0: per l'inizio di trasmissione. Non era assolutamente scontata. Ci ascoltiamo 40 secondi, poi un paio di minuti di pausa e torniamo con la seconda parte della trasmissione.
1: Ancora assieme ne sono veramente orgoglioso. Sensazioni belle. E quando inizi le mattine così sono sempre cose belle, raggiungi un po' quello che è sempre stato il tuo sogno, il poter continuare a lavorare in una piazza che ha amato la squadra, che mi ha manifestato grande entusiasmo, e quindi sono felice perché andremo avanti ancora assieme. Il prossimo passo penso che sia quello di cercare di creare una squadra che rappresenti un po' i valori che questa piazza ci ha insegnato, che sono quelli dell'impegnarsi sempre, di non mollare mai e di rispettare questa maglia fino all'ultimo secondo.

0: Seconda parte di A tutta C nella sua versione pomeridiana dalle 17 alle 18 dagli studi di Firenze di TMV Radio, al microfono Luca Bargellini, dall'altra parte del vetro Sir Claudio Ferrarese. In questo venerdì 8 maggio sono le 17:35, ci stiamo avvicinando alle gare di andata del primo turno nazionale dei playoff. Stasera ve lo ricordo, tutta la Serie B in campo che ci dirà quali sono le prime tre retrocesse nel campionato di Serie C, Serie B che seguiremo ovviamente in maniera integrale e totalizzante su tutto mercato web nella serata di oggi. Adesso però continuiamo a parlare di Serie C, delle squadre che sono protagoniste in questo momento in Serie C, che hanno affrontato questa stagione, la 25-26, che stiamo vivendo nei suoi ultimi attimi, da protagonista collegandoci con l'amico e il collega da Terni, Francesco Petrelli. Ciao Francesco, buonasera.
1: Buonasera Luca.
0: Allora Francesco, io un giorno mi riprometto di chiamarti per parlare di Ternana solo e soltanto calcisticamente parlando. Purtroppo l'attualità ci porta a doverne parlare in altra veste, in veste societaria, amministrativa, giudiziaria, insomma tutta una serie di tematiche che a noi ci dovrebbero interessare, vorremmo ci interessassero il meno possibile, ma l'attualità ci porta a trattarle sotto questa veste. Oggi altra giornata che lascio definire a te nel racconto per la Ternana. Diciamo, qualcuno qualche secolo fa diceva del domani non v'è certezza, e credo che Terni e la Ternana la stiano ricalcando in maniera piuttosto fedele questa massima.
1: Beh, direi di sì. Purtroppo noi abbiamo vissuto il nostro centenario in maniera surreale. Questa sera alcuni colleghi e decani veramente che seguono la Ternana da 50 anni, da Ivano Mari a Massimo Lauretti e Luca Marchetti di Sky, e hanno organizzato questa maratona ternana. Dalle 19 alle 24 si andranno a susseguire colleghi, ex dirigenti della Ternana, dirigenti tuttora della Ternana, calciatori, ex calciatori. Un modo, diciamo, tra virgolette, conviviale per sollecitare e per informare, anche attraverso i social e tutti i network della regione, la situazione fortemente penalizzante, gravissima, non so come aggettivarla, di una Ternana che si avvia il 13 maggio all'asta fallimentare, con una situazione che ogni giorno sembra che ci sono dei personaggi, dei millantatori che si avvicinano al corpo della Ternana per provare a risollevarla e ad acquistarla, invece poi alla fine diventa tutto un bluff, advisor che spuntano come funghi, e insomma è un bruttissimo momento, ma è stata una stagione che abbiamo vissuto anche con te, ne abbiamo parlato, una stagione veramente dilaniante, finita in una maniera, il triste epilogo che comunque tutti ci aspettavamo. È un destino che parte da lontano. Io in un mio pezzo ho parlato di una situazione che comunque parte da molto lontano, è la fine di un'agonia, anche se ancora non c'è il finale, però io credo che la Ternana sarà destinata a ripartire quasi sicuramente da dilettanti. Speriamo che non sia l'eccellenza, speriamo che sia la Serie D con un titolo sportivo, perché si vocifera pure che in eccellenza, se ci sono più squadre della stessa provincia, una squadra comunque storica come la Ternana avrebbe diritto a partecipare al campionato nazionale di dilettanti. Questi sono solamente chiacchiere al bar, perché al momento tutto può succedere, però ecco, le speranze sono ridotte veramente al lumicino. Quindi oggi è una sorta di, ripeto, di conviviale per sollecitare chi vuole bene alla Ternana ad appropriarsene. Non è semplice, perché comunque sappiamo che il calcio non è più, non ha più la pille di un tempo, e quindi non è facile nemmeno prendere in mano una società. Sì, vai, vai.
0: No, no, quello assolutamente, assolutamente, ma lo vediamo oramai anche nel palcoscenico massimo, quello della Serie A di imprenditori del nostro paese che gestiscono le squadre di Serie A, le squadre di primo piano, sono sempre meno, è sempre più una questione di business, di fondi di investimento e quant'altro, perché l'economia è cambiata al tempo dei magnati, dei mecenati del calcio. Esatto, insomma il calcio con cui più o meno tutti siamo cresciuti, la famiglia Moratti, la famiglia Berlusconi, la famiglia Sensi, Cecchi Gori, Tanzi, insomma chi più, Cragnotti, chi più ne ha, più ne metta, probabilmente è rimasto solo De Laurentiis a Napoli con quella tipologia di approccio al mondo del calcio. Francesco, la situazione in fase, c'è stata una fumata nera, dicevi giustamente tu, oggi insomma l'ennesimo caso di persone che si interessano o meno, a livello economico di cosa stiamo parlando in termini di passivo da accollarsi in caso di nuova proprietà e la base d'asta sulla quale comunque il club viene messo in vendita?
1: Allora, la base d'asta si parte da 196.000 euro, con rilanci di 10.000 euro per arrivare, diciamo, sui 270-280, ma non è quello il problema principale. Proprio sono tutti gli adempimenti e tutti i debiti che comunque sono a carico. Quindi con il fallimento giudiziale c'è la possibilità comunque di accollarsi minor debito e poi può essere comunque non rateizzato, ma è spalmato nel tempo. Però dubito che ci sia un imprenditore, almeno che non sia veramente, perché dietro alla storia della Ternana sappiamo tutta la storia dello stadio Clinica, del progetto di Ternanello, insomma c'è un mondo dietro. L'arrivo della famiglia Rizzo presagiva comunque, visto che avevano delle cliniche disseminate nello stivale, esatto, che fosse la realtà più giusta, però anche lì non si sono fatti i conti con una situazione che comunque andava sempre più a precipitare e, come ripeto, è una situazione che parte da lontano, perché non è che ci siamo svegliati quest'anno che la Ternana aveva tutti questi debiti, quindi si sono riportati nelle varie società che hanno succeduto Bandecchi, e fino ad arrivare alla situazione adesso, dove la famiglia Rizzo ha solamente versato gli adempimenti e poi ha pagato fino a novembre, per poi far crescere il debito e tutto quello che conoscete, che è diventata veramente una barzelletta nazionale.
0: Ecco, ti chiedo, sulla famiglia Rizzo ci sono segnali, qualcosa, qualche voce si è sentita, qualche presenza, o sono scomparsi nella notte? E poi ti chiedo, parlavi appunto di una situazione che si è incancrenita nel corso del tempo, c'è un giorno zero secondo te che si può identificare come il momento in cui le cose dovevano girare in maniera positiva e invece sono franate dalla parte opposta?
1: Allora, la risposta potrebbe essere ovvia, nel senso, la famiglia Rizzo è venuta a termine con il fatto che comunque si sarebbe realizzata lo stadio con la legge Stati, stadio Clinica. Dopo che ci fu il ricorso da parte della Regione per la delibera del Consiglio Comunale e poi la successiva delibera della Regione, da lì si è arrivati al TAR, che poi mi ricordo che ci sentimmo proprio pochi giorni prima della sentenza del TAR, e da lì si è sciolto tutto in polvere, perché comunque per loro era la base principale costruire la clinica, accreditarla, e sicuramente le interlocuzioni che sono state compiute in passato con il sindaco partivano proprio da quello. Quindi diciamo che il giorno zero è stata proprio quando bisognava ripartire da capo, bisognava rifare la delibera, e quindi tutto il progetto che sembrava alla conclusione si è sbriciolato con poco. Seconda cosa, io direi anche l'uscita dalla Ternana dalla Coppa Italia, che non è stata indolore, perché comunque la Ternana poteva tranquillamente fare la finale dei playoff e magari vincerla e giocarsi quelle ultime carte, perché in questa stagione i giocatori sono stati encomiabili. Sfido chiunque a vivere una stagione in questo modo e arrivare fino alla conclusione. Quindi io credo che anche quello abbia inciso, non dico dal punto di vista societario, però dal punto di vista sportivo ha inciso tantissimo, perché la Ternana poteva tranquillamente, penso che tutti gli addetti ai lavori, la Ternana era nettamente superiore al Potenza e al Latina.
0: Sì, sì, no, era arrivati alle semifinali, era chiaramente sulla carta la squadra favorita, ma l'abbiamo ripetuto insomma anche su TV Radio, su tutto Mercato Web, su tutto insomma, era abbastanza evidente. Poi da lì in poi a livello sportivo ovviamente le cose sono complicate fino all'eliminazione dei giorni scorsi, e di fatto ha messo un po' il punto finale su questo.
1: Se ci fosse stato in porta, questa è una, purtroppo è una cosa da dire e ripetere in questi ultimi tempi, per me è un cavallo di battaglia, fosse stato in porta Vitali invece di D'Alterio, ovviamente la storia non è che si può ripercorrere, sicuramente la Ternana forse sarebbe arrivata in finale. Questa è una mia teoria, che era giusto rivendermela pure con te.
0: No, sai, sono quelle sliding doors che abbiamo un po' tutti negli occhi per tanti eventi, soprattutto il calcio si presta a queste cose qui. Mi viene in mente la storica finale di Champions League tra Milan e Juventus, con Nedved che prende l'ammonizione, area di sfida in semifinale, poi non gioca la finale contro il Milan. Insomma sono una serie, il gol di Muntari, insomma ne possiamo elencare, certo. Il crociato di Batistuta a fine anni 90 al Franchi, sempre contro il Milan, insomma ce ne sono veramente veramente tante. Francesco, grazie mille, te l'ho detto, te lo prometto, te lo riprometto anche in diretta, torneremo a parlare di calcio, ce la faremo.
1: Va bene,
0: buona serata,
1: ce lo auguriamo tutti.
0: buona serata Francesco, grazie mille. Salutiamo Francesco Petrelli, collega di Terni, che è stato anche uno dei promotori di questa bella iniziativa di cui ha parlato, questa sorta di tavola rotonda tra esponenti del mondo della comunicazione, della stessa Ternana, insomma delle realtà vicine a Terni e alla Ternana questa sera, per cercare un dialogo, un punto d'incontro, un punto di condivisione in un momento difficile, tra l'altro appunto come ricordava Francesco, nell'anno del centenario, e probabilmente fa ancora più male. Direi di chiudere la puntata di oggi andando a sentirci, poi rientriamo ovviamente per i saluti di rito, andando a sentirci un'altra parte, un altro contributo che avevamo preparato con il buon Claudio Ferrarese, ovvero abbiamo parlato nella prima parte con il direttore sportivo Minadeo del Lecco, andiamo a sentirci Federico Valente, il tecnico del Lecco, che due giorni prima della gara della match d'andata contro la Pianese ha già analizzato i temi della sfida contro il club toscano in conferenza stampa. Noi ce ne andiamo a sentire un pezzettino, poi torniamo, ci salutiamo, apparecchiamo tutta la tavola per quelli che sono i prossimi appuntamenti di TV Radio e di A Tutto C.
2: Buongiorno mister, lei è toccata la Pianese, che sulla carta sembrerebbe, sulla falsariga di Lumezzane e Giana, quindi una squadra di gamba, reattiva, molto ben messa in campo tatticamente, che non dà riferimenti, e però personalmente mi preoccupa molto il campo dove giocherete, perché è uno dei campi più piccoli della Serie C, 60x100, perché per la sua collocazione non dà grandi riferimenti. L'ideale sarebbe stato, ma non si può evidentemente, farci magari una sedutina d'allenamento.
3: Sì, quando dopo il sorteggio abbiamo visto chi abbiamo preso, abbiamo subito studiato quello che ci aspetta il campo. Su Google Maps ci dà 102x63, che non cambia tanto, però di come è stato detto è stato fatto della stessa ditta di come ha fatto il nostro campo, dunque vuol dire che forse questo ci può dare una mano, in senso di conoscere il campo, se è secco o si è bagnato, poi adesso le previsioni cambiano ogni 24 ore, vediamo quello che ci aspetta. Comunque, come hai detto benissimo te, Firenze è una squadra che è ben messa in campo, che difende bene da poco all'avversario e c'ha una bella gamba a ripartire e fare male il contropiede anche. Però c'è anche un buon mix, c'è anche quella palla, costruiscono sul loro campo. Con le misure un po' ridotte sei subito davanti alla porta, per questo devi essere pronto a quella partita, perché poi sulle palle native sei, come detto, appena che passi la metà campo, se metti una palla nell'aria diventa subito pericolo, il calcio d'angolo ti arriva a 200 all'ora perché sei così vicino che quasi è un tiro se fai un calcio d'angolo, per questo ci metteremo a posto, proviamo di simulare questo un po' anche domani in rifinitura e poi andiamo in viaggio, che anche lì sicuramente sarebbe stato forse un pelino più facile andare a altre destinazioni, però sono sicuro che noi faremo di tutto per essere pronti a domenica sera alle 8.
4: Grazie. Mister, buongiorno. È chiuso, o comunque nella scorsa conferenza del post partita di due giorni fa, hai detto dobbiamo recuperare soprattutto mentalmente da questa partita che ci ha portato via tanto. D'altronde i playoff poi impongono un ritmo molto serrato e un consumo elevato di energie mentali. Possiamo aspettarci che tu vada magari in continuità con la formazione che ha chiuso la partita, magari con Tanco hai parlato di ripartenze. Se ci possiamo aspettare di vederlo dal primo minuto e come la squadra si è rivitalizzata nel giro di 48 ore.
3: Allora, sicuramente il recupero mentale è più semplice se tu ribalti una partita, anche se per i nervi, il costume nervi, che sei andato in svantaggio sicuramente è costato qualcosina, però poi alla fine quando la vinci, quando passi il turno, quando ti puoi aspettare due gare in un nuovo quattro giorni, ti dà anche energia positiva. E nello spogliatoio devo dire che c'è un clima molto molto positivo. Chi non ha giocato ha fatto vedere che vuole giocare, e chi ha giocato sta recuperando. Adesso domani saranno tutti di nuovo insieme in campo, di fare la scelta finale. Adesso un po' presto, perché domani comunque terzo giorno dopo la partita sai poi chi sta bene sia fisicamente e mentalmente. Su Gregorio Tanco ha fatto 30 minuti, adesso di avere l'infrasettimanale sicuramente per un ragazzo che ha avuto un problema serio con i muscoli, bisogna vedere se già è pronto per fare il primo tempo, secondo tempo, o se ripartiamo come aveva iniziato, o se c'è da fare un piccolo cambiamento. Sicuramente tutte queste cose noi ci pensiamo, anche un campo un po' più ridotto che forse dà meno spazio per attaccare la profondità, di studiare le variabili di come potremmo far male all'avversario, capendo anche i momenti, e questo domani rifinitura sicuramente avremmo le idee chiare.
5: Buongiorno mister, invece a me interessa un po' più la parte fisica, come vengono strutturati gli allenamenti visto che si gioca ogni tre giorni e se i ragazzi che ho parlato l'altro giorno fuori dal Rizzo hanno recuperato o meno.
3: Allora, quando tu giochi mercoledì e domenica c'è un giorno in più, questo ti dà sicuramente più possibilità di recuperare al 100%, poi domenica, mercoledì con un giorno in meno, sapendo sempre che il secondo giorno dopo la partita è quello peggiore per il recupero, devi ben capire, non adesso per domenica, penso per domenica tutti saranno ripresi, chi ha giocato, chi è subentrato, chi era in panchina, però poi dopo quella per mercoledì prossimo, perché c'è il viaggio anche, non solo uno, perché comunque loro arrivano con un viaggio nelle gambe per giocare la partita, noi ne abbiamo due per rifare quella poi di mercoledì, senza voler travolarli, però c'è da gestire bene, c'è da pensare bene per tutte e due le gare, di scendere in campo con la formazione ideale per ogni partita. Sicuramente le due partite saranno completamente diverse, Per questo adesso noi prima pensiamo a questa di domenica e poi quella di mercoledì. Poi ci sono sempre giocatori che recuperano più in fretta e certi che ci mettono un pelino di più. Questo anche noi dopo questa stagione sappiamo chi recupera bene. Rizzo e Furrer fanno i controlli oggi pomeriggio perché non vogliamo prendere rischi, per essere sicuri sicuri. Se questi sono negativi, in senso ci danno risposta per noi positivo, saranno a disposizione. Se però c'è qualcosina più concreto, c'è forse da fermarsi un po'.
6: Mister, preferiva, beh, la Pianese è uno nelle squadre rivelazioni di questi playoff, però preferiva una grande squadra che le dava grandissime motivazioni, non a lei, ai giocatori, oppure va bene la Pianese perché sulla carta è più affrontabile dal punto di vista tecnico?
3: Io penso che in questa fase adesso, se qualcuno manca di come si dice, manca di essere motivato, penso che ha completamente sbagliato mestiere. Penso che, conoscendo il mio gruppo, tutti sono curiosi, perché adesso vai fuori dal tuo gruppo, capendo come gioca la Pianese in casa, poi di come quando ci affronterà qua da noi a Rigomonti. Sono sicuro che i ragazzi si vogliono preparare il meglio possibile, perché oggi, già vedendo un qualcosina di che cosa ci aspetta, erano massimo focalizzati, e per questo noi è importante di passare il turno. Se è una big, non big, penso che a noi ci arriva quello che noi ci dobbiamo cavalcare. Per questo a me non interessa, non importa chi viene, chi non viene. Sicuramente dobbiamo affrontarla come una finale di nuovo, queste due partite, e di essere pronti al 100%. Però non avrei detto adesso, prima del sorteggio, voglio questo, voglio quell'altro. Erano state dette delle possibili società, in spogliatoio l'avevo detto alla fine della conferenza, poi ma è più per dire, no, che adesso tu scegli, vuoi, perché alla fine non sappiamo che cosa ci aspetta.
0: E queste sono una parte delle dichiarazioni di Federico Valente, tecnico del Lecco, nella conferenza stampa di presentazione del match d'andata del primo turno nazionale dei playoff contro la Pianese, in programma domenica sera alle ore 20, i match di ritorno tra Pianese e Lecco, ma anche per tutte le altre squadre iscritte al primo turno nazionale dei playoff, si giocheranno nella serata di mercoledì, poi il 14 il sorteggio per il secondo turno e gli accoppiamenti della semifinale e così via della finale, fino ad arrivare appunto all'appuntamento conclusivo di questi playoff, che ci regaleranno il nome della quarta formazione ad essere promossa in Serie B. Noi siamo arrivati in conclusione, vi ricordo di non mollare il palinsesto di TMV Radio nemmeno per sbaglio, anche quando chiudiamo io e il buon Claudio Ferrarese, che vedo non si sa come, già con un gin tonic in mano, vorrei capire da dove l'ha fatto uscire, perché c'è tutta una serie di programmi che vi accompagneranno per tutto il resto della serata, iniziando dal TMV News, storie di calcio, football rewind e poi così a scorrere fino alla giornata di domani e del weekend di campionato, che ci gioca la Serie A. Stasera, lo ricordo ancora una volta, tutte e 10 le gare di Serie B che seguiremo su tutto mercato web, da cui uscirà anche il nome della della seconda formazione ad essere promossa in Serie A dopo il Venezia, le tre retrocesse, il quadro completo delle compagini che affronteranno i playoff promozioni, così come le due squadre che invece dovranno affrontare lo spareggio e il playout per mantenere la categoria. Vi ricordo di Maracanà, il nostro show di punta condotto magistralmente quotidianamente da Marco Piccari e da Stefano Impallomeni. Io saluto e ringrazio Claudio Ferrarese dall'altra parte del vetro e da Luca Bargellini. Un buon proseguimento di serata con la programmazione di TMV Radio. Ciao ciao.
7: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
8: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio. Stefano, ciao, non ho mai trovato. Allora, ricomponiamo un po' la squadra. C'è Stefano Impalomeni qui con me, però collegamento con Antonio Paganin, di nuovo con noi. Ciao Antonio, grazie.
9: Ciao Marco,
8: grazie.
9: Ciao Stefano.
8: E ciao, poi Antonio. Daniele Garbo.
10: Ciao
8: Daniele.
10: Ciao ragazzi, ben ritrovati.
8: E Massimo Bonanni. Ciao Massimo.
11: Ciao
8: Massimo.
11: Ciao ragazzi.
8: Allora, mi mancavano i tre, diciamo così, protagonisti di questo scudetto dell'Inter da parte di Stefano Impallomeni e Daniele Garbo. Stefano,
10: guarda, io divido con una serie di nomi per far capire, sì, un po'. Allora, secondo me Barella, Çalhanoğlu, Thuram, Lautaro, Bastoni, Di Marco, che rappresentano un po' il nucleo storico, sono stati molto bravi, quindi al primo posto, perché queste parole di Barella mi hanno colpito. Non abbiamo mai smarrito la voglia di stare insieme e quindi è partito tutto. Hanno l'accettazione di TV, l'hanno aiutato. Si sono fatti seguire, hanno creduto in questo allenatore, quindi Chivu al secondo posto. E al terzo posto, proprio per giustificare il lavoro di Chivu, io non dimenticherei che senza il loro apporto non so se sarebbe arrivato lo scudetto, Marco. E cito Zielinski, più Esposito, Sucic, Bissek, Carlos Augusto,
8: diciamo così,
10: Bonny e Dulcis in fondo, ultimo ma non ultimo, insomma, della cosa, ma anzi il primo, Akanji, che è stato un po' la chiave.
8: Inserito benissimo nel meccanismo.
10: Sono tra i migliori. Quindi ecco, ho diviso in blocchi quella un po' la storia dell'Inter di quest'anno. Io credo che l'apporto del Zielinski è stato fantastico. Più Esposito è stata una scelta dell'allenatore, l'ha imposto.
8: Certo.
10: Guardate, questo è bravo. Bonny, lo prendo, può essere utile. Bonny risolve una partita difficilissima. L'Inter stava, possiamo dire, in grande difficoltà, per usare un eufemismo.
8: Sì.
10: E vince la partita grazie al gol di Bonny all'Olimpico contro la Roma.
8: Come no?
10: Soffrendo il secondo tempo, una cosa indicibile, inenarrabile. Quindi sono quelle partite che ha giocato, che hanno giocato sia Massimo che Antonio, che ti fanno capire Bonny ce l'abbiamo quest'anno, Zielinski ce l'abbiamo quest'anno, Carlos Augusto è entrato, Bissek che ha fatto un grande campionato. Insomma, vogliamo dar merito anche, diciamo così, ai meno noti, nel senso, no, ai soliti noti. Però il gruppo sono stati bravi a indirizzare Chivu. Chivu è stato bravo a bilanciare tra nucleo storico e adesso ci metto qualcosa di mio. Ecco il segreto di questa intervista.
8: Daniele Garbo, il tuo podio.
11: Allora, sicuramente Di Marco, che ha giocato 33 partite, o comunque 33 presenze, e 6 gol e 16 assist, mi sembrano veramente tanti per un difensore, credo sia un record europeo. Lautaro, che è comunque il capitano e secondo me il leader, il vero leader di questa squadra, si è sentita molto la sua mancanza quando ha avuto problemi fisici, ha segnato 16 gol, non sono tantissimi per uno come lui, ma considerato che ha avuto molti problemi, è stato fuori per molte partite, secondo me non sono pochi, ma soprattutto si è sentita la sua presenza come leader. E poi infine Zielinski, sono d'accordo anch'io, perché è stata la vera rivelazione di quest'anno. Lo scorso anno in ombra con Simone Inzaghi, quest'anno ha avuto fiducia, e quando il mercato Çalhanoğlu ha saputo sostituirlo molto bene, ha fatto anche gol importanti, ha dimostrato personalità e secondo me è stato un uomo fondamentale.
8: Guarda, mi trovo d'accordo. Io personalmente di fare questo tipo di podio metterei, naturalmente, perché secondo me rimane fondamentale nella storia dell'Inter di questi anni, che è Marotta. Secondo me io lo metto veramente in questo podio, diciamo così, ideale. Anche, diciamo, mi permetto di dire, pure un po' fortunato, perché la scelta di Chivu, che è stata la quarta scelta, ha scelto comunque bene, ha dato comunque fiducia ad un giovane, quindi è stato bravo e fortunato anche, no, che poi la fortuna ti aiuta quando sei bravo, c'è poco da fare. Poi ci metto Chivu, per quello che avete detto tutti, e io al terzo posto ci metterei il gruppo. Cioè, io faccio fatica, se voi mi dite mi dai tre giocatori, faccio fatica a farti un podio, perché secondo me, rispetto agli altri anni, qui invece abbiamo visto anche il fatto che hanno segnato 81 gol e non c'è, e come ha detto prima Massimo, Lautaro ha fatto 16 gol, pochi, però è anche indice che hanno tutti partecipato a questo tipo di risultato.
10: Sì, è vero, però allora Marco, quando tu per esempio sei un leader, sei un titolare e dai il fritto, poi a un certo punto un infortunio, una cosa, non giochi per 5-6 partite, ecco, è la staffetta, il discorso della staffetta.
8: No,
10: quando vedi che c'è il vuoto pneumatico
8: dietro.
10: Alla fine non arrivi non ci arrivi fino in fondo. Tu sei arrivato fino in fondo perché non c'è Lautaro, c'è Bonny, ci sono Esposi, ognuno ha risposto, non c'è Çalhanoğlu, c'è Zielinski, non c'è Mkhitaryan, c'è Sucic. Bissek e Akanji sono state scelte, Acerbi è avanti con l'età, De Vrij un po' volevo dire, sono risposte che tu dalla panchina, secondo me l'Inter ha vinto per questo motivo, altrimenti non avrebbe vinto, senza nulla togliere, con tutto il rispetto, a chi c'è stato lo scorso anno, ma il problema dello scorso anno è che quando i titolarissimi, diciamo così, definiamoli così, hanno un po' segnato, erano un po' affaticati, non c'era diciamo il così, ricambio. Il ricambio, la risposta da parte di chi doveva.
8: E qui
10: doveva
8: dare... evidentemente sono stati bravi anche a inserire, no? dei giovani. Io, che poi
10: secondo me, poi ti riconosci nel gruppo, ti riconosci, oh, non ci sto io, oh, ma tu, ci siamo. Allora, Thuram, che noi abbiamo un po' tra virgolette criticato, Thuram è stato decisivo nella parte finale.
8: Parte finale,
10: stagione,
8: è vero,
10: ragazzi.
8: È vero.
10: Thuram, sì, senza sì, la porta di Thuram, hai vinto a Como, ha fatto bene con la Roma. Fatto bene, cioè, voglio dire, le ultime 3-4 partite è uscito, è ritornato Thuram. Poi ti accorgi, diciamo, Lautaro è 16 gol, 13-29-2. Ha fatto 13 gol Thuram. Thuram ha fatto 13 gol e noi diciamo, no, ma Thuram...
8: Sarà un po' spento in una fase, ma, poi dopo
10: sì, però ecco, lo scorso anno Thuram spento, che poi non, c'era non lo vinci, no, non ci arrivi.
8: Questo,
10: no,
8: questo è un altro fattore che è importante, no, per poi poter arrivare. Senti Antonio, proprio a chiudere questo discorso, ma il fatto che lui abbia vinto... al primo anno e ha fatto meglio di Conte e Inzaghi, che vuol dire secondo voi?
9: Tanto e niente, tanto che può avere un futuro roseo, niente, perché poi dopo i prossimi anni diranno, come avete detto voi, riconfermare non è semplice, parliamo di due allenatori, Conte in particolare, Allegri, ma Conte, cioè, che poi dopo ha proseguito in quello che è stato il suo cammino vincente. Siamo all'inizio, posso parlare, ripeto, con interesse motivato di non mettere ulteriore pressione a un allenatore che ha dimostrato di saperla gestire la pressione, ma che avrà tutto il tempo di dimostrare il suo lavoro. Sarà interessante nel momento in cui gli si chiederà all'interno della società di alzare il livello che avete detto prima, quello in campo europeo, che quest'anno è venuto un po' a mancare, se andiamo un pochino ad analizzare le gare, perché con le squadre un po' di vertice, a parte forse se non ricordo male la gara in casa con il Liverpool, però quella con l'Arsenal, la stessa anche a Madrid, è stato un po' meno Inter di quello che eravamo un po' abituati a vederla in ambito europeo. La stessa doppia sfida con il Bodo non è che mi ha lasciato proprio da quel punto di vista lì grandissima soddisfazione, però ci può stare, nell'arco di una stagione non si può chiedere tutto e subito. I prossimi anni diranno tanto, come avete detto voi, potrà incidere sul mercato e anche le scelte di mercato faranno capire che tipo di cambiamento, certo, che tipo di idea può, diciamo, da quel punto di vista lì passare nella mente di Chivu.
8: Allora lasciamo un attimo l'Inter, poi tanto ci ritorniamo nel corso di questo lungo pomeriggio, però insomma sono successe altre cose. Daniele, volevi aggiungere qualcosa?
11: No, no, non ero
8: no,
11: io.
8: No, dicevo, sono successe altre cose, come ad esempio dopo i 3-0 consecutivi, 3-0-0 consecutivi che ci hanno veramente tenuti,
10: sai che mi stavo preoccupando, sì,
8: vivi, no? C'è, cioè, una roba proprio. E poi noi ci siamo permessi di fare le pulci a Paris Saint-Germain, Bayern Monaco, cioè,
10: no, so, veramente... dipende dai gusti,
8: sì,
10: però,
8: sì, per
10: dire,
8: carità, 3-0-0 di altissima hanno fatto, ho
10: abbiamo
8: fatto
10: un
8: una
10: sofferto,
8: statistica, hanno creato poco e niente, hanno tirato in porta complessivamente veramente poche volte,
10: è stata pure come Napoli,
8: pure come Napoli, sì sì sì, pure come Napoli, perché mi aspettavo molto meglio, sì, sì, sì, un po' nel primo tempo il Como, poi è uscita fuori la fisicità del Napoli, ma niente di che, insomma una partita che veramente facevi fatica, sì, a essere attivo nel seguirla, insomma vabbè, no, e poi è bello che chiediamo abbonati a DAZN, abbonati a Sky, abbonati a... mi fai vedere sta roba qui, no, è veramente, vabbè, comunque dai, detto questo, arriva il Milan poi con il Sassuolo e arriva questa caduta, noi abbiamo fatto lo max caduta del Milan, perché poi c'è una statistica qui che comincia anche un po' a preoccupare, magari possiamo prenderla al volo, eccola qui, ultime 5 partite, Stefano 4 punti, un gol fatto, 4 subiti, il Napoli ha fatto nello stesso periodo 11 punti, la Roma che gioca stasera ha 7 punti messi già in queste 5 partite, il Como ne ha fatti 5.
10: Aggiungo altre due, Marco?
8: Sì.
10: 7 partite, 7 punti, 4 sconfitte e 2 gol fatti. Quindi ne aggiungi un altro.
8: Ragazzi, siamo di fronte ad una max caduta preoccupante, sì o no? E perché, secondo voi, questa max caduta, Stefano?
10: Bah, insomma, voglio dire, credo che ci sia stata una serie di motivi che conosce soltanto bene Allegri, però io credo che, insomma, abbiamo visto un Milan molto, molto giù di tono a Reggio Emilia contro un Sassuolo pimpante, neanche troppo, per dire la verità. Però, insomma, basta un uno contro uno, un'accelerazione, una giocata, e va al tappeto, molto fragile questo fine,
8: ma fragilità fisica o tecnica, tutto.
10: È involuto, è una squadra meno brillante di quella che ho visto all'inizio della stagione, ci può stare ma non ci deve stare, perché insomma adesso l'obiettivo, sì, servono 6 punti, a patto insomma che la Roma faccia un play-in e e bisogna adesso la Juve che cosa farà. Però insomma mi sembra una squadra in difficoltà, credo che poi non sia casuale, ma credo che ci sia una dipendenza da Modric molto molto importante. Quindi se tu la costruisci così,
8: perché non c'è stata un'idea.
10: Vabbè, questo lo aggiungi tu.
8: L'ho aggiunto io, dai. Mi
10: però insomma
8: io.
10: Ecco, diventa un limite. Insomma, quando alla fine tu ti appoggi a uno o due giocatori, diventa difficile.
8: Buonanni, che mi dici di questa? Più che frenata, insomma, qui siamo di fronte proprio a un arresto totale, no? Frenata. Sei inchiodato proprio il Milan.
12: Che vi dico? Che vi dico? Vi dico che in parte non mi stupisce il fatto che il Milan non segni tanti gol.
8: Perché non ti stupisce?
12: Dall'altra parte, ma non mi stupisce perché sostanzialmente conosco abbastanza bene l'idea che ha Allegri. E quindi mi sono sempre immaginato un Milan così come quello che abbiamo visto, insomma, un Milan che gioca in ripartenza in questo momento, sai, mi ricordo Stefano che la settimana scorsa, due settimane fa, parlando di Allegri, ha detto ma Allegri si è fatto i conti, bastano 4 punti. Sì, non, ho sparato un numero a caso, però mi ricordo che il ragionamento era quello, cioè ha capito che per arrivare in Champions basta fare 4-5 punti, quindi lui alla fine ci arriverà perché è bravo, perché di qua sì, sicuramente il Milan ci arriverà, probabilmente ci arriverà, però io non sono, cioè non sarei contento, perché a me il Milan non è mai piaciuto, mai, e credo che è una squadra che secondo me può fare molto meglio sotto il punto di vista calcistico del gioco. Non era pronta per vincere lo scudetto, non l'ho mai pensato, però sicuramente ero uno di quelli che credeva che, visto l'andamento che comunque aveva, poteva arrivare in Champions. Ad oggi ti dico, la Roma vince stasera, è mio amico, lo so,
8: Ma io sono d'accordo con te. Infatti la Roma stasera, ragazzi, ha una grandissima occasione che non si può fare sfuggire assolutamente. Cioè, la vittoria della Roma riapre uno scenario nelle prossime 3 partite che è tutto da vedere, perché poi noi stiamo parlando del Milan, ma attenzione anche alla Juve, perché non sarebbe lontana nemmeno la Juve con la vittoria stasera della Roma. Daniele, come te la spieghi? Aggiungo che praticamente, se noi pensiamo al derby vinto dal Milan, come abbiamo sempre detto che la partita che la Roma, diciamo così, pareggiò con il gol di Gatti, vi ricordate, no? Roma-Juventus, che non sia stata la Lazio, Lazio-Milan un po' la partita che ha fatto un po', uso questo termine forte, sbragare il Milan, che forse pensava di poter lottare per lo scudetto e lì invece c'è stato
10: può
8: la
10: essere Marco
8: fine.
10: Ma secondo me lì è un errore di valutazione da parte del Cerno. Tu non ti puoi illudere, cioè se hai una cilindrata differente devi essere in questo senso seriamente umile e capire che l'obiettivo è un altro. Poi può sorgere anche, voglio dire, puoi accarezzare l'idea, di avvicinare l'Inter, ma insomma secondo me io ho sempre considerato, al netto dei pronostici che uno può sbagliare, però insomma dai, l'analisi sulla struttura è come se tu parlando di motori vai a fare la MotoGP oppure vai a fare 120, cioè, certo, stiamo parlando di cilindrate diverse. Lascia perdere i derby vinti dal Milan, sono due realtà completamente differenti, e quindi nell'analisi poi stiamo parlando di cilindrate diverse, lascia perdere i derby vinti dal Milan, sono due realtà completamente differenti, e

0: che è una squadra, secondo me, che molti hanno sopravvalutato. È una squadra che non ha un centravanti, è una squadra che è incentrata su un giocatore di 40 anni, un grandissimo giocatore, ma insomma solo in Italia può giocare uno di 40 anni ed essere ancora un giocatore fondamentale, su un altro giocatore che forse non, anzi se tolgo il forse, non è mai diventato un campione, è rimasto un progetto di campione, e mi riferisco ovviamente a Rafael Leão. Quindi è una squadra incompleta, che balbetta calcio, ha avuto qualche impennata come i due derby che hanno illuso qualcuno, ma la realtà è che il Milan è una squadra mediocre, secondo me, per come la vedo io. Poi arriverà in Champions, ma rimane una squadra mediocre. Per quanto riguarda il resto della lotta, abbiamo capito ieri che non ci sono risultati scontati, visto quello che ha combinato il Verona a Torino con la Juventus, e guardando il calendario c'è poco da stare allegri per il bianconeri, nel senso che adesso vanno a Lecce, che Lecce è in lotta per la salvezza e non può regalare punti. Se hanno perso punti col Verona già retrocesso, possono perderli anche con Lecce che sta lottando. E poi l'ultima partita, è vero che alla penultima la Roma ha il derby con la Lazio, ma all'ultima giornata la Juventus ha il derby con Torino, e non credo che Torino dirà alla Juventus prego accomodati. Quindi può succedere di tutto.
1: No, può succedere di tutto. Antonio, tu che riflessione ti senti di fare su questo finale del Milan, ecco?
2: È che è una squadra che ha tirato un po' il freno a mano. Concordo in parte sul discorso che lì c'è stato molto merito dell'allenatore, che è riuscito a tirar fuori qualche cosa che non era nelle corde del Milan in termini di competitività. Hanno giocato per praticamente tutto l'anno senza un centravanti, hanno avuto il non apporto, e lì c'è stata gran differenza, di quello che poteva essere un valore aggiunto come Leão. Ci aggiungo il fatto che il pacchetto arretrato, a mio modo di vedere, era forse il meno competitivo delle prime 4-5 squadre del nostro campionato, e se, ripeto, dovessero andare a centrare il traguardo Champion, torno al discorso di prima, l'allenatore, al netto di quello che può essere dal punto di vista estetico piacevole o meno di Allegri, però l'obiettivo l'ha raggiunto, e forse questo è stato un mezzo miracolo dal mio punto di vista, perché ripeto, se andiamo ad analizzare la differenza, l'ha fatta nelle due gare con l'Inter, cosa che le altre squadre non hanno fatto, ma se andiamo un po' a ritroso a ricordarci un po' come sono stati vinti in maniera abbastanza, diciamo così, per certi versi rocambolesca, sì, si capisce che lì è stato fatto veramente qualcosa di incredibile. Niente di scontato, avete detto voi. Sarò solo curioso di vedere domenica prossima cosa succede, perché a questo punto c'è da aspettarsi di tutto. La Roma stasera ha una grandissima occasione per rientrare, sembrava tagliata fuori, ma una grandissima occasione per rientrare.
1: Ma l'hanno fatta rientrare, perché è chiaro che la deve approfittare di questa situazione. Stefano, assolutamente, ci sarà uno stadio pronto a spingere anche la squadra. È un'opportunità che forse non ci si pensava più qualche giorno da fa.
3: Difficile, anche considerando gli scontri diretti, perché noi dobbiamo considerare che se dovesse vincere questa sera andrebbe a meno 2 dalla Juve, a meno 4 dal Milan, anche se sono meno 1 e meno 3, perché gli scontri diretti
1: okay.
3: È svantaggio con tutti la Roma. Però insomma, io sono d'accordo con quello che ha detto Antonio, oggi è una grande occasione, un'opportunità per la Roma per rientrare, e poi si vedrà, perché l'ultimo turno la Juve farà giocare il derby fuori casa, insomma non è una cosa così scontata, e la Roma avrà la penultima, il derby. Io credo che i derby possano un po' sparigliare.
1: C'è una variante che quel derby lì viene dalla finale di Coppa Italia, bisogna vedere come va a finire quella.
3: Quello certo, poi chiederemo anche a Massimo.
1: Massimo non dice niente a tal proposito.
3: C'era questo grande evento, però Massimo, certamente adesso al netto delle battute, certo, c'è la possibilità concreta. Insomma, la Roma ritorna in pista se dovesse centrare l'obiettivo stasera.
1: No,
3: Milan, c'è l'Atalanta poi? C'è un Milan-Cagliari l'ultima.
1: Genoa in mezzo.
3: Poi dipenderà insomma da... Abbiamo visto il Verona, insomma, se l'è giocata. Insomma, è clamoroso quello che è successo all'Allianz, però bello da un certo punto di vista proprio del calcio, no? Facciamo sempre dei discorsi sulla credibilità del calcio. Ecco, mi aspetto che questi finali di stagione, almeno nel campionato, siano questi, un po'... Sì, l'anglosassone, Premier League, abbiamo visto ieri Tottenham di De Zerbi andare a vincere su un campo difficilissimo, la Aston Villa 2-1.
1: Ma De Zerbi è buono.
3: Ma De Zerbi è buono.
1: No, se sei
3: molto bravo.
1: Se ascolti qua a
4: 12 milioni l'anno sta diventando non buono per l'Italia.
1: Questo hai perfettamente ragione. Poi allora Carmelo ci scrive al 331 82 00 23, ma chi è il responsabile della preparazione atletica del Milan? che vedo una squadra un po' giù fisicamente. Avete avuto questa sensazione?

0: sensazione? Anche voi? Daniele, hai avuto questa sensazione di un Milan anche un po' sulle gambe?
1: Ma guarda, non so se sia una componente atletica anche in questa crisi del Milan, ma io, secondo me, c'è più che altro una componente tecnica, come ho detto prima. L'aspetto atletico può essere perché sono i primi caldi, anche se il Sassuolo ieri ha fatto una buona partita, ma insomma non è che andava a 200 all'ora, francamente.
0: Sì, però Milan, mi sbaglio o dava la sensazione che, cioè, quando si muoveva c'era un'impronta, c'era qualcosa?
1: Assolutamente.
0: Sì. Dall'altra parte non c'era niente. Io non voglio essere cattivo, però non
1: vero,
0: si vede niente. Cioè, è un po' triste vedere il Milan giocare così, ma anche con le squadre di caratura tecnica inferiore. Perché adesso non mi venite a dire che il Sassuolo c'ha una caratura tecnica superiore al Milan.
2: Guarda, io non so se il disagio è atletico.
1: Guarda, che i due gol del Sassuolo sono due gol fatti con due azioni bellissime.
0: Bellissime, la seconda poi veramente un movimento.
2: Sì, però sai, il discorso io credo che non sia un problema atletico, perché abbiamo visto anche durante questa partita tante volte il Sassuolo cercava di verticalizzare, metteva questa palla diciamo in verticale 30 metri,
0: sì,
2: inserimenti di Laurenté o di, sì, Berardi a seconda, insomma soprattutto su Laurenté sulla sinistra. Però insomma la fotografia del disagio totale generale di questa squadra è la doppia ammonizione di Tomori, Marco.
0: Sì, sì.
2: Cioè quando Tomori fa quei due falli lì è perché qualcosa non funziona. Quindi secondo me il problema non è atletico, però è di una squadra che ormai si sta... perdendo un po', si stanno perdendo di riferimenti, non lo so, è saltato qualcosa, poi là davanti faceva una fatica terribile anche a creare. Oh, ha fatto un tiro in porta, quello di Leao. Cioè, il Mina ha tirato una volta in porta, Marco.
0: Sì, sì, una roba sconcertante. Sconcertante. Senti Antonio, chiudo così, leggo: sogno Nico Pass, Palestra e Conè, le mosse sul mercato dopo il 21esimo scudetto dell'Inter. Beh, se prende questi tre ragazzi
3: non è che ha detto tre qualsiasi,
0: cioè, qui
3: è morbido,
0: voglio dire, se prende questi tre il ciclo lo può iniziare tranquillamente.
3: Sì, ti garantiresti quello che è il futuro, perché parliamo di tre ragazzi giovani, ti garantiresti grande qualità. Sarei un po' curioso di vedere come andrebbe ad utilizzare Nico Paz in un sistema, quello dell'Inter, che non prevede il tre quarti. Per cui sarebbe anche curioso, sarebbe un salto in avanti da parte di Chivu di andare a mettere qualche cosa di nuovo dal punto di vista proprio, dal punto di vista tattico. Cosa che l'Inter non ha mai avuto. Questo non vuol dire andare a rinnegare quello che è stato fatto in passato o quest'anno, però è chiaro che ci deve essere evoluzione, altrimenti rimani fermo lì.
0: Assolutamente.
3: Tre giocatori che prenderei subito io.
0: Sono tutte e tre, sarebbero tutte e tre fondamentali. Tra l'altro ieri lo stesso Marotta ha fatto i complimenti a Palestra, dice non è un giusto giocatore, ma insomma stiamo parlando di un ottimo calciatore. Abbiamo un audio proprio in chiusura, 331-8200-213 dei nostri ascoltatori, così sentiamo un messaggio volante. Vediamo.
4: Ciao Marco, ciao Stefano.
0: Ciao.
4: Allora, innanzitutto complimenti all'Inter, ci mancherebbe, per il campionato, complimenti anche a Chivo. Però sentite, adesso un vostro ospite, non ho capito chi era che diceva che ha saputo reggere alle pressioni. Ma quale pressione ha avuto? Quest'anno l'Inter, e non è colpa dell'Inter, ci mancherebbe. Ma ha mai avuto pressioni? Quale pressione ha avuto? Nessuno ha insidiato, alla fine poi scontri diretti li ha persi tutti, più o meno. Ha vinto quello con la Juve, sappiamo come, però per il resto non ha mai avuto pressione. Voglio vederlo il prossimo anno, sono curioso di vederlo con le pressioni.
0: Che dite, come vi sentite? Chi aveva detto che non c'è delle pressioni? Non mi ricordo. Chi vuole rispondere? Massimo.
5: Ma che non ho capito, pressioni da parte degli altri?
0: Sì, dice non ci sono state pressioni.
5: Non ci sono state pressioni, vincere non è mai facile.
0: Sì, pure per me.
5: L'Inter doveva vincere e alla fine ha vinto. Quindi io non sono totalmente d'accordo, insomma. Magari qualcuno poteva fare qualcosina in più, il Napoli soprattutto poteva fare qualcosina in più, però secondo me l'Inter era la più forte, alla fine ha dimostrato di esserlo. Poi per il resto, insomma, a parole si possono dire tante cose.
0: Va bene, va bene, va bene. Insomma, poi dobbiamo anche dire che la Juve comunque è stata salvata da Vlahovic, ragazzi, che è entrata, ha segnato una punizione. Stefano, io
2: molto
0: penso
2: bene,
0: che
2: sì,
0: rinnovare subito Vlahovic e salutare Davide ci può stare. Cioè, non è che dobbiamo, cioè, ma davvero lo vuole vedere in ritiro Spalletti? No, dai, non ci credo.
2: Ma sai, non mi sorprenderei di rivederlo, sì, alla Juve, non certo nel dolarissimo, ma bisogna vedere adesso. Spalletti c'ha altri problemi, Marco, perché quando fai 1-1 contro il Verona devi stare un po', no?
0: Sì.
2: Su chi va là. Questa cosa ha sorpreso, anche se poi dopo la fine, visto la partita, insomma, la Juve, Montipò ha fatto due interventi clamorosi, uno sì su una conclusione ravvicinata gli ha tirata proprio addosso, l'altra invece colpo di testa di Consensao, le due, poi di Zegrova fa una parata incredibile. Anche il primo tempo parte bene, poi c'è stato questo errore clamoroso dietro di Bremer.
0: Mamma mia, la leggerezza a luce.
2: Ma guarda che c'ha tanto da lavorare la Juve, Spalletti il prossimo anno, insomma, non Bremer, vorrei essere nei suoi panni, perché su Bremer io, insomma,
0: tu hai un pezzo che dicevi di questa cosa. Sì, sì, mi ricordo,
2: non sospetti, ma hanno preso, non lo so, ma hanno preso anche, voglio dire, di punta, mi hanno criticato, ho accettato le critiche, ma non riconosco il valore assoluto di questo calciatore.
0: Però
2: Spalletti ieri ha detto in impostazione abbiamo problemi.
0: Sì.
2: Però secondo me non so, lui dice a livello individuale sono eccezionali sull'uomo, e io anche quello andrei a valutare, insomma. Perché fa quel tipo di errore? E non è il primo, no? Cioè io mi ricordo in casa col Sassuolo, Pinamonti lo scherza una, due volte, cioè gli va, lo prende, prende il vantaggio, poi va a concludere. Anche lì, sulla marcatura ferrea, insomma, è un giocatore che deve lavorare molto. Poi lui giustamente dice, sono arrivato a 29 anni e voglio vincere.
0: Ho capito, però
2: se vuoi vincere
0: devi fare qualcosa in più.
2: Paganini è un rappresentante del ruolo, insomma, se alla fine fai 6-7 errori belli tosti. E poi magari fai delle prestazioni importanti, perché sei.
0: Però quelli incidono, quegli errori incidono poi tanto.
2: Beh, io direi di sì.
0: Antonio ti ha chiamato in causa, così sai un po'.
3: No, no, ma lo Stefano ha fotografato bene quello che è la problematica proprio tecnica. Sicuramente andranno a intervenire. Se vai a vedere un po' la costruzione, un po' così dal basso della Juventus, e di rispetto a quello che è la media, fanno molta più fatica, la palla arriva molto più pulita, arriva meno, certo, pulita, arriva meno, certo, veloce, e poi ti va a inibire tutta quanta la forza che puoi avere dalla tre quarti in su. Cioè, saranno delle scelte lì importanti, a mio modo di vedere, ma penso che saranno forse le prime così da esterno sul quale andranno ad intervenire, perché è abbastanza evidente la lacuna che c'è dietro.
0: Daniele, io prima ho citato Vlahovic, ma meno male che è rientrato e ha segnato, perché altrimenti la partita... Davide, veramente, ragazzi, io non voglio sparare su Agro, però insomma mi sembra veramente
1: Ma guarda, io credo che Spalletti ha ereditato, è entrato in corsa in un treno che non era suo, no? Lo sappiamo benissimo. Non ha potuto incidere in niente praticamente, se non nel gioco. A questo punto cercherà di avere la squadra che vuole lui, quei giocatori che vuole lui, quindi molti andranno via, qualcuno rimarrà e qualcun altro arriverà, e a quel punto lì avremo la squadra di Spalletti, penso che sarà una squadra competitiva per lo scudetto.
0: Saremo a vedere. Allora, io intanto vi ringrazio tantissimo per essere stati con noi, grazie ad Antonio Paganin. Antonio, grazie, buona settimana, un abbraccio, grazie mille.
2: Ciao Antonio.
0: Daniele, vabbè, per quanto riguarda il nostro gioco pronostico non si è mossa la classifica, però ha guadagnato punto Bonanni e anche Orlando, quindi ormai è una sfida tra loro due in queste ultime giornate, caro Massimo, hai capito? Ma Massimo ci ha già salutato, io parlavo da solo. Non c'è, vabbè. Massimo, non
5: mi
0: c'è.
5: Senti?
0: Sì, adesso ti sento, fai tutto da solo tu, dai. Che stai a fare? Una macumba per stasera, che stai facendo?
2: Sta nel pentolone, sta girando.
5: Tu pensa, ti dirò una cosa forte.
2: Pentolone.
5: Sono talmente tanto convinto che vince 3-0 che manco la vedo.
0: Vabbè, 3-0 la Roma sulla Fiorentina, vediamo, prendiamo nota di questo pronostico, va bene. Daniele, vuoi fare anche te il tuo, così fuori gioco, però a sto punto si è lanciato Bonanni, fallo pure tu.
1: Detto che vincerà la Roma, non può lasciarsi scappare questa occasione, andrà in campo molto determinata.
0: Sì. Ma anche io pure prendo un 3-0.
2: Ti rispondo come avrebbe risposto, partita molto equilibrata, non si sa mai nel calcio,
0: va bene, partita molto equilibrata, sì, va bene,
2: pallone molto
1: mani sopra il tavolo, Stefano.
0: Sì, cioè, ce l'abbiamo, va bene. Daniele e Massimo, grazie, buona settimana,
2: ciao Massimo,
0: presto.
2: Ciao Daniele,
6: state ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
0: Va bene, allora abbiamo Massimo Orlando con noi. Ciao Massimo,
2: ciao Massimo.
0: Ben trovato Massimo.
7: Buon pomeriggio.
0: C'è il portierone Simone Braglia. Ciao Simone.
7: Ciao Stefano, ciao Massimo. Ciao,
0: buongiorno a tutti. L'unico del pronostico della sconfitta del Milan con il Sassuolo è stato Simone Braglia, ragazzi.
2: No, anch'io 2-1.
0: È vero, pure tu, è vero. Tutte e due, ve lo sentivate proprio, eh?
2: Beh, insomma.
0: Eh?
7: Lui copia me e di conseguenza il risultato.
0: No, però tu sei stato da settimane che stai dicendo che attenzione Milan, la Champions, e noi ti abbiamo, io mi ricordo, detto ma addirittura quando era seconda, terza, insomma stagli, ho detto ma è possibile, però tu è un po' di giornate che sottolinei questo, Simone.
7: Sì, perché c'è un ambiente che non è più un ambiente quello di 2 mesi fa, 3 mesi fa, è un ambiente che comunque sembrerebbe, poi per amor del cielo, ha ancora un discreto vantaggio, ma sembrerebbe un ambiente che si sta disgregando e che perde pezzi di volta in volta, di partita in partita, non c'è più identità e non c'è più un filo conduttore logico per poter arrivare all'obiettivo di essere dentro la Champions League.
0: Quindi tu temi fortemente, insomma, mi sembra di capire.
7: Sì, io temo fortemente che o Juve o Milan, una delle due, potrebbe stare fuori, perché stasera se la Roma dovesse vincere accorcerebbe notevolmente e avrebbe i favori del pronostico al di là del calendario, secondo il punto di vista. Mm.
0: Orlando, sei d'accordo anche tu? Noi abbiamo dibattuto io e Stefano sul Milan nel precedente blocco, poi adesso andiamo a
8: parlare. Sì, sono d'accordo anch'io con Simone, la squadra si è persa, la squadra...
0: Ma perché si è persa, secondo te?
8: Sai, l'unica cosa che ho sempre pensato è che Allegri nella gestione del gruppo sia uno dei migliori, no? L'abbiamo sempre detto, magari non è criticabile sul gioco, ma sulla gestione del gruppo è sempre stato comunque riconosciuto uno molto bravo. Non so cosa stia succedendo, però è una squadra che in questo momento, cioè non in questo momento, ormai sono diverse partite, a Verona è riuscita, ma con grande difficoltà, a portare a casa per punti, ha perso meritatamente col Parma. Cioè, è una squadra secondo me allo sbando adesso, con tanta paura. E la paura, sai, ti condiziona anche nelle partite. E una spaccatura con la tifoseria per quello che è successo ieri per la scelta di Maignan, mancano 3 partite, deve andare a Genoa, un campo si sa dove è sempre difficile per chiunque. Dunque il Milan
0: c'è l'Atalanta prossima partita,
8: c'è l'Atalanta prossima partita, insomma si è incasinato, o trovano le soluzioni, si ricompattano velocissimamente, oppure il Milan rischia veramente di buttare via tutto. Ha detto bene Simone, stasera la Roma sì, c'è una Fiorentina che può essere insidiosa, ma la vedo, dopo quello che è successo, la vedo lanciata, vedo un Gasperini che abbia voglia, no? Proprio che chieda ai giocatori adesso, dopo tutto quello che è successo, datemi ancora qualcosa in più per dimostrare.
0: Una grande occasione, una grandissima occasione, una grandissima occasione.
7: C'è una presenza societaria che dall'altra parte non vedo nella Roma oggi. Dall'altra
0: una
7: parte non lo so.
0: Ma c'è. È una presenza, è una presenza
7: sì,
0: silenziosa.
7: Sì. Ma è giusto, sì, però certo. È vicino alla squadra. Però è vicino alla squadra. Dall'altra parte non si riesce a capire dove sia il bastone del comando. Alcuni giocatori si sono involuti dall'inizio dell'anno ad oggi. Non possiamo dire certamente che Pulisic e Leao possono essere quegli elementi che valgono quello che valgono, per amor del cielo. Poi ognuno ha le sue responsabilità, sia chiaro, anche i giocatori le hanno. Però in questo, secondo me, l'allenatore, che è il compito dell'allenatore, non ha saputo valorizzare alcuni giocatori per quello che tali giocatori possono dare come prestazioni. Posizioni sbagliate o non sbagliate, non lo so, questo lascio a tutti le loro idee, però comunque sia la rosa del Milan è una rosa che non è una rosa che esprime oggi questa identità. Dai.
0: Va bene, va bene.
8: Ma è una rosa, ma è una rosa da Champions League, no? Cioè non non iniziamo perché sai, cominciamo sennò sempre a dire ma tanto come si fa a criticare un allenatore, ha vinto 6 scudetti e non si può dire nulla.
0: Finalmente uno che rompe gli indugi.
8: Dai
0: Orlando, dribbling di Orlando.
8: Scusa, cioè Leao e Pulisic li ha messi in difficoltà anche lui,
0: aspetta. Facciamo così, ci ritorniamo perché c'è in collegamento con noi quello che sta festeggiando da ore ormai, continua. Ci abbiamo anche delle belle immagini che possiamo accompagnare di ieri sera della grande festa che c'è stata a Milano. Recalcati, dove sei a festeggiare in questo momento?
9: Computer.
0: Davanti al computer. Ma sei lucido oggi oppure no?
9: No, sono lucido, ragazzi, adesso parlo. Oggi sono fuori, ma non sono a festeggiare con l'Inter. Ieri non sono andato a festeggiare con l'Inter, festeggerò con l'Inter. Però sono 3 mesi che ve l'ho detto, e 3 mesi che festeggio.
0: Sì, non ci hai preso col pronostico perché avevi detto.
9: Ho detto 6-7 punti, sono 12, mi è andata bene.
0: Insomma, vabbè, ho capito. Insomma, da te mi aspettavo quasi insomma di indovinare il distacco. No, scherzo, comunque.
9: Ma a parte che mancano 3 partite, possiamo arrivare ancora a 6-7, che ne sai?
0: Certo, perché dice adesso si preparano per la finale di Coppa Italia, quindi hanno lì il pensiero, no? Giusto?
9: Sì. Tra parentesi, parlando di Roma, c'è anche una cosa a dire col Milan. Che tra 2 giornate, dopo la partita con l'Atlanta, che non sarà facile per nulla, va in casa di Daniele De Rossi, dove la sua Roma è in lotta per la Champions League.
0: Hai capito? Tu guarda dove sei arrivato a pensare. Tu dici, quindi gli potrebbe fare un favore.
9: No. Mi tocca ti fa Roma,
2: Beh, non commetteresti un errore,
0: caro Recalcati.
9: No, ma io sono forse più da quella parte in questo momento, quindi io il mio l'ho fatto, ormai abbiamo vinto. Oltre al finale,
2: io ti immaginavo ieri sulla guglia più alta del Duomo, insomma, con la bandiera.
9: Ho abbracciato la Madonnina proprio, cioè, se guardate bene le immagini.
2: L'hai smontata.
9: Da Google Maps ci sono io, capito?
0: Senti, Cristian, prima stavamo un po' chiedendo così, lo rifacciamo un attimo il giro. Dove vedi in questa vittoria la firma di Chivu, ecco, in questo scudetto? Dove la puoi notare a tuo giudizio? Qual è la cosa che dici qui c'è proprio la mano di questo allenatore?
9: Ma sicuramente nell'essere riuscito a ritrovare l'Inter e a dare il morale ai giocatori. Io mi ricordo che le ultime partite della scorsa stagione, dell'inizio stagione, quella del Mondiale, vedevo una squadra che non esisteva, cioè non c'era, non erano più capaci neanche quasi di fare un passaggio a 10 metri. Avevo veramente paura di affrontare la stagione. Dopodiché ho rivisto l'Inter correre, ho visto l'Inter giocare, ho visto l'Inter col sorriso, gli abbracci, cose che non si vedevano dalla vita. Motoremente è stato bravo a fare l'allenatore giocatore, cioè di mettersi sapendo, anche se non è l'unico allenatore, l'allenatore che ha fatto il giocatore, ma essendo molto giovane, sapendo come sono i giocatori, come l'ambiente Inter, eccetera, eccetera, è stato capace, credo, dare un qualche cosa in più alla squadra a livello mentale. Il gioco c'è. Io sono sempre uno di quelli che dico: l'allenatore fa giocare bene, per l'amor del cielo, poi se non hai Çalhanoğlu, se non hai Barella, se non hai Lautaro Martinez, se non hai Dumfries, se non hai Di Marco, non vai da nessuna parte. Il discorso è semplicemente questo, chi vuole che sia, anche se il mister ha fatto il suo, contento di che è arrivato lui, però sono frasi che fosse arrivato in Pallomini dicevo che bravo Stefano, meraviglioso, ma è ovvio, ci sta, dopo che hai vinto che ti fa, per forza.
0: Ma ci avrà pure dei meriti, insomma, se no qui veramente. Allora io adesso stavo dicendo, ma vi rendete conto che Chivu al primo anno mette dietro dei mostri sacri della panchina, Conte, Allegri, Spalletti,
9: ma non dirlo, però queste cose, come no? Dicono, ma Conte non ha avuto Di Lorenzo, anche
0: ho capito, Bosta. Però ragazzi, li ha messi dietro, o no Stefano?
9: No, ma
2: è stato bravissimo, dai.
9: Sicuramente è quello di tenere un gruppo unito e farli arrivare dove sono arrivati.
2: È stato molto
9: il gruppo
2: bravo.
9: In questo momento è quello, perché poi i giocatori in poco tempo mettere a posto di testa e dargli anche un gioco spumeggiante, diverso, e cambiare modulo, non ci crede nessuno. Quindi Chivu è stato bravo in quello, i meriti li ha avuti in quello, secondo me. Poi ovviamente è stato bravo a centellare la squadra, far entrare il giocatore quando l'infortunio magari era ancora un po' più lungo, far riposare questo, mettere quell'altro, eccetera, eccetera, eccetera. Ci mancherebbe. Nella gestione poi è stato bravo.
0: Però Stefano, ripeto, mettere primo anno, boom, questi qui i mamma santissima della panchina che hanno un sacco di scudetti eccetera, tu ti piazzi lì, boom, fai, non solo, primo anno con l'Inter fai meglio di Inzaghi e Conte, voglio dire, al primo anno di Inter, quindi non è una
2: roba, è stato bravo ad intercettare quello che
0: ci sono più meriti o demeriti anche degli altri,
2: che serviva un po' alla squadra a sbollire un po' tutte le delusioni che c'erano state in campionato, in Champions League. Barella, ripeto, la frase più importante di ieri sera l'ha detta Barella: non abbiamo mai smesso di avere voglia di stare insieme. Questo dice tutto sul gruppo. Esatto, ferito, ma soprattutto sul nucleo storico, Cristian.
9: Sì, sì, i senatori sono stati quelli.
2: Senatori che hanno teso la mano a Chivu, benvenuto.
9: Certo.
2: Ora facciamo le cose per bene, però aiutaci e noi ti seguiremo. E poi Chivu ha fatto Chivu. Ha potuto fare Chivu perché nel momento in cui Barella aveva attraversato un momento particolare, vieni e ti faccio giocare un altro. Turam, stessa cosa, quindi è stato corretto e giusto anche nelle scelte. Poi un giocatore si riconosce quando sta calando e non merita di giocare, quindi è stato anche coraggioso lì. Chivu ha potuto fare Chivu anche perché io, come ho detto, Cristian, nella prima parte di Maracanã, Zielinski, Pio, Esposito, Sucic, Bissek, Carlos Augusto, Bonnia, Kanji, insomma, l'Inter ha vinto perché ha potuto puntare anche sull'altra metà dell'Inter. Non so, Barella, Çalhanoğlu, Thuram, Lautaro, Bastoni, certo, Marco, Dumfries,
0: cosa che ad esempio
2: che lo
0: aveva.
2: Sai che sono forti, ecco.
9: Ma ragazzi, ma la gente non lo sa, noi quest'anno abbiamo saltato per infortunio, cioè non noi, Çalhanoğlu è saltato per infortunio 20 partite, non
2: ma Zielinski inventarlo là partite. È un merito dell'allenatore, però
9: ma il fatto di dire anche sta lì un secondo e metti lì Zielinski, bravo Chivu, perché ha preso Zielinski e gli ha dato quella fiducia che lo scorso non aveva.
2: Sì, ma in un'altra zona del campo, però.
9: Esattamente, sì sì, non più per la sinistra, ma ha messo play, ha fatto una grandissima cosa.
0: Però Braglia, che mi dici tu, insomma, uno c'aveva un impegno a settimana, l'altro avevano fatto lo squadrone, poi li ha rotti tutti, insomma.
7: No, ma te l'ho detto anche nel precedente collegamento con venerdì scorso, a mio modo di dire, e anche prima, secondo me è la grossa rivincita, perché io mi ricordo l'inizio dell'anno, anche io, e qui a me faccio il mia colpa.
0: Certo, hai detto che non c'aveva identità, me lo
7: non
0: ricordo.
7: Avrei mai immaginato che Chivu avesse questo impatto così forte, certo, il primo anno con una squadra importante. Ed è la vittoria di una della new generation, a mio modo di vedere, perché oltre a Chivu c'è Grosso, c'è De Rossi, ci sono altri allenatori contro
0: gente giovane, fresca,
7: i vecchi Matusa, contro i vecchi Matusalemme, che chapeau per quello che hanno fatto.
0: E chi sono questi vecchi? Scusami, un po' di
7: Conte al di là degli infortuni, al netto degli infortuni che sono stati a Napoli, Allegri. Spalletti non lo possiamo dire, perché comunque Spalletti è intervenuto in corso d'opera. Quindi,
0: però lo sai che c'è vai.
7: Però anche nella partita di ieri, secondo me qualche errore di lettura, secondo me, c'è stato.
0: Vittorio, sai che scrive? Orlando, vengo da te, poi se vuoi aggiungere qualcosa. Vittorio ci scrive: stimo Spalletti, ma sconfitta a Cagliari, pareggio in casa con Lecce, Verona, Sassuolo, sconfitta col Como, 5 per in Turchia, 3 a Bergamo, con ammesse eliminazioni, con annesse, insomma, non è molto contento Vittorio.
10: No, ma posso anche capirlo. Sinceramente, la Juventus alterna magari una partita da Juventus con una squadra solida, con una squadra ben messa in campo, che ti dà l'impressione che Spalletti stia veramente portando qualcosa di nuovo, e poi ricasca in queste partite brutte dove non riesce a sbloccare il risultato e poi va in difficoltà. Io credo, è sempre, che Spalletti sia un grande allenatore, credo che la Juventus, proprio il problema sia mancanza di qualità. Sono i giocatori. Prima Stefano ha detto sì, però se non c'è Çalhanoğlu, ragazzi, senza giocatori non vai a nessuna parte. La Juventus, quando deve far girare palla,
0: pareggi col Verona.
10: Ho capito, ma
0: abbiate pazienza.
2: Vabbè, ma capita, insomma.
10: Se a girare la palla
2: c'è qualcuno che l'ha perso uno scudetto giocando con una squadra retrocessa,
10: esatto,
2: quindi
10: Marco. No, Marco, però
0: me lo ricordo benissimo.
10: quando, quando la Juventus deve attaccare con una squadra che si difende come il Verona, che comunque è retrocesso, per quanto sia stato bravo ieri, sì, e tutto, però ti viene a mancare gli stimoli. Cioè, l'unica alternativa è sempre solo con Seisao che ti salta l'uomo e mette la palla nel mezzo. È vero che la Juve se la sbloccava la partita finiva 4-0, non l'ha sbloccata, però poi a centrocampo, che secondo me è il grosso problema, uno dei grossi problemi della Juve, e chi fa il regista, chi deve far girare il pallone, trovare verticalizzazione, insomma dare quel qualcosa in più, è Locatelli, non è quel tipo di giocatore. Mi spiace dirlo, un mio pensiero, ma secondo me lui è un bravo interditore, una bella mezzala, ma non un regista. Mettono lì davanti, a Juventus perde sempre uno, due, tre tempi di gioco e si trova sempre la difesa schierata, sempre. Dunque vedo difficoltà.
0: Va bene, vabbè, vediamo, dai, adesso poi ci ritorniamo. Cristian, non ci, invece, se mi devi individuare i tre protagonisti di questo scudetto?
11: Sarà De Rossi tra un paio di settimane, poi no, adesso a parte gli scherzi. Allora, non puoi non nominare Cristian Chivo, assolutamente, non puoi dire Lautaro Martinez, non puoi non dire Lautaro Martinez, e poi ha fatto 18 assist in Serie A, Di Marco credo che sia, però presi 1-1 credo che ognuno abbia fatto il suo. Dai non titolari, non mi piace chiamare riserve, come ha detto prima bene Stefano, sono stati tutti bravissimi, cioè Zielinski non puoi dargli un voto che sia inferiore all'8, 8,5, quello che sia, ha sempre praticamente giocato lui, non c'è la Noglu. C'è la Noglu quando c'è stato, la differenza l'ha sempre fatta. Però io penso Kivu, perché non gli davano, cioè lo davano, non lo facevano mangiare il panettone, non gli facevano mangiare il panettone, alla fine ha alzato lo scudetto, ha mangiato anche la colomba e l'uovo.
0: Cioè, programmato pure per il prossimo anno.
11: Esattamente. Cioè, e Lautaro,
0: ferie, tranquillo.
11: E Lautaro con Di Marco, come fai a non dire nulla? Uno è capocannoniere, anche ieri è entrato tra due palloni, un tiro in porta e un assist, cioè quasi svogliato tra virgolette, ovviamente. E Di Marco, vabbè, 18 assist, ragazzi, probabilmente ne farà ancora qualcuno.
0: Certo.
11: Non possiamo non tenere conto di
0: Ma
11: questo.
0: Ma Bastoni rimane? Bastoni rimane?
11: Guarda, io continuo a ripeterlo, dirlo, o gli picchiano in mano dai 60 ai 70 milioni senza contropartite, o Bastoni non si muove.
0: 70 milioni di Bastoni sta a sparare proprio grosso, dai, su.
11: Guarda che hanno venduto Ciao a 50, ma proprio Ciao, capito? Cioè, allora, mi dicono 50, mi viene in mente Ciao, io ragazzi inizio a dire vabbè.
0: Che dice Braglia, che stai dicendo?
12: Per me va via.
0: Va via?
11: Sì, ma va via, sì, me. Se gli dai i soldi, sì.
0: Ma certo, 70 sono tanti, dai, su, ragazzi.
11: Ascoltami, torno a ripetere.
12: Anche la cifra di Ciao va via.
11: Ciao vale
12: anche
11: 50
12: la cifra
11: milioni.
12: Di Ciao
0: no però lì. Mi sembra adesso
11: la cifra di Ciao, ripeto, torno a ripetere, poi 70
0: mi sembrano, se tanti mi sembrano,
11: non ho parlato tanti giorni fa,
2: 50 forse,
11: 50 non va via, non va via,
0: come allora, 50 non va via,
11: no.
0: Cioè tu rinunceresti a 50 milioni per Baspetta?
11: Io ti posso anche dire va bene, ma devi sostituire, allora quelli che dicono e scrivono che il sostituto di Bastoni Muaremovic sono dei pazzi. Muaremovic ha un curriculum da Juventus Next Gen e Sassuolo in Serie B. E quest'anno ha fatto una.
0: Ma non devi avere queste non devi essere prevenuto, però. Perché
2: se mai cominci. Scusami, Cristian.
11: Muaremovic è a 50 bastoni.
2: Ma vabbè, ma ho capito. Ma all'inizio. Allora diciamo la stessa cosa di Kivu. Consentimi questa cosa.
11: In che senso? Kivu
2: no, il curriculum. Tu mi dici il curriculum. Ma se mai cominci, come fai a capire se Muaremovic può essere all'altezza
11: di. Va benissimo, Muaremovic. Va benissimo, Muaremovic. 10 milioni. Noi parlavamo di soldi, non che è più forte di questo.
2: Vabbè, ma 50 mi sembrano...
11: 10 milioni ci sta a rischio. Sì, 50... 30 milioni per uno che esperienza Inter,
2: no, 50 0, secondo me va via. No. Tu dici di no, vedremo.
11: No, ti dico di no, credimi. Vabbè, non va via. Ma non perché lo dico io, credimi. Cioè, quello che
2: a 70 mi sembra una cifra...
0: Ma chi te li dà 70? Dai, ma non te li dà nessuno. Dai. Allora
11: ma
0: vuol dire che...
11: l'Inter, no.
0: Vabbè,
11: ma guarda che gli frattesi hanno sempre non l'hanno mai mandato via.
0: Braglia vuole dire qualcosa.
12: No, posso. Partiamo da un presupposto che comunque l'Inter ha bisogno di un rinnovamento su
0: certo.
12: qualche ruolo.
0: Sì.
12: Allora, il discorso è che comunque oggi l'Inter non ha liquidità, perché non ha disponibilità finanziarie per poter fare un mercato. Per cui gioco forza è, secondo il mio punto di vista, poi per amor del cielo rispetto le idee di tutti, obbligato quasi a dover vendere qualche pezzo. L'unico pezzo che si reputo che possa essere venduto a una cifra in più di quello che gli permette poi di fare il mercato, secondo me può essere Bastoni. Perché gli altri hanno rinnovato i contratti o stanno discutendo il rinnovo dei contratti, ma se come Marco ti ricordi hai fatto quell'elenco di eventuali acquisti per l'Inter,
0: sì.
12: c'è quel
0: Nico
12: mercato
0: da dover, con e Palestra
12: mercato, quel mercato da dover fare ci vogliono i soldi . E Octri di soldi non ne mette, quindi c'è
0: devi cedere,
12: di
0: ma poi insomma mi sembra.
13: Ma posso dire una cosa?
0: Vai, dirla pure.
13: Io
0: non
13: so che agganci avete con Octree. A me non risulta assolutamente nulla di quello che è stato detto su Octree. Che non metta un euro. Non mi risulta proprio il contrario.
0: Che li mette?
13: Io non so assolutamente se dobbiamo fare. Autofinanziamento sì, arrivati a un certo punto. Che Octree ha delineato una linea che... ma non ha detto che non mette un euro.
0: Però devi cedere qualcosa, dai, su.
13: Certo. No, poi cederà. Ma guardate che faccio un esempio stupidissimo, dico così tanto per dire, Frattesi sono 25-30 milioni di euro, vogliono per l'amor del cielo, Carlos Augusto che è ricercato da Roma e Atalanta vogliono 20 milioni di euro, questi sono 50, faccio un esempio subito, questi sono Cone o sono Palestra,
0: certo.
13: Tanto per dire, ma
0: no, ma infatti il rinnovamento passa anche dalle cessioni, su questo non c'è dubbio, dai,
13: assolutamente sì, no, quello sì. Al 100%, però che Austrino metta niente, a me
0: non ti risulta.
13: Mi risulta meno di zero. Perché se no non c'è partenza. Perché se Bastoni lo vendi al 30 di agosto, cosa fai? Non compri nessuno.
0: No, questo è vero. Vabbè, Orlando, tu chiudere questo passaggio.
14: Ma io dico che le altre squadre si devono preoccupare, perché l'Inter resterà ancora per qualche anno la squadra irraggiungibile per tutti gli altri. È chiaro che qualche movimento dovrà essere fatto, però i nomi che si leggono da Palestra, insomma Nico Pazza, Muaremovic, sono tutti giocatori giovani che servono per rinnovare, ma lo zoccolo duro rimane. Io credo che l'Inter ancora per un paio d'anni per gli altri sia irraggiungibile. Sono gli altri che si devono preoccupare a fare un buon mercato.
0: Sì, pure questo è vero.
12: Questo
0: è fuori di dubbio. Va bene, mi devo fermare. Christian, ci sentiamo
2: presto.
0: Ciao
2: Christian.
0: Però ti
13: vado a festeggiare, ciao ragazzi.
0: Vai a festeggiare, ciao. Con calma.
13: Posso fare una domanda a Christian?
0: Vai. Ma dobbiamo... portiere?
13: Non ho capito.
2: Il portiere,
13: la cosa che so di certo è che non rimane nessuno.
2: Rimane nessuno che si indica tutte e due.
0: Perché senza portiere giocano, scusa.
13: No, non rimane, no, dicono i tre portieri, i due portieri, scusami, di Gennaro rimane, i due portieri non ci saranno.
2: Benissimo.
13: Se è già stato preso Vicario, a quello che mi dicono, 99% può essere, poi dovranno capire che è il secondo. A me quello che dicono è strappare al Venezia Stankovic in un'operazione.
2: Bravo lui,
13: Sì, però l'avevamo noi, l'abbiamo ceduto 2 milioni e andiamo a ricomprarci. Cioè, sono
2: vabbè,
13: cose
2: è bravo, Cristian, ti va bene mai niente. Vabbè, ma non ti va bene mai niente,
13: Cristian. È un amico, lo adoro. No, dico una cosa. Sicuramente lui potrebbe essere uno dei favoriti, perché l'Inter ha ancora il 50% sulla rivendita del giocatore, quindi andrebbe a pagarlo veramente poco.
2: C'è la benedizione di Braglia su Stankovic. Vero, Simone?
13: Stankovic è molto bravo. Non so cosa pensa Braglia, che è un portiere, è molto bravo.
0: Fallo dire a Braglia, la sentenza è di Braglia.
12: No, io sono d'accordo. Però partire con Stankovic, no.
2: Ma non partire, no, ha detto Vicario, no, Stankovic.
0: Ma serve rinnovare, caro Braglia.
2: Ma perché, scusami, perdonatemi, adesso ci siamo dilungati. Ma perché Martinez non andava bene, non va bene?
0: Non gli piace.
12: Per me sì.
2: Per me è bravo.
0: Braglia dice sì.
2: Ma è bravo.
13: Ma che non gioca, diventa titolare dell'Inter. Vabbè.
2: Ma è bravo, però.
13: Quest'anno Sommer, diciamo che punto di domanda, e lui non ha giocato, però lo vogliamo titolare. Cioè, ci sono un po' dei... Vabbè. Non lo so.
2: Per me Martinez è bravo. Poi magari mi sbaglio io, non ci capisco niente. Simone, vedremo. Però ha detto che...
0: Vedremo.
2: Che è bravo.
12: No, per me Pepe Martinez è un elemento sul quale farà cassa, perché ha ragione.
13: Giusto, bravo.
12: Però io lo farei partire titolare.
0: Lo faresti partire titolare. Va bene. Allora, ci dobbiamo. Giampiero ti scrive: caro Braglia, che sei un disco rotto tutte le volte, dice che l'Inter non ha soldi.
2: Vabbè, che diceva all'inizio dell'anno che sarebbe crollata lì.
0: Sì,
2: però
0: vabbè.
2: Non se lo ricordo.
7: No, no, però vado a dire, però ho riconosciuto
0: che non c'aveva identità. Il mio...
2: Non c'era più niente. Sì,
7: sì. Beh, all'inizio dell'anno non ero il solo che diceva.
0: Sì,
7: che
0: è vero, scherziamo.
2: No, sai, però ci, insomma, l'avevi mandata, avrei spinta verso il settimo posto, l'avevi mandata proprio ai confini della.
7: Chi dice di no? L'ho detto prima, l'ho messo prima.
0: Vabbè, fermiamoci. Grazie Cristian, a presto. Ciao, Cristian. Un abbraccio a Recalcati.
13: A voi, salutatemi De Rossi, a voi.
6: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
0: Ristabiliamo i contatti con chi è in collegamento con noi. Rimane il portierone Braglia, eccolo lì. Lo sentiamo.
7: Marco, ciao Simone.
2: Ciao Simone.
0: Oggi Massimo Orlando sempre
2: ciao,
0: con
2: Massimo.
0: Noi.
15: Ciao, buon pomeriggio a
0: e
15: tutti.
0: E poi
15: voi.
0: Abbiamo un altro portiere perché noi non vogliamo far passare nemmeno un pallone da nessuna parte perché c'è pure collegato Angelo Rampuda in video. Guarda.
2: Ciao Michelangelo.
0: Ciao Michelangelo.
16: Ciao ragazzi, ciao.
0: Come stai?
16: Ben trovato. Ciao.
0: Come stai? Tutto bene?
16: Bene, grazie. Tutto a posto. Sì.
0: Senti, ma sta Juve, ma che combina, Michelangelo?
2: Tu cominci subito.
0: Ma io ho pareggiato col Verona. Un Verona retrocesso. Come si fa a pareggiare? Adesso si mette in ballo la Champions qui,
16: No, diciamo che il bello del calcio è proprio questo, no? Nel senso che una volta le squadre retrocesse mollavano, invece adesso te le devi giocare tutte le partite.
0: Ho capito, però stai buttando la palla in fallo laterale, a mio giudizio, dai.
16: No. E così ricominciamo, come diceva Montero. Sì, sì. Buttiamo la palla fuori e poi ci mettiamo. Il discorso che, vabbè, io la metto sul discorso che il bello del calcio è questo, però la Juve ha buttato una sicuramente un'occasione
0: d'oro,
16: eccezionale per arrivare a prendere il Milan.
0: Era la partita, parliamoci chiaro, adesso lo dico a tutti, no? A Orlando, ma era la partita sulla carta dove tutti quanti noi, qui io vedo i pronostici dell'ultima giornata, Michelangelo tu non c'eri, qui hanno fatto il pronostico, ti dico chi aveva dato 3-0, chi aveva dato 4-0, chi aveva dato 5-0,
2: sì.
0: Chi aveva dato 4-1, cioè nessuno dava dei nostri qui un pareggio alla Juventus col Verona, era la partita più facile sulla carta, questo fa un po' arrabbiare, dai.
16: No, esatto, sulla carta è la partita più facile, quindi sì, ripeto, ha buttato via una grandissima occasione, però sono contento anche del fatto che il calcio non c'è niente di scontato, questo lo sapevamo, però bisogna dare merito anche al Verona di aver giocato una onesta partita. Certamente la Juve è sembrata un pochettino, tanto prima o poi il gol lo facciamo, però il fatto che poi anche l'hai pure preso, quindi e questo manca quella cattiveria agonistica che serve in questi casi. Non ci devono essere tanti risultati in una partita come questa, devi metterti lì e vinci la partita 3-0. Io sono d'accordo che ha fatto quel pronostico, però sai, poi bisogna andare in campo e cercare di mettere a frutto quello che hai impostato prima, però se non lo fai, se ti barcameni per 90 minuti così a destra e a sinistra, poi alla fine la partita non la vinci.
0: Orlando, io ieri ho detto a un certo punto la Juve ha fatto peggio del Milan, perché almeno il Milan perde col Sassuolo, che è una squadra insomma che quest'anno ha giocato a calcio sempre. È come una sconfitta a Parigi in casa.
2: Tu dici col Sassuolo ci poteva stare.
0: Ci poteva anche stare, ecco, guarda che arrivo a dirti che ci poteva anche stare.
2: Io ti conosco.
0: Ci poteva anche stare, ma col
2: Verona.
0: Verona,
2: tu dici.
0: Non è possibile.
15: No. Sassuolo che poi storicamente mette sempre in difficoltà.
0: Sì.
15: Il
0: poi
15: Milan,
0: se gioca Berardi sta tranquillo, col Milan segna, insomma è una garanzia.
2: C'è
0: la
2: tassa Berardi da pagare.
15: 15-16 gol al Milan credo abbia fatto Berardi, tantissimi.
0: 12
15: no,
0: mi sembra.
15: Sì. Sono d'accordo con Michelangelo quando dice che davano l'impressione, sì, tanto prima o poi facciamo gol. Effettivamente il primo tempo all'inizio hanno avuto delle palle gol abbastanza e lì la partita sarebbe cambiata e per me finiva 3-4-0 davvero. Però ti ripeto, quando vai sotto poi vedi le difficoltà della Juventus nella costruzione, nel trovare le soluzioni, almeno che non ci sia sempre la giocata dei due esterni, ma se no la Juventus fatica tanto. Poi chiaro, perché non mi fai giocare Vlahovic dall'inizio?
0: Vabbè, forse ancora non hai il minutaggio.
15: Ho
8: capito, però sono partite che se mi vai in vantaggio subito poi finisce 4-0 davvero, se mi vai sotto a fine primo tempo 0-1 poi non sei il Bayern, non sei queste squadre che hanno la qualità per...
0: Cioè tu dici Vlahovic doveva giocare dall'inizio?
8: Per me sì, e poi intanto faccio 2-0, 3-0 con Vlahovic perché è più presente, quelle palle comunque...
0: È entrato carico, ragazzi, hai visto, si è preso il pubblico, incitava...
8: Io l'avrei detto, e poi dopo al 60esimo lo cambio, ma al di là di questo la Juventus continua a dire, chiudo poi, continua a dire che quando deve costruire e deve fare gioco... per me in mezzo al campo ha tanta difficoltà, manca qualità, tanta qualità.
0: Simo.
17: Sì, sono d'accordo, manca tanta qualità, manca quello che tette i tempi ed è
0: sì, ma io quando sei, io vi voglio bene, ma quando penso al Verona e tu non è che c'è bisogno di chi deve giocare contro il Verona, scusami, perché deve convocare Messi, chi deve convocare, devi trovare Xavi per giocare contro il Verona, ragazzi, io non lo so, sarà un mio limite, non lo so, Simone.
17: Ma no, però ascoltami, nel calcio non c'è niente di definito, cioè non è che entri in campo la squadra il Verona e entri in campo per fare lo sparring partner, no,
0: questo no, per carità, però...
17: questo non, ecco, è lungi da noi di pensare una cosa del genere, cioè va in campo e anche perché i giocatori del Verona devono mettersi in mostra per eventualmente trovare l'anno prossimo magari.
2: Ma infatti io la vedo, Marco, noi ci dobbiamo sorprendere, anzi dobbiamo essere contenti di questo aspetto, cioè perché parliamo della credibilità di tutto quanto il calcio dopo l'ultimo scandalo e cose, ma alla fine vediamo che anche una squadra retrocessa può mettere in difficoltà una squadissima in Champions.
0: Sì, per carità,
2: poi,
0: però
2: i demeriti ovviamente sono della Juventus, sono d'accordo con te, cioè per Juve battere un Verona retrocesso serviva fare qualcos'altro,
0: sono segnati da soli, dai,
2: esatto.
0: Poi, fatti gol da soli.
2: Però poi succede, Michelangelo l'ha detto, nel calcio se non entri possono succedere queste cose, se non entri con la testa giusta, come ha detto anche giustamente Massimo, se non la sblocchi non fai, perché è partita bene la Juve, preso la traversa a Bremer, c'ha avuto insomma. Poi c'è stato questo errore clamoroso.
0: Certo, fine, ma preso la traversa e poi ha fatto un pasticcio clamoroso.
2: Lo so, però io pensavo che poi la poteva ribaltare. Non ti può.
0: Temi per
2: ha
0: la
2: fatto due grandi parate. La terza, una gli è andata cioè su una conclusione ravvicinata dei contestati, gli ha tirato troppo addosso. Se la mette di lato, fa gol. Quella di testa, secondo me, fa una parata distinto. Non so se sono d'accordo, Michelangelo e Simone. E poi quella su Zegrova è una paratona. E quindi ha fatto la sua partita il Verona, la Juve ci ha provato, la Juve è questa e concludo, sarò breve, ha ragione Spalletti, cioè quando lui parla, visto che ha coniato un nuovo termine, mi è piaciuto questo, la palude della tre quarti,
0: mamma mia,
2: no, mi è piaciuto perché è lì che la Juve ha dei problemi,
0: sì, e
2: Massimo e Simone dicevano la qualità, e la qualità serve che, oh, ma c'è un giocatore che un attimo di lucidità, oh, siamo in casa, calmi, mancano 20 minuti, ma fa un gol al Verona, ci vuole anche un po' di mestiere, una giocata, invece c'è stata una frenesia, un nervosismo.
0: Mamma mia, una confusione.
2: Esatto, ed è uscita fuori la diciamo così, il brutto volto di una squadra che non riesce a uscire, a riemergere dai difetti che abbiamo visto con Tudor, con Thiago Motta, sto nervosismo. E quindi a me viene da pensare che non ci siano ancora giocatori formati. Cioè, l'Ildiz a mezzo servizio, allora, se sei un fenomeno, sei forte, e tu a mezzo servizio devi fare la qualità, devi fare la differenza. In casa devi fare la differenza, una giocata, no, che 200 all'ora fai la giocata. Devi stare calmo, sei tu che devi far fare la giocata, cioè sei tu che devi fare la differenza. In quel momento lì, anche se sei a mezzo servizio, e tu devi fare la differenza. Cioè non serve che tu stai in forma, se no allora dopo dobbiamo andare a analizzare la crescita di questo ragazzo. Poi ti accorgi che a fine del campionato facciamo i titoloni, del Piero, ecco, fatti i gol di Simeone, di Cristovic, di Scamacca. 10 gol ha fatto Idiz. Oh. Sarivo senza parole.
0: No,
2: io ti dico, alla fine Scamacca che non ha mai giocato ha fatto 10 gol. Cristovic ha fatto 10 gol.
0: Adesso
2: che ha giocato
0: che
2: si è diviso il ruolo con Scamacca.
0: Hai capito?
2: Andiamo
0: sta
2: avanti.
0: Mettendo in dubbio le qualità di Idiz.
2: No, ti sto dicendo che se devi a mezzo servizio devi fare la differenza.
0: Non l'ho fatto, è vero.
2: E quindi voglio dire, devi aumentare poi, i tuoi numeri. Ragazzi, dai, su, non ci giriamo intorno. Allora, voglio dire, io capisco Spalletti, capisco la Juventus, capisco i limiti, ma i giocatori no, devono capire il momento che possono fare una giocata per vincere la partita.
0: E
2: Spalletti, che è il signore, ieri l'ha fatto capire, cioè quando dice la palude delle tre quarti, la guarita. Ma insomma, contro il Verona, una giocata, metti Miretti due volte, si è liberato, ha tirato, che ha tirato? Cioè, ma lì voglio dire un po' di cattiveria e determinazione.
0: Quello che diceva prima Rampulla, se la Juve devi vincere.
2: Michelangelo, è
18: quello che è sembrato palese ieri, proprio questa cattiveria agonistica, no? Una cattiveria,
0: ma è grave però sta cosa, senso, l'ultima,
18: No, no, è molto grave, ma il discorso va benissimo, si gioca tic toc tic tac ta, ma quando arriva a tre quarti campo, quando arriva al limite dell'area, devi inventarti qualcosa, perché sennò non è più il gioco del calcio, è subbuteo, che ne so, che ti voglio dire.
0: Che giocare giustamente subuteo, come dice Michelangelo.
18: No, non mi piace, mai piaciuto, piace. Giocavo a calcio balilla.
0: Calcio balilla. Ti piaceva?
18: Appunto, adesso mi sembra più un calcio balilla che un subbuteo, perché subbuteo magari con la schicchera, come si dice a Roma, la buttavi avanti, il calciatore andava avanti. Invece qui adesso i calciatori stanno ognuno nella sua zona.
2: Ma che devono fare gli allenatori? Ma ragione Michelangelo, ma adesso diciamo...
18: Inventati qualcosa, la linea guida.
2: E ti stai giocando la Champions League, giochi contro il Verona, e io dopo l'1-1 mi aspettavo un qualcosa. Senti di clamoroso qua. Invece non c'è stato niente.
0: Intanto ti scrive Mattia, caro Rampulla, dice: Marco, dia Rampulla che deve aspettare 4-5 anni prima di vincere con Spalletti, quindi grande calma. Non lo so perché 4-5 anni.
18: Vabbè, tanto siamo qua, abbiamo tempo, non è che
0: commenteremo, che ti devo dire. Allora,
18: va bene, ma giù, cioè, voglio dire, va bene, si vince un po' per uno, non è che
0: dice, Rosario dice pure che Yıldız sta giocando da qualche mese, non sta bene con le infiltrazioni al ginocchio.
2: Ha fatto una premessa, ma se sei un fenomeno, ma Yıldız pure ieri ha saltato un paio di volte, è un fenomeno per me.
0: Certo.
2: Quindi mi aspetto che anche a mezzo servizio, ma chi è che ti fa la giocata? C'era una confusione. A un certo punto c'erano queste due linee qua e hai visto, volevano tipo rugby sfondare. Sì, a un certo punto mettere la palla pure. Ma calma, ma c'hai 20 minuti, Spalletti stava impazzendo perché dice: ma è possibile che almeno uno non abbia la lucidità di fare facciamo la giocata del 2-1 e andiamo a casa. L'aspettavamo tutti perché vedevamo la partita, niente. Non è uscito fuori niente, sì, qualche traversone ancora sti cross,
0: sì,
2: per chi
0: non si capiva nemmeno Orlando
19: perché. No, te l'ho già detto, a me dispiace perché la Juventus con Spalletti dato, secondo me ha portato dei miglioramenti, è inutile nasconderlo, l'abbiamo detto, sì. E si è visto anche in tante partite, però poi se tu caschi in queste partite, non è la prima, poi c'è Lecce, c'è altre partite dove la Juventus non è riuscita, dimostra che, mi dispiace dirlo, ci sono... Dai, alla Juve deve fare un grande mercato, Marco, ha bisogno di 3-4 giocatori da Juventus che la riportino a quei livelli, perché se no non sei competitivo, se non per la Champions League.
0: Massimo, dove sono?
19: Devono fare un gran mercato, ho detto.
18: No, sì, ma dove tu i 4 giocatori da Juventus, dove li trovi?
19: No, Michelangelo, noi ci ricordiamo sempre la Juventus, quella tua, quella venuta dopo, che lì però... c'era però una base dove bastava comprare un giocatore, e adesso c'è una ricostruzione, bisogna essere bravi e andare a trovare i giocatori. Ad esempio Spalletti ha sempre avuto Lobotka, per dirti, che gli faceva da regista. Io non ce l'ho con
0: Massimo, guarda, poi voglio sentire anche Brale. Sapete perché io mi arrabbio certe volte? Io capisco il discorso in generale che state facendo, che se tu vuoi crescere devi comunque aumentare anche il tasso qualitativo della squadra, e sono d'accordo con voi, però dopo penso, guardo Sassuolo-Milan, sì, vabbè, non mi potete venire a dire che però, non c'è il tasso tecnico più alto del Milan sul Sassuolo, però dammi una giustificazione a Allegri, gli mancano i giocatori.
2: Ma adesso al di là
0: guardo Juventus-Verona, Verona retrocesso, ma chi c'ha il Verona per andare a fare la partita allora, a casa della Juve, mi sembra, dai su,
2: ma allora mi viene incontro, cioè nel senso che ti ricordi, dai. Perché noi dobbiamo anche ricordarci di quello che abbiamo detto. Allora, alla fine del campionato qui abbiamo fiori di giocatori che hanno fatto, insomma, no, di tutti i colori, no, hanno vissuto. Gli uomini che fanno la differenza alla fine del campionato, gli uomini veri, quelli che fanno la differenza, ti portano all'obiettivo. Allora, Turan dove sta? Turan dove sta? Pum pum pum. L'Inter vince lo scudetto. Vieni? Sì. Malen arriva, fa il gol. La Roma se sta là adesso.
0: E grazie anche a Malen.
2: Oh,
0: certo.
2: Vedi. Non è che adesso io ce l'ho con Yıldız, perché mi guardo, è un fenomeno. Ma io poi dopo scorgo che Scamacca quante ne ha giocate? Ha fatto 10 gol. Kristović quante ne ha fatti 10 gol? Simeone col Torino ha fatto 10 gol. Davis, quello dell'Udinese, ha fatto 10 gol. Højlund ha fatto 10 gol. Yıldız quante ne ha fatto?
0: Ma sono centravanti questi, però.
2: Vabbè, allora, però ci dobbiamo mettere d'accordo. Allora, però gioca nella Juventus, allora gioca allora ci dobbiamo mettere d'accordo. Leao, il tanto criticato Leao, lo sai quanti gol ha fatto? 9.
0: Ma ne ha sbagliato uno, sì, ieri, ma no, dai, ma io gli avrei.
2: Ma allora parla con Michelangelo, Massimo Simone.
0: Ma era meglio farne 8 e segna quello,
2: sì,
0: di ieri.
2: Sì, ma alla fine ti serve, dai, il giocatore che risolve. Ma adesso faccio un esempio: c'è Orlando, tutte e tre giornate. Se sei un allenatore, dice vabbè, giochiamo da schifo. Magari Orlando, io sono un allenatore, dice madonna, giochiamo, che facciamo? Sì, vabbè, ma tu che fai, però?
20: Hanno dato la delusione e anche la tristezza quando scoprì che ha soltanto 32 anni. Michel avrebbe abbandonato il calcio, ecco, non riuscivo a vedere un futuro e avevo...
2: Ma la differenza, io, scusa, ma forse sono io che sto esagerando.
0: No, no, vabbè.
2: Però Michelangelo che ha vinto, ha visto... Ma come fai a non vincere una partita contro il Verona e a trovare, ha detto bene Spalletti, perché ripeto, Spalletti è bravo, e dice in maniera elegante...
0: Scusa,
2: no, dice in maniera elegante, ha detto vabbè, me l'ha collata a me, ma quello fate come vi pare. Ma insomma, non troviamo una giocata alla fine, no, Michelangelo, ma 20 minuti alla fine, una giocata,
21: no, sì,
2: una che abbia un senso logico, che legittimi la forza di una squadra, in questo caso la Juventus, fine, non ti viene, non gli è venuta, è pazzesco,
21: venuto,
2: no,
21: pazzesco. No, Michelangelo è poi bravo, non puoi più dare la colpa all'allenatore,
2: ma dai su, ma che c'entra Spalletti,
21: i dettami tattici, non c'entra più niente, dai su. A 20 minuti alla fine devi metterla su un altro piano,
2: bravo.
21: Non
0: c'è, certo, ma io sono d'accordo con voi,
2: sul piedino, sulla tecnica, ma nemmeno sulla giocata,
21: qualsiasi cosa, ma
2: sul fiutare uno spazio,
21: non puoi stare lì a aspettare,
0: non puoi stare lì,
21: aspetta, non puoi stare lì a aspettare, questo è sembrato ieri, capito,
0: sì,
21: Marco?
0: Sì, ma io sono d'accordo,
21: aspettava che prima o poi come dice, giustamente dicevate voi, sì, tanti cross, ma se davanti non c'hai un Bettega o che ne so,
2: no, ma poi
0: parliamo Vlahović dall'inizio,
2: no,
0: allora,
2: ma poi parliamo del mezzo servizio,
0: fallo giocato all'inizio, ma l'altro giorno mi ha detto che David me lo vuole in ritiro,
21: no,
0: ma fa che per fare cosa,
21: vanno bene quando c'hai una punta forte alta che è bravissimo di testa, ma
2: sentiamo,
21: se non c'è
2: bravo
21: di testa,
2: sentiamo l'audio,
0: aspetta che c'è Braglia,
21: sono palle per i difensori.
0: Braglia, tu che cosa dici in tutta questa discussione?
22: In tutta questa discussione dico che la
21: Simone,
22: Juve,
21: occhio,
22: la Juve,
0: La Juve
22: che non è più la Juve che ci ricordiamo noi, noi facciamo
2: capito,
22: la
2: l'abbiamo capito questo,
22: la Juve, la Juve è però una certa responsabilità.
0: Ma per battere il Verona che ci vuole? La Juve, basta una Juve normale. Una Juve come quella di ieri deve battere il Verona, punto, fine.
2: Ma scusami, ma Simone, perdonami, ma quante ne ha giocate le partite? Ma non ha guadagnato una punizione dal limite, l'ha fatto il gol, ha fatto. Non hanno preso una punizione dal limite, anche quello ti inventi qualcosa.
0: Vabbè.
2: Ma Spalletti che responsabilità può avere su questo 1-1 contro il Verona? Poi magari...
22: Non ha responsabilità, se c'è qualcuno che ha responsabilità magari... è chi ha costruito la squadra all'inizio dell'anno.
2: Sì, ma ha ragione però Marco, per battere il Verona.
0: Dai, su, dai, ragazzi. Dai. Fammi sentire un audio, poco, un audio al volo, siamo quasi in chiusura, dai.
23: Buongiorno a tutti, sono Mario da Lecce.
0: Mario da Lecce, vai.
23: La Juventus l'aveva il regista.
0: Chi era?
23: Chi ha posto dire manca nel centrocampo.
0: Chi era?
23: Ed era Fagioli. E l'hanno venduto.
2: Ma adesso
23: mi chiedo.
2: Sì, ma non è che
23: riescono per la dirigenza o chi si occupa di mercato, che i giocatori come Fagioli, che ce l'ha in casa, non lo sostituisci? È una domanda,
0: No, ci sta come domanda. No, ci sta, so, no, rispondete però, voi.
21: Ha ragione.
0: Ha ragione. Senti,
2: sì, no, ma ha ragione. Come? Però no, noi no, parlavamo. Io, con tutto il rispetto, parlavamo con tutto di 20 rispetto. Minuti alla fine tanto, per avere ragione sul Verona.
21: Tanti fagioli, vabbè. Dai, e ti ricordi, Marco, l'anno scorso parlavamo di Miretti, che a me piaceva.
0: Sì.
21: C'è Miretti. Ma fatelo giocare.
2: Sì, ho capito. Però, perdonami,
0: il pallone è andato fuori dallo stadio.
2: Ma ieri è entrato, male, però. Perdonami, Michelangelo. Ieri è entrato Maluccio.
21: No, Stefano, lo sai benissimo anche tu. Giochi 10 minuti ogni
2: tanto. Ma si è liberato al tiro, ha tirato d'interno. Dal limite dell'area, Spalletti stava lì, non ci voleva credere.
0: Ma Orlando ha inorridito quando ha visto.
2: Ma Orlando anche adesso. Ma al limite dell'area, ma blocca sta caviglia, tira forte. Ha tirato d'interno. Che voleva fare? Ma blocca la caviglia, tira.
21: Anche Berardi e Lorentier ieri hanno calciato d'interno.
2: Ma perché? Ma per quale motivo? Un bel collo là. Un bel collo
21: là. Ha fatto due gol, però.
2: Sì,
0: Orlando.
2: No.
21: Berardi
2: vabbè, ma lì,
21: a giro,
2: ma lì sì, ci stava. Dai, su quell'occasione che. Un bel collo
21: là. Ha fatto due gol, però.
2: Sì,
0: Orlando.
21: Berardi
2: vabbè, ma lì sì, ci stava.

0: te, erano giocatori assolutamente da portare in prima squadra e da mettere in squadra, e piano piano piano piano andavi a rinforzare la squadra lì dove ti mancava. Questa Juve qui, secondo me, è una Juventus che quando la vedi giocare, se gli arriva la palla a Conceição, c'è sempre qualcosa che può succedere. Poi per il resto...
1: Avvicini del telefono, ti sento ma lontano.
0: No, scusa, dicevo, palla a Conceição e si arrangia lui. E non vedo altre cose alla Juventus. Se tu vedi giocare Fagioli alla Fiorentina, è un giocatore che comunque ha una qualità, verticalizza, è uno che insomma ha veramente il DNA per poter giocare nella Juventus. Sappiamo quello che è successo e tu me lo dai via a pochi soldi fra l'altro e mi compri dei giocatori che non sono assolutamente al suo livello, vuol dire che la società sta sbagliando.
1: No, sicuramente gli errori sono stati fatti. Vabbè, comunque no, sai Brian, stavo pensando che palla a qualcuno e vediamo che succede. Io in questa giornata ho visto un sacco di partite impostate così, una tristezza veramente ragazzi, una tristezza. Delle volte ti viene da chiedere, ma sti allenatori che fanno durante la settimana?
2: Sì, ma anche i giocatori però, Marco, dai, su, sì, uno deve fare la differenza, dai.
1: Oh no, Braglia, non dici
2: tu prima mi dicevi, ma che fa l'attaccante, sì, perché Pazzo fa l'attaccante? Ha fatto 12 gol, Pazzo, al Como.
1: Ma gioca al Como.
2: Benissimo. Allora, quando è gioca al Como, quando gioca la Juve, quando gioca, bravo, quando segni, quando fai la differenza, quando sei un giocatore che devi fare la differenza.
1: Mi state uccidendo Illich.
2: No, non ho fatto questo, però... voglio dire, mezzo servizio, non mezzo servizio. Io mi ricordo Del Piero a mezzo servizio, mi ricordo Totti a mezzo servizio. E Piatti era sempre uno dei due.
1: Sì, sì. Simone...
2: era sano. Voglio dire, qualcosa succedeva, no? O no?
3: Guarda che alla Juve è andato bene, perché se non fa l'errore il Montipò, perde la partita. Guarda che gli è andata già bene la Juventus.
2: Vabbè. Addirittura perde la partita, ma non esageriamo. Ci sarebbe stato un gol, dai, evidentemente.
3: È un gol, lo dici tu.
0: Gol comunque fa l'errore, ha ragione.
2: Sì, sì, quello sì. Insomma, secondo te sarebbe finita così? Non credo.
4: Non è un errore proprio clamoroso.
2: Vedi, Simone?
4: No, nel senso sì, lui si è spostato dietro la barriera e quello l'ha fregato.
2: L'ha fregato, sì, perché non si aspettava questo... Che tiro è stato? È stato
4: un tiro
2: sorprendente.
4: Ti aspetti sopra la barriera,
2: esatto, bravo.
1: Ma fallo. Io mi auguro che da qui alla fine Vlahovic giochi titolare tutte le partite.
2: Sì, abbiamo risolto il problema.
1: Basta vedere David là davanti.
2: Sì, ma senti, bisogna quello che dice l'allenatore a fine cose. Partita, però a un certo punto mettevano ste palle e Vlahovic faceva uno contro due.
1: Ho capito. Chi diceva di
2: essere
1: dentro la
2: marcatura doppia? Vabbè, ma ho capito, ma c'è stato qualcosa? Un cortocircuito? La palude della
1: cortocircuito,
3: per me domenica prossima c'è il sorpasso della Roma sulla Juve.
2: Sì, ecco, le sentenze di Braglia, ci mancano solo queste.
1: Tanto la deve vincere stasera, che insomma non è che
2: oggi è Cremonese-Lazio, una partita importante, perché se la Cremonese non vince, mi dispiace per Michelangelo, ma la vedo dura.
1: Mi sa che dura. Li vedo già in difficoltà, ecco.
2: Se non batte la Lazio.
1: Michelangelo, senti, concludiamo così. Dove vedi la mano di Kivu nello scudetto dell'Inter?
4: No, è stato bravo a mantenere degli equilibri importanti con i grandi giocatori. Credo che questo sia un requisito fondamentale per un... In questo caso lui è proprio un inizio di allenatore, però se comincia così, che riesce a tenere a bada tutti questi campioni e portare a casa un risultato del genere, credo che sia sulla buona strada per diventare un grande allenatore, perché dopo sì, parliamo di tattica, di tecnica, tutto quello che volete, ma se riesce a far convivere tutti questi grandi campioni e portarli a tirare tutti la carretta dalla stessa parte... È un grande merito di Chivu, io lo vedo in questo senso. Lasciamo perdere la tattica, bene o male, quasi tutti si equivalgono, perché si studia e quindi si sa queste cose qua. Poi chi riesce a capire meglio...
1: Chi ti ricorda?
4: La psicologia, non mi piace fare chi mi ricorda, vabbè. Non mi ricorda, però in questo caso lui è Chivu e ha fatto bene. Quindi al primo anno da allenatore che prende una squadra dall'inizio fino alla fine...

0: no, una squadra. E che squadra?
1: E che certo,
0: non è successo niente, però credo che questo vada a merito anche alla società, no?
1: che tiene
0: tutto sotto controllo, e quindi dà una mano all'allenatore piuttosto che alla prima sconfitta, alla prima difficoltà lo mandano via. Quindi è un merito di tutto, della società, e l'allenatore è stato bravo a tenere tutti quei piedi per terra.
2: 11 scudetti Marotta.
1: Vince più scudetti lui.
2: 8 con la Juve e 3 con l'Inter.
1: Hai capito? Ah. Orlando, il merito di chi? Al volo?
3: Sì, a parte ragazzo di intelligenza, quando lo sento parlare capisco perché... Insomma, dopo Parma l'Inter lo abbia scelto, evidentemente sono veramente bravi i dirigenti all'Inter. Ma sì, quello che ha detto anche Michelangelo, che avete detto tutti, riuscire a mantenere quello spogliatoio per uno appena arrivato, giovane come lui, era l'impresa più difficile, perché poi la squadra, Marco, è nettamente la più forte.
1: Certo.
3: Inutile girare intorno, no? Però in questo lui è stato fantastico, ha riportato entusiasmo, ha riportato, e piano piano poi ha messo anche le sue idee. Io credo che si meriti un bel 10 davvero, come ieri sera ho visto qualcuno gli ha dato in pagella, perché non tanto per aver vinto lo scudetto, che è per me era scontato, ma perché è entrato in una situazione
1: non facile.
3: Certo. Non era Mourinho, Allegri o Conte, ecco.
2: Verissimo.
1: Braglia, manca anche il tuo pensiero su Chivo.
4: No, ma l'essere entrato in punta di piedi in un ambiente già forte di suo, per cercare la fidelizzazione appunto di una rosa che qualitativamente era nettamente superiore a tutte le altre squadre.
1: Va bene, va bene, va bene. Mi devo fermare, quindi saluto e ringrazio Simone Braglia. Simone, a presto.
4: Marco,
1: un abbraccio.
2: Ciao Simone.
1: Un bacio. Massimo, ti saluto.
2: Massimo,
1: ma il Milan deve andare in Champions, giusto?
3: Il Milan deve andare in Champions, ma io sai,
1: questo anno, ma comunque per tanti motivi sono... Aspetta, ti sento male un'altra volta, dove ti sei messo?
3: No, dico, stato un anno, anche se non ho mai giocato, ma per tanti motivi sono anche affezionato, sarei molto dispiaciuto. Però io sono preoccupato per il Milan.
1: Vediamo queste ultime tre partite, vediamo un po'. Ciao Massimo, a presto.
3: Ciao a tutti, ciao
1: Michelangelo, ti devo salutare. Non ti sento, aspetta. Ti senti? Vai. Che si è mutato Orlando. Non ci vuole più parlare.
2: Michelangelo.
0: No,
2: Michelangelo.
0: Scusa.
2: Ma non resta. No, Michelangelo non resta.
1: Non lo so, non resta. Deve andare.
0: No, vado.
1: Mi raccomando, a presto. Un abbraccio.
0: Ciao,
1: Michelangelo.
5: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
1: Lo facciamo insieme a Roberto Bernabai, che saluto. Ciao Roberto, buon pomeriggio.
2: Ciao Roberto.
6: Ciao Stefano.
1: Ben trovato, come stai Roberto? Tutto bene?
6: Bene. Mi sento molto carichi, quindi.
1: Ma sì, ci vogliamo divertire.
6: Come state?
1: A noi ci divertiamo sempre, caro Roberto. Ci divertiamo sempre, perché ringraziando Dio parliamo di calcio, quindi ci sono cose un po' più
6: meglio per lavorare, dai.
1: No, ma esatto. Più che altro ci sono cose più problematiche, no? E il nostro, insomma, è veramente è uno sport, dovrebbe essere affrontato in questo modo.
2: Un po' d'acqua, io non so come aiutarti, vedi che cosa hai combinato.
1: Vedi, appena detto state bene, boom.
2: State bene, sì.
1: Allora,
6: mamma mia, no.
1: No, scherzo Roberto. Allora, diamo anche il buon pomeriggio al direttore Pietro Lomonaco. Ciao Pietro, ben trovato direttore.
7: Ciao
1: Pietro.
7: Ciao, buongiorno a tutti.
2: Buon pomeriggio.
7: Allora, buongiorno direttore.
1: Buongiorno. Allora,
7: buongiorno.
1: Intanto vi chiedo subito un vostro pensiero su questa partita, dove la Roma ha dato una dimostrazione di forza, di tecnica, di condizione fisica ottimale, Stefano.
2: Una prova, una prestazione complessivamente molto positiva, che poi tra l'altro dà seguito a quella bella e anche importante che si è vista a Bologna. Quindi mi sembra una Roma ritrovata, una Roma che sembra tornata a essere quella dell'andata, come ha sottolineato giustamente e correttamente Gasperini a fine partita, con un Malen in più, che è un fattore determinante, un giocatore di una classe superiore, di uno spessore, di una statura eccezionale, che dà entusiasmo a una squadra che ha ritrovato un po' i meccanismi, che sta recuperando i giocatori migliori, e voglio dire, non è casuale la vittoria di Bologna, come si è arrivata attraverso il gioco, attraverso questa anche aggressione, insomma i principi che di solito si vedono nelle squadre di Gasperini. Quindi dopo aver risolto un po' il caso interno questi mal di pancia, questi dissapori, questi dissidi che c'erano stati tra Gasperini e Ranieri, mi sembra che questo gruppo abbia risposto alla grande e abbia mandato un messaggio anche molto chiaro. Se non è, come detto Gasperini correttamente, un gruppo così dimesso servirà qualcosa, io vado oltre, no? Rinforzo. Dopo perché tra l'altro sentire. Poi ci sono dichiarazioni anche abbastanza significative di Gasperini.
1: Ce l'abbiamo, le volevo
2: relativamente al campo mi sembra stata che sia stata una prestazione convincente. Ora la Corsa Champions si fa vincente e incerta, molto incerta,
1: molto
2: fino
1: incerta,
2: all'ultima giornata.
1: Molto incerta. Poi ci andiamo sulle dichiarazioni perché le abbiamo preparate, così le commentiamo insieme. Voglio sentire anche il direttore Lo Monaco sulla partita, direttore, un segnale importante.
8: Ma diciamo una partita non partita. Avete detto tutto voi e anche perfettamente in linea. La Roma l'ha risolta in 20 minuti, di contro aveva una Fiorentina. Di fronte aveva una Fiorentina che forse aver conosciuto prima il risultato della partita di Cremona li ha un pochino demotivati, anche se non dovrebbe essere così, perché in fin dei conti la Fiorentina lotta sempre per salvarsi, non ha ancora la matematica e quindi ci si aspettava una partita un pochino più sostenuta da parte della Fiorentina, però la Roma l'ha messa sotto di brutto. Diciamo che non c'è stata proprio partita per tutto l'incontro. Poi il 4-0 è un risultato eclatante che dice tutto, ma forse poteva essere anche numericamente superiore.
1: Sì, direttore.
8: Quindi, superiorità schiacciante.
1: Sì, non c'è, proprio, c'è poco da aggiungere. Roberto.
9: Ma sì, sono d'accordo col direttore per quanto riguarda la notazione che ha fatto in riferimento alla Fiorentina, però certamente ieri affrontare la Roma in quella condizione atletica e psicologica sarebbe stato, credo, difficile un po' per qualsiasi squadra. Detto ciò, è un processo di rilancio da parte della squadra di Gasperini che ha visto, insomma, con due tappe fondamentali, quella di Bologna che era stata, secondo me, raccontata come una tappa facile, semplice, al contrario invece dopo tutto quello che era accaduto in seno alla società, la rottura con Ranieri e quant'altro, secondo me rappresentava e costituiva un rischio. Invece la Roma ha passato di slancio queste due gare, le ha superate di slancio, non è un caso che questo sia accaduto anche in concomitanza con il recupero di titolari importanti. Adesso
1: come su lei, come ad esempio su lei, ragazzi,
9: beh, anche con lei ieri, con lei, per quanto
1: sì anche con lei, certo,
9: ritardo, è chiaro che poi sai, voglio dire, se ci sono dei titolari e delle riserve ci sarà pure un motivo,
1: certo, assolutamente. Per cui,
9: e poi Malen è un giocatore straripante, veramente una cosa incredibile.
1: Non so se siete d'accordo, ma sembra essere un po' ritornata, Stefano, la Roma della prima parte, di quella che ci aveva un po' pressionato, che potesse, mi sbaglio,
2: no,
1: esagerato dire, no, in queste ultime partite, ecco, le ultime due, soprattutto
2: sì, ieri Bologna e la Fiorentina si è rivista una Roma, insomma, capace di sviluppare un calcio più vicino a quello che vuole, Gasperini.
1: Sì,
2: quindi
1: sì,
2: sono d'accordo, è una Roma anche più brillante, è una Roma che a livello psicofisico mi sembra in vantaggio rispetto a Juventus Milan, almeno relativamente all'ultimo turno. Ora la corsa è molto aperta,
1: molto
2: incerta,
1: aperta.
2: E insomma, voglio dire, la Roma viene da dietro, e quando tu mi insegni, sei appassionato ai motori, quando c'hai la macchina dietro, abbiamo visto l'ultimo giro, no?
1: Quando arrivi veloce da dietro
2: con
1: Leclerc pericoloso,
2: che gli è saltata, sì. Poi alla fine c'è una sorta di dell'incertezza, che l'ala si rompe, Leclerc che stava là, e quindi, capito?
1: Sì.
2: Te dici, vabbè, ma manca un giro, e fallo sto giro, però.
1: E certo, no. Guarda, hai fatto un parallelo bello, perché
2: poi
1: come
2: il
1: quando
2: direttore
1: vedi...
2: ne ha viste tante, insomma, lo sa come funziona.
1: Sì,
2: no?
1: Sì,
8: allora, io penso una cosa, che la Roma quest'anno ha avuto non è una grande sorpresa il fatto di queste ultime due partite, perché la Roma all'inizio del campionato ha fatto una buona parte del campionato veramente di ottimo livello.
1: Sì, sì.
8: Il problema sta là, perché ogni tanto capita nel percorso. Io dico sempre che un campionato è come una partita, è un'onda, e tu devi imparare a cavalcarla, devi saperla cavalcare, però vengono dei momenti in cui ti mancano degli elementi determinanti e ti viene difficoltoso mettere in atto quelle che sono le tue idee, e quindi il rendimento cala. Io penso che Gasperini sia uno degli allenatori più allenanti che ci siano in Italia, scusate il bisticcio di parole,
1: no.
8: Ma lui allena veramente la squadra, quindi le squadre di Gasperini pressano, corrono, sono vive, hanno una vis pugnandi notevolissima, e se a un certo punto è venuta meno, secondo me è venuta meno perché sono mancati dei giocatori importanti. Voi parlate di male, hai detto niente, la Roma c'ha un terminale offensivo che fa reparto da solo, e quando hai un attaccante del genere si trascina pure gli altri,
1: assolutamente.
8: Quindi, e quindi poi avete parlato giustamente anche di Coné. Coné è un giocatore che pesa.
1: Beh, lo sta seguendo molto anche l'Inter, si parla molto sempre dell'Inter.
9: Ma guardi, io poi sia uno degli obiettivi dichiarati.
1: Sì.
8: Ma credetemi, io a queste cose fino a un certo punto, perché io la Roma la considero come piazza assolutamente che non ha niente da invidiare all'Inter, di conseguenza con essa già in una grande squadra.
1: Certo.
8: Poi saranno le scelte che farà la
1: proprietà,
8: la dirigenza della Roma, se privarsene in cambio di un bel gruzzolo o meno. Però se voglio fare una squadra importante, competitiva, un giocatore come me ci sta tranquillamente dentro.
9: Il problema, direttore, è che adesso Gasperini l'ha supportato dal punto di vista proprio dell'organizzazione societaria.
8: Parliamoci chiaro, dal punto di vista della proprietà. Parliamoci chiaro, Gasperini ha ottenuto quello che voleva.
1: Attenzione però, punto. Direttore, la fermo un attimo, a proposito di questo che sta dicendo lei, ha ottenuto quello che voleva, quindi poteri importanti, però vi faccio sentire questo passaggio, perché secondo me qui c'è un altro messaggio da parte di Gasperini, lascio a voi l'interpretazione. Sentiamo questo estratto della conferenza post partita di ieri.
10: Posso dire che mi dà fastidio pensare che questo sia un gruppo da quinto, che qualcuno pensi che questo è un gruppo da quinto o sesto posto e che oltre non si possa andare. Io sono convinto che adeguatamente rinforzato il rimpianto sono anche per questi giocatori, avessero avuto magari un po' di sostegno in più, con qualche rinforzo magari più forte insieme a loro, magari avrebbero raggiunto anche dei traguardi più alti. Questo è un gruppo molto forte, che ha una base forte, lo dimostrano i risultati, la classifica, e poi ci mette sempre la faccia, e poi giocano sempre, e non si danno mai per ammalati o fuori, sono presenti ogni partita, e quando perdono sono anche quelli che ci stanno male, non è una cosa da tutti, e questi sono valori che per me vanno rinforzati, non è che vanno smantellati per prendere non ho capito chi e con quali situazioni. Però io rispetto anche le idee di tutti, rispetto anche altri tipi di idee, però se devo lavorare, lavoro con le mie. Se devo lavorare con le idee di altri, è meglio che trovo un altro posto.
1: Allora, lascio a voi un po' Stefano.
2: Più chiaro di così. Vogliamo interpretare questa dichiarazione.
8: Ma no, non c'è niente da interpretare. Allora, intanto la diatriba Ranieri-Gasperini, questo lo voglio puntualizzare, se la potevano evitare che due, perché è vero che Gasperini ora fa dichiarazione sul valore della rosa, ma è anche vero che in maniera molto velata ha fatto intendere che a parte due o tre giocatori il resto non erano stati scelti da lui, eccetera eccetera. Il concetto sta in un altro posto. Gasperini da sempre a Bergamo molti pensano che faceva Giovanni Sartore come direttore sportivo, non è vero. Bergamo ha sempre fatto negli ultimi anni, da quando Gasperini è diventato Gasperini a Bergamo, ha fatto Gasperini insieme a Luca Percassi, con l'ausilio di un procuratore. Cioè, lui deve incidere, lui da sempre deve incidere anche fuori dal contesto campo, da sempre ha avuto il pallino dell'allenatore manager, lui è allenatore manager, vuole fare lui, e chiaramente la società a questo punto, ripeto, la polemica se la potevano evitare, là mi è dispiaciuto molto per Ranieri, che è caduto come un bambino inesperto, perché di tale cosa trattasi, non l'ha mai fatto il direttore in vita sua, quindi è andato in una polemica pubblica che se la poteva evitare, perché alla fine il danno lo prende soltanto la Roma, no? Ma la società ha fatto una scelta a questo punto, qual è stata la scelta della società? Ha detto vado avanti con Gasperini manager, di conseguenza ora la Roma Gasperini è manager, deciderà sulle cessioni, deciderà sui giocatori da prendere, deciderà su quelli da prolungare il contratto, eccetera eccetera. È quello che ha sempre voluto, ma ripeto, può essere anche legittimo
11: questo modo di pensare che non è in uso in Italia, no? È in uso più in piazze inglesi.
1: In Premier, ad esempio, direttore.
11: In Premier, mm-hmm. sì, ha detto in Inghilterra. Mm-hmm. Però se la società accetta una cosa del genere, evidentemente gli sta bene anche la società. Certo, ora aumenta il carico per lui,
1: Assolutamente. Aumenta, certo, la pressione aumenta. Stefano Impallomeni, poi Roberto Bernabeu. Stefano.
2: Sì, ma è stato detto così, Gasperini. Adesso però, insomma, queste parole mi lasciano un po'... aprono un po' una riflessione più profonda, secondo me. Quando lui dice, oh, facciamo con le idee mie, con le idee degli altri, trovo un altro posto. Bisogna vedere cosa deciderà la società. Io ancora mi lascio un po' un margine. Vedremo nei prossimi giorni cosa accadrà, perché se lui parla così... Cioè lui ribadisce ancora, non ho capito con chi sostituire questi calciatori, bisogna rinforzare, è stato molto esplicito, molto chiaro a questa squadra. Cioè che cosa è stato, questa è la prima volta che sento un allenatore della Roma in questi 5-6 anni, questa squadra fatica insomma a qualificarsi come quarta, perché magari ha intercettato questo disagio di questo gruppo forte che vale quinto e sesto posto, perché i numeri non tradiscono, però lui dice... Sono talmente bravi, no? Se ci fossero 3-4 giochi, lo dice, più forti di questi, 3-4, non è che ha detto 27.
1: Gli danno una mano.
2: Esatto. Mm. Quindi la frustrazione di questo gruppo, ha detto, mister, che ne so, con altri 4 giocatori forti, magari noi potremmo essere anche giocatori più forti di quelli che siamo. Però lo sforzo immane di questa squadra per mantenere quella quinta, sesta posizione, lui da allenatore, da competente, poi è andato proprio a vedere questo gruppo, questo è un gruppo sano, forte, valido, basterebbe, non dico poco, ma... qualcosa di forte in più,
1: certo,
2: alla Malen, alla Wesley, per modificare, puntellare, correggere in senso positivo, cioè voglio dire migliorare questa squadra qui. Io l'ultima parte della sua dichiarazione mi preoccupa, perché quando dice o si fa come dico io, dice,
1: però il senso è quello.
2: Il senso è quello che dice il direttore, cioè se tu prendi Gasperini
1: o mi fai fare come dico io, oppure
2: no, perché si snaturerebbe, cioè non sarebbe Gasperini.
1: Il problema allora, lo può fare alla Roma
2: quando lui dice non vorrei che ci fosse, ci siamo conosciuti meglio, ecco, questi disguidi devono finire. Allora ci siamo conosciuti, poi dal prossimo anno non commettiamo, cioè io sono questo,
1: certo.
2: E l'anno media, posso dirti una cosa, sembra una forma, cioè, di assolutismo, di presunzione, di arroganza. Secondo me però descrive la carriera di Gasperini,
1: che
2: è stato così a Crotone, che è stato così a Genova, che è stato così a Bergamo e che vuole essere così anche a Roma, ma non è una pretesa sua personale. Se tu mi prendi, allora forse ti devi informare meglio come sono. Cioè a 68 anni ce n'ha, no? Ma che puoi cambiare a 67-68 anni? Certo. Poi sono d'accordo, tu hai detto, vabbè, ma non è che può fare le stesse cose a Roma, anziché... Beh, sì, non può fare le stesse cose, ma allora che l'hai presa a fare? Cioè Gasperini tende, se è Gasperini, se no non lo prende. Cioè il direttore, che ne sa più di noi, va a prendere Gasperini, sa benissimo,
1: certo, chi come va a prendere. Se no, un attimo solo, direttore, un attimo solo che arrivo subito, voglio sentire Roberto anche un suo pensiero, poi riparto dal direttore, prego Roberto.
9: Allora, intanto dal punto di vista tecnico lui difende il gruppo, lo difende a oltranza, perché evidentemente ha fiducia, no, nel gruppo. Mm-hmm. Che lo sta seguendo, che lo ha iniziato a seguire sin dalle primissime battute, perché tutti quanti rimanemmo sorpresi, no? Mm-hmm. Sin dall'esordio contro il Bologna in campionato, come la squadra si fosse già come dire, conformata alle idee di Gasperini in tempi estremamente rapidi. Chiaramente sai, Gasperini fa anche un discorso razionale, nel senso che comunque lui ha lavorato molto su questo gruppo per infondergli la sua filosofia di gioco. Se ci fosse una rivoluzione, come a un certo punto i Friedkin avevano preannunciato, dovrebbe ricominciare praticamente, non dico da capo, ma quasi il lavoro, mentre invece un secondo anno lavorando con gran parte degli uomini con cui ha lavorato quest'anno sarebbe insomma sicuramente un vantaggio. Detto ciò, Gasperini lancia un messaggio chiaro alla proprietà. Gasperini non ha interlocutori in questo momento, cioè io credo che la presenza di Corbin Friedkin ieri allo stadio sia stato un po', non voglio dire un insulto, ma certamente non l'ha presa bene l'allenatore, io credo. Lui sta aspettando che la proprietà si faccia sentire e si faccia vedere soprattutto. Io torno a dire, nel momento in cui è esplosa la questione Ranieri, Gasperini eccetera, ma insomma io mi sarei aspettato la presenza di Dan Friedkin
12: in tempi rapidissimi. Okay. Cioè, se tu sei a capo di un'azienda, all'interno dell'azienda i tuoi dirigenti ai massimi livelli vanno in conflitto, ma insomma sei
1: te che dovresti venire tu che sei proprio il numero uno, no? Questo è un po' il messaggio che sta dicendo Roberto, e non magari con tutto rispetto non il figlio, cioè,
2: sì,
1: un
2: però
1: po'...
2: lui è la prima volta che dice se le idee degli altri io posso andare da
1: posso andare me ne vado. Cioè, o
12: beh,
1: si fa...
2: no, è la prima volta che lo dice Roberto,
12: dei...
2: no,
1: no, però questo è un messaggio
2: no,
1: forte,
2: la prima... Roberto. Aspetta, è la prima volta che lo dice,
1: no, no,
2: la prima volta
12: sì,
2: che
12: no,
2: lo dice,
12: no, no, la prima volta in maniera così esplicita, però io credo che i suoi concetti
2: lo so, ma è la prima volta però che esce allo scoperto, come dire, cioè facciamo subito chiarezza perché sennò, qui mi sennò, sembra
1: esatto.
2: Che c'è una...
1: direttore
2: no, qui dice, aggiunge una cosa Roberto, perdonami. Cioè, sì. Non è, il problema era Gasperini Ranieri. Qui dice: ragazzi, facciamo chiarezza perché sennò me ne vado. Cioè, lasciamo perdere Ranieri. Ranieri è andato. Cioè, non è il problema Ranieri, è il problema sono altri.
12: Sì, sì.
2: Cioè, questo manda un messaggio a tutti quanti noi.
1: Certo, certo. Direttore, proprio su questo, visto che voleva aggiungere qualcosa, quel passaggio lì, insomma, è molto chiaro, no?
11: Ragazzi, ma più dichiararsi di così.
1: Esatto.
11: Se poi uno vuole addolcire la pillola e ci gira attorno.
1: Ma può fare Gasperini? Gasperini dell'Atalanta qui a Roma? Domanda che faccio al direttore.
11: Guarda, allora, intanto vi faccio una precisazione perché magari uno disattento. Io conosco perfettamente la storia. A Crotone non faceva questo 100%. A Crotone comandava tutto Brenna e il suo braccio destro Ursino. Quindi lui allenava, tra l'altro, dagli inizi. Era a Genova con Preziosi e compagnia, mi pare molto difficile che lui avesse questa cosa. Lui ha cominciato a farla a Bergamo. All'indomani, ma è stato sempre nel suo io. Lui ha sempre creduto alla figura dell'allenatore manager.
1: Sì,
11: quando
1: sì.
11: Lui dice io o faccio quello che dico io, posso togliere anche il disturbo, o lo può fare. C'ha la forza dei nervi distesi, c'ha 68 anni, una carriera già avviata, vuole fare il calcio.
1: È nella posizione di forza adesso.
11: E secondo me, e là concordo col commento che ho sentito prima, la proprietà al momento che Ranieri è andato via doveva venire, sedersi, conferenza e dichiarare il nuovo status della Roma con pieni poteri a Gasperini. Cioè doveva essere, è una scelta che ha fatto la società, perché al momento che Ranieri addirittura ha esonerato Ranieri, vabbè, la società ha fatto la scelta di mettere tutto nelle mani di Gasperini, ma ripeto, continuo a dirlo, è anche legittimo, è una maniera di fare calcio in Italia. Io sono del parere che l'allenatore, la parola allenatore deve allenare. L'allenatore deve allenare la squadra in campo, l'allenatore bravo è quello che è in grado di prendere il meglio da ogni giocatore, è quello in grado di prendere un pezzo di legno e di farlo diventare una statua, perché dietro c'è competenza, lavoro, serietà, c'è tutto. Va bene? Al di là di questo, quando vogliamo andare in altri campi, secondo me è un allargare i confini del proprio lavoro che... forse per come siamo organizzati noi, per come è il nostro calcio, è un pochino fuori luogo, ok? Però ripeto, se la Roma ha deciso di fare una cosa del genere, ora deve avere il coraggio di fargli portare avanti le cose come dice lui. E dice bene, dice mica è tutto da buttare via, io c'ho un gruppo bene o male, ho fatto un certo tipo di lavoro. Dico, questo gruppo quando c'ha in campo con Malem, Sulle eccetera eccetera, è un gruppo che diventa anche sfizioso. Proviamo a metterci altri due o tre giocatori importanti del livello di quelli che abbiamo nominato
1: e vedere quindi, dove si può arrivare,
11: magari si alza il livello. Questa è la sua
2: però io aggiungerei una cosa, cioè questa dichiarazione, le dichiarazioni di Gasperini secondo me spiegano anche questo, questa è una mia,
1: mia
2: lettura personale, cioè nel senso lui dice per conoscersi meglio o ci si frequenta spesso o ci si sente spesso. Lui non lo dice, però dice chiarezza in questo senso, perché non è che puoi stare pure 4 anni insieme, ma se non ti senti mai, non ti vedi mai, è difficile che ti puoi conoscere. Allora lui dice, sai che c'è, dopo un anno io ho visto, è successo questo che è successo con Ranieri. Boh, devo aspettare 10 giorni. Questo va di fretta, cioè, non ha visto come va, è tutto elettrico. cioè anche caratterialmente soffre sta cosa qua. Sì. Fra quanto ci sentiamo? Fra 10 giorni? 10 giorni per me sono un anno, capisci? Ci sono dei tempi da una parte e dall'altra. Ah, quindi secondo me lui ci manda un messaggio per dire chiarezza, nel senso non soltanto di valutare chi confermare, poi tra l'altro mi risulta che vuol fare il nono anche il Sharawi e Celik, quindi tra parentesi sembravano trombati oppure chissà dove. Per dirti come concepisce proprio difenda a spada tratta il lavoro suo e il gruppo, anche ai giocatori che magari non sono stati impiegati come Sharawi quest'anno. Detto questo, secondo me lui ci manda un messaggio per dire sai, non è che posso dire tutto, però certamente se non ti frequento, io non ti frequento, dico,
1: come dice Roberto
2: Marco Piccari
1: prima.
2: Lo vedo un po' così, ma insomma, se non, se non ci parliamo, come facciamo ad andare da... No, ma nemmeno d'accordo, come facciamo i segnali di fumo?
1: È chiaro.
2: Guarda che è una situazione, come dire, poi le idee degli altri, sai che c'è? Insomma, chi me lo fa fare? Diventa tutto molto difficile.
1: Tutto molto difficile, non può fare quello che vuole fare lui, come
2: forse
1: diceva il direttore.
2: Secondo me, ci metto un punto, non si immaginava, si immaginava altro.
1: Forse.
2: Cioè, da un punto di vista proprio della
1: però
2: vicinanza, dello
1: che
2: scambio,
1: si immaginava un altro.
13: Però c'è da chiedersi: ma che cosa si sono detti all'inizio del rapporto? Cosa si sono raccontati dall'una e dall'altra parte?
1: Esatto. Non lo so, qualcosa pure a me non torna fino in
14: ragazzi,
1: fondo. Però...
14: Scusate, voglio fare solo una riflessione.
1: Sì.
14: Di che stiamo parlando? Del gioco dei pallini? Un allenatore deve avere il rapporto giornaliero col suo direttore, il confronto è giornaliero, come fa un allenatore a dire io non mi vedo mai, non mi sento mai, perché tu sei in quella maniera, ti sei chiuso nel tuo e basta, perché è così, cioè, quindi come se la deontologia del lavoro prevede che un dirigente sta vicino alla squadra. Stare vicino alla squadra, sto vicino ai calciatori, sto vicino all'allenatore.
2: Ma chi è che si è chiuso? Pietro, chi è che si è chiuso?
14: Secondo me il carattere... Oh, ragazzi, Gasperini è così, di carattere è così, È uno che vive la sua dimensione.
13: Ma gli mancano gli interlocutori, direttore. Il problema è questo.
14: Se deve
13: relazionarsi con un rappresentante legale in tutti i sensi della società, ma con chi parla? Con chi parla?
14: Ma di che, a
13: con
14: quale
13: Massara non parla? Non c'è un amministratore delegato, non c'è un direttore generale. I Friedkin stanno a Houston o stanno in giro per il mondo. L'ultima, allora, secondo me, io non voglio definirlo uno sgarbo, ma sicuramente è una mancanza di rispetto.
1: Tu dici mandare il figlio.
14: Una Roma, Roma,
1: prego direttore, poi devo andare in chiusura, prego.
14: Una Roma è un'azienda da centinaia di milioni, ha disegnato dei ruoli all'inizio, quindi voi mi state dicendo che Ranieri non faceva il suo ruolo e che Massara non faceva il suo ruolo. Perché
13: ma Ranieri era un consulente esterno.
14: È quello. Ma che significa, quando voi ci credete? A Danieri gli hanno dato quella definizione perché non ha il titolo per fare il direttore sportivo.
2: Ma allora cosa dovrebbe fare Gasperini, Pietro? Non ho capito.
14: Confrontarsi, parlare con la struttura tecnica della società. La società deve avere una sua struttura tecnica. Non può essere Gasperini e basta. Se Gasperini se ne va domani, cosa succede? Cosa succede? Tutti in mano a Gasperini, ma non esiste. La società deve avere una sua valenza tecnica. Non è possibile.
13: Ma infatti vedo il vulnus.
2: Si vedranno e stabiliranno cosa, come rispondere.
1: Vediamo. Direttore, nel salutarla posso chiedere chi rischia a questo punto di rimanere fuori dalla Champions, secondo il direttore Lo Monaco?
14: Intanto mi auguro non la Roma, perché tra tutte le altre cose per me è sempre spizioso vederlo giocare.
1: Okay.
14: Quando vedo il gioco aggressivo, gioco,
1: e quindi chi rimane fuori?
14: Mi piace, è una bella lotta. È una bella lotta. Non mi va di fare il mago, non lo sono.
1: Saremo a vedere, direttore. Noi la ringraziamo tanto.
2: Grazie, direttore.
1: A noi. Grazie mille. Grazie. Roberto, chissà chi rimane fuori? Chi rischia?
13: Guarda, io la butto in fallo laterale.
1: Te pareva.
13: Il Como.
1: Marcomo, io non l'ho messo nemmeno in questo giochino, dai.
2: Roberto.
1: Roberto, come sei? Vabbè,
13: il tempo
1: vabbè.
13: Balza mica inutilmente.
1: Certo. Te fossino. Va bene, Roberto.
2: Ciao, Roberto.
1: Grazie, un abbraccio. Marco, grazie, è sempre un piacere.
15: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
1: Ne parliamo, caro Stefano, insieme a Lorenzo Di Benedetto, dalla redazione di Tutto Mercato Web, che salutiamo. Ciao Lorenzo, benvenuto.
16: Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
1: poi Lorenzo. Con noi si ricompone questo terzetto, vediamo un po' che cosa ci regala oggi Franco Piantanida di Mediaset. Ciao Franco, ben
16: ciao,
1: trovato.
16: Franco. Eccoci qua.
1: Ben trovato. E Andrea Piervincenzi.
2: Ciao Andrea.
1: Ben trovato. Allora, dai, forza, apriamo un po' le danze. Questa vittoria della Roma veda un punto la Juventus, il Milan non è lontano, un Milan che ieri abbiamo fatto un po' l'analisi di una squadra che nelle ultime partite pochi punti, pochi gol, con difficoltà. Caro Stefano, chi rischia?
2: Chi rischia? Allora, relativamente all'ultimo turno di campionato, ma non funziona così, ti direi il Milan. Però poi, insomma, voglio dire, immaginare il Milan che ne perde almeno un'altra nelle ultime tre, non lo so, difficile. Anche se poi affronterà una squadra che dal punto di vista dinamico dell'aggressione, insomma, l'Atalanta anche non sta brillando ultimamente, però ha giocatori che possono dar fastidio per caratteristiche a questo Milan che abbiamo visto soprattutto a Reggio Emilia, che è in difficoltà. È una difficoltà oggettiva il Milan, però mi aspetto una reazione. Anche se poi nel giochino che hai posto,
1: adesso ci arriviamo al giochino.
2: Quindi, insomma, voglio dire, gli ostacoli, a Roma c'è il derby, alla penultima, la Juventus all'ultima, è tutto da vedere. Però, insomma, tra le tre, quella che sta più in difficoltà, secondo me, è il Milan.
1: Milan, tu vai, andiamo col Milan. Di Benedetto.
17: Sono d'accordo con Stefano, perché comunque il Milan ci ha dimostrato a Reggio Emilia contro il Sassuolo di essere veramente in difficoltà. Si è mangiato un vantaggio molto importante, questo la dice lunga. Non avrà Modric, e questo è un altro aspetto da non sottovalutare, con Modric che al massimo potrebbe rientrare in campo per l'ultima partita in casa contro il Cagliari. E soprattutto ha poche certezze il Milan, perché poi non avrà Tomori la prossima giornata perché è squalificato, i centravanti non esistono, Leao, insomma, ne parliamo da tutto l'anno della difficoltà di questo giocatore, che poi alla fine il suo l'ha anche fatto, perché sennò non saremmo onesti, i suoi gol li ha fatti, però ci aspettiamo sempre qualcosa in più che forse non potrà mai arrivare da Leao. Quindi sì, dico il Milan, però poi quest'anno siamo stati abituati, no? Ogni volta che ci esponiamo da una parte, poi la settimana dopo cambia tutto. Vediamo, insomma, se arrivati alle ultime giornate c'è un po' di continuità anche di prestazioni, sia in positivo che in negativo, perché la Roma, insomma, ieri sera contro una Fiorentina di cadaveri ha vinto 4-0 senza neanche premere troppo sull'acceleratore.
1: Gentilissimo proprio con la Fiorentina, Benedetto.
17: Non so se avete visto la partita.
1: Sì, abbiamo visto. Si è chiusa dopo 16 minuti praticamente. Piantanida.
18: Il Milan il Milan non segna, è una cosa non da poco.
1: No,
18: il problema è che problema
1: ha fatto
18: che
1: un gol nelle ultime 5 partite, ragazzi.
18: Il problema del Milan è che che quando non segna perde, ok? Quindi uno dice, si può anche perdere 2-1, 3-2, 4-3 se lotti. Però vuol dire che in questo momento qua il Milan non ce ne ha, cioè nel senso non ha benda, però secondo me ha il vantaggio di punti, cioè secondo me il Milan potrebbe pure bastare vincere a Cagliari. E basta. Anche perché comunque io voglio vedere cosa succede anche e soprattutto nella partita di Genova. Non tanto per la questione De Rossi, perché fa un favore alla Roma, che ci credo poco. Oggi De Rossi fa l'allenatore del Genoa, e conoscendo Daniele De Rossi, lo conosciamo tutti, no? Abbiamo imparato a conoscerlo, avrà una voglia di battere il Milan, ma non per rovinare i piani al Milan, ma per fare bella figura a lui. Questo è il suo modo. Quindi voglio dire, secondo me quella è la partita chiave. Poi, detto questo, il Milan può veramente succedere tutto, però il Milan sì, è veramente, veramente scarichissimo. Però è questione di cambiare tutto da una settimana all'altra, cioè la Roma ha cambiato il mondo da una settimana all'altra, da Ranieri alla miglior partita stagionale, è vero, contro una Fiorentina come ha detto Lorenzo, che non si è presentata, cioè non ha messo neanche la prima la Roma, è bastato andare in folle per vincere 4-0. Oggi sì, è vero, il Milan è la squadra messa peggio, la Roma è quella messa meglio, però la classifica parla anche un po' per il Milan, ecco. Occhio alla Juve anche a Lecce domenica, perché anche la Juve non sta benissimo.
1: Tu dici anche la Juventus. Pier Vincenzi, poi vi leggo un paio di messaggi e vi faccio sentire un audio. Pier Vincenzi.
16: No, la verità è che ogni maledetta domenica proprio si ribaltano le gerarchie, quindi non lo sappiamo più, non ci stanno i valori, cioè quello che è successo alla Juventus è una mica normale, eh?
1: No,
16: cioè,
1: no.
16: Nel senso, la Juventus prende una squadra già retrocessa e butta via tre punti, cioè due perché pareggiato, ma è una cosa che quella,
1: ma lo sai che Roma secondo me Andrea ha fatto peggio del Milan, cioè il Milan ha perso contro il Sassuolo che è una squadra che comunque quest'anno ha giocato, ha messo in difficoltà un sacco di squadre,
16: ma di tanto, ma, sì,
1: tu ti incastri in una squadra retrocessa, per carità, il bello del calcio, siamo tutti d'accordo, il Verona non è che doveva spalancare le porte, però io mi aspettavo proprio una...
16: No, non è accettabile, però non credo sia accettabile, ma da parte no tanto dell'allenatore, anche i giocatori in campo, cioè alla fine mi dimostri che non hai neanche sai gestire certe cose, perché ragazzi non può succedere, cioè qualsiasi cosa accada devi vincere, punto. E questa cosa qui mi fa pensare sulla Juventus. Il Milan, sono d'accordo con quello che ha detto Piantrita, quello ha messo peggio, ma anche quella che se batte l'Atalanta è dentro, cioè punto, perché l'ultima è Milan-Cagliari, quindi il Milan c'ha vantaggio di punti, la Roma è quella che sta meglio, probabilmente sarà anche un po' liberata di certe situazioni a suo centravanti che ragazzi mi dico Dio, cioè fa paura,
1: sì. Fa proprio la differenza adesso,
16: La Roma credo che col Parma e con l'ultima in casa, no, c'ha Parma e Verona fuori, può fare 6 punti, la Lazio proverà in tutti i modi a
1: aspetta poi ci andiamo sui punti, però hai detto una cosa importante sugli uomini che possono fare la differenza e mi sembra Stefano Malen ok sempre... nella Juve
2: sì,
1: per esempio,
2: però non è un caso, non è un caso di questa flessione di Milan-Juventus. La Juventus è vero, forse avrà affrontato, non lo so, sai, Verona è retrocesso, è entrata in campo, poi tra l'altro se non è, secondo me non è partita così male. Poi si è complicato con quell'errore di Bremer là sul fine del primo tempo e ha pareggiato, si pensava che potesse, avrebbe potuto segnare almeno 2 o 3 gol. Montipò è stato molto bravo. Detto questo, secondo me la Juventus, io ti ho sempre detto che nei finali di stagione, ma sempre, però soprattutto nei finali di stagione di una competizione
1: conta
2: europea,
1: la giocata,
2: ma contano i singoli, quelli che fanno gol, che fanno la differenza. Ildiz non sta benissimo con Sessao,
1: però c'è Vlahovic che rientra,
2: sì, però insomma è la parte creativa del gioco sugli esterni,
17: stoppalo,
2: cioè la
17: Stefano,
2: Juve
17: stoppalo perché Piccari con questo Vlahovic è tutto l'anno,
1: farà il gol per la Champions della Juve, lo dico oggi, lo dico.
2: E il Milan, Pulisic e Leao, che erano deputati, insomma voglio dire, quelli che devono, gli uomini della differenza, non si vedono,
1: certo.
2: Quindi fatica, come ha detto Franco, giustamente a segnare. Dall'altra parte Malen, anche quando non segna, spacca le traverse.
1: Sì, sì, è vero.
2: E non solo quello. Assist. Si muove, è un generatore di entusiasmo, è contagioso da quel punto di vista. E tutti quanti si esaltano, capisci? Cioè, abbiamo detto dell'Inter, perché ha vinto lo scudetto? Ha fatto 80 gol, quanti ne ha fatti? 81?
1: 81.
2: Oh!
1: 81.
2: Allora
1: 81.
2: Perché quando ti inceppi là davanti, devi stare attento. Devi stare molto attento.
1: Ma infatti quello che sottolineava Piantanina con il Milan.
2: Ragione,
1: caro Lorenzo, tu non ti fidi, ma Vlahovic farà il gol Champions per la Juventus.
17: Ma io me l'auguro per Marco Piccari, però...
1: No, che allora, guarda, per me, a me non mi torna niente.
2: Dopo Ferguson,
17: sono,
2: caro Lorenzo.
17: Io, guarda, però ho capito perché anche questa settimana ti piace parlare tanto di Vlahovic, esaltare Vlahovic, perché ha tirato una punizione come avrebbe tirato Marco Piccari.
1: No,
17: ovvero,
1: per carità, io
17: una palla a due all'ora che solo grazie a Montipò è entrata in porta. Ecco.
1: Lo so, però ci insegnava lui... Arrivederci,
17: no,
1: e grazie.
17: A parte gli scherzi, tolta la punizione, signori, ma Vlahovic vi ha dato l'impressione di essere un giocatore che sta bene fisicamente, un giocatore che può fare
1: l'ho
17: la differenza.
1: L'ho visto carico, visto esultava, tirava, trascinava. Ci vuole uno così.
17: Io gli ho visto fare anche un bel tiro di mancino, bello sbilenco, finito
1: sta riprendendo la condizione.
17: lo so, ma il campionato è finito, sai.
1: Guarda che... Serve quello che incide in queste partite.
17: La Roma ha il vantaggio di Malen, c'è poco da fare. Vlahovic secondo me può dare qualcosa, ma lo può dare solo a gara in corso e comunque se non lo metti dall'inizio, dove secondo me lo perderesti, sei costretto a mettere l'altra roba che ha Spalletti a disposizione, ovvero David che insomma,
1: per carità,
17: da tutto l'anno. E questo è il problema, deve inventarsi qualcosa. Io non so se potrà tornare anche alla possibilità di Bogà centravanti per provare
16: Lorenzo, guarda che la Juventus non si deve mettere nelle condizioni di dover recuperare una partita col Verona in casa, è lì, certo, quello certo. Che dice Stefano, certo, sono certo. I giocatori che vanno in campo e non ti, siccome non è la prima volta, è già successo, vuol dire che dal punto di vista mentale tu entri e non stai subito attaccato
1: alla partita
16: come si deve, se no quel gol lì, quella disattenzione non la fai. E Spalletti sarà immensalito di questa cosa, perché quando Spalletti disse non so che Juve alleno, è perché si è reso conto che la Juventus è questo, tonta.
1: Sì.
2: Ma magari però fa una grande partita a Lecce, ne fa qua, cioè, che è certo. Capace di tutto, però
1: insomma,
2: questa instabilità, questa discontinuità, soprattutto anche come certo. Ha detto giustamente Andrea, a livello mentale poi può fare la differenza, anche se poi
1: Franco, tu ci credi in Vlahovic in questo finale oppure no?
18: No, allora, Vlahovic è un giocatore che non sta bene, David invece non è un giocatore ma sta bene. Quindi io voglio dire, ha dimostrato questa, ma no, sono i fatti che l'hanno dimostrato. In questo momento qui Spalletti, se non fa giocare Vlahovic come ha fatto con Verona, sbaglia. Cioè non deve andare avanti con David, secondo me è un gigantesco errore di Luciano Spalletti. Si può dire, perché sennò
1: si può dire.
18: Perché sennò diciamo semplicemente no, però David, però l'altro non sta tanto bene, l'altro non sta tanto bene. Ma l'altro che gli frega, ha satanato, non giocava da 5 mesi. Ha dimostrato, sì, poi è vero, Monti poi era sbagliato sulla punizione, fa niente, ma la Juve serve energia là davanti anche per scattare, anche per accendere il
1: gas. Sono d'accordo.
18: Perché Yıldız sta a pezzi, fisicamente, a pezzi, completo, andato, sta, non dovrà, cioè,
16: tira la stagione da un mese.
18: Sì, però comunque è completamente scarico e si vede la differenza con Buca. Quindi questo sicuramente fa per la Juve, cioè Vlahovic deve giocare punto, stop, non ci sono altre cose. Poi è vero che la Juve quest'anno, ragazzi, Cagliari 50 tiri e perde, Lecce sì. 50 tiri e pareggia, questa partita 29 tiri e pareggia con una squadra già retrocessa, ci sono dei problemi, che siano strutturali, che siano di scelte, eccetera. Il Milan, cioè la Juve ha dei nei. Il Milan invece ha una riga che tira verso il basso degli ultimi 5 mesi. Questa è un po' la situazione. Poi però si può ribaltare tutto.
1: Sì. Allora sentite, vi faccio ascoltare, cambio un attimo argomento perché poi voglio concludere con voi con un giochino che facciamo oggi, che mancano 3 giornate alla fine insieme a voi. Però prima vi faccio riascoltare perché voglio sentire, prima l'abbiamo analizzato un attimo con Stefano, ho detto voglio riproporla di nuovo, un passaggio di ieri di Gasperini e vorrei un vostro pensiero su questo passaggio, sentiamolo un attimo, dai.
10: Posso dire che mi dà fastidio pensare che questo sia un gruppo da quinto, che qualcuno pensi che questo è un gruppo da quinto o sesto posto e che oltre non si possa andare. Io sono convinto che adeguatamente rinforzato il rimpianto sono anche per questi giocatori, avessero avuto magari un po' di sostegno in più, con qualche rinforzo magari più forte insieme a loro, magari avrebbero raggiunto anche dei traguardi più alti. Questo è un gruppo molto forte. È una base forte, lo dimostrano i risultati, la classifica, e poi ci mette sempre la faccia e poi giocano sempre e non si danno mai per ammalati o fuori, sono presenti ogni partita e quando perdono sono anche quelli che ci stanno male, non è una cosa da tutti e questi sono valori che per me vanno rinforzati, non è che vanno smantellati per prendere non ho capito chi e con quali situazioni. Però io rispetto anche le idee di tutti, rispetto anche altri tipi di idee, però se devo lavorare, lavoro con le mie. Se devo lavorare con le idee di altri, è meglio che trovo un altro posto.
1: Beh, questo ultimo passaggio è importantissimo.
2: Bella martellata.
1: È bella martellata. Lorenzo, mi dai un tuo pensiero su queste parole?
17: Ma non so con chi ce l'abbia, perché insomma io credo che le uniche
1: idee...
17: Uno
1: ha fatto fuori.
17: Appunto, li ha fatti fuori tutti, non è che non l'ha fatto fuori, ha fatti fuori tutti. Gli unici che non ha fatto fuori sono i Friedkin, però non credo possa farli fuori, ecco, a meno che non voglia fare un'offerta però da quanto, 500-600 milioni di euro per comprare la società, non credo ce li abbia, ecco, Gasperini. Battute a parte, appunto, le uniche idee con le quali dovrà lavorare, se ci saranno idee diverse dalle sue, sono quelle della proprietà. E però se non accetta le idee della proprietà io la vedo complicata,
1: dura.
17: No? Trovare un posto dove non devi stare a quelle che sono le idee della proprietà, se poi ci riesce a trovarne uno, bravo lui, però non credo sia molto facile. Per il resto sono anche quelle frasi di Gasperini che insomma servono per fare un po' di casino fuori da Trigoria, no? Perché comunque i suoi giocatori in questo momento li deve proteggere, cioè non fuori da Trigoria ma fuori proprio dentro il campo di allenamento, deve proteggere i suoi giocatori, quindi mette l'attenzione su se stesso e fa sì che insomma la sua squadra possa lavorare tranquillamente.
1: Piantanide, un messaggio diretto a?
18: No, un messaggio diretto a nessuno, cioè secondo me, nel senso, questo sono dei piccoli elementi di punteggiatura che Gasperini mette ogni tanto, e questo è il momento giusto per mettere, cioè nel senso, nel momento in cui ha fatto piazza pulita, di fatto, no, via Ranieri, via Massaro, lui mette il punto su I am the boss, cioè il capo sono io, poi è ovvio che se la deve vedere con i Friedkin, eccetera, ma che gli frega, ma tanto lo faceva anche con Percassi, cioè con uno con cui aveva un rapporto veramente quasi paterno, ok? Quindi, ma a maggior ragione lo fa con i Friedkin, ma secondo me questo è un messaggio per tutti, e guarda caso Gasperini quando lo fa dopo un 4-0 bello tranquillo, piedi sul tavolo, lui ribadisce, però si deve fare come dico io, vedete che si fa come dico io, poi alla fine le cose vengono bene, cioè è un messaggio generale che lui ogni tanto fa, ogni tanto va, mette nel mazzo. E io credo che se una società prende Gasperini e deve affidargli tutto il pacchetto, come certo, sempre è stato, sì, con l'aiuto di un direttore, deve accettare queste cose, lo si diceva già, almeno io, a luglio.
1: Ok, Pier Vincenzi, un messaggio diretto a?
19: A tutti, perché sta cambiando il ruolo di Gasperini, si sta cambiando il ruolo. Forse non hanno capito bene chi gli sta intorno, ma Ranieri l'ha capito per primo, perché non ha detto che è stato fatto fuori, quindi... è stato mandato via, si sta cambiando ruolo perché sta diventando un allenatore praticamente manager, vuole decidere i giocatori, chi è pure sui rinnovi, credo che in questo momento abbia preso potere, e forse è una figura che agli americani potrebbe anche piacere, non so con la lingua come è messo con l'inglese, anche perché poi ci devi dialogare tutti i giorni, però secondo me è una figura che alla Roma può funzionare. Tanto meglio le sue idee di uno che ha 1000 panchine in Serie A, ha fatto risultati impressionanti, e probabilmente anche il miglior allenatore italiano di campo insieme ad altri due, perché questo qui insieme a Spalletti e qualcun altro è nell'elite del calcio italiano come allenatore, quindi secondo me dargli le chiavi è una cosa positiva per la società.
1: Scusa Franco?
18: No, volissimo, questo è, come dire, dietro queste parole c'è lo scontrino con su scritto Malen, ok? Cioè, Malen, come sappiamo tutti, l'ha preso Gasperini, la trattativa l'ha fatta lui, l'ha portato lui, lui dice, ragazzi, scusate, io vi ho portato un giocatore, lo stavo anche imitando con la voce, ho portato un giocatore ed è questo signore qui, vi fidate di me o cosa vogliamo fare? Perché poi questo è giusto.
1: Allora il messaggio, c'ha ragione Lorenzo e pure Stefano prima, è la proprietà. Sì, cioè, ragazzi,
2: Non è che lui dice rispetto le idee di Piantanita, di Pier Vincenzo, di Benedetto, di Pallomeno, di Piccari, sai che se gliene importa. Rispetto le idee di tutti, però insomma io preferisco lavorare con le idee, altrimenti me ne va. A chi si rivolge? Ai tifosi, a noi?
1: No.
2: Secondo me il pensiero è molto più...
1: No. Sì, per me si rivolge alla proprietà, perché anche quando dice non dobbiamo cambiarli tutti, cioè ragazzi, lì vuol dire...
2: Poi no, lui dice smantellare non so con chi, no. E poi con quale situazione, capito? Va nel dettaglio con chi si rivolge, lo dice apertamente, dice quello che pensa, lo fa sapere a noi, però secondo me non è un messaggio diretto all'opinione di Marco Piccari,
1: No.
2: Sai che gliene frega a lui dell'opinione di lui. Quindi voglio dire, quando lui dice rispetto all'idea di tutti, però vada avanti, l'idea di tutti di chi? L'idea di chi? Le nostre, sai che. Secondo me è molto più fine.
1: Posso
2: dirti una cosa, tra poco sapremo tutto.
1: Certo.
2: Perché però, dall'altra parte Massara dice non voglio commentare le parole, io fai elogi sperticati nei confronti, cioè sembra di stare veramente in un film di cui finale, un giallo il cui finale ancora deve essere scritto.
1: Vabbè.
2: Perché mi sembra di capire che ancora mancano dei pezzi, a questo neanche puzzle, dei pezzettini, sì esatto, per definire tutto, perché Ranieri, cioè se pensavamo che la causa diciamo di questo disagio fosse il rapporto con Ranieri, e invece va avanti Gasperini dicendo io vado avanti con le mie idee o altrimenti me ne vado. Questa è la ciccia della dichiarazione.
19: No, ma poi scusa,
2: è la prima volta che
19: c'è un'altra cosa. Gasperini c'ha 67 anni, 8, non mi ricordo,
1: quasi, 68, vabbè,
19: allora io non volevo Gasperini alla Roma se non fa adesso quello che deve fare, cioè
1: quando lo fa,
19: quando lo fa
1: giustamente,
19: cioè, questo vuole vincere il campionato, ragazzi, cioè, ma io credimi, non è una questione di semplice, ma lui in 2-3 anni vuole lottare per vincere lo scudetto, e per farlo
16: gli servono altri Malen, non gli serve andare a prendere un giocatore per costruirlo.
2: Sì, però lui quando fa questo discorso quasi filosofico, ideologico, cioè, allora mi si dice, mi dicono che questo gruppo va vale al quinto, sesto
1: posto. È la seconda volta.
2: Allora facciamo una cosa, Giampiero, stai con noi, rifacciamo tutto quanto. No, no, che ricominciamo da capo. Siamo lì, esatto. Questi sono... Cioè, non lo so, sto interpretando, no, però io, dice, io non me la sento. Quando lui dice, vi ricordate quella dichiarazione, ricorderete quella dichiarazione famosa, ma che facciamo, l'Under 23 o la Champions?
1: Esatto. Esatto.
2: E allora ritorna su questo discorso. Allora, quindi, secondo me, ancora c'è da risolvere qualche problemino,
1: sì,
2: diciamo,
1: sì,
2: così.
1: Sono d'accordo.
2: Ideologico, di strategie, perché se non andiamo d'accordo
1: di
2: lì,
1: ruoli,
2: alla fine...
1: Anche, ruoli, anche capire, insomma, no? Vabbè, comunque...
2: Quando lui aggiunge e dice nessun disguido, allora, mi auguro che non ci siano altri disguidi. Oh, ma dice delle cose importanti. Certo. Chiarezza subito. Sì, ci abbiamo messo un anno, forse... Insomma, adesso ci stiamo conoscendo meglio. Dice tanto, Dice tanto.
1: Bene, parecchio. Bene, va bene, va bene. Allora... Concludiamo questo blocco,
2: ecco, giochino,
1: con
2: Lorenzo,
1: il gioco,
2: pronto.
1: Caro Lorenzo, preparati. No, no, io adesso io me li sono segnati.
18: Ma fermalo, Stefano.
1: No, no, che
2: lo so, ma quando
1: io
2: parte
1: segno
2: così,
1: tutto,
2: Lorenzo
1: pronta.
2: Ci prova a distanza e io faccio molta
1: allora,
2: fatica. Perché
1: adesso
2: i suoi
1: io chiedo
2: sono
1: a tutte e quattro, a tutte e quattro,
2: tanto li sbagliamo
1: li chiamerò
2: tutti, tutti
1: per ordine.
17: No, poi figurati se si sbilancia lui.
1: No, no, io partecipo, mi sono messo anche io, non c'è problema. Mi dovete dire quanti, intanto c'è pronta la grafica, quanti punti faranno Milan, Juve e Roma nelle prossime tre partite?
2: Udini, io
1: allora,
2: tiro fuori.
1: Io parto da Lorenzo Di Benedetto sempre, quindi cominciamo, caro Lorenzo, dal Milan che affronterà Atalanta, Genoa e Cagliari. Quanti punti farà?
17: 5.
1: Juventus che affronterà Lecce, Fiorentina e Torino.
17: 7.
1: Roma che affronterà Parma, Lazio e Verona.
17: 7.
1: Benissimo. Piantanida. Io dopo sommo,
18: Sì, ma non mi ricordo le partite, però vabbè, comunque
1: te lo dico io, aspetta. No, Milan, va. Partiamo dal Milan, Atalanta, Genoa e Cagliari.
18: 7 punti.
1: Juventus, Lecce, Fiorentina e Torino.
18: 7 punti.
1: Roma, Parma, derby di Roma e Verona.
18: 7 punti.
1: Bene. Pier Vincenzi, devo ridire anche le squadre?
16: No,
1: siete preparate, no?
2: Lo dici pure tu.
1: Certo. Milan, quanti punti fa?
16: 5.
1: Juventus?
16: 7.
1: Roma?
16: 9.
1: In Pallomeni,
2: è molto intelligente per Vincenzo.
1: Piervi e Pallomeni, Milan, quanti punti fa?
2: 5.
1: Juventus?
2: 9.
1: Roma?
2: 9.
1: Vado pure io.
2: E vai.
1: Milan? 5. Juve? 9. Roma? 9.
2: Hanno detto la stessa cosa,
1: sì, io...
2: visto
17: ma
2: che è il tuo anno,
17: ma ti doveva copiare per forza.
2: No, ma Lorenzo, è il suo anno.
1: L'ho
2: se
1: detto
2: lui domani dice ci sarà il sole, non lo so, in alto, c'è il sole. Capito?
1: Gli ho detto l'altra ieri sera. Cosa ti ho detto? La Roma fa bottino pieno. Ieri sera te l'ho detto. Ieri sera.
2: La Fiorentina avrà faticherà all'inizio della
1: adesso. Vediamo.
17: Io voglio vedere.
2: Le azzeccate tutte quest'anno.
17: Vorrò vedere chi reggerà il buon Piantanida se per sbaglio è l'unico che ha beccato che il Milan fa 7 punti. Abbiamo detto
18: no,
17: tutti
18: ma
17: 5
18: non c'è, ma
17: lo vedo già qui
18: io l'ho detto. Non c'è piccolo, perché tanto anche Marco si dimentica di dire i risultati. Io sto ancora aspettando quelli di marzo, dove sono arrivato ultimo, mi rendo conto.
17: Li ho segnati tutti,
1: Ce l'hai, dillo te, che è andato malissimo Piantanida. Io non lo volevo dire.
17: Io non mi fido di Piccoli, quindi me li sono segnati tutti.
1: Va bene, anche io me li sono segnati. Eccoli qua, guarda. guarda, regia, dov'è la regia? Facciamo un po'. Ecco qua, ecco. Va
2: non
1: bene.
2: Può stringere.
1: Ragazzi, è sempre un piacere il martedì stare con voi. Allora, grazie a Franco Piantanida.
2: Ciao Franco.
1: Ciao Franco.
18: Ciao ragazzi, un abbraccio. Ciao.
1: Lorenzo, ciao, a domani.
2: Ciao, ciao Lorenzo.
1: Ragazzi, preparati domani. Che c'ho un altro gioco per domani, quindi preparati. Qui è tutti i giorni sarà così adesso.
15: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
1: Al di là della partita voglio risentire le parole di Sarri nel post partita e commentarle insieme a te naturalmente, poi con Andrea Piervincenzi in match analyst che ritrovo. Ciao Andrea, ben trovato.
2: Ciao Andrea.
20: Buon pomeriggio a tutti ragazzi.
1: Giovanni Capuano, ciao Giovanni, grazie come sempre.
20: Ciao, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio. E professor Pino Capua, ciao Pino, ben trovato.
2: Ciao Pino.
20: Ciao a tutti voi, ciao ciao.
1: Allora, sempre.
20: Ciao, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio. E professor Pino Capua, ciao Pino, ben trovato.
2: Ciao Pino.
20: Ciao a tutti voi, ciao ciao.
1: Allora, sentiamo questo passaggio di

0: dalle dimissioni domattina. Noi abbiamo fatto il derby d'andata a 37 gradi a mezzogiorno e mezzo, 20 di settembre. Ora ci fanno fare il derby di ritorno è a mezzogiorno e mezza, ma a 20 maggio, 17-18 maggio del giorno. Questo è un insulto a Roma, alle due società romane, ai tifosi di Roma e Lazio, e qualcuno deve pagare. Io spero non ci facciano già a mezzogiorno e mezzo, ma solo proporlo qualcuno deve pagare. Un'altra domanda vorrei fare al signore della Lega. Perché non hanno mai fatto Milan-Inter a mezzogiorno e mezzo? La risposta ce la deve andare. Se poi non sapevano degli internazionali d'Italia, non sapevano della concomitanza, vuol dire non sono in grado di fare il calendario. Io non so nemmeno se vengo a mezzogiorno e mezzo. Sicuramente l'intervista non ve le faccio, segno di protesta, e poi può darsi mi metto a sedere in panchina e me ne vado dopo 3 minuti.
1: Ma piccola precisazione, poi lascio a voi la parola, Stefano. Però c'è stato un derby
2: forte queste dichiarazioni, sì, ma devo dire che
1: derby di Milano alle 12:30 c'è stato, quindi in aprile.
2: Sì, no, però concettualmente non è secondo me sbagliato quello che dice Sarri per quanto riguarda, insomma, ci si poteva, vedi, la croce, oh, ci sono gli internazionali e il computer gli dice guarda, è la penultima, non ci può essere il derby di Roma, ecco. Sì. Poi sull'orario non sono d'accordo. Perché lì è una scelta appannaggio del Viminale, prefetto di Roma, che tra l'altro lo scorso anno insomma si è distinto perché è venuto giù il mondo, c'è stata la scomparsa di Papa Francesco, l'incoronazione del Leone XII, l'internazionale d'Italia, insomma tutto in un giro di 2 giorni, manifestazioni varie, e tutti i capi dei governi del mondo stavano a Roma, non è successo niente, quindi l'orario secondo me è corretto ed è appannaggio non tanto della Lega ma dell'ordine pubblico, quindi entra in campo un'altra, diciamo così. Quindi sono d'accordo con Sarri sul discorso, ci si poteva pensare prima a Roma-Lazio, lì ficcata quando ci sono gli internazionali d'Italia di tennis. Poi però sull'orario, l'orario secondo me non è che si può discutere tanto, l'ordine pubblico lo decide il Viminale, ci sono stati scontri lo scorso anno, quindi io sono d'accordo con l'orario delle 12:30.
1: Una precisazione che prendo dalla Gazzetta e poi lascio la parola naturalmente al resto dei nostri ospiti. Ovviamente essendoci nelle ultime 2 giornate la contemporaneità per le squadre coinvolte in vari obiettivi, giocare Roma-Lazio alle 12:30 di domenica 17 significherebbe mettere alla stessa ora Como-Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e forse anche Atalanta-Bologna. Un clamoroso pasticcio che ad oggi ha un solo orario percorribile, le 12:30 del 17 maggio, derby di Roma e finale degli internazionali a seguire ore 17, naturalmente ci sarà con un italiano protagonista, speriamo appunto Sinner. Si spera che l'area non vastissima possa reggere l'urto dei 100.000 persone in pochissime ore. A proposito, gli internazionali il prossimo anno 2027 termineranno il 16 maggio, meglio non dimenticarlo. Giovanni Capuano, parto da te.
3: Ma avete detto tutto voi, c'è una colpa che è quella di non aver aggiunto alle centinaia di cose che vengono date in pasto all'algoritmo quando si fa il calendario anche questa contemporaneità da evitare, cioè un big match all'Olimpico di Roma, che fosse Lazio o Roma, nella giornata degli internazionali d'Italia. E questo è stato un errore della Lega. Tutto il resto, perdonatemi, Sarri se la deve prendere con gli ultras di Roma e Lazio, che hanno costretto il Viminale, che pure dopo anni faticosamente aveva riaperto, a tornare a considerare il derby di Roma una partita ad altissimo rischio che non si può fare in orari civili. Ma questa, la colpa non è del Viminale, non è di Andrea Butti che fa i calendari in Lega, la colpa è dei tifosi di Roma e Lazio, solo che a Sarri probabilmente fa comodo non dire le cose come stanno. Sul precedente di Milano avete detto voi, tra l'altro io c'ero, era tra l'altro il lunedì di Pasquetta, quindi non solo era le 12:30 ma era anche il 12:30 con mezza Italia che andava in giro a grigliare, e sono sopravvissuti tutti, ed era stato quello un tentativo di avvicinare il calcio italiano di Serie A al mondo orientale per la questione dei diritti TV internazionali. Io però voglio fare un ragionamento un po' più ampio, e che è questo: Sarri ci ricade, perché c'era già accaduto altre volte. A Sarri non sarebbe nemmeno andato bene giocare alle 18, perché all'epoca in cui sedeva sulla panchina del Napoli ci raccontava che si giocava con la penombra, no? Vi ricordate che non andava bene neanche alle 18. Io voglio fare un ragionamento così: credo che a nessun tecnico dell'NBA si è consentito esprimersi nei confronti della propria Lega di riferimento così come Sarri ha parlato ieri della questione del derby alle 12:30, tra l'altro ignorando gran parte della materia. Ecco, io penso che uno dei limiti del calcio italiano sia questo, non Sarri, ma sia il fatto che è difficile gestire in maniera

0: manageriale, una lega, una industria che fa girare centinaia di milioni di euro, in cui viene meno la regola numero uno base, che è il rispetto delle decisioni dei manager che sono messi lì per scegliere. E credo che questo sia un enorme problema, non è soltanto di Maurizio Sarri, Sarri ci cade spesso, ma io penso che una Lega seria prenderebbe provvedimenti, e Sarri non andrebbe in panchina nel derby, non perché fa caldo, non c'ha voglia, non fa le interviste, fa protesta, se ne va dopo 3 minuti o tutte quelle cose lì che ha detto, ma semplicemente perché viene fermato.
1: Professor Pino Capua.
2: Ma io ho l'impressione che si stia facendo la guerra a Sarri, che sia colpa di Sarri, non mi pare, sinceramente. Questo è un argomento delicato, difficile, e lui ha espresso il suo pensiero, che poi è sempre molto incisivo in genere quello che dice Sarri. La Lega ha ovviamente tanti buoni motivi per scegliere quel giorno e per scegliere quell'ora, però forse il problema è a monte si doveva sapere che c'era una concomitanza eccessiva, una concomitanza che non doveva essere fatta proprio a monte nel calendario. Però non credo che sia colpa di Sarri ha espresso un suo parere da addetto ai lavori, e secondo me con alcune motivazioni che sono logiche. Poi la Lega ha difficoltà ovviamente a mettere d'accordo tutti, quindi va bene così, però non è colpa di Sarri.
1: Pier Vincenzi.
3: No, guarda, secondo me l'importante, visto che l'errore è stato fatto, su questo ha ragione Sarri, perché questa cosa andava comunque prevista, era facile, c'è stato un calendario degli ATP, non è che ci vuole un genio a vedere che coincide la data, però da questo momento l'importante è la regolarità del campionato, quindi faranno 30 gradi, ne faranno 37, l'importante è che tutte le squadre coinvolte nella zona Champions giochino nella stessa ora. E amen, e si va avanti. Non mi sembra un dramma, sinceramente, giocare con una volta con 34 gradi, che poi non saranno 37, sarà qualche grado in meno, e poi la Lega si adeguerà per il prossimo anno. L'errore c'è stato, molte dimissioni mi sembra pure un po' troppo, nel senso, tutti sbagliamo, anche Sarri sbaglia qualche volta a mettere la formazione in campo, non è che si dimette il giorno dopo, no? Quindi si può rimediare a un errore del genere, la Lega lo farà, ecco.
0: Perdonatevi, però c'è un convitato, certo, di pietra. Cioè, io sentivo dire prima, Roma ha avuto nelle stesse ore, negli stessi giorni, i funerali del Papa e mille altre cose, sì, un anno fa, e non è successo nulla, è stata capace di reggere l'urto, ma ci mancherebbe. Roma, Milano sono grandi città con grandi apparati organizzativi. Il problema non è che non si fa il derby di Roma alle 18 o alle 20:45, perché alle 17 Sinner, speriamo, gioca contro chi? Non lo so, a 100 metri di distanza, e portando nel centrale del Foro Italico qualche migliaio di spettatori. Il problema è che non si fa il derby di Roma in un orario che sia paraserale, perché un anno fa i tifosi di Roma e Lazio si sono menati come dei fabbri, hanno fatto decine di feriti, e il Viminale giustamente ha preso cappello ed è tornato alla situazione precedente. Cioè, questo è, non è un problema della Lega, non è un problema di neanche di Sarri, e non si può giocare di sabato perché la Lazio non può, non si può giocare di lunedì perché tanto ricadremo su un orario che non è quello serale, quindi non si risolverebbe il problema, e quindi ogni tanto andrebbe anche praticato il silenzio d'oro, a meno che non si voglia puntare il dito in maniera coerente e corretta verso il cuore del problema. Il cuore del problema è che il derby di Roma, siamo nel 2026, non si può giocare a un orario decente per colpa dei tifosi. Questo è.
1: No, no, ma su questo mi sembra pure Stefano era stato chiaro da questo punto di vista.
4: Io
1: no?
4: Ho detto questo. Sì.
1: Esatto, no,
4: rispettando la diciamo così.
1: Sì, sì, ma su questo
4: il Viminale ha posto in essere diciamo una questione. Ci sono due eventi, forse tre, non lo so, cioè quello che è Maradona.
0: Sì, no? Ma è valso anche all'andata, perdonami Stefano.
4: Sì, sì, no, Giovanni.
0: Dice, all'andata abbiamo
4: giocato. Guarda che abbiamo detto la stessa cosa.
0: Sì, sì, dico con 37 gradi, lì non c'era mica la TP. A sì, 100 metri. Sì, sì, c'era sì, che devono giocare a quell'ora perché la polizia
4: sì,
0: tiene
4: vero,
0: che
4: certo.
1: No, no, no, è vero.
4: No, ma io guarda, ho detto, ho separato un po' le cose. Tu invece non non hai accettato le parole di Sarri. Sarri ha avuto
0: no,
4: uno
0: ma
4: sfogo.
0: Io non le accetto, sai perché?
4: No, Stefano, ma non... da un punto di vista non hai tutti i torti, però insomma mi è sembrato uno sfogo genuino, magari circoscritto, avrà detto
0: sì,
4: quelle cose, poi
0: ma va bene, passera. Genuino, però, però poi ognuno vive e campa nel mondo in cui abita. E io vorrei chiedere a Sarri, detto che c'è stato evidentemente un errore di valutazione, e io questo da qui sono partito, e dall'anno prossimo mi auguro che tra le centinaia di incroci venga inserito anche questo, di preclusioni, quindi il giorno della finale internazionale di Roma non si gioca un big match a Roma, ok? Ma detto questo, mi chiedo, sarebbe bellissimo, allora ci dicesse Maurizio Sarri quando va giocato il derby di Roma. Io credo che l'idea che ha lui in testa sia semplicemente incompatibile con una gerarchia delle
4: sì, ma ho capito, abbiamo capito perfettamente Giovanni.
0: E allora è facile dire che vuole le dimissioni di quello della Lega, vuole le dimissioni di chi vuole lui, perché così è troppo facile, capito?
4: Sì, no, ma sull'ordine pubblico no, è quello, è il motivo che hai detto tu, che ho detto, cioè, sono stati dei precedenti, e quindi voglio dire, secondo me non si discute la decisione delle 12:30 fatta dal Viminale, ecco,
1: per motivi di ordine pubblico,
4: esatto, perché sennò sembra che stiamo facendo un po' di confusione. Poi quello che dice Giovanni, dice, insomma, il comportamento, anche le dichiarazioni, le cose, che chiede dimissione, questo è un altro aspetto che si può discutere.
1: Certo,
4: io non
1: l'ho
4: visto, io l'ho visto un po' che è andato, cioè ha fatto uno sfogo un po', ecco, no? Che magari si poteva risparmiare, però insomma voglio dire, concettualmente, quando uno fa il calendario, Giovanni, non sai che quella partita sta là messa, magari la metti in un'altra giornata, ecco, non lo so. Si poteva
0: ma
4: fare, non si poteva fare, non lo so, ma senza colpevolizzare nessuno, senza colpevolizzare nessuno.
0: No, ma invece è giusto, questa parte qui è giusto colpevolizzare, cioè dire che c'è stata una responsabilità è corretto, perché voi sapete benissimo che oramai il calendario non lo fa più neanche l'omino della Lega, neanche il famoso computer. Il calendario esce così preconfezionato perché vengono inseriti diciamo degli algoritmi con una serie, e sono decine e decine e decine, probabilmente oltre 200, una volta mi avevano raccontato, insomma, poi ogni anno vengono aggiornati, di preclusioni, quindi una squadra segnala che una domenica arriverà il Papa in visita, e che ne so, è Pisa, non è Milano per intenderci, quindi è una città di provincia, in quella domenica il Pisa viene messo fuori casa e poi si vedrà contro chi, ok, quindi ci sono tutta una serie di indicazioni.
1: Di indicazione, certo.
0: E evidentemente va inserita anche l'indicazione che a Roma, essendo il Foro Italico attaccato allo Stadio Olimpico,
4: esatto, bravo.
0: La domenica della finale, è bene che Roma,
4: la criticità era quella, si sa, cioè,
0: chi gioca in casa non debba giocare contro una big, perché non è che Roma Juve o Lazio Juve, per intenderci, cambia tanto il quadro rispetto al derby.
1: No, assolutamente.
0: E fra queste certamente anche il derby, quindi qui c'è un errore, e c'è un errore, ma a monte c'è un problema più grosso, perché se non ci fosse stato quel precedente, Roma e Lazio avrebbero giocato serenamente alle 20:45.
1: Questo è vero.
0: Perché Roma è una grande città, non ha bisogno di separare.
4: Però hai sottolineato giustamente, Giovanni, anche proprio la logica, cioè voglio dire, sono proprio attaccati.
1: Sì.
4: Questo
1: è un problema.
4: Questo è un problema.
1: C'era Pino che voleva.
0: Ragazzi, a Milano quest'inverno abbiamo fatto le Olimpiadi. E contemporaneamente il mondo è andato avanti, ci sono state le fiere, ci sono state partite a San Siro con 80.000 persone, Roma è una città come Milano, cioè non è un problema, il problema è che quella partita è una partita che al Viminale, se potessero fare un campionato di 38 giornate ma due partite in meno, sarebbero contenti. Questo è.
1: Voglio sentire anche Pino, il professor Pino Gamba voleva aggiungere forse qualcosa.
2: Io sto facendo una battuta, tanti tifosi della Lazio non ci vanno a questo derby, quindi diciamo che il problema sarebbe comunque parzialmente risolto, però è tutto giusto quello che si sta dicendo. Il vero problema è che chi ha fatto il campionato a monte, il calendario a monte, ha sbagliato, perché questo è, non è che è sbagliato l'orario è obbligato da una serie di motivi, ma non doveva esserci, cioè veramente clamoroso che si faccia il derby Roma-Lazio quando c'è la finale degli internazionali di tennis. Quello lo sanno anche i bambini delle
4: ora, però bisogna garantire la regolarità del campionato, Pino,
1: e quindi tutte le
4: 12:30
1: qui c'ha ragione Andrea, Vincenzo ha detto, dice allora va bene, prendiamone atto, diventa. Che si deve giocare così, giochiamo tutti, però senza fare nessun tipo di
4: primo letto, le partite coinvolte, che fai? Cioè,
1: qui come la vedete, Pino? Finisci te, poi chiedo al volo.
2: No, io ti dico che sì, è chiaro che poi tra l'altro ieri abbiamo avuto delle grandi prove di serietà in partite che potevano tra virgolette essere sospettate non corrette, e invece tutte quante sono state schierate e giocate al massimo della determinazione da parte di tutte le squadre, quindi c'è chi pensava che si potesse aiutare questa o quell'altra in funzione della retrocessione o meno, invece non è stato così, quindi ed è una bella prova quella che è successa ieri.
1: Giovanni Capuano, tu saresti, devono giocare tutte alle 12.30 come diceva prima Pier Vincenzi, a questo punto va bene, si deve giocare a quell'ora, però facciamole giocare tutte.
0: Se è la penultima giornata, le norme dicono che le ultime due giornate vige la contemporaneità, non c'è discussione, giocano tutti insieme e così è. Quelle regole non le ha scritte il Presidente del Consiglio dei Ministri, quelle certo. regole se le sono scritte da soli i club, perché le ha scritte la Lega, quindi se poi qualcuno del Milan, del Napoli, del Como o di chi vuoi tu, perché chiaramente viene tirata giù più o meno tutta la giornata, protesterà perché gioca alle 12.30, se la prenda con chi non ha, con tutto quello che abbiamo detto prima, e poi aggiunga anche se stesso che per massimizzare al momento del bando i ricavi dei diritti TV ha progressivamente mangiato giornata dopo giornata l'obbligo della contemporaneità, questo è perché poi dopo si dimenticano tutti, no? Questa cosa qua. Invece perché abbiamo limitato le ultime due giornate alla contemporaneità? Semplicemente perché ovviamente alle TV interessa far vedere più partite possibili in slot diversi,
1: certo.
0: e quindi più certo. tu limiti la contemporaneità, più hai chili di pane da offrire a chi compra
1: certo,
0: il pane.
1: Certo, certo.
0: Questo è.
1: Velocissima una domanda.
4: Quindi quattro partite, Como Parma, Genoa Milan, Juventus, Fiorentina e Roma Lazio.
1: Sì.
4: 12.30.
0: Sì, sempre se bastano,
1: Se bastano.
4: Certo.
0: Perché io credo che la lotta a salvezza della Fiorentina potrebbe essere chiusa, ma se per assurdo la Fiorentina non fosse ancora aritmeticamente salva, si porta dietro anche
1: certo,
0: le partite
1: anche quella,
0: che si salva.
1: Assolutamente. E proprio velocissimo, Stefano, ci credi ad un possibile ritorno di Sarri al Napoli? C'è questa voce che sta montando, anche a Napoli abbiamo sentito giorni fa, insomma.
4: Sì, io pensavo che potesse essere Firenze la sua, però insomma se c'è questo ritorno forte, questo in caso di partenza di Conte, perché no?
1: Avrebbe una squadra anche molto competitiva.
4: Cioè, non mi sorprenderebbe se tornasse a Napoli. Sì, squadra molto competitiva, gli vogliono bene, hanno adorato quel tipo di grande bellezza, no? Di quel Napoli memorabile.
1: C'è ancora chi dice che quel Napoli lì è il più bello di tutti.
4: Però, sì, non vincente.
1: Non vincente, è vero.
4: Pazzesco, 91 punti, non vince.
1: Esatto, esatto. Pier Vincenzi, tu ci credi a una situazione di questo genere?
3: Ma guarda, ti dico che i numeri, se prendi i ritorni degli allenatori dove sono già stati e hanno fatto tra l'altro bene come ha fatto Sarri a Napoli, sono dei numeri impietosi, quindi forse lui non ci andrei, però a prescindere da questo non credo, cioè De Laurentiis non credo che punterà su un allenatore emergente, nuovo, tra l'altro dovrà abbassare il monte ingaggi che hanno sforato completamente, farà una squadra un po' più giovane, non credo che Sarri sia, io credo che Sarri come tanti altri allenatori il meglio l'abbia già dato, ha un po' esaurito l'ispirazione, quindi non è un allenatore su cui io punterei, non credo neanche che Manna e De Laurentiis, ma l'allenatore tanto lo sceglierà De Laurentiis, andranno su Sarri.
1: Non ci credi tu? Pino Capua?
3: No. Beh, no, io ci credo perché oltretutto quello che sta facendo Sarri quest'anno ha fatto rivalutare tantissimo le sue diciamo caratteristiche possibili per le altre squadre, quindi secondo me Sarri viene molto rivalutato per i risultati che sta facendo la Lazio negli ultimi due mesi e quindi a Napoli ci fa bene e poi non lo so De Laurentiis come la penserà, è chiaro che Firenze la pensano tutti che possa essere più comoda e più vicina, però non è così che si fanno le scelte degli allenatori, quindi a seconda dei chilometri secondo me una diciamo riflessione su Sarri al Napoli secondo me la faranno.
1: Giovanni Capuano?
0: Sarri quest'anno sta facendo un miracolo, se pensiamo a tutta la stagione della Lazio l'ha portata a fare comunque una stagione dignitosa in campionato e mercoledì prossimo si gioca la finale di Coppa Italia, dovesse vincerla sarebbe qualcosa di straordinario, ma già essere arrivato in finale è un'impresa. Però io sui ritorni sono d'accordo con chi parlava prima e aggiungo che il Napoli oggi è diverso dal Napoli di allora, il Napoli di oggi comunque è una squadra che è passata da due scudetti e volente o nolente per quanto poi dovrà razionalizzare le spese, gli stipendi, insomma ha fatto questo fuorigiri due anni con Conte, non può permetterselo a lungo, però volente o nolente è una piazza che si è abituata a vincere e quindi al prossimo allenatore chiederà comunque di essere, al di là di quello che verrà detto ufficialmente, di essere estremamente competitiva, perché è l'altra grande del calcio italiano in questo piccolo periodo storico, una è l'Inter e l'altra è il Napoli.
1: Eh sì, sì. Capuano, chi rimane, chi rischia in Champions secondo te? Tra Milan, Juve, Roma, che
0: ma guarda, davo un'occhiata al calendario, il Como ce li ha 9 punti potenziali, perché le trasferte sul campi di due squadre, una retrocessa al Verona e l'altra all'ultima, la Cremonese, rischia di essere retrocessa. Mm-hmm. La partita in casa con il Parma, insomma, sono tre partite in cui 9 punti li puoi fare. E il Como salirebbe a 71 e secondo me la cifra dove può arrivare anche la Roma, che è in mezzo il Moloch del derby. Il grande tema è, mentre la Juventus mi sembra in salute, è stato un incidente, ha sbagliato approccio, il Milan è piantato, e quando tu sei piantato, Milan-Atalanta e Genoa-Milan, che sono le prossime due, secondo me sono due partite durissime, complicatissime, e una delle due il Milan deve vincerla, altrimenti veramente si inguaia.
1: Pino, siccome Andrea e Stefano hanno già risposto, tu che dici? Chi rischia?
2: No, è giusto quello che diceva Capuano prima. Secondo me rischia di tutto il Milan, di tutto il Milan, perché io l'ho visto proprio male. E non so se ha margini di possibile ripresa, non lo so. La Juve gli ha detto male, secondo me, è stato un incidente di percorso, ma non era proprio in pessime condizioni. La Roma l'ho vista benissimo ieri sera, quindi andare avanti. L'unico dubbio per la Roma appunto è il derby, perché potrebbe essere, diciamo, proprio la partita determinante, che non ti giochi così facilmente contro questo.
1: Pino, ti stiamo perdendo. Pino, non c'è più, abbiamo perso. Vabbè, intanto io saluto Andrea Piervincenzi e lo ringrazio. Ciao Andrea,
4: ciao Andrea.
1: Un abbraccio,
2: buon proseguimento a tutti.
1: Grazie Giovanni Capuano, grazie anche a te, buon
4: ciao,
1: lavoro
4: Giovanni.
1: Come sempre, grazie per aver accettato il nostro invito.
5: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
1: Vado a salutare Raimondo De Magistris. Ciao Raimondo, ben trovato.
6: Ciao Marco, ciao Stefano, buon pomeriggio,
1: ben trovato. Scusaci di questo ritardo, ma era doveroso fare un incipit di questo tipo. Tra l'altro abbiamo letto anche i pezzi di approfondimento di tutto Mercato Web, che ha descritto un po' tutta la carriera di questo calciatore, che ha segnato un tratto importante della storia dell'Inter e del calcio italiano. Quindi è giusto anche ricordarlo, e soprattutto anche mi piace molte volte quando abbiamo questi calciatori che appartengono a quel calcio che io definisco sempre un po' più romantico, magari più giovani hanno visto soltanto le immagini, eccetera. È bello anche sentirlo raccontare da chi li ha vissuti, da chi li ha conosciuti. Oggi per esempio c'è Gigi Cagni, che abbiamo avuto prima, ha detto: beh, io mi ricordo quando mi fece un dribbling, mi fece il tunnel in allenamento, io mi sono fermato e gli ho detto: non t'azzardare mai più a fare una cosa del genere. E lui ha chiesto scusa, capito? In allenamento. Vabbè, poi dici in campo fai quello che vuoi, perché, ma in allenamento
4: i,
1: no.
4: I tunnel del Beck erano umilianti.
1: Cioè,
4: non erano casuali, così fortuiti, istintivi, sì, ma ragionati. Sì, quindi.
1: Sentite, prima di andare ad un altro tema, vi voglio chiedere, Raimondo, parto da te, un pensiero anche su quella che è stata la partita di ieri sera. L'Arsenal va in finale dopo 20 anni, sì, va in finale di Champions. Se pensa, sono andato a leggere i nomi di quella squadra lì, c'era, vabbè, Wenger in panchina, ma c'era anche Fabregas, sì, in campo, c'era Henry, insomma, sì, 20 anni dopo la finale.
6: Quello insomma era un Arsenal, forse per certi versi anche alla fine di un ciclo, del lungo ciclo Wenger, che iniziò a fine anni 90 con Titi Henry, con Kanu, con Pires, con Will Ford, Bergkamp. Cioè, quello è stato un Arsenal che ha fatto innamorare mezza Europa. Ed era davvero una squadra straordinaria. Questa è una squadra molto diversa, questa di Arteta, che però insomma sembrava a un certo punto della stagione, fino a una settimana fa, andare incontro al solito copione dell'Arsenal degli ultimi anni, cioè una squadra che parte fortissima e poi però nel momento decisivo della stagione viene meno, che non ha i giocatori di personalità necessari per supportare i successi. Invece poi nel giro di due sere è cambiato tutto, perché adesso in Premier League è di nuovo padrone del suo destino dopo il pareggio del Manchester City sul campo dell'Everton, quel 3-3, e quindi l'Arsenal adesso è primo, e se li vince tutti, anche se poi non sarà semplice, la prossima è con l'West Ham che deve salvarsi in ogni modo, uno dei derby più caldi di Londra, insomma partita complicata, però l'Arsenal adesso è padrone del suo destino in Inghilterra. E ieri ha fatto il suo contro l'Atletico Madrid. Non ci aspettavamo, almeno io non mi aspettavo una gara più spettacolare di quella che abbiamo visto. E poi non so voi, vedendo la stagione dell'Arsenal e dell'Atletico Madrid, una squadra molto solida, anche qualche episodio girato a favore, però visto il cammino dell'Arsenal in questa Champions, una squadra che non ha mai perso, forse in fondo è anche giusto così, cioè è giusto anche che i Gunners tornino a giocarsi questa finale di Champions.
1: Do anche il buon pomeriggio a Francesco Montervino. Ciao Francesco, ben trovato.
4: Ciao Francesco.
7: Salve, buon pomeriggio a tutti.
1: Buon pomeriggio. Un pensiero anche da parte di Stefano sull'Arsenal che va in finale. Arteta che c'entra questo obiettivo?
4: Sì, un percorso importante ha fatto l'Arsenal anche nella prima fase, quindi poi si è perso un po', un calo fisiologico, adesso si sta riprendendo, come ha detto anche giustamente Raimondo, il pareggio tra Everton e Manchester City ha ridato un po' di entusiasmo, visto un Arsenal un pochino più no, sgombro con la testa, ha fatto un'ottima partita e i punti poi ha meritato
1: i punti,
4: di centrare questa finale che poi ricade, come ha detto, dopo 20 anni, credo che quella poi la finale la persa in finale col Barcellona Messi, di Guardiola.
1: Credo di sì, sai, vado a vedere perché c'ho questo, però era, credo di sì. E vabbè, quindi in finale, Francesco, anche un tuo pensiero, che poi aspettiamo stasera la grande attesa, perché insomma stasera i due allenatori hanno già detto che non andranno a snaturare la loro natura, quindi si gioca così.
7: Non vedo per quale motivo dovrebbero farlo, voglio dire, non sarebbero loro. Vabbè, tenendo conto che la partita di ieri è stata per le due semifinali quella meno aspettata, perché tanto tutti si aspettano la finalissima anticipata di stasera. Però secondo me dalla partita di ieri ne viene fuori un Arsenal che anche in finale potrà dire la sua. Ieri ho rivisto una squadra che...
4: C'era Guardiola in panchina.
7: Una squadra in qualche modo che ha fatto la partita, ha avuto secondo me una qualità migliore rispetto alle ultime settimane, e questo ci fa evidenziare quanto è importante l'aspetto mentale, perché è chiaro che il risultato negativo del City ha permesso a questa squadra secondo me di andare in campo ieri anche con una situazione mentale chiaramente diversa. Quindi se oggi dovessi dirti cosa pensi di quella che potrebbe essere un'ipotetica finale fra Bayern e Arsenal o Paris Saint Germain e Arsenal, io non sarei così convinto, insomma, che poi dovessimo vedere potremmo vedere insomma un Arsenal sconfitto.
1: No, infatti vediamo, poi quando si va in finale tutto... No, intanto stavo leggendo, era Rijkaard,
4: sì. Sì, no, mi sono confuso con la finale di Roma, tra Barcellona e Manchester, perché c'era l'accera Guardiola, 2009.
1: Vai.
6: No, dicevo, su quest'Arsenal che è anche un po' italiano, perché al netto di Calafiori, che ieri poi forse è stato tra i meno brillanti, però comunque era uno dei titolari dell'Arsenal di Arteta. Però insomma, questa è una squadra costruita la scorsa estate da un direttore sportivo italiano, che è Andrea Betta, che tra l'altro è l'Atletico Madrid.
1: Ha litigato pure con Simeone ieri sera.
6: Ha litigato anche con Simeone dopo tanti anni insieme, e che ha portato nel suo organigramma anche un dirigente che poi lo stesso Montervino conosce molto bene, come Maurizio Micheli, che era a Napoli fino a pochi mesi fa, oggi è capo scout dell'Arsenal. Che ha scovato tanti campioni in questi anni, anche al Napoli, insomma Kvaratskhelia è uno dei tanti, ma è stato uno dei migliori dirigenti che abbiamo avuto in Italia, lui come Berta, che adesso invece fanno le fortune dell'Arsenal.
1: È vero.
7: Sì, diciamo che loro come scouting sono straordinari, poi essere un grandissimo osservatore e individuare grandi calciatori, magari poi sotto il punto di vista della direzione sportiva e quindi fare il direttore, è ben diverso, e poi c'è una gestione dei calciatori, però Maurizio ha dimostrato negli anni di Napoli di essere un grandissimo osservatore e di scovare tantissimi talenti, uno degli ultimi sicuramente Kvara.
1: Sì, intanto poi andiamo sul Napoli perché mi ci state portando, e quindi voglio chiedere una cosa, però vado subito velocemente a leggere, stavo dando un'occhiata, mi piace sempre tornare un po' indietro a quella finale lì di 20 anni fa dove c'era l'Arsenal metteva in campo Lam tra i pali, Eboué, Touré, Campbell, Cole, Pires a destra, Gilberto Silva, Fabregas, Leb davanti, Ljungberg e Titi Henry. Insomma, dall'altra parte c'era Eto'o, Ronaldinho, Edmilson, Deco, Van Bommel, insomma c'era una bella squadra pure dall'altra parte. Va bene, l'allenatore era Rijkaard, infatti poi Guardiola arrivò dopo.
4: Mi sono confuso con la finale di Roma tra Barcellona e Manchester col colpo di testa di Messi, no?
1: Sì.
4: A proposito Ronaldo, Messi, penso, 2009.
1: A proposito di Napoli, Raimondo, situazione allenatore, perché insomma da Napoli cominciano a venire forti delle voci su una Conte un po' più lontano, crescono le quotazioni di Sarri, si inserisce pure Grosso. Come siamo messi, Raimondo?
6: Siamo messi che Marco dobbiamo aspettare questo incontro tra Conte e De Laurentiis, che a questo punto che arriverà una volta blindato il posto Champions, e quindi verosimilmente la prossima settimana, perché il Napoli prossima settimana potrebbe essere certo della qualificazione, dovrebbe essere certo della qualificazione alla prossima Champions League. A quel punto, senza più obiettivi, si potrà decidere il futuro. Conte più lontano da Napoli ad oggi, soprattutto perché si parte poi da posizioni molto distanti ad oggi, cioè da un lato c'è l'ambizione di un allenatore che vuole ricostruire una squadra vincente, vuole essere tra le favorite il prossimo anno per tornare a vincere lo scudetto, una squadra competitiva anche per fare bene finalmente per Conte anche in Europa, e dall'altro lato però c'è un Napoli che dice calma, cioè, dopo due anni di grandi investimenti, dopo un bilancio in rosso lo scorso anno, un bilancio in rosso che sarà anche il prossimo, il Napoli deve ripartire dai conti, quindi deve abbassare il suo monte ingaggi, deve rimettere in rosa giocatori anche di prospettiva con cui poi fare quelle famose plusvalenze che hanno fatto la fortuna della gestione De Laurentiis, da Cavani, Higuain, Lavezzi e tutti quelli che sono venuti dopo. E quindi le due prospettive sono queste qui. Come queste due prospettive possono andare avanti insieme, questo è complicato capirlo. La prossima settimana verrà messo un punto su questa vicenda. Certo, si parte da presupposti di base molto, molto distanti oggi. Cioè, un anno fa c'era la possibilità Juventus, poi Conte preferì restare, però il Napoli e Conte e De Laurentiis viaggiavano più o meno sulla stessa lunghezza
1: d'onda. La distanza dove sta, scusami Raimondo? Sta nel fatto delle richieste? Cioè, ci sono delle richieste che il Napoli non può sostenere? Ti faccio questa domanda.
6: Sì, c'è soprattutto una squadra che per come la pensa Conte è difficile da tenere in piedi, okay, in termini di conti. E quindi è quello il presupposto secondo me che oggi vede insomma Conte e De Laurentiis partire da due punti di partenza molto distanti. Poi nulla vieta che si arrivi a un accordo, poi ci sono tante variabili, c'è da capire Conte cosa ha sul piatto. Ad oggi possibilità nazionale, ma adesso una possibilità, lo stiamo vedendo con Malagò, emerge una novità al giorno, e quindi la sua candidatura oggi c'è, domani chissà, da qui al 22 giugno è lunga, certo, mi permetto di dire. E quindi, e però poi per i club ad oggi in Italia non c'è nulla per Conte, quindi anche questo può fare la differenza, ma Conte potrebbe tranquillamente decidere di andar via e restare fermo un anno. Poi però c'è da trovare un accordo per la risoluzione eventualmente, ricordiamo come finì all'Inter, insomma, con Marotta che spostò un assegno piuttosto impegnativo in quella circostanza. Non credo che De Laurentiis possa abbia intenzione di fare lo stesso. Insomma, ci sono tanti punti interrogativi, però dobbiamo tornare al punto di partenza, cioè un incontro tra Conte e De Laurentiis che dovrà avvenire una volta centrato l'obiettivo Champions. Se ad oggi questo incontro non c'è stato perché il Napoli matematicamente non è ancora sicuro Champions. Del allora, posto Champions.
1: Chiedo a Montervino e Stefano, a sensazione, che cosa pensate? Sembra,
4: Conte... Devi capire, facendo un po' di giro di parole, che siamo alla resa dei conti. Se Conte si accontenta, il Napoli può contare su Conte,
1: altrimenti
7: e quindi stiamo parlando di nulla. Stiamo parlando di nulla, perché conosciamo tutti quali sono le esigenze ogni volta che esprime Conte all'inizio di ogni campionato, prima di iniziarlo un campionato. Quindi io credo che siamo di fronte, possiamo parlare di quella che potrebbe essere una separazione tra le parti. L'unica cosa importante in questo momento di ballo è la situazione contrattuale, che chiaramente con un contratto mi pare da 8 milioni circa di euro netti sia un contratto molto oneroso per il Napoli, e quindi come diceva giustamente prima Raimondo, De Laurentiis non è avvezzo a fare degli incentivi all'esodo di un certo tipo, così come Conte non è avvezzo a lasciare facilmente quello che potrebbe essere il suo ingaggio, quello che può essere il suo ingaggio. Quindi di conseguenza credo che si arriverà a quella che può essere una risoluzione, qualora, ipotesi secondo me unica, ci possa essere una situazione nazionale che si possa aprire per Antonio Conte, perché oggi un club italiano sicuramente no, ma anche europeo di un certo tipo che possa permettersi le prestazioni di Conte credo non ci sia. Quindi potrebbe essere solamente, a mio avviso, ingolosito da un discorso pluriennale della nazionale italiana.
1: Allora facciamo una cosa, facciamo questo scenario che si arriva alla separazione, perché insomma ci sono, diciamo così, dei presupposti. Si arriva alla separazione. vi metto lì due nomi, ditemi secondo voi quale potrebbe essere in questo momento quello più diciamo idoneo per il post, per l'eventuale post Conte. Stefano, parto da te, ti metto Sarri perché sta crescendo, comunque poi magari Raimondo ci dice se questa cosa si sta sviluppando o meno. Vicino a Sarri ci metto anche Grosso, perché anche il nome di Grosso è un profilo comunque interessante, è un allenatore che ha fatto molto bene con il Sassuolo quest'anno. Non ci facciamo così, non siamo prevenuti sul nome, perché ricordiamo che Sarri quando arrivò al Napoli aveva allenato l'Empoli, quindi sì, veniva dall'Empoli, quindi non stavamo parlando
4: tu
1: di
4: dici
1: una...
4: potrebbe ripercorrere le orme
1: vi chiedo
4: del,
1: quale
4: del
1: potrebbe
4: Sarri
1: essere, oppure se ne avete un altro buttate lì, se ne avete un altro, io ho messo questi due nomi perché prendono quota. Stefano,
4: insomma, questo c'è sul mercato, perché, però sarebbe una scelta, insomma, non di ripiego da parte di De Laurentiis, però sono abbastanza sorprendente, insomma, il ritorno di Sarri, dico, nulla toglie che poi potrebbe fare anche meglio,
7: sarebbe romantico
4: di... sarebbe romantico, sono d'accordo, e magari si potrebbe togliere quella soddisfazione negata con i 91 punti là, l'albergo, sì, per lo scudetto perso l'albergo, la Juve, insomma, che poi alla fine ha fatto il controsorpasso, insomma, stiamo parlando di punti incredibili, che di solito con 91 punti vince lo scudetto. Si potrebbe togliere anche sul finire di carriera Sarri questa soddisfazione, questa possibilità. La squadra ce l'ha, cioè, manterrebbe anche Olidine nella rosa, possono partire 3-4 giocatori, poi rivedere un po' l'organico, ma Marco, credo che il Napoli resti competitivo, Conte o non Conte, Sarri o non Sarri, o Grosso o non Grosso. Poi ci sono delle differenze tra Conte, Sarri e Grosso, non abbiamo tempo per parlarne. Conte è una garanzia da questo punto di vista, Grosso è una bella intrigante scommessa, anche io sono per dare chance, possibilità anche alla nuova generazione che avanza, ai nuovi allenatori, perché sì, tra poco anche questo pacchetto di grandissimi allenatori
1: prima o poi
4: voglio dire, no, cioè, non dico che, ma insomma sono sempre quei 4-5 nomi e facciamo sempre i soliti nomi, ecco, sarei sorpreso invece cioè, della scelta sul ritorno di Sarri, sarei molto
1: molto perfetto. Montervino, come la vedi?
7: No, beh, sicuramente il ritorno di Sarri sarebbe romantico, perché è stato l'allenatore che probabilmente nella storia del calcio Napoli ha fatto esprimere alla squadra il miglior calcio mai visto a Napoli, tenendo conto che non ha vinto nulla nei 3 anni di Sarri. Noi dobbiamo essere chiari, il Napoli non ha vinto nulla, neanche la Coppa Italia, quindi sarebbe come un far tornare un qualcuno a Napoli che ha lasciato un lavoro incompiuto, e onestamente la vedo un'ipotesi romantica, sarebbe un allenatore ben visto e amato dalla piazza, proprio perché la piazza stessa lo reputa tra i migliori, se non proprio il miglior allenatore che ha avuto il Napoli nella storia. Tra l'altro la squadra, a mio avviso, ha anche delle qualità che possano convincere Sarri a tornare a Napoli. Detto questo, anche io però sono la penso come Maurizio sul fatto che dare la possibilità a nuove leve di potersi esprimere come Grosso, ma anche lo stesso Farioli, questa tipologia di allenatori qua che hanno anche fatto bene all'estero, potrebbero essere delle opzioni non indifferenti. Di certo, questa è per me una convinzione, io sono convinto che qualsiasi allenatore di questo tipo di allenatore possa arrivare a Napoli, la qualità del gioco del Napoli potrebbe migliorare, perché Conte ti dà una garanzia, quello del risultato. Oggi tu avresti un dubbio prendendo chiunque al posto di Conte, il dubbio su arrivare o non arrivare al risultato ce l'hai, e con Conte a mio avviso non ce l'hai, però nello stesso tempo mi toglierei anche il dubbio di poter dire che secondo me il Napoli, con qualsiasi altro allenatore di questa caratura, di questa qualità, non migliori la propria qualità di gioco.
1: Raimondo?
6: Allora, i nomi sono diversi sondaggi, ma è inevitabile, cioè è chiaro che in questo momento c'è il contatto con Sarri per capire se eventualmente sarebbe disposto, ma anche un anno fa fu così, ricorderete anche allora addirittura contatti con Allegri, no? Poteva essere una possibilità per il Napoli quando a un certo punto la Juventus provò a prendere Conte, poi non ci riuscì per Conte come per Gasperini, quindi Sarri, quindi un'idea può essere Grosso, e quindi un contatto c'è stato anche per Maresca. Qui però c'è un discorso economico anche importante, c'è soprattutto un Manchester City in ballo, perché Guardiola potrebbe salutare dopo una lunga epopea alla guida del Manchester City, e Maresca sembra un po' l'erede designato. C'è anche Vincenzo Italiano come possibilità, che non possiamo trascurare, perché è sicuramente uno di quei nomi che è nella testa di De Laurentiis già da qualche anno, e che quest'anno insomma lascerebbe volentieri Bologna. Si è un po' pentito lui di aver detto no al Milan un anno fa dopo la vittoria della Coppa Italia. Allora quell'entusiasmo post vittoria della Coppa Italia lo travolse, decise di rinnovare col Bologna, poi però questa stagione è stata abbastanza deludente. Resta però uno di quegli allenatori di cui parlavamo, il rampa di lancio, che spesso hanno fatto le fortune del Napoli dai tempi di Mazzarri in poi. Cioè il Napoli da questo punto di vista è stato un grande club per tanti allenatori per fare il passaggio in più. Sarri sarebbe invece una scelta contro tendenza, contro corrente, cioè non sarebbe una scelta da De Laurentiis, che tendenzialmente ha sempre oscillato tra due tipi di allenatori in questi anni: o il giovane emergente o la grande star internazionale. Se pensiamo da Benitez in poi, con Ancelotti e poi lo stesso Conte, diciamo che oggi Sarri non è né l'uno né nell'altro in questa tipologia di allenatori. Però sì, sicuramente è una possibilità. Io sposo un po' le tesi di Stefano e di Francesco, cioè io andrei su un allenatore emergente, quindi sull'italiano di turno, anche perché questa nuova generazione di allenatori, Farioli in Portogallo, Company in Bundesliga, Christian Kivu in Italia, ha già iniziato a vincere, sta portando nuove idee, l'idea di segnare un gol in più dell'avversario e non l'idea di vincere con la miglior difesa del campionato, e quindi è un'idea anche affascinante, entusiasmante, da capire però se De Laurentiis poi eventualmente
1: con... Ma Grosso lo vedete pronto?
4: Poi tanto vale la pena rischiare, Marco, sì. Perché Grosso, tanto hai vinto con Spalletti
6: molto
4: e Conte,
6: verso la Fiorentina,
4: cioè De Laurentiis se pensa di poter vincere lo scudetto con Grosso, magari è la prima volta con Grosso ci riesce, ma insomma deve capire, deve far capire anche soprattutto i tifosi del Napoli, che probabilmente sarà difficile vincere uno scudetto. Tanto uno ci prova, ecco, Chivu con l'Inter, però tu hai vinto lo scudetto con due allenatori gestori che hanno, voglio dire, ampio, no, raggio di insomma, sono molto liberi di decidere, Spalletti e Conte, eh? Cioè tu hai vinto quando ti sei appoggiato a questo tipo di figure di allenatori.
1: Certo,
4: quando
1: certo.
4: Tu hai scelto, le cose non è che sono andate benissimo, anzi. O no, Garcia, mi sembra di capire.
1: Sì, sì, Garcia, sì.
4: Quindi non lo so, attenzione, cioè, se tu scegli Grosso, Chivu, questi profili, Farioli, non sbagli mai, perché tanto non è che i tifosi del Napoli ti chiedono subito lo scudetto. Può arrivare, come non può arrivare, con Conte e Spalletti e tu vuoi vincere, o no?
1: Sì, sì, cioè, questo è chiaro.
4: Cioè tu hai preso questo Conte perché volevi vincere.
1: Certo, assolutamente. Va bene, siamo arrivati, vediamo, perché poi insomma dobbiamo seguire, come ha detto Raimondo, quello che succederà tra De Laurentiis e Conte, quindi ci sarà questo incontro, così come dopo la Coppa Italia ci sarà l'incontro, almeno così hanno detto, tra Sarri, Lotito e Fabiani, per capire anche lì che tipo di strada verrà tracciata in casa Lazio, perché ricordiamo Sarri ancora è legato ad un contratto con...
4: Due anni,
1: esatto, quindi anche lì c'è da capire.
4: Sarri soffre questa cosa ambientale, Max.
1: Eh sì, eventualmente,
4: cioè, questo stadio vuoto lo
1: tocca profondamente. Va bene, ragazzi. Allora, io saluto e ringrazio Raimondo De Magistris.
4: Ciao, Raimondo.
1: Grazie,
4: ciao,
1: buon grazie lavoro. Grazie anche a Francesco Monterbino.
4: Ciao,
1: grazie,
4: Francesco.
1: Grazie a voi, grazie a presto.
5: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
1: Va bene, andiamo a dare il buon pomeriggio a Lorenzo Di Benedetto.
4: Ciao, Lorenzo.
1: Del Mercato Web. Ciao, Lorenzo. Non lo vedo, non lo vedo.
8: Vedete?
1: Sì, adesso sì, eccoci. Ciao Lorenzo, ben trovato.
8: Mi hanno mutato.
1: Vabbè, adesso ti hanno ridato subito la voce. C'è Ricky Buscaglia, telecronista da Zone. Ciao Ricky.
9: Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
1: E poi Enzo Palladini. Ciao Enzo, ben trovato.
9: Buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio a voi.
8: Grande Enzo.
9: Grande.
1: Allora, stavamo un po' disquisendo su Conte, perché prima siamo partiti, così ve lo chiedo subito anche a voi, cioè, insomma, la situazione Conte De Laurentiis, Lorenzo, insomma, tutta da decifrare, però non sembrano più così vicino, quindi... c'è da capire. Allora ci stavamo un po' interrogando con Stefano nell'eventualità, nello scenario in cui lui insomma non si trova l'accordo, si separano Conte e De Laurentiis, chi potrebbe essere l'eventuale sostituto, perché insomma poi lì quella è una panchina importante, un Napoli comunque che rimane competitivo, come diceva Stefano, insomma chi arriva a Napoli trova una squadra forte, non è che trova Lorenzo, chiedo anche a te la situazione, e poi insomma chi potrebbe essere, noi abbiamo messo lì due nomi, c'è Grosso, c'è Sarri, stanno salendo le quotazioni di Sarri, poi c'è Maresca che piace molto per esempio anche come nome a Napoli, Che situazione possiamo così mettere in piedi? Ecco.
10: Allora, guarda, partiamo dal presupposto che Conte e De Laurentiis si dovranno vedere, ma come di fatto diciamo da un po' di settimane, la volontà di entrambi potrebbe anche essere quella di separarsi, e dico di entrambi perché da una parte Conte può essere comunque allettato anche dalla possibilità di tornare a essere il commissario tecnico della nazionale, e dall'altra parte insomma De Laurentiis, che proprio per questo motivo, dal momento in cui disse se Conte vuole andare in nazionale me lo dica per tempo, io lo lascio andare, insomma, quelle, conoscendo De Laurentiis, ci aveva fatto capire subito che insomma la sua posizione non fosse più così certa di andare avanti con Antonio Conte. Potrebbe essere il sostituto, si parla, come dicevate, tanto di Sarri, però le minestre riscaldate io non sono mai troppo convinto che possano funzionare, anche se Sarri chiaramente ha fatto un lavoro straordinario a Napoli. Grosso è il nome più in voga per tanti club in questo momento, perché ha fatto benissimo e sta continuando a fare benissimo con il Sassuolo in questo campionato. Maresca è molto complicato, perché alla base della motivazione che Aurelio De Laurentiis voglia magari separarsi da Antonio Conte, c'è anche il voler abbassare i costi, e con Maresca i costi non li abbassi, e comunque vai a prendere un allenatore che è in Premier League da tanti anni ed è abituato a stipendi faraonici. Non dimentichiamoci poi Vincenzo Italiano, che comunque resta una possibilità, è sempre piaciuto a De Laurentiis, quindi potrebbe essere anche lui un nome spendibile per la panchina del Napoli.
1: Enzo, vengo da te, anche ti chiedo insomma un nome che potrebbe essere l'eventuale sostituto. Ecco, Grosso, come ha detto Lorenzo, è un nome che gira in più di una squadra, e tra l'altro ha fatto molto bene quest'anno, sta crescendo, mi sembra anche non so, io sono molto per dare possibilità a questi nuovi allenatori, devo essere sincero. Ricordiamoci che Sarri, quando arrivò al Napoli, veniva dall'Empoli, quindi non è che veniva dal...
4: Sì, anche se a Sassuolo...
10: Ma il Napoli non aveva vinto due scudetti,
1: Anche questo è vero. Anche
4: Sassuolo
1: questo
4: mi ricorda un po' l'Udinese, tanto difficile che abbia sbagliato un allenatore.
1: È vero,
4: uno,
1: anche questo
4: forse
1: è vero.
4: Uno, ma nemmeno.
1: Anche questo è vero. Enzo.
7: Allora, io credo che Grosso si sia promesso alla Fiorentina, che comunque il rapporto con Paratici è consolidato da tempo, i due hanno già lavorato insieme, tutto quanto. Sicuramente De Laurentiis vorrà scegliere in prima persona l'allenatore, e questo potrebbe escludere Italiano, perché Italiano gli era stato proposto da Manna tempo fa, quando comunque all'inizio della stagione De Laurentiis aveva iniziato a guardarsi in giro per cercare di capire quale sarebbe stato l'allenatore del futuro, se Conte o un altro, però molto probabilmente lo stesso Manna lascerà il Napoli a fine stagione, quindi a quel punto sarà veramente il solo De Laurentiis a scegliere. So che vorrebbe fare un colpo alla De Laurentiis, so che ha fantasticato su Fabregas, però secondo me zero possibilità che Fabregas possa abbandonare subito il progetto Como, se non per andare ad allenare una grande squadra, una delle prime 8 squadre europee, ma che in questo momento non lo stanno cercando. So che ha pensato a Farioli per un po' di tempo, e comunque Sarri sarebbe un colpo alla De Laurentiis, perché è stata la grande scoperta di De Laurentiis quando l'ha portato dall'Empoli, che giocava benissimo, al Napoli, che poi avrebbe giocato benissimo, e quindi nonostante l'età, nonostante sia una minestra riscaldata, nonostante sia un ritorno, Sarri ha dimostrato quest'anno che ha fatto miracoli in una situazione che veramente non si augurerebbe a nessuno, perché comunque è una situazione ambientale veramente complicata, e con una squadra che poi alla fine è stata un po' modificata a gennaio, ma nei primi mesi è stata plasmata su quella che era andata male l'anno scorso.
1: Ricky, vengo da te.
11: Allora, penso che chiaramente quando parla Enzo Palladini di mercato si ascolta si appunta. Detto questo, io comunque la pista italiana non la chiudo, anche per le motivazioni che ha detto Enzo, cioè se dovesse esserci proprio anche una rottura con Manna, l'orgoglio di De Laurentiis potrebbe anche essere solleticato pure in questo senso qua. No, aggiungo soltanto una nota di cronaca. Qualsiasi mossa di mercato del Napoli andrà sottoposta a quello che viene definito il costo del lavoro allargato, e manca ancora un dato, e devono esprimersi su Napoli e su altre 3-4 società. Quindi è possibile una riduzione di costi al Napoli e di conseguenza anche eventualmente per la panchina. Stiamo facendo chiaramente fantamercato, perché oggi Antonio Conte è allenatore del Napoli, questo va sempre sottolineato, e stiamo parlando di ipotesi.
1: Certo, certo. Vediamo, dai. Scusa Lorenzo, una cosa ti volevo chiedere. Ho letto anche, non so quanto sia percorribile o meno, ma la Fiorentina potrebbe anche provare con De Rossi?
10: Ma allora, De Rossi, partiamo dal presupposto che da lunedì, ovvero dal momento in cui la Cremonese ha perso in casa contro la Lazio, De Rossi ha visto rinnovarsi automaticamente il suo contratto, esatto, fino al 2028, neanche 27-28. Quindi questa è la cronaca spiccia di quella che è la situazione De Rossi. Diciamo che intorno alla Fiorentina si sta scatenando un po' di tutto, no? Perché la certezza, anche se Paratici non lo ha detto chiaramente, è che Paolo Vanoli non sarà più l'allenatore della Fiorentina la prossima stagione. Sono d'accordo però con quello che diceva Enzo sul fatto che Fabio Grosso si sia tra virgolette promesso, perché poi comunque ci sono delle dichiarazioni molto importanti sia pre partita che post di Fiorentina Sassuolo di due settimane fa, e c'è questo rapporto con Paratici che insomma va arriva dai tempi della Juventus. Grosso che lo ha ringraziato per essere stato il primo ad aver creduto in lui, e quindi di conseguenza insomma Grosso in questo momento è il favorito numero uno. Poi è logico che se De Laurentiis davvero dovesse chiamare Grosso, e Grosso chiamerà Paratici e gli dirà: guarda, ci vogliamo bene come un minuto fa, però ti dico di no perché il Napoli è Napoli e ci mancherebbe altro. Quindi è chiaro che bisogna tenere altre candidature aperte, però in questo momento Grosso è il favorito per la Fiorentina.
11: Vabbè, aggiungo una considerazione, Marco, se posso.
1: Sì, vai, ci mancherebbe.
11: Non credo che il Napoli possa permettersi un allenatore con zero esperienza in Europa. Io è solo per quello che non credo Grosso Napoli, credo molto di più Grosso Fiorentina, perché credo che abbia bisogno comunque di un allenatore che abbia la competenza di giocare le tre competizioni. Io da questo faccio fatica a agganciarmi.
4: Mi ricorda un po' la parabola di Francesco Grosso, cioè, che lo aveva a mezza Serie A, quando ti ricordi, col Sassuolo.
1: Come no?
4: Portò il Sassuolo in Coppa. Non lo voleva la Fiorentina, l'Atalanta, e poi andò alla Roma.
1: Però fece bene alla Roma.
4: Sì. No, mi ricorda cioè, il Sassuolo a De Zerbi, di Francesco, aiutiamo.
1: No, ha avuto molti allenatori che hanno fatto. Sì.
12: Allora, Allegri è passato da lì comunque.
4: Esatto. Carnevali.
12: Carnevali. Terreno fertile il Sassuolo.
4: Cioè, io sarei attento, cioè, nel senso che sono per carità, però
1: ci andresti con i piedi di piombo. Su
4: quale questo... piazza ha fatto bene Sassuolo? Chi c'è? Carnevali. All'Udinese chi faceva bene? Ti ricordi l'Udinese?
1: Sì,
4: non
1: sì,
4: c'era un allenatore. Chi ha dato male all'Udinese? Non mi ricordo.
1: Però dopo
4: un allenatore in 12 anni, 27 anni di storia, cioè di quel periodo lì.
1: Però l'Udinese andavano, ha portato chi andava all'Udinese faceva bene. Hanno vinto lo scudetto, insomma.
4: Com'è?
1: Zaccheroni, Spalletti.
4: avanti. No, va avanti. No, quanti hanno? Quanti hanno? Cosmi ha portato, poi ha ereditato il lavoro di Spalletti e si qualificò per la Champions League. Fece un campione. Galeone fece bene. Cioè, dimmi tu.
12: Roy Hodgson ha fatto fatica. Roy Hodgson.
4: Bravo Enzo. Sì. Ma voglio dire, se ci sono quei posti magici in cui
1: la
4: secondo
1: magia
4: me
1: del posto,
4: no,
1: sì,
4: la
1: sì,
4: magia, anche la competenza dei dirigenti. Ma senza nulla togliere.
10: Non c'è pressione. Cioè, si lavora bene.
4: Bravo, Grosso per me è bravo. Come è bravo Di Francesco, poi è incappato in stagioni sfortunate, però mi ricorda quel periodo lì, allora doveva venire a Firenze, giusto Lorenzo? Di Francesco, quel periodo lì, quando allenava il Sassuolo.
10: No, ma ci furono incontri,
4: esatto,
10: guarda, sono stati anni, ma incontri.
4: Quando alla Roma, c'era la fila Di Francesco come Grosso, poi sono d'accordo con Righi, secondo me se tu mi dici Grosso Fiorentina, Grosso Napoli, dico Grosso Fiorentina.
1: Faresti fare uno step ulteriore?
4: No, secondo me sono più avanti dall'altra parte. Proprio da un punto di vista proprio delle notizie.
1: Okay.
4: Lorenzo ce l'ha detto. Sì, secondo me Grosso e Fiorentina è più di un contatto. Poi non è definito niente, però sono più avanti. Certamente se c'è la telefonata di De Laurentiis che può far riflettere Grosso, però secondo me c'è un mezzo accordo tra Paratici e Grosso sulla parola, non so se è verbale, però insomma c'è qualcosa in più di un
1: intesa. Righi, Sarri-Napoli, tu lo vedresti un connubio, un... di che tipo? Cioè un ritorno? Sai, io non credo poco a questi ritorni, però...
11: Anch'io. Cioè nel senso che, allora, io parlo dal punto di vista tecnico, non delle possibilità, chiaramente. Sì, sì.
1: Certo.
11: Dal punto di vista
1: tecnico... Sì, proprio squadra, ambiente e tutto, dai.
11: Squadra, ambiente e anche l'uomo che è diventato Sarri. Cioè Sarri a Napoli
1: lo amano tantissimo, cioè, stavo vedendo dei sondaggi ancora che molti vorrebbero Sarri, cioè ti dico, è un nome che ancora suscita emozione, ecco.
11: Una minestra De Laurentiis l'ha già riscaldata con Mazzarri e non è andata bene, e per non arrivare a Sarri prese il suo vice e non è andata bene. Secondo me, oltretutto, Sarri, ripeto, a quanti anni fa ormai risale la sua esperienza a Napoli? Siamo quasi a 10, perché poi sembra, ma il tempo passa. Sì. Oggi è un uomo che, l'hai sentito anche in conferenza stampa, non le manda più a dire.
1: No.
11: E quindi quello
1: ormai non c'ha più confini, cioè proprio...
11: Molto bene, ma perché ha ragione, cioè a un certo punto dice, ma io ho una certa età, io vado a divertirmi. E quindi secondo me no. Dal punto di vista tecnico io ti dico no.
1: Tu ti dici no, Palladini?
13: E io invece ho qualche dubbio, dipende da come lo accoglierà la squadra, se dovesse andarci, perché comunque loro alla cultura del lavoro, anche un po' esasperato, ci sono abituati, perché comunque Conte non è che li risparmia i giocatori, li torchia mica male. È vero, sarebbe tutto un altro discorso tattico, perché comunque Sarri è uno che vuole sempre avere il pallino del gioco, vuole ha degli schemi offensivi molto più delineati rispetto a quello che ha Conte, che comunque Conte parte dal presupposto che bisogna lottare, sudare e dall'anima. Sarri ha un'idea di calcio un pochino più, diciamo, estetica, un po' più raffinata, e vuole arrivare al gol come dice lui. Dipende, la squadra secondo me è fatta in modo che possa andare bene un po' a vari tipi di allenatori, non solamente a Conte, perché comunque Conte si è fatto prendere i giocatori un po' in tutti i ruoli, e comunque i giocatori che ci sono quasi tutti buoni. Purtroppo quest'anno molti non ci sono stati, hanno avuto dei problemi, hanno avuto infortuni, eccetera, eccetera, eccetera, eccetera. Per quanto riguarda i costi, un pochino verranno limitati, perché Lukaku ha uno stipendio mica male, che non ci sarà più l'anno prossimo.
1: Certo.
13: Io non sono sicuro che resti De Bruyne, perché comunque da come esce dal campo quando viene sostituito, da come si guarda in giro quando finiscono le partite, non so, qualche segnale di insofferenza si nota. L'ultima partita contro il Como è stato praticamente nullo, mentre quella precedente era stato uno dei migliori in campo. Per cui può darsi che ci siano questi due abbassamenti di monte ingaggio che potrebbero monte ingaggi che potrebbero fare bene al Napoli. Poi dipende, se un allenatore è bravo arriva e trova il Napoli già così com'è, secondo me c'è possibilità di fare un ottimo lavoro.
1: Sai che io penso che questa esperienza, non so Lorenzo se la condividi, questa ultima esperienza di Sarri in campionato con la Lazio, secondo me sia stata molto formativa per lui, cioè nel senso, io vedo una squadra che non è vicina ai principi sarriani, ma nemmeno lontana, è una via di mezzo, perché poi è una squadra che comunque sa palleggiare, ma è una squadra che sa ripartire. Secondo me è stata un'esperienza formativa anche per lui, perché il fatto che un allenatore dica sempre io non posso fare il mio calcio, io quando sento di il mio calcio
4: Di Francesco diceva irrigidisco, il mio calcio,
1: cioè non esiste il tuo calcio, esistono le caratteristiche dei calciatori, tu c'hai un'idea, cerchi di adattarla, trovare un compromesso.
4: Però il mio calcio è una forma, come dire, le mie idee,
1: è
4: stata strumentalizzata come frase.
1: Sì, insomma, poi può anche Guardiola si è adattato
4: a dire,
1: anche
4: a dire il mio calcio è un boomerang, insomma, molto pericoloso, perché poi il calcio è 11 contro 11.
1: Lorenzo, e poi voglio chiedere una cosa su un altro argomento, vai Lorenzo.
10: No, sono d'accordo, insomma, sicuramente Sarri ha vissuto una stagione molto complicata quest'anno, perché l'abbiamo detto tante volte, è iniziata con un mercato bloccato e non lo sapeva, poi quando gliel'hanno sbloccato forse gli hanno fatto ancora peggio, perché insomma gli hanno venduto Guendouzi Castellanos, che erano certamente due punti fermi per l'allenatore della Lazio. Non so se formativa o non so se la maturazione di Sarri è ormai avvenuta sotto tutti i punti di vista, ovvero da una parte non le manda a dire, dall'altra però non si avvelena neanche più come magari si poteva avvelenare qualche tempo fa, e quindi diciamo è un Sarri veramente maturato al 100%, lui che ha fatto una carriera insomma partendo dai bassi fondi e arrivando fino a vincere lo scudetto.
1: Posso chiedervi una cosa velocissima proprio? Perché
12: comunque scusa, nel suo piccolo si è inventato Maldini centravanti e Patrick Regista.
1: Lasciamo stare, che è un'invenzione che funziona poco, Maldini centravanti.
12: Sì, funziona poco. Funziona poco però.
1: Adesso io voglio bene, però insomma, Nosni quando entra la butta dentro, fa gli assist. Mi sembra che Maldini sia proprio un giocatore che lì meno ci sta e meglio è per lui, insomma, onestamente parlando, però... Questa è una mia idea, per carità.
10: La grande stima di Piccari per Maldini.
14: Si sente.
1: Non mi sembra una grande invenzione, Maldini centravanti.
12: Contro la Juve è stato determinante.
1: Ho capito, va bene una volta, non è che sia una cosa... Boh, a me mi sembra tutto meno che un centravanti, però...
14: Comunque stavo rivedendo tutte le squadre, tutti gli allenatori del Sassuolo.
1: Sì.

0: Preparando la Lazio in Coppa Italia, Stefano, con l'Inter in finale.
1: Ma le finali, come Arsenal contro il Bayern,
0: ci arriva bene,
1: tu sei sicuro che l'Arsenal possa
0: avere? No, non c'è allora, nessuna sicurezza.
1: Alla finale può succedere di tutto. Aspetta, cioè, senza ansia, vivi no, così figo. Con
0: io,
1: molta...
0: Io, figo, vabbè. Cioè, quante possibilità dai? No, faccio poche?
1: 30%?
0: 30%.
2: Cioè, dai, no, dai di più se proprio... non è contento.
0: Tali.
1: No. Cioè, no, possiamo dire così, dai. La classica frase però banale che però
0: bene.
1: Dice tutto. Dipende
0: però
1: dall'Inter. Ma dipende dall'Inter.
0: Certo che
1: dipenderà
0: dipende,
1: dall'Inter.
0: Mancherebbe.
1: E basta, punto.
0: Ricky?
3: Non so, io sulla Lazio della Coppa Italia mi sono già espresso. A me sembra una squadra portata dal destino e che sfugge a qualsiasi pronostico. Gli poteva andare male 1300 volte e gli è sempre andata bene. E quando succedono queste cose che non hanno una logica in competizione da dentro o fuori, vale anche per la Champions League, vinta ad esempio dal Chelsea nell'anno più improbabile o dal Milan nel 2007 quando doveva vincerla nel 2005, mi sembra portata dal destino.
0: Cosa
1: è stato, tra l'altro, se ben ricordo, buon profeta Ricky, perché ha detto Atalanta-Lazio vanno ai rigori e poi poi è passata la Lazio.
0: È vero, l'aveva detto.
1: Ti
0: qui,
1: ricordi?
0: Mi ricordo.
1: Mi ricordo. Quello che...
0: Enzo, veloce, tu che dici?
4: Ma io sono quasi sempre d'accordo e anche in questo caso con Ricky, perché comunque...
0: Ma anche io sono d'accordo con Ricky adesso.
1: Io no, un po' meno.
4: La Lazio è arrivata in un certo modo a questa finale. E poi bisogna capire quanto saranno intensi i festeggiamenti dell'Inter in questi giorni, quanto ancora avranno da spendere, perché comunque diciamo che alle ultime partite sono arrivati un po' con l'ultima riserva di fiato alcuni giocatori dell'Inter, soprattutto quelli più anziani, però dipende, perché poi ci sono i Barella e altri giocatori, Lautaro Martinez che si è riposato e che probabilmente starà meglio per la finale e quindi potrebbero essere quelli decisivi, però dipende anche dall'appagamento che ha portato questo scudetto.
0: Lorenzo?
5: E allora io non faccio mai 0-0, quindi mi esprimo a dritto, vado a dritto.
0: Ci piace per questo.
1: Ecco, bravo insomma. Lorenzo, va a dritto.
5: Due notizie, sono praticamente ufficiali, siamo a un passo all'ufficialità. La Lazio vincerà la Coppa Italia e l'Arsenal vincerà la Champions League.
0: Ah, questa segniamola ragazzi, 14:58 del 6 di maggio, io la segno, guarda, qui pronostico di Benedetto, queste sono proprio due perle che mi lasci e ci porteremo dietro per i prossimi giorni. No, una cosa la voglio chiedere a tutte e tre perché poi ci ritorno dopo. Ricky, in questa corsa Champions, stavo valutando se ci possono essere dei giocatori, lascia perdere gli attaccanti che possono segnare o meno, ma giocatori un po' leader che possono guidare queste tre squadre nel raggiungere questo obiettivo. Io ho scelto Rabiot perché Modric dovrebbe rientrare
1: tra Genoa e Cagliari.
0: Esatto. Ho messo Rabiot per il Milan, Locatelli per la Juve, Pellegrini per la Roma. Faccio fatica a trovare un leader perché mi sembra più un discorso di squadra nel Como. Che mi dici?
3: Come leader è Fabregas.
0: Esatto, infatti, il leader sta in panchina. Chi può incidere secondo te in questa, a livello di giocatori leader, non di quelli che devono poi fare il gol, perché la Roma c'ha Malen che secondo me in questo momento fa la differenza, quindi un bomber così le altre due non ce l'hanno adesso.
3: Penso più Mancini alla Roma allora a questo punto dal punto di vista leadership, mi sembra veramente un braccio armato di Gasperini in campo anche a livello verbale, a livello emotivo, cioè mi sembra, se devo scegliere un nome da questo punto di vista prendo lui. Sugli altri mi trovo più o meno d'accordo, ma perché hanno recitato tutto l'anno una parte di questo tipo qui. Occhio del Como fa 9 punti
0: sì che siamo. Anche ieri abbiamo fatto il giochino, 9 punti hanno messo il Como.
1: No, non l'hai messo il Como.
0: Non l'abbiamo messo.
5: Ma non te l'ha mai chiesto.
0: No, sì, però
1: no, ma Ricky non l'ha messo il Como. Hai fatto il giochino,
0: avete detto tutti che fanno 9
1: punti. Ma tu hai fatto
0: punti.
1: Il giochino con Milan, Juve e Roma e
0: Como l'hai che fa 9 punti.
1: Non l'hai considerato il Como. E oggi adesso tu Ricky
0: ti ha dato una stilettata. Avete detto tutti che fa 9 punti.
1: Sì, no, capito, però tu non lo consideri proprio il Como.
0: Ma il Como non va in Champions League.
1: Ma tu non lo puoi sapere,
0: ma
1: però.
0: Io sono sicuro,
1: ma
0: come lui ha le sicurezze, adesso ti dico che il Como sapere. Non va in Champions.
1: Avresti dovuto mettere anche il Como.
0: Vabbè, mettiamocelo.
1: Sto scherzando, dai. No, il gioco era relativo a Ricky a tre squadre, Milan, Juve e Roma.
0: Sì.
3: No, però ci sta a giocare, ma la volta deve essere sopra i 71, perché quelli vanno 79.
1: Però c'è Marco che l'hai fatto fuori il Como, no?
0: Me lo metteremo nel prossimo gioco. No, non gli do una chance,
1: infatti, non ho capito, l'ho visto ieri.

0: non ci va. La penso così, dai, vediamo. Poi
1: ma mica contesto al tuo pensiero, dai. Però non c'era nel giochino. Forse ti ha sentito ieri, guarda che c'è anche il Como. Ti sei dimenticato il Como. L'hai proprio messo al settimo posto.
0: È troppo dietro, è troppo dietro.
1: Arriva al lago.
0: Esatto, arriva al lago. Sì. Tu che mi dici?
1: Che ti dico?
0: Sui leader. C'è un leader?
1: Allora, sulla leadership sono d'accordo con Ricky, Mancini sì, però alla fine ti ho detto sempre che nel finale chi decide
0: conta chi fa gol,
1: la palletta dentro la casetta, come la chiama la casina, come la chiama Spalletti. Mm-hmm. E che lì davanti Spalletti...
0: c'è uno che fa
1: il Diz sta male. Con Sessao la vede la porta. Mm. David la vede la porta. Mm. E Milan o si sveglia tutto un tratto, Leo Pulisic che mettono la firma sulla Champions.
0: Sì.
1: Vabbè, voglio dire, aspetta e spera, però su due giocatori forti. Adesso lascia perdere che sono stati discontinui, gestiti, possiamo parlarne come.
0: Ha fatto un gol in 4-5 partite.
1: E vabbè, però insomma, sono giocatori forti.
0: Sì, sì.
1: E Malen? E Malen sta là. Se non segna spacca le traverse e quindi secondo me là davanti ci sarà la differenza vera. Se si svegliano Iltiz, David, Vlahovic, le cose, secondo me la Juve va. Cioè, dipende chi fa la differenza là davanti, per come la vedo io.
0: La Juve fa 9 punti.
1: Se certo. Io
0: sì.
1: Io no. Io la penso come Righi, tutto può succedere.
0: Enzo?
1: Perché Parma-Roma è facile?
0: No.
2: Ma nella Juve... Io vedo Vlahovic, l'unico che possa fare veramente la differenza, perché è l'unico che non c'è stato finora, e quindi il tempo che ha giocato contro il Verona è stato un tempo di un giocatore che aveva molta voglia.
0: Ecco, dillo a Di Benedetto, caro Ballarini, che lui non ci crede. Dillo. Io gli ho detto.
3: A parte il gol. E io vado a correre, ho voglia.
2: Ho messo l'anima. Ci ha messo veramente l'anima.
0: Certo.
2: Ha sbagliato tante le cose, però per carità, si sbagliano delle cose. Se tu vai a 200 all'ora, è chiaro che se tu vai a 30 all'ora nel centro di Milano puoi frenare in 5 metri. Se vai a 200 all'ora sulla tangenziale fai più fatica. Lui andava a 200 all'ora e quindi ha sbagliato qualcosa, però quel gol è stato importante e secondo me quella voglia che ci ha messo è stata importante. Nel Milan a Reggio Emilia contro il Sassuolo gli ultimi ad arrendersi sono stati due, Rabiot, ma quello non si arrende mai, e Pavlovic avrebbe mangiato mezza squadra del Sassuolo, perché comunque recuperava palloni nella sua area, partiva a palla al piede, faceva cost to cost, tentava di disegnare. Cioè, questi due giocatori secondo me sono quelli che gli altri dovrebbero guardare per capire come si gioca per il Milan. E nella Roma secondo me Malen è mezza squadra, perché veramente basta dargli una palla anche sbagliata, va bene anche una palla sbagliata, e lui la fa diventare un'occasione da gol, ma veramente in una maniera stupefacente, perché non ce n'è stato un altro secondo me in tutta la Serie A che abbia saputo ripulire così dei palloni sporchi per farli diventare delle occasioni da gol. E quindi secondo me tutto dipende da lui.
0: Chiudi te, Lorenzo.
3: Guarda, ti dico, sono d'accordo su Mancini, sono d'accordo su Rabiot, e sulla Juve faccio fatica, ti dico la verità. Forse ci metto Spalletti, come è stato detto, di Fabregas al Como, perché leader veri e propri in campo non ne trovo. Però prima di chiudere volevo fare una domanda a Stefano, se posso.
1: Vai. Devi, come no, Lorenzo?
3: Allora, Stefano, è peggiore la versione di Marco Piccari che non mette il Como nel giochino, o è peggiore la versione di Marco Piccari che fa finta di avercelo chiesto inventandosi?
0: No, ma ieri l'avete detto tutti che fa 9 punti. Oh, avete detto che fa
1: la seconda, quella è la seconda, quella che hai detto, come diceva Rosati.
0: Ma non potrebbe bastare il punteggio pieno al Como?
1: Ma tu l'hai proprio messo, cioè l'hai messo, Ricky, che ci sono gli stabilimenti.
0: Juve,
1: non lo so, dimmi uno.
0: Ma stai
1: l'hai messo al mare, l'hai mandato al mare.
0: Ma sta troppo dietro.
1: Ma no.
0: Ma se
1: fa 9
0: punti il Como, non bastare.
1: Ma
0: se
1: perché
0: ne fa 9,
1: ma sei certo che fa la Juve fa 9 punti? E
0: perché
1: tu
0: sei certo che li fa il Como 9 punti?
1: Io la penso come Righi.
0: Ho capito, allora vediamo.
2: Comunque, se Nico passa da 3 palloni come i 3 palloni che ha dato contro il Napoli, sono tutte partite vinte, c'è poco da fare, perché il Napoli ha una difesa forte, ma le altre non hanno quella difesa che ha il Napoli.
1: Dopo la pendicanza di Fiorello, la dimenticanza di Piccari.
0: Va bene, dai, vediamo. Vi devo salutare, grazie a Lorenzo Di Benedetto, grazie a Enzo Palladini e a Ricky Buscaglia.
1: Ciao Enzo, ragazzi, ciao Ricky, ciao Lorenzo. Ciao, ciao.
4: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
0: E dunque, sto dando un'occhiata poi che il Napoli, almeno secondo quanto riporta anche tutto il mercato web, Stefano, torna Di Lorenzo, il capitano, verso un posto da titolare 3 mesi dopo l'ultima volta, e quindi sta rientrando anche lui in questo finale. Enzo, ci sei? Ti vedo.
5: Ciao Enzo. Eccoci qua, buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio. Allora, aspetta che abbiamo anche Paolo Marcello di Netwick con noi. Ciao Paolo, ciao Paolo. Ben trovato.
6: Ciao Marco, ciao Stefano, buongiorno ragazzi.
0: Allora, ben trovati a tutti. Allora, io insomma prima volevo parlare di questa corsa della zona Champions.
1: Ma tu hai fatto, vedi, un maestro come Enzo Bucchioni.
0: Ma non è che l'ho escluso,
1: ti avrebbe dato il giallo,
0: l'ho messo un po' più dietro.
1: Enzo ha tolto fuori il Como dalla corsa, cioè, ieri ha fatto il giochino, adesso si sta risentendo un pochino,
0: no,
1: perché
0: no,
1: il Como, no, per me il Como non ce la fa, ho capito, però l'aritmetica ancora non lo condanna, perché non lo devi mettere, non l'hai messo.
5: Ma è l'unico il Como, fra l'altro, che sulla carta non ti dico che ha 9 punti in tasca, ma l'unico che può fare 9 punti è il Como.
0: Dici, non l'unica squadra, ma pure la Juve può fare 9 punti.
5: Con il in pratica la Juve due derby, quello vero con il Torino e quello con la Juventus.
1: Scusa, la con la Fiorentina.
0: Oddio, sta Fiorentina, niente, te voglio bene, ma sta però Fiorentina deve fare una prova di carattere, di quelle
1: attenzione
0: tosche.
1: Alla Viola, l'Allianz, ha ragione.
5: Queste sono quelle partite che sulla Viola si salva domenica, a parte che già salva, ma gli manca quel punto della aritmetica.
1: E lo fa domenica, lo fa col Genoa.
5: Torino, dal punto di vista dei valori, la Fiorentina ha fatto un campionato disastroso, ma i valori ci sono, si mettono in testa di fare una partita di quel tipo lì. Ma è bastato il Verona a fermare la Juventus. Cioè, sono situazioni, questa è una partita strana, stranissima con la Fiorentina, sempre stata storicamente.
0: Paolo, tu che dici?
5: Poi c'è Paratici.
6: Ma dico che sicuramente il Como, se ha ambizioni di Champions League, è chiaro che possa solo fare la corsa sulla Juve, non sul Milan. Mi sembra che il Milan sia troppo distante. Se il Como dovesse fare 9 punti, la Juventus a quel punto ne dovrebbe fare almeno 6, quindi 2 vittorie. Vedo la Juve favorita. È vero che la Juve ha pareggiato tante partite casalinghe con il Lecce, con il Pisa, ha perso a Cagliari, però non ha mai demeritato
0: ma
6: veramente.
0: Poi c'è il Milan che sta davanti, ragazzi, cioè, diciamo, i punti di vantaggio ce l'ha. È una squadra in grandissima difficoltà, però ha dei punti di vantaggio.
6: No, il Milan è strafavorito. Il Milan è strafavorito. Poi è vero che è in balia degli eventi. Dal Milan ci possiamo aspettare di tutto. Io non penso che possa perdere punti all'ultima con un Cagliari già salvo. Però Milan-Atalanta e Genoa-Milan, io credo che il Milan possa fare dai 6 ai 0 punti. È davvero in balia degli eventi contro due squadre particolari, perché l'Atalanta si può fare la grande prestazione, credo comunque che lo scenario di San Siro esalterà gli uomini di Palladino, e il Genoa di De Rossi secondo me è una squadra che gioca un ottimo calcio e l'ultima al Ferrari se vorrà ben figurare. Quindi credo che la Roma possa fare la corsa sul Milan e il Como invece possa e debba provare a fare la corsa solo sulla Juventus.
0: Milan, Stefano, è quella che in questo momento è vero. Allora, ieri abbiamo detto tutti che è quella che sta un po' in difficoltà, però ha dalla sua il margine di punti.
1: Cioè, no, ha detto bene Paolo, però secondo me dipenderà molto dalla prima con l'Atalanta.
0: Con l'Atalanta.
1: Se non la vince, secondo me si mette male per me.
5: Non c'è dubbio, ma dipende dalla reazione di questa settimana. Cioè, comunque è una squadra dove ci sono giocatori di grande personalità. I momenti di difficoltà io mi immagino che possono tirare fuori quello che non si è visto nelle ultime partite, veramente imbarazzanti, e di questo deve mettere in campo il Milan. Però attenzione, perché sono tutte e due, sia l'Atalanta che il Genoa, squadre di gamba, e il Milan in questo momento, oltre che mentalmente, sta male fisicamente, è una squadra che non reagisce, non è reattiva, quindi se trovi un avversario che comincia a correre, sono problemi, certamente. Abbiamo negli occhi l'ultima prestazione con il Sassuolo, ma non può essere così da qui alla fine, come quella della Juventus. Io me l'aspetto una reazione. C'è in ballo un obiettivo straordinariamente importante, anche per il futuro di tanti di questi giocatori.
0: Intanto saluto anche Alessandro Iori con noi in collegamento. Ciao Alessandro.
1: Ciao Alessandro.
6: Scusate il ritardo, come diceva qualcuno. Ciao ragazzi, ciao, ciao,
0: no, però c'è caro Enzo, c'è Marco al 331-8200-23 che ti contesta subito e ti dice: Bucchioni, ma ha visto la storia del derby di Torino negli ultimi 30 anni?
5: Ho visto, sì, l'ho vista, sì, però dire... non possiamo. Sì, ho capito, ma non è una partita insidiosa sulla carta?
0: Sì, sulla carta, sì.
5: Assolutamente sì, è sulla carta, però ti può capitare che dopo tante sconfitte arriva il Torino che non ha più niente in ballo, se non togliersi una grande soddisfazione. Il Torino non è mica squadra, una squadra scarsa, lascia perdere il campionato che ha fatto. È un centrocampo, di grande qualità, di grandi valori. Ti trovi la partita che può capitare, perché le motivazioni sono enormi quando incontri la Juventus, quindi non posso escludere a priori. Posso dire che la Juventus ha già vinto quella partita lì, perché negli ultimi anni l'ha sempre vinta. Io non, sinceramente no.
0: Non ti fidi, insomma. Non si fida, insomma.
6: Comunque, ragazzi, io penso che...
1: dice bene, insomma, è una partita insidiosa. Aspetta, poi il Torino che non la vince dal 94.
0: Sì, sono un po' di anni, insomma. Che...
1: Un po' di anni.
0: Eravamo più giovani tutti.
5: Anzi,
0: tutti
5: questo...
0: Anche
5: anzi,
0: Enzo era statistica... più giovane. Sì, il 94
5: non sono mai, non sono mai stato giù. No, dicevo, anche la statistica giù. La statistica ti aiuta, conforta questa dire una partita pericolosa, perché
0: insomma,
5: poi,
0: prima quindi mi state dicendo chi ci va in Champions tempi. Allora scusa, quella Milan sta in difficoltà e la Juve non fa 9 punti, quanti ne fa la Juve?
1: Allora, che ne sappiamo, Juve... però io ti dico che secondo me le può vincere tutte, però ci sono delle insidie, ha ragione Enzo, cioè, ci sono delle insidie.
0: Vai, prendi la tabella che voglio sentire Alessandro. Alessandro, stavamo discutendo su questo finale. Giustamente prima si è detto il Como fa 9 punti, quindi diamo a tutti il Como 9 punti.
5: E poi anche lì non è ascoltato.
0: Vai Ale.
6: No, beh, è chiaro che se avessimo fatto la tabella una settimana fa nessuno avrebbe messo in discussione i 3 punti della Juve col Verona. Quindi esatto. Discutiamo sostanzialmente di nulla. Nel senso che questo finale ci fa vedere delle squadre imprevedibili. Secondo me il vantaggio proprio numerico che ha il Milan in classifica rispetto alle inseguitrici ancora le garantisce, insomma, un piazzamento in Champions. Secondo me arrivati a 3 giornate alla fine quel vantaggio lì può essere determinante, però è vero come diceva Enzo che il Milan sta malissimo, cioè quello il Milan visto contro il Sassuolo è una squadra in questo momento impresentabile, che non segna più, che ha un attacco che non ha mai girato, che ha adesso anche i leader
5: non corre,
6: l'hanno trascinata in stagione, che non corrono, e questo è un problema serio ed è paradossale considerando che è la squadra che ha giocato meno partite di tutti.
0: È vero,
6: detto ciò, secondo me molto passa dai derby, nel senso mi sembrano gli snodi determinanti per la Roma da una parte e per la Juve dall'altra.
0: Io vedo la Roma più in forma di tutti adesso.
6: In questo momento credo di sì anch'io.
0: Mentalmente e fisicamente, Stefano.
6: Sai cos'è? Sensazione di chi vive lontano da Roma, quindi prendetela con il beneficio di inventario. Cioè, sensazione che risolti quei nodi interni che c'erano, adesso la squadra stia riprendendo a viaggiare e ai ritmi della primissima parte di stagione, quando si ipotizzava addirittura una Roma in grado di sgomitare per lo scudetto. Ecco, quindi dal punto di vista degli equilibri tattici, poi con un Malen in più rispetto alla primissima parte di stagione, la Roma è una squadra molto pericolosa.
0: Stefano.
5: E poi la Lazio
1: ha fatto anche delle ottime partite, con l'Atalanta ha fatto un'ottima partita la Roma.
0: Sì.
1: Pareggiata, però insomma c'era ancora Ranieri. Sì, è vero in parte quello che dice Alessandro, però credo che questa squadra sia proprio più fresca. Intorno a Malen ha recuperato giocatori importanti.
0: Sta recuperando giocatori?
1: È tornata,
0: lei, guardate che
1: sembra essere tornata quella dell'andata in cui c'era l'equilibrio difensivo, mancava invece il Malen della situazione, poi ha trovato il Malen e ha trovato un po'. È mancato questo equilibrio difensivo, adesso ha ritrovato un po' tutte e due, quindi attenzione perché nel rush finale poi conterà.
6: Io resto un attimo ancora nella psicologia, quella, la sensazione lì della questione Ranieri, te l'ho detto, una sensazione vista e vissuta da lontano, perché c'è questa coincidenza che può anche essere semplicemente una coincidenza della ripresa di stato della squadra nel momento della soluzione di quella vicenda
7: di quella vicenda lì. Dal punto di vista psicologico, secondo me può contare anche il questa era una squadra che tutti ormai avevano dato per sesta, e quindi non lo so, questa reazione del gruppo, dire ci avete dato tutti per sesta, vi facciamo vedere, facciamo i conti alla fine. Poi è chiaro che serve la collaborazione delle altre, perché se Milan e Juve avessero continuato a fare un campionato da 6 meno, non dico qualcosa di straordinario, però insomma un ritmo simile a quello che avevano avuto nelle settimane precedenti, non iniziavamo nemmeno questa discussione. Però insomma la condizione è tale per cui adesso diventa molto interessante questo finale Champions.
0: Enzo, stavi dicendo una cosa?
5: No, dicevo a proposito della Roma che anche il derby con la Lazio è un po' depotenziato, perché questa finale di Coppa Italia la Lazio porterà via parecchio. Quindi anche questo teniamola in conto.
0: Ma io quasi un mettevamo... po' andrei un po', cioè nel senso, è vero che porta via, ma potrebbe anche dare tanto, perché se tu poi arrivi con un risultato positivo c'hai una spinta ulteriore, magari una sconfitta ti porta un morale diverso, bisogna vedere come va.
1: Però c'è
0: dispendio energetico, sì, sono d'accordo, dispendio energetico, insomma, sì, però mentale potrebbe darti...
1: No, però insomma giochi una partita. Non è che giochi una partita, giochi una finale, per vincere un trofeo.
0: Sì.
1: Cioè, non è per
5: giochi, vinci, no? ti dà questo senso di appagamento che non so se lo riesci a replicare qualche giorno dopo. Comunque questa è una variabile, un'ulteriore variabile nell'analisi di quello che può succedere. Sì, certamente la squadra più in forma è la Roma, questo è fuori di dubbio.
0: Senti, voglio fare una domanda un po' cattiva con uno scenario negativo.
5: Paolo, siamo un po' cattivi, dai.
0: Paolo, supponiamo che il Milan non arrivi in Champions.
6: Sì.
0: Che fai con Allegri?
6: Guarda, io con Allegri lo manderei a casa a prescindere che Milan arrivi o meno in Champions.
0: Proprio.
6: Quindi sfondi una porta aperta. Prima si parlava di Sassuolo-Milan, giustamente si puntava il dito su una partita oscena del Milan, ma vi chiedo, ma Milan-Juventus come ha giocato il Milan? Verona-Milan come ha giocato il Milan? Milan-Udinese 0-3 come ha giocato il Milan? Napoli-Milan 1-0 come ha giocato il Milan? Cioè, si dice che il Milan corre poco, i dati non dicono questo. Il Milan corre male. I giocatori in campo non sanno cosa devono fare. Quando il portatore di palla, lo yasciare di turno, si guarda attorno, non trova nulla, c'ha nulla attorno a lui, mentre il Cialanoglu ha mille varianti. Allegri purtroppo non sta allenando il Milan, ragazzi, questa è la verità. Cura molto la fase difensiva, però poi là davanti fa Bobis, e a volte ti va bene, a volte ti va male. Cioè è lampante guardando giocare il Milan. È lampante, credo sia stata davvero una stagione fatta di episodi, finché c'è Maignan che ti para tutto e poi trovi la giocata là davanti. Ma è possibile, scusate, poi chiudo, che si parli di un attacco del Milan scarso con Pulisic, Leao, Nkunku, Jimenez? Ma dategli la Gasperini, questi qua, e poi ditemi se non fa il miglior attacco della Serie A.
0: Allora, sì. Ti fermo perché proprio sei andato giù bello tosto, e mi piace questa cosa che uno è diretto così, è giusto pure. Che ne pensate?
1: No,
0: Stefano,
1: ma Paolo non dice secondo me le cose inesatte. Cioè, secondo me il reparto offensivo del Milan non è così scadente
0: come tutti stanno descrivendo. Esatto. Anch'io la penso così.
7: Ragazzi, parliamo di
0: Pulisic,
7: giustamente, cioè in valore assoluto i giocatori non si discutono, però Pulisic non è più lui per motivi che io onestamente non conosco da ormai 3 mesi, e non mi sembra che sia solo una questione poca cura della parte offensiva con Allegri, ma mi sembra che il ragazzo stia attraversando un'involuzione pesante. Jimenez non ha mai performato nemmeno la scorsa. Prima che arrivasse Allegri, quest'anno è stato condizionato fuori a lungo. Leao, io credo che a Leao Allegri avesse dato la massima fiducia, investendo anche di tante responsabilità offensive. Poi bisogna determinare dove arriva la responsabilità dell'allenatore e anche quella dei giocatori. Perché
6: il peggior anno della storia di Leao, ragazzi.
0: Il peggiore anno, io ho fatto una statistica,
6: ma a livello numerico,
0: ma io mi sono sentito con Paolo prima, perché insomma sono giorni che dico Leao sta facendo la peggiore annata, caro Paolo, se trovi un sostenitore.
6: Ma non è un centravanti, non lo è mai stato. Se l'ha inventato,
0: ma non ci ha capito niente, una volta centravanti, una volta esterno, una volta gioca così, ma dai ragazzi,
6: un giocatore fa male, ragazzi, possiamo far calare la scure su un giocatore. Aspetta. Ma se tutto un reparto d'attacco non fa bene, ma possibile che il povero Allegri sia vessato
7: da tutti i giocatori che gli rimano contro, che non trovano la condizione. Ma no, non li mettono.
2: No. Adesso, siamo assolutamente. Infatti, stavo arrivando lì. Cioè, quello che dice Paolo è corretto.
0: Ma tu sei a Maranello? Ale, dove sei? No, sento passare delle macchine. C'ho paura perché.
2: No, scusami. Avevo abbassato il finestrino perché improvvisamente è tornato il caldo.
0: No, mi sono preoccupato. Ho detto, dove stai? Perché ho detto,
5: sta andando lui a due.
2: Maranello e Fiorano, se volete vado
0: no
2: a fare,
0: perché sai, io ho una passione per i motori, sentivo queste frecce, ho detto dove stai, capito?
2: Sì,
0: vabbè, dai.
2: Magari nella parte della Ferrari sorpassata da tutti,
0: sì, vabbè, purtroppo non tocchiamo il tasto Ferrari, dai, lasciamo stare.
2: Ha ragione Paolo quando dice che se tutto un reparto offensivo fallisce, evidentemente c'è la responsabilità dell'allenatore. Però su alcuni casi specifici, e io ho sottolineato quello di Pulisic, che secondo me c'è un problema anche di condizione individuale del giocatore.
0: Certo, sì.
2: Andrebbe approfondito il tema.
0: Fatemi sentire Enzo Bucchioni.
5: Ma questo è un tema che io allargo, perché queste sono evidenti che ci sono queste situazioni, descritte perfettamente. Ma perché succede questo? Perché la società Milan non ha capito e ha sbagliato le scelte, cioè tutto nasce da lì. Allora tu sei una società che non ha l'intenzione di crescere dal punto di vista, se non fino a un certo punto, dal punto di vista del progetto calcistico, non hai la disponibilità per andare a comprare dei campioni e vai a prendere un allenatore che funziona solo con quel tipo di calcio lì, quando gli metti a disposizione dei giocatori di categoria superiore che lui non al quali non deve dare un gioco. Il gioco se lo fanno da solo. Nel mondo di Allegri non è mai stato centrale il gioco, sono stati centrali i giocatori. Finché Modric ha girato da 8 in pagella e non poteva girare così tutta la stagione, ha mascherato tutti i difetti. Finché Pulisic ha fatto i suoi gol fino all'anno scorso, 2025, nella parte iniziale della stagione, funzionava. Poi sono calati questi e c'è il nulla dietro. E quindi dovresti avere in panchina delle soluzioni per far entrare i giocatori dal livello tecnico equivalente, cosa che Milan non ha. Avresti dovuto a gennaio andare sul mercato, andare a prendere Malen, l'ha preso la Roma, avrebbe fatto comodissimo anche al Milan. Non fai, la società non ha questo in testa, ha un calcio che deve guardare prima i conti, il fondo non sa se investe o non investe, allora vai a prendere Allegri. Devi andare a prendere un allenatore che mette al centro il gioco, che fa crescere i giocatori, che magari gli dai qualche giocatore da 5,5 o 6 e te lo fa diventare da 6,5 o 7, come fanno gli allenatori, chiamiamoli giochisti, quelli che mettono. Ecco, quindi il tema di tengo Allegri o no, secondo me deve essere fortemente in testa ai dirigenti, se avessero una ratio calcistica, ma non parlo di Tare, parlo di chi comanda, perché è evidente che c'è una contraddizione. Fra un anno, se non risolvono questa contraddizione, e siamo a parlare della stessa cosa, devono prendere un allenatore che mette al centro il gioco. Allora, se non vogliono spendere, devono fare solo questo, se no Allegri non è l'allenatore adatto per il Milan. È chiaro, chiarissimo.
0: Stefano, sei anche tu di quest'idea? Andare su questo tipo di soluzione?
1: Su quale? Di rinunciare ad Allegri?
0: Se qualora...
1: Qualora non dovesse centrare l'obiettivo.
0: Paolo è stato netto, a prescindere proprio dall'obiettivo.
1: Paolo sì. Io ti dico che se dovesse invece centrare la qualificazione, un altro anno di Allegri, insomma, magari. Però non so quali siano poi le
0: criticità. Poi arriva la nazionale, bisogna vedere.
1: Sì,
0: magari lo chiama la nazionale.
1: Quando?
0: A fine campionato.
1: A fine campionato ci saranno le elezioni del 22. Salvo prove contrarie, perché insomma sappiamo quello che può succedere. E poi che fai? Allegri decide di andare in nazionale, lo comunica al Milan il 3 luglio con la stagione prossima alle porte. Cioè, voglio dire, non lo so, secondo me invece bisogna risolvere
0: subito adesso.
1: No, le criticità all'interno del Milan, forse Paolo ne sa meglio di noi, insomma Furlani, Ibrahimovic, Tare, Allegri, insomma, a che punto stiamo lì?
5: Intanto se si parlassero,
1: capito, è quello,
0: se si parlassero, dice Bucchioni.
2: Avete detto tutto giusto, tutto giusto, ragazzi. Si parla tanto della proprietà del Milan, ma la proprietà dell'Inter, Octree, non è che ricerca le grandi vittorie, così come la proprietà del Milan, essendo un fondo, cerca di fare utili. La fortuna dell'Inter è che Octree ha dato tutto in mano a un grande presidente come Beppe Marotta, che ha strutturato l'Inter in una maniera meravigliosa, quindi ausilio direttore sportivo, poche teste.
7: ruoli ben precisi. Nel Milan ci sono lotte intestine, ci sono lotte intestine, c'è il parere di Furlani, c'è il parere di Tare, c'è il parere di Moncada, sì, c'è sì. il parere di Zlatan Ibrahimovic, che so,
0: insomma c'è un po' di confusione, dai.
7: No, c'è troppa confusione, c'è troppa confusione. Poi a livello tecnico ha ragionissima Enzo, non è l'uomo giusto Allegri. Ad Allegri devi dare un grande gruppo e lui te lo può gestire, ma per il resto è l'ultima persona sulla quale credo che Milan debba e dovesse puntare.
5: Va se bene. Davvero c'è il Real Madrid, Allegri deve andare al Real Madrid, ma doveva andarci un mese fa, se davvero c'è.
0: Ma chi nuovo. Dice questa cosa del Real Madrid?
5: Ma guarda, Florentino Perez gli piace molto, io avevo vissuto la precedente proposta. La precedente proposta,
0: io mi preoccupo questa cosa.
5: Però va a cercare anche Mourinho, perché Mourinho non è
0: ma già Mourinho, però capito, Mourinho è stato già lì, conosce Mourinho, un uomo di mondo, ha girato un sacco di campionati. Vediamo.
1: Ok, insomma, se sei stimato da Perez, perché ti sorprende questo nuovo interessamento, nuovo rilancio da parte della casa?
0: No, io fatico un po' a crederci.
1: Blanca nei confronti di Allegri.
5: Ha vinto 6 scudetti.
0: Ho capito, sì.
1: Cioè tu dici non ti capaciti come possa avere ancora mercato internazionale. Questo,
0: ma non c'è mai andato all'estero.
1: E vabbè, ci sarà una sempre la prima volta.
0: Non lo vedo uno da... vedo più da...
7: Ma voi tifosi del Real Madrid, ragazzi, ve li immaginate?
0: Ma sai, una pagnolata come parte. Vagli andare.
1: Te dici effetto pagnolata.
0: Sì, sai, la pagnolata come parte dopo.
1: Parte la pagnolata subito.
0: Dopo cominciano a far così con i foglietti bianchi, voglio vederli che succede.
5: Vabbè, ma il grandissimo Ancelotti numero uno, non è che facesse quel calcio così spumeggiante da Real Madrid degli anni d'oro, ormai sono un po' adattati anche a un calcio più utilitaristico che comunque ti fa vincere.
0: Ci scrive un nostro ascoltatore: al Real ci andrà Klopp, l'unico in grado di sedersi su quella panchina.
5: Che non vuole più allenare, no,
0: proprio... ma quello secondo me fa una bella vita Klopp adesso, dice ma che mi andavo di nuovo.
1: Deve stanziare una finanziaria il Madrid, sì, Madrid, sì, Madrid, sì, per averlo, sì, sì. Non lo so. Boh.
0: Va bene, facciamo l'ultimo.
7: Klopp è un allenatore da opposizione. No, dicevo, Real Madrid è una società da governo, Klopp è un allenatore da opposizione, secondo me.
5: Certo, è vero. Questo, vero.
1: Bravo. Bravo Paolo. Paolo, grande tocco.
0: Questo proprio ci voleva, proprio a chiudere così. Facciamo l'ultimissimo giro. Visto che stiamo parlando di allenatori, sapete, a me sto giochino piace tantissimo. Enzo, ti chiedo, qualora non dovesse trovare soluzioni di continuità Conte con De Laurentiis, chi vedi come possibile sostituto e perché? Mi date una motivazione, un nome con una motivazione. Tutti quanti però, senza un nome e una motivazione. Enzo.
5: Ma io tengo sempre in considerazione italiano, la pista italiano, perché so che piace molto De Laurentiis. Poi vedi che c'è questa con il Bologna, resto, non resto, ci dobbiamo vedere. Quando ci sono queste cose nell'aria sotto si nasconde poi qualche altra verità. C'è sempre l'aria Sarri, ma io Sarri non lo riprenderei, perché tutti i grandi ritorni, comincia da Sacchi, fa vedere Capello, persino Lippi quando è tornata alla Juve non ha fatto... quindi io lo escluderei. Però
0: italiano,
5: secondo me italiano.
0: Marcello,
7: ho sentito l'ipotesi molto esotica di Xabi Alonso, però mi pare più fantacalcio che altro. Concordo con Enzo, italiano secondo me è una bella soluzione. È una bella soluzione. A De Laurentiis piace molto. Su Sarri è vero che le minestre riscaldate, i ritorni, non ha mai portato nulla, questo perlomeno dice la storia. Però ammetto che anche solo vederlo in conferenza stampa, di nuovo calcare quei campi, mi farebbe venire la lacrima agli occhi, perché le cose che ho visto con i Napoli di Sarri negli ultimi 30 anni le ho viste raramente a livello di calcio e di spettacolo.
0: In Pallomeni.
1: Io sarei per un anno di riflessione, una pausa di riflessione vincente, aggiungerei. Cioè Conte, ultimo anno di contratto, temporeggiare, veniamoci armistizio, non lo so, diciamo amministrativo, sportivo, non perché hanno discusso. E poi dopo tracciare un nuovo Napoli, la linea del prossimo anno, si vedrà.
5: Non ci sta.
1: E allora arrivederci, però insomma io sarei per Conte non ci sta, non lo so, insomma, perché mi sembra che magari con qualche garanzia, con le opportune modifiche, necessarie modifiche, magari non c'è quello, mi prendi quell'altro. Il Napoli così com'è, anche con 3-4 partenze illustri, secondo me è competitivo. Resta competitivo, quindi perché Conte non dovrebbe rimanere un altro anno in scadenza di contratto e poi si vedrà. Perché adesso mi sembra andare a cercare non una toppa, però allora si fa il nome di, per carità, grosso, Sarri, ritorno di Sarri. Che insomma, perché? C'è Conte, un altro anno, ci parli, dici guarda, facciamo un altro anno, poi se Conte va in nazionale, no. Se Conte va in nazionale, allora poi il discorso cambia. Però Farioli è stato riconfermato dal Porto, sì. De Zerbi sta al Tottenham.
0: Cioè, Maresca è complicato.
1: Maresca guadagna tanto.
7: Maresca fare dal City.
0: Io andrei su grosso a Napoli.
5: Grosso ha bisogno di un passaggio intermedio. Si chiama Fiorentina.
0: Fiorentina, ok.
7: Sono d'accordo con Emp. Credo che abbia bisogno di un passaggio intermedio. Secondo me è italiano la soluzione più logica.
0: Quindi tu vedi italiano. Va bene, va bene. Allora, qui ci scrivono che se Allegri va via, italiano va al Milan. Potrebbe andare al Milan.
5: L'anno scorso ha rifiutato.
0: Poi Massimo ci scrive: Bucchioni anche a capello gli sventolavano il fazzoletto bianco. Fanno fatto la bagnolata
5: vinto,
0: pure a capello.
5: Però ha vinto. Sì, me lo ricordo bene.
1: Nonostante abbia vinto.
5: Dopo aver vinto la Liga, è andato via.
0: Poi Lippi, quando è tornato alla Juve, ha vinto 2 scudetti. In 3 anni
5: è stata più con la Juve come la prima, lo
0: però,
5: so.
0: Ecco, non ti piaceva come gioco, insomma. Vabbè.
5: No, ma anche lui non si è mai più ritrovato, ma l'ha detto poi lui stesso.
0: Vabbè, staremo a vedere, dai, il gioco delle panchine. Va bene, io ringrazio Alessandro Iori. Vai piano se stai vicino Maranello, perché sento passare lì delle macchine velocissime. Stai attento, capito?
5: Ma lui è sulla Ferrari, Alessandro.
0: Ciao Alessandro, un
1: ciao
0: abbraccio.
1: Alessandro.
0: Grazie alla pennellata di Paolo Marcello.
1: Ciao Paolo.
0: Oggi.
1: Va bene.
0: Ciao Paolo, un abbraccio anche a te, buon lavoro. Enzo, ci vediamo più avanti. Va
1: ciao
0: bene?
1: Enzo.
0: Sempre
5: quando
0: un piacere.
5: Volete, sono sempre qua. Guarda, mi metto sempre la giacca. Per
0: sei proprio elegantissimo, di un'eleganza stratosferica.
4: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.

0: Cari amici del TMV News, buonasera a tutti e bentrovati all'ultimo appuntamento della settimana con la nostra trasmissione che oggi apriamo presentando l'imminente turno di campionato, per la precisione il terzultimo, che mette in palio gli ultimi 9 punti che vogliono dire tanto per la lotta a retrocessione e anche per i piazzamenti europei. Chi si gioca la salvezza, seppure ormai a un passo dal raggiungimento matematico, è la Fiorentina, che domenica ospita un Genoa già salvo invece aritmeticamente. Grande tifoso rossoblu, nonché scrittore dell'attuale inno del Grifone, è Francesco Baccini, cantautore noto e pluripremiato a livello italiano, che abbiamo l'onore di ospitare stasera in trasmissione. Baccini, buonasera, benvenuto.
1: Ciao a tutti.
0: Lei visse nel 90 il Festival Bar con Sotto questo sole, che poi è diventata una hit, una pietra miliare della nostra musica. Lei che appunto è figlio di un'epoca assai diversa da quella di oggi, come diceva ora in questi
1: diversa.
0: Minuti. Come si colloca lei nel mondo di oggi? Cioè, prima la musica si faceva in dischi, in vinili.
1: Come uno che guarda dal pianeta di fronte. E io sono completamente scollato da quella realtà lì, no? E non mi ci voglio mischiare volutamente. In questo faccio come faceva Fabrizio De André, che con quale abbiamo avuto una lunga amicizia, e quindi Fabrizio farebbe lo stesso, si estranerebbe da questo tipo di mondo proprio. Io me ne sono andato via da una multinazionale anni fa, proprio perché li volevano trasformare in qualcos'altro, e io non intendo. Per me la musica è sacra, quindi
0: diciamo, non si rivede nelle,
1: facendo quello che mi piace,
0: non si rivede nelle piattaforme streaming di oggi, nelle risorse che ci sono digitali per ascoltare la musica.
1: Guarda che io non sono contrario alla tecnologia, io uso tutto, però dipende, il problema sempre dipende chi e come usa le cose. Il Grande Fratello, se dentro quella casa ci fossero 8 geni, sarebbe una trasmissione interessantissima. Invece ci sono 8 pirla e diventa una cazzata inguardabile, almeno per me. Poi chiaramente la gente si diverte a guardare come le comari, gli spettegule sono interessanti, cioè proprio di carattere, certo. A me dei fatti degli altri, sai quanto me ne può fregare? C'ho già la mia di vita, non mi interessa di stare a guardare quella degli altri dal buco della serratura.
0: Ecco, in compenso allora le chiedo, voi, lei, come De André, come Gino Paoli, siete stati di forte ispirazione per il cantautorato di Genova di oggi, i vari Olli, Bresh, Alfa, sono tutti cantautori che si ispirano alla vostra generazione.
1: Genova è una città particolare, e che ha musicalmente una sua importanza. Appunto, i primi a cambiare le regole sono stati appunto De André, Tenco soprattutto, secondo me Tenco è stato uno di quelli più innovatori all'epoca, Paoli, Bindi, Lauzi, e sono stati i primi a cambiare il modo di scrivere la canzone, nel senso che hanno fatto capire che dentro la canzone c'è anche un testo, non è soltanto parole per cantare.
0: E lei ha avuto modo di avere a che fare, al rapporto con quelli di oggi che le citavo prima, come appunto i vari Olli, Bresh?
1: A parte il fatto che Bresh e Alfa ci vediamo una domenica sì, una no, allo stadio. Visto che siamo tutti genuani. No, però diciamo che per me Bresh e Alfa non sono cantautori, sono più pop, però fanno delle cose molto dignitose, e per esempio Alfa lo vedo in crescita proprio come persona e come artista.
0: E se invece le dico Genoa, qual è la prima reazione? Che cosa le viene in mente per prima cosa?
1: Genoa mi viene in mente Milito.
0: E quel derby col gol a porta vuota alla fine. E quel gol col derby a porta vuota alla fine che fece esplodere Marassi.
1: Tripletta il 3-0, tripletta di Milito. è andato in contropiede su tutto il campo da solo.
0: Eh sì, eh sì, eh sì.
1: No, Milito era veramente uno dei più grandi giocatori, secondo me, del mondo. Infatti, non a caso, andò via dal Genoa e l'Inter vinse il triplete grazie ai gol di Milito, non dimentichiamocelo.
0: E lei Milito è, era uno lei spettacolo è ancora guardarlo oggi... giocare. Lei è ancora oggi colui che ha scritto l'inno del Genoa. Ci pensa mai a questo? Quanto la rende orgoglioso pensare a una cosa del genere?
1: Beh, sai, noi genuani abbiamo questa cosa che siamo la prima squadra in Italia, no? Quindi siamo molto, a volte fin troppo orgogliosi di essere genuani, anche se i risultati sono molto inferiori rispetto alle nostre aspettative, che i genuani hanno sempre aspettative di alta classifica, poi dobbiamo sempre salvarci, anche perché oggi il calcio è veramente una roba fatta solo, quasi esclusivamente, di soldi. Chi ha più soldi vince, o chi li spende meglio, perché poi c'è anche tanti che spendono male, e poi anche c'è la sfortuna, perché nel calcio non si conta mai il fattore sfortuna, perché
0: certo.
1: È quasi fondamentale la sfortuna. Se io faccio 10 tiri, prendo 10 pali, tu ne fai uno, fai gol, hai vinto. Cioè, quindi non è detto che se tu vinci sei più bravo di me, semplicemente sei più fortunato. Oppure sai, i giocatori, quando uno compra un giocatore, non è la PlayStation che è una macchinetta che funziona sempre uguale. Magari acquisti un calciatore che in quel momento vale tot, e il campionato che dopo non rende, oppure non si trova nella squadra, oppure dei problemi suoi, no? Ma io penso anche proprio alla Fiorentina. La Fiorentina è una squadra che quest'anno io non penso che pensasse all'inizio dell'anno di trovarsi praticamente per tre quarti del campionato in fondo alla classifica.
0: No, affatto, ma io infatti no. Prima di portarla su Fiorentina-Genoa le avrei chiesto che idea si è fatto del Genoa di oggi, perché ha cambiato negli anni proprietà, tanti allenatori. Che cos'è il Genoa oggi,
1: momento,
0: secondo lei? Che Genoa è quello
1: Genoa
0: di
1: oggi? È una squadra molto unita, sia a livello di società che a livello proprio di giocatori e di allenatore. De Rossi è stato veramente un miracolo che sia arrivato, perché in un momento dove la squadra era completamente scollata, la società un po' in angoscia, perché con Vieira l'anno scorso avevamo fatto un campionato tranquillo, no? Ci aveva preso, pur non avendo un gran gioco, però teneva i risultati. E dicevamo, siccome era subentrato, dici, la squadra non l'ha fatta lui, si adatta ai giocatori che ha. Quando quest'anno invece all'inizio la squadra l'ha fatta lui, era un disastro. Siamo passati dal 3-5-2 al 4-2-3-1, ma senza avere giocatori per fare il 4-2-3-1. Quindi il Genoa praticamente faceva un tiro in porta a partita, se andava bene. Vieira, che continuava nella sua folle corsa di seguire questo progetto, pur vedendo i risultati, perché dicono che il Genoa che stanno abbia battuto un suo record, cioè le prime 9 partite ha fatto 3 punti. Credo che non abbia nella storia del Genoa mai fatto così pochi punti in 9 partite. E quindi a un certo punto è arrivato De Rossi.
0: E io infatti le avrei chiesto che lavoro ha fatto De Rossi secondo lei e se lo confermerebbe per l'anno prossimo.
1: Assolutamente, De Rossi, io penso che De Rossi sia innamorato di Genova come i genuani si stanno innamorando di De Rossi, perché sei De Rossi abituato alla Roma, una piazza molto, no, calda, molto presente, e il Genoa uguale, quindi De Rossi proprio ha quelle caratteristiche di allenatore, di carattere che piacciono ai genuani. In più De Rossi, da quando è arrivato, ha innanzitutto ci ha fatto vedere un gioco di squadra, cioè il Genoa, come dire, imbarcate quest'anno forse ne abbiamo prese due, ma il Genoa se l'è sempre giocata con tutti gli avversari, che fossero di alta classifica o di bassa classifica. Ha valorizzato giocatori che erano praticamente defunti, penso a Colombo, che le prime 9 partite ha fatto forse un tiro in porta.
0: Bacini, grazie mille per essere stato con noi. A presto e buona serata.
1: Ciao, grazie a tutti e forza Genoa.
0: Passiamo ora a una serie di contributi realizzati dalla redazione di Tutto Mercato Web e di Radio Firenze Viola. Ospite nei nostri studi in queste ore è stato Cesare Prandelli, ex CT dell'Italia e grande allenatore della Fiorentina, che ha fatto un punto con noi non soltanto sulla squadra di Vanoli e sul futuro dei giocatori più importanti che oggi vestono la maglia viola, ma anche su il panorama nazionale del nostro calcio dopo la cocente eliminazione dal mondiale che ancora lascia strascichi e getta inevitabili dubbi sul futuro del mondo del pallone. Vi facciamo ascoltare allora tutto questo con Cesare Prandelli.
2: Ma guarda, questa è una domanda che dovresti fare ai dirigenti, nel senso che dopo 2 anni di appartenenza hanno conosciuto un ragazzo non solo da un punto di vista tecnico, ma da un punto di vista comportamentale, da un punto di vista umano, da un punto di vista della leadership, dalle motivazioni che può avere, quindi è inutile fare dei discorsi, io lo terrei, non lo terrei, è lui che deve essere sicuro al 100% di rimanere a Firenze e diventare un riferimento importante, allora da lì puoi costruire attorno. Se le motivazioni sono o meno, allora forse è meglio che si pensi a qualcos'altro.
3: Ecco, tra i più deludenti o comunque ci si aspettava qualcosa di più in questa stagione, c'è Gudmundsson. Ha fatto il suo tempo a Firenze o tu gli daresti altre chance? Vanoli lo ha provato, scusami se ti interrompo, sì, un po' in tutti i ruoli, no? Però non ha mai dato quella sensazione di essere un giocatore che si sta esprimendo secondo le sue qualità, quelle viste almeno al Genoa.
2: Sì, diciamo che Paolo ha dato la possibilità di interpretare tutti i ruoli immaginabili possibili, sì, quindi a discapito anche degli equilibri tattici della squadra. Quindi bisogna veramente riconoscere questo. E molto spesso capita che anche i giocatori di grandissimo talento fanno delle stagioni straordinarie nei contesti dove si aspetta quel tanto. Firenze non basta quel tanto, Firenze devi metterti sulle spalle la grande responsabilità, la grande pressione e quindi deve anche in queste partite dimostrare di poter veramente assumersi questa grande responsabilità. Ha vissuto anche lui una stagione particolare, non solo da un punto di vista sportivo, e quindi potrebbe essere stato condizionato.
3: E invece per quanto riguarda Fagioli, si può ripartire da Fagioli? Ti ha convinto?
2: Fagioli è un talento, è un giocatore di grandissima qualità tecnica, poi dipende da lì, dipende l'allenatore che idea ha, le società che idee hanno, io ho un'idea un po' diversa, nel senso che se abbiamo dei giocatori di grandissima qualità mi piacerebbe vederli un po' più vicino alla nostra porta, alla porta avversaria che non alla nostra porta, però adesso è un po' la tendenza di mettere i giocatori di qualità davanti ai difensori per costruire, ma forse magari
3: si
2: schiaccia un po' troppo e fai anche un po' fatica. Fagioli ha grandissima qualità, mi sembra che abbia trovato una grande, oltre alla motivazione, una grande serenità interiore, questo non è poco.
3: E infine ti chiedo dell'allenatore, insomma Vanoli ha fatto il suo compito, quello che gli era stato chiesto e qui non ci piove, ma per il prossimo anno ti aspetti una riconferma o pensi che abbia questa zavorra di una stagione difficile?
2: Allora, io Paolo ringrazierei per quello che ha fatto, perché è una stagione veramente molto complicata, adesso tutti dicono la salvezza, ma è arrivato la squadra, aveva 4 punti se non sbaglio, sì, quindi insomma ha fatto un grande lavoro, si è barricato al Viola Park e si è messo a disposizione. Non posso parlare del futuro perché non sono un dirigente Viola, quindi cosa potrei dire? Per riconoscenza gli darei un'altra possibilità, ma non lo conosco bene da un punto di vista proprio della professione, quindi sono i dirigenti che devono fare certe scelte.
3: E Fabio Grosso lo vedresti come futuro allenatore? Tra i nomi viene fatto anche il suo.
2: Ma, i nomi ce ne sono Daniele tanti, perché la Fiorentina, quando chiama la Fiorentina, secondo me gli allenatori devono far veloci arrivare a fare un colloquio, perché secondo me è in vita, è una società che ha potenzialità, è una città dove si vive di calcio, per fare questo lavoro è il massimo.
3: E infine sulla nazionale, ti piace questa idea di Baldini che vuole portare, di Silvio Baldini che vuole portare, vuole convocare tutti quelli dell'Under 21 per le prossime 2 amichevoli? È una mossa giusta? Se ovviamente poi corrisponderà al vero.
2: Silvio mi piace in tutte le sue sfaccettature, quindi se ha avuto questa idea la sposo al 100%. Però 2 parole sulla nazionale, sulle elezioni bisogna dirle, perché possiamo avere mille progetti, mille programmi, ma se la federazione e la Lega non vanno d'accordo diventa molto complicato. Quindi il programma futuro per la nazionale la devono fare queste due grandi potenze italiane.
3: E quindi il 22 giugno è una data importante, quella delle elezioni?
2: È importante non tanto per chi sarà alla guida
3: eletto,
2: della federazione,
3: per
2: ma per il programma, se è un programma condiviso. Se sarà un programma condiviso, allora c'è spazio e margine anche veloci per recuperare tutto.
3: È in corsa anche Abete, no? Tu hai la tua avventura alla nazionale è stata proprio con Abete.
2: È una delle persone più limpide e trasparenti che abbia mai conosciuto nel mondo del calcio, quindi è una garanzia massima da qualsiasi punto di vista. Mi piacerebbe proprio che riuscissero a mettere assieme queste forze, perché l'ex presidente del Comni ha dimostrato di avere una grande capacità, sì, in tutti i sensi, quindi bisogna sfruttare tutti. A me piacerebbe vedere un comitato di persone che si focalizzino sulle prospettive, sull'idea di programmare qualcosa per questo nostro calcio e mettere al centro di tutti i discorsi il bambino, perché bisogna partire da lì, il bambino con la palla.
0: E infine le parole di Massimo Perrone, colonna del Como di Fabregas, cervello in mezzo al campo insieme a D'Acugna dei Lariani, che sono a caccia dell'Europa in queste ultime giornate di campionato, ospite nei giorni scorsi di un evento a Como a cui abbiamo partecipato anche noi di tutto Mercato Web. Vi facciamo ascoltare quindi le parole di Massimo Perrone.
4: Grazie della premiazione per le parole.
5: No, meno male che mi dici che stai bene per adesso. Infatti, vabbè. Però ci rimettiamo tutti. Allora, quello che voglio chiederti in primis è quanto sta influendo nella tua crescita Mister Fabregas, quanti consigli ti sta dando e se ce n'è qualcuno che ti è rimasto.
4: Lui è troppo importante per me, ho cresciuto tanto da quando ho arrivato qua, tanto grazie a lui, aspetto di continuare in questo cammino con lui e continuare crescendo. Bueno, quando ho arrivato qua, che ho parlato con il mister, lui mi ha parlato di questo, di sempre guardare in avanti di questo progetto. Quando ho parlato con Nico, anche che abbiamo arrivato allo stesso tempo, sapevamo che questo si poteva e sì, sempre ho saputo che questo si può fare, siamo vicino e dobbiamo andare partita a partita.
5: Ci sono ancora emozioni da vivere, con l'augurio che siano più forti possibile, più positive possibile. C'è un momento che però fino ad ora ti è rimasto in mente, che è stato forte per te e che ci vuoi raccontare?
4: Sì, bueno, contro Napoli, che ci hanno salvato la vita perché ho fallato il mio errore, e grazie a lui abbiamo vinto. Allora penso che quello momento è bello, ma aspetto che venga un momento più bello.
0: E dunque siamo arrivati alle conclusioni anche di questa edizione del TMV News, che torna dalla settimana prossima con tanti altri nuovi appuntamenti. Buona serata!

0: Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.
1: Amici ed amiche di Storie di Calcio, ben ritrovati. Stiamo per raccontarvi la storia di un calciatore, un personaggio, un numero 10 che proprio questa settimana, pochi giorni fa, ci ha lasciati, ci ha salutati a suo modo, in maniera repentina, inaspettata per molti, per il calcio, per la sua Inter e soprattutto per chi voleva bene ad Evaristo Beccalossi. Noi siamo qui per raccontarvi questa storia in maniera particolare perché lo faremo attraverso le voci raccolte di chi lo ha vissuto, lo ha conosciuto, di chi ha condiviso insieme a lui lo spogliatoio, e vogliamo celebrarlo più che altro per quello e per come lui ha celebrato il calcio, questo sport che noi amiamo. Vogliamo dedicare questa puntata di Storie di Calcio proprio ad Evaristo Beccalossi. Sì, perché ci sono giocatori che attraversano il calcio e poi ce ne sono altri che il calcio lo trasformano in qualcosa di più vicino all'arte. Ed Evaristo Beccalossi era proprio uno di quelli. Se n'è andato a 69 anni, pochi giorni prima del suo 70° compleanno. Una notizia che ha colpito profondamente il mondo del calcio italiano e soprattutto quello nero-azzurro, perché Beccalossi non è stato soltanto un ex calciatore dell'Inter, è stato un simbolo di un calcio diverso, più libero, più creativo, più istintivo. Numero 10 vero, mancino elegante, imprevedibile e geniale. Uno di quei giocatori capaci di far innamorare uno stadio con una giocata impossibile, con un controllo, con un dribbling che sembrava arrivare da un altro calcio, insomma. Un calcio più romantico e meno schematico. Non a caso Gianni Brera lo aveva ribattezzato Driblossi, un soprannome che raccontava perfettamente il suo modo di stare in campo, fantasia pura, estro e libertà. Cresciuto a Brescia, il suo talento esplode davvero con la maglia dell'Inter, dove arriva alla fine degli anni 70 e lì diventa subito qualcosa di speciale, non soltanto un calciatore importante ma un simbolo, il fantasista che accende San Siro, l'idolo della curva nerazzurra, il giocatore che porta sulle spalle una maglia pesantissima, la numero 10. Con l'Inter gioca 6 stagioni, vince uno scudetto nel 1980 e una Coppa Italia, lasciando il segno con 37 gol e centinaia di giocate rimaste nella memoria dei tifosi. Ma ridurre Beccalossi ai numeri sarebbe un errore, perché era soprattutto stile, personalità, fantasia. Era il classico numero 10 capace di dividere, discontinuo per qualcuno, semplicemente geniale per altri, di sicuro impossibile da ignorare. C'è una partita che racconta bene chi fosse, è il derby del 1979 contro il Milan. Piove a dirotto su San Siro, il campo è pesantissimo. Ebbene, lui segna 2 gol sotto il diluvio, prendendosi la città e trasformandosi definitivamente in un simbolo nerazzurro. Eppure, nonostante il talento enorme, la nazionale maggiore non arriverà mai davvero, un'assenza che ancora oggi lo rende uno dei più grandi esclusi del calcio italiano di quegli anni in maglia azzurra. Forse perché Beccalossi apparteneva ad una categoria diversa, quella dei giocatori che non si spiegano fino in fondo con le statistiche o con i trofei, quelli che restano però nella memoria per come facevano sentire le persone quando toccavano il pallone. E infatti ancora oggi, per tanti tifosi dell'Inter, ma per tutti i tifosi che amano il calcio, Beccalossi non è stato un grande calciatore, è stato uno dei grandi protagonisti della storia di calcio, e questa storia di calcio è dedicata proprio ad Evaristo Beccalossi. Lo facciamo in maniera particolare perché, come vi dicevo nella nostra introduzione, abbiamo voluto ascoltare un po', come ci piace spesso fare qui su TMV Radio, la voce, l'esperienza di chi ha condiviso con lui da avversario, da compagno di squadra, da semplice spettatore o ancora di più da grande amico di Evaristo Beccalossi, la sua grande passione per il calcio, da compagno di squadra, da semplice spettatore o ancora di più da grande amico di Evaristo Beccalossi, la sua grande

0: proprio nelle parole di Gigi Cagni.
1: Dovrebbero andare a vedere qualche immagine per capire cosa vuol dire essere dei fuoriclasse, ma non soltanto tecnicamente, era un ragazzo eccezionale sotto tutti i profili. Infatti noi ci siamo visti qualche anno fa, per cui poi era diventato accompagnatore dell'Under e diventava veramente, per lui vedere i giovani era una cosa che lo riempiva di gioia, lui senza calcio non poteva stare, quindi questa cosa era innata e giocatori di questo tipo non ci sono più, adesso parlo tecnicamente, è veramente era un fenomeno tecnico come ce ne sono stati, come ce n'erano in quel periodo, quindi pensa che non è stato convocato da Berzot nella mondiale perché ce n'erano così tanti di qualità che poi lui ha fatto una scelta tecnica personale, quindi va benissimo, ma io ti dico, avendolo visto da ragazzino, era una roba. Io ho un aneddoto troppo. Questo ti fa capire com'era il calcio di quei tempi. Io ero già 6 anni di più, quindi la prima volta che viene con la Primavera a fare la partita il giovedì contro la prima squadra, prima prende la palla, mi punta, mi fa tunnel, fermo tutto, lo prendo per l'orecchio e gli dico: non te lo permettere mai più.
2: Redarguito subito.
1: Allora, il sabato quando giochi con la Primavera, questo era il rapporto, ma noi era anche Altobelli in quegli anni, quindi noi difendevamo questi ragazzi come i vecchi hanno difeso me da giovane, e queste cose li facevano crescere, perché non era una cosa di nonnismo, era solo per fargli capire che dovevano imparare un sacco di cose e dovevano avere rispetto. Poi è chiaro che io e lui da soli, pecca, fai quello che ti pare, sei troppo forte. Quando aveva 19 anni, quindi non era un problema.
0: Chi ha visto Beccalossi lo ha raccontato per tanto tempo nel suo ruolo di maestro del giornalismo sportivo, della telecronaca sportiva, e Bruno Longhi. Sentite cosa ci ha raccontato del suo rapporto con Evaristo Beccalossi.
3: Ho vissuto parallelamente alla sua vita, alla mia vita e con le rispettive famiglie, per cui dal primo giorno, guarda, posso raccontarti questo, no? Lo vidi a San Siro in un amichevole Inter Vicenza, segnò 2 gol, uno di destro e uno di sinistro. Scendendo le scale di San Siro mi affiancai a Sandro Mazzola e dissi: ma questo è destro o sinistro? Lui dice: boh, francamente non lo so. Poi si scoprì, me lo disse lui, perché abbiamo vissuto parallelamente, no? Mi disse: no, io sono nato destro, poi mi sono esercitato col sinistro, e tant'è che l'opinione diffusa è che Beccalossi fosse un mancino, no? E invece era stato bravissimo. Poi sai, io dovrei raccontarne, cioè potrei scrivere un libro in questo momento proprio sulla, direi, sulla nostra vita, perché insomma siamo sempre stati uniti. Io conoscevo i suoi malesseri, i suoi momenti di gioia, li condividevo, lui però è stato uno di quei giocatori per i quali paghi biglietto. Ecco, questo penso che valga più di ogni cosa, no? Io mi sono così esibito, faccio per dire, tra virgolette, in qualche post, in qualche tweet, no? Definendolo Evaristo estro e sinistro, spiegando anche che lui fosse nato, era nato destro. Però siccome io, ti ripeto, ho vissuto i suoi momenti sì, i momenti no, quella maglia azzurra che voleva a tutti i costi, che non è mai arrivata.
2: L'ha fatto soffrire questa cosa, Bruno?
3: Ma sai,
2: perché prima Stefano ci ha raccontato un po' l'82, tutto quello che era la diatriba Beccalossi-Pruzzo, no? L'avvicinamento
3: sì,
2: a quel mondiale.
3: Sì, sì, ma tu fa conto che anche Pruzzo, no? Pruzzo era il centravanti che segnava più gol di tutti e non partecipò al mondiale, sì. Ovviamente gli venne preferito Spadino Selvaggi, perché chiaramente non avrebbe creato difficoltà all'interno dello spogliatoio, no? Ma Beccalossi, guarda, vi racconto questa e poi dopo, tra l'altro io questi ultimi 15 mesi li ho vissuti sempre andandolo a trovare, in contatto con la famiglia, e purtroppo è arrivata stamattina la notizia che comunque era nell'aria, no? No, stavamo parlando di nazionale, no? Allora, la nazionale doveva giocare, non so se Stefano ricorda, perché io vado molto indietro negli anni.

0: una partita ai tempi di Berzot contro Lussemburgo e si infortunarono Conti e Causio, e il venerdì sera Beccalò si era a casa mia a cena con la moglie. Allora mi chiese di chiamare Cesare Maldini, che era il vice di Berzot e che tra l'altro mi chiamava Becca, perché io continuavo a caldeggiarne la convocazione, no? Lo chiamai al telefono e mi disse: guarda, chiamerà Marocchino, che è più ala di Becca, no? Che sennò sarebbe costretto in un ruolo non suo. E sai, io ero in difficoltà, no? A dargli questa notizia, lui ci teneva, no? Poi sai, giocai contro il Lussemburgo, ci poteva essere spazio per tutti. E niente, mi disse: domenica faccio due gol e poi scoppia un casino. E difatti fece due gol al Como, fece un'intervista in esclusiva con me che io praticamente tagliai al 90% per non metterlo in difficoltà proprio nei confronti della nazionale. Qualcuno capì quello che era il suo malessere, il suo malumore, poi dopo, il giorno dopo venne fuori, insomma, quell'intervista non fatta da me ma fatta dalla Gazzetta dello Sport, che gli precluse la strada per la nazionale. E tra l'altro io e lui commentammo per Tele Monte Carlo quel mondiale, perché Tele Monte Carlo sapeva di aver fatto un colpo, no? Ingaggiando colui che era stato il grande escluso dalla nazionale. E poi cosa accadde? È che il mondiale lo vinse l'Italia.
1: E poi c'è il capitano di mille battaglie, Graziano Bini, capitano di quella fantastica Inter nel quale Evaristo Beccalossi è diventato così celebre con la maglia numero 10. Da capitano lo ha aiutato, lo ha supportato e lo ha anche salutato nel giorno della sua scomparsa. E Graziano Bini, bellissimo il suo ricordo.
2: È avvenuto, penso, nel 1978.
3: Esatto, credo. L'anno prima.
2: L'anno prima. Ed è avvenuto... avevano provato, non so, i dirigenti, qualche, in una partita amichevole fatta, non so se con una squadra austriaca o non mi ricordo onestamente, a fine stagione a San Siro, venne un fallo al limite dell'area, fece un vostro pitolo su punizione, la mise all'incrocio di pali e da lì comincio subito con i tifosi la sua storia.
3: Mm-hmm. E tutto iniziò con una giocata.
2: Con una giocata che solo lui, perché lui oltretutto era destro e sinistro. Non aveva grandi problemi ad andare sulla destra, cioè era uguale. E lì fece gol di destro, calciò una punizione di destro e la mise all'incrocio dei pali.
1: È molto particolare e toccante questo ricordo di Graziano Bini. Vi faccio ascoltare anche le parole di un altro maestro del giornalismo, Enzo Bucchioni, che ricorda così Beccalossi.
4: I primi anni, quando faceva il nostro lavoro, quando faceva il commentatore, in altre manifestazioni lo incontravo spesso e ne ho apprezzato la straordinaria ironia, le battute, la simpatia, ecco, che trasmetteva. E tutti quei racconti che ti faceva, coinvolgenti del mondo del calcio. Da calciatore l'ho visto, ovviamente è uno di quei personaggi che non moriranno mai, perché quel numero 10 lì cosa significava e cosa significa anche oggi, che facciamo fatica a ritrovarlo: la poesia, l'estro, la genialità, l'imprevedibilità. Quei giocatori che hanno quella maglia erano questi, che poi il genio maledetto numero 1 è Maradona, ovviamente, ma c'è tutta una tipologia. E Beccalossi faceva parte di questi e te l'ha raccontata anche lui con orgoglio, ha raccontato nelle interviste, anche una delle ultime 3 anni fa, che ho letto con grande piacere. Io non rinnego nulla di quello che ho fatto, lo rifarei ancora ad oggi, perché io ero così in campo, straordinario un giorno, a volte no, ma fuori ho fatto quello che mi sentivo di fare, mi sono divertito, ho preso la vita in quel modo lì. E questi geni maledetti un po' li amiamo un po' tutti, perché fanno quello che probabilmente avremmo voluto fare un po' anche noi. Chi non avrebbe voluto essere un 10 come Beccalossi, saltare un giocatore, saltarne un altro, inventare un gol. Quindi è questo, perché ti dico non moriranno mai, perché rimarranno sempre nell'immaginario collettivo. Quando pensi a un giocatore che ti può fare innamorare, chi è questo?
1: Tra i tanti opinionisti di TMV Radio c'è stato anche il ricordo di Stefano Impallomeni. Ascoltiamolo, perché anche questo è molto particolare.
5: Interpretazione del ruolo, due cose da separare. C'è certamente l'uomo straordinario. Io non lo conosco, non l'ho conosciuto, cioè voglio dire, ma me l'hanno raccontato come una persona molto, insomma, come si vedeva, molto sorridente, simpatica,
3: solare.
5: Ironica, solare, esatto. E quindi condoglianze alla sua famiglia e è un ricordo, insomma, speciale per quello che è stato quella persona. Per quanto riguarda il calciatore, è stata poesia pura, romanticismo allo stallo, proprio nell'essenza di quel calcio che hai detto tu, che non c'è più. Interpretazione del ruolo, fantasia, creatività, con una giocata illuminava e faceva innamorare non soltanto i tifosi dell'Inter, ma per chi amava il calcio e chi ama il calcio come me. Quindi mancherà Beck. Io mi ricordo l'indimenticato, indimenticabile Beppe Viola, grandissimo giornalista, in uno dei suoi incipit durante un servizio televisivo, mi ricordo Beck come Bach.
3: Grande,
5: Bach era il compositore,
3: sì, sì.
5: Perché era genio e sregolatezza, però insomma io ho sempre amato questo tipo di calciatori, che c'è l'irrazionalità, c'è, è vero, la discontinuità.
3: Beh,
5: ci
3: tu sono anche... un po' anche così, no, come calciatore.
5: Beh, insomma, sì, le imprecazioni magari scatenavano anche le imprecazioni dei tifosi, sì. Però il sentimento che ha provocato Beccalossi nei tifosi dell'Inter, io credo che pochi calciatori abbiano così, siano entrati nel cuore dei tifosi dell'Inter. Cioè,
1: tra le tante icone dell'Inter, tra i tanti c'è stato anche Altobelli, che lo ha ricordato davvero in maniera molto speciale, lui che con Beccalossi ha condiviso tanto sia in campo sia fuori. Tra le tante icone dell'Inter c'è anche Ernesto Paolillo, che per tanto tempo ha gravitato intorno all'emisfero nerazzurro e che ha avuto modo di conoscerlo e ha condiviso con noi il suo ricordo.
6: I Beccalossi ho un bellissimo ricordo, perché prima da tifoso andavo a vederlo giocare e lo seguivo. Poi era il periodo della famosa coppia, i gemelli del gol, se vi ricordate.
3: Come no?
6: E quindi lui, Altobelli e quant'altro, sì. Insomma, ci hanno deliziato. E poi quella era una bella squadra, anche per la presenza di Vini, va detto. Quindi era piacevole veramente seguirla. Poi l'ho conosciuto via quando sono entrato nella dirigenza dell'Inter, perché frequentava l'ambiente, veniva, lo si incontrava. Ho fatto lunghe chiacchierate con lui, anche divertenti, perché era anche molto spiritoso. E devo dire che insomma era un personaggio al quale ci si affezionava. Questa mattina, sapendo quello che è accaduto, purtroppo ho provato una grande tristezza. Devo dire che la figlia gli è stato vicino e non ha mancato di dare notizie sempre di questo periodo della malattia e altro, però insomma, per quanto preparati, sono sempre momenti tristi.
1: Restiamo ancora in tema Inter, è inevitabile quando si parla di Evaristo Beccalossi, così lo ha ricordato nel nostro spazio mattutino qui su TMV Radio l'Apo De Carlo. Sentite.
7: Dunque, ho vissuto due periodi distinti di Evaristo Beccalossi, quello da tifoso, giovanissimo, che andava allo stadio da piccolo, accompagnato dal papà, dove andavo allo stadio per vedere Beccalossi, ancora più di quanto non fosse per l'Inter. Poi c'è un concetto che quando Beccalossi, che io seguivo come tutti i miei idoli, Bordon, Muraro, Canuti, Mozzini, cioè perché era l'Inter dello scudetto, Caso, poi tanti altri, insomma, era un Inter, no, che aveva veramente fantastici, tutta un'Inter tutta italiana, con un allenatore italiano, con un progetto giovane, i giocatori avevano tutti 24 anni circa, ed erano riusciti a fare già una quasi impresa, arrivando quasi a lambire lo scudetto quell'anno prima, quando il Milan vinse la Stella con Rivera, e poi l'anno dopo l'Inter vinse lo scudetto in una cavalcata trionfale. Ma quello che mi colpiva era che, e che ci è pensato anni dopo, si passava dal bianco e nero al colore, perché quando noi seguivamo i calciatori, insomma, negli anni 70 c'era solo il bianco e nero, sì. Cioè, tu potevi vedere a colori soltanto se andavi allo stadio. Io personalmente, sì, per chi era della mia epoca, vedere il colore prima bianco e nero, che magari tu vedevi, che ne so, andavi al cinema e c'era il cinegiornale.
8: Sì.
7: E quando tu vedevi il cinegiornale c'erano queste immagini un po' sgranate, a rallentatore, che rendeva tutto ancora più epico di quanto già non fosse. Se ti trovavi poi ad andare quando eri piccolo allo stadio e vedevi che erano colori, lo vedevi da lontano, poi da piccolo vedi tutte le distanze, sono diverse di quando sei più adulto, e insomma hai un'immagine completamente rifinita. Qui non solo, potevi finalmente vedere le prime immagini a colori, perché c'erano le qualità che insomma, arrivava i primi televisori che mostravano quel tipo di possibilità che prima non avevi. E quando andavi allo stadio, e qui io ci andavo spesso, io ho scoperto Beccalossi nei primi, dalla fine degli anni 70, e poi quando sono andato allo stadio più frequentemente con il Mundialito Club, che per me è rimasto nel cuore, perché quello che forse è la cosa più bella che ha fatto Beccalossi, Berlusconi, perché anche lui con nella sua storia, perché Berlusconi organizzò il Mundialito Club, che fu per me la cosa più bella della mia vita da tifoso, con due partite in una sola sera allo stesso stadio e con tanti giocatori. Quindi Beccalossi lo vidi in quella cornice fantastica, da vicino, nei parterre, a distanza di pochi metri, non mi sembrava vero. E vedere quello che faceva in campo ispirava. Lui veniva considerato un fantasista, e proprio perché il suo modo di stare in campo, la sua qualità era accompagnata anche da un movimento del corpo che in qualche modo metteva sempre nelle condizioni i suoi giocatori stessi della sua squadra, e quindi gli avversari, di non sapere cosa avrebbe fatto. Forse non lo sapeva nemmeno lui, si lasciava andare naturalmente dalla sua genialità. E questo è un giocatore che ha mostrato davvero che cosa potesse essere fare con il pallone qualunque cosa.
1: E in chiusura vi faccio ascoltare un video che Giacomo Ciccio Valenti ha voluto condividere con noi, perché Evaristo Beccalossi era un personaggio trasversale, era anche un ex calciatore, ma raccoglieva tanti ambiti, specialmente quando ha smesso di giocare, ha avuto anche un ruolo da capodelegazione con le varie nazionali, è stato un personaggio assolutamente trasversale nel suo essere, semplicemente Evaristo, e così lo ha ricordato Giacomo Ciccio Valenti, che ringraziamo.
9: Allora, il Beck è stato una delle persone più importanti della mia vita. Quando io ho iniziato in radio, in realtà la vera trasmissione era una trasmissione di calcio, dove avremmo dovuto parlare di calcio, con un approccio prima con uno scherzo telefonico, e l'abbiamo presentata proprio col Becca a 105 ai tempi. E quindi il Becca è nel cuore sempre, sempre, sempre, sempre, sempre, sempre, sempre. E poi era uno dei giocatori più amati della squadra che tifo. Ciao splendido Becca, ciao Nagaia, ciao, un bacio a tutti, ciao Marco. E viva il Becca.
1: Una miriade di voci che hanno reso omaggio a un grande ex calciatore che abbiamo salutato e onorato, celebrato in questa settimana di TMV Radio, lo abbiamo voluto fare anche qui a Storie di Calcio. Non mi resta che augurarvi un buon proseguimento, e con Francesco Tringali ci risentiamo alla prossima Storia di Calcio.
10: Storie di Calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.
1: Amici ed amiche di TMV Radio, ben ritrovati, nuovo appuntamento con Football Rewind.
11: A sorpresa!
1: Eh?
11: A sorpresa!
1: Ah,
11: perché,
1: sì.
11: Perché una volta sì, una volta no. Noi ci siamo sempre!
1: No. Ok.
11: Noi ci siamo sempre.
1: Noi chi?
11: Noi!
1: Ah, noi
11: i protagonisti
1: in generale,
11: di Football Rewind.
1: Ah, ok, va bene. È ciao pronto. Santarelli.
11: Ciao, abbiamo già preparato un cappotto di legno.
1: Sì, eh?
11: Beh, sta avvicinandosi la fine del campionato.
1: Anche perché poi con queste temperature
11: ci si ammala, il cappottino serve.
1: Sì, sì, sì, bisogna ritirarlo.
11: Tanti cappottini
1: fuori
11: di legno oggi, eh?
1: Caro Santarelli, è stata una settimana che ci avvicina a, insomma, alle finali europee, ci avvicina al finale di campionato. Insomma, è la stagione, questo segmento di stagione in cui si fanno dei bilanci praticamente bilanci, sì, definitivi.
11: La stagione, caro, degli amori bilanci viene, esatto, va, cantava, esatto, Franco Battiato.
1: Allora, partiamo subito, sì, caro Santarelli, ricordiamo il format.
11: Beh, lo ricordiamo, no, serve, però ogni tanto serve.
1: Due minuti per ogni tema.
11: Ho già pronto anche la menzione finale.
1: Bene, bene, bene. Allora, andiamo, Rossi, il primo tema, perché grande celebrazione in questa settimana.
11: Pensavo Max al minimo, no, no, quello grande, magari dopo.
1: Grande celebrazione perché per i campioni d'Italia, meravigliosamente campione quest'Inter che vince il campionato con 3 giornate d'anticipo, vince contro il Parma, si assicura, insomma, sul campo quella che è il suo 21esimo scudetto, i passi falsi
11: sul campo.
1: Falsi. Como 0-0 del Napoli e soprattutto un Milan, poi ne parleremo, che ragionare non riesce più.
11: Va bene. No, ma
1: meravigliosamente, sì, campione quest'Inter. Prego, due minuti su quest'Inter.
11: Io mi scappello, nel senso, mi tolgo tanto di cappello di fronte a questa squadra che ha dominato il campionato, lo ha letteralmente gestito come voleva. Mi tolgo tanto di cappello anche di fronte a Chivu.
1: Poi ci arriveremo.
11: No, non mi sono piaciute alcune sue...
1: Ci arriveremo.
11: Ok, ci arriveremo. Però mi posso togliere il cappello anche di fronte a Chiu. Onestamente, a giugno, dopo quel 5-0, mi pare, della finale di Champions, sembrava che il ciclo Inter fosse definitivamente finito. Brava la società a scegliere l'allenatore, ci arriveremo. Brava anche a confermare una parte del gruppo, quella portante evidentemente, che dopo appunto quel 5-0 sembrava ormai finito. E invece anche dopo un inizio non facile, perché io ricordo la sconfitta in casa con l'Udinese, la sconfitta a Torino con la Juventus, dove sembrava che si potesse sfaldare qualcosa, invece no. Il ventunesimo scudetto. Sì, diciamo sul campo 20-21
1: ventunesimo
11: seconda dei calcoli, è probabilmente quello vinto con minori difficoltà rispetto agli ultimi anni. Sì, bisogna mettere un po' di CRC su questa sedia, lo faremo, e ora bisogna capire da dove ripartirà l'Inter a livello di squadra. Perché io continuo a pensare che in questa squadra ci sono degli elementi stavolta veramente arrivati a fine corso. Non è mai facile cambiare, soprattutto dopo una vittoria dominata, perché l'Inter ha vinto lo scudetto, secondo me vincerà anche la Coppa Italia, per cui porterà a casa evidentemente 2 trofei, ci arriveremo. Non è mai facile, ma la bravura e la dirigenza dell'Inter sarà quello di andare a individuare quei giocatori veramente che ormai hanno esaurito il loro ciclo.
1: Facciamo un po' di copertine passando alla, sì, prossima slide, che ovviamente celebra la firma di Christian Chivu su questo scudetto. Di uomini in copertina ce ne sono tanti, perché Chivu è stato bravo a rigenerare Di Marco, a generare Zielinski, riportare la pace tra Lautaro e Çalhanoğlu dopo il mondiale per club. Di firme ce ne sono tante. Allora però ti chiedo, qual è stata la firma di Chivu e qual è secondo te lo step in più che dovrà fare l'anno prossimo con un gruppo che si dovrà consolidare, considerando che manca anche da tanto tempo una squadra che vince 2 scudetti consecutivi, caro Santarelli?
11: Sì, prego, manca dalla Juventus, perché poi nessuno ci è riuscito. No, interessante questa lettura che lei mi offre, Tringali. Lo step, intanto mi viene a dire una cosa, lo step sarà la conferma. Perché, lo dicevi prima, la cosa più difficile è ripetersi. Secondo me l'Inter, in questo ciclo che va dallo scudetto di Conte, quindi parliamo del 22, ad oggi, ha vinto molto meno di quello che poteva vincere. Ha vinto di fatto 3 scudetti, Conte, Inzaghi, Chivu. ma ne ha persi almeno due sanguinosi. Quindi intanto lo step è la conferma, cioè fare quello che allenatori molto più blasonati, Conte e Inzaghi, non sono riusciti a fare in Italia. Secondo step, confermarsi in Europa. Perché in Europa quest'anno...
1: Riabilitarsi in Europa.
11: Sì, ma io direi confermarsi, non riabilitarsi, perché è vero che poi quella finale finì come è finita, però c'era arrivata.
1: No, io dicevo anche dopo quello di
11: Se
1: Bodo.
11: Se lei mi fa parlare, ci arrivo. L'Inter ha fatto due finali, le ha perse tutte e due, ma c'è arrivata. Quindi io dico confermarsi, perché secondo me quella di quest'anno è stata una scelta quasi deliberata, grave, ma deliberata. Perciò adesso l'asticella di Chivu si alza moltissimo, perché ora lo guarderanno tutti in faccia. Io immagino, penso e credo che ci sia una firma importante di Chivu in questo scudetto, ma il difficile per lui arriva ora, perché di allenatori bruciati ne ho visti tantissimi. Credo che lui debba lavorare ancora molto su determinate situazioni, su cambiare un po' il volto anche a questa Inter, che è sempre più o meno uguale. Attenzione, finché vince va bene, però come vedi poi in Europa essere sempre uguali non ti può dare sempre gli stessi risultati. Chiudo dicendo questo: ci sono situazioni in cui magari arrivi a un traguardo e la cosa migliore è uscire per poi ripartire un pochino più bassi. Lui accetterà la nuova sfida, però anche Chivu, se qui ha dato 8 o 10, stavolta deve dare o 10 o 10 lodi.
1: Andiamo avanti, perché allarghiamo il campo sull'altro obiettivo stagionale dell'Inter, ma è anche l'obiettivo salva stagione della Lazio. Prove generali abbiamo titolato, perché domani ci sarà un Lazio-Inter en passant.
11: Scapoli ammogliati.
1: Considerando insomma anche uno stadio completamente diverso, due squadre che saranno completamente diverse, quindi il nostro focus si sposta sulla finale di Coppa Italia. La Lazio che ci arriva dopo un incredibile percorso, battendo Milan, Bologna e Atalanta, esatto. L'Inter con meno patemi se non nel primo tempo, nella sfida di ritorno appunto contro il Como, però sicuramente è una bella opportunità per entrambi, per il double di Chivu e per Sarri, che non solo metterebbe in bacheca un trofeo, ma porterebbe addirittura la Lazio in Europa League.
11: Ma sarebbe una storia clamorosa quella di Sarri quest'anno. Mi verrebbe da dire un trofeo, se dovesse portare a casa, ancora più importante è lo scudetto con la Juventus, perché lo scudetto con la Juventus Sarri non ci ha messo la firma. Qui ci metterebbe non una firma, ci metterebbe un autografo pesantissimo. Parte nettamente sfavorita a Lazio. Bisogna capire l'Inter quanta fame avrà ancora. Il double, ricordo che quando lo faceva una squadra veniva quasi snobbato, oggi diventa giustamente un'ottima biglietto da visita per chiudere una stagione. E se non vado errato, però potrei sbagliarmi, ma non credo, proprio quella squadra lì è l'ultima che ha fatto il double, non ce ne sono state altre. Perché non è facile vincere in Italia, non è mai scontato da nessuna parte, ma in Italia ancora di più. Quella di domani sarà una partita totalmente inutile, tra l'altro la Lazio ha 3 diffidati, quindi giustamente non li farà giocare, poi la Lazio sarà arbitro anche della Champions nel derby. Però secondo me questa è la grandissima occasione proprio per mettere una ciliegina sulla torta, una stagione dell'Inter con l'accoppiata Scudetto Coppa Italia, che andrebbe ancor di più a rendere importante un'annata che già, quando vince lo scudetto, come minimo è da 8, non è da 10, perché c'è l'eliminazione in Champions. Se vince anche la Coppa Italia è una stagione da 9 e mezzo.
1: Il fatto che si giochi all'Olimpico
11: non conta niente, non conta assolutamente niente, perché a parte che l'Olimpico sarà equamente suddiviso. Però io ti faccio un esempio proprio sulla partita di domani. Domani giocano le seconde linee di una squadra e di quell'altra. Le seconde linee dell'Inter sono 3 volte più forti delle seconde linee dell'Inter.
1: Della Lazio,
11: perdonami. Quindi la squadra titolare dell'Inter è tre volte più forte della Lazio. Le partite vanno sempre giocate, però secondo me si parte da un 70-30.
1: Ok, andiamo avanti, prossimo tema, perché ne hai parlato tu, per quanto riguarda la corsa Champions. Qui nuovamente si sono un po' mischiate le carte, perché adesso la Roma sembra essere, essere quella più forte, più in forma, più in fiducia, contro un Milan che ha perso completamente la bussola, la Juventus che va a Lecce dopo aver pareggiato contro il Verona, ma ne parleremo. E soprattutto c'è questa Roma col Parma, insomma, chi rischia effettivamente, vedendo anche un po' il calendario, Santarelli, come cambia? Cioè, tu vedi un terzo o quarto posto in bilico, tutti allora, due, solo uno, nessuno dei due, dimmi un po'.
11: Allora, la Roma ha messo la freccia, devo dire anche meritatamente, perché...
1: Mentre... Su cosa ha messo la freccia?
11: Se mi fai finire il ragionamento, io non so se lei ha fatto scuola guida oppure ha preso la patente con degli amici, e credo sia la cosa più facile, che lei abbia preso la patente con degli amici. Quando si prepara un sorpasso, si mette prima la freccia e poi okay. Si sorpassa. Okay. Ma siccome lei ha fatto tutto in famiglia per la
1: io
11: patente...
1: Io non metto la freccia.
11: Appunto. Okay. Però ha messo la freccia. L'ha messa meritatamente, perché quando perdi... la grande occasione che ha avuto la Juventus pareggiando con il Verona, e quando perdi addirittura a Sassuolo nel caso del Milan, è normale che chi sta dietro si sente rivitalizzato e si sente un propulsore che gli arriva, una turbina. Ora, è vero che il destino è ancora nelle mani di Milan e Juventus, perché se Milan e Juventus, il Milan anche se ne vince due e ne pareggia una, la Juve se le vince tutte e tre, la Roma può mettere tutte le frecce che vuole, ma il sorpasso non lo fa. Trovo però la Juventus in questo momento in difficoltà, perché soltanto una volta in stagione ha vinto tre partite di fila, quindi dovrebbe vincere addirittura due in trasferta, tra cui un derby, e non ha più bonus. Non li ha nemmeno la Roma, ma la Roma, a parte il derby che secondo me è già segnato, a due partite semplici, Parma e Verona. Se io dovessi scommettere oggi un euro, ma guarda, è difficile, perché ogni volta che lo scommetti succede qualcosa. Io lo scommetterei sulla Roma in questo momento, quindi Inter, Napoli, Milan, Roma, con la Juventus clamorosamente fuori.
1: Mamma mia!
11: Perché non vedo una squadra in grado, la Juve, di vincere tutte e tre. Però ti dico anche un'altra cosa.
1: Dimmi.
11: Domani. Perché se la Juve non batte il Lecce e va sotto di 1-2, la Juve è fuori dai giochi. Perché se va sotto, i punti non li recupera più.
1: Prossimo tema, tanto ci torniamo poi sulla tutto. Juventus, perché torniamo un attimo su Gasperini. Qua comando io.
11: Giulio
1: Gasperini
11: Cesare.
1: Che di fatto non ne abbiamo parlato rispetto all'allontanamento di Ranieri, adesso vuole allontanare probabilmente anche Massara. Vuole comandare lui, vuole costruire la prossima Roma, vuole costruire attraverso il direttore sportivo che indicherebbe lui, rivoluzionare lo staff medico, insomma, si sente plenipotenziario di questa Roma. Tu, in generale, che idea ti sei fatto e che futuro ha questa Roma con i Friedkin, che sembrano aver dato tutto in mano a Gasper?
11: Non so se mi bastano due minuti. Parto dicendo brutta storia. Brutta storia perché Gasperini, che conosciamo, si è dimostrato comunque un uomo che non conosce la parola diplomazia. O si fa come voglio io, oppure si fa come voglio io. I Friedkin hanno dimostrato ancora una volta di seguire il vento del popolo. Faccio un passo indietro. È una storia che un po' mi ha ricordato... Lei evidentemente faceva altri mestieri in quel periodo lì, forse vendeva frutta. Quando i Friedkin si schierarono con Totti e cacciarono Spalletti. E Pallotta si schierò con Totti e cacciò Spalletti. ciclicamente si ripetono queste cose, con proprietà che tra l'altro, guarda caso, sono sempre proprietà estere, che, e che oltretutto non riescono a trovare la curatura del cerchio sui risultati. Ora, io ho sempre detto che da Ranieri non comprerei mai un'auto usata e nemmeno una mela già mangiata, non la comprerei. Okay. È una persona che è sempre stata...
1: Non ti fidi, non ti
11: no,
1: fidi.
11: No, perché è sempre stata raccontata come la beata il Vergine
1: finto
11: Maria.
1: Prete,
11: il finto prete. E non è così. Però quello che è successo all'interno della Roma ha del clamoroso, perché a calci nel sedere è stato preso un uomo che comunque tutto gli si può dire, meno che non sia romano e romanista.
1: E per... che, scusami, e che ha fatto un intervento dove ha difeso la società.
11: Tra l'altro, rispetto ad un altro, Caio Giulio Gasperinus, che ha massacrato Ranieri e la proprietà tutto l'anno.
1: Esatto, e lui dice, Gasperini dice, io i Friedkin sono sentiti, hanno ricevuto una grande delusione. Ma come?
11: Io ripeto,
1: è l'unico che li ha difesi.
11: Esattamente. Per me è una
1: contestabili storia. Tempi e modi.
11: È una storia paradossale. Delle due l'una, o i Friedkin l'anno prossimo passeranno sotto l'arco di trionfo portando Caio Gasperinus e lo scudetto, oppure i Friedkin si sono scavati la fossa con questo personaggio.
1: Va bene, prossimo tema, vai, andiamo avanti. L'ultimo, prima della menzione speciale, come una sconfitta, Luciano Spalletti, insomma, deve rimettere a posto i cocci dopo il pareggio brutto con il Verona, e soprattutto avverte per il futuro, ha detto questa Juve per gran parte rimarrà quella che è oggi, ma insomma gran parte di questo futuro e di questo del prossimo mercato passa anche da una qualificazione in Champions. Adesso ha avuto il rinnovo e...
11: Quando pareggi in casa con il Verona già retrocesso, a 4 giornate alla fine di campionato, con la possibilità di chiudere virtualmente i conti, se poi non vai in Champions è giusto che tu non ci vada, qualsiasi squadra tu sia. Le parole di Spalletti di oggi sono, credo, immagino e penso, parole di circostanza, per tenere il gruppo unito in queste tre partite molto delicate. Ma secondo me Spalletti è il primo che sa che questo gruppo non deve essere smembrato, ma insomma rinforzato nella spina dorsale.
1: Rinforzato è chiaro, però.
11: Portiere, difensore centrale, centrocampista, attaccante, la spina dorsale. È chiaro che qual è il rischio? Che queste ultime tre partite, a livello mentale, perché secondo me la Juve è mancata molto a livello mentale con il Verona, la Juve alle 22 e 34 minuti primi del primo marzo era a 7 punti dalla Roma. Perché? Perché stava perdendo 3-1 in casa della Roma. Dal primo marzo in poi ha recuperato quei 5 punti e addirittura l'ha doppiata. È arrivata a più 5, quindi le ha recuperato 10 punti. Adesso ti ritrovi con il fiato sul collo di una squadra che è arrivata a un punto e che mentalmente ti ha ribaltato.
1: Due squadre. Perché, due, a tre punti c'è il Como.
11: Esattamente.
1: E se arrivi sesto, mercoledì è un'altra
11: storia, giusto. Quindi, questa squadra non può essere smembrata. Sono d'accordo, deve essere rinforzata, sono d'accordo. Ma, e dico ma, se dovesse arrivare sesta barra settima, secondo me questa squadra va veramente smembrata stavolta. Non so con quali soldi, non so con quali opportunità e non so con quali capacità. Ma una squadra che a 5 giornate dalla fine del campionato è a più 5 non sul secondo posto, quindi per vincere lo scudetto, ma su un quarto posto che ai tifosi interessa comunque fino a un certo punto, che si fa rimontare e dovesse arrivare al sesto o settima, veramente deve passare da tre Beatrice e non lasciare niente.
1: L'anno scorso non hai fatto il rinnovo a Tudor fin quando non si è qualificato, esatto, in Champions. Quest'anno rischi di aver, esatto, fatto il rinnovo a Spalletti.
11: Ma è però l'unica cosa buona che hanno fatto, perché almeno c'è una base sulla quale ripartire. Ma vuol dire che non soltanto dal punto di vista
1: tecnico. Sì, ma se non
11: tecnico.
1: Ti porta la Juve in Champions è la stessa cosa di Tudor,
11: Vero.
1: Cioè anche Tudor non ti avrebbe portato la squadra in Champions.
11: Però voglio dirti che se succede questa roba qua, non c'è soltanto un problema tecnico, ma c'è anche un problema mentale e soprattutto di personalità di una squadra che in due mesi...
1: O di chi quella squadra l'ha costruita.
11: Esattamente. Ma
1: vabbè, dobbiamo andare avanti. Menzione speciale, per favore, caro Santarelli.
11: Allora,
1: aspetta un attimo, facciamo ricomporre lo studio. Sì. Prenditi la camera 1 quest'oggi e puoi fare la menzione speciale.
11: Io
1: aspetta,
11: sono,
1: prego, due minuti, Rossi.
11: Io sono letteralmente schifato. Vorrei dire disgustato, ma schifato credo che renda meglio l'idea. E mi riferisco a voi, cari personaggi della Lega Calcio. A voi, cari personaggi, e vi ci metto dentro, perché tanto ci state lo stesso, della federazione. Anche se in questo momento non si sa chi c'è. Quindi sono schifato da chi gestisce il calcio italiano. Dice perché? Dunque, oggi è l'8 maggio. 8 maggio. Cari signori della Lega Calcio, voi non sapete ancora quando cavolo, volevo dire un'altra cosa, far giocare le partite della prossima settimana. Queste cose accadono soltanto in Italia perché siete dei dilettanti. Perché che c'erano sti cavolo di internazionale di tennis? A me me ne frega niente. Per me si potrebbero abolire. Ma è uno sport importante.
1: Più importante del calcio.
11: Probabilmente. Non mi interrompa le menzioni speciali. Quando si fanno i calendari, si dovrebbe sapere. Invece vi svegliate come la bella addormentata del bosco. C'è il derby. Dovete andarvene a casa. Perché non avete rispetto nemmeno ai tifosi. Per esempio, c'è Juventus Fiorentina o c'è appunto Roma. Non sanno quando cavolo devono andare allo stadio. Forse ci andranno lunedì, di martedì. Siete la vergogna del calcio italiano. E poi è inutile, caro Simonelli, che ci viene a fare i pipponi, che non si bisogna spostare gli orari per vendere
1: l'Oriente,
11: all'estero.
1: L'Oriente. Ci deve guardare l'Oriente.
11: All'Oriente. Voi ve ne dovete andare a casa tutti per palese incompetenza. In Inghilterra fanno i calendari a giugno e non c'è una virgola che non va a posto. Ridicoli, andatevene a casa. E più rispetto per i tifosi che fanno chilometri, spendono soldi in stadi angusti dove piove, dove nevica, dove fa caldo. Vergognatevi tutti!
1: Bene. Tra l'altro l'anno scorso Lazio Juventus fece proprio durante l'internazionale di sabato.
11: Di sabato.
1: Di sabato alle 18. Va bene, Santa
11: si vergogna che lei, perché lei fa parte di questo meccanismo perverso.
1: Ma non è vero, assolutamente no. Arrivederci, Santarelli, grazie. Una bellissima menzione speciale. Non me la sarei mai aspettata così bella. Football & Wine torna forse venerdì prossimo. Ciao, grazie.
11: Arrivederci.

0: Maracanã.
1: Devo dire che ha dato ordine ad una squadra che attraversava degli alti e dei bassi, però ha dato una continuità e speriamo così che non si lasci andare in queste ultime tre partite, perché comunque ha fatto un ottimo lavoro.
2: Dovrebbe capire la motivazione, però, perché comunque sai, quando entri in corsa così non è mai facile soprattutto capire perché i giocatori magari non rendono, quindi è difficile entrare nella testa veramente dei giocatori.
3: In questo momento, se il Paris è in finale un'altra volta, lo deve, non dico in gran parte, ma in buona parte a Kvaratskhelia. Cioè ha fatto veramente una fase a eliminazione clamorosa. Vedevo i suoi dati, se non sbaglio è l'unico giocatore che per 7 gare consecutive ha fatto gol o ha fornito assist.
4: In questo momento il trofeo che attira più attenzione è la Champions League, quindi, però poi dopo questo stato anche emotivo tra un mesetto passerà, ci si concentrerà su quella che è la manifestazione più importante al mondo, che sono i mondiali di calcio, per cui i giocatori che saranno protagonisti, magari oltre ad essere protagonisti con i club, lo daranno anche con la nazionale.
5: L'unico che potrebbe rimanere in Italia è proprio Ken, ma non per il valore del giocatore, perché lui all'estero forse si potrebbe affermare in maniera definitiva più di quanto non la possa fare qua da noi, o lo potrà fare qui da noi, ma dei tre che sono tutti destinati a mio avviso all'estero.
6: Sono giocatori che non credo, o quantomeno immagino, che per quello che vogliano realizzarsi le squadre del Milan e della Juve, insomma questi sono giocatori che costano, ma chi li prende in Italia? Se vogliono realizzare qualcosa li devono dare all'estero, perché all'estero che c'hanno dei soldi da spendere.
7: Sì, su Leao sono d'accordo, ormai questa è la sua settima stagione, mi sembra, a Milan, settima, adesso non mi ricordo bene, va per i 27 anni, abbiamo parlato tante volte insomma di che tipo di giocatore sia, e che non si è evoluto, anzi se forse si è involuto anche.
8: Maracanà!
9: Buon pomeriggio a tutti.
10: Buon pomeriggio e benvenuti alla puntata di venerdì di Maracanà. Un saluto da Marco Piccari
11: e Lucio Marinucci. Buon pomeriggio, buon venerdì a tutti.
10: Ciao Lucio, ben trovato come sempre. E allora sì, questa anteprima dove andiamo a recuperare un po' di approfondimenti, dove tra l'altro ci sono anche le parole di Spalletti, sì, che ha detto che Vlahovic potrebbe partire titolare. E questo è molto importante per il giocatore, per dare una mano appunto in questa partita. Giocheranno contro una squadra organizzata, quindi bisogna dare il massimo per portare a casa il risultato. Vediamo come si evolve poi la situazione per quanto concerne appunto Vlahovic. E poi
11: la telenovela.
10: Sì, per quanto riguarda praticamente anche la sua condizione fisica, ma anche la sua condizione contrattuale. Non è tutto da buttare, ma non appelliamoci alla sfortuna, ha detto anche. Quindi poi ha fatto capire, anzi l'ho detto chiaramente, che non è che andranno via in tanti, che questo gruppo insomma
11: ha delle basi.
10: Vediamo. Ne parliamo come sempre oggi in questa puntata che ci porta dritti alla giornata di campionato numero...
11: ormai 36. Mancano 3. 270 minuti alla
10: 270
11: fine.
10: Minuti per i verdetti finali, in particolar modo per quello che riguarda la Champions League, per quello che riguarda la zona retrocessione. E allora questa giornata potrebbe essere comunque importante, perché ci sono degli scontri, vedi Milan-Atalanta, vedi la Juventus a Lecce, dove si incrocia Champions e salvezza, insomma tutto ancora da decifrare, perché poi c'è la Roma che ha un'altra possibilità di eventualmente di accorciare la classifica, quindi
11: certo.
10: È tutto ancora da scoprire in questa giornata. La Roma che va a Parma, cliente non facile, perché soprattutto squadra diciamo così che ti costringe,
11: l'abbiamo detto tante volte Marco,
10: imbruttisce
11: Parma
10: qualche volta le partite,
11: sì.
10: Allora,
11: paradossalmente
10: però
11: fa più punti in trasferta,
10: è vero,
11: però...
10: verissimo. Allora Lucio, andiamo subito a salutare tutti coloro che ci seguono attraverso la nostra applicazione, ma anche attraverso il canale 61 delle Digitale Terrestre. Ricordiamo anche a coloro che sono davanti alla TV che oggi alle 18:30 c'è Storie di Calcio, e come sempre vi invitiamo a scaricare l'app Storia di Calcio curata da Francesco Tringali, oggi è dedicata al ricordo di Evaristo Beccalossi, quindi tanti commenti per ripercorrere quella che è stata la carriera del numero 10, ma anche nero-azzurro naturalmente, per conoscere anche chi lo ha vissuto come amico e quindi ci racconta un po' di cose di lui. Quindi 18:30 scaricatevi l'app. Detto questo, saluto in cabina di regia Andrea Magliocca, Giorgio Sorani come sempre, e poi vi ricordo anche l'altro programma, alle 19 c'è anche Football Rewind curato sempre da Francesco Tringali con Alessandro Santarelli, che ripercorrono un po' le principali notizie di questa settimana con i loro commenti, quindi tutto questo nella nostra app, scaricatevela e seguirete tutto il restante del palinsesto. Alle 17 c'è anche il secondo appuntamento di A Tutta C, che va anche sul canale 61. Detto questo, caro Lucio, io andrei ai titoli, poi partiamo. Milan, 20.000, ma sono ancora di più perché sono arrivati già 25.000 passe contro Furlani, quindi una petizione rossonera contro Furlani, hai capito qui, eh? Vabbè. Lazio Inter, sono un po' le prove generali per la finale di Coppa Italia di mercoledì, chissà chi metteranno in campo i due allenatori. Vlahovic, come ha detto lo stesso Spalletti, potrebbe partire dal primo minuto, almeno sempre così, e quindi Vlahovic per la Champions, diventa fondamentale il suo contributo visto che gli altri attaccanti in questo momento stanno in grossissima difficoltà, ma non da oggi, insomma, da un po' di tempo. La Roma invece ha l'ostacolo Cuesta e quindi dovrà scardinare la difesa del Parma per arrivare a Dame e fare tre punti importanti per la corsa Champions. Milan, ti giochi il pass Champions contro l'Atalanta, diventa una partita fondamentale di queste ultime tre. Qui dobbiamo dirlo, parte il filotto del Como perché affronta il Verona retrocesso. La settimana scorsa il Verona ha fermato la Juve, vediamo se può fermare il Como, che almeno sulla carta potrebbe fare veramente punteggio pieno nelle ultime tre partite.
11: Farà gli scongiuri il buon Cesc
10: Fabregas, ho capito, però insomma, il calendario del Como è quello sicuramente più facile,
11: beh,
10: quindi
11: certo sì, più agevole,
10: più sulla agevole, carta. Più facile, quindi dobbiamo dire che c'è questa opportunità di fare 9 punti e poi dovrà, vediamo quello che fanno gli altri, potrebbero non bastare comunque anche
11: per la Champions League,
10: esatto,
11: beh,
10: potrebbero
11: sì,
10: anche non bastare vincendole tutte e tre, quindi è obbligato a fare questo, poi vediamo. E allora, dunque, siamo per partire in questa giornata, caro Lucio, dove nel primo titolo iniziale c'è questa petizione di queste 20.000 e passa
11: 20.000 firme, sì, contro Furlani, contro nota Furlani. Piattaforma, insomma, di firme online, poi diciamo non è che stravolgano niente, no, però fa capire che non c'è gradimento a livello di dirigenza.
10: Esatto, fa capire qual è il clima,
11: sì. Ma non è di certo da oggi, Marco,
10: No, c'era il coro al coro vendila, come vendi lì,
11: devi vendere
10: vattene, adesso si aggiunge la raccolta firme e questa petizione che di fatto non può portare a nulla, è soltanto una dimostrazione appunto di senso,
11: basso gradimento,
10: bassissimo gradimento. No, però io voglio fare una domanda. Voglio essere cattivo, ma se Allegri non c'entra la Champions, fanno una raccolta firme pure per mandare via Allegri?
11: Ah, non lo so, può essere.
10: No, così insomma. Che al di là,
11: attribuisci le responsabilità anche
10: all'allenatore. Al di là delle responsabilità della società, e per carità, no? Però poi dopo, insomma, si va in campo. E,
11: potremmo rivedere l'Allegri out, ecco, lì di
10: solito a conti fatti, insomma, mi sembra che la rosa del Milan non sia così proprio da buttare via, e soprattutto mi sembra che alcune partite è andata, diciamo così, a perdere punti con squadre inferiori al Milan per organico, per qualità, e quindi in quel caso che si fa? Cioè, se non si va in Champions, e perché c'è questo rischio, perché noi abbiamo messo col Milan con
11: l'Atalanta
10: si gioca il pass, si gioca il pass. Voglio dire, se non dovesse andare, è chiaro che bisogna poi fare anche una valutazione sull'allenatore. Quindi che si fa? Si fa un'altra raccolta firme?
11: Ma non lo escluderei, sai, si fanno per tutto le raccolte firme, quindi alcune più serie, altre decisamente meno serie. Non lo escluderei. Cambia il mondo andare in Champions o no? Per il Milan e per Allegri cambia tutto.
10: Ma cambia per le squadre che devono fare mercato il prossimo anno, cambia tantissimo.
11: Sì, certo.
10: Quindi in questo
11: poi,
10: sono
11: alla luce del percorso che hai fatto fino a un certo punto, avevi la Champions, la davamo quasi per scontata per il Milan. Il vantaggio era ampio sulle altre.
10: Ha superato un bel vantaggio e adesso si trova lì, vediamo, perché come abbiamo detto anche nel corso di questa settimana, è la squadra in questo momento
11: più in
10: che appare un po' più in difficoltà. Poi
11: nelle ultime cinque
10: si smentirà o meno.
11: Ultime cinque una vittoria, un pareggio, ma soprattutto nelle ultime cinque un gol. Il problema grosso del Milan è che non produce più niente, non crea più niente lì davanti. Quando crea qualcosa non concretizza.
10: Un gol solo nelle ultime cinque partite, come abbiamo sottolineato, è una squadra che tira poco in porta, è una squadra che crea poco, quindi ci sono delle problematiche. Ripeto, al di là di tutto il discorso che possiamo fare a livello societario, che vanno sempre fatti, per carità, e però dopo alla fine si va in campo e io dico lì
11: conta il terreno di gioco sicuramente. Peraltro poi qualcuno dice è una sorta di scontro salvezza alla luce delle ultime settimane. Il giorno approfondimento di tutto Mercato Web diceva sì, squadra una in lotta per la Champions, una per blindare il posto europeo, ma alla luce delle ultime settimane, perché pure l'Atalanta non è che arrivi benissimo, sembra quasi una lotta salvezza.
10: È vero, punti ottenuti male tutte e due,
11: decisamente. L'Atalanta
10: vediamo,
11: non vince da
10: vediamo
11: da un mese.
10: Che cosa succede sotto questo aspetto. No, e poi c'è anche da dire che in settimana ci sono state delle parole abbastanza forti di Marco Van Basten, un giocatore amatissimo non soltanto dai tifosi del Milan, ma da chi ha amato da chi ama il calcio. Lui ha detto chiaramente, poi ne parliamo magari proprio oggi, che potrebbe essere un motivo così di un approfondimento nel corso di questo lungo pomeriggio, ha detto che le proprietà straniere stanno rovinando il calcio italiano. E le proprietà straniere in questo momento ci sono i fondi, e quindi è interessante, no, anche affrontare questo tema, se è vero o non è vero, se siete d'accordo o meno con Marco Van Basten, che appunto in effetti poi ci sono i pro e i contro che stiamo vedendo. Ad esempio ci sono delle proprietà, mi viene in mente anche quella dell'Inter e quella dell'Atalanta, dove le proprietà non sono italiane, ma hanno però una gestione che è stata affidata soprattutto, le figure di riconoscimento sono molto italiane. Ad esempio nell'Inter c'è Marotta, dall'altra parte ci sono i Percassi, che sono di fatto rimaste a capo, no, di questo.
11: Sì, non è proprietà, ma gestione,
10: però la gestione
11: presidenza
10: è completamente
11: quasi quella lì.
10: Che può essere anche una strada, cioè io compro questo club, poi individuo le persone che devono fare praticamente tutto il resto.
11: Ma
10: poi
11: sì,
10: si discute sui fondi o meno, se oppure c'è il caso della Roma, dove la proprietà è molto lontana e non è poco presente, tutto quello che è successo. Adesso sembra che ci sia una gestione nel dare totali poteri a Gasperini.
11: Sì, quella è una cosa diversa, certo. Ne siamo pieni in Italia, ma Marco, ormai il calcio è fatto tanto da proprietà straniere. Io credo che semplicemente qui in Italia abbiano un modo di investire differente, perché il Manchester City è una proprietà straniera, il Paris Saint-Germain è una società straniera, tantissimi altri club hanno società straniere, proprietà straniere. È chiaro che lì possono permettersi di investire in un certo modo perché hanno un certo tipo di incassi, e in Italia meno.
10: Va bene, vediamo, questo potrebbe essere sempre un tema di approfondimento. Intanto stavo leggendo un po' di cose, come Runaic che ha parlato e ha detto che a un altro anno di contratto, stiamo pianificando il 2026-2027. Il tecnico dell'Udinese, che
11: è meritato, dai,
10: ha fatto molto bene, ha avuto
11: il suo, però una squadra che ha un'anima. La differenza fra l'Udinese e il Torino, per esempio, Torino è nella stessa zona di classifica, ma non si percepisce quella frizzantezza che ogni tanto invece ad Udine si vede.
10: Ritornando sul discorso che facevamo prima, ad esempio tutto Mercato Web, c'è l'editoriale di Lorenzo Di Benedetto, che poi avremo tra poco nel corso del pomeriggio. Pochi soldi o dirigenti sbagliati? Questa è un po' la domanda. I club italiani hanno milioni che servono a migliorare le squadre, ma vengono spesi male. e poi parla appunto di queste panchine. Qualcuno però impari dai casi Luis Enrique e Arteta per quanto riguarda il balzer delle panchine. E quindi c'è questa analisi, questo approfondimento sui dirigenti che sono sotto esame, perché ad esempio il Milan ha speso più di 150 milioni per portare alla corte di Allegri Kunku, Yashari, De Winter, Estupinian, Atecame, Ricci e via dicendo. Quindi vuol dire, non è che non c'erano i soldi, ma evidentemente sono stati spesi male. E questo secondo me è un punto molto importante. Io spesso su questa cosa sottolineo, perché avere poi i soldi non è tutto, devi avere la competenza.
11: È ovvio, non basta avere solo
10: 150 milioni spesi. Sono tanti, se tu pensi. Beh,
11: soprattutto per il momento attuale del calcio
10: Juve
11: italiano.
10: La Juve mi sembra qualche
11: anno
10: fa ne spese 200, adesso vado così a memoria. Allora vuol dire che i soldi tu li hai spesi, ma li hai spesi male. Vuol dire che c'è qualcuno che ha sbagliato e che qualcuno che non è riuscito in maniera competente a centrare praticamente determinati obiettivi.
11: Ma è così.
10: Perché non è che, insomma, 150 milioni per fare una squadra non sono pochi, 200 milioni non sono pochi. Quindi vuol dire che poi al di là di questo, per rispondere a un nostro amico che parla solo sempre dei soldi, no? Quando fa un discorso di calcio, non sono così da buttare via, però vuol dire anche che dopo devi saperli spendere i soldi, devi avere qualcuno competente che vada ad individuare i giocatori idonei per quel tipo di progetto calcistico.
11: Ma sì, ma è il solito discorso, Marco, non ti basta mai una sola variabile, devi averle tutte se vuoi puntare al massimo. Per esempio il Como ha i soldi, ha investito i soldi nel corso dell'ultima finestra di mercato, ma li ha investiti sapientemente, ha diviso i vari investimenti su tanti giocatori, qualcuno non l'ha pagato poco, ma il massimo è stato sui 25 milioni. Ribadisco, non poco per il calcio italiano, ma in passato abbiamo visto altre squadre investire 50-60 milioni per dei singoli giocatori che poi non hanno reso. Quindi serve sapienza, serve conoscenza del calcio, serve progettualità. Alcuni club non ce l'hanno, Marco, perché negli ultimi anni le variazioni dirigenziali e di organigramma sono state senza del calcio, serve progettualità. Alcuni club non ce l'hanno, Marco, perché negli ultimi anni le variazioni dirigenziali e di organigramma sono state

0: Luce, un saluto da Genova, dalla dunata degli alpini, li salutiamo, vi seguiamo anche da qui, va bene, grazie.
1: Un saluto.
0: Un saluto a tutti voi e a tutti coloro che insomma ci seguono in questo venerdì, mandateci i messaggi che volete in questo venerdì al 331-8200213. Ancora qualche altro minuto prima di andare in pausa, allora andiamo a prendere altri approfondimenti da tutto mercato web, Lucio.
1: Sì, intanto ti riporto a questo punto qualche parola di Spalletti, perché si è soffermato su tanti punti il tecnico bianconero, ha detto che al momento è difficile fare un paragone con l'Inter a livello di struttura societaria, ma poi si è soffermato anche su quello che sarà il futuro, quindi sulla programmazione della prossima stagione, ha detto non si può stravolgere totalmente una squadra, poi noi abbiamo dei diritti e dei doveri, di questo se ne parlerà per bene a fine anno, però stravolgere completamente una squadra non è facile, andrebbero trovate le gioventù, gli stimoli, il volersi sacrificare, il sapere fare fatica, la vittoria ama la preparazione, il sacrificio e la disciplina, quindi sostanzialmente ha specificato che non sarà facile stravolgere il volto della Juventus di quest'anno, ha detto anche che buona parte dei componenti della rosa di questa stagione faranno parte poi anche della rosa del prossimo anno. E quindi questo pone anche un po' già un accento differente, Marco, su quello che sarà il mercato del prossimo anno. Completo appunto le dichiarazioni con altre parole, ha detto
0: sì,
1: molti,
0: stiamo vedendo
1: molti di questa squadra rimarrà la stessa, dentro la testa devono essere convinti di far parte del futuro, ciò non vuol dire rimanerci perché alcune cose ci mancano, dobbiamo trovarle affinché siano più complete, quindi completare ma non stravolgere, queste sono le parole di Spalletti. Qualcuno si aspettava una mezza rivoluzione per alcuni reparti, soprattutto invece Spalletti al momento lascia trasparire una visione differente.
0: Ma sai, fare le rivoluzioni non è facile.
1: Non è facile, Marco.
0: Perché poi devi andare a trovare i giocatori, devi sostituirli.
1: Devi
0: quindi
1: investire.
0: Non è una cosa
1: no, molti parlano di stravolgere 10-15 variazioni in un anno.
0: Ma queste sono cose da fantacalcio che
1: sì,
0: piacciono ai
1: tifosi,
0: ma non esiste proprio questo ragionamento. Io credo che sia importante poi inserire tre giocatori, ecco, magari ci possono essere delle cessioni che ti aiutano ad arrivare, una cessione barra due che ti aiutano ad arrivare ad un obiettivo,
1: sì.
0: Però pensare di cambiare 9 giocatori
1: no, è una follia, è anche difficile poi dare un progetto di una squadra importante in un primo anno in cui hai
0: per esempio sto leggendo dell'Inter
1: rosa.
0: Che vorrebbe inserire 2 o 3 giocatori, già tu vai a rigenerare, che ne so, il reparto difensivo ha bisogno di un paio di inserimenti,
1: quello sì,
0: tu
1: sì,
0: li metti
1: Marco.
0: Dentro qualcuno di fatto terminerà, non so, Acerbi mi sembra un giocatore molto in là con l'età,
1: De Vrij uguale,
0: quindi è chiaro che tu qualcuno devi inserire, ma rimane comunque l'ossatura là dietro dei giocatori importanti. Non è facile, insomma, fare le rivoluzioni, come non è che stiamo a giocare a Football Manager, che tu prendi i giocatori, cedi a tuo
1: e non succede neanche lì, ve lo assicuro.
0: Esatto. Allora, andiamo. Federico, che dice? Perché mi interessa sempre lui, vediamo se dice un messaggio sui soldi.
1: Questo è
0: 3 squadre inglesi nelle 3 finali della UEFA. Il modello da seguire per la Serie A è questo. In Italia applicato dal Como, proprietà miliardaria, dirigenti competenti, allenatori top, giochista Federico. Ma ti ripeto, per me non è un discorso soltanto di soldi, perché se tu pensi al mercato fatto dal Milan, al mercato fatto della Juve, dove hanno speso comunque soldi, vuol dire che i soldi ci sono, li devi poi saper spendere. Certo, non puoi competere con il calcio inglese, come tu dici. E per me il Como non è un modello, io lo continuo a dire.
1: Però un modello di competenza sì,
0: di competenza sì, ma non può essere un modello, perché tu hai speso 200 milioni in un anno,
1: però le spesi bene, secondo
0: le
1: me
0: le spesi bene, più che altro il modello deve essere sulla
1: bene.
0: Competenza non su
1: sui soldi. Il Como secondo me al momento ha dimostrato di avere potenziale economico e competenza, al momento è un bel
0: poi
1: progetto.
0: Adesso vediamo se va in Coppa quello che deve fare con i paletti e tutto quanto, insomma
1: su quello sì, su quello della sostenibilità economica
0: non è,
1: sì,
0: non è
1: però
0: cosa...
1: al momento ho visto quasi esclusivamente
0: poi
1: sulla cose
0: competenza
1: positive.
0: Sulla competenza siamo tutti d'accordo, ma quella ci deve stare sempre, che tu c'hai 5, che tu c'hai 10, che tu c'hai 15. La competenza ci deve stare sempre, e questo è un altro discorso.
1: Detto ciò, l'inglesi, 3 inglesi nelle finali europee. Quest'anno ci sarà un inglese in finale di Champions che è l'Arsenal, un inglese in finale di Europa League che è l'Aston Villa, un inglese in Conference League che è il Crystal Palace.
0: Questo momento
1: ma il riferimento inglese, Marco, lo sappiamo.
0: questo momento sono, qui.

0: Sono anni praticamente
1: sì,
0: che,
1: sono i,
0: che
1: beh,
0: dominano
1: il
0: campionato
1: più forte.
0: Quindi. Allora, dunque, ancora qualche minuto prima di fermarci, 331-8200-213, ecco, qui invece si è fermata la batteria, ma andiamo subito a prendere tra poco, proprio mentre andiamo in pausa.
1: Eh beh, il bello della diretta,
0: sì,
1: il bello
0: sì,
1: della diretta.
0: Ma era stata segnalata.
1: Ah,
0: quindi...
1: e non hai prestato attenzione.
0: Alla... sì. Allora, dicevo, Lucio...
1: sì, qui qualcuno scriveva 2023, anche tutte le italiane arrivarono in finale, Inter, Roma e Fiorentina, sì. Però poi loro danno continuità, noi qualche buona finale l'abbiamo fatta negli ultimi anni, ma c'è grande differenza. Quell'anno ce l'avevamo fatta effettivamente, poi non abbiamo vinto, però questo è un altro discorso.
0: No, ma io credo, ti ripeto, che bisogna cercare di programmare un po' meglio, di essere attenti a come diciamo poi vanno investiti i denari a disposizione, e quindi questo è il discorso della competenza. E avere delle strutture praticamente societarie che poi cioè, che ognuno ha un determinato ruolo e che non vada poi a interferire in un altro, insomma, spesso si nota confusione sotto questo aspetto. Quindi,
1: beh, in alcuni club
0: vediamo,
1: si è visto.
0: Vediamo.
1: Sì.
0: Allora, ci dobbiamo fermare. Siamo arrivati al break. Ci fermiamo, ci prendiamo un mini break e poi torniamo per la seconda parte di questa prima anteprima.

0: Allora, dunque siamo tornati nuovamente con voi in questa anteprima 331-8200213. Tra poco vi facciamo sentire anche vedere, anzi un contributo, ci sono i funerali di Beccalossi ed è stato intercettato dai nostri corrispondenti, da Ivan Cardia, è stato intercettato da Enrico Ruggeri e tra poco ve lo facciamo vedere, grande amico di Evaristo Beccalossi. Sì. Allora, 331-8200213, Spalletti ha detto che non stravolgerà la rosa, ma poi dice che ha sbagliato a non far giocare Openda perché pensava inferiore agli altri. Questo significa che gli altri sono al suo livello. Questo l'ha detto lui, ragazzi. Quindi,
1: sono state delle parole curiose, Marco, effettivamente.
0: Poi tra poco le sentiremo.
1: Sì, ha chiesto scusa quasi a non averlo fatto giocare, ha detto si è impegnato tanto negli allenamenti, sempre al massimo della professionalità. È un po' forse
0: quindi
1: è
0: sbagliato lui.
1: Sì, si assume l'ha detto proprio, si assume delle responsabilità, dice che ha sbagliato.
0: Ma meno male.
1: Certo, fa capire Openda, diciamo, che in quelle fasi in cui ha giocato non è che abbia dato grandi risposte.
0: Vero. Lui non ha dato risposte, evidentemente
1: fa
0: anche
1: capire
0: lui...
1: che però anche gli altri, forse è un modo per pungolare anche gli altri, non lo so, leggo tra le righe, far capire sì, Openda ha fatto male, ma anche voi non è che abbiate fatto così nettamente meglio di lui, però non lo so, questa è una mia interpretazione.
0: Bene, allora 331-8200213 per i vostri messaggi. Andiamo con un altro contributo, Lucio, altro approfondimento come sempre tratto da tutto Mercato Web, vai. Poi sì, sono uno dopo che voglio sottolineare io, vai.
1: Io parto con l'Inter in questo blocco perché si continua a parlare del portiere Josep Martinez, che ormai sta diventando sostanzialmente un po' l'erede di Sommer. Lo spagnolo infatti ha convinto lo staff tecnico con le prestazioni sempre di alto livello, promuovere l'ex Genoa permetterebbe chiaramente al club nerazzurro di risparmiare il budget inizialmente destinato ad un altro numero uno. Sappiamo, Marco, che i portieri accostati all'Inter negli ultimi mesi sono stati tanti, uno su tutti Vicario, però avere già il portiere titolare in casa ti permetterebbe di investire il tesoretto su altri ruoli. Dopo un'annata complicata, viene scritto, anche per via delle vicende extracalcistiche, ricordiamo il tragico incidente dello scorso ottobre, però il portiere si sta riprendendo e tanto quanto riferito appunto lo spagnolo dovrebbe essere titolare nel doppio confronto con la Lazio, quindi sia nella partita di campionato e sia nella finalissima di Coppa Italia, quindi sono due candidature importanti, Marco. Sommer ha dato tanto nel corso di queste stagioni, però Martinez ha sempre risposto presente e vederlo titolare nelle due sfide con la Lazio fa capire che ormai si sta puntando sul portiere spagnolo con, mi sento dire, col merito.
0: Bene, bene, anche questo che riguarda appunto il portiere dell'Inter in prospettiva. Martinez, insomma, si candida per le due partite, sia per queste prove generali di finali che vengono fatte appunto nella partita di campionato.
1: Anche per l'anno prossimo.
0: No, intanto prendo anche un altro approfondimento da tutto Mercato Web, perché poi diamo un'occhiata anche a quello che sarà il calcio mercato che arriverà, perché poi già ci sono i primi movimenti, le prime diciamo così idee e intenzioni praticamente dei club. Ad esempio in casa Napoli, scrive Marco Conterio su tutto Mercato Web, è iniziato il dopo Anghissa e quindi una lista di giocatori per sostituire eventualmente questo giocatore molto importante. Quali nomi? Andiamo a leggerli un attimo insieme. Il primo è Perrone, argentino del Como, che piace anche all'Inter e che Fabregas vorrebbe trattenere sulle rive del lago, però l'Europa si avvicina per il Como e con questa anche la scure dei conti. Con i conti della UEFA diciamo non si scherza, no? Altri obiettivi sono Rios da parte del Benfica, che ti ricordi era un giocatore che era stato cercato anche dalla Roma di Gasperini era uno dei giocatori che voleva. Poi c'è Gabriel Sara del Galatasaray, altro diciamo così obiettivo del Napoli, quindi il Napoli è alla caccia di un sostituto, di un profilo che potrebbe sostituire appunto Anghissa. Mi piace molto Perrone, sarebbe molto interessante vederlo poi in un club come il Napoli, con più pressione, con obiettivi maggiori.
1: Vero, anche se hanno caratteristiche molto diverse, sì. un altro tipo di
0: giocatore.
1: C'è l'idea
0: di cambiare qualcosa.
1: Sì, può essere.
0: Sotto questo aspetto. 331-8200213 per i vostri messaggi come sempre. Allora, per una giornata appunto che vede delle partite interessanti, vogliamo fare anche il gioco pronostico con i nostri amici, scegliendo due partite. Una penso che sia abbastanza
1: scontata,
0: ossia Milan-Atalanta, per forza Milan-Atalanta non possiamo non scegliere, da Lucio, perché la partita che insomma può consentire veramente al Milan di, non dico avere la certezza, ma di avvicinarsi tantissimo alla Champions.
1: Una vittoria, fuori, esatto, se una perdi vittoria sei risucchiato, se vinci puoi mettere un bel
0: non
1: distante.
0: Perdere punti in questa partita sarebbe fondamentale, vincere addirittura sarebbe quasi determinante per staccare, sì, il biglietto della Champions, quindi c'è un peso notevole soprattutto sulle spalle dei giocatori del Milan. Quindi vi chiediamo il risultato esatto di Milan-Atalanta. Io poi rimarrei sempre in zona Champions perché c'è questo Lecce-Juventus, scegliamo Lecce-Juventus, la Roma è impegnata a Parma, il Como forse ha sulla carta l'impegno più facile a Verona, anche se attenzione perché Verona
1: ha fatto uno sgambetto alla Juventus,
0: fatto lo sgambetto alla Juve, quindi...
1: Però certo, sulla carta
0: Lo so, però sulla carta è. Quindi Lecce-Juventus con il ritorno in campo dal, almeno dal primo minuto come titolare di Vlahovic dopo 160 giorni. Quindi
1: ho detto lo stesso Spalletti.
0: Esatto, risultato esatto di Lecce-Juventus, che poi è importante per il Lecce anche ai fini della salvezza, quindi conquistare punti in questo match.
1: Nettamente.
0: Anche perché la Cremonese
1: gioca col Pisa in casa, la Cremonese non sta vivendo un buon momento, ha delle assenze, però ora dovesse vincere rischi, esatto, di trovarti a più uno e sei di nuovo lì.
0: Risultato esatto quindi di Lecce Juventus e di Milan Atalanta, votate. Bene Lucio, andiamo ancora ad un altro approfondimento di questa parte di trasmissione, dove adesso ci porti in questo, allora, momento?
1: Prima parlavi di Anguissa, quindi del Napoli, sì, e ti porto anche su un altro giocatore degli azzurri, perché è vero che ormai il campionato del Napoli è praticamente finito, ci si sta già proiettando per il futuro, però il Napoli ritrova il suo capitano, perché nell'allenamento congiunto disputato ieri contro la Scafatese, squadra che ha vinto il girone G di Serie D ed è promossa in Serie C, finito 2-2, ma insomma è stata chiaramente un'amichevole, la notizia migliore è quella delle condizioni di Giovanni Di Lorenzo, che è stato schierato dal primo minuto ed è sempre più vicino al ritorno in campo da titolare, si avvicina quindi la fine di un lungo calvario per Di Lorenzo. In mezzo ci sono stati una serie di problemi, la lesione al ginocchio, poi l'intervento per risolvere il problema al piede, settimane complicate vissute lontano dal terreno di gioco, ormai praticamente 100 giorni d'assenza, Marco. E comunque in un modo o nell'altro qualcosina ha pesato anche a livello psicologico, il suo recupero rappresenta una notizia fondamentale per il finale della stagione, ma anche poi per averlo al meglio nella preparazione in vista del prossimo anno, e quindi il Napoli si appresta a ritrovare Di Lorenzo, chiaramente con un recupero graduale, però il capitano è a tutti gli effetti tornato.
0: Bene, bene, insomma ritorna anche Di Lorenzo, come hai detto tu, più in ottica prospettiva che in questo campionato.
1: Beh, sì, ormai conta che... poco, esatto, però è sempre un bel segnale averlo in campo che non averlo.
0: Assolutamente. E allora 331-8200-213 sempre, lo ricordo. Allora, per la condizione psicofisica del Milan, per non parlare dell'incapacità di andare a rete, un pareggio contro l'Atalanta sarebbe a mio parere salutato da Allegri come un trionfo. Saluti e buona giornata, Stefano ci scrive. Sì ragazzi, potrebbe essere anche questo, poi non mi sembra che l'Atalanta stia in grandissima condizione, ecco, per dirla tutta, quindi è vero che il Milan non segna, è vero che il Milan viene da un periodo non semplice, però come diceva anche Lucio prima, mi sembra che pure l'Atalanta non sta dando segnali.
1: È un po' in calo da qualche così, settimana, diciamo, non vince da un mese.
0: Non vince da un mese e si è un po'...
1: Si è un po' arenata la squadra, ha vinto due partite, una con Lecce e una col Verona negli ultimi mesi, poi in realtà se guardi il percorso degli ultimi due mesi abbondanti, tutto marzo, tutto aprile e l'inizio di maggio ha vinto quelle due partite lì, poi per il resto solo sconfitto pareggi, in mezzo l'eliminazione col Bayern, l'eliminazione con la Lazio in Coppa Italia, non è un momento facile,
0: no,
1: per niente.
0: Assolutamente. Non è assolutamente un momento facile per l'Atalanta, come non lo è per il Milan, quindi due squadre al momento dobbiamo dire che si affrontano, che non stanno benissimo.
1: Non escluderei un pareggio avulso, classica partita all'italiana, per non incrinare ulteriormente pareggino.
0: Senti, c'è un altro tema che oggi ha approfondito tutto il mercato web, che oggi magari possiamo anche prenderlo. Sai che a me stanno molto a cuore gli allenatori, però c'è questa statistica che viene messa in evidenza: nessun allenatore in Serie A è in carica da più di 2 anni.
1: Ma l'avevo letto.
0: Il 75% dura meno di uno. Capito? Qui c'è una statistica che viene riportata dove appunto i dati delle leghe con il ricambio maggiore, dove si legge che i tecnici della nostra A cambiano per il 75% prima di 12 mesi. Ovviamente il Barça delle panchine della scorsa stagione, Allegri al Milan, Chievo all'Inter, Spalletti alla Juventus, Juric all'Atalanta, Gasperini alla Roma, Pioli alla Fiorentina e così via, influisce su questo calcolo. Insomma, al netto delle tante chiacchiere sul progetto, non c'è nessuno che aspetta, a meno che non venga imprigionato da un contratto, come la Juventus con il quadriennale di Allegri da 8 milioni annui quando lo fece, no? Oppure arrivino risultati incredibili come quelli di Gasperini o di Simone Inzaghi con le due finali di Champions. Per l'anno prossimo sono confermati Chivu, Gasperini, Spalletti, tutti gli altri sono a rischio per un motivo o per l'altro. Hai capito? Qui aspetta, c'è anche un dato che riguarda la B. La Serie B cambia moltissimo, il 90% dei tecnici non durano più di un anno perché c'è un tecnico, che dura da 2 anni, cioè Calabro della Carrarese, che aveva preso il posto di Alessandro Dalcanto dalla 22esima del 23-24. Nelle prime due serie professionistiche del nostro campionato è l'unico. Hai capito qui che roba?
1: È un dato
0: come
1: interessante.
0: Mai? Come te lo spieghi questa cosa? Come lo spieghiamo questa?
1: In Italia c'è sempre un po'.
0: C'è un po' di fretta. C'è un po' di fretta, dai.
1: Sì, non solo per quanto riguarda la Serie A, poi anche per quanto riguarda le altre categorie. Appunto, la Serie B erano dati abbastanza estremi da questo punto di vista. Fa impressione quest'anno però, Marco. Era già capitato, mi ricordo, nel 2021 che in Serie A variassero quasi tutte le panchine delle big. È risuccesso quest'estate, però pochissimi confermati, perché appunto Chivu è arrivato quest'anno e verrà confermato. Per il Milan Allegri forse verrà confermato, non lo so. Spalletti è arrivato in corso d'opera, Gasperini è arrivato quest'anno, Palladino è arrivato in corso d'opera, Sarri è ritornato quest'anno, Fiorentina, Vanoli è arrivato in corso d'opera. Sono variate tante panchine, Marco, e l'impressione che possano rivariare, quindi è evidente come ci sia una difficoltà a livello progettuale.
0: Bene, forse magari delle volte non c'è pazienza nell'attendere praticamente l'allenatore, quindi questo è un po' una nostra caratteristica.
1: Ti leggevo prima il messaggio di Federico, scriveva nei pronostici Lecce Juventus 1-2, Milan Atalanta 1-2 ed esonero di Allegri. Lo accompagnava con...
0: Vabbè, tu lo sai, Federico c'è l'acqua Allegri per altri motivi.
1: Sempre insomma. Molto netto, Federico.
0: Sì. Allora, dunque, facciamo una cosa: vi faccio vedere adesso questo contributo che ci ha mandato Ivan Cardia al funerale di Beccalossi. È stato intercettato Enrico Ruggeri.
2: Quindi, io sono figlio unico, lui era uno dei miei fratelli.
3: Da tifoso, cosa aveva di speciale quando giocavamo?
2: Che faceva innamorare della gente. Perché era ancora un calcio nel quale la grande giocata era parte del... si pagava il biglietto per vedere lui. Sono gli ultimi di quella generazione per la quale il passaggio che tu non riuscivi a vedere, lui sì, l'assist, la giocata di Fino era quasi più importante della vittoria, al di là del fatto che ha anche vinto... uno scudetto bellissimo, l'ultimo senza stranieri.
3: Può dire che è stato il più amato nel mondo Inter di quella generazione?
2: Beh, di quella generazione sicuramente, perché era il più quello che si portava la leggenda dietro, no? Sono quei giocatori che piacciono al pubblico, sono quei giocatori che piacciono ai tifosi, anche ai compagni naturalmente, perché ha fatto 37 gol, ma ne ha fatti fare molti di più.
3: Questa cosa che...
0: Enrico Ruggeri ricordava questo grandissimo numero 10 di un calcio lontano e romantico, come l'ho definito io ieri, dove il numero 10 rappresentava veramente il talento, la qualità, la fantasia, il giocatore che doveva illuminare, che come ha detto anche Enrico riusciva a fare un passaggio dove tu non lo vedevi, a far passare il pallone dove un comune mortale non lo vedeva. Beccalossi appartiene a uno di questi. Poi lasciatemi dire, insomma, visto la mia età del 72, questi qua erano tutti un po' le mie figurine, e quindi c'è sempre lì che ho avuto anche il piacere, ho avuto anche il piacere poi di poterli intervistare nel corso di questo cammino professionale, tantissimi di loro, tra cui anche Beccalossi. Però insomma, quando penso a questi giocatori penso sempre a quello che è stato un po' l'adolescenza, le figurine, questi calciatori, queste maglie, questi gol, eccetera. Quindi lui appartiene proprio a quel tipo di calcio, ha detto bene Enrico, insomma, dove questi qui che avevano queste caratteristiche erano quelli che tu, diciamo così, verso di loro riservavi tutte le speranze della tua squadra. Quando c'era quel giocatore lì,
1: e non solo della tua squadra,
0: sì, è chiaro. Però questi numeri 10 che rappresentavano proprio quello, adesso vedrai che inventa qualcosa lui, la sistema lui, la partita, no? La mette lui. Poi sono arrivati, è vero, la sottolineatura, lo scudetto vinto quando tutti erano italiani, perché poi dopo da lì in poi aprirono le frontiere, arrivarono anche gli stranieri, e bisogna dire che in quel periodo sono stato testimone di stranieri di altissima qualità, cioè proprio quelli che facevano realmente la differenza.
1: Quello fa la differenza, quando facevano lo straniero è forte, ecco. Chi se ne importa.
0: Abbiamo visto arrivare dei 10 fortissimi nel nostro campionato, su questo non ci sono dubbi. Allora, oltre ai nostri che avevamo, 331 8200 213, per i vostri messaggi ci sono degli audio, li andiamo subito a recuperare.
4: Buongiorno, sono Rosario da Fratta Maggiore. Allora, riguardo proprio a questa situazione che in Italia c'è poca pazienza sugli allenatori, io l'altro giorno all'indomani della qualificazione dell'Arsenal per la finale di Champions facevo questa considerazione, cioè Arteta i primi anni all'Arsenal ha fatto disastri, diciamo, ha raccolto pochi risultati, e ora ormai mi sembra che Arteta sia al quinto, al sesto anno, ma anche Klopp ai primi anni a Liverpool diciamo i primi anni di Klopp a Liverpool furono disastrosi, e poi dal terzo quarto anno ha iniziato a raccogliere i propri frutti. Un abbraccio e buon lavoro.
1: Nulla da aggiungere, è esattamente così. Liverpool attese tanti anni prima di vincere i trofei, perse, ricordo, anche una finale di Europa League. È quello, è la pazienza. E Arteta, guarda Marco, che negli ultimi anni veniva preso in giro da tutti, anche qui in Italia, peraltro da molti senza neanche guardare le partite, senza guardare quello che si stava effettivamente costruendo sul campo, che è stato qualcosa di molto efficace. Non ha fatto disastri l'Arsenal negli ultimi anni, ha sempre lottato per il massimo, non l'ha raggiunto, però la pazienza e la forza delle idee lo sta portando adesso a mettere in ghiaccio la Premier League dopo 20 anni, a giocare una finale di Champions League dopo 20 anni. Questo fa capire che poi, se si ha coraggio nella di perseguire la scelta non solo di un tecnico ma di un percorso, di un progetto in generale, poi spesso si ha ragione, mentre qui si sconfessa tutto nel giro di pochi mesi. Siamo un po' il paese della ghigliottina noi,
0: no,
1: subito,
0: ma più che
1: si taglia
0: siamo,
1: la testa,
0: siamo quelli
1: e si
0: che
1: riparte.
0: Non riusciamo a costruire perché vogliamo tutto subito, c'è grande fretta,
1: sì,
0: e quindi questo,
1: peraltro non contestualizzandoci
0: porta,
1: al periodo storico, non abbiamo le strutture, non abbiamo il potere per fare qualcosa.
0: Andiamo a prendere un altro contributo, vai.
1: Sì, altre notizie, altri approfondimenti, ti porto anche sulla Roma, perché il tema del direttore sportivo, Marco, è sempre molto molto caldo nella capitale. Qui viene scritto nel pezzo di approfondimento di Tutto per Catueb che si deciderà molto a breve sul direttore sportivo. Frederic Massara ormai è sostanzialmente fuori dai giochi della prossima stagione, ci sarà un profilo nuovo che possa lavorare in sinergia con Gasperini, e nelle ultime settimane si è parlato anche di Fabio Paratici, ma il dirigente della Fiorentina sembra immerso nel nuovo ruolo per accettare una proposta differente, quindi una pista che non si sta scaldando tanto. Più semplice da raggiungere appare Cristiano Giuntoli, anche se le sue quotazioni appaiono un po' in ribasso, e soprattutto potrebbe scegliere un'opportunità dall'estero, quindi anche Giuntoli rimane nell'universo, ma ci sono altre piste
0: anche
1: per
0: Manna.
1: Lui, mentre il nome dovrebbe uscire tra quelli di Tony D'Amico e Giovanni Manna, che hanno insomma varie situazioni. Il primo è sotto contratto per un altro anno con l'Atalanta, anche se ci sono delle valutazioni in corso d'opera dopo un'annata non straordinaria, peraltro ha già lavorato anche con Gasperini, quindi potrebbe essere un'idea, e questo potrebbe essere un profilo. E poi quello di Manna, DS del Napoli, che sarebbe al momento un po', sembrerebbe il favorito. E occhio, l'articolo si conclude, occhio agli outsider, ai nomi che non sono usciti, perché non è necessario che un tecnico, un dirigente sia parte di questo novero, potrebbe anche, chissà, arrivare dall'estero.
0: Bene, bene, allora 331-82-00213, se abbiamo un altro audio lo mandiamo, forse riusciamo a mandare anche un contributo, un altro contributo che ci arriva dal funerale di Beccalossi, perché è arrivato anche un altro big. Abbiamo un audio, vai.
5: Buongiorno a tutti, sono Giuseppe da Reggio, ho un messaggio per conto di un mio amico, vuole sapere, ma in Napoli, con tutti i giocatori che rientrano dai prestiti, con tutti i prestiti che invece deve pagare per i giocatori che ha comprato, indice di liquidità, fatturato, ma come fa l'anno prossimo a livello di conti in regola con la UEFA, paletti, plusvalenza e quant'altro? Domanda.
0: C'è una preoccupazione per questo, quindi penso che sapranno loro come dovranno fare e agire di conseguenza. Ci sono delle situazioni che devono affrontare, quindi
1: ci sono tanti parametri per l'indice di liquidità, per la sostenibilità, quando...
0: ma non solo il Napoli, insomma, credo che sia un da parte di tutti, quindi...
1: è chiaro che l'obiettivo è rivendere tanti dei giocatori che sono stati acquistati, che non hanno fatto bene. Poi ci sono i vari introiti tra gli sponsor, tra lo stadio, quindi non si parla solo del mercato, ma ci sono tanti altri paletti e in quelli al momento il Napoli rientra e conta con il mercato di ristabilizzarsi.
0: Bene, allora andiamo a prendere anche il gioco pronostico, lo abbiamo detto, lo ripeto, Lecce-Juventus e Milan-Atalanta, risultato esatto di queste due partite. Poi lo ripetiamo anche dopo, però c'è questo contributo che ci arriva. C'è un'altra giocatore importantissimo dell'Inter, un'altra bandiera che è Bergomi, sentiamolo.
6: Possiamo chiederti un ricordo di Evaristo Beccalossi?
7: Oh, guarda, io ho tanti bei ricordi del Becca, perché mi ha accettato nello spogliatoio, perché aveva sempre un sorriso e poi, vabbè, sotto l'aspetto tecnico non tocca a me dirlo, insomma, per me sarebbe stato perfetto anche nel calcio di oggi. Aveva una simpatia, un'ironia per come trattava il calcio e la vita. E poi, quando ho fatto la mia partita da Dio, mi ha detto: zio, grazie che mi hai riportato a San Siro. E quindi invece c'era una bella foto mia e sua in quella partita lì. E negli ultimi tempi lo vedevo sempre al distributore di benzina, insieme, che si fumava la sua sigaretta, leggeva la Gazzetta e mi parlava del suo impegno con le giovanili della nazionale, era entusiasta di quello e ce l'ha portato via troppo presto, come Nazareno Canossa.
8: Senti, quella è stata la tua prima Inter, quella di Evaristo Beccalossi?
7: Sì, sì, assolutamente, abbiamo giocato 4 anni insieme e quindi io ho iniziato a giocare con loro dove c'era uno straniero solo e poi sono molto legato a quella squadra. Da collante io c'ho sempre Beppe Baresi che mi dà tutte le notizie, mi dava anche le notizie del Becca, ecco, quindi sono tanto legato con la squadra.
8: Senti, l'unico crucio, perché tu poi hai fatto parte, insomma, di quella grande Inter, sei andato in nazionale con Barzot e sei stato campione del mondo, quello è stato il suo più grande crucio, di non aver fatto parte di quell'Italia?
7: Lo so, dispiace, però penso che la vita sia fatta di scelte, no? E quindi, cioè, io non me la sento dire qualcosa al mio maestro Enzo Bearzot, no? Che poi quella nazionale ha vinto. Il Becca certo che meritava, però sai, fai delle scelte, però penso che l'abbia presa anche nella maniera giusta il Becca, da quel punto di vista. Mi spiace.
0: Abbiamo sentito anche il pensiero di Bergomi e tra l'altro su questo della nazionale, proprio nel nostro speciale alle 18.30 di Storie di Calcio curato da Francesco Tringali, ci sarà proprio un racconto di Bruno Longhi sulla nazionale, su come la mancata convocazione in una amichevole con il Lussemburgo è quello che provocò praticamente al calciatore. Siamo arrivati alla fine di questa anteprima. Lucio, grazie come sempre.
1: Grazie a te, Marco.
0: Buon fine settimana. Grazie. Buon lavoro ancora. E adesso noi ci fermiamo. Arriva Stefano Impallomeni. Partiamo con tutti gli amici, con i temi da affrontare. Abbiamo appena iniziato. A tra poco.

0: Allora, dunque, ci siamo. Un saluto da Marco Piccari.
1: E Stefano Impallomani, ciao Marco, buon pomeriggio.
0: Allora, buon pomeriggio a tutti e ben trovati a tutti quanti. Diamo anche il buon pomeriggio agli amici che sono sul canale Gold TV 11 del Digitale Terrestre nel Lazio, sempre del circuito Network, quindi li salutiamo rigorosamente in diretta con noi fino alle ore 17. Stefano, ci siamo per questa giornata numero 36 del campionato, quindi una giornata che ci potrebbe dare ancora ulteriori dettagli su quello che riguarda la corsa alla zona Champions, la salvezza. Si incrociano anche alcune sfide, sì. Vedi Juventus-Lecce. Ha parlato Spalletti, tra poco poi sentiremo anche qualche passaggio del tecnico, però andiamo a dare il buon pomeriggio a coloro che ci accompagnano in questo tratto di trasmissione, ossia buon pomeriggio a Niccolò Ceccarini. Ciao Nick, ben trovato.
1: Ciao Niccolò.
2: Ciao ragazzi, ben trovato. Con le mani sul petto io ve lo prometto, Fiorentina presto vincerà lo scudetto.
0: Ah, vabbè, se lo dici tu, guarda, noi ti seguiamo. Allora,
2: mi sveglio tutto sudato ed era un sogno.
0: Certo. Allora, Daniele Garbo, ciao Dani,
1: ciao Daniele.
0: Ben trovato.
3: Ciao ragazzi, ben trovati, buon pomeriggio.
0: Sì, adesso la prossima volta vi chiedo ognuno una strofetta, così ognuno
1: è carina,
0: una
1: sua...
2: lo so, a me è venuta spontanea.
0: Vabbè, però è carina questa cosa, chiediamo ognuno tutti una strofetta. C'è anche Massimo Bonanni.
1: Ciao Massimo.
0: Ciao Massimo.
4: Ciao ragazzi, ciao Stefano.
1: Ormai è
0: di rito questo gioco.
1: È andata
0: Stefano.
1: Male però la scorsa settimana.
0: Vabbè, sì, vediamo se
4: va. È andata male. Avevo detto 3-0 proprio senza problemi, infatti è 4-0.
1: È vero.
0: Marco.
2: Me ne è venuta in mente un'altra per Stefano Buonaria. Cerco un DS tutto l'anno e all'improvviso eccolo là.
0: Oggi sei canterino, mi piace. Allora, visto che hai lanciato subito questo tema, andiamoci, no? Quindi che dici? Perché leggo.
2: Guarda,
0: anzi, aspetta,
2: allora,
0: prima.
2: Ora,
0: vai.
2: A parte gli aspetti canterini, che naturalmente Firenze, tra l'altro, sembrava ci fosse il sole da quando ho cominciato, si è già rannuvolato. Ma a parte tutto,
0: se canti.
2: Sembrava che questa fosse la settimana decisiva per la nomina del DS della Roma. E io credo che invece la situazione sia temporeggiante. Erano partiti bene, secondo me, i Friedkin, perché avevano fatto capire a Gasperini che in questa settimana gli avrebbero presentato i due o tre profili, la rosa dei due o tre profili da condividere. E io so che ora, mentre vi sto parlando, questa rosa ancora non gli è stata presentata. Quindi non so, francamente, se c'è un problema di rosa, tra virgolette, nel senso
0: pure
2: che
0: qui.
2: Nomi, no, non è
0: un
2: problema. No, nel senso, i nomi non sono un problema, magari è un problema magari che questi nomi possano essere appetibili più o meno.
0: Ma facciamo dei nomi, Nick.
2: Guarda, io li faccio tranquillamente stasera. Anche nell'editoriale tutto mercatore, che poi non c'è niente di nuovo, ma è una riflessione sui nomi. Giuntoli, libero, alto livello, verrebbe secondo me di corsa,
0: esatto.
2: A prendere in mano una situazione come quella della Roma, ma ancora non c'è stato un contatto ufficiale. Manna è un'altra ipotesi, ma si dovrebbe liberare dal Napoli. Non è così semplice, perché poi De Laurentiis, prima di lasciar partire eventualmente Manna, vuole avere un altro DS che chiaramente sia in piena sintonia con lui, e non è facile, perché comunque andare d'accordo col presidente. Poi c'è un altro nome, che è quello di Tony D'Amico, anche lui sotto contratto con l'Atalanta, che forse per caratteristiche e per situazioni potrebbe essere quello magari più malleabile con Gasperini. Malleabile non vuol dire che si fa manovrare da Gasperini, però magari diciamo con il quale c'è più affinità caratteriale. Però anche lì
0: fate rabbia un'altra volta questo, perché cioè, no, no, l'importante è non far rabbia a Gasperini, perché insomma, voglio dire, adesso bisogna fare una scelta.
2: D'altra parte, se tu scegli, d'altra parte, in questo momento, se la società dà forza a Gasperini, cioè se no diceva guarda Gasperini, va bene tutto, non ti sta bene quello e là, però si decide noi, se ti va bene così, se no vai via. Loro hanno fatto un altro ragionamento, hanno detto no, Gasperini comanda,
0: allora.
2: E quindi se dicono che Gasperini comanda, bisogna che in qualche maniera ci sia uno che lo affianchi. E ti dico l'ultimo nome, che secondo me sarebbe un gran bel nome, sottovalutatissimo, quello di Togliano, che ha in mano un contratto di 3 anni da rinnovare col Verona, ma che sta aspettando per capire se c'è questa soluzione. È uscita anche la voce di Daniele Pradelli, un clamoroso ritorno di Daniele Pradelli, però sinceramente mi sembra altamente improbabile.
0: Allora, facciamo una cosa, visto che hai lanciato questo tema, che era uno di quelli che comunque avremmo affrontato, anche tutto Mercato Web con il pezzo di approfondimento fa questa gamma di nomi, allora vi chiedo chi potrebbe essere quello più idoneo per con Gasperini, perché poi deve andare d'accordo con lui, si deve stabilire un piano di lavoro insieme. Insomma, adesso io ho detto prima, non lo facciamo arrabbiare un'altra volta, perché voglio dire, adesso si va in una direzione di dare a Gasperini un certo tipo di potere, chiamiamolo così. Stefano, quale potrebbe essere la figura più idonea?
5: Ma non saprei, ma siccome ti devo dare una risposta e siamo qui per questo, con l'ultimo con cui ha lavorato, Tony D'Amico.
0: Che si deve liberare però dall'Atalanta, questo, cioè, è chiaro.
5: A tutti quanti, tranne giunto, di tutti si devono liberare.
0: Sì, pure questo è vero.
5: Per avere manna devi pagare, non lo so, a De Laurentiis, ho letto, non lo so, poi se conferma Niccolò, ma soldi oppure addirittura un giocatore, che ne so, insomma, mi sembra eccessivo.
2: Di solito...
5: Cioè, non è che il direttore sportivo, pur bravo che sia, scende in campo e ti fa vincere le partite.
2: Sì, però di solito, voglio dire, si possono, hai detto bene, no? Se non ci sono clausole rescissorie nei contratti o dei dirigenti oppure dei calciatori, magari, o degli allenatori, magari per liberare eventualmente un profilo professionale, uno può dire vabbè, dai, prendo questo giocatore, ti do questo giocatore, magari te lo do a un prezzo leggermente più basso, c'è, cioè, una sorta di pseudo indennizzo. Quindi ma guarda, la soluzione secondo me si trova sia nel caso di Manna che nel caso di Sogliano, che nel caso di Tony D'Amico. Il problema è che sono i sostituti di questi.
0: Ah, tu dici chi devono prendere al posto loro, giustamente.
2: Cioè, io fossi l'Atalanta, prima di avviare Tony D'Amico bisogna sapere in mano un altro diverso.
0: Questo è chiarissimo. Daniele, tu che ne pensi? Quale potrebbe essere la Giuntoli? Ma Giuntoli è libero, no? Però forse è l'unico libero in questo momento.
3: Sì, è l'unico libero. È libero.
0: Daniele.
3: Ma guarda, allora, siccome Gasperini ha un potere che nessun allenatore della Roma nella storia della società giallorossa ha mai avuto, neppure Mourinho, è chiaro che l'ultima parola spetterà lì. È probabile che lui spinga per D'Amico, però bisogna vedere se l'Atalanta è disposta a lasciarlo andare. La suggestione per me può essere interessante, perché Daniele conosce bene l'ambiente, ovviamente, essendo romano, avendo lavorato alla Roma, bisogna vedere se va d'accordo con Gasperini. Quindi la scelta è molto delicata, molto importante per il futuro della Roma, perché è chiaro che Gasperini vuole mettere becco non solo sulla scelta del direttore sportivo, ma conseguentemente anche sulla scelta dei giocatori che arriveranno e quelli che partiranno. Per cui è una scelta delicata, importante, fondamentale. Molto dipenderà ovviamente dal fatto che alcuni di questi sono sotto contratto e quindi non è facile evidentemente andarli a prendere. L'unico libero veramente è Giuntoli, anche Pradè è libero per la verità,
0: sì,
3: quindi bisogna vedere cosa succede.
2: Però posso aggiungere solo una cosa, cioè, il profilo di Pradè non è il profilo di Massara, cioè Pradè sta a Ranieri più che a Massara, tanto per capirsi, quindi io c'ho una difficoltà in più, cioè secondo me Pradè non è il classico direttore sportivo che va proprio anche sul mercato in quella direzione specifica, cioè secondo me a quel punto Pradè si dovrebbe accompagnare anche a un DS, quindi secondo me ce ne servirebbe due in quel caso lì alla Roma. Ecco perché la strada per me è
0: quindi
2: complicata.
0: Rifamolo tutta una cosa, ho capito quello che dici, però mi sembra insomma un po' Massimo Bonanni,
6: ma io dico,
0: che dici tu?
6: Io dico povero chi va come direttore sportivo, perché? Perché se non dovesse essere quello dell'Atalanta, secondo me
0: però
6: chiunque può trovare delle difficoltà laddove si va ad avere un pensiero diverso da quello che è quello dell'allenatore, no? Perché se tu dai pieni poteri ad un allenatore, come è stato fatto in questo momento alla Roma, chiunque deve essere super lì in quello che è il discorso dell'allenatore, quindi praticamente la squadra fa allenatore. La figura del direttore sportivo è una figura che va alla ricerca di mediazioni di economiche con le società e con i procuratori, poi per il resto la squadra la fa l'allenatore, fa tutto quanto l'allenatore. Quindi io ti dico, penso così a naso, penso che Gasperini provi a far fare di tutto la società per prendere D'Amico. Se così non dovesse essere, che non dovesse arrivare, secondo me chiunque metti può avere.
0: Però io penso una cosa, però Massimo, penso una cosa, così coinvolgo pure sia Stefano che Nick. Ci sarà, io credo, in questo momento dove appunto è stata riconosciuta una certa posizione a Gasperini, ci sarà un modo per dire con Gasperini, vabbè, questo, però troviamo anche un'eventuale alternativa qualora non si dovesse arrivare faccio per dire ad amico, io credo che poi anche lui, insomma, ci sarà una figura che
2: sarà la rosa sarà io ho capito che la rosa che gli vogliono presentare è di due tre nomi,
0: quindi... due tre nomi, poi non è detto che tu riesci per forza. Può capitare che magari D'Amico non viene perché rimane lì, per dire, no? Faccio l'esempio. Insomma, io penso che pure lui dovrà essere un po' male.
6: Secondo voi Giuntoli è una persona che può accettare magari questo tipo di,
0: ma secondo me sì,
6: questo tipo di contratto?
5: Per me sono due i profili di Gasperini. Vai. D'Amico e Manna.
0: Loro due.
5: Non ce ne sono altri.
0: Sì, perché sono più accomodanti.
5: Giuntoli no, Fratello no, gli altri no, tutti no.
0: Tutti no. Queste due
5: D'Amico perché... o Manna?
0: Basta. Perché sono più vicino a lui.
5: No, che li riconosce. Beh, non riconosce, vicino. Manna lo conosce nella vita e D'Amico ce l'aveva.
0: Non può. Gente che
5: no,
0: conosce,
5: ma non
0: dai.
5: Può assumersi il rischio di imbarcarsi in un'avventura con uno bravissimo, per carità, giunto. Tutti, certo, tutti, certo. Tutti gente competente, però non, poi che facciamo? Cioè, si ricomincia? Certo. Invece sa benissimo che magari uno può avere un contrasto con gente con cui hai lavorato, quindi D'Amico lo conosce, Manna pure, quindi secondo me, io vado così in intuizione, sono loro i profili.
0: Nick, stavi aggiungendo qualcosa?
2: No, io condivido quello che dice Stefano, penso che potrebbe andare bene anche Sogliano, perché è un altro che sta molto nel suo, non appare eccetera, però ha ragione, con Tony D'Amico e probabilmente con Manna le cose potrebbero andare bene, però poi alla fine, cioè, è molto curioso, no? Che uno dovrebbe guardare le capacità di un direttore sportivo piuttosto che
0: un po', mi sta venendo in mente una cosa: se Manna va via, Giuntoli, Napoli, Cossarri.
2: No,
0: come no? Ma dai,
5: i grandi ritorni,
0: no, dai, perché no?
2: Cristiano, secondo me, a Napoli non ci torna in questo momento, anche perché quello che gli ha fatto passare De Laurentiis prima di andare alla Juve, ma anche giustamente perché comunque era sotto contratto, quelli sono discorsi per me no. Maurizio è più un discorso anche di tifoseria, e secondo me Maurizio potrebbe anche essere tentato perché è una cosa che Napoli gli è rimasta nel cuore, ha vissuto anni importanti e lui è uno così, e quindi magari gli darebbe, no, anche un'emozione, quindi io non la sottovaluterei questa cosa. Su Giuntoli non lo so, oddio, poi nella vita, no, ci si mettono da parte tante
0: ma magari
2: cose,
0: lo chiama Sarri, gli dice ma dai vieni, ricominciamo, io che ne sai, no,
2: no,
0: però, escludi,
2: però
0: sai, nel calcio io non escludo niente,
2: Sarri,
0: perché
2: mi trovi d'accordo.
0: Daniele, tu che dici, potrebbe essere una coppia Napoli, un ritorno?
3: Ma io
0: no, non ti sento entusiasta.
3: Per quello che diceva Nicolò, non credo che Giuntoli sia possibile che Giuntoli torni a Napoli. È possibile che ci torni sicuramente Sarri. Ma l'accoppiata la vedo molto complicata, onestamente.
0: La vedi complicata. Vabbè, insomma, Massimo, pure tu la vedi complicata, però sai, magari torna Sarri, ci parla. Vieni qua. No. Cristiano, che rifacciamo,
6: credo che
0: il Napoli dei 91 punti
6: abbia fatto un grandissimo lavoro e tornarci sarebbe magari anche una cosa che gli può tornare contro, no? Quindi io credo che lui, come ha detto il direttore bene, credo che lui a Napoli non, in questo momento non abbia il pensiero di andarci.
0: Vabbè, dai, vediamo, insomma, poi tanto sono tutte situazioni che richiederanno, insomma, un certo tipo di sviluppo nelle prossime settimane, sì. Anche perché poi siamo,
5: c'è,
0: io credo,
5: ancora,
0: il mercato deve cominciarlo a fare, o comunque penso, Nick, già lo staranno facendo, perché non è che parte il mercato finita l'ultima giornata, ecco.
2: No, vabbè, ma è chiaro, ma sai, il mercato, ci sono tanti club che hanno delle situazioni, io stasera scrivo anche Allegri e Conte, possono far partire il domino anche delle panchine, perché se si libera quella del Napoli, si libera quella del Milan,
0: certo,
2: entrano in ballo Italiano, Sarri, c'è Grosso che comunque ha molto mercato,
0: certo.
2: Gattuso che potrebbe tornare al Torino, ce ne sono.
0: Ieri ne abbiamo parlato, c'era Fuser e Benedetti che l'hanno sponsorizzato, che dice che c'è, incarna il temperamento granata, toro, capito? Quindi
2: no,
0: vediamo.
2: No, ma infatti, voglio dire, secondo me Gattuso si troverebbe bene anche, secondo me, anche come impatto ambientale, è uno di quelli che piace, no? Perché è uno che dà tutto, poi è uno che non si nasconde mai dietro un errore, una debolezza, è sincero, è tutto quello che fa gli viene dal cuore, e questi secondo me sono aspetti che magari a una tifoseria calda come quella del Toro possono piacere, molto.
0: Sentite, ho una curiosità che prendo spunto da tutto Mercato Web, perché oggi leggevo questo approfondimento in mattinata, no? Dove nessun allenatore in Serie A, Stefano, è in carica da più di 2 anni. Il 75% dura meno di 1 anno. E quest'anno insomma ci sono stati tanti cambiamenti, e quindi diciamo non c'è nessuno che aspetta, a meno che non venga poi imprigionato da dei contratti molto pesanti, no? Come ad esempio il quadriennale che fu fatto ad Allegri da 8 milioni, no? E addirittura in Serie B, pensate, cambia moltissimo, il 90% dei tecnici non durano più di 1 anno, quindi c'è proprio un divorare gli allenatori. Perché, Stefano?
5: Girandola,
0: perché? Vi faccio questa perché osservazione.
5: Quello che dicevamo anche nei giorni
0: scorsi. Non si aspetta, cioè, subito voglia di avere il risultato immediato.
5: Così. Questa frenesia, questo vivere freneticamente un lavoro che invece ha bisogno, insomma, voglio dire, qui abbiamo Massimo, che ha lavorato benissimo all'Ostia Mare, sa benissimo le difficoltà. Da fuori è molto facile parlare, però insomma deve avere il tempo, la fiducia, lo spazio, anche il margine di miglioramento, ma anche quello, io aggiungerei anche il margine di errore, perché devi poter sbagliare per imparare.
0: Certo.
5: E qui non c'è spazio a questa cosa qua, a me questa cosa fa...
0: Ti fa arrabbiare questa cosa?
5: No,
0: io penso almeno 3 anni bisognerebbe dare.
5: Mi demoralizza, perché poi tra l'altro magari sarò in minoranza. In questo io non mi ci vedo, in questa confusione, questo tutto.
0: Questo cambiare continuo, no?
5: Ma non se ne può più. Scegli un allenatore, sei calmo, e poi magari dopo 4-5 anni tracci una linea. Allora,
0: o almeno 3 anni, dagli un margine di
5: 3-4
0: anni.
5: 4 anni, alla fine, il quarto anno, Arteta. L'hanno massacrato in Inghilterra,
0: ma
5: massacrato,
0: ci ha messo quanti anni per vincere?
5: Ma dico, perché Ferguson?
0: Ragazzi,
5: quindi voglio dire, lascia perdere, poi può essere Guardiola, poi ci sono Luis Enrique che è entrato e si è impattato.
0: Fatte
5: subito.
0: Salve qualche rara eccezione.
5: Sì, vabbè, ma ecco. Siamo calmi. Cioè, però qui non...
0: Massimo, voglio sentire il tuo pensiero su questo, che mi ha incuriosito questo fatto, è una statistica insomma che molto alta, no, di questi cambi in pochissimo tempo della guida tecnica.
7: No, io l'ho sempre detto, secondo me in Italia non c'è progettazione, gli allenatori purtroppo sono troppo legati ai risultati, non si aspetta, ecco perché quando un allenatore, in Italia adesso noi abbiamo il problema che non giocano i giovani, perché per far giocare i giovani li devi far sbagliare, e un allenatore non ha tempo di sbagliare, perché se sbaglia 3 partite viene esonerato. La problematica sta lì, l'ho sempre detto. Il problema,
5: ma Massimo, perdona se ti interrompo. No, ma la cosa, l'aggravante, lo sai qual è? È che tu vinci magari uno scudetto. Allora, vediamo il prossimo anno chi. È così in Italia. Cioè, non è che anche se vinci, se fai bene l'anno dopo sei sempre legato ai risultati, e se fai male vieni cacciato. Ma a me mi sembra assurdo. No? Cioè, ti dimentichi che magari anche uno scudetto, una bella annata, una stagione positiva. E quindi.
7: No, purtroppo è così. Ma anche nei settori giovanili purtroppo è così,
0: anche nei settori giovanili. Daniele,
8: è totale mancanza di progettualità, improvvisazione, e questo è il modo in cui vengono gestite le nostre società, e viene gestita anche la Lega, e ha detto giustamente Massimo, anche nei settori giovanili è così, e uno dei problemi del settore giovanile è proprio questo, che gli allenatori anziché insegnare calcio cercano di ottenere risultati, perché se non ottengono risultati vengono cacciati. Allora è un problema di carriera personale, non è un problema di insegnare il calcio ai ragazzi giovani, e in questa maniera non si va da nessuna parte.
5: Ma sai Daniele, possiamo magari approfondire in questo senso, cioè la valutazione di un lavoro dell'allenatore, i risultati sono importanti, per carità, però tu devi valutare, devi magari fiutare se il primo anno, anche se fatto male, c'è qualcosa per il secondo anno per il terzo.
8: Certo.
5: Se no te ne accorgi subito, ti stringi la mano, dici guarda, non ci siamo, non c'è un punto di incontro, mi sa che non c'è uno sviluppo, ho sbagliato scelta. Quello è un altro discorso. Ma esonerare un allenatore in base soltanto ai risultati, dopo che l'hai scelto, è ridicolo.
8: Ma poi, scusami, quando una società assume un allenatore, immagino che lo segua attentamente, sappia che tipo di calcio pratica,
0: tu dici,
8: sappia che tipo di persona è, no?
0: Tu dici che fanno tutte queste valutazioni.
8: No, dovrebbe essere così. dovrebbe essere così. Non è così, vuol dire che siamo all'improvvisazione totale.
5: Ma molti allenatori vengono scelti dalla pressione mediatica, quindi sei costretto a prendere l'allenatore.
8: Infatti si vede come siamo ridotti. Poi. Esatto.
0: Ma senti Daniele, prima di siamo quasi però ti voglio fare una domanda. Hai visto che al Milan hanno raccolto, c'è una petizione che hanno superato, sono arrivate 25.000 firme per mandare via... Ce l'hanno con Furlani, non lo vogliono.
5: No, questa mi mancava.
0: Questa è una petizione attraverso i social, hanno raccolto più di 20.
5: Ma è milanista Furlani, perché ce l'hanno?
0: Ce l'hanno con lui. No, però chiedevo una cosa, ma se Allegri non va in Champions quest'anno, quante firme devono raccogliere dopo, scusa?
5: Ecco, lo sapevo io.
0: Hai
5: fatto sponda come abbiamo.
0: No, voglio dire,
5: sponda
0: voglio
5: Furlani
0: dire,
5: per andare
0: perché,
5: in buca su.
0: Beh, no, perché qui si parla di società, però il campo, voglio dire, poi questo non è
5: ma mi sembra terzo, che, aspetta.
0: Se non ci va, quante firme devono raccogliere dopo? Ma scusa, o no?
5: Aspetta,
0: Daniele,
8: guarda, secondo me la cosa giusta l'ha detta Van Basten l'altro giorno quando ha detto che il problema del calcio italiano, io penso uno dei problemi forse principale, insomma comunque uno dei più importanti, sono le proprietà straniere che quando acquistano una società italiana lo fanno per ragioni diciamo così economiche, finanziarie, non perché credono nel calcio italiano, perché gli piace investire nel calcio italiano e così via, cercano di massimizzare gli utili, di ottenere più soldi possibili da questa avventura, e infatti questa la prima conseguenza è che queste proprietà straniere boicottano in qualunque maniera la nazionale, per esempio, perché non gliene può fregare di meno agli americani della nazionale italiana, è ovvio, no? E questo si ripercuote poi in tutta la gestione della società. Credo che siano 8 o 9 le proprietà.
0: Ma scusami, ti faccio una domanda, Daniele, perché è molto interessante questo discorso. Ma tu pensi tutte quante sono la rovina del calcio italiano, oppure c'è chi in qualche maniera ha operato bene? Perché ad esempio mi viene in mente l'Inter e l'Atalanta, che hanno proprietà straniere, però hanno lasciato nella struttura personaggi importanti che conoscono, che sanno, e gli hanno dato la gestione praticamente. Ecco.
8: E questi sono esempi virtuosi da cui dovrebbero trarre indicazioni anche gli altri. Invece pare non sia così, insomma, voglio dire, molte società sono gestite veramente malissimo. L'Inter si è affidata a un uomo di calcio come Marotta, che gestisce la società al meglio, e così come l'Atalanta, che ha comunque mantenuto Percassi sulla tolda di comando. Infatti l'Atalanta comunque continua a essere una società seria, che va seguita, che investe, che ha uno stadio di proprietà, insomma è una società che lavora molto bene, insomma, ecco questo discorso.
0: Nick, chiudi te con questo, perché è interessante questo tema, che poi ci andiamo, no? Sul fatto della frase di Van Basten, adesso al di là della battuta, queste 20.000 firme raccolte contro Furlani, contro Cardinale, insomma, che una proprietà non italiana in questo senso, no? Furlani, per carità, però c'è anche questo, no? Come bersaglio.
9: Guarda Marco, io credo che la situazione al Milan sia per certi versi un po' paradossale, perché io credo che ci sia una sorta di dubbio su tutti, cioè io sono più convinto che resti Allegri, non sono più convinto resti Furlani, per me rischia tanto anche Tare, cioè rischia nel senso che anche Tare non lo so quanto potrà restare in questa situazione, perché chiaramente stare in un posto di lavoro dove tutti la pensano in maniera diversa, ragazzi, cioè io credo che se il Milan quest'anno riesce a portare in fondo il traguardo della Champions League, se l'anno prossimo vuol fare qualcosa di buono o chiarisce tutta la sua situazione interna, o se no l'anno prossimo rischiano grossissimo, perché oggi diciamo la colla in qualche maniera è stata messa, ma ora comincia a inclinarsi il terreno, e a franare un attimo, e a far franare tutto ci si mette un attimo,
0: Va bene, staremo un po' a vedere quello che succederà, però intanto anche il campo, perché poi magari conseguendo un obiettivo la cosa si rasserena un attimo, staremo un po' a vedere. Va bene ragazzi, andiamo ai pronostici di questa giornata, perché qui il campionato prosegue, c'è Bonanni che non si ferma più, fermatelo per cortesia. Allora partiamo da Garbo, Lecce-Juventus
8: 0-1.
0: Milan-Atalanta.
8: Milan-Atalanta 1-2.
0: Lazio-Inter.
8: Lazio-Inter 1-1.
0: Ceccarini, Lecce-Juventus
9: 0-2.
0: Milan-Atalanta
9: 1-1.
0: Lazio-Inter
9: 2-1 la Lazio.
0: Bonanni, Lecce Juventus
10: 1-3.
0: Milan Atalanta
10: 2-0.
0: Lazio-Inter
10: 2-2.
0: Ammazza. In pallomeni Lecce-Juventus
5: 2-0 per la Juve.
0: Milan-Atalanta
5: pareggio 1-1.
0: Lazio-Inter
5: vince l'Inter 3-1.
0: Bene, allora io faccio Lecce-Juventus 0-2, Milan-Atalanta 1-0, Lazio-Inter 0-1. Va bene. Allora Nick, ci sentiamo in settimana. Buon
5: ciao,
0: fine
5: Nicolò.
0: Settimana, grazie. Grazie a Nicolò Ceccarini, grazie ancora. Ci fermiamo, break, e torniamo tra poco.

0: Bene. Ci siamo sempre con voi nel pomeriggio di Maracanã, Marco Piccheri e Stefano Impallomini.
1: Ciao Marco,
0: studio.
1: Di nuovo, ciao a tutti.
0: Allora, poi per quanto riguarda in collegamento abbiamo Massimo Bonanni con noi, ciao Massimo, ben trovato.
2: Ciao, ciao ragazzi, ben trovati.
0: Daniele Garbo, ci sei Daniele?
3: Ci sono, buon pomeriggio a tutti.
0: Buon pomeriggio e ben ritrovato. Allora, posso ritornare un attimo, approfitto dell'assist che ci ha dato Daniele proprio prima di chiudere, prendendo le parole di Van Basten di giorni fa, no? Che ha detto proprio che...
1: No, non ho seguito.
0: No, lui ha detto che le proprietà, uno dei problemi del calcio italiano sono queste proprietà, diciamo, straniere che in realtà, diciamo,
1: virgola,
0: così,
1: perché?
0: Perché quello è il discorso, uno dei problemi del calcio italiano sono queste proprietà, diciamo, straniere che in realtà, diciamo,
1: virgola,
0: così,
1: perché?
0: Perché quello è il

0: perché cioè, perché ce lo insegnano, no? Perché ha detto questa cosa? Secondo lui tu hai detto il produrre, il profitto, sì. Ma tu l'hai detto, non lui.
1: Vabbè, ma adesso le recupero.
0: No, adesso voglio dire, senza complicare le cose, possiamo dire che dipende. Per adesso le comunità straniere stanno facendo l'uno e l'altro.
1: Guarda, lui dice, Van Basten ritiene che le proprietà straniere siano la rovina del calcio italiano. E che ha perso la sua identità, campione centralità in Europa, ha dichiarato che sarebbe importante riportare i club italiani nelle mani di proprietari italiani per tornare ai vertici in Europa. Ha citato il Milan come esempio negativo di trasformando che il club attuale non è più quello che era prima. E ha notato con dispiacere che attualmente l'Inter diciamo ha un'identità maggiore rispetto praticamente
0: a quella
1: che
0: la maggioranza della... vada sulla proprietà straniera. Adesso poi dopo quello che faranno non lo so, però il calcio è piatto amaro.
1: Ma cioè, poi l'imprenditore... ci sono stranieri anche in Premier League,
0: ma il presidente ormai, imprenditore italiano ormai fa fatica a reggere questi ritmi, dai, su, con i fondi, con le proprietà straniere che hanno un flusso denaro superiore, credo che sia inevitabile. Poi quello che dice Van Basten magari si riferisce a un calcio che c'era 40 anni fa, 30 anni fa, che è finito, scomparso. Cioè, infatti, io credo che poi a livello europeo l'Atletico Madrid di chi è?
1: Liverpool
0: di chi? Cioè, voglio dire,
1: di chi?
0: In Francia quante proprietà miste, insomma, voglio dire, trovi Premier League da decenni ci sono gli arabi, poi dopo anche americani, eccetera, eccetera.
1: Forse farei un discorso diverso. Magari capire la modalità di lavoro di una proprietà straniera all'interno di un club, cioè nel senso ci sono, per esempio, prima Daniele
0: forse si riferiva a un sentimento o qualcosa che però non è che si può pretendere sta cosa, insomma c'è un po' di freddezza magari nel dirigere, non ti so dire, adesso nel caso del Milan specifico, vabbè, siamo d'accordo, la tifoseria, io mi ricordo però anche i tifosi del Liverpool quando il Liverpool vinceva contestavano la proprietà americana. Ti ricordi che contestazioni anche sui biglietti, hanno disertato una volta,
1: come no?
0: Mi sa che non hanno fatto il tifo per una partita perché non volevano questa proprietà americana, però insomma il Liverpool è competitivo, cioè dipende, Marco, io che c'entra, sono romantico anch'io come te, come Van Basten, come tutti quelli, ma insomma i Berlusconi, i Moratti, mi sembra che insomma non, no?
1: Sì. Io credo che sia, ecco, mi trovo d'accordo con Daniele quando sottolineava ad esempio l'Atalanta e l'Inter hanno delle proprietà straniere, però hanno lasciato esatto, che secondo me è molto importante.
0: Perché
1: no?
0: Nemmeno che c'è sono stranieri.
1: Fulani
0: che è straniero, pare sì, ormai italiano, dai, cioè
1: forse
0: l'adozione.
1: Poi dopo di magari c'è il discorso
0: Allegri,
1: della competenza,
0: mi sembra italianissimo.
1: Del saper, diciamo.
0: Ibra. Voglio dire, 30 anni che sta, 20 anni che sta qui in Italia, è vero che poi è svedese, ma insomma mi sembra molto molto italiana, o no?
1: C'è anche con noi Lorenzo Di Benedetto, che
0: ciao, Lorenzo.
1: Saluto subito dalla redazione di Tutto Web. Ciao Lorenzo, ben trovato.
2: Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
1: Tra l'altro Lorenzo oggi, che poi si può collegare benissimo a questo discorso che stiamo facendo nel tuo approfondimento, quando hai sottolineato anche che le squadre, i club italiani hanno speso tanti soldi, forse ne hanno spesi male, anche qui magari oltre al fatto di essere proprietà straniere, poi c'è anche il discorso di saper spendere bene i soldi, quindi la competenza nel fare, diciamo, determinate operazioni. Lorenzo,
2: ma guarda, sì, ma non è, cioè, non ho scoperto l'acqua calda, ho fatto soltanto dei semplici calcoli, cioè il Milan 150 milioni che in questa stagione almeno non hanno fruttato praticamente niente, e parlo di Nkunku, Yashari, Ricci, Atekame, tutti, insomma, tanti giocatori, troppi giocatori che non hanno far reso, Luca, Lang, Eukema per quel che riguarda il Napoli, la Juventus comunque, Openda, David, anche se David è arrivato a zero, sì, ma ci sono 15 milioni di commissioni e uno stipendio da pagare molto alto, quindi uno zero mascherato, e quindi sì, è inutile dire no, in Italia non abbiamo soldi, no, in Italia soldi ci sono. Chiaramente non quanto in Premier League,
1: esatto.
2: Ci mancherebbe altro. Chiaramente non quanto possono permettersi di spendere il Real Madrid e il Paris Saint Germain, questo è fuori discussione, però non siamo a zero, cioè non siamo il Rennes di turno o il Rayo Vallecano che arriva in finale di Conference League. I soldi ci sono, però sono stati spesi molto male. Per quel che riguarda le proprietà straniere, a Firenze, quando c'era la questione della Valle, che doveva vendere o commisso,

0: girava lo slogan comprala te, e allora diciamo la Van Basten, compralo te il Milan se puoi gestire una, insomma, un club di Serie A con tutti i costi che ci sono, ben venga, però
1: Che poi è sempre facile fare i giudizi
0: delle questo, cioè non ci sono più le famiglie, ma più che altro non c'è più voglia di buttare via soldi, perché il calcio è una rimessa.
1: Forse sai, io forse i fondi, non ho qualche, diciamo così, perplessità sul fondo, mentre la proprietà magari è un po' diverso. Poi ecco, magari si può fare un appunto sulla presenza o meno più vicina alla squadra, questo è un altro
2: magari
1: discorso.
2: Magari ripartiamo la frase del mitico Van Basten: la proprietà straniera sono la rovina del calcio italiano. Ma di converso, se non ci fossero state le proprietà straniere o i fondi,
1: esatto,
2: che saremmo fine stati meglio o peggio noi adesso? Esatto. Cioè, questo è un motivo, certo, di questo. Secondo me, non lo so, non posso saperlo. Secondo me, questa è la mia opinione, peggio.
1: Peggio.
2: Perché no, ma non hai, come ha detto Lorenzo, non hai la forza economica per magari avere anche quelle campagne acquisti. Ha detto bene anche, l'ho letto il pezzo di Lorenzo, perfetto. Insomma, poi i soldi li devi saper spendere bene. Però ce devi avere. Mi sembra che Como i soldi ce li abbia, perché? Perché c'è una proprietà straniera.
1: Certo.
2: I Friedkin ci hanno messo 1 miliardo di euro, poi lascia perdere i risultati, non risultati, ma insomma i soldi, il risultato dei soldi c'è stato. E se non ci fossero state queste realtà straniere, come cioè il campionato di Serie A, come sarebbe? Messo bene o male? Certo. Questa è la domanda, per ribaltare un po' la considerazione di Van Basten.
1: Infatti ci scrivono degli ascoltatori, ad esempio dice: in Inghilterra sono quasi tutte straniere le proprietà, no? Pure questo è un altro dato che possiamo sottolineare. Invece quelle italiane sono il top, guarda Lotito e Cairo come sono amati. In effetti anche questo è un'altra situazione, diciamo, questo momento che va evidenziata.
2: Per me sono due eroi in questo
1: sono
2: momento,
1: sono rimasti gli unici.
2: Sì. E De Laurentiis.
1: Massimo, tu che ne pensi?
0: Odiato anche De Laurentiis,
1: Pure De Laurentiis spesso viene criticato.
0: Portavo 2 scudetti al Napoli, ancora c'è chi non lo vuole.
1: Anche questo è vero. Bonanni?
3: Diciamo che i presidenti, chiunque viene sempre criticato perché i tifosi vogliono sempre qualcosa in più da tutti, no? Quindi è difficile trovare un presidente o una proprietà che realmente viene amata per quello che fa. Per il resto, insomma, sulle parole di Van Basten, io non lo so, io continuo a dire che sicuramente si fa fatica ad avere una programmazione. In Italia, secondo me, poche società fino ad oggi hanno avuto una programmazione e hanno avuto ragione su questa. Una di quelle è l'Atalanta. Per il resto si vive molto sull'aspetto del risultato, si vive molto su tante altre cose che esulano probabilmente dal campo. In parte mi dispiace, io guardo da spettatore, faccio parte di un mondo piccolo, che è quello del settore giovanile. Dal prossimo anno mi ritroverò in un mondo professionistico e spero di ritrovare, anzi di riaffacciarmi o di affacciarmi in un mondo che sostanzialmente mi possa permettere di dare quelle che sono le mie esperienze e le esperienze dei miei allenatori ai ragazzi, per provare a farli crescere. Poi il risultato è una conseguenza assoluta del lavoro che si fa, soprattutto nei settori giovanili, però vi assicuro che è veramente molto difficile. Viviamo in un mondo in cui i genitori hanno grandi richieste, grandi aspettative, così come i tifosi hanno grandi aspettative e grandi richieste alle società. Quindi è tutto molto difficile e complicato, tutto.
1: Daniele, a chiudere tu?
4: Ma guarda, come hai detto giustamente tu, un conto sono i fondi, un conto sono le persone fisiche. I Friedkin, ad esempio, sono persone fisiche che hanno gestito la Roma per 6-7 anni male, secondo me, perché hanno speso 1 miliardo, non hanno vinto nulla, hanno cambiato 6 allenatori, e questo mi sembra davvero troppo. Ha cambiato 20 dirigenti, se non sbaglio, mi sembrano troppi anche questi, e quindi evidentemente qualcosa hanno sbagliato. L'esempio virtuoso che abbiamo fatto prima sono l'Inter, sono l'Atalanta, che hanno comunque lasciato dirigenti italiani che conoscono bene il calcio e per questo vanno bene. I fondi di investimento hanno altri obiettivi, ovviamente, che non sono quelli di cercare di vincere, ma sono quelli di ottenere più utili possibili. E aggiungo una cosa: le società italiane costano poco, costano molto poco rispetto a, ad esempio a quelle della Premier League. Perché? Sia perché la Premier League i diritti TV ovviamente portano in cassa un sacco di soldi in più, sia perché le società, essendo piene di debiti, chi arriva con i soldi in mano le può acquistare a prezzi molto convenienti. Quindi è anche relativamente facile fare utili poi in questa situazione. Ecco, questo volevo dire.
1: Ma che ne pensate, scusami, Salvatore, di queste 25.000 firme, petizioni che hanno raccolto contro... contro Furlani?
2: Ma questa
1: contro...
2: è una cosa, insomma, che va avanti un po' da tempo.
1: Non è legata ai risultati,
2: ma non solo, cioè, è una cosa che secondo me divide un po' il tifoso.
1: Non c'è sentimento,
2: questa cosa qui, ma no, vedono un mercato così, c'è sempre questa precarietà. Sì. Il Milan è stato un grande club, ha avuto una storia gloriosa, abbiamo rivissuto con Pellegatti, no?
1: Certo, giorni
2: fa. Il giorno della sua presentazione del suo libro, no? 50 partite indimenticabili del Milan che fu. Cioè, adesso la realtà è diversa e credo che all'interno della società ci siano anche anime e figure diverse. Il tifoso milanista discute di questo, non credo possa mettere in discussione, ecco, il sostegno economico. Io Daniele, facevo riferimento al sostegno economico, poi sono d'accordo con te, i soldi spesi o male, e sono d'accordo con Lorenzo che poi ha fatto un po' la sintesi e riassunto tutto questo, perché i soldi li devi saper spendere anche bene, insomma, non è che ce ne devi avere tanti, devi saperli spendere. Però se non ci fossero stati tutti sti soldi, come saremmo messi noi in questo campionato, in questa Serie A? Cioè, sì. Noi possiamo immaginare che Lotito, lo stesso De Laurentiis è l'eccezione, insomma, di questa triade italiana, che
1: anche la Juve,
2: De Laurentiis,
1: come proprietà italiana,
2: sì, è vero,
1: che fa fatica guarda tantissimo, nonostante abbia soldi.
2: Voglio dire, sono quattro eccezioni, poi la norma,
1: di soldi negli ultimi
2: ti giri
1: anni.
2: A Genova, Parma è così, dall'altra parte sì, il Sassuolo è un altro gioiellino, però voglio dire, sarebbe una Serie A più povera da un punto di vista economico, senza l'apporto della società straniera. Poi no, cioè, se uno deve essere lanciare una considerazione, del cioè, non sarei così superficiale, andrei più in profondità. Poi delle cose non mi piacciono, e
1: certo,
2: come a tanta
1: troppi,
2: la maggior parte
1: dei discorsi nostalgici,
2: sì, esatto,
1: certe volte.
2: No, ci sta, perché tu devi anche sta, per però... rispettare la storia di un club.
1: Sì, sì.
2: Però devi rispettare pure il business, cioè, se tu cedi in mano devi rispettare anche il business, cioè le due forme, un mix, una forma, cioè, poi sta l'intelligenza, la sensibilità di chi si insedia, di capire se invece tratti il Milan come se fosse una cosa così, allora cioè, io sono d'accordo con questo tipo di protesta, ma una protesta costruttiva, non deve essere una contestazione così senza soluzione di continuità contro perché mi sta antipatico, oppure perché non c'è, oppure perché io posso fare meglio, io tifoso mi posso mettere dentro la società e faccio meglio di Furlani,
1: no,
2: ecco.
1: Infatti,
2: cioè non
1: a
2: farei un attimo una media.
1: A me mi sembra molte volte che il tifoso adesso, non so Lorenzo che ne pensi, però c'è questa tendenza quasi che il tifoso conosce come funziona la società, tutto ti può insegnare, cioè io qua sono sempre molto, per carità, si può protestare giustamente, raccogliere le firme, insomma non è una protesta civilissima, quindi la lasciamo, però io sono un po' d'accordo con quello che dice Stefano, poi bisogna vedere chi, quando si dice manda via il presidente, chi viene a posto il presidente, cioè chi si le compra adesso queste società, cioè,
0: no,
1: a me mi
0: guarda,
1: fanno ridere queste cose.
0: A proposito di firme, no? Non so se avete visto quante ne hanno raccolte per mandar via Mbappé dal Real Madrid, cioè
1: sì,
0: sono milioni,
1: esatto,
0: milioni di firme, non 25.000 come per Furlani, milioni, quindi lascia un po' il tempo che trova, no? Cioè se uno fa una raccolta firme per mandar via Lotito dalla Lazio e si arriva anche lì al milioncino di tutti i tifosi della Lazio che lo vogliono mandare via, ma non è questo il fatto, il problema secondo me è che si è abituato, giustamente la gente si è abituata al fatto che bisogna vincere per forza e anche rapidamente. Si torna al discorso che faceva Massimo prima, no? Non c'è un progetto, non c'è un qualcosa che parte da lontano, cioè si cerca di fare tutti instant team, comprare tutti i giocatori già pronti, sbagliano in continuazione a prendere giocatori, l'anno dopo è l'anno zero, l'anno dopo è l'anno di nuovo, l'anno dopo ancora è l'anno zero di nuovo, non c'è un progetto. Se qualcosa non funziona via l'allenatore, se qualcosa non funziona via il direttore sportivo,
1: sì.
0: E qui non si fa niente, cioè non si arriva da nessuna parte, e il tifoso la vive questa cosa per forza, perché il tifoso chiaramente non può sapere, ma perché non lo sappiamo neanche noi che comunque ci lavoriamo tutti i giorni, come funziona davvero una società al suo interno, no? Perché non lascia intrapelare niente, perché non entri più nei centri sportivi, non vedi più gli allenamenti, non vedi più niente, quindi già noi non sappiamo niente di quello che è la quotidianità all'interno di una società. Figuriamoci i tifosi, no? Che giustamente fanno altro nella vita, però poi si abituano, no? Perché paroloni, titoloni, grandi dichiarazioni, sì. Quest'anno qui, quest'anno là, poi vediamo partite come Milan-Juve 0-0, 0 tiri in porta, e questo è lo specchio del calcio italiano. Non c'è nessuno che ha il coraggio, che questo bisogna avere il coraggio di dire: ok, l'anno prossimo arriviamo ottavi, l'anno dopo arriviamo sesti, l'anno dopo ancora secondi, poi però vinciamo per 10 anni. È questo che non c'è il coraggio.
1: Sì, programmare, costruire. Sì, sì, sì.
0: Un paio d'anni o tre.
1: Sì, sì. No, sono d'accordo. Prego, Daniele.
4: Una cosa.
1: Prego, vai.
4: Posso aggiungere una cosa a quello che diceva giustamente Lorenzo? Ecco, l'esempio di progettualità. Luis Enrique arriva alla Roma, viene mandato via come se fosse un imbecille, no? Uno che non capiva niente di calcio, un pazzo così. Poi abbiamo visto che è Luis Enrique, è un grandissimo allenatore che sa motivare i giocatori, che sa metterli in campo bene, che sa vincere cose che il Paris Saint-Germain non aveva mai vinto, e soprattutto è riuscito a vincere senza il giocatore di forte che aveva il Paris Saint-Germain, che è Mbappé, che infatti a Real Madrid adesso lo vedo con il fumo negli occhi. Quindi Luis Enrique è un visionario, è un grandissimo allenatore, alla Roma ha durato poco perché dicevano che era un cretino, questa è la realtà.
1: Sulla programmazione sono d'accordo, comunque c'è questa difficoltà nel programmare a lungo termine, si vuole subito il risultato immediato. Comunque arrivano tanti messaggi sul tema al 331-200-213. Per esempio Federico dice: ve lo spiego io, quindi spiega lui. Io al Milan la cosa che interessa di più ora è una sola: lo scudetto del bilancio. Però io credo che sul bilancio, ragazzi, ci devono fare attenzione un po' tutti, non soltanto il Milan. Non lo so, quindi vediamo. Poi ci sono i paletti in Europa che devi andare, quindi, perché adesso Lorenzo, Massimo, Daniele, Stefano, l'esempio è il Como. Il Como, siccome ha speso 200 milioni, è diventato improvvisamente l'esempio, ma il Como poi, se va in Europa, dovrà pure il Como adeguarsi a determinate situazioni, no? O mi sbaglio?
0: Però il Como, tornando, uscendo un attimo dal discorso giustissimo che hai fatto, che chiaramente dovrà fare anche lì settlement agreement e tutto quello che hanno fatto tutti, poi tra l'altro, però il Como è la rappresentazione di quello che dicevo prima, no? Quindi l'anno scorso guarda, l'anno scorso il Como aveva già speso 150 milioni, è arrivato decimo, dodicesimo, chi se ne frega. Quest'anno ha speso altri 200, benissimo. Come arriviamo? Sesti, settimi, chi se ne frega?
1: No,
0: e avanti,
1: carità,
0: cioè, devi avere la pazienza di buttare via 3-4 stagioni, perché se no le butti via lo stesso. Cioè, la Juventus non le ha buttate via le ultime due?
1: Sì, sì, assolutamente. Quarta, ha speso anche un sacco di soldi. Ha speso più di 200 milioni pure la Juve negli ultimi anni per fare il mercato e via dicendo. Ricordiamocelo.
4: Esatto. Non è che... Questa proprietà ha acquistato il Como in Serie C, ragazzi.
1: Sì.
4: E quindi l'ha portato dalla C alla B, dalla B alla A. Quindi se non è progettualità questa, non lo so.
1: Va bene, sentite, proprio prima di chiudere voglio chiedervi una cosa, andiamo un attimo sul campo, posto Stefano che il Como sulla carta ha la partita più facile?
2: Diciamo di sì,
1: insomma, a Verona, voglio dire, poi è vero che la squadra retrocessa ha fermato la Juve nell'ultimo turno, quindi dove vedete individuate un pericolo maggiore, l'ostacolo maggiore, viene da dire Milan-Atalanta, sì. Le altre passano indenne, Juventus,
2: Denne non c'è
1: Roma, tutte e due?
2: Roma c'è una trasferta...
1: ostica,
2: sì.
1: Questa c'ha questo fortino, però è meglio fuori che dentro.
2: Sì, no, questo sì. Però insomma non è facile, certo. La Roma è favorita, ma insomma, ecco, immaginiamo tre vittorie: Como, Roma, Juve e Milan Atalanta, vedremo.
1: Lì c'è il pass per la Champions per il Milan,
2: sì.
1: Siete d'accordo?
2: Sì, questa è una partita molto chiave,
1: per chiave. Il Milan. Daniele, partita chiave per il Milan, c'è il pass per la Champions contro l'Atalanta?
4: Assolutamente sì, però io non darei nulla per scontato, francamente. Dopo quello che è accaduto all'ultimo turno, soprattutto col pareggio della Juventus contro il Verona, eviterei di dare qualcosa per scontato. Ecco, vediamo cosa succede, ma non sarei così sicuro che le cose vadano come immaginiamo noi. Ecco.
1: Bonanni?
3: Mi sono perso la domanda, ragazzi.
1: No, su quelle, sulle partite di questo turno. Stavamo ragionando un po' se ad esempio il Milan con l'Atalanta può trovare il pass Champions, la Roma che va a Parma, la Juve che va a Lecce. Sulla carta il Como c'è la partita più facile, a Verona, ecco.
3: Sulla carta sì, il Como c'ha la partita più facile, però insomma sono curioso di vedere Milan-Atalanta. Secondo me il Milan vince,
1: mm-hmm. Anche per me.
3: Perché mi aspetto una risposta anche da Allegri, una risposta anche da lui. E poi le altre partite, insomma, diciamo che secondo me Como, Juve e la Roma non dovrebbero avere grosse difficoltà.
4: L'avvocato, il compianto avvocato Prisco diceva: sulla carta noi siamo favoriti, il problema è che si gioca sull'erba.
1: Allora, Di Benedetto.
0: No, guarda, io dico che il Milan si gioca la Champions e Palladino si gioca l'Atalanta. Quindi è una partita che nessuno dei due, Allegri da una parte e Palladino dall'altra, possono sbagliare, che se Palladino mm-hmm. perde anche col Milan, secondo me lo fanno fuori. Non ora, chiaramente le ultime due gliele fanno fare. Certo. Se il Milan perde, secondo me è fuori dalla Champions, perché non ha la forza, non ha il carattere per riuscire a ritirarsi su in due partite. Questo è il mio pensiero personale.
1: Sì, una partita. Allora, un audio velocissimo di un ascoltatore, siamo quasi saluti, vai.
5: Ciao, vorrei chiedere ai vostri ospiti un'opinione su una piccola considerazione. Cioè, sulle 8 squadre che abbiamo in finale di Coppa, le 6 per quanto riguarda il settore maschile, più le 2 squadre finaliste della Champions femminile, la maggior parte, ben 6, sono allenatori spagnoli. È una casualità o l'idea del calcio spagnolo, naturalmente escludendo questa, è quindi un'idea propositiva del calcio, è molto aperta, è quella vincente in questo periodo.
2: Ma non ho capito le 8 squadre.
1: Ha messo pure il calcio femminile.
2: No, ma le 8 squadre non ho capito l'inizio.
0: Sono le 3 coppe, Champions, Europa League e Conference più Champions femminile.
1: Esatto.
2: La finale. Sì. Quindi a livello europeo, diciamo.
1: Sì, sì, a livello europeo. Ma ieri l'avevamo detto.
2: La scuola spagnola va forte.
1: Va forte. Okay.
2: Ma è sempre andata forte.
1: Sì. Sì, però non è che fanno tutti il calcio propositivo.
2: No,
1: però,
2: no, assolutamente. Potrebbe... Però, insomma, voglio dire, sembra che interpreti. Emery.
1: Sì, sì. Emery è uno specialista delle coppe.
2: Luis Enrique.
1: Va bene. Non so se Daniele, Massimo, volete aggiungere qualcosa? Poi ci salutiamo.
4: No. È tutto a posto.
1: Va bene. Daniele, ci sentiamo lunedì.
2: Ciao,
1: buon
2: Daniele.
1: Fine settimana. Un abbraccio a Daniele Garbo. Ragazzi. Un saluto e buon lavoro a Massimo Bonanni.
2: Ciao Massimo.
3: Ciao Massimo. Buon fine settimana.
1: Prima di salutare di Benedetto in questo punto.
0: Dai, prende la penna, siamo a
1: posto. Siccome mi avete giustamente sottolineato una cosa, e allora io che cosa ho fatto? Ho chiamato Piantanida. Mi ha dato il pronostico, sentiamo che pronostico sul Como nelle ultime 3 partite, sentite.
6: Se il Como con Verona fuori casa, Parma in casa, Cremonese fuori casa fa meno di 7 punti, offro una cena a Lorenzo Di Benedetto.
1: Ecco, intanto, prima. Allora, aspetta. Poi ho chiamato pure Pier Vincenzi, perché dobbiamo completare col Como. Quindi preparatevi al pronostico Como delle ultime 3. Pier Vincenzi.
7: Buon pomeriggio, Maracanà. Il Como di Cesc Fabregas nelle prossime 3 partite farà 9 punti.
1: E quindi va a 71. Io pure dico 9 punti, così abbiamo in pallomeni.
2: Ma non mi ricordo, ho detto 9.
1: No, tu non hai detto niente.
2: Come no? Ma l'hai chiesto, ma non ti ricordi nemmeno quello che fai il giorno prima.
1: Gli altri li avevi fatti sul Como.
2: Ma ne hai fatti 200.000 volte? 9 punti.
1: No, va bene, dai.
2: Lorenzo,
1: Di Benedetto,
2: aiutami.
1: Como, quanti punti fa?
0: A questo punto, con la cena di. Con la cena di Frank. Di Frank, devo di 6 per forza.
1: Va bene, dai, c'è la gara.
2: Bello,
1: c'è
2: bello.
1: Una cena, c'è una cena, mi piace. Va bene, Lorenzo, a lunedì, ci vediamo lunedì, buon fine settimana.
2: Ciao,
1: grazie
2: Lorenzo.
1: Come sempre.
0: Ciao.
1: Break per noi, torniamo perché arriva De Paola, Braglia e Orlando, a tra poco. bravo.

0: Allora, caro Stefano, siamo tornati naturalmente e dobbiamo salutare
1: ciao Marco,
0: gli amici che sono collegati con Italia 7 in Toscana, canale 17 del Digitale Terrestre. Allora, caro Stefano, guarda, sul tema di prima si sono scatenati dei messaggi, perché ad esempio Salvatore dice: sul tema allenatori, Fabregas non potrà mai più allenare in Italia se non dai tempo a questi allenatori. I risultati all'Arteta, alla Klopp, non arriveranno mai perché li esonerano prima. Klopp, se avesse allenato Milan, Inter e Juve, se al secondo anno non avesse portato trofei, via pure lui. Questo è un po' una cosa che abbiamo sottolineato prima. Poi ci sono degli audio che tra poco recuperiamo. Poi vabbè, Federico, che lui è quello dei soldi sempre. Comunque dice: il Como non c'ha nessun problema con la UEFA, prende, paga le multe e fa come gli pare. Insomma, questo è quel concetto del Como. Allora, do il buon pomeriggio, caro Stefano, a Massimo Orlando.
1: Ciao Massimo.
2: Stefano, ciao Marco, buon pomeriggio a tutti.
0: Buon pomeriggio anche al direttore Paolo De Paola. Ciao Paolo, ben trovato.
3: Ciao, saluto a tutti. Ciao Massimo. Ciao
0: Paolo. Allora, poi ciao, andiamo Paolo. A dare un buon pomeriggio a Simone Braglia, che è in una location bellissima. Ah, guarda te, anche in compagnia, quindi andiamo a presentare.
1: Un po' inquietante questa immagine, però.
0: Di Simone, certo.
1: Ma sicuramente Simone, è lui che inquieta un po' la rovina.
0: È vero.
1: Buon pomeriggio.
0: Che bella immagine. Dalla tenuta dell'Annunziata Uggiate Trevano, in provincia di Como, correggimi se sbaglio, caro Gevano. E dunque siamo all'interno di questa tenuta di Massimo Guffanti. Vicino a te ci sono Elisabetta e Arianna. Presentali tu, però, Simone.
1: Fai
0: da te
1: il padrone
0: di casa, insomma, voglio dire.
1: Non ti avventurare troppo, però insomma, fai una cosa
0: abbastanza
1: sintetica.
0: Non ci far fare brutte figure, mi raccomando.
1: Capito? Vai.
4: Ciao. No, dai. Lo sapete, ve l'avevo già detto, che io abitualmente tutti i venerdì vengo a farmi il massaggio dalla spa, dalla bellissima tenuta che c'è qua, e sono ospite da loro, e grazie anche a loro collaborazione oggi mi ha permesso di essere qui insieme a loro.
0: Sei elegantissimo,
4: bellissima.
1: Sei riconoscibile, insomma, veramente, ecco, ti fa molto bene frequentare
4: io,
1: questa struttura.
4: Allora, a loro due gliel'avevo detto che c'era un certo Stefano Impallomeni che mi avrebbe preso per il
1: assolutamente.
0: Ma noi
1: però
0: ti vogliamo bene.
1: Sta funzionando questo, ti vedo veramente ringiovanito, è un aspetto.
0: Esatto, bacio più spesso, perché
5: saranno anche gli effetti della tenuta.
1: Esatto, credo anch'io.
0: Siamo d'accordo con.
1: Va bene, scusa se ti ho interrotto.
0: Però ci può Elisabetta, chi è Elisabetta?
1: Annalisa.
4: Allora, lei è la bionda, diciamo, Elisabetta, che è la figlia di Massimo Guffanti, e Arianna è l'altra sorella.
0: Ciao Arianna,
4: ben trovata. Che fa parte della family.
1: Però si è sposti un po' l'inquadratura, perché
0: non la vediamo.
1: Ecco qua, vicino. Fai un po' capolino, perché ecco, benissimo, bel sorriso.
0: Quindi.
5: Voilà.
0: Raccontaci un attimo dove sei, insomma, per
4: allora adesso sono principalmente, però lascerei la parola a loro, perché magari dico qualche strafaccione come sempre, solitamente,
0: insomma,
4: bravo,
0: come vedi, abitudine, vedi.
4: Voi andate sempre
1: benissimo, si autocensura,
0: no, può confermare anche il direttore Paolo di questa cosa, giusto Paolo?
3: Volevo lasciare la parola a loro, però se come imposto stupendo, veramente magnifico, un panorama meraviglioso, oltre tutto chiaramente lui si limita al massaggio, ma è una tenuta che offre servizi d'eccellenza, oltre anche a un ristorante, giusto, che non è niente male, quindi mi riproponevo di andarlo a trovare qualche volta. Quindi,
0: abbiamo un altro.
4: Allora ti dico già, Paolo, se tu puoi, venerdì prossimo sei ospite qui alla tenuta, sì, giusto? Facciamo ancora da un'altra postazione della tenuta, facciamo
3: a beneficio anche degli ascoltatori. Chiaramente tu sei un ospite perché conosci la zona, io no, conosci il posto, io no, quindi io quando verrò pagherò ovviamente la mia quota, non c'è nulla che possa fare solo sull'ospitality. Questo lo dico perché a volte ci sono delle cattive abitudini nel nostro mondo che io non ho mai amato seguire. Capito? Tutto qua.
0: Bene Paolo.
4: Sì, quello è vero, ma lascerei la parola a loro.
0: Sì, dai, così
4: che
0: presentiamo.
4: Gentilmente ci hanno ospitato per questa ora di trasmissione.
0: Elisabetta.
5: Beh, benvenuti virtualmente, insomma, in tenuta dell'Annunziata. Appunto, noi siamo un relais che si trova sulle colline del lago di Como. Siamo a 10 minuti dal lago, mezz'oretta da Milano, a confine con la Svizzera. Quindi diciamo che si trova in un quadrilatero interessante, anche perché appunto abbiamo anche Varese in zona. E qui appunto diamo il nostro miglior benvenuto e accoglienza per un discorso legato a un'ospitalità a 360 gradi, quindi legata al mondo dell'hotellerie, quindi con la possibilità di soggiornare, di potersi rilassare all'interno insomma di 1500 metri quadri di zona benessere, quindi abbiamo tutta la zona della spa e zona beauty trattamenti, un infinity pool che si affaccia appunto e vede fino ai grattacieli di Milano, quando è nitido vediamo addirittura con le piacentini. E un ristorante appunto interessante legato prettamente al territorio, perché appunto valorizziamo il territorio in cui siamo, quindi con produzione propria e con la collaborazione anche di aziende agricole sempre della zona, quindi cerchiamo di dare insomma la migliore esperienza ai nostri ospiti, facendoli sentire a casa sicuramente, e con l'augurio insomma di potergli regalare ogni volta un'emozione.
4: Hanno un piccolo difetto, che qui vengono sempre i giocatori dell'Inter.
0: Ma come difetto? Così, è bene, così adesso ti insulteranno i tifosi dell'Inter, benissimo. Abbiamo cominciato subito bene, caro Mario.
5: Noi diamo il benvenuto a tutti.
0: Ma ci mancherebbe, ci mancherebbe. Magari una volta andiamo a fare la trasmissione lì, caro Stefano. Ci andiamo a casa di... a
1: noi la presenza Braglia. Di Braglia mi inquieta, quindi non lo so,
0: però
1: devo riflettere.
0: Non ho mai visto Braglia così elegante, sì, devo mai, dire la verità. Però... mai, è in splendida forma, quindi vuol dire che i risultati ci sono. Va bene.
4: Ma la tenuta, il merito della tenuta, te l'ha detto prima Elisabetta.
0: Certo, assolutamente. Quindi metterà in sesto anche il direttore De Paola, sono convinto di questo, insomma, quindi vedremo un direttore straordinario nei prossimi giorni. Va bene,
2: assolutamente.
0: Ma Simone, noi intanto proseguiamo, no? Così ti unisce, sì, la chiacchierata di calcio o meno che vogliamo fare, va bene?
4: Va bene, va benissimo, va benissimo. Ci uniamo anche lei, anche loro magari.
0: Sono tifose,
4: magari
0: sono tifose? Sono tifose o no?
5: E non sappiamo se sbilanciarci o no.
0: No, ma sbilanciatevi tanto.
1: Sì,
0: voglio dire,
1: no, vogliamo saperlo.
0: Tifose di? Tifosa di?
5: Tifose nerazzurre. Sì.
0: Beh, allora vedi.
1: Ecco, una persona seria ti sei messo accanto, bravo.
0: Meno male. Sono campioni d'Italia, caro Simone.
5: Però diciamo che in famiglia siamo un po' misti, un po' divisi, tra cuore rosso-nero e cuore nerazzurro.
0: Bene. Va bene, allora intanto rimanete con noi, facciamo una chiacchierata di calcio con il direttore De Paola, che so che oggi si ferma soltanto per questa prima parte di trasmissione.
2: No, ti avevo detto la seconda parte.
0: Ah, mi sono sbagliato io allora.
2: Sono arrivato anche la prima, quindi
0: avevo capito, potevi fare soltanto prima. Benissimo, allora ti fermo. No, Paolo, allora senti, apriamo con te. Prima stavamo parlando con Stefano e anche nell'altro blocco di questa diciamo protesta dei tifosi del Milan. Ho raccolto più di 20 firme, petizioni,
1: 20.000.
0: Più di 20.000, più di 20.000, più di 20.000, quasi 25.000 sono arrivati. Contro Furlani, quindi voglio dire, vedi, insomma, vedi delle responsabilità importanti in quest'annata della società o meno? Come ci dobbiamo mettere su questo?
2: No, quest'anno no, sinceramente, però devo dire, è una situazione che si trascina da troppo tempo. Una spia importante a tal proposito sono state le dichiarazioni di Confalonieri. Voi dite Confalonieri, che è uscito di scena, insomma, per carità, amico di Galliani, Berlusconi, eccetera, però ha rilasciato delle dichiarazioni abbastanza pungenti, no? Come a dire che i fondi poi non è che possono avere un interesse marcato, una competenza marcata, che lui vedrebbe per esempio un ritorno di Galliani per poter far andare a posto tutte le cose al Milan, fermo restando anche la presenza di Tare. Il problema qual è, in effetti? Che Furlani è un ottimo amministratore, se tu vedi i conti del Milan sono tutti in ordine, tutto a posto, però la smania a volte di prevalere nei giudizi sugli altri crea, non dico delle gelosie, ma crea un pochettino di attriti all'interno delle parti importanti che riguardano il mercato. Mi riferisco all'allenatore, al direttore sportivo e appunto all'amministratore delegato. Ora, io non credo che questa, siccome Furlani è un tifoso accesissimo, adora il Milan, io non credo che questa sua intromissione sia fatta in malafede o per prevaricare gli altri, solo perché ci mette molto entusiasmo e molta generosità. Ma che cosa è successo? Che negli ultimi anni ci sono stati troppi, soprattutto diciamo la partenza di Maldini, troppi eventi e la partenza di tanti uomini di mercato importanti, che sì, ma lo stesso Ibra che è dovuto ritirarsi, Reinders è l'ultimo che è partito, insomma di uomini importanti di mercato che non dico hanno indebolito la rosa, ma l'hanno trasformata di anno in anno, cioè ogni anno c'è stata una rivoluzione al Milan. Allora, per carità, quest'anno già il Milan sta facendo i progressi, è la squadra che ha fatto la performance migliore rispetto all'anno scorso e quindi anche la posizione in classifica induce a un certo ottimismo, ma è il problema della pianificazione, cioè del rimanere un po' con i piedi stabilmente per terra di una società che possa essere identificabile anche con dei personaggi che sono cari alla storia del Milan. Questo manca al Milan e questo, diciamo, potrebbe essere un piccolo suggerimento anche allo stesso Furlani, perché ribadisco, secondo me Furlani è molto competente, ma molto competente per quanto riguarda numeri, bilanci, merchandising, marketing, è molto appassionato come tifoso, però il fatto a volte di passare velocemente sopra determinate storie o determinate cose perché devono funzionare in un altro modo, ecco, nel calcio funzionano meno.
0: Cioè tu dici di portare più dentro storia rossonera, questo mi fa un po' capire,
2: rossonera. No? A me per esempio l'idea di Confalonieri che fa un riferimento, fermo restando Tare, fermo restando Furlani, fermo restando tutti, ma di un Galliani che possa essere, come dire, un referente per quanto riguarda le operazioni soprattutto di mercato del Milan, e poi diciamo se si farà quello che si potrà fare anche con i soldi che si hanno, perché il Milan non è che ha speso poco.
0: No, 150 squadra... milioni, prima stavamo facendo un conteggio.
2: Non è una società che ha speso poco, ed è una società, ribadisco, che ha i conti in ordine, quindi sembra un po' strana, un po' anomala questa reazione.
0: Van Basten ha detto che il problema sono le proprietà straniere, hai letto?
2: Sì, ho letto, però non è nemmeno vero questo, perché senza le proprietà straniere il nostro calcio sarebbe a carte 48 in questo momento. Il problema è le competenze a cui le società straniere affidano la propria società. Allora, tu dimmi una cosa, l'Inter ha cambiato due proprietà, Zhang e adesso la nuova società è Oaktree. Ecco, dico, ha cambiato tre allenatori e Marotta ha vinto 8 titoli con due proprietà diverse e tre allenatori cambiati, il che significa che se tu proponi un dirigente di grande personalità che addirittura fa il presidente in questo momento
0: può risolvere il problema.
2: Hai risolto il problema anche della proprietà straniera che vede oltretutto rivalutare il proprio capitale, perché la proprietà, il fondo di investimento che cosa vuol vedere? Vuole vedere la rivalutazione del proprio capitale. Ma se ti affidi in buone mani senza cambiare ogni anno lo staff dirigenziale, questo è un buon viaggio per ottenere quel successo.
0: Paolo, sentivo borbottare Braglia, sentiamo un attimo che poi sentiamo anche Orlando, più storia rossonera, ma lui diceva qualcosa, non lo so, che c'è che non va bene?
4: No, ha ragione Paolo, ha ragione al 100%, nel senso che ha fatto un esempio al di là di quello che sono le validità di Marotta e Ausilio, ma c'è senso di appartenenza nel senso anche all'esterno della squadra, cioè i vari Zanetti, i vari Riccardo Ferri, cioè sono tutte persone, il settore medico del dottor Volpi che è una vita che è lì, sono tutte persone.
0: C'è l'identificazione tu dici?
4: Esatto, sono tutte persone che hanno l'identificazione e l'attaccamento, va bene, da un punto di vista di fede nerazzurra e che trasmettono ai giocatori quello che è, ricordiamoci tutti che all'inizio dell'anno nell'Inter nessuno di noi dopo la Scopola in Champions pensava che l'Inter potesse fare il campionato che ha fatto e questo lo ha permesso al di là dei meriti di Civu, perché poi i meriti vanno divisi per tutti, ma va nell'identificazione dell'identità, del senso d'appartenenza che questi giocatori hanno avuto grazie a coloro che c'erano alle spalle.
2: C'è un'obiezione, Simone, solo un'obiezione che voglio fare, è che quelli del Milan, non dico hanno dimenticato, ma in qualche modo è passato in cavalleria l'esperienza di Ibrahimovic, perché lì è stato l'errore. Cioè, Ibrahimovic può essere sicuramente qualche cosa che rievoca il passato del Milan, ma da un punto di vista dirigenziale Ibrahimovic è stato disastroso. Allora bisognava prendere, perché è entrato addirittura in conflitto con lo stesso Furlani: sono io il boss, no, sei tu il boss, sono io l'altro, eccetera eccetera. Sono tutte cose, dicotomie che non ha, di cui il Milan non aveva bisogno, e quella parentesi bisognava chiuderla rapidamente. Quindi se tu hai avuto per le mani Maldini, che poi non ha funzionato per altri motivi, mille motivi che non voglio adesso rievocare, devi ritornare comunque su un operativo di grande spessore. Per questo facevo riferimento ai Galliani, ma ce ne possono essere anche altri.
0: Orlando, tu sei d'accordo? Manca la parte di storia rossonera,
2: sì,
0: in questo club.
2: Sì, sì.
0: C'era Maldini, l'hanno mandato via.
6: No, infatti, voglio dire, il direttore e poi Simone hanno confermato un po' anche il mio pensiero. Mandare via Maldini è stato veramente un errore enorme. Lì sono subentrati gelosie, sono subentrate posizioni che davano fastidio ai poteri alti della dirigenza del Milan.
0: Però senti Massimo, c'è un ascoltatore che ci scrive, dice: vabbè, ok, tutto sto discorso che state facendo, però ragazzi, il Milan senza coppe quest'anno non poteva far meglio di quello che ha fatto.
2: Vabbè, questo è un altro discorso.
0: Aspetta, c'è Orlando, arrivo su, Orlando.
6: No, qui davvero sfondi una porta aperta. Il Milan, guardando il calendario da qui alla fine, io credo che sia in grande difficoltà per l'obiettivo che si era fissato all'inizio campionato. Queste sconfitte arrivate nelle ultime giornate, io non so se il Milan ha la forza in questo momento.
0: Contro l'Atalanta è determinante, Massimo.
6: Sì, con l'Atalanta sì. È vero che la Juventus ha Torino e Fiorentina, che comunque sono due squadre che per una questione di odio sportivo tra la tifoseria verrà giocata al 100%, però insomma il Milan si è messo in una situazione drammatica, secondo me, sportivamente parlando. Dunque, Allegri, che sembrava che avesse fatto un capolavoro, secondo me invece ha fatto un bel casino.
0: Stefano,
1: ma riferimento al discorso di Paolo, è perfetto, molto chiaro, esaustivo. Io aggiungerei una cosa: cioè, secondo me abbiamo parlato del Milan e dell'Inter. Credo che la differenza sostanziale sia sul principio di delega e il potere che comporta la stessa. Mi spiego meglio: cioè, se io proprietà o fondo ti delego, cioè in questo caso Marotta che è presidente, Marotta poi insieme a Baccini, Ausilio, le cose ha ampi poteri, cioè è una delega forte, consistente, non sterile e rappresentativa di rimando. Cioè lui sceglie Chivu sceglie Kolarov, è stato scelto Riccardo Ferri proprio per il discorso che si faceva, l'anima interista all'interno c'è. E nel Milan c'era Maldini, e quindi bisogna vedere se il principio di delega è lo stesso. Parte tutto da là, cioè la cura, l'investimento del business, è lecito e legittimo insomma che ci sia da parte di una proprietà o di un fondo straniero. Quindi secondo me non sono una rovina, e sono d'accordo, l'ho detto pure prima di Paolo, è abbastanza, cioè, voglio dire, molto superficiale, no? Giudicare la rovina del calcio italiano sono una proprietà straniera. No, la differenza è il principio di delega, cioè come vediamo anche nelle altre proprietà, insomma nel Parma, nel Bologna, nella Roma. Quanto pesa questa delega? Cioè, quanto potere ha chi riceve la delega?
0: Esatto, ho capito.
1: Se c'è un margine, no, di azione, Marotta ce l'ha, al Milan ce l'hanno, punto di domanda.
0: Esatto, pure questo bisogna aggiungere. Paolo, volevi aggiungere una cosa? Scusami che ti ho interrotto. Vai.
2: Sì, no, rapidamente. La questione Allegri è un'altra questione. Ora, ditemi voi Furlani che c'entra con Allegri, però il problema chiaramente è che tutto casca sullo stesso Furlani, anche le diciamo le cose
0: se non va in Champions faranno la raccolta firme pure per Allegri
2: non lo so perché perché tu sai che molti nostri colleghi invece ne hanno un'ammirazione incredibile, per cui potrebbe ancora godere di un certo credito. Tutto questo però chiaramente che non c'entra con la proprietà, c'entra con il metodo di allenamento, c'entra con una flessione veramente ancora incredibile del Milan nella seconda parte del campionato, e ha ragione, ha pienamente ragione l'ascoltatore che dice: ma scusate, non concediamo troppi alibi a una squadra che secondo noi eppure poteva competere per lo scudetto. Ha mollato troppo presto, improvvisamente ha mollato quando era in corsa, era a tre punti dall'Inter e ha mollato.
0: Aspetta che c'è Braglia che vuole aggiungere qualcosa qui, secondo me. Sentivo che...
4: C'ha ragione.
0: Ti
4: cioè,
0: sentiamo,
4: ha mollato
0: non
4: troppo
0: è che...
4: presto.
0: Dai, vai.
4: Ah, mi sentite quando
0: ti sentivo. Cioè, mica siamo sordi ancora, insomma, ringraziando Dio sentiamo, dai, via, dicevi?
4: No, ma ha ragione Paolo, cioè ha mollato troppo presto il Milan, e a mio modo di vedere, al di là di quelle che sono le caratteristiche della squadra mancanti in qualche pedina, ma la squadra del Milan, giustamente avevi detto tu, hanno speso l'ira di Dio, anche il Milan, secondo me dall'inizio dell'anno alle ultime partite la squadra si è involuta. E le responsabilità, a mio modo di vedere, la deve avere anche Allegri.
0: Sì, sì. Beh, in effetti che ci sia stata un'involuzione, è vero Stefano, cioè, adesso sul campo, se rimaniamo sul campo, adesso tutti i discorsi societari possono...
1: Il rallentamento sul campo è evidente.
0: Però è evidente, c'è stato insomma la frena. Poi adesso è dovuto, non so, se a condizione fisica, se quello che... Però c'è stata... Chi è che dice? Paolo, non sei d'accordo?
2: Assolutamente d'accordo.
0: Ah, no, sono pensavo...
2: No, non ero contrario. Vai.
6: Però Marco, scusami, no, ma dico, ok, il Milan nella prima parte della stagione ha fatto qualcosa di incredibile sui numeri, ma si vedeva che la squadra era lì non con merito per quello che si vedeva in campo. Io continuo a dire che avendo commentato tante partite del Milan, il Milan quasi sempre quando ha vinto avrebbe meritato di perdere, mi spiego? Cioè, Magnan faceva 10 miracoli, gol al 95esimo. Cioè il Milan nella prima parte del campionato, fino a quando è arrivata a seconda o vicino al primo posto, li ha ottenuti ma con molta fortuna, molta un gol di Leao e poi tutta fase difensiva. Prima o poi, giocando in questo modo qui, ti viene a mancare un po' di fiducia, ti viene a mancare un po' di condizione fisica, gli altri ci saltano addosso come sta succedendo, e il Milan non propone gioco, non propone idee. Come puoi pensare di vincere giocando così?
4: Però Massimo, scusa, ma in questo caso la responsabilità è dell'allenatore sul fattore del gioco. Quindi al di là della società, anche l'allenatore ha le sue responsabilità, perché non possiamo imputare sempre alla società di essere mancante di un qualcosa che invece è da imputare, perché sennò lo stipendio, il salario che prende un allenatore bisogna valutarlo sul lavoro che fa all'interno della squadra, perché se la squadra è involuta, sono d'accordo con te sull'analisi
0: ma è terza in classifica che ragazzi l'anno scorso è arrivata nona, non ce lo dimentichiamo.
4: Aspetta la fine.
0: Ho capito, però
6: ma per me dobbiamo considerare per me la colpa, cioè io ripeto, non è che non posso esprimere un parere negativo su un allenatore perché ha vinto 6 scudetti e ogni volta
0: Massimo, su questo hai ragione, però adesso voglio fare l'avvocato del diavolo, però
1: io non sono d'accordo perché io all'inizio dell'anno, devo dire la verità, pensavo che il Milan potesse arrivare quinto, quindi secondo me sta in linea con quello che
0: doveva
1: fare.
0: Cioè tu dici sta facendo un ottimo lavoro?
1: Secondo me sì.
0: Ma io
1: non è che voglio andarvi contro, però Allegri sta facendo il suo, caro Braglia,
0: e dove sta, capito?
1: Sta facendo il suo, dai.
0: Paolo non sarà d'accordo.
4: Vabbè, tu provochi adesso.
1: No,
2: ma fai bene a provocare, noi dobbiamo cadere in queste provocazioni perché dobbiamo rispondere.
1: Ma no, ma dico quello che penso veramente. Io all'inizio dell'anno mi sorprende questo terzo posto del Milan. Quindi Allegri sta facendo il suo.
0: Stefano non l'aveva messa nemmeno tra le prime quattro, è vero.
2: Volevo argomentare.
0: Sì, poi dopo andiamo in pausa un attimo, dai, via.
2: Volevo argomentare dicendo che un allenatore fluido al quale diciamo possiamo avvicinare con mille accortezze Allegri è sicuramente Luis Enrique. Però io, diciamo, da quello che ho visto, letto, ascoltato in prima persona anche dallo stesso allenatore, beh, quell'allenatore è uno che soprattutto nel reparto offensivo e nella fase offensiva della squadra incide in maniera pazzesca. Il Milan dalla cintola in giù è lasciato in balia di se stesso e della qualità dei singoli giocatori. Ora il problema è questo, il problema è questo. Se in Italia non acquistiamo più grandi giocatori ormai da decenni, da almeno 20 anni, ma qual è la gestione che noi possiamo affidare a un allenatore come Allegri? Non esiste più l'allenatore che gestisce in Italia, non ha più alcun senso, tanto è vero che si chiama gestore il CT della nazionale. Benissimo, si può accostare allora Allegri alla nazionale, ma è un po' per sbolognarlo dal club, che ha bisogno, ha assolutamente in Italia ha bisogno di altre esigenze, cioè di un allenatore che costruisca gioco, come fa Conte, come fa Spalletti,
0: insomma,
2: come
0: Conte, fanno, così e così,
2: come fanno anche i nuovi allenatori di oggi. Allegri là è rimasto a questa fluidità, che però ribadisco nelle mani di Luis Enrique è stata completamente superata. Ho visto un filmato in cui lui dà addosso, parlando negli occhi a Dembélé, dicendogli come deve aggredire il portiere avversario, perché deve velocizzare la fase, di riconquista del pallone da parte della sua squadra. Cioè, ma questa è diciamo è l'attenzione alla fase offensiva, e l'abbiamo visto col PSG, ha aggredito il Bayern, che è una squadra che aggredisce tutti sin dal primo minuto. C'è una differenza enorme tra un gestore to cure su grandi giocatori e quello che sta facendo Luis Enrique, secondo me
0: un altro pianeta. Luis Enrique
2: cacciato un po' troppo presto dall'Italia,
0: e questo è vero. Mi devo fermare, vado un attimo da Braglia. Braglia, mi senti? Mi vedi?
1: Ma hai pranzato già, Simone?
0: Ma Elisabetta, che dici?
1: Cosa hai mangiato?
0: Di questi commenti, Elisabetta,
1: come hai pasteggiato, Braglia? Vogliamo sapere
5: Porto
1: il tuo menù di pranzo, che cosa hai?
0: Hai pranzato, sì o no?
4: Cosa ho mangiato? Cioè, non mi ricordo
1: che
4: più.
1: Te ricordo. Allora,
0: vabbè, qua ci fermiamo. Ma allora qui ci fermiamo, facciamo la pausa.
4: No, ho mangiato i ravioli.
1: Bravo.
0: Noi stiamo con mezzo panino, dai, ma una roba vergognosa. I ravioli, veni qui, il massaggio. Ma com'è possibile?
1: È bella
0: fermiamoci, facciamo un break e torniamo subito.

0: Bene, ci siamo tornati con voi, Marco Piccari e Stefano Palomeni in studio.
1: Marco,
0: eccoci qua,
1: di nuovo.
0: Maracanà nel pomeriggio, sono tutti collegati con noi, allora ricomincio a fare l'appello velocemente. Massimo Orlando, di nuovo Massimo, ci sei? Buon pomeriggio. Poi, non c'è, non lo sento. Massimo, ci sei?
2: Sì, sì, buon pomeriggio.
0: Non ti avevo sentito.
2: Sì, sì, sì. Ecco,
0: Paolo De Paola, di nuovo con noi, direttore.
3: Tutti.
0: E poi c'è Simone Braglia che è dalla tenuta dell'Annunziata, un posto meraviglioso, caro Simone. Allora, vicino a te Elisabetta Guffanti, la figlia del proprietario Massimo, che ringraziamo naturalmente per l'ospitalità di oggi. Allora, caro Simone, caro Stefano, Massimo e Paolo, andiamo a sentirci le parole di Luciano Spalletti, perché la Juve va a Lecce, partita delicata dove la Juve deve fare il risultato pieno per la Champions. Il Lecce deve fare punti per la zona salvezza, quindi partita verissima. Sentiamo Spalletti.
4: Secondo me noi siamo una squadra dove si può crescere, dove ci sa potenzialità di crescita, sono stati fatti dei passi in avanti, abbiamo la possibilità di un futuro, si tenterà di migliorare che la squadra tutti insieme, perché si lavora per questo e metterci quello che manca. Abbiamo anche già prenotato, abbiamo chiesto un preventivo sui pullman a due piani per tutti i giocatori che voi ci dite, per vedere se si riescono a prendere tutti, però la vedo difficile. Secondo me molto di questa squadra rimarrà la stessa, per cui dentro la testa debbono essere convinti che debbono far parte del futuro, e far parte del futuro non vuol dire rimanerci. Noi le dobbiamo trovare alcune cose che abbiamo dentro, che siano più forti e che siano più complete di quello che abbiamo fatto vedere. E quello che mi interessa e che capiscano è che noi come squadra siamo a un buon livello, ma che c'è da migliorare, e che molti rimarranno a far parte di questa squadra qui, dei nostri calciatori, ecco.
5: Penso che è sparito dalle rotazioni open down.
4: E quello probabilmente è un altro di quegli errori che ho fatto io e che non avete citato fino a questo momento. Se non l'ho fatto giocare è perché credevo fossero meglio gli altri e che ci potessero dare più risultato in queste partite qui, ecco.
0: Hai capito che ha detto Stefano? Un errore su open down.
2: Vabbè, lo devono vendere, lo devono ridare.
0: Ho capito, direttore, però dice ho fatto un errore, pensavo che fosse...
2: Certo, ho sbagliato, vendiamolo al meglio, perché è buono vendare, certo.
0: Ho capito, però anche detto guardate che rimangono quasi tutti questi, quindi
1: ma
0: voglio dire...
1: Lui crede...
2: ragazzi, ma questo è intelligente, non è un...
1: Ci crede Paolo, ci crede.
6: Non ci sono soldi.
2: Ma anche se non ci credesse, è uno che fa un discorso intelligente e motivazionale.
0: Perché li motiva tutti così, no?
2: Motiva tutti, guardate, farete tutti parte a Roma. Le ultime tre partite sono da vita o di moda.
1: Ma secondo me ci crede anche un po' questa squadra, Paolo. La vede discontinua e nel prossimo anno la migliorerà.
2: Certo, ma guarda che lui ha fatto riferimenti sicuramente a due personaggi che secondo me sono, come dire, un pochettino subiudice, che sono Bremer e Vlahovic. Perché Bremer la sua palata di critiche se l'è presa negli ultimi giorni, anche dallo stesso allenatore che ha detto è bravo per carità a difendere ma non è bravo a costruire. E Bremer sta aspettando il rinnovo del contratto, quindi sono tutte situazioni un pochettino in itinere.
0: Itinere, quindi motivatore. Braglia, tu che hai detto invece non ci stanno i soldi?
6: Mi sa dalle parole di Spalletti si evince quello che è un problema di fondo per tutte le squadre italiane, non solo della Juventus.
0: Ma io ho speso tanto.
6: Che i giocatori, che i giocatori sono quelli che quelli devono migliorare, quindi starà la bravura dei vari allenatori dover cercare di tirar fuori le prestazioni dai giocatori, perché non mi sembra che le squadre italiane viaggino nel loro pur comunque non stando male. Detto questo, le parole sono limpide da parte di Spalletti, e secondo me è già andato avanti in quello che può essere il futuro. Questi sono i giocatori e questi giocatori devono migliorare sotto la mia guida. Io credo che grandi spostamenti quest'estate
0: non ci saranno,
6: dubito che ce ne saranno.
0: Orlando, guarda qua, tutto mercato web sottolinea, Vlahovic torna titolare, Spalletti conferma, può essere la sua partita dopo 160 giorni, può ritornare ad essere titolare della Juventus lì davanti.
7: Sì, sì, ma mi sembra anche giusto, voglio dire, ha provato con David, ha detto che di Open Down non si è fidato, e in queste partite che sono delicatissime è giusto che giochi Vlahovic. Ma sai, nel discorso di Spalletti, Spalletti è un toscanato, dunque ci credo o non ci credo, tu sai come sono i toscani, no, sono bravi a rigirarla. Io credo invece che la Juventus, sono d'accordo con Stefano, non ha bisogno di fare molto nel mercato. Guarda, un portiere, due centrocampisti e l'attaccante, e per me la Juve è fatta.
0: Quindi tu dici la base è da tenere proprio perché è già una squadra che ha delle potenzialità, no?
7: Sai, due esterni, meglio di Conceição e Yıldız, non credo che tu possa trovare in giro, no? Poi c'hai Boga, che molto probabilmente verrà riscattato, e mi sembra una buonissima riserva. Secondo me il centrocampo va migliorato proprio per la qualità, manca qualità, l'ho sempre detto, e la difesa... sì, puoi comprare un difensore in più, un terzino in più, però ecco, mi sembra che la squadra, la base ci sia. Se
0: Vlahovic deve rimanere, però
7: se convinci Vlahovic, che comunque mi sembra che ancora insista con sto discorso del contratto, cioè voglio dire, hai fatto due anni comunque, diciamo da 5 in pagella, prendevi 12 milioni, adesso ti devi accontentare, anche perché sta sondando il mercato estero, ma onestamente chi è che va ad investire 60-70 milioni su questo Vlahovic?
0: No, c'è nessuno, sono d'accordo. Stefano,
7: gli
0: però
7: conviene restare.
0: Conviene restare, e a Lecce deve, insomma, partita.
7: Certo,
0: Stefano, Lecce.
1: C'è questa partita.
0: Stefano,
7: gli
0: però
7: conviene restare.
0: Conviene restare, e a Lecce deve, insomma, partita.
7: Certo.
0: Stefano, Lecce.
1: C'è questa

0: diciamo, straordinario, quello che deve fare la differenza. Adesso sta un pochino male, deve conoscere ancora se stesso, è giovane, c'ha 21 anni, noi lo celebriamo come se fosse già un fenomeno, una stella, sbagliamo, lo distruggiamo così, lo penalizziamo, invece lo dobbiamo aspettare, lui nel frattempo deve conoscersi, perché per esempio anche nelle giocate, che Orlando conosce benissimo perché era più o meno questo tipo di giocatore, e tu le scelte le devi sapere, cioè a certi livelli a volte parte, fa dei dribbling che nemmeno lui, nemmeno li pensa, cioè si crea confusione così, un allenatore deve parlarci, guarda, fai una battuta, punti, a volte non, il capo alzalo, non ti incurvare, invece a volte entra in 25 minuti che sembra un esterno comune, e invece è un campione potenziale, cioè alterna momenti di visioni comuni a momenti di cose illuminanti, straordinarie, però devi aggiungere, devi lavorare, non è che possiamo stare qui ogni anno a dire però è giovane, è giovane, giochi nella Juve, non sei giovane, sei Yıldız, ecco, si cominci da lì, quindi è tutto un processo, cioè, secondo me invece di esaltare troppo un giocatore fenomenale come lui, lo devi aspettare perché si deve ancora conoscere, cioè lui non sa ancora come utilizzare il suo talento, e io credo che sia questo, poi noi esaltiamo già questo giocatore come se fosse un fenomeno consolidato, e invece è un fenomeno da sviluppare ancora. Quindi Spalletti,
1: ma che voto date alla
0: sa benissimo
1: di,
0: quello che deve fare
1: di Yıldız oggi. Allora Braglia, che voto daresti? Ha fatto 11 gol stagionali, 45 partite complessive fino ad oggi.
2: Se giudichiamo dai gol che ha fatto, non è che ci siano tanti giocatori. Il capocannoniere ha fatti pochi di più, non è che ne ha fatti molti di più. Però io Yıldız, al di là dei gol fatti, non è tanto i gol fatti, non sono d'accordo con quello che ha detto Stefano. Io un 7,5 io a Yıldız io darei.
1: De Paola?
3: Sono d'accordo, darei 7 perché comunque sono d'accordo con quello che ha detto Stefano, i margini di miglioramento di questo giocatore sono ancora notevoli, è un giocatore che fosse il migliore del nostro campionato, o perlomeno diciamo nei primi 3 certamente, quindi bisogna farlo crescere, lo stesso discorso va fatto per esempio per Thuram, perché è un altro giocatore giovane, un po' disordinato, sì, inquadrato, ma è vero il discorso che comunque Spalletti ha dato ordine a questa squadra, ha dato un ruolo a tanti giocatori, guardate la trasformazione di Locatelli, è una cosa incredibile.
1: Sì. E Orlando, volevo sentire anche un tuo di pensiero.
4: Sì, non sa neanche lui quanto è forte, sono d'accordo con Stefano, gli do anch'io un 7 perché insomma in alcuni momenti è stato lui a tenere la Juve in piedi, però davvero da lui ti aspetti che diventi il nuovo Del Piero, che abbia quella continuità, che abbia quella classe che ti permette di non sbagliare quasi mai una partita, ecco,
1: io penso una cosa solo, che in questa stagione dove c'è stato anche il cambio di allenatore, quindi sei partito con un allenatore poi ne è arrivato un altro, secondo me ha fatto una buona stagione, però sono curioso di vederlo dall'inizio con Spalletti, esatto, perché secondo me sarà importantissimo vederlo il prossimo anno proprio con il lavoro di Spalletti che viene fatto nella preparazione, costruisce una squadra più vicina all'allenatore, più sua, che la senti, cioè secondo me
0: il prossimo anno sarà decisivo,
1: esatto,
0: importante,
1: esatto,
0: per lui,
1: sarà importante per lui, per la Juventus, per Spalletti,
0: però lui
1: pure
0: si deve dimenticare di essere il giovane promettente, capisci, e quindi Spalletti è l'allenatore ideale per fare qualità, se non fa queste altre qualità la Juventus rischia, perché tu guarda adesso il calo suo e il calo della squadra,
1: sì, sì.
0: Cioè lui sono un mese che non,
1: ragazzi, fisicamente ha avuto un po' di impicci,
0: vabbè, ho, sì, ma anche lì la dimensione della maturità, cioè un altro calciatore più maturo, anche a mezzo servizio, fa la differenza, lui non la riesce a fare se non sta bene fisicamente, quindi questo è un discorso da affrontare abbastanza serio,
1: è giovanissimo,
0: ma io non vado sulla carta d'identità, si parla di Juventus, di Barcellona, di Bayern, io non guardo la carta d'identità, guardo il valore individuale di un calciatore, siccome lui ha il talento da vendere. Nel momento in cui lui ha la flessione, vuoi per l'infortunio del ginocchio, la Juve si inceppa. Tu facci caso, perché ha una forte dipendenza, perché è un giocatore formidabile. Però

0: cioè sì, è vero, poi elabori tutto il gioco di squadra, ma se non c'è Ildiz e ti fa la differenza, tu le partite rischi di non vincerle, Marco. Non so come non ci giriamo intorno. Dall'altra parte c'è Consensao, gli avversari non è che ci hanno l'anello, ti vedono, blocchi le due fonti, poi dopo hai fatica, insomma. Non, cioè, non è un segreto così clamoroso. La Juve, poi quello che sarà il prossimo anno, Spalletti ha le idee chiare, tanto ha alzato il livello di questa squadra, che non è, guarda che non era facile, quindi è un fenomeno Spalletti. Però poi dopo c'è da costruire Ildiz l'anno successivo, l'anno prossimo. Insomma, perché non ci sono altre soluzioni. Cioè, se noi consideriamo Ildiz il giocatore che deve fare la differenza, la deve fare. Certo. Che giochi nella Juventus, certo. Però poi diciamo è giovane, allora c'è qualcosa che non quadra, perché o parliamo della Juventus, cioè Del Piero c'aveva 22 anni, non facciamo questi discorsi, Del Piero, cioè, quando tu meriti fiducia, non è che la Juventus ti regala perché sei giovane e ti dà la possibilità di crescere, la Juventus punta su di te perché pensa che tu possa essere un campione. Allora il discorso di Ildiz, lui deve capire che adesso le responsabilità saranno enormi.
1: Certo, ma questo è chiaro. Poi giochi alla Juve, ecco perché io dicevo sempre:
0: siccome secondo me è un ragazzo che ha carattere e temperamento, deve capire che la carta d'identità non deve essere più una sponda, un attenuante, un alibi. Non c'entra niente. E anche noi basta questa cosa dei 21-22 anni. Cioè, tu devi giochi nella, se giochi in un altro livello, parliamo di un livello alto, giochi nella Juve. Sei il giocatore più forte della Juventus. E quindi ci manca un pezzo, perché se noi cominciamo a dire no, aspettiamolo, vediamo, e passano gli anni, lui ha fatto quante presenze? 96 con la Juve, ha segnato 19 gol, c'ha 21 anni, quindi c'ha 3 anni di Serie A alle spalle, poi con continuità
1: in Serie A 19, 27 complessivi in 3 anni che sta giocando.
0: Non è un anno che gioca, eh. Tu dirai, ma è giovane,
1: sì, sì.
0: Siamo sempre lì, ma giochi nella Juve però.
1: Sì, sì. Però vabbè, io no, perché penso che poi sia un giocatore di grandi potenzialità, vediamo, insomma, poi il tempo c'è.
0: Ma è innegabile, insomma. Però se è la Juve devi fare la differenza.
1: Del Piero,
0: vabbè, allora forse non mi sono spiegato.
1: Ma Del Piero all'età di Ildiz faceva la differenza?
0: Sì.
1: Segnava meno, eh?
0: No, ma faceva la differenza come giocava, come faceva la prestazione lui all'Inter. Ma era un'altra squadra, adesso sì, non sì, facciamo sì, sti
1: no,
0: paragoni.
1: No, questo pure è vero.
0: Però Totti a 21 anni faceva la differenza.
2: Era un'altra squadra, sì.
1: E va bene, Bacio, va bene.
0: A 21 anni faceva la differenza.
1: Posso chiedere, Simone, a Elisabetta lì che sono, insomma, qual è il giocatore dell'Inter che gli piace di più, visto che ci hanno detto che sono tifosissime dell'Inter?
3: Lascio la parola a Arianna. Beh, simpatizziamo per tutta la squadra in generale, quindi non abbiamo proprio.
1: Ma non c'è un giocatore quest'anno che
4: no, ce l'hanno il loro preferito. Ce l'hanno.
1: Chi è? Arianna, non ti vediamo. Spostati un po' di più verso il centro della.
0: Verso destra.
1: Arianna, avvicinati.
3: Beh, diciamo che sicuramente, appunto, una nota di merito va a Stefan De Vrij, perché comunque ci ha scelto anche 2 anni fa
1: perché è venuto
3: a celebrare esatto il suo matrimonio. E quindi diciamo che sicuramente, vabbè.
1: Beh, gran bel giocatore.
3: Parte, però,
1: un bel difensore, ovvio, sì. Vabbè, quindi De Vrij,
3: preso, comunque, è stato qua recentemente, sì. Abbiamo avuto il piacere, insomma,
0: la tenuta è meravigliosa,
1: sì sì, sei andato a vedere,
0: sono andato a vedere, complimenti,
1: perché la tenuta è complimenti, vi fa Stefano per la tenuta,
0: è
1: che
0: bellissimo.
1: È andato a vederla su internet, quindi.
3: Grazie, ma ti aspettiamo per poterla testare dal vivo.
1: Assolutamente,
0: quando non ci sarà Braglia, volentieri.
1: Ecco, ecco, Stefano viene quando non c'è Braglia, cioè tu devi capire questa cosa, capito?
0: No, ma okay. Scherziamo con Simone, no, ci vogliamo
1: assolutamente
0: molto bene.
1: Assolutamente. Va bene,
4: mi vuole bene, mi vuole bene.
1: Certo, certo. Allora, sentite, andiamo quasi a chiudere questo nostro, diciamo, pomeriggio. Lo facciamo un po' con il solito gioco, prima dei pronostici, il solito gioco che facciamo. Caro Paolo, tu lo sai, ormai dobbiamo scegliere, perché questa è una giornata dove...
5: Un'ultima cosa,
1: sì.
5: Un'ultimissima, velocissima sulla Juve.
1: Vai,
0: vai Paolo.
5: Quando tu parli di Del Piero, è vero, però perché Spalletti poggia anche ironicamente sul mercato? Perché Del Piero giocava con Vialli,
0: Marco l'ha tirato fuori, ho detto è improponibile. Cioè, però come struttura, allora... Paolo, Ildiz è un fenomeno per me, però deve capire dove sta.
5: Deve essere aiutato anche da resto la squadra.
0: Sì, certo, deve essere più forte.
5: No, per non creare il castello difensivo solo attorno a Ildiz. Questo è il problema di tutti gli avversari.
0: Sono d'accordo. No, ma non era Ildiz in discussione assolutamente. Io adoro Ildiz. Però pretendo di più da lui, perché è più forte. Quindi.
1: Va bene, va bene. Allora andiamo al solito gioco, perché c'è una giornata, come dicevamo prima, molto, molto importante tra Champions, salvezza, ci sono degli incroci. Allora partiamo sempre con il gioco della squadra della settimana, allenatore della settimana e giocatore di questa giornata 36esima. Ci avviciniamo sempre di più al termine del campionato con l'Inter campione d'Italia ormai, ma vediamo gli altri verdetti. E allora partiamo, parto da Stefano Impallomeni. La squadra della settimana, della 36esima giornata di campionato. Stefano.
0: Juventus.
1: Aspetta, c'era la sigla, mi piaceva tanto, non parte. Si è bloccata la sigla. Carina. Allora, vabbè, Juventus, capito. De Paola.
5: Ma io dico che può essere il Milan, perché deve fare qualcosa di diverso.
1: Milan. Ando.
6: Juve.
1: Braglia.
4: Roma.
1: Io dico Milan. Andiamo invece all'allenatore della settimana, Impallomeni.
0: Vabbè, dico Spalletti.
1: De Paola.
5: In questo caso sposto il mio tiro su Conte.
1: Orlando.
6: Sì, sì, anch'io Spalletti. Seguo Stefano.
1: Braglia.
4: Gasperini.
1: Io dico Spalletti. Andiamo invece al giocatore di questo turno.
0: E chiudo tutta una cosa bianconera con Ildiz.
1: Ildiz in Pallomeni. De Paola.
5: Ildiz anch'io.
1: Orlando.
6: Io dico invece con Seisao, perché dall'altra parte Galo se lo mangia.
1: Braglia.
4: Malen.
1: Io dico Vlahovic. Questa volta me lo gioco. Rientra, dovrebbe giocare dall'inizio. Va bene. Allora, caro Paolo, andiamo ai pronostici. Vediamo se qui ce l'abbiamo o meno. Non c'è niente. Cioè, oggi è tutto bloccato. Ah, ok, perfetto. Allora andiamo avanti. Uguale. La classifica di questa giornata del gioco dei pronostici vede Bonanno 65, Orlando 64, poi io 61 e via via tutti gli altri. Cerca 56, De Paolo 55, Braglia 54, Garbo 52, Impallomeni 44.
5: Hai capito Stefano? Via via tutti gli altri, capito?
1: Certo, conta il podio.
0: È il momento,
1: il momento
0: quando legge la classifica.
5: E questa è l'arroganza.
0: Un po' arroganza, è un finto umile, sono quelli più pericolosi. Paolo,
1: che via, cattivi via, che
0: ma lui sì, pensa che gli altri non lo capiscono, invece poi dopo...
1: Che cattivi. Allora va bene. Allora andiamo da Orlando. Orlando, Lecce Juventus.
6: Lecce Juventus 1-2.
1: 1-2. Milan-Atalanta.
6: Mamma mia. Milan-Atalanta Cortomuso 1-0.
1: Lazio-Inter.
6: Lazio-Inter. Che madre. Lazio-Inter 2-2, partita libera.
1: Partita libera. De Paola, Lecce-Juventus.
5: E Lecce Juventus deve essere 1-0-2 secondo me.
1: Milan-Atalanta.
5: Milan-Atalanta io vedo un 1-0 Cortomuso.
1: Lazio-Inter.
5: E Lazio-Inter questa secondo me i bagordi, la festa. Io farei un 1-0.
1: Braglia. Lecce Juventus.
5: Aspetta.
4: Lecce Juventus 0-2.
1: Milan Atalanta
4: 1-2.
1: Lazio Inter
4: 2-0.
1: Facciamo fare il pronostico anche ad Elisabetta Arianna di Lazio Inter, dai. Lazio Inter visto sotto, dai Elisabetta, Lazio Inter come finisce?
3: 1-2.
1: 1-2, vittoria dell'Inter. Arianna?
0: Brava sì. Elisabetta. Arianna?
3: Io dico 0-2.
0: Brava, 0-2, brava.
1: Va bene. Vittoria dell'Inter, campione d'Italia. E poi tra l'altro si incontrano mercoledì.
0: Quella conta.
1: Quella conta, questa possiamo pure lasciarla, insomma.
5: Ci rivediamo col progetto.
1: Va bene, siamo in addirittura d'arrivo. Io intanto ringrazio veramente Simone, ringraziamo per l'ospitalità, la tenuta dell'Annunziata di questo pomeriggio passato con noi.
3: Grazie a voi.
1: Vi siete divertite?
3: Sì, certo, sì, assolutamente.
4: Avevo una
3: detto, bella esperienza.
4: Avevano detto che andavano via dopo 10 minuti, invece sono rimaste tutta l'ora.
1: Vedi, beh, insomma, quindi... Simone, hanno ascoltato le tue perle pure oggi.
0: Va bene. Simone, riposati, riposati, che hai bisogno di riposo, mi raccomando.
1: Ma che fai pure a cena?
4: Sì, adesso vado a rivitalizzarmi col massaggio.
1: Ah, pure, ma poi fai pure a cena, fai, rimani pure a cena.
4: No, no, no,
1: ti mandano a casa una certa ora.
0: Una giornata,
4: sì, sì, insomma,
1: mandatelo
4: non
1: via.
4: Vedere,
1: ma non è possibile. Braglia
0: una giornata come le terme d'antico romano, capito? Col grappolo d'uva, con l'allora. Ma io me lo immagino così, sì,
1: tutto bello pettinato, preciso, una roba proprio. Va bene, va bene, va bene. Grazie, vi ringraziamo tanto. Simone, a presto e grazie ancora.
0: Ciao, grazie ancora.
1: Torre dell'Annunziata, grazie, a presto. Allora, Paolo, ci sentiamo lunedì nell'editoriale.
0: Ciao, Paolo.
1: A presto, ore 11, mi raccomando. Ciao, Paolo. Massimo,
7: ciao.
1: Ci sentiamo lunedì.
0: Ciao, Massimo.
1: A lunedì.
7: Buon weekend.
0: Anche a te, ciao.
1: Grazie. E allora ci fermiamo, break, e torniamo tra poco.

0: Bene, siamo tornati nuovamente nel pomeriggio di Maragana, entriamo nell'ultima ora, recuperiamo qualche messaggio, qualche news come sempre. Allora, intanto rinnovo Vlahovic a massimo 6 milioni, ci scrive un ascoltatore, più un altro centravanti temprato ma di garanzia, 18-20 gol a stagione, un buon regista, un laterale al posto di Cambiaso, più vendere a qualsiasi cifra Kop, Openda e David. Questo è il mercato che fa Germano sulla Juventus. Vabbè, sì. Vedi, ha fatto mercato, entrata e uscita, va benissimo.
1: Perfetto.
0: Sono le sue idee, quindi ci sta. Però è chiaro che due o tre giocatori la Juventus li deve assolutamente prendere pensando al prossimo anno. E dunque, c'è una, vado a prendere qui una news su tutto il mercato, Stefano, perché c'è un'ammenda che viene data a mister Vanoli per lo sfogo post Fiorentina-Inter. Vado a prendere, eccolo qui, il tecnico della Fiorentina Paolo Vanoli è stato sanzionato con un'ammenda di 2.250 euro, le hanno riportato i canali ufficiali della FIGC al termine della gara di campionato con l'Inter dello scorso 22 marzo. Ci hanno messo poco, insomma, a stabilire la multa. Il tecnico della Fiorentina aveva pronunciato in conferenza stampa un'espressione di carattere blasfemo e quindi è stato multato il tecnico della Fiorentina. Fiorentina che gioca contro il Genoa, se non erro.
1: Sì.
0: Sì. Quindi c'è questa sfida con
1: un
0: De Rossi.
1: Punto, manca un punto aritmetico.
0: Manca un punto, però insomma, mi sembra,
1: certezza di restare in Serie.
0: Mi sembra, diciamo, poco, no? Possibile che non venga
1: salvata, forse,
0: dai.
1: Questo risultato non lo so.
0: Senti,
1: però.
0: Lazio-Inter, cos'è? Le prove generali?
1: La prova generale, prova, ma non generale. Solo, perché la Lazio sta lì a ridosso, guarda il settimo posto a 4 punti. Sta
0: prove generali per la sfida di mercoledì,
1: solo, sì. No, ma capito? Deve sfruttare questo
0: che noi seguiremo, quindi
1: sì.
0: Vabbè, che voglio dire, poi queste prove generali, chissà chi manderanno in campo. Molta attenzione,
1: beh, sì,
0: a non farsi male, gestire la situazione, eccetera, no?
1: Rotazioni, preservare un po', insomma, voglio dire, evitare, no? Imprevisti, tipo infortuni, eccetera, eccetera, e poi presentarsi il 13 maggio, che è la partita, insomma, che conta. Beh.
0: Assolutamente. 331-8200-213, vediamo se c'è anche un vocale da recuperare, vai. Andrea arriva subito con noi.
2: Ciao Marco, ciao. Io vorrei dire la mia sul discorso Milan. Io non sono milanista, però io credo che quello che è successo l'anno scorso a Napoli, che ha vinto lo scudetto dopo essere arrivato decimo, ci ha un po', diciamo, destabilizzato tutti a livello di pensiero. Il Napoli, a Cotta, ha preso una squadra che due anni prima, 9-11, aveva vinto il campionato. In questo Milan, gente che ha vinto il campionato ce ne sarà 3 o 4, credo. E sono involuti, perché Leao sì, quest'anno fa la peggior stagione, ma nelle ultime due tante volte l'abbiamo criticato perché è un giocatore discontinuo. In più è stato venduto Reinders, l'anno scorso è stato il miglior centrocampista della Serie A insieme a McDominay. Quindi, secondo me, a livello di gioco il Milan è poco, ma secondo me come risultati ha fatto il massimo.
0: Stefano, do a te la risposta.
1: Più o meno d'accordo? È quello
0: che abbiamo detto. Beh,
1: no,
0: anche prima,
1: io
0: no?
1: Non mi aspettavo Milan subito,
0: no, ma tu l'hai detto
1: molto
0: sempre.
1: Competitivo per la Champions, per piazzamento alto. Io pensavo che fosse fuori dalle prime quattro, invece terzo. Poi possiamo discutere del gioco, dei momenti, insomma, ecco, di questo rallentamento, questa flessione oggettiva notevole che può compromettere poi la qualificazione in Champions. Però, insomma, non mi sento di rimproverare, anche facendole, voglio dire, ascoltando le considerazioni del nostro amico, le trovo corrette, cioè Marco, non possiamo fare questo Napoli-Milan, uno arriva a 10, ma no, Napoli c'ha una storia, ha vinto lo scudetto, ha fatto un anno un po' negativo e poi si è rimesso in sesto con l'arrivo di Conte. Non ti so dire, insomma, voglio dire, certo, Allegri non è che ha fatto vedere un calcio così eccezionale, spettacolare, però nella prima parte della stagione ha fatto vedere anche a tratti un po' quello, poi gli sono venuti a mancare Leao e Pulisic, per un motivo e per un altro non l'hanno reso, secondo, in base a quello che si aspettava l'allenatore, anche poi tutto l'ambiente. Capita, insomma, non so quante responsabilità ci siano Allegri per vedere un Milan così dimesso, però insomma sei terzo in classifica. Lo scorso anno ha cambiato, è successo, insomma, quello che abbiamo.
0: Sì, sì, allora, poi Salvo mi scrive che la pensa come me, bisogna rischiare con i giovani allenatori che hanno il coraggio di far giocare i ragazzi promettenti e basta con, diciamo, gli allenatori, io dico così, lo correggo un po', diciamo un po' datati, ecco. dobbiamo farci promotori di queste idee innovatrici, scrive Salvo. Vabbè, ci proveremo, caro Salvo. Allora 331 8200213, vai con un altro audio.
3: Però questo stare a sindacare sui tifosi a me sinceramente fa un po' ridere, perché il tifoso alla fine è un cliente semplicemente e paga. Se non è soddisfatto è giusto che protesta, è giusto che non va. Così come un presidente è legittimato a dirigere una società come meglio crede.
0: Sì, sì, per carità, non lo so, io...
1: No, io sono d'accordo, sì, cioè, sì, il tifoso è una componente del calcio, noi ce la dimentichiamo, insomma, merita tutto il rispetto possibile, la dignità possibile, no, anche io... cioè, quando noi parliamo degli atleti, delle squadre, le cose, dobbiamo rispettare, insomma... È un obbligo, cioè, i tifosi no, non è che sono diversi, fanno parte del mondo del calcio.
0: No, io l'unica cosa che delle volte mi interrogo è sul fatto
1: che il tifoso la possa far
0: manda
1: facile,
0: manda via quello, manda via quell'altro,
1: no, che si possa sostituire a un allenatore, a un giocatore, a un amministratore legato, no, perché uno fa il tifoso, però sono d'accordo con...
0: Poi per carità, è giusto manifestare in maniera civile sempre il proprio pensiero, ci mancherebbe. Però quando si chiede spesso no, deve andare via, eh sì, deve andare via, ma non è, cioè, un club, una società di calcio, non è come mettersi una maglietta o cambiare una macchina. A me fa un po' sorridere quando sento deve andare via, deve vendere, no, certo, deve andare via, quello... deve vendere. Ho capito,
1: semplificare, ma, così no, però insomma va rispettato il tifoso.
0: Ma no, per carità, secondo me ci mancherebbe. Non... Però mi sembra che un discorso molto semplice, e non è così semplice, ecco, per dire mandare via un presidente o dar via una società, eccetera. Quindi
1: che poi è anche, voglio dire, un po' cervellotica la cosa, perché siamo un po' tutti tifosi. Ci rifletti bene, insomma, alla fine ognuno c'ha una passione sportiva.
0: Ah, certo, questo è quello.
1: Cioè, uno ama il calcio perché magari si è innamorato di un calciatore, di una squadra. Poi resta
0: 331 8200213, e poi c'è chi, insomma, dice: Guaraschelli è andato via da Napoli, ha vinto tutto, lo stesso deve fare Yıldız se vuole vincere, se rimane alla Juve non vincerà nulla. Vabbè, Rudy, io non... a me mi sembra un pensiero un po' troppo interista il tuo, questo. Tu ti auguri che non possa vincere nulla, ma prima o poi, insomma, poi la ruota gira e cambia, non è che quindi, allora, è meglio intanto tu pensa a godere adesso, perché poi tutto finisce a un certo punto, poi ricomincia, è un po' così, no? Allora, chiedo se dobbiamo recuperare un altro audio, no? Allora, siccome stavo leggendo questo approfondimento al volo, magari proviamo un attimo il collegamento veloce, chiedo in regia, perché oggi c'è stato Stefano anche, così riportiamo come sempre la news, appena si apre, ecco qui, inchiesta Arbitri, terminato dopo 3 ore l'interrogatorio del club reference manager dell'Inter, Schenone. Quindi leggiamo un attimo, molto impegnativa negli uffici del Tribunale di Milano, in ottica inchiesta sugli arbitri, il pubblico ministero Ascione ha ascoltato per 3 ore come persona informata sui fatti, non indagata, attenzione, Giorgio Schenone, ha detto agli arbitri dell'Inter, dopodiché è iniziata l'audizione di Dino Tommasi, neodesignatore della Serie A. Più tardi toccherà anche ad Antonio Zappi, ex presidente dell'AIA, squalificato per 13 mesi. Un flash lo facciamo al volo e lo ringraziamo con l'avvocato Roberto Feltra. Ciao Roberto, ben trovato, buon pomeriggio.
4: Carissimo, buon pomeriggio a tutti, agli ascoltatrici e agli ascoltatori, e grazie di avermi interpellato.
0: No, grazie a te, qua. Roberto. Dici di questo interrogatorio, durato circa 3 ore, terminata l'audizione dell'addetto agli arbitri dell'Inter, Giorgio Schenone?
4: Ovviamente il contenuto dell'interrogatorio è stato secretato sicuramente, certo, perché è uno degli atti istruttori. Che cosa abbia detto Schenone non lo possiamo sapere, non per fare 0-0, è importante che sia stato interrogato quale ancora oggi
0: persona informata ma non indagata,
4: infatti, ma non indagata, ipoteticamente lo potrebbe diventare. Dobbiamo attendere che gli atti vengano dissecretati, e questo lo sapremo solo quando saranno concluse le indagini preliminari. Secondo alcuni queste indagini preliminari si potrebbero concludere anche in tempo breve, considerato che già vanno avanti dal 2024. Secondo altri invece, e io appartengo più a questa seconda corrente di pensiero, non si concluderanno prima del prossimo autunno, inizio inverno, perché è stata richiesta una proroga di 6 mesi, e quindi solamente quello che è certo è che alla procura federale potranno arrivare gli atti solo dopo che saranno depositati ai sensi dell'articolo 415 bis del codice di procedura penale. Quindi, per quanto riguarda le valutazioni federali, si deve andare gioco forza nella prossima stagione agonistica. Quindi... non sono, a quanto mi risulta, non sono trapelate indiscrezioni sul contenuto dell'interrogatorio di Schenone, quindi si attendono voci ufficiali.
0: Una cosa, una curiosità, avvocato, qualora dovesse essere ravvisato qualcosa di irregolare e si parte con la prossima stagione, le eventuali sanzioni incombono sulla stagione che inizia, non su quella precedente?
4: Sulla prossima stagione sì, certamente sì, anche perché, questo Schenone è un soggetto che, a differenza di quelli del 2006 o egualmente con quelli del 2006, perché la sua figura sarebbe esattamente sovrapponibile a quella di Leonardo Meani, non impegnano direttamente la società, quindi non abbiamo una responsabilità diretta, quindi non abbiamo la possibilità di irrogare una sanzione afflittiva che debba inficiare eventuali titoli acquisiti. Quindi saremo sempre ed esclusivamente nell'ambito delle penalizzazioni per la stagione successiva, come accadde al Milan, che da penalizzato non ebbe l'attribuzione del titolo di campione d'Italia, andò a fare addirittura, come ricorderete, i preliminari di Champions e vinse la Champions quell'anno, nel 2006-2007.
0: Sì. E l'ultima, prima di salutarti, avvocato, che idea ti stai facendo tu personalmente di tutta questa
4: faccenda? Allora, le idee lasciano il tempo che trovano. Sono abituato, da qualche anno di esperienza di diritto penale, a leggere gli atti, a cercare di capire, ed è già difficile. Poter ipotizzare, come tanti si stanno sbizzarrendo a dare ipotesi, interpretazioni, definizioni, mi sembra uno sport poco gradito, perché parliamo di diritto. Esatto. Dico solo una cosa, mi sembra che da qualche giorno a questa parte, dopo il fine settimana precedente Como-Inter, in cui esplose la bomba Rocchi il 2 aprile, Doveri, Colombo, mi sembra che anche gli organi di stampa sono molto più cauti, perché non ci possiamo nascondere dietro un dito. L'involgimento della classe arbitrale in una situazione di frode sportiva, tra virgolette, che a mio avviso è molto molto più grave una sportiva che riguardi singole società, perché tolte quelle le altre sarebbero positive, e invece non ha la stessa rilevanza, la stessa pregnanza sulla opinione pubblica di quella che sbatte in prima pagina una revoca di uno scudetto, per esempio. Questo è un problema un po' generico per tutta la cronaca nera italiana. Sono abituato a dire che l'ordinanza cautelare si pubblica in prima pagina, l'assoluzione si pubblica vicino ai necrologi, perché è purtroppo la grande
0: una cosa che sottolinea spesso l'avvocato, anche sempre. Stefano qui con me, che dice noi,
1: non è che scopro l'acqua calda.
0: No, è certo.
1: Come una persona indagata non è niente.
0: Esatto.
1: L'indagato è colpevole.
4: A Stefano mio, l'indagato è colpevole se poi lo archiviano, ha sbagliato il pubblico ministero oppure quello che l'ha comprato.
0: Vabbè, attendiamo, avvocato.
4: Non c'è dubbio, con grande serenità.
0: E noi la
4: ha sbagliato, paga. Ma
0: assolutamente.
1: No, su quello non ci sono dubbi.
0: Esatto.
4: Nel modo congruo e aderente a quello che ha fatto, però.
0: Assolutamente.
1: Però sì, ripeto, ci vogliono le prove, ecco, per condannare una persona.
4: Esatto, ma vedi, nel diritto
1: non i pensieri,
4: bastano anche gli indizi. Io non dico altro. Quello sono state le uscite del ministro che ha invocato il primo giorno parità di trattamento, come se mai ci fosse stata nella giustizia sportiva una disparità di trattamento, e questo non è bello.
0: va bene, avvocato, grazie come sempre per la sua disponibilità.
1: Buon pomeriggio.
0: Grazie, grazie all'avvocato Feltra. Vabbè, noi come sempre attendiamo e riportiamo quello che poi sono gli sviluppi di questa situazione. Del resto di questa, di questa, diciamo, audizione non si sa nulla, vediamo poi quali saranno i risvolti, caro,
1: sì,
0: caro Stefano.
1: Da una parte c'è la funzione importante del pubblico ministero, che deve far emergere la verità dei fatti.
0: Esatto.
1: Che non è un lavoro semplice. E poi dall'altra parte massima cautela, perché insomma, voglio dire, ci sono persone che stanno sotto indagine e fino a prova contraria non si possono ritenere colpevoli.
0: Bene Stefano, senti, proprio chiudo così, prima di andare al giro dei campi, ti volevo chiedere una cosa che mi è rimasta un po' appesa oggi, su Dybala, perché Dybala ho letto che lui vuole restare.
1: Beh, ma non avevamo parlato.
0: Però lì ci sarà tutta una questione sull'ingaggio. Ma, penso,
1: esatto,
0: no? Però...
1: secondo me c'è una lista, capitolo 9 in casa Roma, c'è una lista di Gasperini, insomma, tra cui c'è Mancini, Cristante, credo lo stesso Dybala. C'è lì il Sharawi e Pellegrini. Cioè lui dà l'ok per questi rinnovi, poi però lo ha detto anche, voglio dire, mi ricordo mesi fa, da un punto di vista dell'aspetto economico, Marco, lì non puoi entrare, lì non può entrare l'allenatore. Quindi non può fare la differenza. Però può dire, a me piacerebbe che Dybala possa restare, però poi è un altro conto se Dybala e la società non si mettono d'accordo sul piano economico.
0: Certo.
1: Lì ci può fare poco l'allenatore. Quindi
0: però,
1: secondo me Gasperini vorrebbe riconfermare.
0: No, da quello che ho percepito e letto, mi sembra che questa sia l'indicazione di confermarlo, perché sono giocatori di qualità e quindi servono loro per aggiungere poi qualcosa.
1: Il prossimo anno bisogna vedere come li puoi gestire, eccetera, eccetera, con tutte le problematiche che c'ha Dybala. Però insomma, poi sai cosa perdi, ma poi non sai cosa puoi trovare. Ecco perché Gasperini dice: me lo tengo, poi lo gestisco io, vedremo.
0: Certo, farsi. Certo, assolutamente. Va bene, Stefano, ci fermiamo perché andiamo al rientro, al giro dei campi della 36ª giornata, con tutte le ultime da parte dei corrispondenti. Quindi state con noi, torniamo tra pochissimo.

0: E allora ci siamo, partiamo con il giro dei campi della 36esima giornata di Serie A. Prima partita è Torino-Sassuolo per il Torino, Emanuele Pastorella, per Sassuolo Antonio Perrotto.
1: Il Torino vuole cancellare la brutta prestazione con tanto di sconfitta di Udine e vuole ritrovare risultato pieno in casa, dove con il tecnico d'Aversa ha collezionato 10 dei 12 punti a disposizione. Nell'anticipo contro il Sassuolo si rivedrà ancora Paleari in porta, in difesa mancheranno Ismaili e Maripan, di conseguenza si va verso la conferma dell'ultimo terzetto, quello formato da Marianucci, Coco e De Bosse. A centrocampo si rinnova il ballottaggio a tre tra Casadei, Gineitis e Ilkan, con Lazzaro e Obrador sulle corsie laterali. Vlasic sarà ancora sulla tre quarti in attacco e sicuro del posto Simeone, al suo fianco uno tra Angie e Zapata.
2: Fabio Grosso con il dubbio Izes. Il centrale indonesiano non è al meglio dopo la botta al tallone con il Milan e potrebbe anche partire dalla panchina. Se non dovesse farcela, due le opzioni. Una con Valukiewicz centrale e Koulibaly a destra, l'altra con Filippo Romagna dal primo minuto al fianco di Moremovic, Valukiewicz normalmente a destra, mentre a sinistra resta aperto il ballottaggio tra Garcia e Doig con il primo favorito. In porta ha confermato ancora una volta Turati al posto di Muric. Per il resto non dovrebbero esserci grandi novità con Torsved, Matic, Conè in mediana, Berardi non al 100%, anche lui per un affaticamento dopo la gara con il Milan, ma dovrebbe partire titolare. Ci sarà il rientro di Pinamonti in avanti, comunque insidiato ancora da Nzolà, e Lorientè a completare il tridente. Studio.
0: Stefano Palomeni, primo pronostico, Torino-Sassuolo.
3: Pareggio tra Torino e Sassuolo, segno X.
0: Per me invece segno 2. Andiamo a Cagliari-Udinese per il Cagliari, Elena Cardi, per l'Udinese Davide Marchiol.
4: Prosegue la caccia alla salvezza per il Cagliari di mister Fabio Pisacane, che domani scenderà in campo alla Unipoldomus contro l'Udinese. Ai rossoblù basterebbe anche soltanto un punto per poter conquistare appunto la salvezza, ma dovranno essere bravi a non abbassare troppo la guardia e a rimanere sempre in campana. Ancora qualche problemino per Mazzitelli ed Eiola, che non si sa se saranno della partita. L'undici titolare dovrebbe comunque rispecchiare il modulo del 3-5-2. Caprile naturalmente in porta, la difesa dovrebbe essere formata da Zepedro, Mina e Dosena. A centrocampo dovrebbero esserci Palestra dopo Gaetano, Fulruscio e Obert. La coppia d'attacco quasi sicuramente sarà invece formata da Esposito e un ritrovato Mendy.
5: L'Udinese si prepara alla trasferta di Cagliari e ancora una volta mister Costarugnic ha diversi dubbi legati alla squalifica di Cabasele e all'assenza di Heckenkamp, che per via di un infortunio salterà le ultime tre gare di questa stagione. Verosimilmente sarà comunque un 3-5-2 con Okoye in porta, in difesa si candida per una maglia da titolare il giovane Mlacic, visto per qualche minuto in questo girone di ritorno dopo il suo arrivo a gennaio, e insieme al croato ci saranno Solé e Christensen sulle fasce e Izibo e Camara, con il rientro di Karstrom in cabina di regia, affiancato con tutta probabilità da Attà e Miller. Davanti ci sarà Zaniolo, insieme a lui il ballottaggio è ancora una volta tra Buxa e Gueye. Infatti Davis ha sì recuperato, ma si accomoderà in panchina. Studio.
0: Sabri Palomeni, Cagliari-Udinese.
3: Vittoria del Cagliari, Cagliari-Udinese, segno 1.
0: Anche per me segno 1. Sabato ore 18, Lazio-Inter, per la Lazio Lorenzo Beccarisi, per l'Inter Bruno Cadelli.

0: Lazio-Inter, atto primo all'Olimpico. In attesa della finale di Coppa Italia, Maurizio Sarri vuole gestire la propria rosa, senza però ricorrere a un turnover totale. Ci saranno dei cambi, ma senza stravolgere la squadra, perché l'obiettivo ottavo posto rimane vivo in casa biancoceleste. In difesa ritorna Chila dal primo minuto, al fianco di Romagnoli, con Marusic e Tavares, che saranno gestiti e lasciano il posto a Lazzari e Pellegrini davanti a Motta. In regia si rivede dal primo minuto Rovella, rientrato bene con la Cremonese. Ai suoi lati Dele Basciro è sicuro di una maglia, con Taylor che si dividerà i minuti con Basic. In attacco, possibile conferma per il tridente visto lunedì a Cremona, con Zaccagni e Saxene sulle corsie esterne, mentre al centro Maldini può essere confermato, con Noslin pronto a entrare a gara in corso.
1: L'Inter campione d'Italia scende in campo contro la Lazio nella 36esima giornata antipasto di quella che sarà la finale di Coppa Italia, in programma il prossimo 13 maggio all'Olimpico di Roma. Christian Chivu opta per il solito 3-5-2 con Sommer in porta, difesa a 3 composta da Carlos Augusto, De Vrij e Bissek, mentre a centrocampo ci sono Dumfries e Di Marco sugli esterni, in mezzo invece Sucic, Mkhitaryan e Barella. La coppia d'attacco dovrebbe essere formata da Lautaro Martinez e Antoine Bonny. Studio.
2: E allora Stefano Palomeni, Olimpico, Lazio Inter, le prove generali per la Coppa Italia, come finisce?
3: Vedo favorita l'Inter che vincerà, Lazio Inter segno 2.
2: Segno 2 anche per me. Lecce Juventus sabato 20:45, per il Lecce Pierpaolo Verri, per la Juventus Camillo De Michelis.
4: Il Lecce prepara la sfida contro la Juventus con il morale alto dopo la vittoria nell'ultimo turno di campionato contro il Pisa. Non ci saranno contro la formazione bianconera gli infortunati Berisha, Fofana, Gaspar e Sottil. Qualche problema in settimana per Gandelman, Banda e Veiga, ma tutti e tre dovrebbero essere normalmente a disposizione del tecnico Eusebio Di Francesco. Si va così verso una continuità rispetto alla formazione che ha vinto nell'ultimo turno di campionato. Nel tradizionale 4-2-3-1 ci sarà Capitan Falcone in porta, la difesa sarà composta da Veiga, Thiago Gabriel, Siebert e Gallo. Davanti alla retroguardia spazio per Ramadani e Ngomo, con Koulibaly sulla tre quarti. In attacco a destra confermato Pierotti, a sinistra ci sarà Banda e al centro del tridente conferma anche per Khedira.
5: Luciano Spalletti per il match contro il Lecce si affiderà ancora al 3-4-2-1. In porta è aperto il ballottaggio tra Di Gregorio e Perin dopo l'errore commesso dal numero 16 bianconero contro il Verona. Al momento comunque l'ex Monza sembra favorito per una maglia titolare. In difesa toccherà il terzetto composto da Kalulu, Bremer e Kelly. A centrocampo sulla destra gira ancora McKenny, in mezzo spazio alla coppia formata da Locatelli e Thuram, mentre a sinistra giocherà Cambiaso. Sulla tre quarti Spalletti si affiderà alle due certezze, con Seisao e il turco questa settimana si è allenato in gruppo e dunque la sua presenza dal primo minuto non è in dubbio. In attacco invece tornerà tra i titolari Dusan Vlahovic, il bomber serbo, dopo aver ritrovato il gol contro il Verona e voglioso di poter dare una mano alla Juventus giocando dal primo minuto contro il Lecce. Studio.
2: E allora si incrocia la salvezza Champions, come finisce Lecce-Juventus in Palomeni?
3: Con la vittoria della Juventus a Lecce, Lecce-Juventus segno 2.
2: Segno 2 anche per me. Verona come lancio match di domenica per il Como, molto importante, sempre in chiave Champions. Allora per il Verona Daniele Najar, per il Como Ivona Alessandro.
6: Nonostante sia già arrivata la matematica retrocessione, il Verona vuole provare a salvare almeno l'orgoglio in questo finale di campionato, un po' come fatto la scorsa settimana con l'1-1 strappato a Torino. Ecco che dunque il tecnico Paolo Sammarco potrebbe confermare in toto l'11 che ha affermato la Juventus. È improbabile che ci possano essere ripensamenti sul fronte Orban, che dovrebbe restare ancora fuori dai giochi. Davanti a Montipò, Valentini insidia Frese, che parte favorito per affiancare Nelson ed Edmundson in difesa. In mediana ci saranno ancora Kpakpro, Gagliardini e Bernede, con Belgali e Bradaric sulle due fasce nel 3-5-2. Il supporto di Bowie dovrebbe essere confermato poi su Slova.
7: Dopo il Napoli, il Como a Verona non vorrà farsi scappare 3 punti per la corsa all'Europa. Fabregas dovrebbe effettuare qualche rotazione nell'undici, a partire dalla difesa. Ramon non ci sarà perché squalificato. Spazio allora a Kempf, Diego Carlos dal primo minuto, con Van der Brandt a rilevare Smolcic sull'out destro. Maia invece dovrebbe rifiatare in favore di Moreno. Ballottaggio tra Cacheré ed Acuña, con il primo avanti sul capitano. Perrone invece confermato titolarissimo in regia. A salire Diao largo a destra, Nico Paz sulla tre quarti, Jesus Rodriguez parte un pizzico in vantaggio su Baturina. In avanti invece chiude i ranghi Duvikas. A voi studio.
2: A te Stefano, Verona Como.
3: Anche qui un'altra vittoria esterna, Como vincente, Verona Como segno 2.
2: Anch'io, copio e incollo, andiamo avanti. Fiorentina-Genoa, ore 15, per la Fiorentina Nicolò Righi, per il Genoa Andrea Piras.
8: Un punto alla salvezza e all'orizzonte una squadra, il Genoa, che storicamente porta bene, viste le 5 vittorie e 5 pareggi nelle ultime 10 sfide. Al Franchi la Fiorentina va a caccia del match point per chiudere aritmeticamente la questione salvezza e voltare definitivamente pagina su questa sciagurata stagione. Per questo motivo non sono previsti troppi stravolgimenti di formazione per Paolo Vanoli, che ripartirà dal suo ormai fedele 4-1-4-1. Con De Gea in porta, in difesa ci saranno Dodò, Pongracic, Ranieri e Gosens. A centrocampo, confermato Fagioli, tornerà Mandragora e per completare il reparto e ballottaggio a 3 tra Brescianini, Ndur e Fabian, con l'ex Atalanta leggermente favorito. Sulla corsia di destra si potrebbe rivedere Parisi dal primo, mentre a sinistra confermato Solomon. Davanti, in assenza ancora di Piccoli, spazio a Gudmundsson da falso 9 in vantaggio su Braschi.
3: Importante informazione per Daniele De Rossi, lo ha annunciato in conferenza stampa lo stesso tecnico rossoblù. In difesa al Franchi giocherà Zatterström, il centrale under 21 svedese, giocherà al posto di Vasquez, dunque sul centro sinistra, mentre Østigard e Marcandalli completeranno il pacchetto arretrato a protezione della porta, difesa da Bejlo. A centrocampo nessuna novità, con Frendrup e Amorim che giocheranno dal primo minuto, con Saberi a destra ed Ellerson a sinistra. In attacco al centro ci sarà sempre Lorenzo Colombo, con la salvezza aritmetica del Genoa, che è scattata dopo la sconfitta della Cremonese contro la Lazio. Al sostegno del numero 29 rossoblù invece ci saranno Ekator e Vitigna. Lì nello studio.
2: Fiorentina Genoa, Vanoli contro De Rossi, come finisce?
3: Con un pareggio al Franchi. Tra Fiorentina e Genoa segno X.
2: Per me segno 2. Cremonese-Pisa, punti importanti per la Cremonese per sperare nella salvezza, ce ne parla Lucio Marinucci per il Pisa, Daniele Petroselli.
9: Punti importanti in palio per la Cremonese, che affronta la Pisa con alcune assenze importanti. Mister Giampaolo schiera il 4-4-2, in porta Audero, in difesa i terzini saranno a destra Terracciano, a sinistra Pezzella, al centro invece non ci sarà Baschirotto, lesione di alto grado al retto femorale, per lui è stagione conclusa anzitempo. Titolari saranno Bianchetti e Luperto. Nella seconda linea 4 sugli esterni Floriani, Mussolini e Van de Putte partono leggermente in vantaggio nei ballottaggi con Barbieri e Zerbin. Al centro Malè sarà titolare sicuramente, mentre Torsby si gioca il posto con Bundo. In attacco, a fianco di Bonazzoli, che partirà dal primo minuto, potrebbe esserci Vardi, ma occhio alle quotazioni in rialzo di Sanabria. Per quanto riguarda gli indisponibili, oltre a Baschirotto è out anche Mumbagna.
8: La Cremonese si gioca le residue speranze di salvezza contro il Pisa, già retrocesso. Per la squadra toscana, senza Tramoni e Denun, Ilimark punta sul solito 3-5-2 con Semper tra i pali, linea difensiva composta da Bozinov, Caracciolo, Canestrelli, ai lati Lerisse e Angori, mentre in mezzo al campo Akin Samiro, Ebischer e Vural. Davanti invece la coppia formata da Moreo e Stojkovic, con quest'ultimo in vantaggio su Meister e Duronsimmi. A voi studio.
2: Stefano Palomeni, Cremonese Pisa.
3: Vincerà la Cremonese, Cremonese Pisa segno 1.
2: Segno 1 anche per me. Al Tardini c'è Parma-Roma alle ore 18 per il Parma, Edoardo Mammoli per la Roma, Marco Campanella.

0: Non ci si aspettano cambi nella formazione del Parma, con mister Carlos Cuesta pronto a ripartire dagli ormai consueti 11. Si riparte dunque da Suzuki in porta, difeso dal terzetto, composto da Circati a destra, Troilo al centro e Ndiaye a sinistra, con quest'ultimo in vantaggio su un possibile ritorno di Valenti. In cabina di regia ci sarà ancora Nicolussi Caviglia, affiancato dai soliti Bernabé e Keita. Largo sulla destra ci sarà Capitan del Prato, ancora in vantaggio su Britski, mentre a sinistra non si tocca Valeri. In attacco, spazio al consolidato tandem Strefezza-Pellegrino.
1: È iniziata la rimonta Champions della Roma. La prima tappa è allo stadio Tardini di Parma, dove Giampiero Gasperini si affiderà al suo consueto 3-4-2-1. Davanti al solito Svilar, confermatissimo tra i pali, agirà la linea 3 composta da Mancini, Ndicka ed Hermoso. Sulle fasce, pronti Celik e Wesley, con Cristante e Coné chiamati a guidare la mediana. Sulla tre quarti dovrebbe essere confermato Sulè, mentre resta aperto il ballottaggio per l'ultima maglia disponibile. Dybala e Pisilli si contendono infatti il posto sul centro sinistra dal primo minuto. In avanti invece sembra esserci un solo vero punto fermo. Sarà Daniel Malen il terminale offensivo a caccia del 12° gol in Serie A. Studio
2: Parma-Roma, Stefano Impallomeni.
3: Vittoria della Roma, Parma. Parma-Roma segno 2.
2: Mi associo anch'io, segno 2. Milan-Atalanta, il match delle 20:45 di domenica per il Milan. Antonello Gioia per l'Atalanta, Filippo Di Santo.
4: Dopo la sconfitta contro il Sassuolo, il Milan deve assolutamente ripartire, perché il fallimento Champions non sarebbe assolutamente tollerato. Per questo motivo Massimiliano Allegri cambierà qualche uomo nella partita contro l'Atalanta, dove comunque è attesa contestazione, ma non cambierà il modulo. Quindi sempre 3-5-2, sempre con Maignan in porta, in difesa oltre ai soliti Gabbia e Paoli ci tocca a De Winter, che sostituirà lo squalificato Tomori. Tocca invece a Fofana sostituire l'infortunato Modric. In questo modo, con il francese da mediano, ci sarà oltre Rabiot, Loftus-Cheek dalla destra. Sugli esterni torna Bartesaghi a sinistra e poi Saremakers che è in vantaggio su Atekame a destra. Davanti sembra sicuro del posto Santiago Jimenez, con alle sue spalle il ballottaggio tra Pulisic, che è in vantaggio, su Leao.

0: L'Atalanta contro il Milan cerca una prestazione d'orgoglio, ma in primis l'obiettivo è quello di blindare il settimo posto in classifica che varrebbe la Conference League nel caso in cui l'Inter dovesse vincere la finale di Coppa Italia contro la Lazio. Classico 3-4-2-1 per i nero-azzurri a San Siro, con Carnesecchi tra i pali, difesa a 3 con Scalvini, Iene, Onestanor, quest'ultimi favoriti su Jim City e Kolasinac. A centrocampo confermato il duo Ederson Deron, mentre sulle fasce, oltre al solito Zappacosta, potrebbe scalpitare un testa a testa tra Nicola Zaleschi e Raul Bellanova. Davanti invece Charles De Catelare verrà schierato nuovamente a destra, a sinistra ha confermato ancora una volta Jack Raspadori, mentre al centro, viste le ultime prestazioni, Nicola Cristovic, nettamente favorito su Gianluca Scamacca. A voi studio.
1: Stefano Palomeni, Milan-Atalanta.
2: Finirà in pareggio a San Siro, Milan-Atalanta, segno X.
1: Per me segno 1. Andiamo all'ultima partita, Napoli-Bologna, di lunedì 20:45. Per il Napoli Fabio Tarantino, per il Bologna Leonardo Nevischi.

Penultima in casa per il Napoli, che affronterà lunedì sera il Bologna allo stadio Diego Armando Maradona. Una partita fondamentale perché potrebbe significare aritmetica qualificazione in Champions League, con dubbi di formazione per Antonio Conte, anche perché stanno tornando diversi calciatori. Tra i convocati dovrebbe rientrare Vergara, mentre è pronto dal primo minuto il capitano Giovanni Di Lorenzo. Ebbene, potrebbe essere lui il titolare che sarà il centrale di destra della difesa a tre, con Milinkovic, Savic in porta e poi Rachmani, buongiorno, a completare la linea difensiva. Centrocampo Politano da una parte e Gutierrez dall'altra, con Lobotka e McTominay come sempre mediani, e poi alle spalle di Rasmus Højlund, De Bruyne accanto ad Alisson. Non dovrebbe cambiare di fatto di molto la squadra che ha pareggiato 0-0 sabato scorso al Siniglia contro il Como.

0: Il complicatissimo rush finale che attende il Bologna nelle ultime tre gare di campionato avrà come prima tappa Napoli. All'ombra del Vesuvio, i rossoblu proveranno a riaccendere le fievoli speranze di riconquistare l'ottavo posto. Per farlo, Vincenzo Italiano dovrebbe accantonare esperimenti e turnazioni varie, come successo con Roma e Cagliari, e tornare a schierare il miglior 11 possibile. In porta ci sarà Ravaglia, nonostante Pessina scalpiti e Skorupski sia tornato a disposizione. In difesa, l'unico ballottaggio riguarda il partner di Lukumi. Sarà uno tra Eggem ed Elland, con il secondo favorito. Sugli esterni, pronti Joao Mario e Miranda. A centrocampo, Freuler sarà spalleggiato da Ferguson e Pobega, mentre in attacco è testa a testa tra Orsolini e Bernardeschi per completare il pacchetto offensivo con Castro e Ro. A voi studio.
1: Completiamo il nostro giro dei campi con il pronostico di Napoli-Bologna. Stefano Impallameni.
2: Con la vittoria del Napoli. Napoli-Bologna, segno 1.
1: Beh, copio e incollo anch'io, segno 1. Termina qua il giro di campi della 36ª giornata di Serie A.

0: Mettevo a posto i fogli. Caro Stefano, allora, dunque ci siamo, abbiamo fatto questo giro, 36 giornate, siamo veramente in addirittura d'arrivo di questo campionato con ancora, diciamo, dei verdetti da... da individuare. Sicuramente Champions, zona Champions e Serie B rimangono, perché l'Inter ha conquistato lo scudetto.
1: Sembra di capire, era un duello Lecce-Cremonese.
0: Sì, Lecce-Cremonese
1: E poi quattro squadre per due posti.
0: Io dico tre, però insomma.
1: Sì, no, ci metto anche il Como. Massimo rispetto.
0: Assolutamente. No, ma non è per, perché
1: però
0: la vedo
1: sì,
0: dura.
1: Sono
0: ecco,
1: d'accordo con te, il Como è un po' in ritardo, non si sa mai, insomma.
0: Stavo dando un'occhiata naturalmente a un po' di aggiornamenti qua e là che stanno arrivando. E dunque a Kanji stavo dando un'occhiata, Inter a Kanji riscattato, ma torna anche Pavar, quindi su tutto il mercato web si comincia, no? Un po' di movimenti di mercato con appunto il francese che rientra, almeno così scrivono. Nonostante una presenza costante nell'11 titolare del Marsiglia, ha deciso di non riscattare la squadra francese il difensore appunto Pavard. Arrivato a fine agosto dall'Inter, il calciatore transalpino è stato liberato dalla società nerazzurra dopo aver messo le mani su Akanji. Per quest'ultimo, dopo la conquista dello scudetto, è scattato l'obbligo di riscatto, mentre per Pavard, che si è trasferito all'OM in prestito oneroso per 2,5, il riscatto a 15 milioni era libero, senza condizioni per far scattare l'obbligo, quindi rientra.
1: E beh, poi insomma, voglio dire, visto che insomma Acerbi è un po' avanti con l'età, bisogna vedere se accetterà questo ruolo, diciamo così, di alternativa da Ganci. Però Pavard, insomma, riprendi, secondo me è un giocatore molto, molto importante per l'Inter. Già c'è stato, è un giocatore valido, si potrebbe ritrovare.
0: Poi c'è una news di un argomento che abbiamo trattato proprio all'inizio insieme a Niccolò Ceccarini, sempre su tutto mercato web, perché il Napoli non vuole privarsi di Giovanni Manna. Gli verrà offerto un adeguamento, Stefano. Vediamo un attimo al volo. È una delle grandi appunto citazioni di Lotito. Cominciano, dice, pagare moneta, vedere cammello, dai tempi, diciamo, passati. Allora, stavolta però non è il presidente della Lazio a utilizzarla, bensì De Laurentiis, perché la Roma ha individuato nel nome di Manna il giusto candidato per la poltrona del direttore sportivo, con la possibilità di un cospicuo balzo di stipendio e un contratto comunque lungo 3 anni, quelli che mancano allo stato attuale sul contratto di Manna. De Laurentiis valuta Manna come un calciatore, una decina di milioni di euro, oppure l'opportunità di acquistare consensualmente una pedina che però costerebbe anche di più. Quindi c'è anche in ballo un eventuale giocatore.
1: Vediamo.
0: Quindi parte anche la disputa sui direttori sportivi, come avevamo detto all'inizio. Stefano, stiamo per arrivare al termine di questa puntata. Ricordiamo gli appuntamenti anche a coloro che sono davanti alla TV e vogliono seguire gli appuntamenti successivi del nostro palinsesto. Adesso sì, inizierà tutta C a partire dalle ore 17 anche sul canale 61 del
1: Digitale
0: Terrestre.
1: Allora, saluto a tutti, ci vediamo lunedì.
0: Assolutamente, però ricordo Storie di Calcio 18:30, oggi dedicata, e gran bel lavoro di Francesco Tringali, dedicata ad Evaristo Beccalossi,
1: sì.
0: E poi alle 19 Football Rewind con la coppia nuovamente Tringali Santarelli, che ripercorrono un po' la settimana. Siamo arrivati al termine e quindi Stefano,
1: a lunedì, ciao Mario.
0: Tringali Santarelli, che ripercorrono un po' la settimana. Siamo arrivati al termine e quindi Stefano,
1: a lunedì, ciao Mario.

0: Amici del TMV News, buonasera a tutti e bentrovati all'ultimo appuntamento della settimana con la nostra trasmissione che oggi apriamo presentando l'imminente turno di campionato, per la precisione il terz'ultimo, che mette in palio gli ultimi 9 punti che vogliono dire tanto per la lotta a retrocessione e anche per i piazzamenti europei. Chi si gioca la salvezza, seppure ormai a un passo dal raggiungimento matematico, è la Fiorentina, che domenica ospita un Genoa già salvo invece aritmeticamente. Grande tifoso rossoblù, nonché scrittore dell'attuale inno del Grifone, è Francesco Baccini, cantautore noto e pluripremiato a livello italiano, che abbiamo l'onore di ospitare stasera in trasmissione. Baccini, buonasera, benvenuto.
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Lei visse nel 90 il Festival Bar con Sotto questo sole, che poi è diventata una hit, una pietra miliare della nostra musica. Lei che appunto è figlio di un'epoca assai diversa da quella di oggi, come diceva ora in questi minuti. Come si colloca lei nel mondo di oggi? Cioè, prima la musica si faceva in dischi, in vinili.
1: Come uno che guarda dal pianeta di fronte. E io sono completamente scollato da quella realtà lì, no? E non mi ci voglio mischiare volutamente. In questo faccio come faceva Fabrizio De André, che con quale abbiamo avuto una lunga amicizia, e quindi Fabrizio farebbe lo stesso, si estranerebbe da questo tipo di mondo proprio. Io me ne sono andato via da una multinazionale anni fa, proprio perché li volevano trasformare in qualcos'altro, e io non intendo. Per me la musica è sacra, quindi
0: diciamo, non si rivede nelle,
1: facendo quello che mi piace,
0: non si rivede nelle piattaforme streaming di oggi, nelle risorse che ci sono digitali per ascoltare la musica.
1: Guarda che io non sono contrario alla tecnologia, io uso tutto, però dipende, il problema sempre dipende chi e come usa le cose. Il Grande Fratello, se dentro quella casa ci fossero 8 geni, sarebbe una trasmissione interessantissima. Invece ci sono 8 pirla e diventa una cazzata inguardabile, almeno per me. Poi chiaramente la gente si diverte a guardare come le comari che gli spettegule sono interessanti, cioè proprio di carattere, certo. A me dei fatti degli altri, sai quanto me ne può fregare? C'ho già la mia di vita, non mi interessa di stare a guardare quella degli altri dal buco della serratura.
0: Ecco, in compenso allora le chiedo, voi, lei, come De André, come Gino Paoli, siete stati di forte ispirazione per il cantautorato di Genova di oggi, i vari Olli, Bresh, Alfa, sono tutti cantautori che si ispirano alla vostra generazione.
1: Genova è una città particolare, e che ha musicalmente una sua importanza. Appunto, i primi a cambiare le regole sono stati appunto De André, Tenco soprattutto, secondo me Tenco è stato uno di quelli più innovatori all'epoca, Paoli, Bindi, Lauzi, e sono stati i primi a cambiare il modo di scrivere la canzone, nel senso che hanno fatto capire che dentro la canzone c'è anche un testo, non è soltanto parole per cantare.
0: E lei ha avuto modo di avere a che fare, al rapporto con quelli di oggi che le citavo prima, come appunto i vari Olli, Bresh?
1: A parte il fatto che Bresh e Alfa ci vediamo una domenica sì, una no, allo stadio. Visto che siamo tutti genuani. No, però diciamo che per me Bresh e Alfa non sono cantautori, sono più pop, però fanno delle cose molto dignitose, e per esempio Alfa lo vedo in crescita proprio come persona e come artista.
0: E se invece le dico Genoa, qual è la prima reazione? Che cosa le viene in mente per prima cosa?
1: Genoa mi viene in mente Milito.
0: E quel derby col gol a porta vuota alla fine. E quel gol col derby a porta vuota alla fine che fece esplodere Marassi.
1: Tripletta il 3-0, tripletta di Milito.

0: dato in contropiede tutto il campo da solo.
1: Eh sì, eh sì, eh sì.
0: No, Milito era veramente uno dei più grandi giocatori, secondo me, del mondo. Infatti, non a caso, andò via dal Genoa e Inter vinse il triplete grazie ai gol di Milito, non dimentichiamocelo.
1: E
0: Milito era uno spettacolo guardarlo giocare.
1: lei è ancora oggi colui che ha scritto l'inno del Genoa. Ci pensa mai a questo? Quanto la rende orgoglioso pensare a una cosa del genere?
0: Beh, sai, noi genuani abbiamo questa cosa che siamo la prima squadra in Italia, no? Quindi siamo a volte fin troppo orgogliosi di essere genuani, anche se i risultati sono molto inferiori rispetto alle nostre aspettative, che i genuani hanno sempre aspettative di alta classifica, poi dobbiamo sempre salvarci, anche perché oggi il calcio è veramente una roba fatta solo, quasi esclusivamente, di soldi. Chi ha più soldi vince. O chi li spende meglio, perché poi c'è anche tanti che spendono male, e poi anche c'è la sfortuna, perché nel calcio non si conta mai il fattore sfortuna, perché
1: Certo.
0: no, è quasi fondamentale la sfortuna. Se io faccio 10 tiri, prendo 10 pali, tu ne fai uno, fai gol, hai vinto. Cioè, quindi non è detto che se tu vinci sei più bravo di me, semplicemente sei più fortunato. Oppure se i giocatori. Quando uno compra un giocatore, il giocatore non è la PlayStation che è una macchinetta che funziona sempre uguale. Magari acquisti un calciatore che in quel momento vale tot e il campionato dopo non rende, oppure non si trova nella squadra, oppure dei problemi suoi, no? Ma io penso anche a proprio alla Fiorentina è una squadra che quest'anno io non penso che pensasse all'inizio dell'anno di trovarsi praticamente per tre quarti del campionato in fondo alla classifica.
1: No, affatto, ma io infatti
0: No.
1: prima di portarla su Fiorentina-Genoa le avrei chiesto che idea si è fatto del Genoa di oggi, perché ha cambiato negli anni proprietà, tanti allenatori.
0: Sì,
1: Che cos'è il
0: sicuramente in
1: Genoa
0: questo
1: oggi secondo
0: momento
1: lei? Che Genoa è
0: il
1: quello
0: Genoa
1: di
0: di
1: oggi?
0: oggi è una squadra molto unita sia a livello di società che a livello proprio di giocatori. E di allenatore, De Rossi è stato veramente un miracolo che sia arrivato, perché in un momento dove la squadra era completamente scollata, la società un po' in angoscia, perché sai, con Vieira l'anno scorso aveva fatto un campionato tranquillo, no? Ci aveva preso, pur non avendo un gran gioco, però otteneva i risultati. E dicevamo, boh, sai, siccome era subentrato, dici, la squadra non l'ha fatta lui, si adatta ai giocatori che ha. Quando quest'anno invece all'inizio la squadra l'ha fatta lui, era un disastro. Siamo passati dal 3-5-2 al 4-2-3-1, ma senza avere i giocatori per fare il 4-2-3-1. Quindi il Genoa praticamente faceva un tiro in porta a partita, se andava bene. Vieira che continuava nella sua folle corsa di seguire questo progetto, pur vedendo i risultati, perché io credo che il Genoa quest'anno abbia battuto un suo record, cioè le prime 9 partite ha fatto 3 punti. Credo che non abbia nella storia del Genoa mai fatto così pochi punti in 9 partite. E quindi a un certo punto è arrivato De Rossi.
1: E io infatti le avrei
0: E De
1: chiesto che
0: Rossi.
1: lavoro ha fatto De Rossi secondo lei e se lo confermerebbe per l'anno prossimo.
0: Assolutamente, De Rossi, io penso che De Rossi sia innamorato di Genova come i genuani si stanno innamorando di De Rossi, perché sei De Rossi è abituato alla Roma, una piazza molto, no, calda, molto presente, e il Genoa uguale. Quindi De Rossi proprio ha quelle caratteristiche di allenatore di carattere che piacciono ai genuani. In più De Rossi, da quando è arrivato, ha innanzitutto ci ha fatto vedere un gioco di squadra, cioè il Genoa, come dire, imbarcate quest'anno forse ne abbiamo prese due, ma il Genoa se l'è sempre giocata con tutti gli avversari che fossero di alta classifica o di bassa classifica. Ha valorizzato giocatori che erano praticamente defunti, penso a Colombo, che le prime 9 partite ha fatto forse un tiro in porta.
1: Bacini, grazie mille per essere stato con noi. A presto e buona serata.
0: Ciao, grazie a tutti e Forza Genoa.
1: Passiamo ora a una serie di contributi realizzati dalla redazione di Tutto Mercato Web e di Radio Firenze Viola. Ospite nei nostri studi in queste ore è stato Cesare Prandelli, ex CT dell'Italia e grande allenatore della Fiorentina, che ha fatto un punto con noi non soltanto sulla squadra di Vanoli e sul futuro dei giocatori più importanti che oggi vestono la maglia viola, ma anche su il panorama nazionale del nostro calcio dopo la cocente eliminazione dal mondiale che ancora lascia strascichi e getta inevitabili dubbi sul futuro del mondo del pallone. Vi facciamo ascoltare allora tutto questo con Cesare Prandelli.
2: Ma guarda, questa è una domanda che dovresti fare ai dirigenti, nel senso che dopo 2 anni di appartenenza hanno conosciuto un ragazzo non solo da un punto di vista tecnico, ma da un punto di vista comportamentale, da un punto di vista umano, da un punto di vista della leadership, dalle motivazioni che può avere, quindi è inutile fare dei discorsi io lo terrei, non lo terrei, è lui che deve essere sicuro al 100% di rimanere a Firenze e diventare un riferimento importante, allora da lì puoi costruire attorno. Se le motivazioni sono o meno, allora forse è meglio che si pensi a qualcos'altro.
3: Ecco, tra i più deludenti o comunque ci si aspettava qualcosa di più in questa stagione, c'è Gudmundsson. Ha fatto il suo tempo a Firenze o tu gli daresti altre chance? Vanoli lo ha provato, scusami se ti interrompo, sì, un po' in tutti i ruoli, no? Però non ha mai dato quella sensazione di essere un giocatore che si sta esprimendo secondo le sue qualità, quelle viste almeno al Genoa.
2: Sì, diciamo che Paolo ha dato la possibilità di interpretare tutti i ruoli immaginabili possibili, sì, quindi a discapito anche degli equilibri tattici della squadra. Quindi bisogna veramente riconoscere questo. E molto spesso capita che anche i giocatori di grandissimo talento fanno delle stagioni straordinarie nei contesti dove si aspetta quel tanto. Firenze non basta quel tanto, Firenze devi metterti sulle spalle la grande responsabilità, la grande pressione, e quindi deve anche in queste partite dimostrare di poter veramente assumersi questa grande responsabilità. Ha vissuto anche lui una stagione particolare, non solo da un punto di vista sportivo, e quindi potrebbe essere stato condizionato.
3: E invece per quanto riguarda Fagioli, si può ripartire da Fagioli? Ti ha convinto?
2: Fagioli è un talento, è un giocatore di grandissima qualità tecnica, poi dipende da lì, dipende l'allenatore che idea ha, le società che idee hanno. Io ho un'idea un po' diversa, nel senso che se abbiamo dei giocatori di grandissima qualità mi piacerebbe vederli un po' più vicino alla nostra porta, alla porta avversaria, che non alla nostra porta. Però adesso è un po' la tendenza di mettere i giocatori di qualità davanti ai difensori per costruire, ma forse magari
3: si schiaccia
2: un po' troppo e fai anche un po' fatica. Fagioli ha grandissima qualità, mi sembra che abbia trovato una grande, oltre alla motivazione, una grande serenità interiore, questo non è poco.
3: E infine ti chiedo dell'allenatore, insomma, Vanoli ha fatto il suo compito, quello che gli era stato chiesto, e qui non ci piove, ma per il prossimo anno ti aspetti una riconferma o pensi che abbia questa zavorra di una stagione difficile?
2: Allora, io Paolo lo ringrazierei per quello che ha fatto, perché è una stagione veramente molto complicata, adesso tutti dicono la salvezza, ma è arrivato la squadra, aveva 4 punti se non sbaglio, sì, quindi insomma ha fatto un grande lavoro, si è barricato al Viola Park e si è messo a disposizione. Non posso parlare del futuro perché non sono un dirigente Viola, quindi cosa potrei dire? Per riconoscenza gli darei un'altra possibilità, ma non lo conosco bene da un punto di vista proprio della professione, quindi sono i dirigenti che devono fare certe scelte.
3: E Fabio Grosso lo vedresti come futuro allenatore? Tra i nomi viene fatto anche il suo.
2: I nomi ce ne sono tanti, perché la Fiorentina, quando chiama la Fiorentina, secondo me gli allenatori devono far veloci arrivare a fare un colloquio, perché secondo me è in vita, è una società che ha potenzialità, è una città dove si vive di calcio, per fare questo lavoro è il massimo.
3: E infine sulla nazionale, ti piace questa idea di Baldini che vuole portare, di Silvio Baldini che vuole portare, vuole convocare tutti quelli dell'Under 21 per le prossime 2 amichevoli? È una mossa giusta? Se ovviamente poi corrisponderà al vero.
2: Silvio mi piace in tutte le sue sfaccettature, quindi se ha avuto questa idea la sposo al 100%. Però 2 parole sulla nazionale, sulle elezioni bisogna dirle, perché possiamo avere mille progetti, mille programmi, ma se la federazione e la Lega non vanno d'accordo diventa molto complicato. Quindi il programma futuro per la nazionale la devono fare queste due grandi potenze italiane.
3: E quindi il 22 giugno è una data importante, quella delle elezioni.
2: È importante non tanto per chi sarà alla guida eletto, della federazione, ma per il programma, se è un programma condiviso. Se sarà un programma condiviso, allora c'è spazio e margine anche veloci per recuperare tutto.
3: È in corsa anche Abete, no? Tu hai la tua avventura alla nazionale, è stata proprio con Abete.
2: È una delle persone più limpide e trasparenti che abbia mai conosciuto nel mondo del calcio, quindi è una garanzia massima da qualsiasi punto di vista. Mi piacerebbe proprio che riuscissero a mettere assieme queste forze, perché l'ex presidente del Comni ha dimostrato di avere una grande capacità, sì, in tutti i sensi, quindi bisogna sfruttare tutti. A me piacerebbe vedere un comitato di persone che si focalizzino sulle prospettive, sull'idea di programmare qualcosa per questo nostro calcio e mettere al centro di tutti i discorsi il bambino, perché bisogna partire da lì, il bambino con la palla.
1: E infine le parole di Massimo Ferroni, colonna di TF Radio.
4: Bentrovati dalla redazione.
5: Apriamo con la cronaca. Tre persone sono morte in un incidente avvenuto questa mattina a Callino di Chioggia, alle porte di Venezia, dove un furgoncino minivan con 9 persone a bordo è finito in un canale. Dopo il recupero del mezzo con l'autogru dei vigili del fuoco, sono stati recuperati all'interno del veicolo i corpi senza vita di 3 uomini. Gli altri 6 sono riusciti ad uscire autonomamente dal mezzo. Secondo i primi accertamenti, le persone decedute erano tutti lavoratori stranieri di origine nordafricana.
6: Omicidio a Palermo, nel villaggio Santa Rosalia. Un ragazzo di 16 anni la notte scorsa ha ucciso un uomo che, secondo le prime notizie di stampa, sarebbe un 51enne. Il delitto è avvenuto nell'abitazione della vittima, in via Buonpensiero. Il giovane gli avrebbe fracassato la testa con un oggetto pesante per poi costituirsi in questura intorno a mezzanotte. Mi molestava, mi sono difeso, avrebbe dichiarato il minorenne.
5: A Taranto, invece, un uomo è stato ucciso a coltellate. La vittima, un 35enne originario del Mali, è stato assalito presumibilmente durante una lite. Era regolare sul territorio nazionale e risulta incensurato. È stato trovato questa mattina all'alba in fin di vita in Piazza Fontana, trasportato d'urgenza all'ospedale, morto a causa delle ferite riportate. Al vaglio le telecamere in piazza per ricostruire la dinamica dell'accaduto.
6: Guerra nel Golfo. Donald Trump è stanco della guerra in Iran e vuole davvero che finisca. A scriverlo è la prestigiosa rivista The Atlantic, sulla base di indiscrezioni raccolte tra i collaboratori di Trump. Ci sarebbe inquietudine per la diminuzione delle scorte di armamenti e alcuni alleati degli Stati Uniti nella regione, inclusi Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti, che hanno espresso preoccupazione che la ripresa degli attacchi americani li renderebbe nuovamente bersagli della rappresaglia iraniana. Trump, che la settimana prossima incontrerà il presidente cinese Xi Jinping, vuole presentarsi a Pechino nella condizione di dire che la guerra sta finendo, mentre cerca nuovi accordi commerciali con la Cina.
5: Si è conclusa a Mosca la parata sulla Piazza Rossa per l'81esimo anniversario della vittoria sul nazifascismo, svoltasi quest'anno in tono minore e senza il dispiegamento di equipaggiamenti militari. Il presidente russo Putin, accompagnato da pochi ospiti stranieri presenti, si è recato sulla tomba del milite ignoto sotto le mura del Cremlino per deporre fiori in onore dei caduti in quella che in Russia è conosciuta come la Grande Guerra Patriottica. Trump aveva annunciato 3 giorni di cessate il fuoco tra Russia ed Ucraina da oggi e fino all'11 maggio e lo scambio di 1000 prigionieri da entrambe le parti.
6: Il tennis. In chiusura proseguono gli internazionali d'Italia a Roma. In attesa dell'esordio di questa sera di Jannik Sinner avanzano 4 azzurri. Lorenzo Musetti, Luciano Darderi, Matteo Arnaldi tra gli uomini. Elisabetta Cocciaretto elimina invece Emma Navarro e raggiunge Jasmine Paolini al terzo turno. Per la marchigiana il livello si alzerà in maniera esponenziale nella sfida contro la Swiatek, numero 3 al mondo. Oggi 24 i match in programma, 5 i match azzurri. Il primo a scendere in campo sulla Super Tennis Arena è Mattia Bellucci, che sfida l'argentino Thomas Martine Ceverri. Stasera all'esordio di Sinner contro l'austriaco Sebastian Hofner.
5: Ed è tutto, a più tardi.
7: Siete all'ascolto di TMV Radio. Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio.
8: Udite udite, con la nuova stagione torna anche il programma più divisivo che ci sia. Ogni sabato e domenica dalle 11 alle 13 c'è Guelfi e Ghibellini con Susanna Marcellini e i suoi incredibili ospiti per parlare di calcio, attualità e molto altro ancora. Non mancare.
9: L'informazione calcistica di qualità ha il suo magazine online di riferimento. Solo TMV Magazine, il mensile gratuito a cura della redazione di tuttomercatoweb.com. Approfondimento calcistico, editoriali, rubriche ed interviste esclusive. Se vuoi rimanere informato a costo zero, digita tmvmagazine.com.
8: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
7: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Delfi e Ghibellini, idee a confronto. Non solo esperti, perché su TMV Radio la vera libertà è dare voce alla gente.
1: Eccoci, eccoci. Ci siamo in tempo reale. Io faccio sempre così perché siamo in tempo reale. Ve lo do subito il numero, vi do il numero 331 8200213. Ma oggi lo studio non è che si trasforma dopo, nasce proprio così. Perché applauso, io metterò un applauso perché lui viene tipo due volte l'anno. Gaetano Imparato. Gaetano.
2: Ciao ragazzi, pregate per me perché non so oggi come va a finire. Fra due donne in gambissima. Mi sa che me ne torno a casa con l'ambulanza.
1: Mi sa che ti dovevo mettere qui e così saresti stato in mezzo a me. E ad Alessia Tarani. Ciao Alessia. Allora, direttore sportivo, fra un po' anche osservatore, allenatore, insomma, fai tutto. Poi
2: organizzatrice
1: dicevamo,
2: di eventi sportivi.
1: Ecco, poi di quello parliamo, fra un po' parliamo, perché poi dicevamo, sì, ma le donne studiano nel calcio, però poi se ci fate pure lavorare sarebbe carino, no?
3: Sì, un minimo di riconoscimento, diciamo.
1: Vabbè,
3: dai.
1: Questo per esempio nei giornali è stato sdoganata, no Gaetano? Perché sì. adesso già da qualche anno tante belle firme sono femminili.
2: Sì, non è la quantità che sarebbe giusto, ma comunque è stato
1: sdoganato. La qualità, certo.
2: La qualità assolutamente. Sì,
1: però insomma la quantità, gli uomini fanno quantità e non sempre poi
2: sì, comunque ci sono bravissime colleghe, ma anche ai miei tempi ce n'erano bravissime, a Ulisio e altre anche a livello soprattutto anche a livello nazionale. No, su questo sì, sulla stampa sì, televisive anche brave però come giustamente dicevamo prima, sul campo in trincea è sempre un po' un problema e non si capisce perché.
1: Detto bene, non si capisce perché.
2: O perlomeno ci sono ancora quei vecchi bubboni che delle donne a bordo campo, i giocatori distratti dai donne. Ma poi questi sono quelli che camminano.
1: A me ai tempi del Palermo mi hanno lasciato in un Palermo Milan, mi hanno lasciato a Milano di notte da sola perché io non potevo salire sul pullman. Che era cosa da uomini,
3: esatto.
1: Ragazzi.
3: Ma succede ancora.
2: Questo succede ancora, sì. Il pullman sì.
3: Ne posso dire una al volo di pochi giorni fa?
1: Vai. Dico quando, perché poi credo che ci abbiamo già l'ospite. Aspetta, perché lo voglio presentare così interagisce con noi Daniele Garbo. Ciao Daniele.
4: Buongiorno ragazzi, vedo Gaetano in grande forma, eh?
2: Sì, vedi? Sì. Sì, abbronzato nero.
1: Daniele,
2: incacchiato.
1: Poi una volta ti aspettiamo, perché io sogno di stare questo andrà su blog. Tra Gaetano e Daniele.
4: Volentieri.
2: Due sbronzi di Riace e la leonessa in mezzo.
1: Allora.
4: Sbronzi di Riace.
1: Sì, certo. Alessia, ti ho interrotto, stavi dicendo?
3: Sì, no, che nell'ultimo mese e mezzo, dai, diciamo così, non si capisce quali partite, ero in panchina come preparatore atletico, a volte capita che vado in panchina, e a una partita un ragazzo di 16 anni a fine partita mi ha detto, era stato maleducato, per cui gli dico, forse dovresti chiedere scusa, insomma hai fatto una cosa poco carina, e il ragazzo mi ha risposto, tu va a casa da tuo marito.
1: La cosa grave, Alessia, la cosa grave è che siano ragazzi di 16 anni, perché vuol dire che queste cose le sentono a casa o avrà la mamma che sta solo a casa col marito senza poter fare altro.
3: E sempre nelle ultime settimane, non diciamo quando, e invece un guardalini, ho detto, incidentalmente un giocatore colpisce un altro sulla faccia, e io ma in modo molto leggero, senza recriminare niente, dico, però le pizze in faccia anche no. Questo si gira e fa, adesso devo sentire anche le voci femminili? Il guardalinee. Nella mia panchina c'era il vicepresidente, mi ha guardato e mi ha detto che dato che sei una donna devi stare zitta.
1: Sì.
3: Dico vabbè, tanto non devo parlare.
1: Daniele, tua moglie a casa parla? Com'è? Come funziona?
4: Come parla? Come parla?
2: Comanda!
4: dialoghiamo, litighiamo pure, perché ovviamente dopo 45 anni insomma è normale pure che si litighi, no?
1: Ma è pure giusto così, cioè, ma che piattume
2: non è bello
1: sarebbe?
2: Se non è litigarello,
4: no?
2: L'amore.
4: Certo.
1: Ma no, ma
4: comunque,
1: poi questi
4: stavo ascoltando quello che diceva la vostra
1: Alessia,
4: che saluto.
1: Ciao.
4: Alessia,
1: ciao.
4: Cioè io francamente faccio fatica ancora a capire queste cose nel 2026.
1: Pure noi.
4: Faccio una fatica tremenda perché non riesco a capire. Tra l'altro io, a parte che sono sempre stato un ammiratore delle donne, nel senso che secondo me le donne sono molto più intelligenti di noi, molto più forti di noi, anche fisicamente, nonostante quello che si pensa, e poi sono capaci di fare più cose contemporaneamente. Cioè, le donne sono multitasking, gli uomini riescono a fare solo una cosa alla volta di solito.
1: Quanto è vera questa cosa. Però avete anche altri pregi, perché io poi in alcuni, per alcune cose sono molto maschilista, perché poi noi
4: anche
1: donne...
4: Anche mia moglie fa molto più d'accordo con gli uomini che con le donne.
1: Per esempio nel mondo del lavoro lavorare con gli uomini è molto più facile che lavorare con le donne, perché molte donne vanno subito in competizione, quando poi non ci sarebbe...
4: C'è molta più lealtà, gli uomini sono più leali di solito, questa è una dota che va riconosciuta agli
1: uomini. Con le donne sì, non lo so, uomo, perché poi... L'altro giorno ne parlavo con Giuseppe Smorto, che ha scritto il libro I Cinque Gianni, di, insomma, un po' la storia di Repubblica. Poi lui è stato vice direttore del sito di Repubblica, o addirittura direttore, non ricordo. E mi diceva: a quei tempi c'era molta competizione nei giornali. Non abbiamo fatto nomi, però c'era la normalità, tu non potevi neanche guardare un foglio dove qualcuno stava scrivendo qualcosa, no? Gaetano, me lo confermi?
2: Diciamo che in una trasferta della Roma, un collega all'estero, ma stavamo facendo una partita di precampionato, dietro gli passa un collega nostro italiano, seguivamo la Roma, si mise a leggere, volarono le sedie. Però...
1: Davvero.
2: Babbo, andiamo, va, com'è il programma di oggi? Dai.
1: Allora, intanto il Sassuolo e il Torino ha vinto, giusto? 2-0?
2: 2-1.
1: 2-1. Però la cosa bella è la sfida al quarto posto. Io non so se la Roma, voi ci credete che possa arrivare ancora a
2: quarta? Io ci spero, più che ci credo, ci spero alla grande.
1: E tra Lecce e Cremonese, tu già me l'hai detta, la tua in privato.
2: Sì, secondo me la Cremonese va a lei. Va lei.
1: Te, Daniele, perché oggi c'è Lecce e Juventus, Lecce non è proprio così scontata che vinca. Cremonese-Pisa, invece, voglio dire, se la Cremonese fa la Cremonese, il Pisa non ha più niente da chiedere, è retrocesso, no?
4: Guarda, dopo quello che è accaduto nell'ultimo turno non darei più nulla per scontato, francamente. Abbiamo visto, no? Il Verona già retrocesso, che va a pareggiare la Juventus inguaiandola nella corsa alla Champions. Io veramente credo alla Roma a questo punto, perché la Roma è una squadra che può vincere le ultime tre partite, è una squadra in grande salute, ha recuperato tutti gli infortunati, ha meno pressioni, nel senso che, sai, come nel palio, no? Il cavallo di rincorsa spesso vince il palio, perché arriva e trova gli altri un po' fermi, no? La Juventus ha un calendario obiettivamente difficile, perché a parte Lecce, che non è scontato che vinca, e già se non vince a Lecce è un problema, ma l'ultima giornata è il derby, il Torino, a casa del Torino, oltretutto non credo che il Torino gli dica: prego, accomodati, vai in Champions League con la benedizione nostra. Quindi
2: vabbè, gestione Cairo, gli fa pure la macchina per spedirlo in... vai.
4: Capito? E poi la Roma, è vero che ha il derby, anche la Roma ha la penultima.
1: Infatti
4: la
1: stavo dicendo quello, vuol dire che se tu hai però detto le può vincere tutte e tre, sì, sulla carta la può vincere, sì, però non è una partita proprio scontata.
4: Però la Lazio ci arriva dopo la finale di Coppa Italia, quindi bisognerà vedere
1: come ci arriva.
4: Quanta energia ha lasciato in quella partita, mentalmente, fisicamente, insomma, quindi la Roma anche in quella partita lì, secondo me, è favorita, insomma.
1: Anche perché oggi, non so se Gazzetta, perché noi li compriamo, eccoli qua. Io li compro ancora i giornali, ragazzi. Credo che sia una delle ultime superstiti.
4: Una delle poche, sì.
1: Sì, no, io li compro. C'era scritto, non mi ricordo insomma dove, su Gazzetta, che comunque il mercato della Roma è a grande rischio se non entra in Champions.
2: Beh, certo, cambia tutto.
1: E poi Gasperini, insomma, lui che negli ultimi anni era abituato a spendere e spandere 20, 30, 15.
2: Ma
1: No, tu sei pro Gasperini.
2: Negli ultimi anni con l'Atalanta, come giustamente disse Daniele l'altra volta, non mi ricordo chi per lui, il segno è stato sempre positivo per l'Atalanta. Quindi se spendeva e spendeva 20-30, vuol dire che aveva incassato 40-50.
1: Sì, no, ma perché aveva incassato.
2: Esatto, qui
1: bisogna vedere se incassi.
2: Io so per certo che sul mercato della Roma si sta muovendo già lui in prima persona a indicare certi nomi e anche a fare telefonate, al di là di quello che sarà il DS, visto che comunque non sarà più quello attuale.
1: No,
2: e quindi già lui si sta muovendo un po', però insomma però io mi auguro veramente che possa essere la Roma in Champions League. Lo sai perché lo dico, lo sai perché ho vissuto quello che ho vissuto.
1: Tu l'unico sei stato inviato sulla Roma quasi dieci anni.
2: Voglio dire, secondo me l'unico tabù, questo faccio anche io l'uomo troglodita con la clava in mano, vecchio calcio, l'unico tabù è che davanti c'è una squadra che si chiama Juventus, e che là bisogna vedere, stare con gli occhi aperti, a tutto VAR, quello pulito, quello sano e quello vero, e vediamo che succede.
1: Secondo te, Alessia, questa lotta al quarto posto?
3: Allora, io la vedo a livello di calendario molto come la vede Daniele, nel senso che il fatto che il Juventus debba giocare col Torino la vedo allo stesso modo. Direi che tutto sommato forse potremmo tentare di puntare un po' sulla Roma, e per quanto riguarda il mercato ho le stesse informazioni che a lui, quindi sicuramente ci si sta muovendo per trovare dei giocatori più pronti ora, come diciamo, con delle caratteristiche che il mister ha anche già annunciato, diciamo. Il problema sarà dove trovare i fondi per acquistare il tipo di giocatori che si stanno cercando, nel senso sembra che il problema sia un po' quello, anche perché ci sono tre contratti che sono in scadenza, quindi si giocherà su quello, credo, il mercato.
1: Daniele Gaetano, che ne pensate di tutto quello che è successo a livello arbitrale, federazione, insomma, come ci arriviamo adesso alla fine del campionato, con quale attenzione?
2: Ma io penso, guarda, che vai Dani, vai
4: Gaetano,
2: vai tu, che ti rubo, faccio copia e incolla, perché voglio andare molto cauto su sta cosa. Vai. No.
4: Allora, guarda, sulla vicenda arbitrale io ho, diciamo così, che sono in contatto con alcuni di questi protagonisti, insomma, li conosco bene, quindi ci siamo sentiti spesso in questi giorni. La mia percezione, ma non da ora, già da qualche mese, è che si tratti di una faida all'interno dell'AIA. C'è una guerra in corso da tempo che ha portato poi alla condanna e all'estromissione quindi di Zappi dalla presidenza dell'AIA. E c'è una guerra in corso da tempo, e questa cosa che è successa, secondo me la chiave di lettura che do io è che sia appunto la resa dei conti di questa guerra. Dopodiché aspetto di vedere dove sono i reati, nel senso che sta indagando una procura, quindi non parliamo di giustizia sportiva ma di giustizia ordinaria. Sto aspettando di vedere dove sono i reati, quali sono le colpe che attribuiscono a Rocchi e a tutti gli altri arbitri implicati, perché per il momento non ho trovato la famosa pistola fumante, ecco. Magari ce la daranno.
2: No, sono d'accordo con Daniele, mi manca farla apposta, davvero devo fare copia e incolla. Io mi ci trovo spesso con Daniele perché abbiamo la visione delle cose un vecchio stampo, nel senso, con l'asticella dell'autocensura all'altezza giusta, non ci va di sparare a prescindere cose. Come giustamente dice Daniele, la pistola fumante non c'è, mi fanno ridere quando subito chi si scaglia contro l'Inter, vedete che esce pure la Juve, vedete che c'è sta il Napoli, vedete che sta questo, Corona che si è fatto lo zuppone, mi pareva Natale in Corona, casa Cupiello, o zuppone pure io, vi dico io, vabbè, quindi bisogna andare molto cauti. L'unica cosa che veramente mi rende, non ottimista, per una questione che si arriverà a un dunque, secondo me sostanzioso, anche se fino adesso manco la punta dell'iceberg, abbiamo visto il fatto che la procura di Milano, sì, è vero, per una faida come dice Daniele, perché è partita una denuncia, però la procura di Milano non si sarebbe mossa, non avrebbe fatto il via giudizio se non ci fosse ancora già qualcosa di tosto da valutare, vedere e andare a verificare, perché non dimentichiamo che la procura di Milano è quella che ha fatto in Italia la rivoluzione di Kashmir, che è diventata politicamente un emblema per tutta l'Europa, cioè siamo stati capaci di fare un ribaltone politico, non entro nel merito, di eliminare un partito, un uomo politico e via discorrendo, e poi tutto quello che è venuto dopo, prima e seconda Repubblica, figuratevi se si metteva a fare, oltre al fatto della denuncia degli arbitri, ha ragione Daniele, c'è la loro faida, però secondo me hanno trovato di tutto di più, come quando vai a Pompei trovi un buco, dice, ah, che è sto buco, mettiamo un albero, vai a aprire e ti trovi la casetta, ti trovi le ossa, ti trovi vasi e cose. Quindi aspettiamo con calma, qualcosa uscirà.
4: Dai Gaetano, però io facevo una riflessione, la giustizia in un paese civile è fondamentale, sì, ovviamente, sì. Ma purtroppo tante volte ci fa anche dubitare della sua capacità di giudicare, diciamo così. Cioè quello che è accaduto, che sta accadendo a Garlasco è una cosa pazzesca, secondo me.
2: Guarda, sei scorrettone, vedi proprio l'emblema del dilettantismo.
1: Ma guarda, dopo Garlasco,
2: della giustizia, dopo Garlasco non dovremmo entrare più nei tribunali.
1: Perché io ho visto anche i servizi su Olindo e Rosa, e lì anche verrà fuori un altro grande sbaglio.
2: Hai ragione Daniele, hai fatto un'osservazione d'applauso, però se pensiamo a quello, allora
4: guarda Gaetano, io c'ho un amico che era giudice del tribunale di sorveglianza a Napoli qualche anno fa, sì. È stato tirato dentro da un pentito della camorra, sì, il quale disse che lui era il loro uomo lì dentro, era quello che praticamente li faceva uscire di galera.
2: Sì.
4: A distanza di tempo è stato sottoposto a procedimento, è stato prosciolto con formula piena perché, per non aver commesso il fatto. Gli hanno rovinato la vita, la carriera, hai capito? Quindi i giudici, i suoi colleghi, quindi io non mi fido più di questa giustizia, di questa magistratura.
1: Questa è una cosa forte, eh?
2: Dani, ma sta bomba da semanato alle 11.30.
1: Ci dovrei fare un titolo. Però diciamo che tutti i torti, ma c'ha
2: ragione anche su questo,
1: Daniele.
2: Però vabbè. Ci sono, ci sono queste cose, per l'amor di Dio. Ma pare che ci chiamava uno, faceva una trasmissione con un pappagallo che si chiamava Torto, Lorenzo, pare che un po' di casini l'ha subiti pure lui, non mi ricordo, ero piccolino, ma vabbè, andiamo a calcio.
1: Questa è la storia. Però nel calcio, no, tornando nel calcio, con una nazionale che non è andata ai mondiali, con una federazione che è tutta da ricostruire, con delle riforme che sono da fare, serviva anche questo se poi ancora non c'è niente dietro?
2: Serviva, è scoppiato, come giustamente dice Daniele, da una denuncia di un arbitro in generale, poi hanno indagato e poi evidentemente, ti ripeto, per il via
1: giudizio. Sì, però ancora non abbiamo visto niente.
2: Comunque non è che... Secondo me sì, serviva, nel senso, al di là di quello che poi ci arriva eventualmente, se ci saranno sentenze, condanne e cose così, serviva perché è un'ulteriore goccia, non solo che fa traboccare il vaso, ma che comunque mette in uno stato d'allerta tutti. Anche perché non dimentichiamo che la nostra AIA ha una particolarità, quella di essere un ente separato dalla Federazione e dalla Lega, un'anomalia abbastanza forte in Europa, e quindi nel minestrone generale che dovrà rifarsi Lega, Federcalcio, sarebbe il caso di iniziare a vedere la figura degli arbitri o professionisti come l'ipotizzava Gravina, o comunque come un ente all'interno di Lega della Federcalcio, come in altre federazioni. Quindi di sicuro non fa danno, perché poi che ce frega se escono fuori, se escono fuori arbitri corrotti, se ok, quelli sono corrotti, vanno via, è successo nel 2006 con qualcuno che è continuato il calcio, io penso che continuerà e continuerà meglio.
3: Ma forse, Susanna, non è neanche un caso che il vaso di Pandora si apre in questo momento.
2: Esattamente.
3: No? Cioè, con tutto quello che comunque è successo negli ultimi mesi, a un certo punto un terremoto ci deve essere, no? Poi che ci auguriamo tutti che non sia l'aver cercato e magari anche trovato un capo espiatorio, no? Nel senso, non è che adesso ce la prendiamo con loro
2: finisce
3: e
2: lì,
3: focalizziamo l'attenzione lì, perché purtroppo in questo paese spesso poi cercano di destabilizzarti mettendo l'attenzione su un fatto e non su un altro, no? Così tutti ci giriamo a guardare quello che succede a destra, a sinistra sta succedendo il putiferio e non lo vede nessuno. Però in un momento in cui stiamo affrontando che è venuto fuori quello che è venuto fuori sui settori giovanili e la nazionale e la nazionale, un terremoto di qualche tipo ci doveva essere, però ecco, magari non guardiamo solo lì, guardiamo un po' dappertutto, anche perché, come diceva Daniele, qui della giustizia, con quello che abbiamo visto negli ultimi tempi, pure io insomma sinceramente mi prendo responsabilità di dire che qualche dubbio ce l'ho, poi che ci siano delle cose che sono sempre state così, me lo diceva pure mio papà, io sono figlia d'arte, mio papà faceva lo scouting in Serie A 30 anni, 40 anni fa, io andavo in ritiro con le squadre di Serie A con lui, no? E mio papà mi insegnava le pratiche sportive, cioè ci sono state sempre, lui piangeva e si addannava, ma ci sono sempre state, purtroppo è un male che ci siamo portati dietro per almeno 40 anni, quindi che adesso ci sia il dubbio sugli arbitri, ma ce l'abbiamo sempre avuto, cioè a meno che non volevamo stare con la testa sotto la sabbia, queste in realtà sono cose che già sentiamo dire, poi come diceva giustamente lui, ci vogliono le prove, nel senso, adesso non è che condanniamo tutti, va bene così per sentito dire, ci devono essere delle prove, se le prove non ci sono dobbiamo prendere un'altra direzione, insomma.
1: No, è questo, poi vedremo. Allora, vi leggo un titolo, mi dite se siete d'accordo, se parliamo di Milan.
2: Sì.
1: C'è una rivoluzione all'interno del Milan, sembra che D'Amico sia in pole position dopo il Tare, con italiano allenatori, e Giuntoli potrebbe andare all'Atalanta. Che ne pensate?
2: Ma se Giuntoli va all'Atalanta si salva. Giuntoli. Perché senza un club dove ci sta uno, un padre superiore che controlla, come c'era il Napoli De Laurentiis, e lì l'Atalanta per Cassi padre figlio, che vanno a fare da filtro di eventuali scelte, allora giunto lui si salva, può ripigliare a fare il direttore, che male non è. Però quando è stato da solo con la Juventus, io non ho mai visto uno che su 10 operazioni le ha sbagliate tutte e 15, ma veramente qualcosa, io sono rimasto allibito, ma no, antipatia, non c'ho nulla contro, non c'ho nulla pro, non c'ho nulla, quindi ok, se va all'Atalanta. Se va invece alla Roma, dove già ci sono i proprietari di defilati, no, secondo me non va bene per la Roma, assolutamente no. E poi gli altri, vabbè, il Milan, ma sei sicuro che Allegri vada via? Allegri, se entra in Champions League, ha fatto il suo dovere, io non penso che lasci, anche perché c'è un contratto e si farà pagare, perché non si dimette, e il Milan non è che galleggi tanto nel loro, quindi dovrà pagare Allegri, Italiano e via discorrendo. Andrei cauto su questa soluzione, a meno che Allegri non sia lui il predestinato per la nazionale, però mi sembra ancora un po' prematuro, sono un po' scettico su questa soluzione.
1: Daniele?
4: Ma guarda, molto dipende dalla qualificazione del Milan in Champions. Se il Milan si qualifica, secondo me Allegri rimane assolutamente, perché ha fatto quello che doveva fare. Poi cambierà il direttore sportivo, questo non lo so, ma insomma, se invece il Milan non va in Champions, allora sì, ci potrebbe essere una rivoluzione, potrebbe cambiare tutto.
1: Ma perché
4: tutto.
1: Abbiamo dei dubbi sul Milan in Champions? È vero che oggi gioca con l'Atalanta, domani gioca con l'Atalanta, quindi una partita così, però insomma ha 3 punti più della Roma, 2 più della Juve.
4: Se dovesse perdere con l'Atalanta le cose si complicano, cioè, è vero che il Milan ha un piede in Champions, ma deve mettere anche il secondo in Champions, secondo me. Per il momento non c'è ancora arrivato, ripeto, il Milan è quello messo peggio dal punto di vista, io l'ho vista contro il Sassuolo, è stata una cosa imbarazzante, veramente imbarazzante, e quindi una squadra che è in quelle condizioni può anche perdere con l'Atalanta in casa.
1: Ah sì, certo, ovviamente. Alessia?
3: Allora, penso anch'io che se mette il secondo piede in Champions probabilmente non cambia nulla, e la vedo anch'io che non è così scontato, perché il Milan non sta in splendida forma, mentre l'Atalanta, come dicevamo stamattina con degli ex calciatori della Roma, non è morta, quindi non è così scontato.
1: Però giustamente Gaetano diceva, io non credo ancora, almeno per adesso, ad Allegri alla nazionale, non crediamo neanche a Conte alla nazionale, al netto del fatto che secondo me non è il problema della nazionale, non è l'allenatore, è tutt'altro. I problemi della nazionale sono dal basso, ma però un allenatore lo dobbiamo trovare.
2: Sì, ma io penso che bisogna trovare prima un presidente, bisogna trovare prima un mega accordo, a meno che non cambino le regole, perché Daniele, che ha fatto tantissima politica federale, tanta, lui, Bondini, Palombo, quello del Corriere dello Sport, Sciaroli, mi ricordo i colleghi che la facevano, io la leggevo.
4: Tu mi accosti a dei giganti.
2: Tu fai sempre il modestino, tu zio mio, caro mio zio, fai sempre il modestino, comunque lui sa benissimo cosa serve.
4: Questi,
2: modestino
4: con cui tu hai lavorato,
2: lo so, sa benissimo che accordi
4: Bondini,
2: servono.
4: Gianni Bondini è stato grandissimo.
1: Che accordi servono, Daniele? Che accordi, che cioè vedremo
2: le federazioni,
1: vedremo
2: dilettanti,
1: il solito Abete, vedremo il solito, guarda, Malagò, cioè io non ho niente contro, guarda, Malagò, anzi è pure simpatico, ma
4: parlare di CT nazionale in questo momento, come hai detto giustamente tu,
1: di presidente parlavo.
4: Il presidente, ma mi sembra di capire che si vada verso la candidatura di Malagò, che a quel punto lì vincerebbe a mani basse. Può darci pure che Abete si metta da parte. Però il problema non è tanto il presidente della Federcalcio, come hai detto giustamente tu, il problema è il dopo, il programma. Non dimentichiamo che Gravina fu eletto la seconda volta con oltre il 90% dei consensi per fare certe riforme che non gli hanno fatto fare poi. Quindi Malagò avrà le garanzie dalla Lega di Serie A, che è quella che si è sempre messa di traverso sulle riforme, e riuscirà a farle, oppure anche questa volta la Lega di Serie A farà il gioco delle tre carte. Io mi fido pochissimo di questa Lega Calcio, che secondo me ha portato il calcio al calcio italiano al disastro che stiamo vedendo. Quindi vediamo cosa succede. Insomma,
1: io non so sinceramente se Malagò sia disponibile ancora a...
2: Come si dice a Napoli, a fare il soldato vestito.
1: Io adesso non posso dire tanto, però so che se non gli fanno scegliere la maglietta da mettere, lui lì non ci va, no, per dire...
2: Sì, penso che sia comunque l'abito.
1: Anche perché sarebbe inutile, sarebbe inutile, sarebbe un altro ciclo con un altro presidente che non può fare nulla.
2: A meno che, un po' quindi... di fumo, qualche modifica così, campionati da 20 a 18, la C falcidiata con Girone, queste cose così, un po' di fumo negli occhi. Ma come giustamente dicevi tu e diceva soprattutto Daniele, la Lega si è messa sempre di traverso. Sì. Sono i presidenti che si vogliono fare i cavoletti di Bruxelles loro e ostacolano tutto a partire da nazionale. Ma tu pensa se la nazionale fosse andata a fare i mondiali, alcune società che hanno, che avevano insomma un po' di nazionali dentro, 1, 2, 3, 33, quelli che sono, pensa che rotture di scatole per loro dover aspettare che tornavano dai mondiali, vabbè che non saremmo andati in finale, fargli fare le ferie mentre gli altri facevano le ferie, fare cose che prima queste erano normalissime, perché certo. Eravamo nazionali. Invece adesso un giorno l'allenatore che si lamenta, quelli in ritardo, questo e quello, no no via, ma che c'è una nazionale.
4: Guarda, ti posso dire una cosa, io a proposito di nazionale, ho la sensazione che stiano preparando un trappolone all'Iran per impedirgli di partecipare ai mondiali e ripescare l'Italia. Mi auguro non succeda questo.
1: Io speriamo di no.
2: No, però le ultime cose lette, Dani, vanno proprio in direzione contraria, proprio così, anzi, anche perché assume una questione di politica internazionale per l'America, fa vedere che accoglie l'Iran, gli fa giocare il mondiale, non succede un beneamato cappero, si mette una medaglia in petto di quelli giustizialisti che hanno fatto quello che hanno fatto solo per le cose
4: però io ho letto che loro sono preoccupati dell'arrivo dell'Iran perché temono che l'Iran porti dei personaggi dei servizi di sicurezza che sono dei pasdaran, perché ovviamente sono dei, come tutti sappiamo, dei terroristi, e quindi loro non li farebbero entrare. Insomma, non lo so, mi sembra una cosa abbastanza complicata. Poi c'è quel simpaticone di Zampolli che spinge per la riammissione, il ripescaggio dell'Italia. Io, se fossi il presidente della Federcalcio, in presenza di una situazione del genere, direi noi vi ringraziamo, ma non ci siamo qualificati e rimaniamo a casa.
1: Sì, no, infatti, un po' di dignità. Ma sì, anche certo. Perché i nostri giocatori hanno già preparato le ferie.
2: Sì, ma mica possono disdire, cioè, no, i villaggi.
1: Ma figurati per due partite, cioè, no. Devi pagare la penale, no?
2: E gli alberghi, e le fidanzate.
3: Tutti al mare, tutti al mare.
1: Assolutamente, beh, tutti al mare. Chiare. Noi ci giriamo da Gaetano e già lo vedo abbronzato. Io sono bianchina e lui è nero. Vedi la fortuna di nascere nei posti giusti.
2: Sono nato sul mare nella meravigliosa Castellammare. Venitemi a trovare, sono felice, sono felice. Amici di Roma.
1: Ho visto delle foto bellissime.
2: Gli amici di Roma, di 30 anni di Roma, dove io sto spessissimo, infatti sto qua. Gli amici di Padova, magari mancato zio per poco, e poi tutto il resto.
1: Però Daniele è padovano, però anche con una cittadinanza romana, no Daniele?
4: No, io ho cittadinanza, io vivo a Roma da 40 anni.
1: Ecco, quindi un po' romano ti senti pure.
2: Io sono 35.
4: No, i miei amici padovani mi dicono che ho l'accento romano ormai, che non ho più l'accento bene, quindi per cui insomma è abbastanza strana, ecco, la situazione, perché i romani mi dicono che si sente che sono veneto, secondo me si sente, ma i padovani mi dicono che ho l'accento, che ho preso l'accento romano.
1: Perché sei mezzo e mezzo, insomma, succede. Sì. Daniele, grazie.
4: Grazie a voi,
2: ciao zio.
1: Grazie. Noi ci fermiamo due minuti perché io poi voglio andare a parlare di questa doppia sfida tra Lazio e Inter, del fatto che oggi non ci sarà nessuno allo stadio. Insomma, ne parliamo tra poco, due minuti.
5: Buongiorno, un saluto dalla redazione sportiva. Il tennis in apertura al Foro Italico si apre il quinto giorno degli internazionali BNL d'Italia. Attesa per il debutto di Jannik Sinner. Nei risultati di ieri invece Musetti e Dardari avanzano al terzo turno, avanti anche Arnaldi che ha battuto in rimonta dopo 3 ore il 6 del seeding De Minoa e Cocciaretto che sfiderà Swiatek. Fuori Grana e Basiletti, out a sorpresa Djokovic eliminato al debutto dal croato Prismic in 3 set. Il calcio, la 36esima giornata è stata aperta dalla Torino che batte il Sassuolo 2-1 in rimonta. In programma oggi 3 match, alle 15 Cagliari-Udinese, alle 18 Lazio-Inter, alle 20.45 la sfida importantissima tra Lecce in piena lotta salvezza e Juventus in cerca di punti Champions. Domani alle 12.30 Verona-Como, alle 15 Fiorentina-Genoa e Cremonese-Pisa che potrebbe riaprire il discorso salvezza. Alle 18 Parma-Roma sempre in chiave Champions, mentre alle 20.45 Milan-Atalanta, altra gara decisiva. Lunedì poi alle 20.45 Napoli-Bologna. E come è previsto, grandi emozioni nell'ultima giornata della stagione regolare della Serie B. Dopo il Venezia centra la promozione diretta il Frosinone, che batte il Mantova e si prende una promozione in Serie A che sembrava complicato fino a due settimane fa. Il Monza chiude al terzo posto e, come il Palermo quarto, aspetterà le vincenti del primo turno playoff che si giocheranno in gara secca e che metteranno di fronte la quinta, il Catanzaro e l'ottava, l'Avellino e Modena-Juve Stabia, rispettivamente sesta e settima della classifica. In coda a retrocessione diretta in Lega Pro per Reggiana, Spezia e Pescara dopo la vittoria del Bari a Catanzaro, che porta i pugliesi al playout salvezza contro il Südtirol, che ha gli stessi punti dell'Empoli ma gli scontri diretti sfavorevoli. Inizia un super sabato a Le Mans per il Gran Premio di Francia con i piloti della MotoGP in pista per l'FP2. In mattinata sarà nota la pole position con le qualifiche. Marc Marquez, Bastianini e Aldeguer sono tra i piloti impegnati in Q1 per cercare di staccare gli ultimi due pass per il Q2. Alle 15 il semaforo verde della Sprint Race. Il ciclismo. Il Giro d'Italia resta ancora in Bulgaria. Dopo la vittoria di Magnea Burgas, la Corsa Rosa riparte dalla città sul Mar Nero per addentrarsi nel paese. Sarà una tappa più lunga e impegnativa, 220 km che condurranno a Veliko Tarnovo, in mezzo a qualche salita più insidiosa, non solo accennate come nella prima frazione. Per l'esattezza si dovranno affrontare tre gran premi della montagna di terza categoria collocati nella seconda metà del percorso, Biala Pass, Vratnik Pass e il passo del monastero di Ljaskovec. Quest'ultimo a poco più di 10 km dal traguardo. Un'ultima ascesa congeniale per eventuali attacchi ed evitare una nuova volata di gruppo. Per Magnier potrebbe essere difficile confermare la maglia rosa. E siamo all'atletica. La marcia italiana vive una grande giornata a Poderbrady in Repubblica Ceca, con due azzurri protagonisti nella mezza maratona. Francesco Fortunato aggiunge un altro successo alla sua fantastica stagione, firmando anche il primato europeo in 1 ora e 23 minuti. Mentre Antonella Palmisano è tornata a gareggiare, chiudendo seconda con il tempo di 1 ora 32 e 21. Migliore prestazione europea dell'anno, entrambi due ottimi biglietti da visita quando mancano 99 giorni agli europei di Birmingham. In chiusura all'NBA, San Antonio vince sul campo dei Timberwolves al termine di una partita combattutissima in cui ai padroni di casa non bastano i 32 punti e 14 rimbalzi di Anthony Edwards, perché dall'altra parte Victor Wembanyama si carica sulle spalle la squadra nel finale e chiude con il massimo in carriera ai playoff a quota 39, di cui 16 segnati nel solo decisivo quarto quarto. In gara 3 Philadelphia ritrova Joel Embiid, mentre i Knicks sono senza l'infortunato OG Anunoby, ma a fare la differenza è ancora Jalen Brunson, che chiude con 33 punti e segna i canestri che spengono i tentativi di rimonta dei Sixers, portando i suoi sul 3-0 nella serie. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
0: Siete all'ascolto di TMV Radio. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile. Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio. La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
6: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
7: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: gioco?
1: Eccoci rientrati 331 8200213. Però vi dico anche che siamo sul canale 403 del digitale terrestre da Palermo a Padova, tanto per rimanere in tutta Italia, e poi soprattutto scaricatevi l'app, perché visto che queste sono giornate da mare, no, la doppia, e quindi ci potete portare con voi sotto l'ombrellone, ci facciamo due chiacchiere insieme, soprattutto anche domani mattina che molti di voi saranno al mare, io e noi invece siamo qui, quindi se volete chiacchierare con noi 331 8200213.
0: Perché allora, la domenica il programma Guelfi e Ghibellini ha la parte 2 e inizia alle ore,
1: e siamo in onda dalle 11 alle 13,
0: uguale stesso, come questo, quindi il sabato orario, versione sabato e versione domenicale,
1: nessuna replica, nessuna. Poi domani vi faccio vedere il giornale della giornata, quindi proprio ragazzi, è testimonianza che non siamo in replica.
0: Tutto in diretta, tutto fresco, appena pescato.
1: Mi apri, no? Il pescato. Mamma mia, buono. Io ho un periodo che ho fame. Allora, Alessia Tarani, Gaetano Imparato, e si aggiungono a noi Alessandro Cerreoni. Ciao direttore.
2: Ciao, buongiorno Susanna, buongiorno Gaetano.
0: Ciao.
1: Francesco Vitale, il nostro amico, ma anche content creator, un giornalista che con noi, devo dire, è sempre molto opaco. Francesco.
3: Buongiorno a te Susanna, ovviamente, buongiorno anche a Gaetano Imparato.
0: Ciao ragazzi, ciao amico mio.
3: Ciao caro, ciao. E ovviamente un saluto anche ad Alessandra, a tutto il
1: quartiere. No, Alessia Tarani.
3: No, avevo capito che ci fosse anche il direttore,
1: sì,
3: Cerreoni, quindi
1: sì, c'è anche c'è. E poi c'è una new entry, lui è un esperto anche di calcio, di Amarcord, di calcio, Francesco Gigante. Ciao Francesco.
4: Ciao, buongiorno a tutti quanti. Buongiorno a tutti voi presenti e astanti.
1: Buongiorno. Allora, io volevo parlare con voi, poi vediamo se si aggiunge per un saluto anche un'amica, di quello che sta succedendo e succederà tra Lazio-Inter, Inter-Lazio. Insomma, ci sono due partite ravvicinate, perché c'è la sfida di campionato oggi e poi ci sarà la finale di Coppa. Oggi non entreranno i tifosi della Lazio. Alessandro, dimmi se sbaglio, tu che sei più...
2: Non entreranno
1: nemmeno quelli dell'Inter, però.
2: Ma diciamo, parliamo i tifosi dell'Inter e della curva, perché
1: sì,
2: poi
1: certo,
2: bisogna vedere gli altri tifosi.
1: I tifosi dell'Inter che sono qui sarebbero voluti entrare alla finale di Coppa, ma non hanno trovato biglietti, e so che un biglietto arriva anche a 3.000 euro, ragazzi, cose assurde, quindi insomma, a chi non sarebbe piaciuto andare

0: sarà la vera Lazio-Inter, quindi sarà una partita che in un certo senso comunque sarà anche utile per Sarri, anche per testare, no, magari le condizioni di Rovella, che è appena rientrato e quindi magari potrebbe anche a sorpresa candidarsi anche per partire titolare mercoledì in finale, quindi giocherà poi chiaramente oggi e poi si vedrà per mercoledì. Tra l'altro la Lazio deve fare anche attenzione ad alcuni diffidati. Uno è Nuno Tavares, che probabilmente partirà in panchina perché una sua eventuale ammonizione lo costringerebbe a saltare poi il derby con la Roma. E idem anche Kenneth Taylor, anche lui, su lui pende la diffida e quindi anche su di lui verranno fatte delle valutazioni. Quindi chiaramente bisogna fare i conti anche con tutto questo.
1: Francesco.
2: Allora, io mi accodo grosso modo a quello che già stava dicendo Alessandro. Io ti devo dire la verità, è una partita del quale avremmo tutti volentieri fatto a meno, perché poi tutti i nostri occhi, la nostra mente sarà orientata al match di mercoledì, che è la partita vera tra Lazio e Inter, perché mette in palio un trofeo. Sinceramente, del fatto che non ci sia il pubblico in questa sfida, per me conta relativamente, perché al di là che sia la 36ª giornata di campionato, costituisce ad oggi un carattere amichevole, perché l'Inter è aritmeticamente campione d'Italia, al cospetto di una Lazio che è concentrata sulla finale di Coppa. Sono d'accordo con Ale quando dice che sarà una partita importante per testare Rovella, che è finalmente rientrato, però chiaramente dobbiamo capire se eventualmente possa avere i 90 minuti nelle gambe, perché quello è l'ago della bilancia, o comunque averlo per delle tempistiche diverse in un eventuale finale. Quasi sicuramente, leggendo le formazioni, non ci sarà Kenneth Taylor, sia per la diffida, ma secondo me anche per fare turnover, perché poi chiaramente Taylor e Tavares sono diffidati per il derby, ma in questo turnover rientra anche Mario Chila, che è il perno centrale di difesa della Lazio. Quindi più che le diffide per il derby, secondo me non bisogna farsi male in vista della finale di Coppa, perché poi quella, tanto non solo per la Lazio, ma soprattutto per Claudio Lotito, che noi abbiamo ampiamente criticato anche su queste frequenze, ma chiaramente se lui dovesse vincere questa coppa farà tutte le dovute festività del caso e rinfaccerà i tifosi anche questo è
1: Però posso
2: inevitabile.
1: fare una riflessione? Io non so Gaetano e anche Francesco, Alessia come la pensano. Adesso fortunatamente la doppia sfida è con l'Inter che ha vinto il campionato, poi se la Lazio non gli interessa arrivare settimo va bene. Ma tutta questa enfasi nel dire va, noi pensiamo alla finale di Coppa, se ci fosse stato un Lazio-Milan, Lazio-Juventus, Lazio-Como o Lazio-Cremonese contro qualcuno che si stava giocando qualcosa, la Lazio non poteva fare un discorso del genere, perché allora falsi il campionato.
3: Sì,
2: Però è successo in Inghilterra, scusa un secondo,
3: bravo,
1: lo so, è
3: bravo.
1: successo, però è mica, cioè,
3: Dove
1: allora,
3: è
1: visto che
3: successo pure in
1: succede, diventa
3: Italia.
2: giusto. L'Aston Villa e il Tottenham.
3: Bravo Francesco. Oh, non te sfugge
2: Grazie,
3: una virgola, mamma. Ma esce ogni
0: grande
3: tanto,
0: Francesco.
3: come Massimo Troisi, il film Tocchi le donne ogni tanto, cammincia, cioè, non fare il maschilista.
2: Ultimamente no, purtroppo.
3: Come si chiamava quello del film? Paolino, poi esci, tocca le donne, nell'orchestra. Grande Francesco.
1: Fatemi sentire la voce di Francesco Gigante. Cosa ne pensi di questa cosa, Francesco?
4: Allora, sicuramente sposo tanto di quello che è stato già detto. Per quanto riguarda l'importanza della partita, è chiaro che se non si pongono però a 18 squadre, dei play-out e dei play-off, è normale che si possono determinare le situazioni di questa Lazio-Inter. Su questo non ci sono dubbi. E per quanto riguarda, è chiaro, questa partita ha un significato molto relativo. L'Inter si è posta nelle migliori condizioni, chiaramente dicendo prima, per preparare la partita e per recuperare, diciamo, vista la rosa larga, dei futuri. La Lazio, è chiaro, secondo me, è molto legata alle condizioni e alle prestazioni del fluidificante, che fortunatamente adesso ha imparato pure la fase difensiva, quello di Tavares, e molto di Cila, che secondo me è totalizzante nelle performance della Lazio nella fase difensiva. Questo è quello che vedo io.
3: Comunque non mi meraviglierei se domani questa

0: Guarda, domani o stasera? Stasera.
1: Oggi.
0: Oggi, sì.
2: Stasera
0: sì. Non mi meraviglierei se Chivu puntasse su una formazione, ma proprio turnover alla grande, perché non gli frega nulla del campionato. Lo scudetto matematicamente vinto, sta rodando la squadra per la finale. Secondo me non rischia nulla e la miglior formazione se la tiene per la finale.
2: Ma assolutamente lui,
0: Certo.
2: diciamo, preserva dei giocatori, è normale che è legato molto alla tutela di Thuram e di Lautaro, che sono determinanti, diciamo,
0: Anche perché poi hanno anticipato questi dell'Inter, ma anche Marotta ha fatto chiaramente capire che vogliono allungare il ciclo e comunque faranno non una mezza rivoluzione, ma cambieranno un bel po' inserendo dei giovani. Quindi adesso si decide, saranno gli esami di quelli che potranno rimanere o no, convincono o no, anche se è una partita che non serve a nulla, perché c'è sta qualcuno che è in bilico nel capire se deve rimanere o no, oltre poi allo svecchiamento che secondo me tra Acerbi, De Vrij e via discorrendo, le valigie sono già pronte.
2: Ma lì quello, se mi posso permettere,
1: Vai.
2: quello è un altro discorso perché per quanto riguarda lo svecchiamento, l'Inter ha iniziato già l'anno scorso e quest'anno chiaramente dopo diversi anni di inerzia da questo punto di vista continuerà questo percorso. Per quanto riguarda il gioco, quello è da vedere in divenire perché chi ha lasciato intendere che praticamente vuole una squadra un po' più verticale. E cambiare questo 3-5-2 che è cristallizzato da 7 anni. Questo lascia di intendere. Poi il futuro lo vedremo.
1: Alessia, vabbè, penso abbiamo detto più o meno tutto, nel senso sicuramente il turnover perché ci sta, se io fossi il direttore o il mister dell'Inter, anche se eticamente trovo che sia poco carino e poco corretto, però si fa e farei una scelta di turnover per la Lazio, farei la scelta di tenere fuori i diffidati perché darei comunque priorità al derby perché comunque è il derby e sono d'accordo anche sul discorso del test per capire chi resta e chi va perché potrebbe essere una buona occasione, cioè una di quelle situazioni che dovendo far parte di uno staff farei insomma sicuramente.
3: Ma secondo voi quante possibilità ha la Lazio di vincere sta Coppa Italia, Gaetano?
0: Ma secondo me è un'annata
3: Sincero.
0: particolare perché se, lasciando stare che c'è l'Inter dall'altra parte, se la Lazio vincesse la Coppa, tutta la protesta, che è giustissima, tu lo sai, l'abbiamo sempre appoggiata, avrebbe un contraccolpo enorme e Lotito alzerebbe petto in furia, andrebbe petto in furia, ho vinto la Coppa, non ci capite niente e via discorrendo. Però, e questo sotto l'aspetto sponda Lazio, sotto l'aspetto sponda Inter, l'anno scorso soffiato in uno scudetto la finale di Champions, che è stata traballante, hanno fatto male, se riescono a vincere quest'anno lo scudetto e vincono anche la Coppa Italia, Chivu si candida davvero ad avere un ruolo duraturo nell'Inter, ma soprattutto nel panorama degli allenatori italiani. Io dico 70% l'Inter, 75% l'Inter e 30-25% la Lazio. Poi
3: Alessia annuisce, Alessandro.
4: ma diciamo che l'Inter è nettamente favorita, ecco, inutile negarlo. Però, sai, se si fosse giocata su un altro campo, avrei detto 70 Inter e 30 Lazio. Però, dato che si gioca comunque all'Olimpico, magari questo potrebbe rappresentare magari diciamo un valore aggiunto in più per la Lazio. Quindi, diciamo che a quel punto le percentuali 55 Inter, 45 Lazio.
3: Ah,
4: Ecco.
3: ecco,
0: Poi teniamo
3: addirittura.
0: presente che l'Inter viene da due finali, sì, di Champions, dove insomma ha fallito. Se Chievo vincesse una finale, sì, di Coppa Italia, che non ha nulla a che vedere con quella della Champions, comunque sarebbe una cosa significativa per il fatto che comunque in estate, ricordate, si diceva sto Chivu viene dalla primavera, sì, ha fatto un po' il Parma, ma che carisma ha, che... E invece sarebbe uno di quelli che comunque riesce a motivare, a fare, a via discorrendo, e quindi uscirebbe proprio da gran vincitore da quest'annata.
3: Francesco, abbiamo tanto sentito i tifosi, insomma, hanno criticato Lotito, ma se dovesse vincere sta Coppa Italia?
5: Allora, faccio un po' tutto quanto, nel senso volevo un attimo rispondere a Gaetano, partendo un attimo dal presupposto che secondo me anche qualora l'Inter dovesse perdere la finale di Coppa Italia, non si può negare il fatto che Christian Chivu ha fatto un lavoro strepitoso perché il campione non l'ha vinto, l'ha stravinto, partendo partendo poi dal presupposto che è stato anche un ottimo psicologo, perché poi indipendentemente dalla forza della rosa dell'Inter, lui ha dovuto ricostruire dalle macerie, perché era uno spogliatoio altamente devastato, soprattutto dopo la lite al mondiale per club tra Hagan Çalhanoğlu e Lautaro Martinez a mezzo pubblico, che non è mai bello che uno attacchi l'altro a telecamere accese. Quindi secondo me il lavoro di Kivu dovrà durare nel tempo, sempre se poi mantiene questo andamento in chiave campionato, indipendentemente da una vittoria o meno in Coppa Italia. E allora, rispondendo invece alla tua domanda, qualora dovesse vincere, come ti avevo già annunciato prima, sarà soprattutto la vittoria dei Lotito, però è chiaro che poi la posizione del tifoso, indipendentemente da quella che possa essere la vittoria di un trofeo, è
3: non
5: ben salda e chiara da quelli che sono quasi 22 anni, quindi di conseguenza credo che non sposti nulla, perché ognuno andrà dritto per la sua strada. Per quanto concerne invece le percentuali, io ti dico 60% Inter, 40% Lazio, però come stava giustamente dicendo Alessandro, anche se poi tecnicamente a campo neutro la finale si gioca a Roma, quindi di conseguenza avere il pubblico a favore fa tutta la differenza del mondo, anche se poi questo può essere altamente relativo, perché la Lazio perse anni e anni fa una finale di Supercoppa Italiana con la Juve 4-0, quindi poi i valori possono uscire anche fuori dal fattore campo, che comunque è importante e dà qualche cosa di vantaggio in più alla Lazio. Però è chiaro che poi a me è piaciuta la Lazio soprattutto con il Bologna e con l'Atalanta nei turni precedenti per l'atteggiamento, perché comunque ha avuto rispetto dell'avversario e ha giocato con umiltà portandole entrambe ai rigori, e secondo me avrà questo tipo di atteggiamento anche chiaramente con l'Inter. Scusate un attimo, siamo immersi nel traffico. Ecco, prego, riparti. È il bello della diretta in macchina, perché non sto guidando io, c'eravamo un attimo fermati nel traffico.
3: Tornando, e scommetto che stai andando verso un bel posto di mare.
5: Sì, verso un bel posto di mare per rimanerci definitivamente nei prossimi 3-4 mesi.
3: Certo.
5: Però comunque, concludendo invece il concetto, le finali sono strane, perché io poi nel corso della mia vita ne ho viste tante. Io ricordo anche una Grecia che ha battuto il Portogallo in una finale di un europeo a casa loro, e il Portogallo aveva gente come Rui Costa, Pico e Cristiano Ronaldo, quindi poi in una finale può succedere sempre di tutto, poi Gaetano,
3: soprattutto insomma, se andiamo ai rigori, Gaetano,
5: Alessandro, che sono storici anche loro del calcio. C'è anche la finale, quella tra Hamburgo e Juventus, dove l'Hamburgo vinse con la Juve la finale di Coppa dei Campioni, quindi poi
4: Magath,
5: i livelli sono diversi, però in una finale può succedere di tutto.
3: Beh, poi no, Gaetano, dicevamo, se andiamo ai rigori abbiamo scoperto un ragazzo, un portiere che
0: sì,
3: ci sa
0: non
3: fare.
0: Penso che partirà da lui dall'inizio.
3: Ma perché non gioca il portiere? Cioè, se è tornato il portiere...
4: No, gioca... No, Provvidelle, no, Provvidelle...
0: Sì? Non lo so, non seguo quotidianamente. No, io voglio dire questo, che comunque quello che si diceva prima, anche quello che dice Francesco, cioè l'imponderabile, la possibilità che la Lazio se la possa giocare, assolutamente... E il fatto che si giochi in casa non è, io lo davo per scontato, sono fattori che do per scontato. Io dicevo l'Inter, perché comunque l'Inter, ragazzi, è una corazzata, a meno che non si rincoglioniscono tutti i 90 minuti, allora vabbè. Però che la Lazio, se fa il miracolo, se l'impresa la può fare tranquillamente, ma non scherziamo.
3: Francesco Gigante, una percentuale?
2: Allora, secondo me... considerando che comunque si gioca all'Olimpico, considerando anche che secondo me è un po' sottovalutato questo dato, che Sarri comunque secondo me è un top a livello di allenatori e quindi di preparazione di partite e quindi anche di scontri importanti, secondo me 65-35, io la vedo così. Poi vabbè, è chiaro, dipende da tanti altri fattori, però diciamo Sarri ha il suo peso specifico, non che Kivu non abbia dimostrato quest'anno, contro tante previsioni e tante persone che lo dileggiavano, che non sia un grande allenatore, però voglio dire l'esperienza.
3: Beh, Kivu già partiva con una squadra insomma fatta con giocatori importanti, Sarri partiva con tanti problemi, insomma.
2: È vero questo, però in una squadra in cui si è svecchiato, perché sono andati via 4-5 giocatori, di rinnovamento perché non si ringiovaniva da 3-4 anni sicuramente ha avuto il suo peso specifico. Poi è chiaro, l'hanno fatto passare pure per ingenuo. Chigo a 21 anni faceva la fascia di capitano dell'Ajax, è proprio l'ultimo dell'ultimo di club, non mi sembra che sia. Però poi è chiaro, quando parla il campo gli allenatori possono emergere oppure...
5: No, ma poi Fra, ti do anche un altro dato, perché se poi noi invece ci soffermiamo, hai fatto bene a ricordare questo dato, 21 anni capitano dell'Ajax, da straniero oltretutto, perché poi lì...
2: Sì, ma io ne potrei dare un altro 100, un altro 100 di dati quello che è stato detto.
5: Quello che dicevo io invece su Chivu, che secondo me, anche se il suo percorso da allenatore è chiaramente breve, ha appena iniziato la carriera, se noi ci basiamo prettamente sui numeri, ha salvato il Parma, è vero, in una situazione deficitaria, perché comunque aveva un calendario difficilissimo,
2: sì,
5: e lui è riuscito a portare la nave in salvo, e soprattutto a livello giovanile, con le giovanili dell'Inter, lui ha fatto bene, quindi in qualsiasi esperienza l'allenatore romeno si è proiettato, ha sempre fatto bene.
2: Certo, ma infatti io lo seguo dalla primavera, per cui chiaramente non è una sorpresa in assoluto, perché chiaramente un giocatore è stato un giocatore importante, mi sembra che nel triplete qualcosa abbia fatto pure lui, a 21 anni capitano, voglio dire, né poi nel Parma in una situazione difficile, nella primavera ha fatto bene.
5: Allora, faceva ridere Fra, era che c'era alla vigilia di questo campionato, c'era chi diceva ma chissà chi vuole emotivamente come possa gestire giocatori come Lautaro, ma ragazzi,
2: Sì, ma ti posso dire una cosa, perché poi io sono pure un osservatore, mi piace osservare i vari allenatori. Noi parliamo e decantiamo giustamente allenatori con tanta esperienza. Ti posso dire che, almeno dal mio punto di vista, che nelle interviste la persona più equilibrata e più posata che ho visto quest'anno è stato Chivu. Che ne so niente.
3: Vabbè, vedremo dopo la finale di Coppa Italia, che se la dovesse perdere, se sarà ancora posato e educato.
2: un po' di adrenalina.
3: È pure normale, Francesco. Allora, io saluto Francesco Vitale che è in macchina e quindi mi raccomando la cintura, Francesco.
5: Assolutamente, sono a bordo con tanto di cintura.
3: Bravo.
5: Verso... con l'autista, direzione mare.
3: Ecco, hai capito? Beccatevi questo. Allora, grazie a Francesco Vitale, che ricordo ritroviamo domani mattina.
0: Ma Francesco, se l'autista è una bella ragazza, sa che pizza che ti arriva.
3: È una bella donna l'autista.
5: Ciao Gaetano, ciao a tutti.
0: Ciao grande.
5: Ciao ragazzi.
3: Ciao. Saluto Francesco Vitale, Francesco Gigante, che ringrazio per essere stato con noi. Grazie Francesco.
2: Grazie a voi per l'opportunità e vi auguro una buona giornata.
3: Grazie. Alessandro, io invece ti auguro buona comunione per domani e non riesco a fare la compiata Cerreoni Miele, però la faremo
5: domenica prossima.
3: Ecco, la faremo domenica prossima per questa candidatura. Grazie ad Alessandro Cerreoni.
5: Ciao.
3: Lo sai che Renato Miele si è candidato alla presidenza della federazione? No, non riuscirà mai.
0: Però, fa bene, ambire fa bene, poi si letto, conta. E,
3: però io ho letto il programma.
0: La federazione regionale del Lazio?
3: No, è con Malagò. Per quello dicevo.
0: Vabbè, ma non riuscirà mai nel senso di fare lui presidente della federazione, ma sarà uno dei consiglieri, potrà essere. Se vince Malagò, può essere.
3: Io me lo auguro perché ho letto il programma e ci sono dei buoni spunti. Poi nella sua carriera è anche un avvocato, insomma, ha fatto calciatore, ha fatto l'avvocato, insomma. Sa di campo e quindi domani lo sentiremo. Intanto io mi fermo un attimo perché andiamo a parlare di Juventus-Lecce. È così scontata Gaetano? Mi sa di no, vero?
0: Se la Juve fa un'altra frenata, forza Roma. Forza Roma.
3: Ecco, sentiamo cosa ne pensano anche i romanisti. Fra due minuti.
6: Radio. Bentrovati dalla redazione.
7: L'Organizzazione Mondiale della Sanità osserva con attenzione il focolaio di antivirus sviluppatosi sulla nave da crociera MV Ondius in viaggio nell'Atlantico. L'evacuazione dei passeggeri avverrà domani mattina in un'unica operazione durante l'ancoraggio al porto di Granadiglia nelle Isole Canarie. Il nodo ora è ricostruire gli spostamenti delle persone salite sulla nave nelle ultime settimane. In Italia sono giunte 4 persone con il volo KLM in coincidenza per Roma, sul quale era salita per pochi minuti la donna ricoverata a Johannesburg e lì deceduta. I recapiti dei 4 passeggeri sono stati acquisiti. Il Ministero della Salute ha quindi trasmesso le informazioni alle regioni di competenza, Calabria, Campania, Toscana e Veneto, per l'attivazione delle procedure di sorveglianza attiva nel principio di massima cautela.
6: Omicidio a Palermo, nel villaggio Santa Rosalia. Un ragazzo di 16 anni la notte scorsa ha ucciso un uomo che, secondo le prime notizie di stampa, sarebbe un 51enne. Il delitto è avvenuto nell'abitazione della vittima in via Buonpensiero. Il giovane gli avrebbe fracassato la testa con un oggetto pesante per poi costituirsi in questura intorno a mezzanotte. Mi molestava, mi sono difeso, avrebbe dichiarato il minorenne.
7: Un operaio di 23 anni di nazionalità senegalese è morto oggi a Paola Cosenza mentre era impegnato in lavori di allestimento in una struttura balneare nei pressi del lungomare San Francesco di Paola. Secondo una prima ricostruzione, il giovane sarebbe stato travolto dal cedimento di una colonna in cemento utilizzata per l'allestimento delle docce.
6: Giuseppe Conte ha subito l'asportazione d'urgenza di una neoplasia in un intervento delicato ma che è andato molto bene ed è stato risolutivo. A confermarlo è lo stesso presidente del Movimento 5 Stelle intervistato dal Corriere della Sera, sottolineando di avere avuto tanta solidarietà da tantissimi colleghi dei partiti di opposizione ma anche del governo e dal mondo dell'informazione. Ho apprezzato molto, ha detto. Ho sempre pensato che la lotta politica non deve mai oscurare la sensibilità umana che viene prima di tutto, sono le parole di Conte.
7: Dall'estero, mentre il presidente americano Trump annuncia un cessate il fuoco di 3 giorni a partire da oggi nella guerra tra Russia ed Ucraina, a Mosca va in scena la tradizionale parata per il giorno della vittoria, un evento quest'anno ridimensionato drasticamente per la minaccia alla sicurezza durante il quale Putin ha tenuto il suo discorso in un clima tesissimo. Nessuna vittoria da festeggiare infatti per lo zar, che deve invece rendere conto alla Federazione Russa di un conflitto in corso dal febbraio 2022, più lungo di quello combattuto dai sovietici contro i nazisti.
6: Voltiamo pagina. Secondo le stime di Assindat-Colf, nel 2029 in Italia serviranno almeno 2.211.000 lavoratori domestici tra colf e badanti per coprire il fabbisogno familiare di cura e assistenza. Il 69% sarà composto da lavoratori stranieri, in larga parte non comunitari. Il rapporto analizza l'evoluzione della domanda di assistenza legata all'invecchiamento della popolazione italiana, destinata a crescere ancora per almeno 15 anni, fino all'esaurirsi della generazione del baby boom, anni 50 e 60, che raggiungerà le età più avanzate.
7: Ed è tutto, a più tardi.
8: Siete all'ascolto di TMV Radio.
9: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio.
10: Udite, udite, con la nuova stagione torna anche il programma più divisivo che ci sia. Ogni sabato e domenica dalle 11 alle 13 c'è Guelfi e Ghibellini con Susanna Marcellini e i suoi incredibili ospiti per parlare di calcio, attualità e molto altro ancora. Non mancare.
11: L'informazione calcistica di qualità ha il suo magazine online di riferimento. Solo TMV Magazine, il mensile gratuito a cura della redazione di tuttomercatoweb.com. Approfondimento calcistico, editoriali, rubriche ed interviste esclusive. Se vuoi rimanere informato a costo zero, digita tmvmagazine.com.
10: Ci piace e lo facciamo 2 volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
9: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in 4 per risponderti.

0: Allora, abbiamo parlato di quarto posto, però esiste pure la zona retrocessione. Allora, ad oggi Pisa e Verona, Pisa 18 punti, Verona 20, sono retrocessi. Ok, Cremonese e Lecce se la stanno giocando, perché la Cremonese ha 28, il Lecce ha 32 punti. Ci sono due partite particolari, cioè Lecce-Juventus e Cremonese-Pisa. Cremonese-Pisa, per l'importanza della partita, dovrebbe essere scontata, no? Anche se poi di scontato nel calcio non c'è niente, perché se siamo abbastanza vecchi per ricordarci un Roma-Lecce che era una partita che non doveva chiedere, no, nulla, e quindi era solo un festeggiamento per la Roma, invece è diventata una catastrofe per la Roma. E c'è questo Lecce-Juventus. Allora, per parlarne io ho disturbato Igor Barbazza. Ciao Igor.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti e grazie.
0: Grazie a te per essere sempre con noi. Tra un set e l'altro ci fai questo onore. E Pierpaolo Verri. Ciao Pierpaolo.
2: Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno. Allora, io ho detto un Lecce-Juventus che a Lecce serve per non retrocedere, no? Possiamo dirlo. Alla Juventus serve per mantenere il quarto posto. Poi sulla carta, che partita è? Inizio da Pierpaolo.
2: Beh, chiaramente il Lecce arriva a questa partita con la consapevolezza che mancano tre incontri alla fine, che dall'altra parte del campo ci sarà una Juventus che arriverà sicuramente arrabbiata per il risultato dell'ultima sfida contro il Verona e sicuramente stramotivata per conquistare i punti utili alla qualificazione in Champions. Quindi diciamo che il Lecce arriva a questa partita con un'asticella dell'attenzione abbastanza alta. Sicuramente facilita arrivare a questa partita dopo la vittoria contro il Pisa, che ha permesso al Lecce di salire a 4 punti di vantaggio sulla Cremonese, però io credo che anche considerando l'impegno della Cremonese contro il Pisa, in questo momento a Lecce non si facciano calcoli e non si guardi troppo la classifica, si sta pensando, diciamo, più al campo, l'ha detto anche Di Francesco, una partita per volta. Si sono fatti anche dei ragionamenti sul discorso di Fidati, però Di Francesco ha sottolineato il fatto come la prossima partita è la più importante, al netto di tutte le difficoltà, perché chiaramente il divario tecnico è importante fra Lecce e Juventus, però il Lecce arriva a questa partita con la consapevolezza che a tre giornate dalla fine, con quel vantaggio sul terz'ultimo posto, i punti diventano pesanti e bisogna provare a farli anche contro avversari come la Juventus, malgrado chiaramente tutte le difficoltà di questa partita.
3: Ma mi sento di dire, a parte il fatto, spero tu abbia salutato zio, perché sennò sarai redarguito.
2: Assolutamente sì.
3: Allora, no, volevo dirti una cosa, chiederti questo. Eusebio Di Francesco è secondo me è un bravo allenatore che sa come imbrigliare certe partite tatticamente. Con Spalletti se la può giocare alla grande. C'ha solo l'unico difetto, che si butta in situazioni dove sa di dover rischiare e a volte ci lascia le penne. Volevo chiederti, il Lecce che va ad aspettare la Juventus, informazioni al completo, cioè avete defezioni importanti o comunque invece siete con tutti disponibili?
2: Il Lecce credo che scenderà in campo con la stessa formazione che ha battuto il Pisa una settimana fa, quindi con quella che oggi possiamo definire un po' la formazione tipo. Gli indisponibili sono giocatori che ormai sono fermi da tempo e che ragionevolmente difficilmente potranno rientrare per il finale del campionato. Sono assenze comunque pesanti, perché Gaspar, Berisha e Sottil, per una squadra che lotta per la salvezza, sono rispettivamente in ciascun ruolo, difesa, centrocampo, attacco, sono giocatori molto importanti, però sono giocatori che mancano ormai da diverse settimane. C'è stato qualche problema in settimana, perché ci sono giocatori importanti come ad esempio Banda, Gandelman, Veiga, che da qualche settimana stanno gestendo qualche problema, diciamo, di usura di fine stagione, mettiamola così, di fine campionato, certo, però certo. Sono problemi che Lecce, che i giocatori stanno gestendo con dei lavori indifferenziato, però poi il giorno della partita sicuramente ci saranno, sono fra i convocati e saranno sicuramente della partita, anche perché mancano 270 minuti, quindi ci sono giocatori che, diciamo, per il bene della causa stanno giocando anche nonostante qualche dolore e qualche acciacco che magari in un'altra fase della stagione gli avrebbe fatto saltare qualche partita, ecco.
0: Igor, Lecce, ok, la Juventus invece quanta motivazione c'ha? Perché sta a un punto dalla Roma.
4: Tu prima hai fatto una premessa, il calcio è imprevedibile, io ti dico che è bello per questo, perché non più tardi di una settimana fa ero quello che diceva che La Juventus avrebbe fatto sicuramente la sua partita contro il Verona e poi è andata come è andata, quindi chi se l'aspettava? Un Verona ormai eliminato, fuori dai giochi, una Juve a cui servono i tre punti come il pane, e in realtà abbiamo sofferto. E quindi sai, andare a Lecce in uno stadio insidioso, con un Lecce sicuramente affamato, Di Francesco che anche secondo me è un bravo allenatore, però dategli un consiglio di cercare di contare fino a 10 prima di buttarsi in certe situazioni, sennò questo diventa veramente il mister delle retrocessioni.
3: Bravo, bravo, hai ragione, bravo.
4: Ma sì, ma io poi questo sarebbe un altro dibattito,
3: sì, da fare,
4: di confrontarci,
3: ma
4: no?
3: Questo gliel'ha anche mischiato a Zeman. Lui di Zeman ha preso alcune cose tattiche, ma sto fatto di buttarsi a capofitto è proprio di Zeman. Hai ragione,
4: ragazzi. Cioè, era qui a Venezia, vicino a casa mia, è andata come è andata, tutto
3: esatto,
4: un rischio, tutto
3: esatto.
4: Un po'... Cioè, e mi dispiace perché secondo me lui sotto il piano del gioco, le idee tattiche,
3: esatto,
4: stimolare, io non ho nulla da dire, cioè, non è un perdente, anzi è un vincente mancato.
3: Bravo,
4: e questo mi dispiace per lui, poi umanamente parlando con i giocatori mi dicono che è anche una persona che si sa far voler bene. Comunque so, detto ciò, è una trasferta insidiosa, sì. La Juventus deve vincere, sì, non me ne vogliano gli amici di Lecce, città che amo e che circa una volta all'anno sono lì, però ragazzi, se devo guardare le cose mie in casa, porta certo. Juve tutta la vita per questa sera, chiaro.
0: Senti Igor, Allegri ha parlato, no? Ha detto l'aspetto mentale è quello che conta più di tutti, però dovremmo fare una partita con molta attenzione. Ma qual è il problema? È veramente mentale il problema dei giocatori della Juventus?
4: Ma io direi di sì, nel senso che comunque il tasso tecnico non è sicuramente elevatissimo, anche perché ragazzi, forse voi come me avete visto le ultime fasi della Champions League, dove vogliamo andare, ma anche la più forte in Italia soffrirebbe contro queste squadre, questa velocità, questa intensità, siamo veramente purtroppo una spanna dietro. Però in questa fase dell'anno il mister sicuramente è importante, ma poi ogni giocatore deve sapersi autostimolare, vale un po' anche nel mio mestiere, no? Puoi avere Sorrentino alla regia, gli attori bravi, però siamo noi che dobbiamo trovare la giusta intensità, la giusta concentrazione, cioè siamo noi che dobbiamo dare il mille per mille, perché ogni partita è un'opportunità, e se tu canni queste opportunità poi ti trovi a 270 minuti dalla fine sperando che non solo la Juventus riesca a fare il risultato, ma bisogna stare attenti anche alle altre, perché se commetti un altro mezzo passo falso, dietro c'hai quelli che sono lì col coltello tra i denti. Quindi più di così che cosa può fare Spalletti? Più di così che cosa può fare Allegri? In campo vanno i giocatori, quindi secondo me l'allenatore è fondamentale? Sì, anzi, secondo me è fondamentale, però è fondamentale anche l'approccio che i giocatori hanno, devono avere, la concentrazione, la voglia di vincere, di lottare su ogni pallone. Però ripeto, io contro il Verona questa cosa non l'ho vista, cioè la Juventus è scesa in campo in un modo e ha terminato in quel modo lì, quindi ha voglia poi a fare i cambi, a mettere Vlahovic, a mettere Dizio, Caio, la partita comunque sembrava indirizzata, purtroppo.
0: Alessia.
1: Beh sì, vabbè, più o meno abbiamo detto, penso un po', abbiamo fatto un quadro abbastanza preciso, diciamo che mi veniva da pensare che se Lecce pensa di partita in partita, come è giusto vista la sua situazione, e qui viene fuori sempre comunque il discorso anche del famoso derby che poi aspetta la Juventus, cioè non si possono permettere neanche un pareggio, quindi secondo me bisogna che superano il problema mentale nelle prossime ore, insomma è importante veramente.
0: Sì, anche perché Gaetano, il pareggio non servirebbe a nessuno. Né a Lecce né alla Juventus, quindi te
3: no,
0: la devi
3: non lo
0: giocare.
3: So, a Lecce non lo so, noi non ho visto le altre partite che
0: beh,
3: mancano.
0: Beh, Cremonese-Pisa è probabile che la Cremonese
3: sì,
0: prenda
3: ma
0: tre punti.
3: Lecce dopo che fa? Le altre quali sono? Le,
0: ah, aspetta.
2: Lecce ha Sassuolo e Genoa, Sassuolo in trasferta e Genoa in casa.
0: Sì. Quindi... E invece la Cremonese, Pierpaolo, hai visto?
2: La Cremonese invece Udinese in trasferta e Como in casa.
0: Ah,
3: Il Como secondo me sì, se la gioca fino all'ultimo.
4: Susanna,
0: scusami,
4: ragazzi, consideriamo che la Juventus ha due turni di due squadre che sperano che la Juve non vada...
3: Sì, sì, coppe, bravo, bravo, certo, esatto, perché, esatto.
4: Le considerazioni che fate sulle minori... fatelo anche
3: sì, tu. La Juve certo. Deve vincere tutte, non esiste
4: ragazzi,
3: proprio nessun discorso.
4: Torino, cioè queste faranno di tutto per far sì che la Juve certo. Sia fuori dalle coppe. Cioè, certo. Per loro è quello l'obiettivo, non è che dobbiamo girarci
3: certo,
4: intorno.
3: Penso che il Lecce in teoria se uscisse dal campo un pareggio pur giocando in casa, poi vediamo l'andamento della partita, magari piglia 30 pali il Lecce, la Juventus balbetta, lo sono incazzati, ma io non penso, perché Spalletti ne può sbagliare una, ne può fare così, fa un mezzo acuto, però per il resto li sa ripigliare subito le sue cose, quindi vediamo. E quando si fanno questi discorsi io voglio vedere alla fine la partita chi ha avuto più occasioni da gol, perché quello è l'elemento fondamentale per dire il risultato giusto, non giusto e via scorretto. E conoscendo Spalletti, che a Napoli è stato 2 anni, ma anche prima, è uno che non fa il bis per partite balbettanti, secondo me.
0: Pierpaolo,
5: sì.
0: E quindi i tifosi, quanti ce ne saranno allo stadio?
5: Quasi pienone, sono rimasti pochissimi biglietti praticamente ad altezza campo, ridotta visibilità nei posti di tribuna, centrale. Chiaramente il Viale del Mare, comunque in generale l'ambiente ha capito il momento. Io credo che un risultato positivo, quindi alternativo alla sconfitta, anche un pareggio oggi a Lecce darebbe veramente un morale clamoroso in vista delle ultime due, ma anche poi dal punto di vista della classifica, perché il Lecce a 32, anche con un pari sarebbe a 33 a 2 giornate dalla fine, con la trasferta a Reggio Emilia contro il Sassuolo, che sarà una trasferta, però vi posso già dire che si sta preparando un esodo impressionante di tifosi, quindi sarà una trasferta quasi in casa praticamente dal punto di vista del tipo per il Lecce. E poi l'ultima giornata con il Genoa in casa, chiaramente arrivare a 33 punti con queste ultime partite sarebbe un'occasione molto importante.
3: Voglio chiederti, quando parli di Via del Mare gremito quasi, quante unità parliamo? 40.000?
5: No, parliamo di circa 28.000.
3: Circa
5: 28.000.
3: 30.000, insomma, una capienza da 30.000, ho capito.
5: Sì. Poi chiaramente ci sono dei lavori in corso, perché con i giochi del Mediterraneo in questo momento il Via del Mare, diciamo, si sta lavorando, stanno montando la copertura integrale, quindi è una situazione diciamo di transizione anche per lo stadio, però saranno circa 30.000.
3: Comunque Corvino potrà gioire, farà gli occhi alla Paperone con i dollari che girano, bim bim bim bim, bim. Pantaleo che...
5: qualche giocatore l'ha indovinato anche quest'anno, mettiamola così.
3: Sì, no, ma Pantaleo, figurati. Pantaleo mi ha cresciuto professionalmente, diciamo che siamo cresciuti insieme, perché poi Pantaleo, ma io andavo a fare il Casarano quando Pantaleo stava lì, quando ancora lavorava nell'aeronautica, e sì, quando poi decise di lasciare. Quindi Corvino, quando ci vediamo facciamo panza e panza, è un grande, ancora ne hai giustamente indovinato altri calciatori. Dirmi, senti, Pantaleo Corvino in qualche squadra di Serie A che va per la maggiore e cerca direttori sportivi sarebbe il numero uno. Io il nome non lo faccio proprio, perché Pantaleo per sradicarlo da Lecce deve arrivare il Papa, e forse pure gli direbbe di no.
5: Sì, ha sempre detto che diciamo voleva chiudere la sua avventura calcistica qui a Lecce. Devo dire che nel corso di questo ciclo comunque ha già 3 salvezze di fila che Lecce non aveva mai fatto: una vittoria in un campione di Serie B e uno scudetto primavera. Quindi diciamo che
3: ma il figlio è sempre procuratore, perché si paventava il fatto che prima o poi diventasse anche lui nell'arco dei DS. Il figlio fa ancora il manager dei giocatori?
5: Sì.
3: Perfetto, vabbè.
0: Io prima, Igor, ho detto Allegri, no, era Spalletti, perché Spalletti pure ha parlato, ha detto no, nella Juventus non è tutto da buttare, ma non appelliamoci alla sfortuna, giusto? Poi ha parlato pure di mercato, ma insomma avremo tempo di affrontare questo discorso, no?
4: Ma avremo tempo, anche perché dove sarà la Juve? Se c'è, bisogna capire un attimino.
0: Perché poi per la Juve e la Roma valgono la stessa situazione, perché anche della Roma si dice il mercato della Roma bisognerà vedere se sarà in un modo, se entra in Champions, sarà in un altro se in Champions non entra. E lo stesso vale per la Juventus, no?
4: Ma sì, Susanna, poi sai, diventi più appetibile per i giocatori se il prossimo anno fai una Champions League, se invece non ci sei, un giocatore se ha altre scelte comunque valuta. Una volta venire in Italia, lo sappiamo, lo continuiamo a dirlo, l'abbiamo sempre detto, era la punta massima per un calciatore. Oggi su piazza hai la Premier League, comunque la Liga, il campionato tedesco, e poi forse veniamo noi. Io la penso così, quindi da essere i primi in assoluto, oggi secondo me siamo abbondantemente su un quarto posto. Parlo per quei giocatori che possono venire alla Juve e quindi di conseguenza possono ambire ad altrettante piazze, certo, molto importanti, almeno le prime tre per ogni campionato, no? E poi il campionato francese non è allenante, o meglio, è allenante per la Champions League, perché penso che il PSG si alleni durante la settimana per poi entrare in scena il mercoledì, perché obiettivamente, primo, non ha rivali, seconda cosa, sta esprimendo un gioco che è una meraviglia. Il calcio è imprevedibile, c'è l'Arsenal, l'altro giorno parlando tra amici, vabbè, ma il PSG passeggiata, ragazzi, partita secca, io non mi fido, io sono testimone del fatto che purtroppo di partite secche dove la Juventus era strafavorita abbiamo lasciato giù la coppa, quindi io sono testimone del fatto che fino alla fine non mollerei un centesimo e non darei nulla per scontato.
0: Certo, certo. Allora io ringrazio Igor Barbazza, grazie Igor, magari ci sentiamo domani a Risultato Acquisito.
4: Quando vuoi, me lo dici sempre, non mi chiami mai, io sono arrabbiato.
0: Hai ragione.
4: Ciao ragazzi.
0: Hai ragione, ciao, ciao Igor. Grazie anche a Pierpaolo Verri, quindi ti leggiamo anche a te stanotte.
2: Grazie a voi.
0: Più o
2: grazie
0: meno, credo.
2: Faremo un po' tardi.
0: Sì, molto tardi. Grazie a tutte e due. Grazie, invece grazie. Io adesso volevo anche insieme a Gaetano andare a parlare di un'iniziativa, se magari con l'aiuto della regia mettiamo anche la locandina, di cui un evento di cui ti stai occupando, giusto Alessia?
1: Sì,
0: ce
1: sì,
0: lo racconti?
1: Sì.
0: Eccola qua. Eccola.
1: Allora ve lo racconto con grande orgoglio, perché in realtà è il primo grande evento di beneficenza che riesco a fare, diciamo, con le mie forze e quelle del mio socio, perché abbiamo fondato insieme questa associazione per il terzo settore, quindi di promozione sociale, con la quale ci auguriamo di fare tantissimi eventi già quest'estate in corsa. Il 23 e il 24 maggio abbiamo preso lo Sporting San Cesario e in quella sera faremo il 23 tutta una serie di partite di beneficenza dove ho coinvolto le mie amate nazionali suore e sacerdoti con le quali ormai viaggio per tutta Italia, e l'inventore di Yoga Stenix, che è una nuova disciplina di fitness che sta andando fortissima, e poi ci sarà la nazionale dei direttori sportivi, la nazionale degli individual coach.
0: La nazionale dei direttori sportivi, dice un po' qualche nome di quelli che corrono? Cioè...
1: Corrono?
0: No, perché di solito i direttori sportivi...
3: Allora... Diciamo in ospedale che bomba,
0: capito? No, c'è chi fuma, c'è chi mangia,
1: esatto,
0: no?
1: Allora, esatto.
0: Me li immagino un po'.
1: Un po' sì, ci sono alcuni, diciamo, che tengono un po' le redini della squadra, in particolare in difesa siamo messi abbastanza bene. Io di solito vengo schierato o terzino destro o terzino sinistro in base alle necessità.
0: Che poi le squadre sono miste, uomini, donne.
1: No,
0: donne,
1: ci sono solo io, solo io,
0: solo
1: figurati,
0: donna,
1: solo
0: okay.
1: Io, l'unica coraggiosa, okay. Anche ieri ho giocato la prima squadra del San Cesario, ieri sera abbiamo fatto la partita dello staff. E quindi anche lì sono l'unica donna. In questo caso faranno poi il calcio camminato, perché l'idea è quella di fare anche un torneo di calcio camminato.
0: Di non
1: perché...
0: perderli per strada, insomma.
1: No, perché il nostro presidente Alfonso Morrone ci tiene tantissimo a questo calcio camminato, quindi l'ho fatto contento e gli ho messo una partita di calcio camminato contro i sacerdoti, che sicuramente
0: forse
1: invece
0: corrono.
1: Forse
0: il calcio camminato pure noi potremmo farlo.
3: Ma io posso fare calcio telefonato con un amico da lontano perché...
0: manco l'arbitro
3: è l'arbitro,
0: perché l'arbitro pure devi correre.
1: L'arbitro ce l'abbiamo, viene il grande palazzino ad arbitrarci tutte le partite, è uno dei grandi ospiti che ci ha detto di sì. E poi abbiamo Musa Mario, che è un TikToker che va molto forte tra i giovani, e la sera abbiamo la cena di gala di beneficenza, e il giorno dopo abbiamo invece tutto fitness. Abbiamo le suore Bologna che vengono a cantare, che ormai viaggiano con me con la nazionale suore e sono simpaticissime, quindi la cena di gala, come dico sempre, sarà una cena di gala in scarpe da ginnastica, nel senso l'idea è quella di mangiare, divertirsi, sapendo che stiamo facendo qualcosa di buono per qualcuno che ha bisogno del nostro aiuto assolutamente. E la domenica mattina invece tutto fitness, ci sarà Tiago da Silva, che è il creator di una nuova disciplina che si chiama Ritmo Fit Dance, che è una roba molto carina, è molto aerobica ma con la musica brasiliana, quindi è una roba che
0: ecco,
1: a Rimini Wellness farà il pienone. Poi c'è Animal Flow, che è una disciplina nella quale sono certificata anche io, ma ho chiamato qualcuno che secondo me è più bravo di me e quindi la farà lui la masterclass. E poi ci sarà un Cardio Power con Roberto Curci. E più o meno il programma è questo. Spero venga la suora del Cagliari Calcio con il suo food in track, perché lei ha questo camioncino con il quale prepara la specialità sarde, ormai la facciamo partecipare a tutti i nostri eventi perché lei si occupa di un...
0: Sei suore,
1: No,
0: capito?
1: Sono fantastiche, giuro, cioè, da venirla a vedere, giocheranno sabato intorno alle 2:30, sabato 23 maggio. Perché...
0: Senti, ovviamente è aperto a tutti, tutti possono partecipare, perché tu... Allora, diciamolo Gaetano, perché in queste cose poi la difficoltà è, se non stai dentro certi meccanismi, dentro certe cose, la difficoltà è trovare i fondi e trovare i sponsor. Tu ti sei inventata sì. una
1: un escamotage.
0: No, perché qui nella vita bisogna inventarsi qualsiasi cosa, no? È giusto, soprattutto,
3: che sei inventata?
0: Soprattutto per la beneficenza. Si è inventata una maxi riffa.
1: Sì.
0: Dove
1: sì.
0: magari è più facile che gli sponsor mettano a disposizione anche bei premi.
1: Sì.
0: Tu mi parlavi di un viaggio, ci sono bei premi, quindi ecco, un modo di partecipare anche a questa beneficenza è contribuire con la riffa, perché poi magari potete anche vincere e avere qualcosa indietro. La beneficenza non si dovrebbe fare per avere qualcosa indietro, però nel caso che uno è, cioè, proprio così è, va bene anche questo.
1: Sì, mi sembrava la cosa più carina. Mi sono dimenticata la nazionale jazzistica, mi ha dato l'ok ieri, se no faccio una figuraccia, quindi ci saranno anche loro e spero di non aver dimenticato nessuno, perché devo dire c'è stato un grosso contributo da parte di tutti, quindi quello che mi auguro è che ci sia tanta partecipazione, perché anche la Nazionale Suore porta un messaggio.
0: Vabbè, poi magari carino. La prossima settimana ci possiamo collegare, così lo ricordiamo anche.
1: Va bene.
0: E quindi, insomma, lo state vedendo in televisione, questi eventi, oltre a far divertire, sono dei eventi sociali, come ha detto Alessia, quindi vale
1: per
0: la
1: una
0: pena.
1: Causa meravigliosa per
0: io
1: una
0: io dico
1: sportiva.
0: Vale la pena partirci da Roma, ma soprattutto se siete di zona non ve lo potete perdere. Ecco, tutto insomma questo.
1: Sì, tutte le info le trovate comunque sui social, sulla pagina di GED, Accademia dei Campioni, o GED Official o GED Fit Lab, quindi GED. Su GED, GED trovate
0: su
1: tutto.
0: GED, andate su Google, GED, oppure andate sul social di Alessia Tarani.
1: Anche, sì, sì.
0: Che quindi lì c'è tutto, ragazzi. Non avete scuse. Allora, noi adesso ci fermiamo un attimo perché Repubblica questa settimana, ovviamente l'Inter ha vinto lo scudetto un po' prima della fine del campionato, e Repubblica, che già stava preparando, perché poi queste cose si fanno in anticipo, è uscita con un libro che si chiama Amala, cioè non si poteva chiamare diversamente, adesso poi lo vedremo, ma abbiamo deciso con Alessandra Broglia di occuparci di questo libro e con l'autore, ma anche chi ha curato tutti i testi, di occuparci di questo libro nel nostro spazio Allenamenti Letterari. Quindi ci fermiamo un attimo e torniamo con Alessandra e anche con chi ha curato questo libro.

0: Buongiorno, un saluto dalla redazione sportiva. Il tennis in apertura al Foro Italico si apre il quinto giorno degli internazionali BNL d'Italia. Attesa per il debutto di Jannik Sinner. Nei risultati di ieri invece Musetti e Dardari avanzano al terzo turno, avanti anche Arnaldi che ha battuto in rimonta dopo 3 ore il 6 del seeding De Minoa e Cocciaretto che sfiderà Swiatek. Fuori Grana e Basiletti, out a sorpresa Djokovic eliminato al debutto dal croato Prismic in 3 set. Il calcio, la 36esima giornata è stata aperta dal Torino che batte il Sassuolo 2-1 in rimonta. In programma oggi 3 match, alle 15 Cagliari-Udinese, alle 18 Lazio-Inter, alle 20.45 la sfida importantissima tra Lecce in piena lotta salvezza e Juventus in cerca di punti Champions. Domani alle 12.30 Verona-Como, alle 15 Fiorentina-Genoa e Cremonese-Pisa che potrebbe riaprire il discorso salvezza. Alle 18 Parma-Roma sempre in chiave Champions, mentre alle 20.45 Milan-Atalanta, altra gara decisiva. Lunedì poi alle 20.45 Napoli-Bologna. E come è previsto, grandi emozioni nell'ultima giornata della stagione regolare della Serie B. Dopo il Venezia centra la promozione diretta il Frosinone, che batte il Mantova e si prende una promozione in Serie A che sembrava complicato fino a 2 settimane fa. Il Monza chiude al terzo posto e, come il Palermo quarto, aspetterà le vincenti del primo turno playoff che si giocheranno in gara secca e che metteranno di fronte la quinta. Il Catanzaro è l'ottava, l'Avellino e Modena-Juve-Stabia, rispettivamente sesta e settima della classifica. In coda a retrocessione diretta in Lega Pro per Reggiana, Spezia e Pescara dopo la vittoria del Bari a Catanzaro che porta i pugliesi al play-out salvezza contro il Sud Tirol, che ha gli stessi punti dell'Empoli ma gli scontri diretti sfavorevoli. Inizia un super sabato a Le Mans per il Gran Premio di Francia coi piloti della MotoGP in pista per l'FP2. In mattinata sarà nota la pole position con le qualifiche. Marc Marquez, Bastianini e Aldeguer sono tra i piloti impegnati in Q1 per cercare di staccare gli ultimi 2 pass per il Q2. Alle 15 il semaforo verde della Sprint Race. Il ciclismo, il Giro d'Italia resta ancora in Bulgaria. Dopo la vittoria di Magnea Burgas, la Corsa Rosa riparte dalla città sul Mar Nero per adentrarsi nel paese. Sarà una tappa più lunga e impegnativa, 220 km che condurranno a Veliko Tarnovo, in mezzo a qualche salita più insidiosa, non solo accennate come nella prima frazione. Per l'esattezza si dovranno affrontare 3 gran premi della montagna di terza categoria collocati nella seconda metà del percorso, Biala Pass, Vratnik Pass e il passo del monastero di Ljaskovec. Quest'ultimo a poco più di 10 km dal traguardo. Un'ultima ascesa congeniale per eventuali attacchi ed evitare una nuova volata di gruppo. Per Magnier potrebbe essere difficile confermare la maglia rosa. E siamo all'atletica, la marcia italiana vive una grande giornata a Poderbrady in Repubblica Ceca con 2 azzurri protagonisti nella mezza maratona. Francesco Fortunato aggiunge un altro successo alla sua fantastica stagione firmando anche il primato europeo in 1 ora e 23 minuti, mentre Antonella Palmisano è tornata a gareggiare chiudendo seconda con il tempo di 1 ora 32 e 21, migliore prestazione europea dell'anno, entrambi 2 ottimi biglietti da visita quando mancano 99 giorni agli europei di Birmingham. In chiusura all'NBA, San Antonio vince sul campo dei Timberwolves al termine di una partita combattutissima in cui ai padroni di casa non bastano i 32 punti e 14 rimbalzi di Anthony Edwards, perché dall'altra parte Victor Wembanyama si carica sulle spalle la squadra nel finale e chiude con il massimo in carriera ai playoff a quota 39, di cui 16 segnati nel solo decisivo quarto quarto. In gara 3 Philadelphia ritrova Joel Embiid, mentre i Knicks sono senza l'infortunato oggi Anunobi, ma a fare la differenza è ancora Jalen Brunson, che chiude con 33 punti e segna i canestri che spengono i tentativi di rimonta dei Sixers, portando i suoi sul 3-0 nella serie. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio. Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
2: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile. Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio. La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
1: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Eccoci tornati in diretta alle 12:38. Oggi siamo puntualissimi, non mai stati così puntuali. Allora, l'Inter ha vinto lo scudetto. Avevamo dubbi, Gaetano, che l'Inter vincesse lo scudetto?
1: No, personalmente quasi, no. Quasi lo sai, dall'anno scorso lo dico.
0: Quasi nessuno. E Repubblica, che insomma ci ha visto prima degli altri, ha fatto uscire immediatamente un bel libro che si chiama Amala, la storia dello scudetto dell'orgoglio nerazzurro. E parlando con Alessandra Broglia, che è la curatrice di questo spazio che si chiama Allenamenti Letterari, dice: ma lo facciamo? Certo che lo facciamo. Alessandra, sei con noi?
2: Sì, buongiorno. Eccoci. A tutti, un caro saluto anche a tutti voi presenti. Mi fa molto piacere che oggi ci siete anche voi, e complimenti anche per questa splendida presenza. Anche mi ricordi il nome, scusami,
0: Alessia
2: tanto.
0: Tarani, credo che stai dicendo lei, perché Gaetano
2: sì,
0: lo conosce.
2: Sì, certo, certamente, perché è una novità per me, e ti faccio ulteriori complimenti perché vi stavo ascoltando.
0: Grazie.
2: Anche per l'iniziativa che hai illustrato.
0: Grazie. Allora, invece, questa iniziativa bellissima per soprattutto i tifosi dell'Inter, no? Perché ricostruisce un po', ma mo ce lo facciamo dire da lui, dal curatore di tutto, Franco Vanni. Benvenuto.
3: Ciao, guarda, in realtà io diciamo che ho scritto la buona parte del libro, nel senso che ho scritto le partite, però a curare il libro sono stati il vice capo della redazione di Milano, Carlo Annovazzi, poi c'è il capo della redazione di Milano, Enrico Del Mercato, c'è un capo della redazione Sport, che è Francesco Saverio Intorcia. Diciamo che io ci ho messo la mia parte.
0: È un lavoro a più mani,
3: Sì, sì, è un lavoro collettivo, perché è molto, diciamo, molto consistente, insomma, un libro vero, non è un opuscolo. E la mia parte è stata scrivere la sequela delle partite, insomma, tutte le partite dell'Inter dell'anno le ho scritte come cronaca su Repubblica, e quelle che sono state ritenute più interessanti sono state poi riportate sul libro per intero. Di altre partite c'è solo il tabellino, i marcatori, le pagelle, insomma, i voti.
2: Senti. E anche la storia di tutte le formazioni dei 21 scudetti, diciamolo, insomma, è veramente completo questo libro.
0: Ma vedo, Franco, anche delle foto molto belle.
3: Sì, sì, è proprio un bel prodotto di cui andiamo molto molto orgogliosi, ha richiesto tanto lavoro a tante persone.
0: Lo vedo.
3: E, sì, sì, sì, assolutamente. Si parte con il racconto della festa scudetto, che si è riusciti a inserire un po' in corsa. Ci sono le fotografie dell'esultanza, si somigliano un po' in tutto il mondo, insomma, quella la gioia enorme dei bambini, grande dei giovani, e poi via via a scemare fino agli anziani che recuperano quell'amore di calcio che magari avevano lasciato lì tanti, tanti anni prima. E poi abbiamo tante belle interviste, abbiamo intervistato anche personaggi di ambiti molto diversi. C'è il rettore dell'Università Bocconi, ci sono pasticceri, ci sono comici, c'è Bedi Moratti che ricorda di come ha vissuto da vicino gli anni prima dell'Inter di suo padre, poi degli anni, cioè prima dell'Inter di Moratti l'uno, poi di Moratti l'altro. Poi c'è, ma abbiamo sentito, è stato intervistato Marco Tronchetti Provera, Nicola Savino, il DJ, che è un super interista. Insomma, abbiamo cercato di variare molto le voci, in modo da fare un racconto che non fosse, cioè che fosse nello stile di Repubblica, non strettamente il 3-5-2 e i cambi e i minuti dei gol, ma insomma fare un racconto complessivo che raccontasse un po' la società intorno all'Inter.
2: E posso aggiungere anche Michele Carlucci, primario dell'ospedale San Raffaele, e appunto da sempre conosciuto come grande interista, che è anche appunto primario della chirurgia delle urgenze, anche docente universitario, per dire come anche volevo citare anche la giovanissima Francesca Scardella, nata a Sondrio, ma appunto grande appassionata dell'Inter, cui si devono anche parte delle foto contenute all'interno, perché questa grande passione si è scoperta anche molto brava anche nel fotografare questi attimi così che sanno veramente conquistare anche chi non è interista.
0: Franco, ti voglio chiedere, almeno io conosco cosa succede qui da noi a Roma, no? Quando c'è una squadra che vince lo scudetto e noi festeggiamo per 3-4 anni di seguito, no? Forse anche di più, perché io adesso a giugno presento a Fiano Romano, anzi siete tutti invitati, il libro sui 40 anni dello scudetto della Roma, quindi insomma sono 40 anni. Invece su a Milano, fronte Inter-Milan, no? Com'è la festa in piazza? Quanto dura? Cioè quella serata e poi basta, oppure siete un po' come noi?
3: Allora, diciamo che anzitutto direi che ai laziali sarebbe piaciuto festeggiare lo scudetto per 3-4 anni di fila, perché lo vincono nel 99-2000, certo. Poi la Roma lo vince l'anno dopo,
0: certo.
3: Scudetto scucito, quindi diciamo che il tempo... Allora, a Milano funziona che c'è una certa abitudine a vincere scudetti, a essere sinceri, vale per l'Inter, vale per il Milan, però negli ultimi anni...

0: scudetti nel derby in casa del Milan, ok? Cioè soddisfazioni simili per i tifosi, ovviamente si festeggiano in maniera totale, ecco. Già però c'è da dire che questo scudetto, il 21esimo interista rispetto al 20esimo vinto in quel modo così rocambolesco, così evocativo, è stato festeggiato meno, in tutta onestà. Adesso ci sarà poi, perché ormai abbiamo ereditato questa tradizione dal Sud America e da altre parti d'Europa, ci sarà la giornata del pullman in parata per le strade cittadine a Passo Duomo con il bagno di folla, però e mi aspetto che lì ci siano le solite centinaia di migliaia di persone che a Milano si riversano in piazza per qualunque tipo di evento iniziativa, che sono concerti, una partita di pallone, una manifestazione politica. Milano è una città che vive molto per strada, in realtà, al contrario del luogo comune, però non diciamo che rispetto all'ultimo scudetto interista sicuramente questo ha avuto, cioè è stato festeggiato in maniera un po' più timida, ecco, diciamo. Un festeggiamento vero, ma non paragonabile a vincere lo scudetto nel derby ad aprile.
1: Certo. Gaetano, volevi chiedere qualcosa?
2: No, voglio fare i complimenti. Prego. Non l'ho ancora sfiorato e lo voglio prendere, lo voglio tenere, perché questi libri evocativi che vengono fatti dai giornali, il momento di scudetti, momenti particolari, li conservo volentieri. Poi tra l'altro nella lista dei nomi c'è quello di Intorcia, che Beneventano conosco bene, i due fratelli, uno al Corriere dello Sport, ed è sinonimo di gran lavoro, perché è un pignolo, un organizzatore eccezionale. Anzi, colgo l'occasione per chiederti, non va bene di non spoilerare o cose, ma sai se per i 100 anni del Napoli ad agosto è prevista qualche altra cosa? Perché conoscendo come a Napoli anche noi collezioniamo molto questi tipi di libri usciti in occasione o di scudetti o di manifestazioni, il centenario del Napoli, non mi meraviglierei se Intorcia, ma anche l'organizzazione di Napoli, la redazione di Napoli con Ragone, via discorrendo, di Repubblica, si inventassero qualcosa, Marco Azzi e via discorrendo. Quindi complimenti. Guarda, esatto. E spero che continuino, perché sono bei documenti da conservare.
0: Guarda, su questo ti dirotto per l'appunto su Marco Azzi, perché noi Repubblica, essendo un quotidiano veramente nazionale, nel senso che abbiamo redazioni in tutta Italia, funzioniamo un po' come l'arma dei carabinieri, nel senso che ognuno provvede dove sta, no? Giusto, sulla territorialità. Giusto. Quindi ti dico la verità che qua dalla Gallia Cisalpina da cui ti parlo, sinceramente la piena visibilità dei progetti editoriali delle altre redazioni non la ho. Però diciamo che, così come avendo noi una bellissima redazione a Napoli e avendo grandi energie, anche grandi passione per lo sport, al di là della squadra che ovviamente è super identificata con la città, immagino che qualcosa di bello faranno. Che questo qualcosa di bello possa essere un libro, sinceramente non te lo so dire, non vorrei dare informazioni sbagliate ai nostri lettori di Napoli. Ecco, una cosa che trovo molto bella del nostro libro è anche il titolo, perché il titolo del libro sull'Inter è Amala, la storia dello scudetto dell'orgoglio nerazzurro. E Amala era l'inno dell'Inter dell'inizio anni 2000, la famosa tazza Inter. Poi quando arrivò Steven Zang come presidente e proprietario dell'Inter, disse no more pazza, l'Inter non deve più essere pazza. Christian Chievu e anche Antonio Conte ci teneva molto a dire l'Inter non deve essere pazza, deve essere regolare, togliendo parecchia poesia. Invece quando è arrivato Christian Chievu, che tutto può permettersi perché è uno degli eroi del triplete, che ma nel mondo interista sono un po' come i vincitori del Mondiale 2006 o dell'82 per tutta l'Italia, Chievu ha detto d'Imperio, no, ve lo dico io, l'Inter è ancora pazza, dopo le ultime partite col Como, queste partite molto... E quindi insomma il fatto che ama la torni, secondo me è una cosa bella. L'altra cosa bella è che sono state schierate tante firme, insomma, oltre che tanti intervistati. Quindi Andrea Sereni, che di solito segue il Milan, ha fatto il pezzo sulla festa, la bellissima intervista a Tronchetti Provera l'ha fatta a Novazzi, che è un capo molto molto esperto di sport, molto bravo, che abbiamo a Milano. Insomma c'è tutto un giro di firme, per cui insomma se il tifoso dell'Inter o l'appassionato di Inter che legge Repubblica bene o male si becca sempre le mie cronache, stavolta qua più fortunato perché c'è più varietà. Insomma, quella di Savino non è un'intervista ma è un intervento, poi c'è Bolognini che ha intervistato Baby Moratti. Insomma, abbiamo tante firme per tante voci. Questo, secondo me, è una...
3: Posso aggiungere anche Gianni Riotta su Marotta.
0: Leggevo nell'ordine in cui li vedevo. Ovviamente Gianni è

0: È bravissimo, è un interista di strettissima osservanza, è un interista praticante, e avere anche il suo nome subito è sicuramente una cosa bella, una cosa in più.
1: Complimenti anche per la tua analisi, quella, la forza di saper dire scusate, ho sbagliato, perché è un bel titolo.
2: Infatti,
1: del capitolo, che poi paradossalmente è un controsenso, perché Repubblica, per chi sa la storia di Repubblica, nasce da Eugenio da Scalfari con l'assenza nelle edicole il lunedì perché non voleva fare calcio. Cioè, sembra un controsenso, invece oggi è diventata, no? Oggi ormai da anni è diventata, poi anche con Mario Sconcerti che ha fondato le pagine sportive di Repubblica, poi oggi è un punto di riferimento, no? E infatti libri come questi sono i libri che poi il tifoso, in particolare dell'Inter, ma anche il tifoso che ama il calcio, sono libri da tenere sulla libreria, no? Diciamolo, perché sono...
3: Certo.
1: Vai Alessia.
4: No, volevo dire che l'idea di, cioè il tipo di impostazione del libro mi incuriosisce parecchio, nel senso che il fatto che non sia solo un approccio tecnico, ma che dia voce e spunti a 360 gradi intorno a quello che può essere un campionato, uno scudetto vinto, un triplete o quello che volete, e dà anche l'idea, secondo me, a chi magari non vive di calcio come noi ogni giorno, e che dietro una vittoria c'è tanto altro, cioè non c'è solo una squadra tecnicamente forte, un mister particolarmente capace, dietro una vittoria importante c'è una squadra molto più ampia di persone che lavorano, e un clima giusto, una bellezza di intenti, insomma ci sono tante altre cose, quindi il fatto che il libro non si focalizzi solo su un aspetto tecnico, secondo me porterà anche nuovi tifosi all'Inter, insomma.
1: Se ce ne fosse bisogno.
4: Se ce ne fosse bisogno.
0: A Milano poi funziona per generazioni, per cui come comprensibilmente negli anni del Milan di Sacchi e di Capello, l'Inter non era scarsa in quegli anni, ma il Milan di Sacchi e di Capello hanno segnato veramente in maniera profonda la storia del calcio. Io ricordo da bambino degli anni Ottanta che le maglie del Milan erano prevalenti, adesso se si va davanti a una scuola elementare, io le frequento parecchio avendo i figli di quell'età, c'è tanto tanto nerazzurro, insomma. Sul fatto, poi sugli adulti, lì siccome più che cambiare squadra, che è un atto radicale, io ricordo c'erano quelli che cambiavano squadra, i milanisti che abbandonavano il Milan perché Berlusconi era sceso in politica, è una cosa inimmaginabile, cioè non ha nessun senso, erano una piccola minoranza ma molto intervistata ovviamente. Però più che altro siccome si può con questo tipo di lavoro e soprattutto con le vittorie delle squadre, perché poi noi facciamo il libro perché l'Inter ha vinto, altrimenti il libro non l'avremmo fatto,
1: certo.
0: Si può ravvivare la passione nei tifosi blandi o negli ex tifosi, che magari da ragazzini eravamo molto entusiasti, poi con gli anni. E in questo senso anche vedere appunto le grandi firme di Repubblica schierate sull'argomento, cioè Romagnoli che racconta il suo rapporto con la piazza e con la società, di Riotta, di Gianni Riotta, abbiamo detto, cioè di Pollina che è di televisione di costume.
1: No, non spoileriamo tutto perché sennò nessuno se lo prende più.
0: Prodetti che racconta Lautaro, cioè abbiamo veramente schierato, allora, il nostro giornale raccontando l'Inter in questo modo, insomma, e raccontandolo da tanti punti di vista.
1: Franco, questo libro ricordiamolo perché noi non l'abbiamo detto, non so se lo vuole fare Alessandra, che si prenota in libreria, giusto Alessandra?
2: Sì. Per ora Milano e la Lombardia hanno il privilegio, ma
1: e poi arriverà anche da
2: Repubblica
1: noi,
2: di averlo.
1: Perché
2: poi,
1: ovviamente
2: io
1: se...
2: uso il condizionale, come si dice, in questi casi l'obbligo del condizionale lo uso io, ecco, okay. Se Franco è d'accordo con me.
0: Ma volevo dire un'altra cosa, oltre ad Amala, che è il libro di cui stiamo parlando, c'è un altro libro bellissimo, in cui che non c'entro niente io, che vi volevo consigliare, che è I tre Gianni, che ha scritto Peppe Smorto.
1: No, è i quattro Gianni, e ne parleremo, avrò ospite Giuseppe.
2: Scusatemi, ma io volevo, se me lo permettete,
1: no,
2: volevo ricordare per il coordinamento editoriale Ottavio Ragone, la curatela affidata a Carlo Annovazzi e le ricerche di archivio di Andrea Montanaro, che hanno appunto contribuito con Amala a rendere questo lavoro così prezioso. Ma non finisce, perché Franco Vanni nel 2023, correggimi se sbaglio, sei stato anche autore insieme ad Aldo Serena dei miei colpi di testa, le scelte, i derby e gli scudetti di un centravanti con la valigia.
1: Va bene, magari di questo ne parleremo un'altra volta insieme a Franco. Non la comunicazione è una cosa importante, non mischiamo, se no facciamo casino in chi ci ascolta. Allora, visto che l'avete spoilerato, io Beppe ce l'avrò ospite qui da me la prossima settimana. Se, penso di sì. Penso di sì, perché lui è a Roma, no?
0: Meraviglioso,
1: io l'ho letto già.
0: Un viaggio in treno è veramente bellissimo.
1: Allora, grazie a Franco Vanni, grazie per tutto il lavoro che c'è dietro, ovviamente a tutti quelli che hanno fatto questo grande libro per gli interisti. Grazie Franco.
0: Grazie a voi, grazie per la bella opportunità, buona giornata.
1: Grazie Alessandra Broglia, che comunque va alla ricerca di questi libri per poi proporli in allenamenti letterari. Grazie Alessandra.
2: Grazie a voi e soprattutto grazie di questa bella compagnia, mi avete oggi veramente, mi sono sentita coccolata.
1: Meno male, siamo contenti. Noi siamo arrivati in conclusione, quindi io ringrazio Alessia Tarani e magari domenica prossima ricorderemo l'evento.
4: Grazie
1: e ringrazio la presenza, perché lui c'è sempre, però quando c'è in presenza ci piace di più, di Gaetano Imparato.
3: Ciao a tutti ragazzi, buon fine settimana, grande domenica a tutti.
1: Buone
3: ciao.
1: Partite.
5: TMV Radio ha presentato Welfi e Ghibellini.
6: Bentrovati dalla redazione.
7: L'Organizzazione Mondiale della Sanità osserva con attenzione il focolaio di antivirus sviluppatosi sulla nave da crociera MV Ondius in viaggio nell'Atlantico. L'evacuazione dei passeggeri avverrà domani mattina in un'unica operazione durante l'ancoraggio al porto di Granadiglia nelle Isole Canarie. Il nodo ora è ricostruire gli spostamenti delle persone salite sulla nave nelle ultime settimane. In Italia sono giunte 4 persone con il volo KLM in coincidenza per Roma, sul quale era salita per pochi minuti la donna ricoverata a Johannesburg e lì deceduta. I recapiti dei 4 passeggeri sono stati acquisiti. Il Ministero della Salute ha quindi trasmesso le informazioni alle regioni di competenza, Calabria, Campania, Toscana e Veneto, per l'attivazione delle procedure di sorveglianza attiva nel principio di massima cautela.
6: Omicidio a Palermo, nel villaggio Santa Rosalia. Un ragazzo di 16 anni la notte scorsa ha ucciso un uomo che, secondo le prime notizie di stampa, sarebbe un 51enne. Il delitto è avvenuto nell'abitazione della vittima in via Buonpensiero. Il giovane gli avrebbe fracassato la testa con un oggetto pesante per poi costituirsi in questura intorno a mezzanotte. Mi molestava, mi sono difeso, avrebbe dichiarato il minorenne.
7: Un operaio di 23 anni di nazionalità senegalese è morto oggi a Paola Cosenza mentre era impegnato in lavori di allestimento in una struttura balneare nei pressi del lungomare San Francesco di Paola. Secondo una prima ricostruzione, il giovane sarebbe stato travolto dal di una colonna in cemento utilizzata per l'allestimento delle docce.
6: Giuseppe Conte ha subito l'asportazione d'urgenza di una neoplasia in un intervento delicato, ma che è andato molto bene ed è stato risolutivo. A confermarlo è lo stesso presidente del Movimento 5 Stelle, intervistato dal Corriere della Sera, sottolineando di avere avuto tanta solidarietà da tantissimi colleghi dei partiti di opposizione, ma anche del governo e dal mondo dell'informazione. Ho apprezzato molto, ha detto. Ho sempre pensato che la lotta politica non deve mai oscurare la sensibilità umana che viene prima di tutto, sono le parole di Conte.
7: Dall'estero, mentre il presidente americano Trump annuncia un cessate il fuoco di 3 giorni a partire da oggi nella guerra tra Russia ed Ucraina, a Mosca va in scena la tradizionale parata per il giorno della vittoria, un evento quest'anno ridimensionato drasticamente per la minaccia alla sicurezza durante il quale Putin ha tenuto il suo discorso in un clima tesissimo. Nessuna vittoria da festeggiare infatti per lo zar, che deve invece rendere conto alla Federazione Russa di un conflitto in corso dal febbraio 2022, più lungo di quello combattuto dai sovietici contro i nazisti.
6: Voltiamo pagina. Secondo le stime di Assindat Colf, nel 2029 in Italia serviranno almeno 2.211.000 15.000 lavoratori domestici tra colf e badanti per coprire il fabbisogno familiare di cura e assistenza. Il 69% sarà composto da lavoratori stranieri, in larga parte non comunitari. Il rapporto analizza l'evoluzione della domanda di assistenza legata all'invecchiamento della popolazione italiana, destinata a crescere ancora per almeno 15 anni, fino all'esaurirsi della generazione del baby boom, anni 50 e 60, che raggiungerà le età più avanzate.
7: Ed è tutto, a più tardi.
5: Siete all'ascolto di TMV Radio.
8: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
9: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio.
5: L'informazione calcistica di qualità ha il suo magazine online di riferimento, solo TMV Magazine, il mensile gratuito a cura della redazione di tuttomercatoweb.com. Approfondimento calcistico, editoriali, rubriche ed interviste esclusive. Se vuoi rimanere informato a costo zero, digita tmvmagazine.com.
8: Udite udite, con la nuova stagione torna anche il programma più divisivo che ci sia. Ogni sabato e domenica dalle 11 alle 13 c'è Guelfi e Ghibellini con Susanna Marcellini e i suoi incredibili ospiti per parlare di calcio, attualità e molto altro ancora. Non mancare.
9: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda, una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Cari amici del TMV News, buonasera a tutti e bentrovati all'ultimo appuntamento della settimana con la nostra trasmissione che oggi apriamo presentando l'imminente turno di campionato, per la precisione il terzultimo, che mette in palio gli ultimi 9 punti che vogliono dire tanto per la lotta a retrocessione e anche per i piazzamenti europei. Chi si gioca la salvezza, seppure ormai a un passo dal raggiungimento matematico, è la Fiorentina, che domenica ospita un Genoa già salvo invece aritmeticamente. Grande tifoso rossoblù, nonché scrittore dell'attuale inno del Grifone, è Francesco Baccini, cantautore noto e pluripremiato a livello italiano, che abbiamo l'onore di ospitare stasera in trasmissione. Baccini, buonasera, benvenuto.
1: Ciao a tutti.
0: Lei vinse nel 90 il Festival Bar con Sotto questo sole, che poi è diventata una hit, una pietra miliare della nostra musica. Lei che appunto è figlio di un'epoca assai diversa da quella di oggi, come diceva ora in questi
1: diversa.
0: Minuti. Come si colloca lei nel mondo di oggi? Cioè, prima la musica si faceva in dischi, in vinili.
1: Come uno che guarda dal pianeta di fronte. E io sono completamente scollato da quella realtà lì, no? E non mi ci voglio mischiare volutamente. In questo faccio come faceva Fabrizio De André, che con quale abbiamo avuto una lunga amicizia, e quindi Fabrizio farebbe lo stesso, si estranerebbe da questo tipo di mondo proprio. Io me ne sono andato via da una multinazionale anni fa, proprio perché li volevano trasformare in qualcos'altro, e io non intendo. Per me la musica è sacra, quindi
0: diciamo, non si rivede nelle,
1: facendo quello che mi piace,
0: non si rivede nelle piattaforme streaming di oggi, nelle risorse che ci sono digitali per ascoltare la musica.
1: Guarda che io non sono contrario alla tecnologia, io uso tutto, però dipende, il problema sempre dipende chi e come usa le cose. Il Grande Fratello, se dentro quella casa ci fossero 8 geni, sarebbe una trasmissione interessantissima. Invece ci sono 8 pirla e diventa una cazzata inguardabile, a meno per me. Poi chiaramente la gente si diverte a guardare come le comari gli spettegule sono interessanti, cioè proprio di carattere, certo. A me dei fatti degli altri, sai quanto me ne può fregare? C'ho già la mia di vita, non mi interessa di stare a guardare quella degli altri dal buco della serratura.
0: Ecco, in compenso allora le chiedo, voi, lei, come De André, come Gino Paoli, siete stati di forte ispirazione per il cantautorato di Genova di oggi, i vari Olli, Bresh, Alfa, sono tutti cantautori che si ispirano alla vostra generazione.
1: Genova è una città particolare, e che ha musicalmente una sua importanza. Appunto, i primi a cambiare le regole sono stati appunto De André, Tenco soprattutto, secondo me Tenco è stato uno di quelli più innovatori all'epoca, Paoli, Bindi, Lauzi, e sono stati i primi a cambiare il modo di scrivere la canzone, nel senso che hanno fatto capire che dentro la canzone c'è anche un testo, non è soltanto parole per cantare.
0: E lei ha avuto modo di avere a che fare, al rapporto con quelli di oggi che le citavo prima, come appunto i vari Olli, Bresh?
1: A parte il fatto che Bresh e Alfa ci vediamo una domenica sì, una no, allo stadio. Visto che siamo tutti genuani. No, però diciamo che per me Bresh e Alfa non sono cantautori, sono più pop, però fanno delle cose molto dignitose, e per esempio Alfa lo vedo in crescita proprio come persona e come artista.
0: E se invece le dico Genoa, qual è la prima reazione? Che cosa le viene in mente per prima cosa?
1: Genoa mi viene in mente Milito.
0: E quel derby col gol a porta vuota alla fine. E quel gol col derby a porta vuota alla fine che fece esplodere Marassi.
1: Tripletta il 3-0, tripletta di Milito. è dato in contropiede su tutto il campo da solo.
0: Eh sì, eh sì, eh sì.
1: No, Milito era veramente uno dei più grandi giocatori, secondo me, del mondo. Mm. Infatti, non a caso, andò via dal Genoa e intervista in triplete grazie ai gol di Milito, non dimentichiamocelo.
0: E lei Milito è, era uno lei spettacolo è ancora guardarlo oggi... giocare. Lei è ancora oggi colui che ha scritto l'inno del Genoa. Ci pensa mai a questo? Quanto la rende orgoglioso pensare a una cosa del genere?
1: Beh, sai, noi genuani abbiamo questa cosa che siamo la prima squadra in Italia, no? Quindi ne siamo molto, a volte fin troppo orgogliosi di essere genuani, anche se i risultati sono molto inferiori rispetto alle nostre aspettative, che i genuani hanno sempre aspettative di alta classifica, poi dobbiamo sempre salvarci, anche perché oggi il calcio è veramente una roba fatta solo, quasi esclusivamente di soldi, chi ha più soldi vince, o chi li spende meglio, perché poi c'è anche tanti che spendono male, e poi anche c'è la sfortuna, perché nel calcio non si conta mai il fattore sfortuna, perché
0: certo.
1: È quasi fondamentale la sfortuna. Se io faccio 10 tiri, prendo 10 pali, tu ne fai uno, fai gol, hai vinto. Cioè, quindi non è detto che se tu vinci sei più bravo di me, semplicemente sei più fortunato. Oppure sai, i giocatori, quando uno compra un giocatore, non è la PlayStation che è una macchinetta che funziona sempre uguale. Mm-hmm. Magari acquisti un calciatore che in quel momento vale top. E il campionato che dopo non rende, oppure non si trova nella squadra, oppure dei problemi suoi, no? Ma io penso anche proprio alla Fiorentina. La Fiorentina è una squadra che quest'anno io non penso che pensasse all'inizio dell'anno di trovarsi praticamente per tre quarti del campionato in fondo alla classifica.
0: No, affatto, ma io infatti no. Prima di portarla su Fiorentina-Genoa le avrei chiesto che idea si è fatto del Genoa di oggi, perché ha cambiato negli anni proprietà, tanti allenatori. Che cos'è il Genoa oggi,
1: momento,
0: secondo lei? Che Genoa è quello
1: di oggi? È una squadra molto unita, sia a livello di società che a livello proprio di giocatori e di allenatore. De Rossi è stato veramente un miracolo che sia arrivato, perché in un momento dove la squadra era completamente scollata, la società è un po' in angoscia, perché con Vieira l'anno scorso abbiamo fatto un campionato tranquillo, no? Ci aveva preso, pur non avendo un gran gioco, però teneva i risultati. E dicevamo, siccome era subentrato, dici, la squadra non l'ha fatta lui, si adatta ai giocatori che ha. Quando quest'anno invece all'inizio la squadra l'ha fatta lui, era un disastro. Siamo passati dal 3-5-2 al 4-2-3-1, ma senza avere i giocatori per fare il 4-2-3-1. Quindi il Genoa praticamente faceva un tiro in porta a partita, se andava bene. Vieira, che continuava nella sua folle corsa di seguire questo progetto, pur vedendo i risultati, perché dico che il Genoa che stanno abbia battuto un suo record, cioè le prime 9 partite ha fatto 3 punti. Credo che non abbia nella storia del Genoa mai fatto così pochi punti in 9 partite. E quindi a un certo punto è arrivato De Rossi.
0: E io infatti le avrei chiesto che lavoro ha fatto De Rossi secondo lei e se lo confermerebbe per l'anno prossimo.
1: Ma assolutamente, De Rossi, io penso che De Rossi sia innamorato di Genova come i genuani si stanno innamorando di De Rossi, perché sei De Rossi abituato alla Roma, una piazza molto, no, calda, molto presente, e il Genoa uguale. Quindi De Rossi proprio ha quelle caratteristiche di allenatore, di carattere che piacciono ai genuani. In più De Rossi, da quando è arrivato, ha innanzitutto ci ha fatto vedere un gioco di squadra. Cioè il Genoa, come dire, imbarcate quest'anno forse ne abbiamo prese 2, ma il Genoa se l'è sempre giocata con tutti gli avversari, che fossero di alta classifica o di bassa classifica. Ha valorizzato giocatori che erano praticamente defunti. Penso a Colombo, che le prime 9 partite ha fatto forse un tiro in porta.
0: Bacini, grazie mille per essere stato con noi. A presto e buona serata.
1: Ciao, grazie a tutti e forza Genoa.
0: Passiamo ora a una serie di contributi realizzati dalla redazione di Tutto Mercato Web e di Radio Firenze Viola. Ospite nei nostri studi in queste ore è stato Cesare Prandelli, ex CT dell'Italia e grande allenatore della Fiorentina, che ha fatto un punto con noi non soltanto sulla squadra di Vanoli e sul futuro dei giocatori più importanti che oggi vestono la maglia viola, ma anche su il panorama nazionale del nostro calcio dopo la cocente eliminazione dal mondiale che ancora lascia strascichi e getta inevitabili dubbi sul futuro del mondo del pallone. Vi facciamo ascoltare allora tutto questo con Cesare Prandelli.
2: Ma guarda, questa è una domanda che dovresti fare ai dirigenti, nel senso che dopo 2 anni di appartenenza hanno conosciuto un ragazzo non solo da un punto di vista tecnico, ma da un punto di vista comportamentale, da un punto di vista umano, da un punto di vista della leadership, dalle motivazioni che può avere. Quindi è inutile fare dei discorsi, io lo terrei, non lo terrei. È lui che deve essere sicuro al 100% di rimanere a Firenze e diventare un riferimento importante. Allora da lì puoi costruire attorno. Se le motivazioni sono o meno, allora forse è meglio che si pensi a qualcos'altro.
3: Ecco, tra i più deludenti o comunque ci si aspettava qualcosa di più in questa stagione, c'è Gudmundsson. Ha fatto il suo tempo a Firenze o tu gli daresti altre chance? Vanoli lo ha provato, scusami se ti interrompo, sì, un po' in tutti i ruoli, no? Però non ha mai dato quella sensazione di essere un giocatore che si sta esprimendo secondo le sue qualità, quelle viste almeno al Genoa.
2: Sì, diciamo che Paolo ha dato la possibilità di interpretare tutti i ruoli immaginabili possibili, sì, quindi a discapito anche degli equilibri tattici della squadra. Quindi bisogna veramente riconoscere questo. E molto spesso capita che anche i giocatori di grandissimo talento fanno delle stagioni straordinarie nei contesti dove si aspetta quel tanto. Firenze non basta quel tanto, Firenze devi metterti sulle spalle la grande responsabilità, la grande pressione, e quindi deve anche in queste partite dimostrare di poter veramente assumersi questa grande responsabilità. Ha vissuto anche lui una stagione particolare, non solo da un punto di vista sportivo, e quindi potrebbe essere stato condizionato.
3: E invece per quanto riguarda Fagioli, si può ripartire da Fagioli? Ti ha convinto?
2: Fagioli è un talento, è un giocatore di grandissima qualità tecnica, poi dipende da lì, dipende l'allenatore che idea ha, le società che idee hanno. Io ho un'idea un po' diversa, nel senso che se abbiamo dei giocatori di grandissima qualità mi piacerebbe vederli un po' più vicino alla nostra porta, alla porta avversaria, che non alla nostra porta. Però adesso è un po' la tendenza di mettere i giocatori di qualità davanti ai difensori per costruire, ma forse magari si schiaccia un po' troppo e fai anche un po' fatica. Fagioli ha grandissima qualità, mi sembra che abbia trovato una grande, oltre alla motivazione, una grande serenità interiore, questo non è poco.
3: E infine ti chiedo dell'allenatore, insomma, Vanoli ha fatto il suo compito, quello che gli era stato chiesto, e qui non ci piove, ma per il prossimo anno ti aspetti una riconferma o pensi che abbia questa zavorra di una stagione difficile?
2: Allora, io Paolo lo ringrazierei per quello che ha fatto, perché è una stagione veramente molto complicata. Adesso tutti dicono la salvezza, ma è arrivato la squadra, aveva 4 punti se non sbaglio, sì, quindi insomma ha fatto un grande lavoro, si è barricato al Viola Park e si è messo a disposizione. Non posso parlare del futuro perché non sono un dirigente Viola, quindi cosa potrei dire? Per riconoscenza gli darei un'altra possibilità, ma non lo conosco bene da un punto di vista proprio della professione, quindi sono i dirigenti che devono fare certe scelte.
3: E Fabio Grosso lo vedresti come futuro allenatore? Tra i nomi viene fatto anche il suo.
2: Ma, i nomi ce ne sono tanti, perché la Fiorentina, quando chiama la Fiorentina, secondo me gli allenatori devono far veloci arrivare a fare un colloquio, perché secondo me è in vita, è una società che ha potenzialità, è una città dove si vive di calcio, per fare questo lavoro è il massimo.
3: E infine sulla nazionale, ti piace questa idea di Baldini che vuole portare, di Silvio Baldini che vuole portare, vuole convocare tutti quelli dell'Under 21 per le prossime 2 amichevoli? È una mossa giusta? Se ovviamente poi corrisponderà al vero.
2: Silvio mi piace in tutte le sue sfaccettature, quindi se ha avuto questa idea la sposo al 100%. Però 2 parole sulla nazionale, sulle elezioni bisogna dirle, perché possiamo avere mille progetti, mille programmi, ma se la federazione e la Lega non vanno d'accordo diventa molto complicato. Quindi il programma futuro per la nazionale la devono fare queste due grandi potenze italiane.
3: E quindi il 22 giugno è una data importante, quella delle elezioni.
2: È importante non tanto per chi sarà alla guida
3: eletto,
2: della federazione, ma per il programma, se è un programma condiviso. Se sarà un programma condiviso, allora c'è spazio e margine anche veloci per recuperare tutto.
3: È in corsa anche Abete, no? Tu hai la tua avventura alla nazionale, è stata proprio con Abete.
2: È una delle persone più limpide e trasparenti che abbia mai conosciuto nel mondo del calcio, quindi è una garanzia massima da qualsiasi punto di vista. Mi piacerebbe proprio che riuscissero a mettere assieme queste forze, perché l'ex presidente del Comni ha dimostrato di avere una grande capacità, sì, in tutti i sensi, quindi bisogna sfruttare tutti. A me piacerebbe vedere un comitato di persone che si focalizzino sulle prospettive, sull'idea di programmare qualcosa per questo nostro calcio e mettere al centro di tutti i discorsi il bambino, perché bisogna partire da lì, il bambino con la palla.
0: E infine le parole di Massimo Perrone, colonna del Como di Fabregas, cervello in mezzo al campo insieme a D'Acuña dei Lariani, che sono a caccia dell'Europa in queste ultime giornate di campionato, ospite nei giorni scorsi di un evento a Como a cui abbiamo partecipato anche noi di tutto il mercato web. Vi facciamo ascoltare quindi le parole di Massimo Perrone.
4: Grazie della premazione per le parole.
5: No, meno male che mi dici che stai bene per adesso. Infatti, vabbè. Però ci rimettiamo tutti. Allora, quello che voglio chiederti in primis è quanto sta influendo nella tua crescita Mister Fabregas, quanti consigli ti sta dando e se ce n'è qualcuno che ti è rimasto.
4: Lui è troppo importante per me, ho cresciuto tanto da quando ho arrivato qua, tanto grazie a lui, aspetto di continuare in questo cammino con lui e continuare crescendo. Bueno, quando ho arrivato qua, che ho parlato con il mister, lui mi ha parlato di questo, di sempre guardare in avanti di questo progetto. Quando ho parlato con Nico, anche che abbiamo arrivato allo stesso tempo, sapevamo che questo si poteva. Sì, sempre ho saputo che questo si può fare. Siamo vicino e dobbiamo andare partita a partita.
5: Ci sono ancora emozioni da vivere, con l'augurio che siano più forti possibile, più positive possibile. C'è un momento che però fino ad ora ti è rimasto in mente, che è stato forte per te e che ci vuoi raccontare?
4: Sì, bueno, contro Napoli, che ci hanno salvato la vita perché io ho fallato il mio rigore, grazie a lui abbiamo vinto. Allora penso che quello è un momento bello, ma aspetto che venga un momento più bello.
0: E dunque siamo arrivati alle conclusioni anche di questa edizione del TMV News, che torna dalla settimana prossima con tanti altri nuovi appuntamenti. Buona serata!

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno e benvenuti al penultimo appuntamento settimanale con A tutta C, il format di TMV Radio interamente dedicato al mondo della Serie C, un format che, come ormai sapete, potete seguire non solo sulle frequenze della nostra radio, ma anche sul canale 61 del digitale terrestre. Chi vi dà il buongiorno oggi, anche se forse è un po' difficile capirlo perché mi sono fusa completamente con lo sfondo. Stamani alle 5:30 non ho pensato all'outfit mattutino più di tanto, ma dicevo, chi vi dà il buongiorno in questo venerdì 8 maggio è la voce femminile del programma, Claudia Marrone. Un 8 maggio che sicuramente regalerà anche nuove squadre alla Serie C 2026-2027, perché si giocherà l'ultimo turno di Serie B e la categoria cadetta emetterà il verdetto delle tre retrocesse. Lotta molto serrata con Reggiana, Pescara e Spezia, che sono le squadre più a rischio, ma non è da meno il Bari. Insomma, serviranno davvero tante combinazioni per far sì che una di queste quattro squadre riesca a giocare almeno il play-out che in Serie B non si giocherà se tra la 17ª e la 16ª classificata intercorreranno più di 4 punti, e questo è uno scenario possibile, quindi l'eventualità è che si vedano direttamente quattro squadre retrocesse e, come ho detto, in tal senso le più a rischio sono appunto Bari, Spezia, Pescara e Reggiana, le ultime quattro della graduatoria di B. Ma su questo insomma potete leggere tutti gli approfondimenti che in questa mattinata usciranno su tutto Mercato Web. Io adesso torno alla Serie C perché, come sapete, ieri sono stati determinati gli accoppiamenti del primo turno della fase nazionale dei playoff, accoppiamenti che prevedono poi gare di andata e di ritorno. Domenica 10 maggio le gare di andata, il 13 quelle di ritorno. I match saranno tra Cittadella e Ravenna, Campobasso e Potenza, Pianese Lecco, Casarano Renate e Casertana Salernitana. Questi i cinque confronti che diranno poi le cinque squadre che accederanno al secondo turno della fase nazionale, dove subentreranno le seconde in classifica, ovvero Union Brescia, Ascoli e Catania. Ma non ci sono solo playoff in Serie C, ma anche playout, perché domani si giocherà l'unico spareggio salvezza che questa categoria quest'anno ha deciso di far vedere. Tutte retrocesse dirette, a parte appunto nel girone B. Bra e Torres si affronteranno nel primo atto di questo doppio confronto, e di questo io vado a parlarne con il primo ospite di giornata. Mi collego con la redazione di TuttoC.com e con Nino Sergi. Nino, buongiorno.
2: Ciao, bravo, buongiorno a tutti.
1: Allora, io non so se mi riesci a vedere perché oggi ho deciso di fondermi per bene con lo sfondo. Forse vedi la testa e i capelli un po' stile Mercoledì Adams, che ecco, almeno ti fanno capire che ci sono.
2: Sì, ti vedo benissimo.
1: Allora, sono già stata redarguita da Sara Mastro Simone. Cosa ho combinato? Forse mi sta davvero brontolando per il vestito, non lo so. Ma Nino, allora, intanto che io qua prendo cazzettoni di mattinata, no, a parte gli scherzi, vedremo, cioè cercherò poi di capire cosa ho combinato, ma andiamo appunto a questo playout dei playoff. Ne abbiamo parlato ampiamente ieri pomeriggio nella puntata che è succeduta appunto al sorteggio effettuato negli studi di Sky Sport da Gianluca Zambrotta. Siamo però alla vigilia di un playout, quel playout che poi deciderà chi tra Bra e Torres si salverà, ma siamo anche nel giorno che probabilmente potrà essere clou per il Trapani.
2: Sì, poi possiamo anche dire che vedere un solo playout è abbastanza, tra virgolette, deprimente per la categoria, perché abbiamo assistito negli anni a tante partite playout ricche di emozioni, partite anche giocate molto bene, a viso aperto dalle squadre che lottavano per la salvezza. Invece quest'anno abbiamo visto veramente dei campionati già decisi a febbraio, a marzo, con squadre già retrocesse. Quindi secondo me quest'anno anche, ha perso un po' di spettacolarità anche la lotta a salvezza. Nel girone B troviamo questa partita. Sicuramente la Torres parte favorita. Il Bra sì, ha una buona squadra, ha giocato delle buone gare durante il corso della stagione, ma tecnicamente o di profondità d'organico, sicuramente la Torres ha qualcosa in più. Vedremo anche come reagirà mentalmente la Torres, perché a un certo punto, in quella famosa ultima partita di campionato, la San Benedettese sembrava ormai spacciata lì di dover giocare il play-out al posto dei Sardi, poi è arrivata quella rimonta con la Vispesero, e da qui nasce anche, collegandoci anche al prossimo futuro, che anche da questa partita potrebbe arrivare un addio importante in casa Vispesero, come quello di Roberto Stellone, nonostante un contratto forse tra i più importanti, anzi cosa mai vista in Serie C, un contratto fino al 2030 che è stato firmato la scorsa estate dal tecnico della Vispesero. Ma tornando al play-out, sicuramente la Torres parte favorita, ma tutto dipenderà sempre dal fattore mentale. Anche se ai playout solitamente le squadre più attrezzate poi riescono a portare a casa la salvezza.
1: Ecco, però Nino, accennavi prima a questo fatto, al discorso che comunque è stato un po' deprimente non vedere i play-out. È anche vero però che formazioni come Pro Patria e Foggia un po', diciamo, se la sono cercata. La Pro Patria non ha insegnato niente, non ha imparato niente dalla scorsa
2: Sì,
1: stagione, e
2: assolutamente.
1: poi vabbè, Triestina e Trapani hanno pagato l'ingente penalità, 24 punti gli alabardati, 25 i siciliani. È chiaro che questo poi ha inciso su tutto il computo che è stato
2: Sì,
1: poi quello
2: assolutamente.
1: dei playout. Ma dal Trapani oggi cosa ci dobbiamo aspettare?
2: Vedremo, perché vabbè, è sempre un po' una situazione un po' tutta da valutare, quella in casa Trapani. Intanto, ricollegandoci anche un po' al campo e non tut a tutte le vicende che ha avuto con il Trapani, anche perché ne ha parlato tantissimo Antonini, ne continua a parlare, vedremo alla fine tutti i pronostici di Antonini, diciamo che non è che sono stati così azzeccati nel corso di questa stagione. Però è partito già dalle conferme. Ieri abbiamo visto i rinnovi di contratto sia per il direttore sportivo Luigi Volume che per l'allenatore Salvatore Aronica. 2 giorni fa è arrivata la conferma di Balla, che è arrivato praticamente a fine marzo, come ha fatto lo scorso anno Kragl. Vedremo come andrà quest'altra battaglia da parte del Trapani. Però se il Trapani poi con il Trapani in Serie D, nonostante tutte queste conferme, non lo so se poi rivedremo la stessa formazione siciliana. Vedremo come andrà questa giornata, ma rimane un grande, grosso punto interrogativo, come un punto interrogativo anche la questione riguardante il Siracusa e queste squadre che hanno avuto delle grossissime difficoltà economiche e societarie durante la stagione. Non ti sento più.
1: Non mi senti? Allora un attimo,
2: Ora, adesso
1: Sara sta. Allora
2: sì.
1: stiamo cercando un secondo di risolvere la questione legata al mio microfono.

0: Ed eccoci nuovamente in studio, riprendo Nino Sergi, c'è stato un piccolo problema tecnico immediatamente risolto. Nino, eccoci. No, stavo dicendo difficilmente comunque il Trapani giocherà quei play-out tanto chiamati da Antonini.
1: No, assolutamente, poi come ti dicevo prima, alla fine di dichiarazioni poi di Valerio Antonini durante il corso della stagione, dai punti restituiti a tutto, ce ne sono state, possiamo fare veramente un libro di tutte le dichiarazioni e tutti i pronostici del presidente durante tutto l'arco della stagione. Alla fine non è stato restituito alcun punto al Trapani, che è retrocesso, ma la vedo molto difficile andare a stravolgere la classifica adesso e rigiocare un play-out, nonostante la squadra si stia comunque ancora allenando. Quindi il futuro, secondo me, tralasciando i rinnovi e gli annunci che sono arrivati nelle scorse ore, comunque è tutto un punto interrogativo, come ti dicevo anche per altri club, come può essere lo stesso Siracusa, che ha vissuto più che una stagione travagliata, una stagione davvero davvero molto complicata, ed è a serio rischio il futuro del club.
0: Allora Nino, ci saranno poi anche le retrocessioni dalla B perché comunque stasera sarà una giornata, quell'ultimo turno del campionato cadetto che verrà chiaramente osservato anche dalla Serie C perché verranno date le tre o quattro, perché tutto è possibile, retrocesse dalla categoria. Non so se hai seguito un po' la Serie B, ma sì, la segui perché già su tutto mercato sei tra i liver. Cosa ti aspetti di vedere? Il Bari ce la farà centrare almeno i play-out o magari sarà una tra Spezia e Reggiana a centrarli? Se gli stessi si giocheranno, perché poi l'Entella magari vincendo e vedendo perdere le formazioni dietro potrebbe salvarsi direttamente.
1: Sì, secondo me i playout si possono giocare, anche perché secondo me il Bari poi arriverà a quest'ultima, dopo l'ultima vittoria, comunque arriverà a quest'ultima partita con tante motivazioni. Alla fine ti giochi tanto, ti giochi il futuro, e secondo me può fare punteggio pieno, anche perché il Catanzaro arriva anche con una formazione abbastanza, tra virgolette, rimaneggiata, perché dovrebbe andare a schierare diverse seconde linee anche in vista dei playoff, e di tutti i diffidati presenti nella rosa di Aquilani. Quindi secondo me alla fine può riuscire a spuntarla, andando poi a condannare la retrocessione Reggiana, Pescara e Spezia. Sicuramente dal Spezia ci aspettavamo molto molto di più in questa stagione. La Reggiana ha faticato tantissimo durante tutto l'anno, e secondo me non riuscirà poi alla fine a mantenere la categoria. Vediamo questa sfida tra Spezia e Pescara, ma alla fine secondo me il Bari può fare punteggio pieno, ha tutte le possibilità per farlo oggi, anche perché le motivazioni sono talmente diverse. Il Catanzaro ormai da un paio di giornate che ha conquistato i playoff, non può più chiedere nulla, almeno a questo campionato è solo una fase di preparazione ai playoff. Quindi le tre in fondo rischiano tantissimo, e sarà un campionato tra virgolette sì fallimentare, soprattutto secondo me per lo Spezia, che il Pescara alla fine non ha neopromossa, la Reggiana ogni anno deve lottare per la salvezza, ma dallo Spezia sicuramente ci aspettavamo molto molto di più.
0: Diciamo che lo Spezia ha fallito secondo me quando ha affidato la panchina a Donadoni. Si poteva forse esonerare D'Angelo, sì, ma anche no. Quantomeno andava richiamato prima quando si poteva ancora sistemare qualcosa. Poi giustamente dicevi del Catanzaro, di fatto la griglia playoff in Serie B è già decisa, il Catanzaro non può far più niente del quinto posto, mancano solo il terzo posto, una tra Frosinone e Monza, quella che stasera sarà la grande delusa, manca l'ottavo posto, ma insomma, non c'entra niente poi con la corsa salvezza. Credo anch'io che il Catanzaro stasera si preparerà maggiormente per la sfida playoff senza rischiare magari i top player, che non significa poi ovviamente che il Catanzaro renderà la vita facile al Bari, eh. Questo non penso proprio perché comunque avranno l'ultima sfida casalinga, però di sicuro forse il Bari è la squadra che ha il calendario meno proibitivo, forse. Poi il campo comunque parla, io credo che il Catanzaro sarà agguerrito ugualmente, e farà di tutto per scombinare i piani ai pugliesi, anche per il semplice orgoglio di chiudere al meglio tra le mura amiche, anche se poi non potrà far più niente. Però se vincere aiuta a vincere, una vittoria stasera potrebbe proiettare le Aquile calabresi al meglio nei playoff, e il Bari a quel punto rischierebbe di risentirne. Però Credonino, lunedì ci saranno tante cose poi da commentare tra playout e retrocesse dalla B.
1: Assolutamente sì.
0: Anzi, anche dei playoff, li dimenticavo, ma è il 10 maggio.
1: Eh sì, ci sono anche i playoff, sì.
0: Anche le gare di andata del turno playoff.
1: Sì, non arriverà alcun
0: una
1: verdetto.
0: Puntata molto molto ricca.
1: Sì. Non arriverà alcun verdetto per quanto riguarda i playoff, visto che c'è la gara di ritorno, però già ti può dare degli grandi spunti, perché alla fine già di sorprese ne abbiamo viste in questo primo turno. Vediamo come andranno la fase nazionale.
0: E allora Nino, io ti ringrazio per essere stato con noi, ci risentiremo prestissimo, grazie ancora.
1: Grazie a te, buon proseguimento.
0: Sono scoccate le ore 10, quindi una piccolissima pausa pubblicitaria, ma rimanete sintonizzati su TMV Radio e sulle frequenze del 61 sul digitale terrestre, perché a breve torneremo con la seconda parte di A Tutta C.

0: eccoci nuovamente in studio con la seconda parte di A Tutta C con Nino Sergi. Nel primo blocco della nostra trasmissione abbiamo parlato di quello che attende il mondo della Serie C. Come detto, sabato si vedranno le sfide di andata del primo turno della fase nazionale dei playoff, gare che si giocheranno interamente in serata alle ore 20:45 con diretta Rai Sport. Ci sarà Cittadella Ravenna, che è la gara 1, mentre la gara 2 è quella tra Campobasso e Potenza, la 3 quella tra Pianese Lecco, la 4 tra Casarano e Renate, tutte sfide che si giocheranno alle ore 20, mentre alle 21 sarà la volta della gara 5, quella tra Casertana e Salernitana, numeri questi che serviranno poi per gli accoppiamenti del secondo turno. Una sfida, delle sfide queste di questa fase nazionale, che si giocheranno su andata e ritorno domenica, appunto i primi 90 minuti di questo doppio match. Il 13 maggio le sfide di ritorno, che daranno poi l'esito definitivo del tutto. Stasera però scenderà in campo la Serie B, quindi si avranno le 3 o 4 retrocesse dalla categoria cadetta. E per tutte le combinazioni varie ed eventuali io vi invito a leggere tuttomercatoweb.com, che stasera peraltro seguirà costantemente il torneo di Serie B, con anche annessi poi approfondimenti alla fine di questi ultimi e intensissimi 90 minuti. È un campionato, quello di B, che di fatto finora ha regalato un solo verdetto, il ritorno del Venezia in Serie A, quindi sarà davvero una Serie B da seguire fino all'ultimo respiro. E su tuttomercatoweb.com potete farlo, ripeto, già a partire da questa mattina, con tutti gli approfondimenti che accompagneranno poi alle sfide serali. Non sarà solo però playoff questo weekend di Serie C, ci saranno anche, come detto, i playout, un playout solo, quello relativo al girone B, che contrapporrà Bra e Torres. Intanto nella sfida di andata al Sivori di Sestri Levante, che è stato casa del Bra, mentre poi sabato prossimo si giocherà il confronto di ritorno in casa della Torres. Anche in questo caso veramente una sfida da seguire fino all'ultimo respiro, una sfida che probabilmente vedrà molto anche il fattore mentale come fattore predominante di questa gara, ed è un po' quello che anche il tecnico della Torres, Alfonso Greco, ha detto all'antivigilia del match, perché ieri in casa Torres è stata giornata di conferenza stampa con l'allenatore, che ha appunto fatto il punto della situazione in merito a quello che è il momento dei rossoblù. Vi faccio quindi ascoltare quelle che sono le parole di Greco e concludiamo così quindi poi il discorso legato a playoff e playout, almeno per questa mattina, perché vi ricordo poi che questo pomeriggio alle ore 17 torneremo con la seconda ora di A Tutta C, dove riprenderemo a parlare di tutto quello che è il momento della terza serie italiana. Intanto però le parole di Alfonso Greco.
1: Prego. Sì, buongiorno mister, Roberto Pina, Gazzetta dello Sport 131. State due settimane importanti, forse anche per smaltire un po', no, la delusione, la mista rabbia dopo l'ultima di campionato contro l'Arezzo. La squadra, come, che impressione le ha fatto?
2: La squadra non vede l'ora di giocare, anche perché insomma questa attesa è stata anche un po' snervante, no, a livello mentale. Quindi abbiamo lavorato, ma i ragazzi hanno voglia di giocare questa partita, la prima di due partite dove sappiamo insomma la posta in palio è importantissima, e quindi dovremmo fare già da sabato la partita almeno all'altezza dei nostri standard. Ecco, queste sono partite dove particolari, dove non dico che si azzerano i valori, ma a livello mentale sono partite da affrontare nel modo giusto, e perché leggo e sento dire in giro che sulla carta la Torres è superiore, ma le partite vanno giocate. Le partite vanno giocate, prima vanno giocate, e ripeto, dovremmo fare almeno il minimo, essere all'altezza dei nostri standard per affrontare queste partite. Sappiamo che è un primo tempo, tra virgolette, quindi dobbiamo essere mentalmente bravi ad affrontare queste partite.
3: Mister, visto che è una sfida in due tempi, come la affrontate da un punto di vista mentale, cioè nel senso puntando già tutto sulla prima sfida senza preoccuparvi del fatto che ci sarà una seconda in casa?
2: Essere presenti, essere intensi, subito, già da sabato, perché non c'è alternativa secondo me. Quindi essere presenti, essere intensi. Affrontiamo una squadra che ha anche buoni concetti, quindi non sarà sicuramente una partita facile, però noi dovremmo essere intensi e presenti 100 minuti.
1: Sì, buongiorno mister, Domenico Mussolino, Calcio Torres. Nelle scorse stagioni avete giocato i playoff, quest'anno ci saranno i playout. Le volevo chiedere se ci sono differenze nel preparare la gara rispetto ad una partita della stagione regolare o comunque rispetto agli stessi playoff che sono una competizione a fasi.
2: Diciamo che fare playout è diverso da fare playoff sicuramente. Qui ci giochiamo la vita, tra virgolette, a livello sportivo. Quindi sicuramente sono partite diverse. Ripeto, intensità, essere presenti in campo con la testa, già da sabato 100 minuti e poi penseremo al ritorno.
1: Sì, ho curiosità su come sta anche la squadra, perché comunque ad Arezzo si è fermato Zambatara, non stava bene, l'ho dovuto sostituire prima. Nunziatini, Gioli,

0: Guarda, noi dobbiamo pensare a noi a questo punto, non dobbiamo né pensare a quello che è accaduto, abbiamo avuto anche le nostre chance, no? Per, come posso dire, dopo una rincorsa fantastica, perché ricordiamoci come eravamo messi prima, abbiamo avuto le nostre chance, e non siamo stati, tra virgolette, bravi a sfruttarle, però dobbiamo fare affidamento solo sulle nostre forze, e non pensare a quello che è successo. Perché dipende solo ed esclusivamente da noi.
1: Ecco, su questo punto che ha toccato adesso, quando è arrivato a Sassari, quando è tornato, no? Quest'anno, se gli avessero detto chiuderete quei playout, sarebbe stata una mezza vittoria, sarebbe andata bene, e invece per come è andata è quasi una mezza sconfitta, insomma, il punto un po'.
0: Diciamo che per il percorso che abbiamo fatto, poi credo che avremmo meritato, insomma, di chiudere la stagione prima. Per come eravamo messi, era una possibilità dove era da prendere in considerazione. Però credo che per il percorso fatto, per quello che la squadra ha dimostrato in questi, soprattutto nel girone di ritorno, credo che evidentemente ci è mancato qualcosa nel finale, perché io penso poi alla fine tutto torna, no? Nel senso che potevamo chiuderla prima. È vero che l'avevamo anche chiusa forse a Pineto, tra virgolette, forse l'avevamo chiusa anche a Pineto, però dobbiamo andare oltre tutto e oltre tutti e sappiamo che dipende solo da noi.
2: Da un punto di vista tattico, si aspetta qualcosa di diverso dal Bra rispetto a quello che si è visto in campionato?
0: Non credo. Sinceramente non credo. Non credo che cambieranno molto come atteggiamento. Poi dovremo essere bravi noi ad adattarci a qualsiasi situazione come abbiamo lavorato, però non credo che possa cambiare di molto il modo di giocare del Bra.
2: In ogni caso, il fatto che a voi vadano bene anche due risultati uguali costringe il Bra a fare comunque una partita d'attacco anziché aspettarvi. Questo può essere
0: Sì, ma
2: meglio per il vostro tipo di gioco.
0: noi non possiamo speculare su avere due risultati. Noi dobbiamo fare la partita, come ho detto prima. Intensi, presenti. Questo non vuol dire. Non
2: Ma
0: vuol
2: appunto
0: dire.
2: il fatto che il Bra sia costretto anche lui a
0: Ma
2: fare
0: io
2: la
0: credo
2: partita.
0: questo ragionamento lo possano fare a ritorno, eventualmente nel caso in cui non hanno niente da perdere.
3: Vedremo quindi domani quello che sarà l'esito di questa attesissima partita. Lo ripetiamo, è l'unico playout che si giocherà in tutta la Serie C, perché nel girone A e nel girone C ci sono state le tre retrocessioni dirette, non si sono giocati appunto gli spareggi. Evidentemente i numeri hanno certificato un gap molto grande tra chi poi si è salvato e chi invece non ha saputo mantenere la categoria, per quanto, come detto, poi Triestina e Trapani siano state due formazioni altamente penalizzate dalle penalità, chiedo scusa per il gioco di parole, ricevute. Però è anche vero che, insomma, chi non è in regola con i conti è giusto che qualcosa subisca. Però, insomma, questi saranno discorsi futuri anche da affrontare poi al momento delle iscrizioni alla prossima stagione. Chiuso quindi il discorso legato alla gara tra Bra e Torres, della quale torneremo poi a parlare lunedì in una ricca puntata dove ci sarà appunto da parlare non solo dello spareggio salvezza, ma anche del primo turno della fase nazionale dei playoff e delle squadre retrocesse dalla Serie B. Io vado a collegarmi con il secondo ospite di giornata e do il buongiorno ad Alfonso Morrone, presidente Adico Spefiz.
4: Grazie, buongiorno a voi, ciao Claudia.
3: Allora, Alfonso, siamo reduci dalla settima edizione del Gran Galà del Calcio Adicosp. Tanti i premiati, i premi erano relativi alla scorsa stagione, ma insomma, il premio dato al Casarano, beh, direi che insomma se lo stanno conquistando anche per quello che si sta vedendo in campo quest'anno.
4: Guarda Claudia, io non voglio fare adesso il profeta, però io se andate a rileggere

0: le mie dichiarazioni proprio sulla vostra testata, sul vostro sito, io dicevo che Cassano poteva essere una sorpresa, perché l'anno scorso io, Attico, sotto presidente di Attico, va a visitare i nostri iscritti, che ormai sono diventati tantissimi, la Serie C ormai l'abbiamo quasi, insomma, quasi la maggioranza dei sportivi che lavorano in Serie C sono tutti iscritti a Adios e anche in Serie D. L'anno scorso ero in Serie D, vado a fare la visita ad Antonio Obiettivo, al direttore, e veramente mancavo da tanto tempo da Catalano. Quando ho visto la struttura, ho visto il convitto, ho visto una grandissima organizzazione, già erano primi in classifica. Voi avete un futuro roseo, evidentemente. Era facile da pronosticarlo. Quindi, a me, onestamente, tanta sorpresa non è per me. Però, giustamente, poi saper vincere sul campo e andare avanti nei playoff è un merito che va alla società, ai dirigenti, al nostro amico Antonio Obiettivo e ai calciatori. Evidentemente, sanno lavorare, sanno organizzare bene, quindi è tutto, tutto strameritato. E il
1: Beh,
0: premio
1: io
0: di
1: credo che
0: Antonio
1: alla fine
0: Obiettivo, infatti, è per
1: Casarano.
0: l'anno scorso, quindi proprio per l'anno scorso ha vinto il campionato. Credo che meritatamente Antonio abbia, insomma, ricevuto questo premio, che è anche un riconoscimento anche alla sua carriera, lunga carriera, diciamo, concentrata sempre su molti importanti pugliesi, e quindi è un coronamento del suo lavoro.
1: Io credo che infatti Casarano e comunque anche Pianese siano un po' le sorprese in positivo di questi playoff.
0: Beh, sì. Ancora di più perché poi è un piccolo centro rispetto a Catrano. Catrano ha anche una tradizione calcistica importante, uno dei più grandi direttori sportivi che abbiamo noi, che Pantaleo Corvino esce da Catrano, quindi vuol dire c'era Miccoli, vuol dire, e poi ha una grande tradizione calcistica. Io da ragazzo, amante delle figurine Panini, io ricordo la Virtus Catrano, la delle figurine, quindi che ha fatto sempre Serie C per tantissimo tempo, quindi diciamo che sono stati bravi ad organizzare, ma anche hai una piazza comunque sia molto, molto, con molta tradizione calcistica. Pianese invece un po' di meno. Pianese, diciamo, società solida, organizzata, ma andare avanti in un piccolo centro toscano, arrivando adesso alla prima fase, nazionale, credo che sia anche per loro un coronamento di un percorso sportivo che è partito da lontano e che ogni anno si consolida sempre di più nel panorama calcistico professionistico.
1: Tra l'altro, Alfonso, nel corso del Galassi ha parlato molto non solo di calcio giocato, ma anche di quello che aspetta il calcio un po' in generale a livello federale.
0: Sì, noi ospitiamo tutte le istituzioni. C'era il presidente Abete, che prima di iniziare l'evento mi sono fatto anche una bella chiacchierata. Io, il mio rammarico, questo ci tengo a precisarlo. Innanzitutto, io credo che bisogna sentire anche le altre componenti che non vanno a votare il 22 di giugno. Purtroppo, ahimè, ancora i direttori, i dirigenti non hanno potere di voto, e questa è una cosa che bisogna sanare. La legge Melandri deve essere cambiata. Io, anche io, da capo Dipartimento Sport e di Azione, ci cercherò anche di sensibilizzare il mondo della politica, perché la legge Melandri, in questo momento, è giusto ricordarlo, impone un 30% tra tecnici e atleti, quindi per noi, calciatori e allenatori. Però credo che di circa 500.000 persone che ogni giorno portano avanti club, associazioni, sia a livello dilettantistico che professionistico, abbiano il diritto di essere rappresentati in un consiglio federale e quindi abbiano anche un potere elettivo. Però, parlando con Abete, la cosa che a me rimane un po' perplesso: parliamo di persone, ma non di programmi. Io vorrei sapere, dal 13 in poi, dal 13 maggio, quando saprò ufficialmente i candidati, chi sono, cosa pensano dei direttori sportivi, cosa pensano dei segretari, cosa pensano dei collaboratori della gestione sportiva, perché onestamente parliamo di persone, ma io di programmi in questo momento non ho sentito una frase su cosa pensano poi, che visione hanno del calcio italiano nel prossimo futuro, un calcio italiano che purtroppo è gravemente malato.
1: Ecco, infatti è stato questo, no? Un po' il tema centrale della situazione. Si parla molto di persone, ma non di programmi. È stata una cosa sottolineata anche da Mirabelli, dallo Monaco. Insomma, sono stati tanti dirigenti che hanno marcato un po' questa situazione.
0: Allora, io faccio una premessa, Claudia. Giancarlo Abete e Giovanni Malagò sono due persone che hanno la mia grandissima stima, sono due persone che hanno fatto molto nel calcio, anche nel passato. Malagò, in questo momento, credo che sia un dirigente, forse il migliore che abbiamo in Italia, senza mezzi termini, sia l'ha dimostrato dalla presidenza del CONI e dall'organizzazione di Milano Cortina. Abete sa tutta la dinamica sissiche, ha già gestito la federazione. E poi voglio dire a Bede, è stato forse uno di pochi che dopo 5 minuti di un fallimento, diciamo, sportivo, è andato in sala stampa e si è dimesso. Questo bisogna anche prendere atto, quindi ha anche un senso di responsabilità molto molto forte. Ma detto questo, a me può venire anche Papa Leone XIV, ma io voglio sapere i programmi, dobbiamo vedere i programmi, che cosa pensa Malagò, che cosa pensa Bede, ma io parlo per quanto riguarda la mia categoria, ma anche di altre situazioni, riforma dei campionati, la valorizzazione del talento italiano. Io onestamente non ho letto una brisola di pensieri in tal senso, quindi mi auguro che dal 14 maggio in poi, quando avremo chiaro le candidature per la presidenza della FIGC, ci siano anche posizioni in merito a un programma che possa dare slancio al calcio italiano, che ripeto ha veramente bisogno. Io sono stato 2 domeniche fa a vedere Milan-Juventus, non lo dico per retorica, mi stavo addormentando a San Siro, poi ti vedi,
1: sì, partita della Premier. Sì, è stato uno dei peggiori spot del calcio italiano, il match di San Siro tra i rossoneri e bianconeri.
0: Non vedevo l'ora che finisse la partita. Era uno stato indecente, perché questo è lo specchio del nostro calcio. Qui va messo Milan Juventus, ma potevo dire anche Inter Roma, Lazio Fiorentina, Napoli Torino, cioè io sto dicendo. Purtroppo il nostro calcio è scadente, non c'è niente da fare. Purtroppo io vengo, mi ricordo, ahimè, perché sono un po' avanti con l'età, il calcio degli anni 80, gli anni 90, anche il calcio degli anni 2000. Insomma, eravamo al centro del mondo a livello calcistico. Io un Zico che viene all'Udinese credo che non lo vedremo più, perché qui venivano tanti campioni anche in società medie. Quindi
1: sì, questo il problema dobbiamo infatti riportare. No, è anche proprio l'appeal che ormai il calcio italiano non ha più, ma aperto in nessuna categoria, perché alle volte quando si parla di poco appeal si pensa solo alla Serie C, ma in realtà il problema nasce anche dall'alto.
0: No, no, è dall'alto, è principalmente dall'alto, perché il calcio poi è spettacolo. Il calcio, secondo me, non è una frase fatta, è dei tifosi, e degli appassionati. Noi molto ce lo dimentichiamo, noi parliamo solo di soldi, parliamo soltanto di business. Il calcio sta diventando sempre più business e meno sport, però poi alla fine la passione se la portano i tifosi. Il calcio senza tifosi è nullo. Io ho visto, vediamo l'Olimpico senza tifosi, vediamo Cosenza senza tifosi, insomma, credo che siano spettacoli che non vorremmo vedere. Quindi noi molte volte dovremmo, anche qui nei programmi di chi sarà candidato alla presidenza federale, voglio sapere anche che cosa facciamo anche nei confronti di chi vive la passione del calcio, perché senza tifosi il calcio non potrebbe esistere. Molte volte noi ce lo dimentichiamo. E poi, oltre alla passione che viene meno, poi viene meno anche uno spettacolo. Lo spettacolo calcistico, perché voglio dire, la gente poi si disinnamora. Questo è il problema.
1: Sì, è quello il punto, perché poi anche lì si possono presentare tanti dati statistici, anche la Lega Pro lo ha fatto di recente parlando di più presenze negli stadi italiani, un record assoluto quello di questa stagione, ma io credo che non ci si possa poi sempre nascondere dietro questi dati. Il calcio italiano è arrivato al collasso.
0: Allora, io invito tutti gli ascoltatori, a vedere le figurine panine degli anni 80-90 con le figurine delle squadre di calcio di Serie C, c'era la figurina con le squadre di calcio. Vedete gli spalti tutti pieni. Marani ha ragione, rispetto agli anni passati il trend è positivo, è sempre in aumento, ma siamo al di sotto di molti anni fa. Io invito, ma questo vale anche per gli campionati di Serie D. Noi andate a vedere chi ha la fortuna di poter vedere magari le figurine panini con le squadre di calcio che facevano una fotografia lì prima della partita, vedete gli spazi gremitissimi. Noi abbiamo la fortuna di avere Sky, perché comunque sia tanto poco, comunque sia è anche un modo per aumentare un po' i ricavi, ma gli stadi, ma questo vale anche in Serie B, non soltanto in Serie C, purtroppo non sono pieni, sono vuoti, no. Cioè, basta vedere le immagini, però ripeto, il presidente Marani che sta facendo per me un ottimo lavoro anche di brand, perché insomma ha coinvolto aziende importanti, ha preso anche i campionati con gestisce anche interessanti, insomma, che è sempre avvincente alla Serie C, però noi dobbiamo anche iniziare a ragionare a lungo raggio, e purtroppo anche non soltanto la Serie A ma anche in Serie B, Serie C, purtroppo ahimè rispetto agli anni 80 e anni 90, insomma, c'è sempre meno gente allo stadio. È vero anche che abbiamo le dirette televisive adesso, prima non c'erano, però forse dobbiamo riaccendere un po' la passione un po' di molte piazze calcistiche.
1: Sì, non possono infatti essere le dirette TV o il problema. Credo, appunto, come ha detto Alfonso, che si debba andare molto
0: No,
1: più a
0: sì.
1: fondo. E di tutto questo torneremo poi a parlarne con te anche, insomma, a brevissimo, perché come ricordavi, il 14 maggio avremo un quadro più chiaro di tutto quello che è il futuro della nostra federazione. Quindi sicuramente torneremo a disturbarti.
0: No, ma è sempre un piacere, Claudia, è sempre un piacere. Niente, grazie per anche la vostra presenza di tutto Nacchiato Web, c'eri tu, c'era il direttore Ceccarini presenti e credo che ho riscontrato anche nel passato, ma quest'anno in particolar modo, un grande riscontro da parte di tutti, da addetti ai lavori, mass media e tutto, perché diciamo che questo evento che nasce nel 2018, tu eri presente anche tu, sei stato presente a tutti gli eventi, in quel di Napoli, insomma, all'interno del premio
1: È vero,
0: Malafemmina,
1: a
0: noi
1: Pozzuoli.
0: premiamo cinque, a Pozzuoli cinque direttori, mi ricordo alla carriera era una parte da Urbino, c'era Ursino del Crotone, c'era Stefano Marchetti del Cittadella, Pelliccione del Monopoli e Marco Santopaolo, che era stato Cerignola all'epoca, che era il segretario, e questi sono i 5-5. Da lì poi è partita l'idea di fare un galà. È un premio dedicato ai direttori sportivi, l'abbiamo dedicato alla memoria di un grandissimo, forse uno dei primi direttori sportivi in Italia, che è Franco Janic. Abbiamo abbinato poi il settore giovanile in memoria del povero Daniel Guarini, e credo che insomma questo premio ormai è diventato un appuntamento fisso e premiamo persone, insomma, direttori, addetti ai lavori, ma non soltanto. Mi ha fatto molto piacere, lo voglio anche rimarcare, la presenza di Daniele Doveri e di Francesco Massini, che in questo momento particolare per RAIA, per gli arbitri italiani, hanno avuto, insomma, ho apprezzato, insomma, non era scontato la presenza di Daniele Doveri e di Massini, e l'ho apprezzato e l'ho ringraziato anche pubblicamente. Poi, ovviamente, abbiamo avuto, insomma, grandi ospiti e credo che ormai Adigosp è, insomma, sempre più consolidato nel mondo dei direttori sportivi e noi, come giusto che sia, premiamo chi si è distinto.
1: Alfonso, grazie mille ancora per essere stato con
0: Grazie a
1: noi.
0: voi. Grazie a voi, buon tutto. Alla prossima.
1: Ringraziamo di nuovo il presidente Adicosp Alfonso Morrone. Allora, sono scoccate già le ore 10:30, quindi piccolissima pausa e poi a breve la terza e ultima parte di A Tutta C.

0: Ed eccoci tornati con la terza e ultima parte della nostra puntata mattutina di questo venerdì 8 maggio. Abbiamo ricordato che insomma sarà un weekend molto ricco quello che ci attende. Stasera conosceremo le retrocesse dalla Serie B in Serie C. Si giocherà domani l'unico playout di questa stagione, quello tra Bright Torres, sfida di andata appunto sabato 9 maggio, quella di ritorno la prossima settimana, ma si giocherà anche poi domenica le gare di andata del primo turno della fase nazionale dei playoff. Playoff che al primo turno della fase a gironi hanno visto anche tra i protagonisti, secondo me nettamente in positivo, l'arsignano Valchiampo, che ha pareggiato 2-2 sul campo del Cittadella e forse qualcosa in più avrebbe sicuramente potuto ottenere. Un arsignano che però per quel 2-2, per il peggior piazzamento nella regular season, ha dato il via poi al Cittadella. Un pari che però, ripeto, secondo me sta stretto alla formazione giallo-blu. Per sapere se ho ragione su questo, io vado a dare il buongiorno al nostro ospite, che insomma ha vissuto sicuramente meglio di me quella che è stata la sfida del tombolato, mister Daniele Di Donato, il tecnico proprio dell'Arsignano. Mister, buongiorno.
1: Buongiorno a voi. Hai detto perfetta, hai fatto una disamina perfetta. Purtroppo non siamo riusciti nell'intento, sicuramente meritavamo qualcosina in più. Abbiamo fatto di tutto per portare a casa il risultato, abbiamo avuto delle molte occasioni per andare sul 3-2, il gol annullato, la traversa, però purtroppo non è andata. Ci teniamo la prestazione, ci teniamo di essere usciti a testa altissima, però il rammarico c'è perché potevamo sicuramente passare il turno, però il calcio è questo, a volte ti dà, a volte ti toglie, forse nel playoff ci ha tolto qualcosina, però siamo contenti per il cammino fatto. Siamo partiti l'obiettivo salvezza, quindi è stata una stagione secondo me molto molto importante.
0: Nel complesso, infatti, proprio questo volevo chiederle, se la stagione era da almeno 7 come voto finale, perché credo anch'io che quel pari vi sia stato stretto e avreste meritato molto più voi il passaggio del turno, proprio per quella che è stata la sfida. Io l'ho vista in televisione, quindi chiaramente non ho avuto magari la percezione realissima di quello che è stato, ma io credo che appunto l'Arsignano avrebbe meritato il passaggio del turno, però penso anche si possa dare un 7 complessivo alla stagione.
1: Sì, ma guarda, anche di più, perché per come eravamo messi sono arrivato il 4 novembre, che erano terzi ultimi, una squadra in netta difficoltà, abbiamo fatto un lavoro prezioso, i ragazzi sono stati splendidi perché hanno fatto, se tu conti che le ultime 10 partite di campionato o 12 abbiamo fatto più punti tutti, anche del Vicenza che ha stravinto il campionato, le ultime 7-8 vittorie e un pareggio, quindi eravamo in una condizione psicofisica pazzesca. Peccato, ce la siamo andati a giocare a Cittadella, peccato per questa regola della posizione, però ne prendiamo atto e ne veniamo fuori, ti ho detto, a testa altissima. È un voto secondo me anche maggiore di 7 per quello che i ragazzi hanno fatto.
0: Sì, anche proprio per il percorso che comunque poi avete portato avanti e che magari sarebbe bello veder proseguire anche nella prossima stagione.
1: Vedremo, stiamo parlando, stiamo valutando il da farsi. Io a Arsignano ho fatto due stagioni, la prima l'ho vinto campionato, la seconda quest'anno era come vincere un campionato, quindi mi porta bene, perché no continuare.
0: Ecco, e speriamo insomma, mister, le porti bene anche quest'ospitata. Però senta, le chiedo un po' di fare anche le carte a questi playoff. Che turno di fase nazionale vede insomma in vista di domenica?
1: Ma il playoff è duro, è tosto, squadre forti ce ne sono, perché adesso entrano tutte le big, squadre attrezzate, anche quelle del girone sud che forse hanno qualcosa in più sotto il punto di vista dell'ambiente, e poi sono squadre composta giocatori forti. È un terno all'otto. Secondo me devi stare molto bene fisicamente e devi avere la fortuna nella singola partita di fare qualcosa di diverso. Però anche il Cittadella stesso, che con noi è sembrato in difficoltà, alla fine ha battuto meritatamente Lumezzane e ora si trova ad affrontare un playoff da protagonista. Quindi tutto da scrivere, tutto da scrivere.
0: Però proprio questo volevo chiederle, quanto magari conta l'aspetto mentale, perché le ripeto, riportandola alla sfida del tombolato, oltre che un arzignano insomma autore di una grande prova tecnica, io ho visto anche un arzignano mentalmente più solido del Cittadella, o quantomeno mentalmente meno impaurito della formazione di Iori, che forse aveva più da perdere.
1: Sì, la testa fa tanto. Noi arriviamo da un finale di campionato strepitoso, ti ripeto, le ultime 8 abbiamo vinte 7, le ultime 5 trasferte abbiamo vinte tutte 5, quindi andavamo a Cittadella consapevoli di fare la nostra gara, eravamo convinti appunto di disputare una grande gara e di passare. Purtroppo il risultato ci è andato contro, però non abbiamo niente da rammaricarci. Io penso che anche il gol annullato, se veniva convalidato, mancava 30 minuti, eravamo due pari, sarebbe stata un'altra storia. Però va bene così, sì. Quello che dovevamo fare abbiamo fatto. Cittadella dopo di noi ha preso lo slancio, no? Perché poi dopo 3 giorni ha rigiocato con il Lumezzane, è stata un'altra partita per loro. E quindi magari gli è servita quella partita con l'Arzignano per capire che possono andare avanti e comportarsi diversamente.
0: Mister, io la ringrazio per averci fatto compagnia in questa puntata di A Tutta C. Sicuramente torneremo a disturbarla presto, magari una volta poi ovviamente definito il suo futuro, però di sicuro torneremo da lei, ma intanto davvero grazie.
1: Grazie a voi, buona giornata. Salve.
0: Altrettanto a lei un saluto e un ringraziamento al tecnico dell'Arzignano Daniele Di Donato, che ci ha un po' illustrato insomma quello che è stato il percorso della formazione veneta, che per me è stata un'altra delle note liete di questo campionato di Serie C. Mi avrebbe incuriosito molto vederla anche in questo proseguo di playoff, dove per me Casarano e Pianese rimangono le grandi sorprese. Abbiamo parlato a lungo del Casarano nei giorni scorsi, anche della Pianese, sorprese poi relativamente, perché per tutto quello che stanno programmando stanno meritando quanto si vede sul campo. Vedremo poi se il campo continuerà a premiarle. Di sicuro ora c'è un doppio confronto che lascia tutto in bilico fino almeno a mercoledì 13, salvo poi non emergano risultati clamorosissimi già a partire da domenica. Ma allora io mi avvio verso la fine di questa puntata. Vi ricordo che alle ore 17 torneremo con la seconda ora giornaliera di A Tutta C. Prima di noi però ci saranno altre interessantissime trasmissioni, dove parleremo di tutto il calcio italiano e non solo, che potete seguire anche su tuttomercatoweb.com, come vi ho ricordato durante il corso della giornata. Quindi a tutti voi un buon fine settimana, e lo auguro anche a Giorgio Sorani in regia. Oggi ancora non lo avevo menzionato e me ne scuso. Con me l'appuntamento è a settimana prossima, ma con A Tutta C questo pomeriggio alle ore 17.
2: Il calcio ci fa impazzire. A Tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
3: Tutto Mercato.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Buongiorno e ben ritrovati, buon venerdì a tutti. Siamo proiettati oramai verso il prossimo turno di campionato. Sono pochi i verdetti, ma molto importanti, che devono essere stabiliti ancora. Dopo l'archiviazione del discorso scudetto appannaggio dell'Inter, c'è da definire chi andrà in Champions League, chi andrà in Europa League, chi in Conference e chi retrocederà tra Cremonese e Lecce. Cremonese e Lecce che vivranno un turno diverso: la Cremonese che affronterà il già retrocesso Pisa e Lecce invece che affronterà in casa una Juventus alla ricerca di punti fondamentali, di una vittoria senza se e senza ma per tenersi stretta la zona Champions rincorsa dalla Roma, che andrà a far visita al Parma, e naturalmente anche ancora dal Como, che invece nell'ora di pranzo di domenica andrà a far visita al già retrocesso Verona. Dunque tutto ancora in ballo nelle posizioni europee, con però occhio anche al Milan, che non può più perdere punti, affronterà in casa l'Atalanta e se non vince potrebbe essere risucchiata nella posizioni fuori dal Champions. Quindi tanto da definire, c'è tanto mercato sullo sfondo di cui parlare, c'è stata qualche gara interessante per quanto riguarda l'Europa alla quale non partecipiamo più, ma che ha regalato soprattutto le finaliste per quanto riguarda la Champions League, saranno PSG Arsenal. Nella giornata di ieri invece l'Aston Villa elimina il Nottingham Forest in Europa League e vola appunto in finale, così come il Friburgo che batte 3-1 lo Sporting Braga, confermando il risultato sostanzialmente dell'andata. Per quanto riguarda la Conference, non ce la fa lo Strasburgo, quindi resta il Paris Saint-Germain, l'unica squadra francese che andrà in finale. Vince il Rayo Vallecano in trasferta per 1-0 dopo aver vinto 2-0 in casa, e poi il Crystal Palace, che invece conferma di essere una delle squadre più indicizzate alla vittoria della Conference, che batte 2-1 lo Shakhtar Donetsk dopo averla già battuta nella gara di andata con un risultato abbastanza netto. Detto questo, diamo il buongiorno da Vincenzo Marangi, intanto da Giorgio Solani, ma diamo il buongiorno subito a Fabrizio Ponciroli. Ciao Fabio, ben ritrovato.
2: Ciao, bentrovati a tutti.
1: Allora, prima voglio un tuo commento dopo, diciamo, la gara spettacolare dell'andata tra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco, quello che è successo nel ritorno. Un Paris Saint-Germain più attento, e quindi qua torniamo sul discorso che comunque anche la fase difensiva conta sicuramente, sblocca la partita dopo pochi minuti, poi contiene il Bayern Monaco che conquista una meritata finale, che è la seconda di fila, e possiamo dire che Paris Saint-Germain e Luis Enrique sono miglior allenatore e migliore squadra in questo momento di circolazione in Europa?
2: Ma io direi che al di là dell'aspetto difensivo, che sicuramente è cambiato, ma direi che il Bayern Monaco è cambiato, nel senso che la pressione, forse il gol preso a freddo, cioè tante componenti che ci hanno impedito di vedere la miglior versione del Bayern Monaco. Questo nulla toglie al Paris Saint-Germain, che ha fatto davvero una gran partita sia l'andata che il ritorno, e meritatamente va in finale. Sì, per rispondere alla tua domanda, credo che il Paris Saint-Germain in questo momento sia una squadra, non dico perfetta perché ha qualche lacuna, però si avvicina molto alla perfezione. E mi fa sempre sorridere pensare al povero Mbappé che da quando se n'è andato da Parigi deve sorbirsi la sua ex, che non solo vince ma stravince, quindi davvero un momento delicato per lui. Però per tornare a Luis Enrique, sappiamo tutti cosa ha passato nella vita privata, e vederlo così preso da questo progetto, così un tutt'uno con i giocatori, con lo staff, con la città, perché ricordiamo che parla francese alle conferenze stampe, cose che molti dei nostri allenatori non farebbero mai. Quindi tanta roba Luis Enrique, davvero. Io personalmente non l'ho mai amato particolarmente, però devo ammettere che come allenatore sta dimostrando di essere di un'altra categoria.
1: No, io invece devo dire la verità, sono di quelli che lo ha sempre amato. Ecco, magari il rapporto con la stampa è sempre stato un po' complicato, però come allenatore mi ha dato sempre quella sensazione di genialità e preparazione, capacità di inventarsi sempre un qualcosa di nuovo. Che ha detto che, poi ne parlavamo con Di Benedetto ieri, la squadra ce l'ha, ha smontato il Dream Team, ne ha montata una più logica, comunque forte.
2: Ma no, ma tutti gli allenatori che sono stati a Parigi hanno avuto la squadra, cioè, ma solo Luis Enrique è riuscito a portarla in fondo, perché quelli che dicono non ha più investito, non è vero, non è vero, il monte ingaggio del Paris Saint-Germain è altissimo, però Luis Enrique ha creato una squadra, a differenza di tutti gli allenatori che l'hanno preceduto, che vincevano in patria ma non riuscivano a fare l'ultimo passo in Champions League. Ma faccio un esempio su tutti, ne parlavo ieri, Emery, che andrà a giocarsi la quinta Europa League della sua carriera con la terza squadra diversa, è stato a Parigi, ha vinto a Parigi, ma non ha vinto nulla a livello europeo, proprio perché era difficile. Bravissimo Luis Enrique, secondo me lui ci ha provato con Mbappé, ci ha provato, ha capito alla fine che, ma non per questioni di talento, ma per questioni di rapporti, probabilmente non era l'uomo giusto a cui affidare la squadra, e si è affidato al gruppo e ha avuto ragione lui. Ma il Paris Saint-Germain temo che detterà legge per un po', perché mi sembra una squadra che quando entra in ritmo è difficile da contenere. Quest'anno ha avuto il mondiale per club che ha debilitato molto fisicamente la squadra, ma poi questi hanno cambiato passo e si è visto.
1: Assolutamente, si sono visti anche due ex conoscenze del calcio italiano, principalmente del Napoli, Kvaratskhelia e Fabian Ruiz, giocatori che veramente dimostrano di essere fortissimi e trascinatori, no?
2: No, beh, Kvara, se continua così è da pallone d'oro, Guardavo anche le statistiche, ragazzi, questo sta facendo una stagione davvero impressionante, decisivo in tutte le ultime 7 partite di Champions, o con assist o con gol, 18 gol, cioè sta facendo tutto lui. Ma la cosa che mi impressiona di più è la capacità di essere lucidissimo in attacco e dare una mano in difesa, ma non, come si suol dire, da una mano, no, questo rientra, recupera palla, cioè veramente tutta fascia, no? Quando ero giovane mi dicevano i giocatori tutta fascia, ecco, questo lo è, ma questo lo è per davvero, no? È in uno strapotere fisico e tecnico che davvero sta facendo la differenza, e secondo me da pallone d'oro, sono straconvinto.
1: Devo dire che sono perfettamente d'accordo con te su questo. Vediamo, anche senza il mondiale sarà un giocatore che i punti se ce li ha già, e come per vincere.
2: Senza il mondiale, ci va.
1: Sì, no, anche senza aver partecipato ancora al mondiale, poi lo parteciperà. Non ha, cioè lui già adesso secondo me se lo merita ampiamente. Poi sai che il mondiale spesso e volentieri ribalta un po' i valori, ma in questo caso secondo me ci sono pochi giocatori che possono ribaltare il valore di Kvaratskhelia, però vediamo, perché poi abbiamo visto nella storia anche vincere il pallone d'oro giocatori che magari non se l'erano propriamente meritato.
2: Detto questo, innanzitutto deve vincere la Champions, perché sai che comunque
1: quello conta tantissimo,
2: sì, perché se poi non vinci la finale, si è fatto tutto in maniera perfetta, però il risultato pesa parecchio, quindi bisognerà aspettare la finale, che tra l'altro è una finale, tutti dicono Paris Saint-Germain super favorito, ma secondo me no, secondo me sono al 50, forse 51-49, mi viene da dire così, perché comunque l'Arsenal sta vincendo la Premier League e è arrivato in finale di Champions League, anche per rispondere a tutti quelli che dicono che è impossibile, no, portare avanti entrambe le manifestazioni. No, non è impossibile, perché alla fine adesso bisogna vedere come andrà a finire, però la Premier secondo me la porta a casa, e quindi anche se dovesse perdere la Champions League, insomma, è arrivato a vincere la Premier e in finale di Champions, non mi sembra poca roba.
1: No, direi di no, e mi hai portato sull'altro tema che volevo affrontare con te, perché poi in finale ci va l'Arsenal costruito da Berta e Micheli. Allora ti chiedo, in Italia non si spendono soldi o si spendono male perché non si hanno i dirigenti giusti? E perché nessuno ha puntato su Micheli? Insomma, sapevamo che era uno fondamentale nel famoso scudetto del Napoli. Poi la Juventus scelse Giuntoli, che era un ottimo dirigente, straordinario dirigente. De Laurentiis si fece portare al massimo Pompilio, ma non Micheli, e poi abbiamo capito il perché. Su Berta invece non si è deciso di puntare. Allora, che cos'è che non funziona nel calcio italiano? Perché poi se guardiamo, i soldi sono stati spesi, ma male. Allora è una questione di dirigenti, di idee, che cosa lascia ancora il nostro paese un po' indietro da questo punto di vista?
2: Ma guarda, un po' tutte le componenti. Cioè, innanzitutto sì, vero, soldi sono stati spesi, ma molto meno rispetto ai top club europei, quindi questo comunque incide. Cioè, in questo momento, se tu intravedi
1: però sai,
2: il
1: Liverpool
2: talento...
1: pure ha speso tantissimo, ma male. Allora anche esatto. Lì bisogna fare dei ragionamenti.
2: Esatto. Quindi, in questo momento, se tu intravedi un talento, è molto difficile che lo porti in Italia. Perché ci sono top club che hanno la precedenza. La precedenza perché? Ah, perché hanno la forza economica per pareggiare e superare qualsiasi offerta italiana. E B, perché obiettivamente in questo momento se chiedi a un giovane talento dove vuoi giocare, difficilmente ti risponde la Serie A. Molto più probabilmente ti dice nell'ordine Premier League, Liga, Bundesliga e poi Ligue 1 e Serie A, secondo me, allo stesso livello. E questo lo dice lunga di come si è messi. E poi siamo sempre lì, cioè all'Arsenal c'è una cultura diversa, nel senso che è una squadra votata ad un gioco, diciamo così, non dico innovativo, perché comunque anche loro hanno delle basi tradizionali, però c'è la voglia di rischiare anche sul giocatore. Da noi no. Cioè, faccio un esempio per capirci: l'Arsenal Modric non l'avrebbe mai preso. Ok, questo per far capire anche la differenza probabilmente a livello dirigenziale. Cioè, da noi Modric è uno che fa la differenza, noi ci piace quel tipo di profilo, all'estero meno, in Inghilterra ancora meno, all'Arsenal proprio zero. Quindi è così, noi siamo rimasti legati a un calcio differente. Non è detto che per forza debba deludere sempre, perché adesso il fatto che noi siamo andati male quest'anno sembra che siamo incapaci. No, però certo è che gli altri campionati hanno preso una direzione completamente diversa rispetto alla nostra, e in Champions si è visto.
1: Noi abbiamo tanto da rimontare sicuramente. Apro una breve parentesi sul nostro calcio. In questo momento ha tanti problemi da risolvere, manca ancora il presidente federale, la federazione però non verrà commissariata come disse il presidente del CONI, ci saranno quindi le elezioni che si avvicinano, ricordiamo il 22 giugno, adesso dovranno uscire fuori i nomi dei candidati, non c'è il designatore che per adesso si è autosospeso per l'inchiesta frode sportiva portata avanti dalla procura di Milano da Maurizio Ascione. Inchiesta che vedrà oggi, stando a quello che racconta l'agenzia stampa italiana, l'AGI dovrebbe vedere gli interrogatori, oltre che di Schenone, dirigente dell'Inter, non indagato, lo ricordiamo, anche gli arbitri Zappi, decaduto in seguito alla squalifica per 13 mesi, come sappiamo, e Dino Tommasi, che per l'appunto in questo momento ha preso il posto di Rocchi come designatore provvisorio. Se ne parla poco, perché esce poco, come giustamente è corretto che sia. Però questi interrogatori in questo tipo di ordine ti fanno pensare che si stia lavorando in una direzione ben precisa e ti aspetti che possa rivelarsi una bolla di sapone o un qualcosa di più importante?
2: Guarda, non ne ho la più pallida idea. Io continuo a ripetere il mio pensiero, che è più passa il tempo, più ci sono questi tipi di indagine, più c'è questo dire non dire, e più il calcio italiano sprofonda negli abissi. Cioè, io non ho idea se alla fine sarà una bolla di sapone o un'inchiesta pesante tipo Calciopoli.
1: Beh, poi
2: però
1: c'è
2: Rocchi
1: che rischia
2: è evidente, però è evidente che questo sta danneggiando ancora di più uno sport che sta arrancando. Cioè, abbiamo Sinner che fa esplodere Roma, abbiamo Antonelli che è diventato un idolo assoluto nonostante ci sia la Ferrari, insieme alla Ferrari, e poi abbiamo un calcio italiano che fa acqua da tutte le parti, inchiesta compresa. Quindi per me bisogna veramente interrogarsi su come riuscire a non, diciamo così, disperdere la vera grande passione del tifoso, che secondo me è arrivato un punto in cui fa fatica, infatti si interessa più ad altro. Questo è significativo, certo, perché noi che abbiamo l'imprinting calciofilo, no? Cioè, noi siamo nati col calcio e moriremo col calcio, cioè, sì, non ce l'è. Sì. Certo, io adoro il tennis, ma da sempre, non da adesso che c'è Sinner, stessa cosa la Formula 1. Però mi accorgo che tra i giovani ai giovani, Vincenzo, lo sai meglio di me, cioè se chiedi a un bambino adesso Sinner è molto più quotato di, che ne so, Lautaro Martinez, oppure Kimi Antonelli fa più audience di un Leao. Qualche anno fa sarebbe stato impossibile, sarebbe stato blasfemia, no? Sì. Adesso no.
1: No, no, e invece diciamo sono indizi assolutamente importanti. Tra l'altro in questa confusione generale del calcio italiano ce n'è un'altra che fa discutere ancora il calendario, no? Internazionale di tennis, ancora una volta sapevamo che c'erano e adesso c'è il dubbio di quando far giocare. Per adesso resta domenica 17 alle 12.30 il derby di Roma e a ricasco poi tutte le altre partite, perché chiaramente si parla di contemporaneità e in questa contemporaneità abbiamo provato a fare un giochino proprio con Lorenzo Di Benedetto, non so se dopo ci sarà lui, tra poco ve lo dirò. Domenica 17 alle ore 12.30 si dovrebbero giocare Como-Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Roma-Lazio in un orario proibitivo a danno della bellezza del nostro calcio ancora di più.
2: Allora, mia teoria, follia iniziale, nel senso che tu sai che hai Sinner che sta diventando centrale nello sport italiano. Io dico, ma non si poteva mettere un paletto e magari Roma-Lazio la giocavi alla 36esima, oppure quando si avvicinava il momento trovare una soluzione che potesse andare bene per tutti. Ho sentito anche soluzioni folli, anticipare tutto al sabato,
1: ma c'era la
2: giocare la lunedì, esatto, giocare il lunedì, cioè, no ragazzi, allora, il 12.30 è un orario accettato dal sistema e bisogna andare con quello. Il vero problema è a monte, che non bisognava arrivare a questo punto sapendo che il 17 c'è la finale del Roland Garros e sapendo che rispetto agli anni passati c'è la concreta possibilità che ci sia un italiano. Ma anche se non ci fosse stato Sinner, secondo me un evento così importante in una città così accostato al derby è una follia all'inizio, proprio all'inizio della creazione dei calendari. Quindi l'ennesimo autogol che si poteva evitare, però adesso l'unica soluzione sono le 12.30. Cioè non ce ne sono altre.
1: Tra l'altro lo stesso errore come commesso anche l'anno scorso quando ci fu Roma-Milan a ridosso degli internazionali, quindi è due. Cioè l'anno prossimo glielo diremo noi, glielo ricorderemo noi quando fanno il calendario che ci sono gli internazionali di tennis, però va bene così, insomma. È chiaramente una situazione...
2: È un incastro che si poteva prevedere, sì, però sì. Adesso io direi... Allora, non puoi lamentarti delle 12.30 per un semplice motivo, che siamo al 17 maggio, si presume una bella giornata, quindi tutto sommato è domenica, va bene, cioè te la fai andare bene. Io sarò a vedere Juventus-Fiorentina, no? Quindi a me va bene, però mi sembra assurdo che si sia arrivato a discutere di questa cosa a ridosso dell'evento. Non lo so, io, cioè all'estero queste cose non le fanno, perché noi sì?
1: Questa è la bella domanda. Parliamo di calcio, cioè di calcio giocato e di calcio futuro sostanzialmente. Parliamo intanto di questo turno di campionato che sarà importante per definire ancora una volta un passettino in avanti verso Champions Europa o Conference. La Juve va a Lecce, la Roma va a Parma sapendo già del risultato della Juve che avrà fatto a Lecce e quello che avrà fatto il Como che a mezzogiorno di domenica andrà ad affrontare il Verona. Alla fine di questa giornata, se dovessi salire sulla DeLorean di Doc Brown, come te la immagini che possa concludersi questo turno di campionato?
2: Beh, diciamo che davvero è una giornata decisiva, ma non tanto per dire. Io sono sincero, ho chiesto di fare le pagelle della Juve, ma sono preoccupatissimo. Sono preoccupatissimo perché il fatto anche di giocare prima metterà ancora più pressione alla Juve. Io non ho idea se sia una squadra che è in grado di gestire questo tipo di pressione, speriamo.
1: Tra 10 minuti, tra l'altro, apre e chiudo, c'è la conferenza di Spalletti, quindi poi sentiremo anche un po' le sue parole.
2: Esatto. Quindi sono molto preoccupato per Lecce-Juve, però devo anche dire che, insomma, c'è un Milan che non ho idea di come possa uscire da questo momento di crisi. Ho visto in difficoltà anche Allegri, quindi... Non è solo una questione Juventus-Roma, è una questione Milan-Juventus-Roma. dando per scontato che il Como non si rianimi, perché anche lì non sono proprio distantissimi. No. Quindi, non lo so, è un bel finale, se non sei tifoso di qualcuno di queste squadre, ma anche se lo sei, perché alla fine vuoi vedere, nel mio caso, se la Juventus abbia davvero il DNA giusto per la prossima stagione, no? Tutti stiamo parlando di bisogna costruire per la prossima stagione. Ecco, la costruzione passa da questi momenti. Cioè, se fallisci adesso, e allora, ragazzi miei, vuol dire che proprio hai sbagliato tutto a livello proprio mentale. Cioè, qua non c'entra Spalletti, qua non c'entra... È proprio una questione di giocatori, livello di giocatori e di società. Quindi è una prova di maturità soprattutto per i giocatori. Cioè, io mi aspetto che qualcuno si prenda in mano la squadra e la porti in Champions, perché alla Juve dovrebbero esserci quei tipi di giocatori. Ci sono, lo vediamo presto.
1: E qui mi porti su un'altra tematica che volevo affrontare con te, perché sull'altra emittente ieri c'è stata, quella dedicata alla Juventus, c'è stata una grande divisione tra chi dava più colpe a Spalletti e chi le dava più al gruppo. Io onestamente neanche immaginavo si potesse arrivare a fare questa distinzione, perché secondo me Spalletti intanto è arrivato a guidare una squadra che non era scelta da lui, non era preparata insieme a lui, non era discussa insieme a lui, eppure credo che abbia fatto vedere un grande cambio di passo dal punto di vista del gioco, perché dal punto di vista dei risultati purtroppo sono venute fuori sempre le stesse situazioni che evidentemente raccontano però di che cosa? Forse di un gruppo di giocatori che a un certo punto non riesce a dare di più. E arrivo e ritorno a quello che dicevi tu, come è stata costruita questa squadra e soprattutto quanto può dare di più ancora Spalletti a questa squadra, posto che qualche tempo fa disse io ancora non ho capito questa squadra che cosa può fare.
2: Guarda, io rimango fedele alla mia analisi, nel senso che non ho ancora ben capito se ci sono dei campioni in questa squadra. Campioni intendo giocatori che possono indossare quella maglia. Non lo so, certo Yıldız lo metto tra quelli che possono tranquillamente giocare con la maglia della Juve, sugli altri, ma davvero su tutti, ho un punto di domanda, perché bisogna fare la differenza quando la palla scotta. Cioè, sì, l'allenatore può avere delle, diciamo così, delle colpe, può aver sbagliato qualcosa, però in questo momento è marginale. Cioè, alla fine sono le classiche partite che tu devi vincere, a prescindere dal modulo, da chi c'è in campo, tu devi vincerle. Se non le vinci, vuol dire che non sei pronto. Quindi per me davvero domani sera sarà una serata pesante per i giocatori della Juve, perché domani devono dimostrare di essere da Juve e non è facile, non è facile. Tanti dicono Lecce però, no.
1: Già in casa appunto. C'hai pareggiato con Lecce, già con la Fiorentina a Firenze c'hai pareggiato e sarà la prossima rivale, già in derby di Torino in casa l'hai pareggiato, quindi insomma è abbastanza indicativo.
2: E poi sai che cos'è? Tutti dicono ma il calendario della Juve tutto sommato è facile. Io la penso all'esatto contrario, cioè vai a Lecce contro una squadra che veramente sta lottando per la salvezza e sa che è una partita cruciale. Poi la Fiorentina ha fatto una figuraccia con la Roma, cioè veramente vuole chiudere così la stagione prendendo altri 4 gol dalla Juve? Non credo. E poi c'è il derby. Quindi a me non sembra proprio una passeggiata di salute. Certo, anche la Roma ha delle sfide importanti a partire dal derby, però sì, hai secondo me un piccolo vantaggio, che comunque sì, hai un punto di vantaggio, ma in realtà sono due, perché se arrivi a pari punti passa la Juve. E non sembra, ma quel gol di Gatti ci ha veramente salvato la vita.
1: Che poi è sparito, come mai secondo te?
2: Beh, ecco, questo secondo me invece potrebbe essere una di quelle colpe di cui accennavo di Spalletti. Perché mi sembra strano che uno con questa garra, con questa voglia, non possa trovare mai spazio in squadra. O è successo qualcosa che non sappiamo, potrebbe essere, però farlo sparire così... Non lo so, non mi ha convinto, proprio perché in queste partite, secondo me, al di là della qualità che uno ha, serve il carattere, e Gatti si può dire tutto, ma sicuramente non difetta di carattere.
1: No, questo è poco ma sicuro, tra l'altro poi autore di quel gol che ha permesso alla Juventus di rimettersi in gioco in Champions e poi trovarsi nella posizione in cui si trova, al netto esatto. anche delle situazioni che sono arrivate dopo. Senti, invece, per chiudere il discorso Juventus, poi ne voglio aprire uno sul Napoli. Vlahovic, pare che ancora ci sia un nuovo passo indietro più che un passo in avanti. Poi magari oggi, tra poco, tra qualche minuto, Spalletti tornerà a dire che vede che lui ha voglia di restare alla Juve, però sappiamo che non dipende solo da lui, che dipende anche dal suo entourage. Il suo entourage non molla un centimetro e Vlahovic è un po' più lontano forse dalla Juventus. Ma possiamo dire che questo è un nodo che la Juventus deve sciogliere per poter organizzare l'attacco del prossimo anno, perché ha già due casi da risolvere: la cessione di Openda, capire chi se lo potrà prendere, la cessione di David, capire chi se lo potrà prendere, il futuro di Vlahovic, perché altrimenti senza definire chi esce è più complicato sapere chi arriverà.
2: Guarda, io rimango un po' anche basito, perché hai fatto una stagione in cui anche per, ovviamente per questioni di infortuni, non hai dimostrato nulla. Essere qua ancora al punto di partenza, ovvero non so cosa farò il prossimo anno, a me non sembra una dichiarazione d'amore. A me sembra, non dico un ricatto, ma una presa di tempo che in questo momento la Juventus non può e non deve accettare. Cioè, o sei dentro o sei fuori. Ma secondo me già da settimane, cioè, tirarla lunga per me è un autogol tremendo. Ripeto, lo sai, non mai stato un fan di Vlahovic. Il fatto che prenda tempo, che è malentourage, vediamo se arrivano altre offerte, beh, arrivederci, grazie. Nel senso, non stiamo parlando di un attaccante che ci ha dimostrato di valere, che ne so, Osimhen. Tanto per fare un esempio chiaro del tipo di attaccante che vorrei alla Juve. Quindi grazie per quello che hai fatto, grazie per quello che non hai fatto, arrivederci, grazie. Nel senso, non lo so, a me non piace questo atteggiamento in generale. Poi capisco che in questo momento bisogna pensare alla Champions League, forse anche l'entourage. Sai, andare in Champions fa la differenza,
1: certo, anche
2: perché se rimango la Juve per fare l'Europa League ha un peso specifico diverso rispetto a giocare la Champions. Però a me sembra tanto solo una questione di soldi. Se fosse davvero così sarebbe un po' triste, perché quest'anno Vlahovic ha guardato giocare gli altri.
1: Già, soprattutto poi deve dare garanzie su una situazione... diciamo fisica recuperata al 100% oppure no. Allora Alessandro vuole, ti fa una domanda specifica, te la giro subito. Puoi fare questa domanda a Fabrizio? Certo. Alessandro, secondo te Locatelli è da Juve?
2: Luca?
1: Locatelli.
2: Ah, Locatelli, ho capito,
1: sì.
2: Luca.
1: No, Locatelli è da Juve.
2: No, nella mia Juve, cioè nella Juve che ho in mente io, quindi una Juve con la vera, no? La Juve che ho sempre amato, quindi con tanto talento, Locatelli non può essere un centrocampista titolare, non può. Può dare una mano, può essere,
1: può essere
2: nella
1: il
2: rosa,
1: subentrante, ma... come adesso il subentrante Miretti, per esempio. Quindi dovresti fare una scalata verso l'alto, avere Bernardo Silva, che sì, dico per dire, è un giocatore più di garra, sì, eccetera, e subentrante eventualmente il Locatelli di turno.
2: Assolutamente sì, così lo accetto. Ma Locatelli titolare, ma attenzione, non ho niente contro il ragazzo, l'ho intervistato tante volte. Una persona fantastica, un calciatore che ci mette davvero il 100% di quello che ha, però qua parliamo di qualità. Se il nostro desiderio è vedere una Juventus come quella di tanti anni fa, quindi di qualità, Locatelli non ha le fish per potersi sedere al tavolo. Cioè, può, se qualcuno non può giocare, entra lui, ma non può essere uno di quelli che si siede al tavolo, ok? Cioè, noi siamo abituati a centrocampisti di ben altra qualità e purtroppo la differenza si vede. Attenzione, nel calcio di adesso, nel calcio italiano di adesso, Locatelli titolare tutta la vita, però se vogliamo veramente puntare a qualcosa in più, Locatelli non può essere titolare. Spero di essere stato chiaro.
1: Chiarissimo, chiarissimo, e soprattutto condivido il tuo pensiero. Sei venuto da poco da Napoli, hai respirato l'aria di Napoli, l'entusiasmo, la voglia e tutto il resto. Ti chiedo, visto che se ne sta parlando, un Sarri bis lì, potrebbe funzionare o potrebbe essere una grande delusione sporcare il ricordo di quel passato?
2: È un rischio secondo me anche grosso, perché il tempo è cambiato, anche l'ambiente Napoli è cambiato, perché Sarri è arrivato quando Napoli era da costruire, quando era un Napoli che aveva bisogno di altre certezze per fare l'ultimo step. Adesso l'ultimo step l'ha fatto, quindi non so se Sarri è l'uomo giusto per questo Napoli, quindi per una squadra che parte per vincere, non per competere ad altri livelli. Quindi è un upgrade importante, eh? E quindi mi viene qualche dubbio, perché probabilmente Sarri va bene in quel tipo di squadra che si stanno costruendo, non che sono costruite già per vincere, perché Napoli, al netto degli infortuni che ha avuto quest'anno, è una squadra veramente che può puntare ad alzare i trofei. Quindi non lo so, oltre al fatto che non mi piacciono mai i ritorni, no? Perché vanno bene magari al Real Madrid, visto che si parla tanto di Real Madrid, dove Ancelotti ha fatto bene, lo stesso Zidane, però da noi i ritorni, insomma, non dico che sono andati sempre male, ma quasi.
1: Magari, ecco, quindi anche in questo caso potrebbe andare a sporcare il ricordo di quello che fu, anche se ti do questa notizia, pare che sia sempre più un'ipotesi concreta, quindi la volontà di Sarri e la volontà stessa del Napoli di poterlo riabbracciare.
2: No, ma è comprensibile,
1: A quel punto Conte te lo immagini più in nazionale o all'estero o al Milan, se dovesse saltare Allegri e andare alla nazionale?
2: Conte è una bella domanda, Vincenzo, sai che non lo so, cioè è difficile leggere nella mente di Conte. Io credo, per come è fatto lui, che voglia continuare ad allenare un club. Cioè non penso che sia già arrivato il momento di vederlo alla guida di una nazionale. Quale club? Non lo so, davvero non lo so, anche perché Conte è uno che chiede molto.
1: Te ne faccio tre: Liverpool, Manchester, Milan. Manchester United, Milan.
2: No, Milan no. Milan secondo me no, anche perché Conte è uno che chiede molto.
1: Te ne faccio tre: Liverpool, Manchester, Milan. Manchester United, Milan.
2: No, Milan no. Milan

0: ovviamente. Ferguson era uno che non solo ha vinto, ha stravinto. Conte fa molto bene, e soprattutto però in ambito nazionale, cioè nel proprio campionato di appartenenza, ma in Europa no. Quindi c'è veramente tanto da fare per avvicinarsi a Ferguson. Certo è che se dovessero dargli carta bianca, beh, un Conte Manchester sarebbe anche divertente da vedere, eh?
1: Assolutamente. Assolutamente, non vedo l'ora di capire poi quali saranno le strade, che secondo me si metterà in atto un vero e proprio effetto domino clamoroso anche di panchine.
0: Sì.
1: Grazie Fabrizio Ponciroli, un grande abbraccio.
0: A voi, alla prossima.
1: La prossima sarà giovedì, invertiamo la prossima settimana eccezionalmente l'intervento in editoriale di Fabrizio Ponciroli, intanto noi ci fermiamo e al ritorno, redazione Tutto Mercato Web, Lorenzo Di Benedetto, e partiamo proprio dal suo editoriale, vi aspetto.

0: Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di Tiambo Radio, a cura di Vincenzo Marangio.
1: Che vi dà il buongiorno, buongiorno Sorani, in cabina di regia, al suo fianco c'è Andrea Maiocca, ti è saltato il tuo claim simpaticissimo, noi però tra poco andremo nella redazione di Tutto Mercato Web da Lorenzo Di Benedetto, intanto vi comincio ad anticipare qualche notizia che riguarda il mercato, soprattutto casa Napoli. Parlavamo con Fabrizio Poncirori dell'ipotesi di un Sarri bis al Napoli, situazione che da un lato affascina, dall'altra può spaventare, perché poi le cose belle vanno vissute anche a volte insieme, una sola volta, la seconda volta poi rischia di cancellare la prima e i ritorni non sempre sono positivi. Vedete anche il ritorno di Allegri alla Juventus, sicuramente straordinario alla prima, il primo quinquennio, molto meno il secondo triennio. Napoli comunque che nel frattempo guarda al mercato e ha avviato la ricerca di un nuovo attaccante per la prossima stagione, anche perché Romelu Lukaku andrà via naturalmente in odore di addio dopo quanto successo nelle ultime settimane. Allora Rasmus Højlund, riscattato a suon di dobloni, sarà titolare inamovibile del Napoli, si cerca quello che può essere il sostituto di Højlund e quindi a questo punto la società ha individuato intanto in Kenan Davis dell'Udinese un profilo da seguire concretamente. Calciatore 28enne, ha realizzato già 10 reti in Serie A questa stagione in 27 presenze, registrando una media realizzativa superiore addirittura a quella di Højlund in rapporto ai minuti giocati. Il valore di mercato dell'inglese, sotto contratto fino al 2027 con opzione per un ulteriore anno, secondo la Gazzetta è di circa 10-15 milioni. Poi da capire, questo lo aggiungo a margine io, la condizione di Davis, perché è un giocatore molto muscolare, anche lui soggetto spesso ad infortuni. Parallelamente alla pista Davis, andiamo a leggere su Tutto Mercato Web, il club azzurro, secondo appunto la Gazzetta, valuta Andrea Pinamonti del Sassuolo, autore di 8 gol in 33 partite. Resta in rosa invece il giovane brasiliano Giovane, arrivato a gennaio, che non ha convinto poi completamente, non considerato adatto al ruolo di prima punta fisica, quindi resterà come attaccante in più, ma non in termini di attaccante fisico. Detto che poi se resta Conte serve un tipo di attacco lì davanti, se dovesse arrivare invece Sarri ne servirà probabilmente un altro. Ricordiamo il famoso sarrismo che si basava soprattutto sui tre piccoletti lì davanti, Insigne, Mertens e Callejon. Callejon non era poi propriamente piccoletto, però era un attacco molto veloce, imprevedibile, senza la punta di riferimento lì davanti. Se resta Conte serve la punta, serve la punta fisica e serve il suo vice. Con un altro allenatore potrebbe essere Sarri, magari Giovane potrebbe essere addirittura più utile rispetto al Davis di turno. Comunque, intanto sul fronte centrocampo, sempre in casa Napoli, i dirigenti Manna e De Laurentiis seguono Artur Attà dell'Udinese, sempre come possibile sostituto di Anguissa, che potrebbe andare via. Tra Napoli e Udinese rimane inoltre da gestire la situazione relativa, e questo è un peso importante, all'obbligo di riscatto di Lucca, fissato a 26 milioni di euro, operazione che influirà nelle strategie economiche del club partenopeo. Chiaramente Lucca, che poi è andato a Nottingham Forest e non ha convinto, ritornerà dal prestito al Napoli, Napoli che

0: dovrà riscattare a suon di doblone anche qui, e sono soldi sicuramente importanti. A proposito di Napoli, restiamo un attimo là in attesa di, del Dibe. Il Napoli ritrova il suo capitano, perché Di Lorenzo finisce il suo percorso di recupero dall'infortunio fisico nell'allenamento congiunto disputato ieri con la Scafatese, terminato 2-2. La notizia più incoraggiante è stata proprio le condizioni di Giovanni Di Lorenzo, schierato dal primo minuto e sempre più vicino al ritorno in campo ufficiale. Per il difensore azzurro si avvicina la fine di un lungo calvario iniziato oltre 3 mesi fa. In mezzo ci sono state una serie di lesioni al ginocchio, l'intervento per risolvere il problema al piede, settimane complicate vissute lontano dal terreno di gioco. A Como il capitano era tornato tra i convocati senza però giocare, mentre contro il Bologna potrebbe finalmente rivedersi dal primo minuto. Il suo recupero rappresenta una notizia fondamentale per il Napoli, soprattutto in una stagione segnata da numerosi infortuni e da continue emergenze. L'assenza di Di Lorenzo si è fatta sentire sia dal punto di vista tecnico che chiaramente dall'aspetto vista della leadership nello spogliatoio, ma in attesa di capire, il suo recupero dovrebbe arrivare, come dicevamo, nella gara contro il Bologna, e quindi si dovrebbe rivedere. C'è Di Benedetto, perfetto, che nel frattempo mi hanno girato un'altra news che magari condividerò proprio col Dibbe, che al quale do il buongiorno. Ciao Dibbe, ben ritrovato.
1: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Allora Dibbe, voglio partire proprio dal tuo editoriale, che secondo me è nato dalle riflessioni che facevamo anche un po' ieri in diretta. Sì, sì. Detto che intanto ho ricevuto, come mi avevi promesso privatamente, quello che sarà il turno di campionato del 17 maggio, e sono sicuro che sarà quello. Non lo spoileriamo, lo vogliamo spoilerare?
1: No.
0: Non si spoilera, no. si tiene. Però il tuo editoriale invece, che nasce dalla riflessione che facciamo ieri, pochi soldi o dirigenti sbagliati, i club italiani hanno i milioni che servono a migliorare le squadre ma vengono spesi male. Ed è un po' quello che ci siamo detti ieri, no? Soprattutto quando poi parlavamo magari anche del Bert e del Micheli di turno, della capacità all'estero di spendere bene, perché i soldi sono stati spesi, in particolare pensa alla Juventus, 300 milioni li ha spesi, ma anche il Milan, vedi Yashari, vedi tutti gli altri colpi, però poi non funzionano. E allora dobbiamo tornare a un problema di idee da parte dei dirigenti.
1: No, ma idee sono d'accordo, però quando si parla di idee molto spesso si riconduce questa parola al fatto che non ci siano soldi, no? E invece non è così, cioè i soldi ci sono, quindi non è che ci vogliano le idee, cioè, o meglio, servono anche quelle, perché poi quando un Giuntoli ti prende Kvaratskhelia a 10 milioni al Napoli, è un giocatore che ne vale oggi quanti? 200 probabilmente, perché è uno dei migliori al mondo. È chiaro che lì c'è stata l'idea di andare a pescarlo in un campionato dove nessuno lo conosceva, di andare insomma con gli scout a vedere partite che in molti non vedono. Però serve competenza, serve dialogo con l'allenatore, serve capire che cosa serve in una rosa per insomma per competere ad alti livelli, perché cioè Yashari cos'è, un'idea? Cioè Yashari è un giocatore che sì, l'avevamo visto anche in Champions League col Brugge o nelle altre coppe, però cioè non so se ti ricordi la scorsa estate, sì, un mese e mezzo per prendere Yashari, ora con tutto il bene del mondo vai dal Brugge e gli dici guarda, esatto, ho 20 milioni per Yashari, no, ne voglio 35, benissimo, resta lì, cioè invece di stare a neanche fosse andata a comprare, sai, guarda, quando Ferlaino andò a comprare Maradona
0: vabbè,
1: si presentò con la busta vuota, no, insomma la storia dell'assegno che c'era e non c'era, però è chiaro, no, si stava parlando di Maradona. Ora, con tutto il rispetto, il povero Yashari, 35 milioni di euro, cioè mi viene da piangere, perché se Yashari vale 35 milioni di euro, forse uno lo valgo anch'io. Quindi, insomma, potrò essere 35 volte più scarso di Yashari, probabilmente sì. Quindi
0: possiamo dire spesi male i soldi, così facciamo un po' questa carrellata simpatica che va a evidenziare un po' il contenuto del tuo editoriale, anche i soldi spesi dal Napoli per Lucca. Ne parlavo poco fa, il Napoli che sta avendo l'idea Davis, per esempio, 10-15 milioni, però intanto è a TA per sostituire Anghissà, però intanto dall'Udinese si è andato a prendere Luca Fiorfior di Dobloni, che adesso dovrai pagare per il riscatto di un giocatore che fondamentalmente ti serve.
1: Sì, no, ma poi qualcuno ci spieghi per quale motivo l'Udinese dovrebbe cedere Davis a 10-15
0: milioni, certo, mi sembra una follia.
1: Qualcuno ce lo dice e allora capiamo.
0: Ce la possiamo andare a comprare pure io e te tra poco, cioè, nel senso, scherzo, no, ovviamente. 10-15 no, euro c'è... possiamo andare, 10-15 esatto. Forse.
1: No, se Luca l'hanno pagato 40, non vedo perché Davis non ne debba valere meno, insomma.
0: Molto meno, tra l'altro.
1: Ma,
0: così.
1: Si fa sempre lo stesso errore, secondo me. Ed è stato l'errore principe della passata stagione, della passata finestra di mercato. Andare a prendere l'attaccante dopo la miglior stagione della sua carriera e strapagarlo. Lo ha fatto il Napoli con Lucca, lo ha fatto la Fiorentina con Piccoli, 25 milioni più 2 di bonus Piccoli, 40 milioni Lucca, dopo che
0: poi sembrava che era arrivato Piccari e non Piccoli.
1: Esatto, con una stagione fatta bene nelle ultime 3-4. Davis è la stessa cosa. Davis è un giocatore che quest'anno ha fatto benissimo, ma è un giocatore che si infortuna tanto.
0: Ne parlavo prima, muscolare, quindi, spesso.
1: Capito, quindi cioè, il Napoli, di nuovo, cioè, se vai a far rifare lo stesso errore, è la stessa cosa che dicevo del Milan la scorsa estate. Sei andato dal Brugge, hai preso De Ketelaere, l'hai rincorso per un mese, poi l'hai preso, è arrivato a Milano, non reggeva la pressione del Milan, via a Bergamo, e ringrazia il Dio il Milan che l'Atalanta alla fine ti ha dato più o meno gli stessi soldi e non ci hai rimesso niente. Poi 2 anni dopo che succede? Rifanno la stessa cosa, vai al Brugge di nuovo, prendi gli Asciari, lo rincorri per un mese e mezzo, lo prendi, arriva, non è all'altezza. Allora io dico, il Napoli, se è andato a Udine, hai preso Lucca, non era all'altezza, vai a cercare altrove. Cioè non è che un giocatore che rende bene in una piazza dove non c'è pressione arriva in un'altra piazza.
0: Vabbè, per esempio come ha fatto con Alisson Santos, no? Che è stata una bella intuizione quella.
1: Esatto. Quindi secondo me, ora Atta secondo me è un grande centrocampista, perché si vede proprio dalle movenze, da come tocca il pallone. È giovanissimo, però con quanto pensano di prenderlo a TA, perché cioè, anche lì siamo su 40, perché i prezzi che ci sono, se no i Pozzo non fanno mica discorsi, no, arrivano che in Premier League ne prendano 40-50 e via. Cioè il Bologna ha venduto un Doi al Nottingham Forest a 40 milioni, ora con tutto il bene che possiamo volere Andoi, 40 milioni, cioè quello sì. È un altro mercato, quindi Napoli, se vuoi competere, che tanto a TA è già diventato un giocatore insomma che è nei radar anche dei top, quindi se lo vuoi devi pagare tanto, io la vedo molto complicata.
0: Penso di sì. Poi c'è Stefano da Londra che dice un'altra cosa che avevi già detto tu, intanto è cominciata da pochi minuti la conferenza stampa di Luciano Spalletti, chiaramente la monitoreremo, e alle 12.35 abbiamo Camillo De Michelis che è lì in questo momento, che ci racconterà un po' nel dettaglio quello che ha detto Spalletti. Dicevo, il nostro amico da Londra Stefano dice: io sono convinto che certi giovani vanno aspettati specialmente un anno, e chi viene da campionati tipo Belgio, Olanda e paesi nordici svedesi sono abituati a meno pressione tattica. C'è anche questo aspetto che però avevi già evidenziato anche tu ieri.
1: Sì, no, certo, vanno aspettati senza ombra di dubbio, così come devono essere aspettati gli allenatori. E qui si torna a Luis Enrique che si giocheranno la finale dei Champions. Però sì, vanno aspettati, ma in un mondo frenetico come quello della Serie A bisogna fare pace con le idee, con la testa. Allora, c'è la possibilità di aspettare o no? Io credo che a forza di fare anni zero, anno zero, anno zero, anno zero, anno zero, e cercare di creare instant team per provare a vincere, è un disastro. Succede un disastro. Allora, qualcuno accetti la possibilità di fallire 1 o 2 anni per creare però qualcosa di duraturo, perché non c'è niente di duraturo nel calcio italiano in questo momento. Perché non ci sono squadre che ti danno la sensazione di essere a inizio ciclo, tutte danno la sensazione di essere a fine ciclo, perché il Milan deve vendere il giocatore migliore che ha, che è Leao, perché non è più in grado di fare quel salto di qualità e quindi probabilmente dovrà cederlo, perché la Juve è a fare i conti con 3 attaccanti che di 3 non se ne fa nemmeno uno, perché il Napoli rispetto all'anno scorso la sensazione è che non ci siano giocatori vendibili, perché l'Inter è sempre a parlare di dover svecchiare la rosa e quindi anche l'Inter non dà la sensazione di essere una squadra a inizio ciclo. Forse l'unica che ti può dare la sensazione di essere a inizio ciclo, oltre al Como chiaramente, però sto parlando di quelle storicamente big, può essere la Roma, che comunque ha fatto una scelta precisa, ha deciso di dare tutto in mano a Gasperini, voltando le spalle a Ranieri, perché non ci sbagliamo, voltando le spalle a Ranieri e probabilmente cacciando anche Massara, e allora si è deciso di andare il primo anno, che è stato que che è questo, dove la Roma in teoria può ancora arrivare in Champions League, però accettare il fatto di non finire tra le prime quattro, dare tutto in mano all'allenatore, e il prossimo anno si fa un altro step in avanti. Questo è l'unico, mi sembra, progetto un pochino più in crescita. Perché l'Atalanta comunque deve trovare la quadra dopo Gasperini, perché la Fiorentina quest'anno ha lottato per salvarsi, perché il Bologna, dopo aver vinto la Coppa Italia l'anno scorso e essere arrivato quinto e in Champions l'anno prima, l'anno prossimo resterà fuori dalle coppe. Insomma, non mi sembra ci siano così tanti progetti. Quindi sì, i giocatori vanno aspettati, ma bisogna mettersi in testa di cambiare proprio la mentalità
0: Certo.
1: anche sotto questo profilo, secondo me.
0: No, sono d'accordo, c'è anche una nota vocale per te, andiamola a sentire.
2: Buongiorno, sono Antonio da Milano.
0: Ciao Antonio.
2: Volevo chiedere a Lorenzo se vede che la Juventus, per i nomi di mercato che si sta muovendo, stia facendo comunque o ripetendo un errore. Perché io vedo diversi nomi, ma non vedo italiani bravi. La Juventus ha sempre vinto e secondo me deve ricreare uno zoccolo duro italiano. Cosa che invece ho sentito dire a Marotta. Italiani giovani bravi. Giocatori stranieri di esperienza. Ecco, io non vedo la Juventus una strada tracciata sotto questo punto di vista.
0: Ci
2: Lorenzo
0: aggiungo,
2: ne sa qualcosa?
0: adesso giriamo subito Lorenzo, però nell'Inter giocatori italiani bravi c'è più
1: N'è uno.
0: Esposito, c'è Barella, ma
1: No,
0: basta. Poi
1: Barella non è
0: dopo,
1: giovane.
0: esatto, non è giovane. Cioè in campo vanno gli stranieri che ti danno garanzia, non a caso la vittoria la vinci con quelli lì. Quindi credo che se tu voglia vincere, anzi io questa è una cosa che contrasto sempre un pochettino, perché si tende a dire, ah, parlo dei tifosi della Juve sull'altra emittente. Bisogna puntare sui giovani, sui giovani. E se punti sui giovani, poi non vinci, perché cioè, il giovane
1: Ma
0: o
1: si
0: ti
1: torna al
0: trovi.
1: discorso che facevo prima,
0: Esatto.
1: Enzo, è il discorso che facevo prima, a forza di creare instant team scadenti, tra l'altro, perché l'instant team di quest'anno è stato creato con Vlahovic in scadenza, con David che non è in grado e con Openda che non è in grado. Cioè,
0: Vabbè, loro però,
1: capisci?
0: Davide Openda, non è che sono proprio i trentenni già di garanzia,
1: No,
0: diciamo così,
1: però
0: eh.
1: sono, cioè, vai a prendere giocatori fatti, finiti. Allora, guarda, per rispondere al nostro
0: Sì.
1: ascoltatore, io credo che andare ora a prendere giocatori bravi italiani sia impossibile perché non ci sono, e questo è fuori discussione. Perché se avessimo avuto giovani italiani forti a quest'ora, probabilmente ci saremmo qualificati al mondiale. Io di giovani italiani forti, forti ne vedo soprattutto due. Calafiori lo reputo già un non giovane, ma non perché non sia giovane, che comunque è un classe 2002, ma perché ha già fatto lo step dopo, successivo. Più Esposito e Palestra. Questi sono i due grandi giovani italiani che ci sono in questo momento. Però, e torno a rispondere al nostro ascoltatore, vai a prendere Palestra, ti costa 50 milioni. Vai a
0: Quello
1: prendere Più Esposito, non lo puoi prendere
0: non
1: perché
0: lo puoi
1: l'Inter
0: prendere,
1: non te lo cede. Allora bisogna lavorare, la Juventus, perché ha chiesto la Juventus, ma anche le altre che ce l'hanno, sulle seconde squadre. È lì che devono uscire i giovani italiani forti. Perché
0: esattamente, perché se io voglio andare
1: si
0: a
1: va
0: prendere.
1: a intasare anche le seconde squadre di stranieri. Cioè, se noi facciamo la top 11 della Juve Next Gen da quando è nata, quanti italiani ci sono? Non c'è nessuno. C'è Muaremovic, c'è Huijsen, c'è Sule, c'è Ildiz. Ora poi mi sfuggono, cioè, così l'ho detto, i primi quattro mi sono venuti in mente. C'è nemmeno
0: Sì,
1: un
0: perché poi
1: italiano.
0: c'erano, no, c'erano i Barrenechea, i Ling Junior che poi sono andati via, eccetera. Gli
1: Capito?
0: italiani non ce n'erano. Ma ti aggiungo anche una cosa: l'italiano te lo fanno pagare caro e amaro. Magari quello come strategia, se sei bravo qualcosa tiri fuori, e mi spiego. Quando andasti a prendere Commaners, no? Che hai speso soldi su soldi, anche strapagato, magari potevi dire, ok, ti accontento su questa cifra, che per me è spropositata, però mi dai un'opzione di acquisto per palestra, dico per dire, su una cifra che stabiliamo già ora. Magari quella può essere un'abilità che il dirigente italiano riesce ad avere prendendo uno che pensavi potesse già funzionare, ma lo pensavamo tutti che era Commaners, e nel frattempo piazzi anche una pedina lì sul giocatore che giovane che secondo te emergerà meglio da prendere, che poi quando palestra diventa palestra, ti chiedono i soldini, i dobloni, certo. E non ce le hai.
1: Però lì lo devi conoscere, lo devi vedere che palestra è buono.
0: Certo, devi avere la tua intuizione.
1: Ma ti dirò di più, che se tu vedi che palestra è buono, non hai nemmeno bisogno di metterla l'opzione, capito? Perché se tu riesci a vedere che palestra è buono, te palestra vai a prendere. Certo. E lo paghi quanto? 3-4 milioni? Stiamo parlando di 2 anni fa. Cioè, se la Juve si fosse presentata all'Atalanta a dire, guarda, voglio lui, palestra. Loro, è chiaro, ti dicono, sì, ma mica te lo possono far pagare 10 milioni di euro. È un giocatore che ha fatto 0 presenze tra i professionisti. Quindi lì sta nel vederlo, nel vedere nella primavera che questo giocatore è superiore a tutti gli altri, lo vai a prendere. Però io ho l'impressione, a parte i campionati primavera sono da rifondare completamente, perché si sta parlando di qualcosa che non esiste. A Firenze c'è stata tutta la discussione legata a Braschi, che non veniva fatto esordire da Vanoli, il giovane Braschi. Braschi è del 2006 e ha giocato tutta la stagione in primavera, 2006 a 20 anni. Cioè, a 20 anni in primavera dovrebbero aver già smesso da almeno 2 anni di giocarci. Sì. Quindi, cioè, perché se un ventenne fa 20 gol nel campionato primavera non vuol dire assolutamente niente. Cioè, i ventenni, 20 gol, quelli buoni, li fanno in Serie A, in Premier League, in Bundesliga, quelli buoni. Quindi, anche lì bisognerebbe. Però, se tu vedi un giocatore di un'altra primavera che lo sai che verrà fuori così forte, prendilo, vai a prendere. Cioè, questo è il discorso.
0: Però devi avere quella sensibilità da bravo dirigente, esatto, anche che ti sai muovere per tempo. Allora, ci stiamo salutando con il Di Benedetto. Vado a dirti, tanto che tra le varie parole che sta pronunciando in conferenza stampa Spalletti, parla di Vlahovic come possibile titolare nella gara contro il Lecce. Vedremo, potrebbe partire da titolare, non servono pressioni. Poi, tornato sulla gara contro il Verona, detta alla fine ci hanno applaudito, quindi probabilmente la prestazione non è stata negativa, ma il risultato direi di sì. Però è chiaro anche che l'allenatore in questo momento non deve gettare l'ambiente in depressione, ma provare a dare una sterzata. Vedremo, caro Dibbe, ci ritroviamo la settimana prossima.
1: Ciao Enzo.
0: Lorenzo Di Benedetto, ciao. Tutto Mercato Web. Noi invece ci ritroviamo tra poco, Raffaele Garinella, poi Camillo De Michelis, poi Alen Valnegri. Vi aspetto.

0: Allora, come detto, sta parlando in conferenza stampa Luciano Spalletti. Vi leggo un paio di passaggi. Uno su Cambiaso, che ha fatto discutere molto il popolo bianconero per la sicurezza, la tranquillità che ha palesato dopo il pareggio contro il Verona. Cambiaso ha detto che la squadra non ha la percezione del pericolo, ci avete lavorato. La sua risposta è stata sempre un'intenzione a fare la differenza. Noi dobbiamo andare a consumare quel pallone lì, ribaltare il campo, percezione o meno, dobbiamo andare a fare cose che spacchino il ritmo. Ci vuole gas a tavoletta e capire che bisogna prendersi dei rischi e imparare a convivere con i ritmi alti. C'è soltanto da esprimere e non da gestire. C'è qualcosa che vorrebbe vedere domani e che non ha visto nell'ultima partita. Credo di essere forte. Il credere di essere forte non nasce quando tutto va al meglio, nasce quando nulla ha senso, perché io devo andare contro le avversità che trovo lungo la strada. Noi abbiamo tutto nelle nostre mani, non dobbiamo farci condizionare da ragionamenti, considerazioni oppure opinioni. Dal punto di vista delle qualità espresse dalla squadra, io sono molto contento, anche se ogni tanto ci siamo persi quei momenti che possono fare la differenza. Quindi provo a suonare la carica Luciano Spalletti. Ricordiamo che sabato sera, domani sera, appunto, scenderà in campo contro il Lecce e poi darà il là alla corsa a scudetto, perché una vittoria, una sconfitta o un pareggio condizioneranno in qualsiasi senso la rincorsa al posto Champions da parte del Como, che giocherà alle 12:30 di domenica contro il Verona, e della Roma, che giocherà invece poi domenica pomeriggio sul campo del Parma. Torniamo a parlare anche di Inter, lo facciamo con Raffaele Garinella. Ciao Raff, ben ritrovato.
1: Buongiorno a te, un abbraccio grande e un caro saluto agli amici in ascolto.
0: Allora, con te non avevamo ancora parlato dello scudetto dell'Inter, uno scudetto conquistato sul campo da un Chivu che, insomma, è riuscito a stupire un po' il popolo nerazzurro, secondo te? O tutto sommato?
1: Sì, certo, Enzo, assolutamente, anche perché sorrido quando penso a chi definisce l'Inter corazzata, perché secondo me le corazzate non le ha mai viste. Questa è una squadra più vecchia rispetto all'anno scorso, che ha acquistato un top player, unico top player dal mercato, che è Akanji. Sono arrivati dei giovani che si stanno formando ma che hanno bisogno di tempo, penso a più Esposito e Boni su tutti, e lo ha fatto perché purtroppo, non avendo secondo me la profondità della rosa per arrivare in fondo in Champions, l'eliminazione con il Bodo Glimt, per quanto dolorosa per i tifosi nerazzurri, perché l'anno scorso ce la ricordiamo tutti quella stagione lì, e ha portato però a vincere uno scudetto e arrivare fino in fondo in Coppa Italia. Secondo me, con le sfide che avrebbe affrontato l'Inter poi contro lo Sporting, eventualmente l'Arsenal, avrebbe a mio avviso, nel momento cruciale che è stato il mese scorso contro Roma, Como e altre squadre che ha affrontato, perso qualche punto importante, però l'ha vinto, perché purtroppo bisogna mettersi in testa che in questo momento qui, secondo me, le italiane non possono arrivare in fondo nelle competizioni europee. L'anno scorso e tre anni fa l'Inter è stata, secondo me, un'eccezione.
0: Hai accennato appunto di quella che sarà poi la finale di Coppa Italia contro la Lazio. Che partita ti aspetti lì? Perché la Lazio, diciamo, con Sarri nelle ultime apparizioni è cresciuta moltissimo.
1: Ma sì, io seguo spesso la Lazio dal vivo, mi piace. È una squadra che, quando è accompagnata dal tifo, unico secondo me, meraviglioso, rende al 110%. Quindi sarà una partita molto molto complicata, sia per la presenza, grazie a Dio dico, degli spettatori, dei tifosi della Lazio, che sono straordinari, e anche perché Sarri, da un punto di vista della fase difensiva, è uno stratega. Purtroppo la Lazio segna pochi gol, lo ha dimostrato nel corso dell'anno, quindi deve non subire gol, perché qualora subisse gol dall'Inter poi sarebbe difficile ribaltare la partita.
0: Hai detto che insomma è stata una squadra con qualche giovane ma tanti, diciamo, giocatori esperti.
1: Anziani.
0: Esatto.
1: Anziani.
0: L'anno prossimo come te l'aspetti l'Inter strutturalmente?
1: Beh, rivoluzionata. Intanto mi aspetto che non si spendano soldi, a mio avviso, non necessari sul mercato per quanto riguarda il portiere. Per me il portiere ce l'ha in casa, si chiama Pepo Martinez, può tranquillamente fare il titolare dell'Inter. Se l'alternativa a Pepo Martinez è Vicario, con tutto il rispetto e la stima che ho per Vicario, che ho visto giocare più volte dal vivo ed è un portiere straordinario, però mi tengo Pepo Martinez. Vado a investire in altri ruoli, in altri settori, in altri reparti. l'Inter dovrà certamente rimpiazzare Acerbi, De Frey e Darmian che andranno via, dovrà certamente rimpiazzare Mkhitaryan, Frattesi molto probabilmente sarà ceduto, trovare un'alternativa a Dumfries che non può essere Luis Enrique, perché Luis Enrique, per quanto sia stato ammirevole per l'impegno profuso in questa stagione, non è un esterno da 3-5-2 se l'Inter ripartirà con il 3-5-2. E sarà un Inter a mio avviso in rodaggio per certi aspetti, perché poi bisognerà inserire 6-7 calciatori nuovi, e quando si inserisce il nuovo bisogna comunque dare il tempo all'allenatore di poter lavorare anche ed eventualmente su un nuovo cambio modulo, anche ed eventualmente, non è detto che lo faccia.
0: Ti riporto diciamo anche sul territorio internazionale, perché nel frattempo abbiamo le finaliste della Champions League e anche delle altre coppe, ma ci concentriamo su quelle della Champions League. Da una parte l'Arsenal di Arteta, dall'altra il Paris Saint-Germain di Luis Enrique. Quale squadra ti ha impressionato di più complessivamente? Spendiamo due parole sul Paris Saint-Germain, che tu da tifoso dell'Inter hai vissuto l'anno scorso in finale,
1: squadra meravigliosa.
0: Che quest'anno si sta confermando e non era del tutto semplice scontato.
1: È una squadra meravigliosa, è una squadra avvolgente nella manovra, quindi difficile, imprevedibile, guidata da un allenatore che io adoro, un uomo a cui auguro tutto il bene del mondo, che è Luis Enrique. Ed è una squadra che sulla carta ha delle armi in più dell'Arsenal. Diciamo che può avere la giornata di gloria totale, ma anche la giornata in cui non funziona niente. Non è sempre stata continua in questi anni, e purtroppo per via di questa discontinuità ha perso anche dei campionati che sembravano già vinti. Quest'anno pare invece che la ruota, mi auguro per loro, possa girare, perché comunque lo meritano per il lavoro fatto in questi 3-4 anni. Però sulla carta, e non solo sulla carta, io ho visto un Paris Saint-Germain avvolgente, una squadra che va comunque ad affrontare il Bayern Monaco in casa come hanno fatto loro, poi per delle distrazioni hanno permesso al Bayern Monaco di rientrare dal 5-2, altrimenti la partita era bella che chiusa, e non è facile perché il Bayern Monaco è un'altra grande corazzata, e poi comunque hanno sofferto il giusto contro il Bayern in Germania, però insomma la qualificazione è meritata. Non mi spiego quella amnesia totale nella finale di mondiale per club, come abbiamo fatto a perdere con il Chelsea in quel momento, secondo me è uno dei misteri del calcio.
0: Però questo ti fa capire che la finale di Champions League è tutta da giocare, no? Con l'Arsenal.
1: Ah sì, certo, il Chelsea ci insegna che si può battere il City partendo da sfavoriti, e proprio l'ha fatto nella finale di Champions. Ti dicono tante cose le finali di Champions, no? Vivi di momenti, di attimi, ci sono delle situazioni. Il Milan vinceva 3-0 con il Liverpool a fine primo tempo e ha perso i rigori, cioè l'Inter ha preso 5 pappine, voglio dire, e invece mi aspettavo prendesse qualche gol in più dal Manchester City 2 anni prima. Insomma, quindi le finali di Champions sono sempre belle e ricche di sorprese.
0: Abbiamo credo anche delle note, una nota vocale che Giorgio si ascolta, mi dice se ok, la possiamo mandare, vai.
2: Buongiorno Ivan da Milano, se ciao, avete Ivan. Già trattato l'argomento mi scuso in anticipo, volevo solo dire una cosa rispetto alla telenovela Vlahovic, anche basta, se è vero quello che si è raccontato tempo addietro di un certo Del Piero che ha detto io firmo in bianco, cioè io veramente non mi sembra una cosa assurda stare dietro a questo personaggio, che non mi sembra ultimamente abbia dato chissà quale contributo alla squadra, tra infortuni e varie, ed inoltre mi sembra che lui alla maglia non ci tenga proprio, non gli freghi niente di essere della Juve con quella maglia addosso, gli interessa solamente la maglia quando deve andare a fare l'esaltato sotto alla curva. Grazie.
0: Allora, molto duro il nostro amico, l'argomento naturalmente era quello che abbiamo trattato prima, che ti rigiro, parlavamo appunto del fatto che adesso sembra un attimino più lontano Vlahovic dalla Juventus, ma più che altro per le volontà, per le esigenze e le richieste del suo entourage, che non per il calciatore. Come ti porresti tu fossi la Juve con Vlahovic?
1: Intanto lui ha citato l'amico a casa Del Piero, secondo me non esistono paragoni, cioè, non possiamo secondo me paragonare bandiere. Alessandro Del Piero è stata una bandiera sì della Juventus, ma un calciatore che tutti i tifosi avversari hanno amato per il suo attaccamento alla maglia, come si ha grande rispetto e ammirazione per Paolo Maldini, Javier Zanetti, Francesco Totti. Vlahovic è un giocatore che in questo momento qui, guardando il parco attaccanti della Juventus, è quello a mio avviso che ha maggiori colpi unitamente a Hilditz. È chiaro che però non è facile secondo me la permanenza di Vlahovic, anche per delle richieste che però, se andiamo a vedere i numeri, non è che poi Vlahovic abbia fatto chissà quali grandissimi numeri, soprattutto nelle ultime due stagioni, però è un calciatore che io dico sempre che ancora non ha dimostrato tutto il suo reale potenziale, sarebbe un peccato perderlo. Poi qualcuno mi spiegherà il mercato della Juventus in attacco quest'anno, che purtroppo è stato un mercato non all'altezza del club. Ci sono dei giocatori che con Spalletti non hanno più visto il campo, penso a Openda per esempio. Insomma, lì bisogna discutere non tanto sulla permanenza di Vlahovic o sul carattere di Vlahovic, quanto sugli acquisti che sono sotto contratto, che in qualche modo bisogna tra virgolette smaltire sul mercato.
0: A proposito di questo, mi porti su un altro tema che abbiamo affrontato oggi insieme a Lorenzo Di Benedetto, cioè in Italia non si spende o si spende male secondo te?
1: Ti dico la verità, certe volte si spende male, però bisogna anche vedere chi è che vuole. Allora, in Italia oggi vengono i giocatori a fine carriera, io penso a Modric, tutti quanti abbiamo tessuto le lodi di Modric, no? Che ha 40 anni, quasi 41, è determinante per il Milan. Però il campionato italiano di oggi, ho fatto già questo esempio, ricorda il cinema italiano per gli attori americani quando lasciavano Hollywood e venivano a recitare gli spaghetti western, no? Sì. Fondamentalmente, l'abbiamo visto anche in un film di Tarantino, un esempio. E oggi è un calcio che è di secondo livello rispetto ai campionati più importanti, soprattutto penso alla Premier League. Quindi chi acquisti oggi acquisti un giocatore che magari vuole fare un salto di categoria rispetto al campionato in cui gioca, oppure un calciatore che non è ancora un campione a 360 gradi. A volte devi avere anche il coraggio di investire e di puntare maggiormente sul talento, però noi tendiamo a preferire l'uovo oggi piuttosto che la gallina domani, e questo ci porta anche in alcune situazioni a non spendere benissimo. Se però siamo attenti, qualche giocatore importante lo prendiamo, è il caso di Malen della Roma.
0: Tanta confusione nel calcio italiano, siamo senza presidente federale, in questo momento senza designatore, senza responsabile della sala VAR per l'inchiesta arbitri eccetera, e siamo anche in questo momento un po' in confusione dal punto di vista del calendario per la vicenda derby, quando si sapeva che c'erano gli internazionali di tennis, evidentemente ancora una volta per il secondo anno di fila non si tiene conto di questi, adesso si crea una situazione paradossale per cui tante gare che potrebbero essere decisive proprio in zona Europa si dovrebbero giocare domenica 17 alle 12:30. Un pasticcio all'italiana, una confusione, come la interpreti?
1: Fa bene Sarri, a fine partita prende e se ne va e non rilascia dichiarazioni. Fa benissimo Sarri, cioè, perché queste situazioni qui non possono secondo me trovare l'inghippo quando si presentano. Queste situazioni vanno gestite perché i programmi, i piani devono essere chiari. Se ci sono delle altre manifestazioni sportive, tu ti organizzi prima. Cioè, però secondo me è blasfemia oggi vedere il derby di Roma alle 12:30. Ma come fai? È una partita determinante, una partita decisiva, anche perché molto, a mio avviso, molto dipenderà da questa partita della Juventus. Perché la Juventus deve espugnare Lecce per mantenere un vantaggio anche psicologico sulle inseguitrici. Non dovesse riuscirci, si complicherebbe, anche perché poi affronterà due squadre tra virgolette antipatiche per la Juventus nella storia, due rivali che sono appunto la Fiorentina e il Torino. Però tornando al discorso della Roma, sai, la Roma e la Lazio, quella è una partita che non puoi fare a quell'ora, a mio avviso, e ci rimette lo spettacolo, ci rimette il tifoso, ci rimette secondo me proprio il sistema calcio. Ed è una partita importante, bisognerà vedere come arriverà la Lazio, perché dovesse arrivare con una Coppa Italia in bacheca, allora insomma, sai, il tono dell'umore sarebbe migliore. Dovesse invece perdere la finale,
0: anche le bollicine farebbero la differenza,
1: ma lì fanno tutta la differenza. Cioè, la Lazio secondo me è una squadra ben organizzata, il centrocampo è un bel centrocampo con Rovella in regia che finalmente è tornato, con Taylor e Basi, sono due mezzali di movimento. Insomma, non è una partita scontata. È chiaro che l'Atalanta in finale aveva forse qualcosa in più, soprattutto per la profondità della rosa, poi l'esperienza di giocare certe partite come la finale di Europa League vinta, come la partecipazione ormai costante, tranne per l'anno prossimo, alla Champions League. Insomma, c'hai l'esperienza per gestire meglio certi momenti. Però la Lazio è una bella squadra, è veramente bella, e secondo me dovesse vincere la Coppa Italia darebbe molto molto fastidio alla Roma.
0: Lazio allenata da quel Sarri che, stando a quanto trapela sia da Roma, sponda Lazio, sia da Napoli, potrebbe avviarsi verso un Sarri bis al Napoli. È un ritorno che ti suona suggestivo o che ti spaventerebbe, diciamo, un po' di più?
1: Ma a me piacerebbe, perché comunque secondo me, io penso che in questo momento Napoli abbia bisogno di un allenatore diverso rispetto ad Antonio Conte. Forse un allenatore che... Conte l'ho visto in questi... è un allenatore che io stimo tantissimo, è un allenatore che vince sempre su qualsiasi panchina, ha vinto la Premier League. Però insomma quest'anno alcune sue dichiarazioni non mi hanno convinto del tutto, lo dico con estrema sincerità. Sono stati 2 anni un po' tanto tesi anche da un punto di vista delle dichiarazioni, anche per quello che poi andiamo a vedere sui social, no? Perché a volte il tifoso napoletano si sente sfortunato, vittima di qualcosa, ma non è così, perché io dico sempre, ragazzi, se ci sono tanti infortuni muscolari nel corso dell'anno non è la sfiga che ti colpisce, è che devi forse rivedere la preparazione fisica, perché non si tratta di traumi. E quindi insomma forse cambiare un allenatore come Sarri, che conosce l'ambiente, un allenatore che ha fatto benissimo, che viene da un'esperienza secondo me molto molto formativa come quella di quest'anno alla Lazio, potrebbe rappresentare il giusto ingranaggio nel meccanismo Napoli già oliato alla perfezione.
0: Direi proprio di sì. Come finisce la rincorsa Champions, Europa League, Conference League, secondo te?
1: Allora, secondo me in Champions vedo favorita la Juventus. Il Milan è favorito perché ha fatto dei punti in passato, perché questo Milan qui in questo momento ha delle difficoltà che stanno emergendo, difficoltà che poi ha compensato con la bravura di Allegri, che ha retto fino al derby. Secondo me poi la squadra ha mollato, perché evidentemente, sai, quando hai Leao e Pulisic c'è uno dei due fuori giri e poi hai come alternative Fulkrug e Gunku, qualcosa insomma perdi a livello di qualità. Però vedo la Juventus favorita rispetto alla Roma e al Como. Roma e Como le vedo per l'Europa League, l'Atalanta in Conference.
0: Questo è il verdetto ipotizzato da Raffaele Garinella, che saluto e ringrazio. Ciao Raff, un grande abbraccio come sempre.
1: Sono io che ringrazio te, abbraccio te e saluto gli amici a casa.
0: E allora noi ci prendiamo l'ultima pausa, al rientro andiamo da Camillo De Michelis per farci raccontare la conferenza stampa di Luciano Spalletti, che è finita, e quindi ci possiamo far raccontare un po' tutto da lui, e poi Alain Valnegri per presentare il turno di campionato. Ci ritroviamo tra pochissimo.

0: Allora, in attesa di metterci in contatto con Camillo De Michelis, che si sta allontanando dalla sala conferenze dove ha parlato, ho finito di parlare poco fa Luciano Spalletti, anticipiamo uno dei passaggi importanti della conferenza di Spalletti, perché gli viene riportato a Spalletti le parole di Beppe Marotta dopo la conquista dello scudetto, ovvero: per vincere non bastano i giovani. Spalletti ha risposto in maniera abbastanza tagliata: non so fare il paragone con l'Inter, la loro squadra è costruita in maniera corretta, questa esperienza, questa forza mentale e caratteriale sono tutte cose che vanno a loro riconosciute, a noi negli ultimi anni un po' meno. Probabilmente qualche differenza c'è, non è solo il dettaglio di una partita ma l'analisi di un periodo. Sono d'accordo con Marotta quando dice che ci vuole anche esperienza. Secondo me noi siamo una squadra che può crescere, ci sono potenzialità, sono stati fatti dei passi in avanti, abbiamo la possibilità di un futuro. Poi abbiamo anche chiesto un preventivo per un pullman a due piani per tutti i giocatori che voi citate, ma non so se arriveranno tutti, mi pare difficile. Quindi battuta sulla questione mercato, perché dice si fanno talmente tanti nomi che allora ci sarà bisogno evidentemente di un pullman a due piani per portarli tutti quanti. E torniamo un attimo a parlare anche di Lazio con le parole di Felipe Caicedo, che ricorderete benissimo, ex attaccante della Lazio, che si è concesso un'intervista al Corriere Roma. Ha parlato di Sarri, ha detto: il suo lavoro è davvero molto molto molto buono, la squadra ormai ha automatismi evidenti, questo soprattutto a livello difensivo, la retroguardia è collaudata, la linea si muove sempre molto bene, la sua mano si vede, anche perché fin da inizio anno aveva detto che avrebbe dato importanza alla fase difensiva e i miglioramenti si vedono, ma non ha migliorato soltanto il collettivo, lavorando anche un po' su quello che può essere il lavoro che Sarri ha fatto con il gruppo Lazio. Quindi questo per quanto riguarda appunto le parole di Caicedo al Corriere della Roma, di cui insomma poi si è espresso in maniera estremamente positiva nei confronti del suo ex tecnico, attuale allenatore della Lazio, che sappiamo, come avevamo detto, che potrebbe anche non restare alla guida della Lazio. Questo è chiaro, verrà definito a fine stagione, c'è di mezzo intanto la finale di Coppa Italia contro l'Inter. A proposito di Inter, il rendimento di Marcus Thuram è stato spesso un tema per l'Inter, ne abbiamo parlato, però conquista nel frattempo il premio come miglior giocatore del mese di aprile. In tal senso si è espresso l'amministratore delegato della Serie A, Luigi De Siervo, dicendo: in questo finale di campionato è stato il valore aggiunto per Chivu, e quindi ha premiato il lavoro fatto nell'ultimo periodo da Marcus Thuram, attaccante dell'Inter, che ha segnato a ripetizione fornendo anche due assist a Lautaro nel famoso 5-2 contro la Roma. 5 reti in 4 partite sono il marchio del campione francese, che nel momento decisivo della stagione ha risposto presente con una continuità straordinaria, frutto del lavoro e della grande determinazione che l'hanno sempre contraddistinto. Infine ha concluso constatando il suo status al suo terzo anno in nerazzurro. L'attaccante transalpino punta a stabilire un nuovo record personale di marcature, dimostrando anche con i numeri della crescita costante che lo ha portato tra i top player assoluti della Serie A. In attesa di Camillo, penso che abbiamo nel frattempo Alain, giusto? Alain, ciao, buongiorno, ben ritrovato. Alain? Non sento Alain, quindi proviamo a ricontattare Alain Valnegri e ci mettiamo in contatto per l'appunto anche con, appena possibile, con Camillo De Michelis, che ripeto si sta allontanando dalla conferenza stampa come al solito fiume che è arrivata, mentre in questo momento inizia anche la conferenza stampa di Juninho, allenatore ovviamente dell'Udinese, nella partita pre-Cagliari. Juninho è stato un allenatore sorprendente per come ha guidato comunque l'Udinese, e quest'anno ha fatto tante vittime illustri. Nel frattempo occhio a quello che succede a Madrid, e facciamo una cosa, ne parliamo proprio con Alain, al quale do il buongiorno intanto. Alain, buongiorno, ben ritrovato.
1: Ciao Maestro, buon dia.
0: Allora Alain, tra poco resti sempre con noi, avremo il collegamento con Camillo De Michelis, però ci racconti un po' quello che è successo a Madrid, questo litigio tra Capitan Valverde e Tchouaméni, che chiaramente li porta adesso a prendersi i provvedimenti da parte del club. Come mai tutto questo nervosismo? È vero, una stagione senza obiettivi raggiunti, ma c'è qualcosa di più?
1: Ma sì, Rudiger con Carreras pure hanno litigato, sono volati comunque degli schiaffi. Rudiger con un allenatore, un componente dello staff tecnico. Qua in Spagna si dice che comunque in parte dello spogliatoio chiami Arbeloa il cono.
0: Che sarebbe?
1: Il cono, qualcuno.
0: Ah, proprio un cono.
1: Un cono. Quei coni arancioni.
0: Per dire che è inutile.
1: Per il traffico e anche per gli allenamenti. E, e lui avrebbe diffidato e avrebbe appartato questi giocatori, non sappiamo ancora bene chi sono. Questo fine settimana c'è il classico a Barcellona, che probabilmente darà la matematica al Barça pure del nuovo titolo di Liga. Sì, è una polveriera. Poi ci sarebbe anche buona parte dello spogliatoio contro Mbappé. Lì sì, poi adesso stanno filtrando tante informazioni. Poi cosa c'è di vero è molto aleatorio, perché comunque sappiamo bene come funzionano i mezzi scandalistici, e non mi sento di dare la veracità, ti sto dando delle ipotesi,
0: No, no, no, certo, giusto per cercare di
1: delle
0: ricostruire un
1: voci
0: po'.
1: che circolano qua in Spagna.
0: Senti,
1: Però è chiaro che la stagione è molto deludente.
0: ti aspetti qualche cessione illustre alla fine della stagione?
1: Ah, saranno. Uno tra Mbappé e Vinicius, secondo me, sarà sul mercato.
0: Addirittura, pure Mbappé, che ricordiamolo arrivò a parametro zero, no, sì, a parametro zero, però qua a Sondi di dobloni per quanto riguarda l'ingaggio del giocatore, che difficilmente potrà trovare squadre in Europa che gli possano garantire tanto, no? Immagino.
1: Se fossi Mbappé andrei in Premier, che
0: Esatto.
1: comunque lì è tutto più morbido, diciamo, a livello mediatico, perché adesso comunque ha una storia d'amore con un'attrice qua, dunque c'è tutto il gossip dietro a lui. Era infortunato, è partito a Cagliari mentre la squadra stava giocando, e nello spogliatoio comunque questo non è piaciuto. Vedremo, però sì, ci sarà una mini rivoluzione. Adesso si dice qua, tanti, anche gente che conosco personalmente, dicono che Mourinho tornerà a Madrid, che sarà il prossimo allenatore del Real, e Florentino chiama proprio Mourinho per poter far piazza pulita in quello spogliatoio.
0: Questo significa, intanto chiedo a Giorgio di provare a metterci in contatto con Camillo De Michelis, questo significa che quindi l'ipotesi Klopp è stata archiviata, secondo te più per volontà di Klopp o perché proprio Florentino ha detto qua serve un Mourinho della situazione?
1: No, ma Klopp non ha voglia, secondo me non ha voglia. Non ha voglia di tornare ad allenare.
0: Anche secondo me, quindi quello potrebbe essere un po' l'aspetto principale del perché poi non sia arrivato lui, che è sicuramente un obiettivo principale. Allora, credo che resta con noi, ovviamente abbiamo in collegamento Camillo De Michelis, Radio Bianconeri, Tutto Mercato Web e Tutto Iue. Ciao Cami, buongiorno, ben ritrovato.
2: Ciao Vincenzo, buongiorno a tutti.
0: Allora, mi fai un po' una sintesi della conferenza stampa di Spalletti che si è appena conclusa. Mi sembra di capire Vlahovic potrebbe essere titolare, ha voluto un po', da quello che ho intuito, ma adesso ce lo racconti tu, togliere un po' di depressione dopo il pareggio contro il Verona e parlare di una Juventus che ha tutto nelle proprie mani, no?
2: Sì, diciamo che è stata una conferenza stampa particolare perché comunque ci sono dei momenti dove Spalletti ha provato a difendere la squadra e poi subito dopo, nella domanda successiva, ci sono stati invece dei momenti in cui comunque dava responsabilità alla squadra e a questa mancanza di cattiveria, a questa mancanza di percezione, a questa mancanza di capire come fare determinate cose. Ci sono stati dei momenti in cui secondo me ha palesato anche un'insoddisfazione nel andare a prendersi determinate cose, ovvero la respinta sul palo di Zegrova, dove non arriva mai un attaccante della Juve, dove non c'è una copertura dell'area, no, non hai quella fame lì, quella cattiveria, no? Ah, adesso io ho un po' di parole, no, davanti a me, no, della conferenza stampa, e dove dice: ho avuto attaccanti che lasciavano palla ai difensori, che andavano a pressare in bandierino, che prendevano determinati palloni, sapevano quale pallone andare a prendere, e si può sintetizzare così. Quindi quella cattiveria, quel momento, quella situazione dove devi dare quel qualcosina in più, però sostanzialmente la Juventus non ha mai avuto tutto questo e infatti sono venuti fuori poi dei risultati negativi come quello col Verona.
0: Vlahovic dovrebbe partire titolare, giusto?
2: Sì, Vlahovic dovrebbe partire titolare, abbastanza confermato, ha detto poi bisogna fare le cose per bene da qui a domani sera, non dobbiamo dare troppe pressioni a Vlahovic, sono d'accordissimo su questo, perché poi sai Vincenzo, ora noi siamo tutti aggrappati a Vlahovic, però Vlahovic è uno di quelli insieme a tanti altri che in questi anni comunque non ha fatto quel salto di qualità,
0: No,
2: fa
0: nel
2: parte,
0: senso di oggi.
2: no, di uno spogliatoio che negli ultimi anni ha sempre solo lottato per il quarto posto, quindi non possiamo adesso dimenticarci del passato e credere che Vlahovic possa salvarci in lungo e in largo. Vlahovic può darci qualcosa che non avevamo rispetto a prima, ovvero fisicità e lotta in mezzo all'area, ecco, questo sì.
0: Senti, poi mi ha colpito un passaggio, a parte che ha detto abbiamo ordinato già un pullman a due piani, visti tutti i nomi che state facendo che arrivano dal mercato, ironizzando sul fatto che magari si fa tanta filosofia, però non c'è, diciamo, concretezza su tutti questi obiettivi, oppure magari vuole abbassare la tensione sul mercato e alzarla sul campo. Però poi, rispondendo alle parole di Marotta, mi sembra sia stato anche un po' sibillino, no? Quando dice che alla Juventus manca qualcosa, l'esperienza, la forza mentale e tutte queste cose che poi ha ribadito, no, in conferenza stampa.
2: Ma guarda, intanto quello che ti posso dire è che è stato particolare di sentir dire sostanzialmente molti di questi giocatori resteranno alla Juventus, perciò io credo che onestamente si debba fare delle valutazioni su questo gruppo, su questa squadra.
0: Tu credi che sia convinto di quello che ha detto, o è un modo per tenere sul pezzo tutti i giocatori che quest'anno ci sono per adesso, con l'obiettivo da raggiungere?
2: Ma io una cosa che ho capito di Spalletti è che comunque lui difenderà sempre i propri giocatori, l'ho notato anche oggi con la parte di Opendano, però onestamente dove comunque ha detto ho sbagliato io, perché Openda si sta allenando in maniera incredibile, difende tutti, è sempre al fianco di questa squadra, però qua si è esposto perché l'ha detto più volte, molti resteranno, come dire guardate che qua non ci sono delle risorse per fare un mercato e ribaltare tutto, stravolgere una squadra, cioè ha detto anche questa frase, perciò io onestamente mi fido di Spalletti e credo che molti di questi giocatori verranno confermati. Però questo, se devo essere onesto, mi preoccupa parecchio, perché credo che questo gruppo non abbia dato le risposte giuste da un punto di vista di carattere e mentalità, e se non lo fai in tanti anni credo sia difficile poi chiedere ad alcuni, no, di leggere quel momento lì, quella palla lì, quell'atteggiamento lì, visto e considerato che sono tanti anni, cioè noi una giornata terribile come quella che ha vissuto la Juventus contro il Verona l'abbiamo già vissuta in Juventus Salernitana, e parte di quel gruppo era già presente.
0: Sì, è vero, questo evidenzia anche il fatto che comunque in questo gruppo mancano quei giocatori abituati alla vittoria che in certe partite possono trascinare e dare qualcosa in più. Grazie a Camillo De Michelis, ciao Cami, buon lavoro.
2: Grazie a te Vincenzo, buon lavoro.
0: E allora torno su queste parole con te Alen, fossi un tifoso della Juve saresti preoccupato davanti a questa puntualizzazione di Spalletti?
1: No.
0: Perché?
1: No, perché comunque lui vuole tranquillità. La società sa cosa deve fare, sa cosa manca, cioè, siamo di fronte a professionisti, poi comunque perché andare ad infamare un calciatore pubblicamente, ma anche se non gioca, anche se tu devi comunque, è un asset della società, dunque perché andare a scaricare un calciatore pubblicamente? Cioè io vorrei sentire cosa si dicono gli spogliatoi, vorrei ascoltare e vedere la reazione Openda con Spalletti, vorrei vedere Openda allenarsi. Openda è una risorsa alla fine, ma te lo dico da un punto di vista economico, un giocatore che ha mercato, anche se ha una stagione no, comunque quanti calciatori hanno comunque sbagliato una stagione e poi sono rilanciati? Openda non è un broccoli, te lo ripeto, è uno che segna quanto ha segnato nell'Anse, Alizia, non può essere un brocco. Ci sono dei fattori fuori dal nostro controllo che hanno fatto sì che Openda non ha reso secondo il prezzo pagato, ma anche Vlahovic alla fine non ha reso per il prezzo pagato. Vlahovic è stato pagato comunque a un prezzo di mercato di Premier,
0: Quindi secondo te quando lui ha
1: di euro là al mese,
0: Quindi secondo te quando lui ha detto, da come ci ha riportato Camillo, che ha colpe anche sue, appunto perché magari Openda Salena eccetera eccetera, è un modo per dire io adesso ho dovuto scegliere quelli che ritenevo più pronti, ma quest'estate dovendo lavorare dall'inizio magari tirerò il valore fuori da quelli che ci sono.
1: Ma è anche un modo di fare autocritica, perché un allenatore non può fare autocritica? Per un giocatore che vale, l'ha pagato 50 milioni Openda, tu vai a prendere un calciatore di 50 milioni, quante partite ha fatto Openda? Quante gare ha giocato 90 minuti? Cioè tu paghi quel prezzo, cioè tra Openda e Vlahovic comunque sono degli investimenti pesanti, se guardiamo il rendimento che hanno avuto quest'anno. Vabbè, Vlahovic è stato infortunato, sì, però quando hai un calciatore di questo valore, forse hai sbagliato tu, sei tu che lo mandi in campo, sei tu che devi integrarlo in dinamiche di gruppo, tante cose che noi non vediamo. Noi vediamo solo la squadra giocare la domenica, però se tu saresti tutti i giorni in allenamento negli spogliatoi, forse avresti gli elementi in più per capire della non integrazione di Openda. E a partire da lì lui deve mantenere un calciatore in fiducia, e non so se è stato chiamato nell'ultima convocazione del Belgio, però in nazionale si potrebbe almeno rilanciare su qualcosa sul mercato. Però se lo dai in prestito l'anno prossimo, Openda, sono tante squadre interessate, e lì si potrebbe rivalorizzare. E adesso come adesso penso che sia la mossa da fare. E Spalletti, se dice queste cose, è perché comunque non vuole infamare un calciatore pubblicamente. Perché dobbiamo sempre infamare? Perché si cerca sempre il titolare, si cerca sempre la polemica? No,
0: colpevole, il capo espiatorio.
1: E penso che l'ha gestita molto bene.
0: Alen, ti aspetti, sono d'accordo con te su questo, poi è da capire effettivamente quali saranno i giocatori che potrebbe rivalorizzare lavorandoci già da quest'estate. Invece, più domanda generica prima di salutarci, ti aspetti qualche sorpresa da questo turno di campionato, soprattutto nelle zone che contano, quindi lotta per la salvezza e lotta coppa?
1: Ormai sono sorpresi dalla prima giornata, dunque qualcosa sì. Una delle quattro,
0: chi è che rischia di più?
1: Perderà punti, eh?
0: Chi è che rischia di più? Tra Milan, Juventus, Roma.
1: In agenzia adesso. Se lo sapessi, andrei in agenzia adesso e mi gioco la casa e mi gioco pure la tua se vuoi.
0: Vai, vai. E così andiamo a vivere sotto i ponti. Alen, come sempre, grazie, un grande abbraccio.
1: Grazie, un abbraccio. Ciao,
0: grazie
1: ciao.
0: Ad Alen Valnegri, siamo giunti al termine di questa settimana di editoriale del Rotocalcio. Vi lascio a Maracanã che è già pronto. Saluto e ringrazio Giorgio Sorani.
3: Mangia il pollo con le mani.
0: E vi do appuntamento a domani. Ciao a tutti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A Tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Gli studi di Firenze di TMV Radio, questa è A Tutta C, la vostra, la nostra rubrica di approfondimento dedicata al mondo della terza serie del calcio italiano. Al microfono Luca Bargellini che vi dà il ben ritrovati in questo venerdì 8 maggio, sono le 17.04, giornata che ci porta, per quanto riguarda la Serie C, alle gare di andata del primo turno nazionale dei playoff, ma c'è anche una Serie B che stasera ci alle gare di andata del primo turno nazionale dei playoff, ma c'è anche una Serie B che

0: Al limite, insomma, quando alla fine tu ti appoggi a uno o due giocatori e diventa difficile.
1: Buonanni, che mi dici di questa picchia frenata? Insomma, qui siamo di fronte proprio a un arresto totale, no? Frenata, sei inchiodato proprio il Milan.
2: Che vi dico? Vi dico che in parte non mi stupisce il fatto che il Milan non segni tanti gol.
1: Perché non ti stupisce?
2: Dall'altra parte, ma non mi stupisce perché sostanzialmente conosco abbastanza bene l'idea che ha Allegri, e quindi mi sono sempre immaginato un Milan così come quello che abbiamo visto, insomma, un Milan che gioca in ripartenza in questo momento. Sai, mi ricordo Stefano che la settimana scorsa, due settimane fa, parlando di Allegri, ha detto ma Allegri si è fatto i conti, bastano 4 punti. Sì, non, ho sparato un numero a caso, però mi ricordo che il ragionamento era quello, cioè ha capito che per arrivare in Champions basta fare 4-5 punti, quindi lui alla fine ci arriverà perché è bravo, perché di qua sì, sicuramente il Milan ci arriverà, probabilmente ci arriverà, però io non sono, cioè non sarei contento, perché a me il Milan non è mai piaciuto, mai, e credo che è una squadra che secondo me può fare molto meglio sotto il punto di vista calcistico del gioco. Non era pronta per vincere lo scudetto, non l'ho mai pensato, però sicuramente ero uno di quelli che credeva che, visto l'andamento che comunque aveva, poteva arrivare in Champions. Ad oggi ti dico, la Roma vince stasera, è il Milan, amico, lo so,
1: Ma io sono d'accordo con te, infatti la Roma stasera, ragazzi, ha una grandissima occasione che non si può fare sfuggire assolutamente. Cioè, la vittoria della Roma riapre uno scenario nelle prossime 3 partite che è tutto da vedere, perché poi noi stiamo parlando del Milan, ma attenzione anche alla Juve, perché non sarebbe lontana nemmeno la Juve con la vittoria stasera della Roma. Daniele, come te la spieghi? Aggiungo che praticamente, se noi pensiamo al derby vinto dal Milan, come abbiamo sempre detto che la partita che la Roma, diciamo così, pareggiò con il gol di Gatti, vi ricordate, no? Roma-Juventus, che non sia stata la Lazio, Lazio-Milan un po' la partita che ha fatto un po', uso questo termine forte, sbragare il Milan, che forse pensava di poter lottare per lo scudetto. E lì invece c'è stato.
0: Può essere, Marco, fine. Ma secondo me lì è un errore di valutazione da parte del Cerno. Tu non ti puoi illudere. Cioè, se hai una cilindrata differente, devi essere in questo senso seriamente umile e capire che l'obiettivo è un altro. Poi può sorgere anche, voglio dire, puoi accarezzare l'idea, di avvicinare l'Inter. Ma insomma, secondo me, io ho sempre considerato, al netto dei pronostici, che uno può sbagliare. Però insomma, dai, l'analisi sulla struttura è come se tu, parlando di motori, vai a fare la MotoGP oppure vai a fare 120, cioè, certo, stiamo parlando di cilindrate diverse. Lascia perdere i derby vinti dal Milan, sono due realtà completamente differenti, e quindi nell'analisi poi dopo alla fine cioè, l'analisi complessiva generale ci mette tutti d'accordo, cioè il Milan non può essere mai l'Inter in questo momento, ma
1: rispetto, però così adesso,
0: allora, se
1: rischia
0: tu pensavi
1: di proprio
0: 10
1: nemmeno
0: giornate fa di poter vincere lo scudetto perché l'Inter poteva cadere, ma possono cadere, pensa a fare i punti, andare in Champions League, secondo me è stato sbagliato, ho sbagliato a ragionare in questo modo.
1: Daniele, che ne pensi di questa?
3: Guarda, il Milan non mi stupisce che sia in grande difficoltà, perché è una squadra, secondo me, che molti hanno sopravvalutato. È una squadra che non ha un centravanti, è una squadra che è incentrata su un giocatore di 40 anni, grandissimo giocatore, ma insomma solo in Italia può giocare uno di 40 anni ed essere ancora un giocatore fondamentale. Su un altro giocatore che forse non è mai diventato un campione, è rimasto un progetto di campione, e mi riferisco ovviamente a Rafael Leao. Quindi è una squadra incompleta, che balbetta a calcio, ha avuto qualche impennata come i due derby che hanno illuso qualcuno, ma la realtà è che il Milan è una squadra mediocre, secondo me, per come la vedo io. Poi arriverà in Champions, ma rimane una squadra mediocre. Per quanto riguarda il resto della lotta, abbiamo capito ieri che non ci sono risultati scontati, visto quello che ha combinato il Verona a Torino con la Juventus, e guardando il calendario c'è poco da stare allegri per i bianconeri, nel senso che adesso vanno a Lecce, che Lecce è in lotta per la salvezza e non può regalare punti. Se hanno perso punti col Verona già retrocesso, possono perderli anche con Lecce che sta lottando. E poi l'ultima partita, è vero che alla penultima la Roma ha il derby con la Lazio, ma all'ultima giornata la Juventus ha il derby con Torino. e non credo che Torino tirerà la Juventus.

0: insomma, accomodati. Quindi può succedere di tutto.
1: No, no, può succedere di tutto. Antonio, tu che riflessione ti senti di fare su questo finale del Milan, ecco?
2: È che è una squadra che ha tirato un po' il freno a mano. Concordo in parte sul discorso che lì c'è stato molto merito dell'allenatore, che è riuscito a tirar fuori qualche cosa che non era nelle corde del Milan in termini di competitività. Hanno giocato per praticamente tutto l'anno senza un centravanti, hanno avuto il non apporto, e lì c'è stata gran differenza di quello che poteva essere un valore aggiunto come Leao. Ci aggiungo il fatto che il pacchetto arretrato, a mio modo di vedere, era forse il meno competitivo delle prime 4-5 squadre del nostro campionato. E se, ripeto, dovessero andare a centrare il traguardo Champions, torno al discorso di prima, l'allenatore, al netto di quello che può essere dal punto di vista estetico piacevole o meno di Allegri, però l'obiettivo l'ha raggiunto, e forse questo è stato un mezzo miracolo dal mio punto di vista. Perché, ripeto, se andiamo ad analizzare, la differenza l'ha fatta nelle due gare con l'Inter, cose che le altre squadre non hanno fatto, ma se andiamo un po' a ritroso a ricordarci un po' come sono stati vinti in maniera abbastanza, diciamo così, per certi versi rocambolesca, sì, si capisce che lì è stato fatto veramente qualcosa di incredibile. Niente di scontato, avete detto voi. Sarò solo curioso di vedere domenica prossima cosa succede, perché a questo punto c'è da aspettarsi di tutto. La Roma stasera ha una grandissima occasione per rientrare, sembrava tagliata fuori, ma esatto, una grandissima occasione per rientrare.
1: Ma l'hanno fatta rientrare, perché è chiaro che deve approfittare di questa situazione, Stefano, assolutamente. Uno stadio pronto a spingere anche la squadra. È un'opportunità che forse non ci si pensava più qualche giornata fa.
3: Difficile, anche considerando gli scontri diretti, perché noi dobbiamo considerare che se dovesse vincere questa sera andrebbe a meno 2 dalla Juve, a meno 4 dal Milan, anche se sono meno 1 o meno 3, perché gli scontri diretti
1: okay,
3: è svantaggio. Svantaggio con tutti la Roma. Però insomma, io sono d'accordo con quello che ha detto Antonio, oggi è una grande occasione, un'opportunità per la Roma per rientrare. Poi si vedrà, perché l'ultimo turno la Juve farà giocare il derby fuori casa. Insomma, non è... una cosa così scontata, e la Roma avrà la penultima, il derby. Io credo che i derby possano un po' sparigliare.
1: C'è una variante, che quel derby lì viene dalla finale di Coppa Italia, bisogna vedere come va a finire quella.
3: Quello certo, poi chiederemo anche a Massimo.
1: Massimo non dice niente al proposito.
3: Ci sarà questo grande evento, però Massimo, certamente adesso al netto delle battute, certo, c'è la possibilità concreta. Insomma, la Roma ritorna in pista se dovesse centrare l'obiettivo stasera.
1: No,
3: Milan, c'è l'Atalanta poi? C'è un Milan-Cagliari l'ultima.
1: Genoa in mezzo.
3: Genoa, poi dipenderà, insomma, da... Abbiamo visto il Verona, insomma, se l'è giocata. Insomma, è clamoroso quello che è successo all'Allianz, però bello da un certo punto di vista proprio del calcio, no? Cioè, facciamo sempre dei discorsi sulla credibilità del calcio. Ecco, mi aspetto che questi finali di stagione, almeno nel campionato, siano questi, un po', no? Sì, l'anglosassone, Premier League, sì, qua. Abbiamo visto ieri il Tottenham di De Zerbi andato a vincere su un campo difficilissimo, la Aston Villa 2-1.
1: Ma De Zerbi è buono.
3: Ma De Zerbi è buono.
1: No, se ascolti qua vabbè,
4: a 12 milioni l'anno sta diventando non buono per l'Italia.
1: Questo hai perfettamente ragione. Poi allora Carmelo ci scrive al 331 82 00 23: ma chi è il responsabile della preparazione atletica del Milan? Che vedo una squadra un po' giù fisicamente. Avete avuto questa sensazione? Anche voi? Daniele, hai avuto questa sensazione di un Milan anche un po' sulle gambe?
0: Ma guarda, non so se sia una componente atletica anche in questa crisi del Milan, ma io, secondo me, c'è più che altro una componente tecnica, come ho detto prima. L'aspetto atletico può essere, perché sono i primi caldi, anche se il Sassuolo ieri ha fatto una buona partita, ma insomma non è che andava a 200 all'ora, francamente.
1: Sì, però mi sbaglio o dava la sensazione che, cioè, quando si muoveva c'era un'impronta, c'era qualcosa?
0: Assolutamente.
1: Sì. Dall'altra parte non c'era niente. Io non voglio essere cattivo, però
0: non si vede niente, è un po' triste vedere
1: il Milan giocare così, ma anche con le squadre di caratura tecnica inferiore, perché adesso non mi venite a dire che il Sassuolo c'ha una caratura tecnica superiore al Milan.
3: Guarda, io non so se il disagio è atletico.
0: Guarda che i due gol del Sassuolo sono due gol fatti con due azioni bellissime.
1: Bellissime, la seconda poi veramente un movimento.
3: Sì, però sai, il discorso io credo che non sia un problema atletico, perché abbiamo visto anche durante questa partita, tante volte il Sassuolo cercava di verticalizzare, metteva questa palla diciamo in verticale 30 metri, sì, inserimenti di Laurenté o di, sì, Berardi a seconda, insomma soprattutto sull'Oriente, sulla sinistra. Però insomma la fotografia del disagio totale generale di questa squadra è la doppia ammonizione di Tomori, Marco.
1: Sì, sì.
3: Cioè quando Tomori fa quei due falli lì è perché qualcosa non funziona. Quindi secondo me il problema non è atletico, però è di una squadra che ormai si sta... perdendo un po', si stanno perdendo dei riferimenti, non lo so, è saltato qualcosa, poi là davanti faceva una fatica terribile anche a creare, oh, ha fatto un tiro in porta, quello di Leao, cioè il Mina ha tirato una volta in porta, Marco.
1: Sì, sì, una roba sconcertante. Senti Antonio, chiudo così, leggo, sogno Nico Pass, Palestra e Conè, le mosse sul mercato dopo il 21esimo scudetto dell'Inter. Beh, se prende questi tre ragazzi...
5: Non è che ha detto tre qualsiasi,
1: cioè, qui
5: è morbido.
1: Voglio dire, se prende questi tre, il ciclo lo può iniziare tranquillamente.
5: Sì, ti garantiresti quello che è il futuro? Perché parliamo di tre ragazzi giovani, ti garantiresti grande qualità. Sarei un po' curioso di vedere come andrebbe ad utilizzare Nico Pazzi in un sistema, quello dell'Inter, che non prevede il tre quarti. Per cui sarebbe anche curioso, sarebbe uno salto in avanti da parte di Chivu di andare a mettere qualche cosa di nuovo dal punto di vista proprio, dal punto di vista tattico. Cosa che l'Inter non ha mai avuto. Questo non vuol dire andare a rinnegare quello che è stato fatto in passato quest'anno, però è chiaro che ci deve essere evoluzione, altrimenti rimani fermo lì.
1: Assolutamente.
5: Tre giocatori che prenderei subito io.
1: Sono tutte e tre, sarebbero tutte e tre fondamentali. Tra l'altro ieri lo stesso Marotta ha fatto i complimenti a Palestra, dice non è un giusto giocatore, ma insomma stiamo parlando di un ottimo calciatore. Abbiamo un audio proprio in chiusura, 331-8200-213 dei nostri ascoltatori, così sentiamo un messaggio volante. Vediamo.
6: Ciao Marco, ciao Stefano.
1: Ciao.
6: Allora, innanzitutto complimenti all'Inter, ci mancherebbe, per il campionato, complimenti anche a Chivo. Però sentite, adesso un vostro ospite, non ho capito chi era che diceva che ha saputo reggere alle pressioni. Ma quale pressione ha avuto? Quest'anno l'Inter, e non è colpa dell'Inter, ci mancherebbe. Ma ha mai avuto pressioni? Quale pressione ha avuto? Nessuno ha insidiato, alla fine poi scontri diretti li ha persi tutti più o meno. Ha vinto quello con la Juve, sappiamo come, però per il resto non ha mai avuto pressione. Voglio vederlo il prossimo anno, sono curioso di vederlo con le pressioni.
1: Che dite, come vi sentite? Chi aveva detto che non c'è delle pressioni? Non mi ricordo. Chi vuole rispondere? Massimo?
4: Ma che non ho capito, pressioni da parte degli altri?
1: Sì, dice non ci sono state pressioni.
4: Non ci sono state pressioni, vincere non è mai facile.
1: Sì, pure per me.
4: L'Inter doveva vincere e alla fine ha vinto. Quindi io non sono totalmente d'accordo. Insomma, magari qualcuno poteva fare qualcosina in più, il Napoli soprattutto poteva fare qualcosina in più, però secondo me l'Inter era la più forte, alla fine ha dimostrato di esserlo. Poi per il resto, insomma, a parole si possono dire tante cose.
1: Va bene. Insomma, poi dobbiamo anche dire che la Juve comunque è stata salvata da Vlahovic, ragazzi. Che è entrata, ha segnato una punizione. Stefano, io molto penso bene, che rinnovare subito Vlahovic e salutare David ci può stare. Cioè, non è che dobbiamo. Cioè, ma davvero lo vuole vedere in ritiro Spalletti? No, dai, non ci credo.
3: Ma sai, non mi sorprenderei di rivederlo, sì, alla Juve, non certo nel dolarissimo, ma. Bisogna vedere adesso, Spalletti c'ha altri problemi, Marco, perché quando fai 1-1 contro il Verona devi stare un po', no?
1: Sì.
3: Su chi va là. Questa cosa ha sorpreso, anche se poi dopo la fine ha visto la partita, insomma, la Juve, Montipò ha fatto due interventi clamorosi, uno sì, su una conclusione ravvicinata gli ha tirata proprio addosso, l'altro invece colpo di testa di Conceição, le due, poi di Zegrova fa una parata incredibile. Anche il primo tempo parte bene, poi c'è stato questo errore clamoroso dietro di Bremer.
1: Mamma mia, la leggerezza a luce.
3: Ma guarda che c'ha tanto da lavorare la Juve, Spalletti il prossimo anno, insomma, non vorrei essere nei suoi panni, perché su Bremer io, insomma,
1: tu hai un pezzo che dicevi di questa cosa. Sì, sì, mi ricordo,
3: non sospetti, ma hanno preso, non lo so, ma hanno preso anche, voglio dire, di punta, mi hanno criticato, ho accettato le critiche, ma non sto non riconosco, riconosco il valore assoluto di questo calciatore.
1: Però
3: Spalletti ieri ha detto in una postazione abbiamo problemi.
1: Sì.
3: Però secondo me non so, lui dice a livello individuale sono eccezionali sull'uomo e io parlo, anche quello andrei a valutare, insomma. Perché fa quel tipo di errore? E non è il primo, no? Cioè io mi ricordo in casa col Sassuolo Pinamonti lo scherza una, due volte, cioè gli va, lo prende, prende il vantaggio, poi va a concludere. Anche lì sulla marcatura ferrea, insomma, è un giocatore che deve lavorare molto. Poi lui giustamente dice sono arrivato a 29 anni e voglio vincere.
1: Ho capito, però
3: se vuoi vincere
1: devi fare qualcosa in più.
3: Paganini è un rappresentante del ruolo, insomma se alla fine fai 6-7 errori belli tosti. E poi magari fai delle prestazioni importanti perché sei.
1: Però quelli incidono, quegli errori incidono poi. Tanto.
3: Io direi di sì.
1: Antonio ti ha chiamato in causa così. Sai un po'.
5: No, giudizio, ma lo Stefano ha fotografato bene quello che è la problematica proprio tecnica. Sicuramente andranno a intervenire. Se vai a vedere un po' la costruzione, un po' così dal basso della Juventus, e di rispetto a quello che è la media fanno molta più fatica, la palla arriva molto più pulita, arriva meno pulita, arriva meno veloce e poi ti va a inibire tutta quanta la forza che puoi avere dalla tre quarti in su. Cioè, saranno delle scelte lì importanti a mio modo di vedere, ma penso che saranno forse le prime così da esterno sul quale andranno ad intervenire, perché è abbastanza evidente la lacuna che c'è dietro.
1: Daniele, io prima ho citato Vlahovic, ma meno male che è rientrato e ha segnato, perché altrimenti la partita... Davide, veramente, ragazzi, io non voglio sparare su Agro, però insomma mi sembra veramente.
0: No, ma guarda, io credo che Spalletti ha ereditato, è entrato in corsa in un treno che non era suo, no? Lo sappiamo benissimo. Non ha potuto incidere in niente praticamente se non nel gioco. A questo punto cercherà di avere la squadra che vuole lui, quei giocatori che vuole lui, quindi molti andranno via, qualcuno rimarrà e qualcun altro arriverà, e a quel punto lì avremo la squadra di Spalletti e penso che sarà una squadra competitiva per lo scudetto.
1: Saremo a vedere. Allora io intanto vi ringrazio tantissimo per essere stati con noi, grazie ad Antonio Paganin. Antonio, grazie buona settimana, un abbraccio, grazie mille.
3: Ciao Antonio.
1: Daniele, vabbè, per quanto riguarda il nostro gioco pronostico non si è mossa la classifica, però ha guadagnato punto Bonanni e anche Orlando, quindi ormai è una sfida tra loro due in queste ultime giornate, caro Massimo, hai capito? Ma Massimo ci ha già salutato, io parlavo da solo. Non c'è, vabbè. Massimo, non c'è. Sì, adesso ti sento, fai tutto da solo tu, dai. Che stai facendo? Una macumba per stasera, che stai facendo?
3: Sta nel pentolone, sta girando.
4: Tu pensa, ti dirò una cosa forte.
3: Pentolone.
4: Sono talmente tanto convinto che vince 3-0 che manco la vedo.
1: Vabbè, 3-0 la Roma sulla Fiorentina, vediamo, prendiamo nota di questo pronostico, va bene. Daniele, vuoi fare anche te il tuo così fuori gioco, però a sto punto si è lanciato Bonanni, fallo pure tu.
0: Detto che vincerà la Roma, non può lasciarsi scappare questa occasione, andrà in campo molto determinata.
1: Sì, ma anche io pure prendo un 3-0.
3: Ti rispondo come avrebbe risposto lui. Partita molto equilibrata, non si sa mai nel calcio,
1: va bene, partita molto equilibrata, sì, va bene,
3: pallone molto
0: mani sopra il tavolo, Stefano.
1: Sì, cioè, ce l'abbiamo, va bene. Daniele e Massimo, grazie, buona settimana,
3: ciao Massimo,
1: presto.
3: Ciao Daniele,
7: state ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
1: Va bene, allora abbiamo Massimo Orlando con noi. Ciao Massimo,
3: ciao Massimo.
1: Ben trovato.
3: Ciao,
1: ben trovato, ciao, Massimo.
8: Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio, c'è il portierone Simone Braglia. Ciao, ciao Simo.
9: Ciao Stefano, ciao Massimo.
1: Ciao, buon ciao a tutti. L'unico che ha del pronostico della sconfitta del Milan con il Sassuolo è stato Simone Braglia, ragazzi.
3: No, anch'io, 2-1.
1: È vero, pure tu. È vero. Tutte e due, ve lo sentivate proprio, eh?
3: Insomma.
9: Lui copia me e di conseguenza il risultato.
1: No, però tu sei stato da settimane che stai dicendo che attenzione Milan, la Champions, e noi ti abbiamo, io mi ricordo, detto ma addirittura quando era seconda, terza, insomma Stalli, ho detto ma è possibile, però tu è un po' di giornate che sottolinei questo, Simone.
9: Sì, perché c'è un ambiente che non è più un ambiente quello di due mesi fa, tre mesi fa. È un ambiente che comunque sembrerebbe, poi per amor del cielo, ha ancora un discreto vantaggio, Ma sembrerebbe un ambiente che si sta disgregando e che perde pezzi di volta in volta, di partita in partita, non c'è più identità e non c'è più un filo conduttore logico per poter arrivare all'obiettivo di essere dentro la Champions League.
1: Quindi tu temi fortemente, insomma, mi sembra di capire.
9: Temo fortemente che o Juve o Milan, una delle due potrebbe stare fuori, perché stasera se la Roma dovesse vincere accorcerebbe notevolmente e avrebbe i favori del pronostico al di là del calendario, secondo il punto di vista.
1: Orlando, sei d'accordo anche tu? Noi abbiamo dibattuto io e Stefano sul Milan nel precedente blocco, poi adesso andiamo a...
10: Sì, sono d'accordo anch'io con Simone, la squadra si è persa, la squadra...
1: Ma perché si è persa, secondo te?
10: Sai, l'unica cosa che ho sempre pensato è che Allegri nella gestione del gruppo sia uno dei migliori, no? L'abbiamo sempre detto, magari non è criticabile sul gioco, ma sulla gestione del gruppo è sempre stato comunque riconosciuto uno molto bravo. Non so cosa stia succedendo, però è una squadra che in questo momento, cioè non in questo momento, ormai sono diverse partite, a Verona è riuscita, ma con grande difficoltà, a portare a casa per punti, ha perso meritatamente col Parma. Cioè, è una squadra secondo me allo sbando adesso, con tanta paura. E la paura, sai, ti condiziona anche nelle partite. E una spaccatura con la tifoseria per quello che è successo ieri per la scelta di Maignan, mancano tre partite, deve andare a Genoa, un campo si sa dove è sempre difficile per chiunque. Dunque il Milan c'è l'Atalanta la prossima partita, insomma si è incasinato, o trovano le soluzioni e si ricompattano velocissimamente, oppure il Milan rischia veramente di buttare via tutto. Ha detto bene Simone, stasera la Roma sì, c'è una Fiorentina che può essere insidiosa, ma la vedo, dopo quello che è successo, la vedo lanciata, vedo un Gasperini che abbia voglia, no? Proprio che chiede ai giocatori, adesso dopo tutto quello che è successo datemi ancora qualcosa in più per dimostrare.
1: Una grande occasione, una grandissima occasione.
9: C'è una presenza societaria che dall'altra parte non vedo nella Roma oggi. Dall'altra
1: una
9: parte
1: presenza
9: non
1: silenziosa,
9: lo so.
1: Ma c'è. È una presenza, silenziosa.
9: Ma è giusto, è vicino alla squadra. Però è vicino alla squadra. Dall'altra parte non si riesce a capire dove sia il bastone del comando. Alcuni giocatori si sono involuti dall'inizio dell'anno ad oggi. Non possiamo dire certamente che Pulisic e Leao possono essere quegli elementi che valgono quello che valgono, per l'amor del cielo. Poi ognuno ha le sue responsabilità, sia chiaro, anche i giocatori le hanno. Però in questo, secondo me, l'allenatore, che è il compito dell'allenatore, non ha saputo valorizzare alcuni giocatori per quello che tali giocatori possono dare come prestazioni. Posizioni sbagliate o non sbagliate, non lo so, questo lascio a tutti le loro idee, però comunque sia la rosa del Milan è una rosa che non è una rosa esprime oggi questa identità, dai.
1: Va bene.
10: È una rosa, ma è una rosa da Champions League, no? Non iniziamo perché sai, cominciamo sennò sempre a dire come si fa a criticare un allenatore, ha vinto 6 scudetti e non si può dire nulla.
1: Finalmente uno che rompe gli indugi.
10: Leao e Pulisic li ha messi in difficoltà anche lui.
1: Aspetta, facciamo così, ci ritorniamo perché c'è in collegamento con noi quello che sta festeggiando da ore ormai, continua. Ci abbiamo anche delle belle immagini che possiamo accompagnare di ieri sera della grande festa che c'è stata a Milano. Recalcati, dove sei a festeggiare in questo momento? Davanti al computer. Ma sei lucido oggi oppure no?
11: No, sono lucido, ragazzi, adesso parlo. Oggi sono fuori, ma non sono a festeggiare con l'Inter, ieri non sono andato a festeggiare con l'Inter, festeggerò con l'Inter, però sono tre mesi che ve l'ho detto, è tre mesi che festeggio.
1: Sì, non ci hai preso col pronostico perché avevi detto...
11: Io ho detto 6-7 punti, sono 12, mi è andata bene.
1: Insomma, vabbè, ho capito, insomma, da te mi aspettavo quasi, insomma, di indovinare il distacco, no, scherzo, comunque...
11: No, ma a parte che mancano tre partite, possiamo arrivare ancora a 6-7, che ne sai?
1: Certo, perché dice adesso... Si preparano per la finale di Coppa Italia, quindi hanno lì il pensiero, no? Giusto?
11: Sì. Allora, tra parentesi, parlando di Roma, c'è anche una cosa a dire col Milan. Che tra due giornate, dopo la partita con l'Atlanta, che non sarà facile per nulla, va in casa di Daniele De Rossi, dove la sua Roma è in lotta per la Champions
1: League. Hai capito? Tu guarda dove sei arrivato a pensare. Tu dici, quindi gli potrebbe fare un favore.
11: No. Mi tocca ti fa Roma,
3: Beh, non commetteresti un errore,
1: caro Recalcati, caro Recalcati.
11: No, ma io sono forse più da quella parte in questo momento, quindi io il mio l'ho fatto, ormai abbiamo vinto. Oltre alla finale.
3: Io ti immaginavo ieri sulla guglia più alta del Duomo, insomma, con la bandiera.
11: No, ero abbracciato alla Madonnina proprio, cioè, guardate bene le immagini.
3: L'hai smontata.
11: Da Google Maps ci sono io, capito, la
1: sala. Senti, Cristian, prima stavamo un po' chiedendo così, lo rifacciamo un attimo il giro, dove vedi in questa vittoria la firma di Chivu, ecco, in questo scudetto, dove la puoi notare a tuo giudizio? Qual è la cosa che dici, qui c'è proprio la mano di questo allenatore?
11: Ma sicuramente nell'essere riuscito a ritrovare l'Inter e a dare il morale ai giocatori. Io mi ricordo che le ultime partite della scorsa stagione, scusate, dell'inizio stagione, quella del Mondiale, vedevo una squadra che non esisteva, cioè non c'era, non erano più capaci neanche quasi di fare un passaggio a 10 metri. Avevo veramente paura di affrontare la stagione. Dopodiché ho rivisto l'Inter correre, ho rivisto l'Inter giocare, ho visto l'Inter col sorriso, gli abbracci, cose che non si vedevano dalla vita. Molto probabilmente è stato bravo a fare l'allenatore giocatore, cioè di mettersi sapendo, anche se non è l'unico allenatore, l'allenatore che ha fatto il giocatore, ma essendo molto giovane, sapendo come sono i giocatori, come l'ambiente Inter, eccetera, eccetera, è stato capace, credo, di dare un qualche cosa in più alla squadra a livello mentale. Il gioco c'è. Io sono sempre uno di quelli che dico: l'allenatore fa giocare bene, per l'amor del cielo, poi se non hai Çalhanoğlu, se non hai Barella, se non hai Lautaro Martinez, se non hai Dumfries, se non hai Di Marco, non vai da nessuna parte. Cioè, il discorso è semplicemente questo, chi vuole che sia, anche se il mister ha fatto il suo, contento di che è arrivato lui, però sono frasi che fosse arrivato in Pallomini, dicevo che bravo Stefano, meraviglioso, ma è ovvio, ci sta, dopo che hai vinto che ti fa, per forza.
1: Ma ci avrà pure dei meriti, insomma, se no qui veramente. Allora io adesso stavo dicendo, ma vi rendete conto che Chivu al primo anno mette dietro dei mostri sacri della panchina, Conte, Allegri, Spalletti,
11: ma non dirlo, però queste cose, come no? Dicono, ma Conte non ha avuto Di Lorenzo, anche
1: ho capito, Bosta. Però ragazzi, li ha messi dietro, o no Stefano?
11: No, ma
3: è stato bravissimo, dai.
11: Sicuramente è quello di tenere un gruppo unito e farli arrivare dove sono arrivati.
3: È stato molto
11: il gruppo
3: bravo.
11: In questo momento è quello, perché poi i giocatori in poco tempo mettere a posto di testa e dargli anche un gioco spumeggiante, diverso, e cambiare modulo, non ci crede nessuno. Quindi Chivu è stato bravo in quello, i meriti li ha avuti in quello, secondo me. Poi ovviamente è stato bravo a centellare la squadra, far entrare il giocatore quando l'infortunio magari era ancora un po' più lungo, far riposare questo, mettere quell'altro, eccetera, eccetera, eccetera. Ci mancherebbe. Nella gestione poi è stato bravo.
1: Però Stefano, ripeto, mettere primo anno, boom, questi qui, i mamma santissima della panchina che hanno un sacco di scudetti, eccetera, tu ti piazzi lì, boom, fai non solo, primo anno con l'Inter fai meglio di Inzaghi e Conte. Voglio dire, al primo anno di Inter, quindi non è una
3: roba, è stato bravo ad intercettare quello che
1: ci sono più meriti o demeriti anche degli altri,
3: che serviva un po' alla squadra a sbollire un po' tutte le delusioni che c'erano state in campionato, in Champions League. Barella, ripeto, la frase più importante di ieri sera l'ha detta Barella: non abbiamo mai smesso di avere voglia di stare insieme. Questo dice tutto sul gruppo. Esatto, ferito, ma soprattutto sul nucleo storico, Cristian.
11: Sì, i senatori sono stati quelli.
3: I senatori che hanno teso la mano a Chivu, benvenuto.
11: Certo.
3: Ora facciamo le cose per bene, però aiutaci e noi ti seguiremo. E poi Chivu ha fatto Chivu. Ha potuto fare Chivu perché nel momento in cui Barella aveva attraversato un momento particolare, vieni e ti faccio giocare un altro. Thuram, stessa cosa, quindi è stato corretto e giusto anche nelle scelte. Poi un giocatore si riconosce quando sta calando e non merita di giocare, quindi è stato anche coraggioso lì. Chivu ha potuto fare Chivu, anche perché io, come ho detto, Cristian, nella prima parte di Maracanã, Zielinski, Pio, Esposito, Sucic, Bissek, Carlos Augusto, Bonnia, Kanji, insomma, l'Inter ha vinto perché ha potuto puntare anche sull'altra metà dell'Inter. Non so, Barella, Çalhanoğlu, Thuram, Lautaro, Bastoni, certo, Marco, Dumfries,
1: cosa che ad esempio
3: che lo sai che sono forti, ecco.
11: Ma ragazzi, ma la gente non lo sa, noi quest'anno abbiamo saltato per infortunio, cioè non noi, Çalhanoğlu è saltato per infortunio 20 partite, non
3: ma Zielinski inventarlo là partite. È un merito dell'allenatore, però
11: ma il fatto di dire anche sta lì un secondo e metti lì Zielinski, bravo Chivu, perché ha preso Zielinski e gli ha dato quella fiducia che lo scorso non aveva,
3: sì, ma in un'altra zona del campo, però.
11: Esattamente, sì, non più per la sinistra, ma ha messo play, ha fatto una grandissima cosa.
1: Però Braglia, che mi dici tu? Insomma, uno c'aveva un impegno a settimana, l'altro avevano fatto lo squadrone, poi li ha rotti tutti, insomma.
9: No, ma te l'ho detto anche nel precedente collegamento con venerdì scorso, a mio modo di dire, e anche prima, secondo me è la grossa rivincita, perché io mi ricordo l'inizio dell'anno, anche io, e qui a me faccio il mia colpa.
1: Certo, hai detto che non c'aveva identità.
9: Non avrei mai immaginato che Chivu avesse questo impatto così forte, certo, il primo anno con una squadra importante. Ed è la vittoria della new generation, a mio modo di vedere, perché oltre a Chivu c'è Grosso, c'è De Rossi, ci sono altri allenatori. Contro
1: gente giovane, fresca,
9: i vecchi Matusa, contro i vecchi Matusalemme, che chapeau per quello che hanno fatto.
1: E chi sono passato. Questi vecchi? Scusami, un po' di.
9: Conte, al di là degli infortuni, al netto degli infortuni che sono stati a Napoli, Allegri. Spalletti non lo possiamo dire, perché comunque Spalletti è intervenuto in corso d'opera. Quindi,
1: però lo sai che c'è. Vai.
9: Però. Anche nella partita di ieri, secondo me qualche errore di lettura, secondo me c'è stato.
1: Vittorio, sai che scrive? Orlando, vengo da te, poi se vuoi aggiungere qualcosa. Vittorio ci scrive: stimo Spalletti, ma sconfitta a Cagliari, pareggio in casa con Lecce, Verona, Sassuolo, sconfitta col Como, 5 per in Turchia, 3 a Bergamo, con ammesse eliminazioni, con annesse, insomma, non è molto contento Vittorio.
12: No, ma posso anche capirlo. Sinceramente, la Juventus alterna magari una partita da Juventus con una squadra solida, con una squadra ben messa in campo, che ti dà l'impressione che Spalletti stia veramente portando qualcosa di nuovo, e poi ricasca in queste partite brutte dove non riesce a sbloccare il risultato e poi va in difficoltà. Io credo, è sempre che Spalletti sia un grande allenatore, credo che la Juventus proprio il problema sia mancanza di qualità. Sono i giocatori. Prima Stefano ha detto sì, però se non c'è Çalhanoğlu, ragazzi, senza giocatori non vai a nessuna parte. La Juventus quando deve far girare palla
1: pareggi col Verona.
12: Ho capito, ma
1: abbiate pazienza.
3: Vabbè, ma capita, insomma.
12: Se a girare la palla
3: c'è qualcuno che l'ha perso uno scudetto giocando con una squadra retrocessa,
12: esatto,
3: quindi
12: esatto. Marco, però
1: me lo ricordo benissimo.
12: Quando la Juventus deve attaccare con una squadra che si difende come il Verona, che comunque è retrocesso, per quanto sia stato bravo ieri e tutto, però ti viene a mancare gli stimoli. Cioè, l'unica alternativa è sempre solo con Seisao che ti salta l'uomo e mette la palla nel mezzo. È vero che la Juve se la sbloccava, la partita finiva 4-0, non l'ha sbloccata, però poi a centrocampo, che secondo me è il grosso problema, uno dei grossi problemi della Juve, e chi fa il regista, chi deve far girare il pallone, trovare verticalizzazione, insomma dare quel qualcosa in più, è Locatelli, non è quel tipo di giocatore. Mi spiace dirlo, un mio pensiero, ma secondo me lui è un bravo interditore, una bella mezzala, ma non un regista. Mettono lì davanti, a Juventus perde sempre uno, due, tre tempi di gioco e si trova sempre la difesa schierata, sempre. Dunque vedo difficoltà.
1: Va bene, vabbè, vediamo, dai, adesso poi ci ritorniamo. Cristian, non ci, invece, se mi devi individuare i tre protagonisti di questo scudetto?
13: Sarà De Rossi tra un paio di settimane, poi no, adesso a parte di scherzi. Allora, non puoi non nominare Cristian Chivo, assolutamente, non puoi dire Lautaro Martinez, non puoi non dire Lautaro Martinez, e poi ha fatto 18 assist in Serie A, Di Marco credo che sia, però presi 1-1 credo che ognuno abbia fatto il suo, dai non titolari, non mi piace chiamare riserve, come ha detto prima bene Stefano, sono stati bravissimi, cioè Zielinski non puoi dargli un voto che sia inferiore all'8, 8,5, quello che sia, ha sempre praticamente giocato lui, non c'è la Noglu. C'è la Noglu quando c'è stato, la differenza l'ha sempre fatta. Però io penso Kivu, perché non gli davano, che lo davano, non lo facevano mangiare il panettone, non gli facevano mangiare il panettone, alla fine ha alzato lo scudetto, ha mangiato anche la colomba e l'uovo. Cioè, il discorso è
1: questo. Programmato pure per il prossimo anno.
13: Esattamente. Cioè, e Lautaro,
1: ferie, tranquillo.
13: E Lautaro con Di Marco, come fai a non dire nulla? Uno è capocannoniere, anche ieri è entrato, tocca due palloni, un tiro in porta e un assist, cioè quasi svogliato tra virgolette, ovviamente. E Di Marco, vabbè, 18 assist, ragazzi, probabilmente ne farà ancora qualcuno.
1: Certo.
13: Non possiamo non tenere conto di
1: ma
13: questo.
1: Ma Bastoni rimane? Bastoni rimane?
13: Guarda, io continuo a ripeterlo, dirlo, o gli picchiano in mano dai 60 ai 70 milioni senza contropartite, o Bastoni non si muove.
1: 70 milioni di Bastoni sta a sparare proprio grosso, dai, su.
13: Guarda che hanno venduto Ciao a 50, ma proprio Ciao, vedo, cioè allora mi dicono 50, mi viene in mente Ciao, io ragazzi inizio a dire vabbè,
1: che dice Braglia, che stai dicendo?
14: Per me va via.
1: Va via?
13: Sì, per ma va via, sì, ma se gli dai i soldi, sì.
1: Ma certo, 70 sono tanti, dai, su ragazzi.
13: Ascoltami, torno a ripetere.
14: Anche la cifra di Ciao va via.
13: Ciao vale
14: anche
13: 50
14: la
13: milioni.
14: Cifra di Ciao,
1: no, però mi sembra adesso
13: la cifra di Ciao, ripeto, torno a ripetere, poi 70
1: mi sembrano, 70 mi sembrano,
13: ho parlato tanti giorni fa,
3: 50 forse,
13: 50
3: no.
13: Non va via, non va via,
1: come allora, 50 non va via,
13: no.
1: Cioè tu rinunceresti a 50 milioni per Basquete?
13: Io ti posso anche dire va bene, ma devi sostituire, allora quelli che dicono e scrivono che il sostituto di Bastoni Muaremovic sono dei pazzi, cioè Muaremovic ha un curriculum da Juventus Next Gen e Sassuolo in Serie B. E quest'anno ha fatto una.
1: Ma non devi avere queste non devi essere prevenuto, però. Perché
3: se mai cominci. Scusami, Cristian.
13: Muremovic è a 50 bastoni.
3: Ma vabbè, ma ho capito. Ma all'inizio. Allora diciamo la stessa cosa di Kivu. Consentimi questa cosa.
13: In che senso? Kivu
3: no, il curriculum. Tu mi dici il curriculum. Ma se mai cominci, come fai a capire se Muremovic può essere all'altezza
13: di. Va benissimo, Muremovic. Va benissimo, Muremovic. 10 milioni. Noi parlavamo di soldi, non che è più forte di questo.
3: Vabbè, ma 50 mi sembrano...
13: 10 milioni si sta a rischio. Sì, 50... 30 milioni per uno che esperienza Inter,
3: no, 50 zero, secondo me va, no, via. Tu dici di no, vedremo.
13: No, ti dico di no, credimi. Vabbè, no, non va via.
3: Vabbè.
13: Ma non perché lo dico io, credimi. Cioè, quello che
3: a 70 mi sembra una cifra...
1: Ma chi te li dà a 70? Dai, ma non te li dà nessuno. Dai. Allora
13: ma
1: vuol dire che...
13: l'Inter, no.
1: Vabbè,
13: no. Cioè, guarda che
3: gli
13: hanno sempre mandato via.
1: Braglia vuole dire qualcosa.
14: No, posso. Partiamo da un presupposto che comunque l'Inter ha bisogno di un rinnovamento su,
1: certo,
14: qualche ruolo.
1: Sì.
14: Allora, il discorso è che comunque oggi l'Inter non ha liquidità, perché non ha disponibilità finanziarie per poter fare un mercato. Per cui gioco forza è, secondo il mio punto di vista, poi per amor del cielo rispetto le idee di tutti, obbligato quasi a dover vendere qualche pezzo. L'unico pezzo che si reputo che possa essere venduto a una cifra in più di quello che gli permette poi di fare il mercato, secondo me può essere Bastoni, perché gli altri hanno rinnovato i contratti o stanno discutendo il rinnovo dei contratti, ma se come Marco ti ricordi hai fatto quell'elenco di eventuali acquisti per l'Inter,
1: sì,
14: c'è quel
1: Nico
14: mercato da dover.
1: Con e Palestra.
14: Mercato, quel mercato da dover fare ci vogliono i soldi, e Octri di soldi non ne mette, quindi c'è
1: devi cedere,
14: di
1: ma poi insomma mi sembra.
13: Ma posso dire una cosa?
1: Vai, dirla pure.
13: Io
1: voi
13: non so che agganci avete con Octri, a me non risulta assolutamente nulla di quello che è stato detto su Octri, che non metta un euro, non mi risulta proprio il contrario.
1: Che li mette?
13: Io non so assolutamente se dobbiamo fare autofinanziamento, sì. arrivati a un certo punto. Che Oktria ha delineato una linea che, ma non ha detto che non mette un euro.
1: Però devi cedere qualcosa, dai, su.
13: Certo, certo, no, no, no, poi cederà. Ma guardate che faccio un esempio stupidissimo. Dico così tanto per dire, Frattesi sono 25-30 milioni di euro. Vogliono, per l'amor del cielo. Carlos Augusto, che è ricercato da Roma e Atalanta, vogliono 20 milioni di euro. Questi sono 50. Faccio un esempio subito: questi sono Coneo, sono Palestra.
1: Certo.
13: Tanto per dire, ma
1: no, no, ma infatti il rinnovamento passa anche dalle cessioni. Su questo non c'è dubbio, dai,
13: assolutamente sì. No, quello sì, al 100%. Però che Oktria non metta niente, a me
1: non ti risulta.
13: Mi risulta meno di zero. Perché se no non c'è partenza. Perché se Bartoli lo vendi al 30 di agosto, cosa fai? Non compri nessuno,
1: no, no. Questo è vero. Vabbè, Orlando, tu chiudere questo passaggio.
15: Ma io dico che le altre squadre si devono preoccupare, perché l'Inter resterà ancora per qualche anno la squadra irraggiungibile per tutti gli altri. È chiaro che qualche movimento dovrà essere fatto, però i nomi che si leggono da Palestra, insomma Nico Pazza, Muaremovic, sono tutti giocatori giovani che servono per rinnovare, ma lo zoccolo duro rimane. Io credo che l'Inter ancora per un paio d'anni per gli altri sia irraggiungibile. Sono gli altri che si devono preoccupare a fare un buon mercato.
1: Sì, pure questo è vero.
9: Questo va è fuori di dubbio.
1: Questo è fuori di dubbio. Va bene, mi devo fermare. Christian, ci sentiamo
3: presto.
1: Ciao
3: Christian.
1: Però ti
13: vado a festeggiare, ciao ragazzi.
1: Vai a festeggiare, ciao, con calma.
13: Posso fare una domanda a Christian?
1: Vai, vai, vai, ma portiere?
13: Non l'ho capito.
1: Il portiere.
13: Il portiere, la cosa che so di certo è che non rimane nessuno.
3: Rimane nessuno, che significa? Poi, tutte e due.
1: Perché sta senza portiere, giocano, scusa.
13: No, non rimane, no, dicono, i tre portieri, i due portieri, scusami, di Gennaro rimane, i due portieri non ci saranno.
3: Benissimo.
13: Se è già stato preso Vicario, a quello che mi dicono, 99% può essere, poi dovranno capire che è il secondo. A me, quello che dicono è strappare al Venezia Stankovic in un'operazione...
3: Bravo lui,
13: Sì, però l'avevamo noi, l'abbiamo ceduto 2 milioni e andiamo a ricomprarci. Cioè, sono
3: vabbè,
13: cose
3: è bravo, Cristian, ti va bene mai niente, vabbè, ma non ti va bene mai niente,
13: Cristian. È un amico, lo adoro.
3: Sì, è un buon amico.
13: No, dico una cosa, sicuramente lui potrebbe essere uno dei favoriti, perché l'Inter ha ancora il 50% sulla rivendita del giocatore, quindi andrebbe a pagare veramente poco.
3: C'è la benedizione di Braglia su Stankovic. Vero, Simone?
13: Stankovic è molto bravo. Non so cosa pensa Braglia, che è un portiere,
3: molto
13: ma...
3: bravo.
1: Fallo dire a Braglia, la sentenza è di Braglia.
9: No, no, io sono d'accordo. Però partire con Stankovic, no.
3: Ma non partire, no, ha detto Vicario, no, Stankovic.
1: Ma serve rinnovare, Braglia, no, caro,
3: però,
1: caro.
3: Ma perché,
1: Braglia,
3: scusami, perdonatemi, adesso ci siamo dilungati. Ma perché Martinez non andava bene? Non va bene?
1: Non gli piace.
9: Per me sì.
3: Per me è bravo.
1: Braglia dice sì.
3: Ma è bravo.
13: Ma che non gioca, ma lo diventa titolare dell'Inter. Vabbè.
3: Ma è bravo, però.
13: Quest'anno Sommer, diciamo che punto di domanda, e lui non ha giocato, però non vogliamo titolare. Cioè, ci sono un po' dei... No, non lo so.
3: Per me Martinez è bravo. Poi magari mi sbaglio io, non ci capisco niente. Simone, però, ha detto che...
1: Vedremo, dai, vedremo.
3: Che è bravo.
1: Vabbè. Cioè, io...
9: No, per me Pepe Martinez è un elemento sul quale farà cassa, perché ha ragione.
13: È giusto, bravo.
9: Però io lo farei partire titolare.
1: Lo faresti partire titolare. Va bene, va bene. Allora, ci dobbiamo. Giampiero ti scrive: caro Braglia, che sei un disco rotto tutte le volte, dice che l'Inter non ha soldi.
3: Vabbè, che diceva all'inizio dell'anno che sarebbe crollata l'Inter.
1: Sì,
3: però non se lo ricordo bene.
9: No, però vado a dirlo, però ho riconosciuto.
1: Che non c'aveva identità.
3: Non c'era più niente. Sì,
9: sì. All'inizio dell'anno non ero il solo che diceva.
1: Sì,
9: che
1: è vero, scherziamo.
3: No, però insomma l'avevi mandata, avrei spinta verso il settimo posto, l'avevi mandata proprio ai confini della.
9: Chi dice di no? L'ho detto prima,
1: Vabbè, fermiamoci. Grazie Cristian, a presto.
3: Ciao, Cristian.
1: Un abbraccio a Recalcati.
13: A voi, salutatemi De Rossi, a voi.
7: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
1: Ristabiliamo i contatti con chi è in collegamento con noi. Rimane il portierone Braglia, eccolo lì. Lo sentiamo.
9: Marco, ciao Simone.
3: Ciao Simone.
1: Oggi Massimo Orlando sempre
3: ciao,
1: con
3: Massimo.
1: Noi.
16: Ciao, buon pomeriggio a
1: e
16: tutti.
1: E poi abbiamo un altro portiere, perché noi non vogliamo far passare nemmeno un pallone da nessuna parte, perché c'è pure collegato Angelo Rampuda in video. Guarda.
3: Ciao Michelangelo.
1: Ciao Michelangelo.
17: Ciao ragazzi, ciao.
1: Come stai?
17: Ben trovato. Ciao.
1: Come stai? Tutto bene?
17: Bene, grazie. Tutto a posto. Sì.
1: Senti, ma sta Juve, ma che combina, Michelangelo?
3: Tu cominci subito.
1: Ma io ho pareggiato col Verona, un Verona retrocesso. Come si fa a pareggiare? Adesso si mette in ballo la Champions qui,
18: No, diciamo che il bello del calcio è proprio questo, no? Nel senso che una volta le squadre retrocesse mollavano, invece adesso te le devi giocare tutte le partite.
1: Ho capito, però stai buttando la palla in fallo laterale, a mio giudizio, dai.
18: No. E così ricominciamo, come diceva Montero. Sì, sì. Buttiamo la palla fuori e poi ci mettiamo. Diciamo che sì, il discorso che... Vabbè, io la metto sul discorso che il bello del calcio è questo, però la Juve ha buttato una... sicuramente un'occasione d'oro, eccezionale per arrivare a prendere il Milan.
1: Era la partita, parliamoci chiaro, adesso lo dico a tutti, no? A Orlando, ma era la partita sulla carta dove tutti quanti noi, qui io vedo i pronostici dell'ultima giornata, Michelangelo tu non c'eri, qui hanno fatto il pronostico, ti dico, chi aveva dato 3-0, chi aveva dato 4-0, chi aveva dato 5-0, chi aveva dato 4-1, cioè nessuno dava dei nostri qui un pareggio alla Juventus col Verona. Era la partita più facile sulla carta, questo fa un po' arrabbiare, dai, su bisogna essere seri.
18: No, esatto, sulla carta è la partita più facile, quindi sì, ripeto, ha buttato via una grandissima occasione, però... Sono contento anche del fatto che il calcio non c'è niente di scontato, questo lo sapevamo, però bisogna dar merito anche al Verona di aver giocato una onesta partita. Certamente la Juve è sembrata un pochettino, tanto prima o poi il gol lo facciamo, però il fatto che poi anche l'hai pure preso, quindi questo manca quella cattiveria agonistica che serve in questi casi. Non ci devono essere tanti risultati in una partita come questa, devi metterti lì e vincere la partita 3-0. Io sono d'accordo che ha fatto quel pronostico, però sai, poi bisogna andare in campo e cercare di mettere a frutto quello che hai impostato prima. Però se non lo fai, se ti barcameni per 90 minuti così a destra e a sinistra, poi alla fine la partita non la vinci.
1: Orlando, io ieri ho detto a un certo punto la Juve ha fatto peggio del Milan, perché almeno il Milan perde col Sassuolo, che è una squadra insomma che quest'anno ha giocato a calcio sempre. La Juve è come una sconfitta a Parigi in casa.
3: Tu dici col Sassuolo ci poteva stare.
1: Ci poteva anche stare, ecco, guarda che arrivo a dirti che ci poteva anche stare.
3: Io ti conosco.
1: Ci poteva anche stare, ma col
3: Verona,
1: dai,
3: tu dici.
1: Non è possibile.
19: No. Sassuolo che poi... storicamente mette sempre in difficoltà il
1: poi
19: Milan.
1: Se gioca Berardi sta tranquillo, col Milan segna, insomma è una garanzia. Cioè lui
3: c'è la tassa a Berardi da pagare.
19: 15-16 gol al Milan credo abbia fatto Berardi, tantissimi.
1: 12
19: no,
1: mi sembra.
19: Sono d'accordo con Michelangelo quando dice che davano l'impressione sì, tanto prima o poi facciamo gol. Effettivamente il primo tempo all'inizio hanno avuto delle palle gol abbastanza, e lì la partita sarebbe cambiata e per me finiva 3-4-0 davvero. Però ti ripeto, quando vai sotto poi vedi le difficoltà della Juventus nella costruzione, nel trovare le soluzioni, almeno che non ci sia sempre la giocata dei due esterni, ma se no la Juventus fatica tanto. Poi chiaro, perché non mi fai giocare Vlahovic dall'inizio?
1: Vabbè, forse ancora non hai il minutaggio?
19: Ho capito, però sono partite che se mi vai in vantaggio subito poi finisce 4-0 davvero, se mi vai sotto a fine primo tempo 0-1 poi non sei il Bayern, non sei queste squadre che hanno la qualità per...
1: Cioè tu dici Vlahovic doveva giocare dall'inizio?
19: Per me sì, e poi intanto faccio 2-0, 3-0 con Vlahovic, perché è più presente, quelle palle comunque...
1: È entrato carico, ragazzi, hai visto, si è preso il pubblico, incitava...
19: Io l'avrei detto, e poi dopo al 60esimo lo cambio, ma al di là di questo la Juventus continua a dire, continua a dire che quando deve costruire e deve fare gioco, per me in mezzo al campo ha tanta difficoltà, manca qualità, tanta qualità.
1: Simo...
20: Sì, sono d'accordo. Manca tanta qualità, manca quello che tette i tempi ed è
1: sì, ma io quando io vi voglio bene, ma quando penso al Verona e tu non hai, che c'è bisogno di chi devi giocare contro il Verona, scusami. Devi convocare Messi, chi deve convocare? Devi trovare Xavi per giocare contro il Verona. Ragazzi, io non lo so. sarà un mio limite, non lo so, Simone.
20: Ma no, però ascoltami, nel calcio non c'è niente di definito, cioè non è che entri in campo la squadra, il Verona, e entri in campo per fare lo sparring partner, no.
1: No, questo no, per carità. Però...
20: questo non, ecco, è lungi da noi di pensare una cosa del genere. Cioè va in campo, e anche perché i giocatori del Verona devono mettersi in mostra per eventualmente trovare l'anno prossimo magari.
3: Ma infatti io la vedo, Marco, noi ci dobbiamo sorprendere, anzi dobbiamo essere contenti di questo aspetto. Cioè, perché esatto, parliamo della credibilità di tutto quanto il calcio dopo l'ultimo scandalo e cose, ma alla fine vediamo che anche una squadra retrocessa può mettere in difficoltà squadissima in Champions.
1: Sì, per carità,
3: poi,
1: però
3: i demeriti ovviamente sono della Juventus, sono d'accordo con te, cioè per battere un Verona in retrocesso però, serviva a fare qualcos'altro,
1: molto, sono segnati da soli, dai, esatto. Poi, fatti gol da soli,
3: però poi succede, Michelangelo l'ha detto, nel calcio se non entri possono succedere queste cose, se non entri con la testa giusta, come ha detto anche giustamente Massimo, se non la sblocchi non fai, perché è partita bene la Juve, preso la traversa a Bremer, c'ha avuto insomma. Poi c'è stato questo errore clamoroso,
1: certo, fine, ma preso la traversa e poi ha fatto un pasticcio clamoroso.
3: Lo so, però io pensavo che poi la poteva ribaltare. Monti Po
1: temi per
3: ha
1: la
3: fatto due grandi parate, la terza, una gli è andata cioè su una conclusione ravvicinata dei contrastati, gli ha tirato troppo addosso, se la mette di lato fa gol. Quella di testa secondo me fa una parata di istinto, non so se sono d'accordo Michelangelo e Simone, e poi quella su Zegrova è una paratona. Quindi ha fatto la sua partita il Verona, la Juve ci ha provato, la Juve è questa, e concludo, sarò breve, ha ragione Spalletti. Cioè, quando lui parla, visto che ha coniato un nuovo termine, mi è piaciuto questo, la palude della tre quarti.
1: Mamma mia.
3: No, mi è piaciuto perché è lì che la Juve ha dei problemi.
1: Sì, e
3: Massimo e Simone dicevano la qualità. E la qualità serve che... Oh, ma c'è un giocatore che un attimo di lucidità. Oh, siamo in casa, calmi, mancano 20 minuti. Ma fa un gol al Verona, ci vuole anche un po' di mestiere, una giocata. Invece c'è stata una frenesia, un nervosismo.
1: Mamma mia, una confusione.
3: Esatto, ed è uscita fuori diciamo così, il brutto volto di una squadra che non riesce a uscire, a riemergere dai difetti che abbiamo visto con Tudor, con Thiago Motta, sto nervosismo. E quindi a me viene da pensare che non ci siano ancora giocatori formati. Cioè, l'Ildiz a mezzo servizio. Allora, se sei un fenomeno, sei forte, forte. E tu a mezzo servizio devi fare la qualità, devi fare la differenza. In casa devi fare la differenza. Una giocata, no, che 200 all'ora fai la giocata. Devi stare calmo. Sei tu che devi far fare la giocata. Cioè, sei tu che devi fare la differenza. In quel momento lì, anche se sei a mezzo servizio, e tu devi fare la differenza. Cioè non serve che tu stai in forma, se no allora dopo dobbiamo andare a analizzare la crescita di questo ragazzo. Poi ti accorgi che a fine del campionato facciamo i titoloni, del Piero, fatti i gol di Simeone, di Cristovic, di Scamacca. 10 gol ha fatto Idis, oh. Sarivo senza parole.
1: No,
3: io ti dico, alla fine Scamacca che non ha mai giocato ha fatto 10 gol. Cristovic ha fatto 10 gol.
1: Adesso
3: che ha giocato che si è diviso il ruolo con Scamacca.
1: Hai capito?
3: Andiamo
1: sta mettendo
3: avanti
1: in dubbio le qualità di Ildiz.
3: No, ti sto dicendo che se devi a mezzo servizio devi fare la differenza.
1: Non l'ho fatto, è vero.
3: Quindi voglio dire, devi aumentare poi i tuoi numeri. Ragazzi, dai, su. Non ci giriamo intorno. Allora, voglio dire, io capisco Spalletti, capisco la Juventus, capisco i limiti, ma i giocatori no, devono capire il momento che possono fare una giocata per vincere
1: certo,
3: la partita.
1: Ma è quello che
3: e Spalletti,
1: dire,
3: che è il signore, ieri l'ha fatto capire. Cioè, quando dice la palude delle tre quarti, la guarita. Ma insomma, contro il Verona, una giocata, Miretti due volte, si è liberato, ha tirato... Che ha tirato? Ma
1: capito?
3: Lì voglio dire, un po' di cattiveria e determinazione.
1: Quello che diceva prima Rampulla,
3: se
1: manca
3: la Juve,
1: un po' di
3: devi
1: cattiveria.
3: Ma la cattiveria, devi stare calmo.
2: No, manca, è quello che è sembrato palese ieri, proprio questa cattiveria agonistica, no? Una cattiveria,
1: ma è grave però sta cosa, senso, l'ultima.
2: No, è molto grave, ma il discorso va benissimo, si gioca tic-toc, tic-tac, tac, ma quando arriva a tre quarti campo, quando arriva al limite dell'area, devi inventarti qualcosa, perché sennò non è più il gioco del calcio, è subbuteo, che ne so, che ti voglio dire.
1: Che giocare, giustamente, subbuteo, come dice, Michelangelo.
17: No, non mi piace, giocavo a calcio balilla.
1: Ti piaceva?
17: No, appunto, adesso mi sembra più un calcio balilla che un subbuteo, perché il subbuteo magari con la schicchera, come si dice a Roma, la buttavi avanti, il calciatore andava avanti. Invece qui adesso i calciatori stanno ognuno nella
3: ma
17: sua
3: che devono
17: zona
3: fare gli allenatori? Ma ha ragione Michelangelo, ma adesso
17: inventati qualcosa, guida.
3: E ti stai giocando la Champions League, giochi contro il Verona, e io dopo l'1-1 mi aspettavo un qualcosa di clamoroso, invece non c'è stato niente.
1: Intanto ti scrive Mattia, caro Rampulla, dice: Marco, di a Rampulla che deve aspettare 4-5 anni prima di vincere con Spalletti, quindi grande calma. Non lo so perché 4-5 anni.
17: Vabbè, siamo qua, ci abbiamo tempo. Non è che...
1: commenteremo, che ti devo dire? Allora,
17: Va bene, voglio dire, bene, si vince un po' per uno. Non è che...
1: dice, Rosario dice pure che Yıldız sta giocando da qualche mese, non sta bene con le infiltrazioni al ginocchio.
3: Ha fatto una premessa, ma se sei un fenomeno, ma Yıldız pure ieri ha saltato un paio di volte, è un fenomeno per me.
1: Certo.
3: Quindi mi aspetto che anche a mezzo servizio, ma chi è che ti fa la giocata? C'era una confusione. A un certo punto c'erano queste due linee qua e hai visto, volono tipo rugby sfondare. Sì, a un certo punto mette la palla pure. Ma calma, ma c'hai 20 minuti, Spalletti sta impazzendo perché dice: ma è possibile che almeno uno non abbia la lucidità di fare facciamo la giocata del 2-1 e andiamo a casa. L'aspettavamo tutti perché vedevamo la partita, niente. Non è uscito fuori niente, sì, qualche traversone ancora sti cross,
1: sì,
3: per chi
1: non si capiva nemmeno Orlando
6: perché. No, te l'ho già detto, a me dispiace perché la Juventus con Spalletti dato, secondo me ha portato dei miglioramenti, è inutile nasconderlo, l'abbiamo detto e si è visto anche in tante partite, però poi se tu caschi in queste partite, non è la prima, poi c'è Lecce, c'è altre partite dove la Juventus non è riuscita, dimostra che, mi dispiace dirlo, ci sono... Dai, alla Juve deve fare un grande mercato, Marco, ha bisogno di 3-4 giocatori da Juventus che la riportino a quei livelli, perché se no non sei competitivo, se non per la Champions League. Devono fare un gran mercato, ho detto.
17: No, sì, ma dove tu i 4 giocatori da Juventus, dove li trovi?
1: Sai perché mi arrabbio, Massimo?
6: No, Michelangelo, noi ci ricordiamo sempre la Juventus, quella tua, quella venuta dopo, che lì però... c'era però una base dove bastava comprare un giocatore, e adesso c'è una ricostruzione, bisogna essere bravi ad andare a trovare i giocatori. Ad esempio Spalletti ha sempre avuto Lobotka, per dirti, che gli faceva da regista. Io non ce l'ho con
1: Massimo, guarda, poi voglio sentire anche Brale. Sapete perché io mi arrabbio certe volte? Io capisco il discorso in generale che state facendo, che se tu vuoi crescere devi comunque aumentare anche il tasso qualitativo della squadra, e sono d'accordo con voi, però dopo penso, guardo Sassuolo Milan, non mi potete venire a dire che però, non c'è il tasso tecnico più alto del Milan sul Sassuolo, però dammi una giustificazione, Allegri e mancano i giocatori,
3: ma adesso al di là
1: guardo Juventus Verona retrocesso, ma chi c'ha il Verona per andare a fare la partita a casa della Juve?
3: Allora mi viene incontro, cioè nel senso che ti ricordi, perché noi dobbiamo anche ricordarci di quello che abbiamo detto. Allora, alla fine del campionato qui abbiamo fiori di giocatori che hanno fatto, insomma, no, di tutti i colori, hanno vissuto. Gli uomini che fanno la differenza alla fine del campionato, gli uomini veri, quelli che fanno la differenza, ti portano all'obiettivo. Turan dove sta? Pum. L'Inter vince lo scudetto. Vieni? Malen arriva, fa il gol. Insomma, la Roma se sta là adesso.
1: E grazie anche a Malen.
3: Vedi. Non è che adesso io ce l'ho con Yıldız, perché mi guardo, è un fenomeno. Ma io poi dopo scorgo che Scamacca quante ne ha giocate? Ha fatto 10 gol. Kristović quante ne ha fatti 10 gol? Simeone col Torino ha fatto 10 gol. Davis, quello dell'Udinese, ha fatto 10 gol. Højlund ha fatto 10 gol, Yıldız quasi ne ha fatto.
1: Centravanti, Aridai, questi,
3: ancora.
1: Però.
3: Vabbè, allora, però ci dobbiamo mettere d'accordo. Allora, però gioca nella Juventus, allora gioca allora ci dobbiamo mettere d'accordo. Leao, il tanto criticato Leao, lo sai quanti gol ha fatto? 9.
1: ma ne ha sbagliato uno sì. ieri. Ma dai, io gli avrei. Ma, no.
3: Ma allora parla con Michelangelo, Massimo così? Simone.
1: Ma era meglio farne 8 e segna quello
3: sì,
1: di ieri.
3: Sì, ma alla fine ti serve dai. Il giocatore che risolve. Ma. Adesso faccio un esempio: c'è Orlando, tutte e tre giornate. Se sei un allenatore, dice vabbè, giochiamo da schifo. Magari Orlando, io sono allenatore, dice madonna, giochiamo, che facciamo? Sì, vabbè, ma tu che fai però? Mi fai la differenza? Cioè, ma che devi? Hai bisogno contro il Verona del, diciamo così, dei dettami tattici e tecnici di un allenatore, nella fattispecie di un fenomeno come Spalletti? Ma vittime della fine, se giochi in casa una bolcia, ma devi fare la differenza. Io, scusa, ma forse sono io che sto esagerando.
1: No, no, vabbè.
3: Però Michelangelo che ha vinto, ha visto. Ma come fai a non vincere una partita contro il Verona e a trovare, ha detto bene Spalletti, perché ripeto, Spalletti è bravo. E dice in maniera elegante,
1: scuse,
3: no, dice in maniera elegante, ha detto vabbè, me l'ha collata a me, ma quello che ha fatto Spalletti è bravo. E dice in maniera elegante,
1: scuse,
3: no, dice in maniera elegante, ha detto vabbè, me l'ha collata a me, ma

0: pallino, sulla tecnica, ma nemmeno sulla giocata,
1: qualsiasi cosa, ma
0: sul fiutare uno spazio.
1: Non puoi stare lì a aspettare.
2: Non puoi stare lì,
1: aspetta. Non puoi stare lì a aspettare. Questo è sembrato ieri, capito?
2: Sì, sì, ma io sono d'accordo.
1: Aspettava che prima o poi, come dice, giustamente dicevate voi, sì, tanti cross, ma se davanti non c'hai un Bettega o che ne so,
0: no, ma poi,
2: parliamo con Vlahovic dall'inizio,
0: no,
2: allora,
0: ma poi parliamo
2: detto,
0: del
2: Orlando,
0: mezzo servizio,
2: fallo giocata all'inizio, ma l'altro giorno mi ha detto che David me lo vuole in ritiro,
1: no,
2: per fare che? Per fare cosa?
1: Quando c'hai una punta forte, alta, che è bravissimo di testa, ma
0: sentiamo,
1: se non
0: l'audio,
1: sentiamo
0: l'audio,
2: aspetta che c'è Braglia, Braglia,
1: sono palle per i difensori.
2: Braglia, tu che cosa dici in tutta questa discussione?
3: In tutta questa discussione dico che la
2: Juve,
3: che non è più la Juve che ci ricordiamo noi, noi facciamo
0: capito, l'abbiamo capito questo,
3: la Juve, la Juve però una certa responsabilità.
2: Vabbè, basta il Verona, che ci vuole la Juve, la Juve, la Juve, basta una Juve normale. Una Juve come quella
3: ma
2: di
3: no,
2: ieri deve
3: ma
2: battere il Verona, ma punto, fine.
0: Ma scusami,
2: ma
0: Simone, perdonami, ma quante ne ha giocate le partite? Ma non ha guadagnato una, punizione dal limite, l'ha fatto il gol, l'ha fatto. Non hanno preso una punizione dal limite, anche quello ti inventi qualcosa.
2: Vabbè.
0: Ma Spalletti che responsabilità può avere su questo 1-1 contro il Verona?
3: Non ha responsabilità, se c'è qualcuno che ha responsabilità è chi ha costruito la squadra all'inizio dell'anno.
0: Sì, ma ha ragione però Marco, per battere il Verona.
2: Dai, su, dai, ragazzi. Dai. Fammi sentire un audio, poco, va, un audio al volo, siamo quasi in chiusura, dai.
4: Buongiorno a tutti, sono Mario da Lecce.
2: Mario da Lecce, vai.
4: La Juventus l'aveva il regista.
2: Chi era?
4: Che a vostro dire manca nel centrocampo.
2: Chi era?
4: Ed era Fagioli. E l'hanno venduto.
0: Ma
4: mi chiedo.
0: Sì, ma non è che
4: riescono per la dirigenza o chi si occupa di mercato, che i giocatori come Fagioli, che ce l'ha in casa, non lo sostituisci? È una domanda,
2: No, ci sta come domanda, no, ci sta, come so, no, rispondete però, voi.
1: Ha ragione.
3: Ha ragione,
2: senti ragione.
0: No, ma ha ragione, come? Però noi parlavamo,
1: con tutto il rispetto,
0: parlavamo
1: tutto
0: di 20
1: rispetto,
0: minuti alla fine per avere ragione sul Verona.
1: Metti Fagioli, vabbè, dai, e ti ricordi Marco l'anno scorso parlavamo di Miretti, che a me piaceva.
2: Sì.
1: C'è Miretti. Ma fatelo giocare.
0: Sì, ho capito. Però, perdonami,
2: il pallone è andato fuori dallo stadio.
0: Ma ieri è entrato male, però, perdonami Michelangelo. Ieri è entrato Maluccio.
1: Lo sai benissimo anche tu, giochi 10 minuti ogni
0: tanto. Lo so, però ma si è liberato al tiro, ha tirato d'interno. Dal limite dell'area, Spalletti stava lì, non ce la crede.
2: Ma Orlando ha inorridito quando ha visto.
0: Ma Orlando anche adesso, ma al limite dell'area, ma blocca sta caviglia, tira forte, ha tirato d'interno. Che voleva? Ma blocca la caviglia, tira.
1: Anche Berardi e Lorentier ieri hanno calciato d'interno.
0: Ma perché? Ma per quale motivo? Un bel collo là. Un bel collo.
1: Ma loro hanno fatto due gol però.
0: Sì,
2: Orlando.
0: No.
1: Berardi calciato all'interno a giro.
0: Ma lì sì, ci stava. Dai, su quell'occasione che ci ha avuto al limite dell'aria.
1: Il gol del Sassuolo ha calciato male, ha fatto gol lo stesso.
2: Orlando.
5: No, e che devo dire, Marco? Ti dico solamente che se devo avere certi stranieri e avevo in casa dei giovani
1: e sono d'accordo, bravo Massimo,
5: come Miretti e come Fagioli, in questa Juve che non è più la Juve vincente erano giocatori assolutamente da portare in prima squadra e da mettere in squadra e piano piano andavi a rinforzare la squadra lì dove ti mancava. Questa Juve qui secondo me è una Juventus che quando la vedi giocare se gli arriva la palla a Conceição c'è sempre qualcosa che può succedere. Poi per il resto
2: avvicina il telefono, ti sento ma lontano.
5: Dicevo palla a Conceição e si arrangia lui e non vedo altre cose da Juventus. Se tu vedi giocare Fagioli alla Fiorentina è un giocatore che comunque ha una qualità, verticalizza, è uno che insomma ha veramente il DNA per poter giocare nella Juventus. Sappiamo quello che è successo e tu me lo dai via a pochi soldi fra l'altro e mi compri dei giocatori che non sono assolutamente al suo livello, vuol dire che la società sta sbagliando.
2: No, sicuramente gli errori sono stati fatti, vabbè comunque no.

0: Sai, Brian, stavo pensando che palla a qualcuno e vediamo che succede. Io in questa giornata ho visto un sacco di partite impostate così. Una tristezza, veramente, ragazzi. Una tristezza. Delle volte ti viene da chiedere, ma sti allenatori che fanno durante la settimana?
1: Sì, ma anche i giocatori, però, Marco, dai, su. Sì, sì, uno deve fare la differenza, dai.
0: Oh no, Braglia, non dici
1: tu prima mi dicevi, ma che fa l'attaccante? Sì, perché Pazzo fa l'attaccante? Ha fatto 12 gol, Pazzo, al Como.
0: Ma gioca al Como.
2: Sì.
1: Ah, gioca benissimo.
2: Ah,
1: beh,
2: gioca al Como,
1: allora quando è gioca al Como, quando gioca la Juve, quando gioca, bravo, quando segni, quando fai la differenza, quando sei un giocatore che devi fare la differenza.
0: Mi state uccidendo Illich.
1: No, non ho fatto questo, però voglio dire, mezzo servizio, non mezzo servizio. Io mi ricordo Del Piero a mezzo servizio, mi ricordo Totti a mezzo servizio. E Piatti era sempre uno dei due.
0: Sì, sì. Simone
1: era sano. E voglio dire, qualcosa succedeva, no? O no?
2: Guarda che alla Juve è già andato bene, perché se non fa l'errore il Montipò perde la partita. Guarda che gli è andata già bene la Juventus.
1: Vabbè. Addirittura perché perde la partita, sulla... non esageriamo. Ci sarebbe stato un gol, sulla... dai, evidentemente.
2: È un gol, lo dici tu.
3: Gol comunque fa l'errore, ha ragione.
1: Sì, sì, quello sì. Insomma, secondo te sarebbe finita così? Non credo.
4: Non è un errore proprio clamoroso.
1: Vedi, Simone?
4: No, nel senso, sì, lui si è spostato dietro la barriera e quello l'ha fregato.
1: L'ha fregato, sì, perché non si aspettava questo. Che tiro è stato?
4: Un tiro
1: sorprendente.
4: Ti aspetti sopra la barriera.
1: Esatto, bravo.
0: Ma fallo. Io mi auguro che da qui alla fine Vlahovic giochi titolare tutte le partite.
1: Sì, abbiamo risolto il problema.
0: Basta vedere David là davanti.
1: Sì, ma senti quello che dice l'allenatore a fine partita. Però a un certo punto mettevano ste palle e Vlahovic faceva uno contro due.
0: Ho capito. Gli diceva di
1: arrivava la marcatura doppia. Vabbè, ma ho capito, comunque, ma c'è stato qualcosa, un cortocircuito, la palude della tre
0: cortocircuito, la palude. Per me
2: domenica prossima c'è il sorpasso della Roma sulla Juve.
1: Sì, ecco, le sentenze di Braglia, ci mancano solo queste.
0: Ma tanto la deve vincere stasera, che insomma non è che
1: oggi è Cremonese-Lazio, una partita importante, perché se la Cremonese non vince, mi spiace per Michelangelo, ma la vedo dura.
0: Mi sa che dura. Li vedo già in difficoltà, ecco.
1: Se non batte la Lazio.
0: Michelangelo, senti, concludiamo così. Dove vedi la mano di Chivu nello scudetto dell'Inter?
4: È stato bravo a mantenere degli equilibri importanti con i grandi giocatori. Credo che questo sia un requisito fondamentale per un... In questo caso lui è proprio un inizio di allenatore, però se comincia così, che riesce a tenere a bada tutti questi campioni e portare a casa un risultato del genere, credo che sia sulla buona strada per diventare un grande allenatore, perché dopo sì, parliamo di tattica, di tecnica, tutto quello che volete, ma se riesce a far convivere tutti questi grandi campioni e portarli a tirare tutti la carretta dalla stessa parte, è un grande merito di Chivu. Io lo vedo in questo senso. Lasciamo perdere la tattica, bene o male, quasi tutti si equivalgono, come perché si studia e quindi si sa queste cose qua. Poi chi riesce a capire meglio,
0: chi ti ricorda
4: la psicologia, non mi piace fare che mi ricordo, non mi ricordo, però in questo caso lui è Chivu e ha fatto bene, quindi
0: fatto
4: al primo anno da allenatore che prende una squadra dall'inizio fino alla fine. No, una squadra, e che squadra, non è successo niente, però credo che questo vada merito anche alla società, no?
0: Assolutamente.
4: Che tiene tutto sotto controllo e quindi dà una mano all'allenatore piuttosto che alla prima sconfitta, alla prima difficoltà lo mandano via, quindi è un merito di tutto, della società, e l'allenatore è stato bravo a tenere tutti quei piedi per terra.
1: 11 scudetti Marotta,
0: vince più scudetti lui,
1: 8 con la Juve e 3 con l'Inter,
0: hai capito? Orlando, il merito di Chivu al volo?
5: Sì, a parte ragazzo di intelligenza, quando lo sento parlare capisco perché insomma dopo Parma l'Inter lo abbia scelto, evidentemente sono veramente bravi i dirigenti all'Inter, ma sì, quello che ha detto anche Michelangelo, che avete detto tutti, riuscire a mantenere quello spogliatoio per uno appena arrivato, giovane come lui, era l'impresa più difficile, perché poi la squadra, Marco, è nettamente la più forte, inutile girare intorno, no? Però in questo lui è stato fantastico, ha riportato entusiasmo, ha riportato, e piano piano poi ha messo anche le sue idee. Io credo che si meriti un bel 10 davvero, come ieri sera ho visto qualcuno gli ha dato in pagella, perché non tanto per aver vinto lo scudetto, che è per me era scontato, ma perché è entrato in una situazione
0: non facile.
5: Certo. Non era Mourinho, Allegri o Conte, ecco.
1: Verissimo.
0: Braglia, manca anche il tuo pensiero su Chivo.
6: No, ma l'essere entrato in punta di piedi in un ambiente già forte di suo, per cercare la fidelizzazione appunto di una rosa che qualitativamente era nettamente superiore a tutte le altre squadre.
0: Va bene, va bene, va bene. Mi devo fermare, quindi saluto e ringrazio Simone Braglia. Simone, a presto. Ciao, un abbracio.
1: Ciao Simone.
0: Un bacio. Massimo, ti saluto.
1: Ciao. Massimo,
0: ma il Milan deve andare in Champions, giusto?
5: Al Milan deve andare in Champions, ma io sono anno, ma comunque per tanti motivi sono...
0: Aspetta, ti sento male un'altra volta, dove ti sei messo?
5: No, dico, stato un anno, anche se non ho mai giocato, ma per tanti motivi sono anche affezionato, sarei molto dispiaciuto.
0: No.
5: Però io sono preoccupato per il Milan.
0: Vediamo queste ultime tre partite, vediamo un po'. Ciao Massimo, a presto!
7: Ciao a tutti, ciao Michele.
0: Michelangelo, ti devo salutare. Non ti sento, aspetta. Senti, vai. Che si è mutato Orlando. Non ci vuole più parlare.
1: Michelangelo.
8: No,
1: Michelangelo.
8: Scusa.
1: Ma non resta. No, Michelangelo non resta.
0: Non lo so, non resta. Deve andare.
8: No, vado.
0: Mi raccomando, a presto. Un abbraccio.
8: Vi lascio.
0: Ciao, Michelangelo.
9: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
0: Lo facciamo insieme a Roberto Bernabai, che saluto. Ciao Roberto, buon pomeriggio.
1: Ciao Roberto.
10: Ciao Stefano.
0: Ben trovato, come stai Roberto? Tutto bene?
10: Bene. Benissimo. Sento molto carichi, quindi.
0: Ma sì, ci vogliamo divertire.
10: Come state?
0: A noi ci divertiamo sempre, caro Roberto. Ci divertiamo sempre, perché ringraziando Dio parliamo di calcio, quindi ci sono cose un po' più
10: meglio per lavorare, dai.
0: No, ma esatto. Più che altro ci sono cose più problematiche, no? E il nostro, insomma, è veramente è uno sport, dovrebbe essere affrontato in questo modo.
1: Un po' d'acqua, io non so come aiutarti, vedi che cosa hai combinato.
0: Vedi, appena detto state bene, boom.
1: State bene, sì.
0: Allora,
10: mamma mia, no.
0: No, scherzo Roberto. Allora, diamo anche il buon pomeriggio al direttore Pietro Lomonaco. Ciao Pietro, ben trovato direttore.
11: Ciao
0: Pietro.
11: Ciao, buongiorno a tutti.
1: Buon pomeriggio.
11: Allora, buongiorno direttore.
0: Buongiorno. Allora,
11: buongiorno.
0: Intanto vi chiedo subito un vostro pensiero su questa partita, dove la Roma ha dato una dimostrazione di forza, di tecnica, di condizione fisica ottimale, Stefano.
1: Una prova, una prestazione complessivamente molto positiva, che poi tra l'altro dà seguito a quella bella e anche importante che si è vista a Bologna. Quindi mi sembra una Roma ritrovata, una Roma che sembra tornata a essere quella dell'andata, come ha sottolineato giustamente e correttamente Gasperini a fine partita, con un Malen in più, che è un fattore determinante, un giocatore di una classe superiore, di uno spessore, di una statura eccezionale, che dà entusiasmo a una squadra che ha ritrovato un po' i meccanismi, che sta recuperando i giocatori migliori, e voglio dire, non è casuale la vittoria di Bologna, come si è arrivata attraverso il gioco, attraverso questa anche aggressione, insomma i principi che di solito si vedono nelle squadre di Gasperini. Quindi dopo aver risolto un po' il caso interno, questi mal di pancia, questi dissapori, questi dissidi che c'erano stati tra Gasperini e Ranieri, mi sembra che questo gruppo abbia risposto alla grande e abbia mandato un messaggio anche molto chiaro. Se non è detto Gasperini correttamente, un gruppo così dimesso servirà qualcosa. Io vado oltre, no? Rinforzo.
0: Dopo,
1: perché tra l'altro
0: sentire.
1: Poi ci sono dichiarazioni anche abbastanza significative di Gasperini.
0: Ce l'abbiamo,
1: però,
0: le
1: relativamente al campo mi sembra sia stata una prestazione convincente. Ora la corsa Champions si fa vincente e incerta, molto incerta,
0: molto
1: fino all'ultima giornata.
0: Molto incerta. Poi ci andiamo sulle dichiarazioni, perché le abbiamo preparate, così le commentiamo insieme. Voglio sentire anche il direttore Lomonaco sulla partita. Direttore, un segnale importante.
11: Ma diciamo una partita non partita. Avete detto tutto voi e anche perfettamente in linea. La Roma l'ha risolta in 20 minuti, di contro aveva una Fiorentina, di fronte aveva una Fiorentina che forse aver conosciuto prima il risultato della partita di Cremona li ha un pochino demotivati, anche se non dovrebbe essere così, perché in fin dei conti la Fiorentina lotta sempre per salvarsi, non ha ancora la matematica e quindi ci si aspettava una partita un pochino più, più sostenuta da parte della Fiorentina, però la Roma l'ha messa sotto di brutto. Diciamo che non c'è stata proprio partita per tutto l'incontro. Poi il 4-0 è un risultato eclatante che dice tutto, ma forse poteva essere anche numericamente
0: superiore.
11: Superiore.
0: Sì, direttore.
11: Superiorità schiacciante.
0: Sì, sì, non c'è, proprio, c'è poco da aggiungere. Roberto.
12: Ma sì, sono d'accordo col direttore per quanto riguarda la notazione che ha fatto in riferimento alla Fiorentina. Però certamente ieri affrontare la Roma in quella condizione atletica e psicologica sarebbe stato, credo, difficile un po' per qualsiasi squadra. Detto ciò, è un processo di rilancio da parte della squadra dei Gasperini che ha visto, insomma, con due tappe fondamentali, quella di Bologna che era stata, secondo me, raccontata come una tappa facile, semplice. Al contrario, invece, dopo tutto quello che era accaduto in seno alla società, la rottura con Ranieri e quant'altro, secondo me rappresentava e costituiva un rischio. Invece la Roma ha passato di slancio queste due gare, le ha superate di slancio. Non è un caso che questo sia accaduto anche in concomitanza con il recupero di titolari importanti. Adesso
0: come su lei, come ad esempio su lei, ragazzi,
12: beh, anche con lei ieri, con lei, per quanto
0: sì anche con lei, certo,
12: ritardo, è chiaro che poi voglio dire, se ci sono dei titolari e delle riserve ci sarà pure un motivo,
0: certo, assolutamente. Per cui,
12: e poi Malen è un giocatore straripante, veramente una cosa incredibile.
0: Non so se siete d'accordo, ma sembra essere un po' ritornata, Stefano, la Roma della prima parte, di quella che ci aveva un po' pressionato, che potesse, mi sbaglio, esagerato dire, no, in queste ultime partite, ecco, le ultime due, soprattutto
1: contro il Bologna e la Fiorentina si è rivista una Roma, insomma, capace di poi di sviluppare un calcio più vicino a quello che vuole, che vuole Gasperini, sì, quindi sì. Sono d'accordo, è una Roma anche più brillante, è una Roma che a livello psicofisico mi sembra in vantaggio rispetto a Juventus Milan, almeno relativamente all'ultimo turno. Ora la corsa è molto aperta,
0: molto
1: incerta,
0: aperta.
1: E insomma, voglio dire, la Roma viene da dietro, e quando tu mi insegni, sei appassionato dei motori, quando c'hai la macchina dietro, abbiamo visto l'ultimo giro, no?
0: Quando arrivi veloce da dietro
1: con Leclerc che gli è saltata, sì. Poi alla fine c'è una sorta di dell'incertezza, che l'ala si rompe, Leclerc stava là e quindi, capito? Sì. Te dici, vabbè, ma manca un giro, e fallo sto giro, però.
0: E certo, no. Guarda, hai fatto un parallelo bello, perché
1: poi
0: come
1: il
0: quando
1: direttore
0: vedi...
1: ne ha viste tante, insomma, lo sa come funziona.
0: Sì,
1: no?
0: Sì,
11: allora, io penso una cosa, che la Roma quest'anno ha avuto non è una grande sorpresa il fatto di queste ultime due partite, perché la Roma all'inizio del campionato ha fatto una buona parte del campionato veramente di ottimo livello.
0: Sì.
11: Il problema sta là, perché ogni tanto capita nel percorso, io dico sempre che un campionato è come una partita, è un'onda, e tu devi imparare a cavalcarla, devi saperla cavalcare, però vengono dei momenti in cui ti mancano degli elementi determinanti e ti viene difficoltoso mettere in atto quelle che sono le tue idee, e quindi il rendimento cala. Io penso che Gasperini sia uno degli allenatori più allenanti che ci siano in Italia, scusate il bisticcio di parole, ma lui allena veramente la squadra, quindi le squadre di Gasperini prestano, corrono, sono vive, hanno una vis pugnandi notevolissima. A un certo punto è venuta meno, secondo me è venuta meno perché sono mancati dei giocatori importanti. Voi parlate di Malen, hai detto niente, la Roma c'ha un terminale offensivo che fa reparto da solo, e quando hai un attaccante del genere si trascina pure gli altri,
0: assolutamente.
11: Quindi poi avete parlato giustamente anche di Koné. Koné è un giocatore che pesa.
0: Beh, lo sta seguendo molto anche l'Inter, si parla molto sempre dell'Inter.
12: Ma guardi, io poi sia uno degli obiettivi dichiarati.
0: Sì.
11: Ma credetemi, io a queste cose, fino a un certo punto, perché io la Roma la considero come piazza assolutamente che non ha niente da invidiare all'Inter,
13: di conseguenza con essa già in una grande squadra.
0: Certo.
13: Poi saranno le scelte che farà la,
0: la proprietà,
13: dirigenza della, certo, la dirigenza della Roma, se privarsene in cambio di una, di una, di un bel gruzzolo o meno. Però se voglio fare una squadra importante, competitiva, un giocatore come me ci sta tranquillamente dentro.
10: Il problema, direttore, è che adesso Gasperini l'ha supportato dal punto di vista proprio dell'organizzazione societaria.
13: Parliamoci chiaro, dal punto di vista della proprietà. Parliamoci chiaro, Gasperini ha ottenuto quello che voleva.
0: Attenzione però, tutto. Direttore, la fermo un attimo, a proposito di questo che sta dicendo lei, ha ottenuto quello che voleva, quindi poteri importanti, però vi faccio sentire questo passaggio perché secondo me qui c'è un altro messaggio da parte di Gasperini, lascio a voi l'interpretazione. Sentiamo questo estratto della conferenza post partita di ieri.
14: Posso dire che mi dà fastidio pensare che questo sia un gruppo da quinto, che qualcuno pensi che questo è un gruppo da quinto o sesto posto e che oltre non si possa andare. Io sono convinto che adeguatamente rinforzato il rimpianto sono anche per questi giocatori, avessero avuto magari un po' di sostegno in più, con qualche rinforzo magari più forte insieme a loro, magari avrebbero raggiunto anche dei traguardi più alti. Questo è un gruppo molto forte, che ha una base forte, lo dimostrano i risultati, la classifica, e poi ci mette sempre la faccia, e poi giocano sempre, e non si danno mai per ammalati o fuori, sono presenti ogni partita, e quando perdono sono anche quelli che ci stanno male, non è una cosa da tutti, e questi sono valori che per me vanno rinforzati, non è che vanno smantellati per prendere non ho capito chi e con quali situazioni. Però io rispetto anche le idee di tutti, rispetto anche altri tipi di idee, però se devo lavorare, lavoro con le mie. Se devo lavorare con le idee di altri, è meglio che trovo un altro posto.
0: Allora, lascio a voi un po' Stefano.
1: Più chiaro di così. Vogliamo interpretare questa dichiarazione.
13: Ma no, non c'è niente da interpretare. Allora, intanto la diatriba Ranieri-Gasperini, questo lo voglio puntualizzare, se la potevano evitare che due, perché è vero che Gasperini ora fa dichiarazione sul valore della rosa, ma è anche vero che in maniera molto velata ha fatto intendere che a parte due o tre giocatori il resto non erano stati scelti da lui, eccetera eccetera. Il concetto sta in un altro posto. Gasperini da sempre a Bergamo molti pensano che faceva Giovanni Sartore come direttore sportivo, non è vero. Bergamo ha sempre fatto negli ultimi anni, da quando Gasperini è diventato Gasperini a Bergamo, ha fatto Gasperini insieme a Luca Percassi, con l'ausilio di un procuratore. Cioè lui deve incidere, lui da sempre deve incidere anche fuori dal contesto campo, da sempre ha avuto il pallino dell'allenatore manager, lui è allenatore manager, vuole fare lui, e chiaramente la società a questo punto, ripeto, la polemica se la potevano evitare, là mi è dispiaciuto molto per Ranieri che è caduto come un bambino inesperto, perché di tale cosa trattasi, non l'ha mai fatto il direttore in vita sua, quindi è andato in una polemica pubblica che se la poteva evitare, perché alla fine il danno lo prende soltanto la Roma, no? Ma la società ha fatto una scelta a questo punto, qual è stata la scelta della società? Ha detto vado avanti con Gasperini manager, di conseguenza ora la Roma Gasperini è manager, deciderà sulle cessioni, deciderà sui giocatori da prendere, deciderà su quelli da prolungare il contratto, eccetera eccetera. È quello che ha sempre voluto, ma ripeto, può essere anche legittimo questo modo di pensare, che non è in uso in Italia. No, è in uso più in piazze inglesi.
0: In Premier, eccetera, ad esempio, direttore.
13: In Premier, sì, ha detto in Inghilterra. Però se la società accetta una cosa del genere, evidentemente gli sta bene anche alla società. Certo, ora aumenta il carico per lui.
0: Assolutamente. Certo, la pressione aumenta. Stefano Impallomeni, poi Roberto Bernabeu. Stefano.
1: Sì, ma è stato detto così, Gasperini. Adesso però, insomma, queste parole mi lasciano un po'... aprono un po'... una riflessione più profonda, secondo me, quando lui dice con le idee mie, con le idee degli altri, trovo un altro posto. Bisogna vedere cosa deciderà la società. Io ancora mi lascio un po' un margine, vedremo nei prossimi giorni cosa accadrà, perché se lui parla così, cioè lui ribadisce ancora, non ho capito con chi sostituire questi calciatori, bisogna rinforzare, è stato molto esplicito, molto chiaro, a questa squadra Cioè, che cosa è stato? Questa è la prima volta che sento un allenatore della Roma in questi 5-6 anni. Questa squadra fatica, insomma, a qualificarsi come quarta, perché magari ha intercettato questo disagio di questo gruppo forte che vale quinto e sesto posto, perché i numeri non tradiscono. Però lui dice: sono talmente bravi, no? Se ci fossero 3-4 giochi, lo dice, più forti di questi, 3-4, non è che detto 27,
0: gli danno una mano.
1: Esatto. Quindi la frustrazione di questo gruppo, ha detto: mister, che ne so, con altri 4 giocatori forti magari noi potremmo essere anche giocatori più forti di quelli che siamo. Però lo sforzo immane di questa squadra per mantenere quella quinta, sesta posizione, lui da allenatore, da competente, poi è andato proprio a vedere questo gruppo, questo è un gruppo sano, forte, valido, basterebbe, non dico poco, ma qualcosa di forte in più,
0: certo,
1: alla Malen, alla Wesley, per modificare, puntellare, correggere in senso positivo, cioè voglio dire migliorare questa squadra qui. Io l'ultima parte della sua dichiarazione mi preoccupa, perché quando dice o si fa come dico io, dice,
0: però il senso è quello,
1: il senso è quello che dice il direttore, cioè se tu prendi Gasperini
0: o mi fai fare come dico io, oppure
1: no, perché si snaturerebbe, cioè non sarebbe Gasperini.
0: Il problema, allora, lo può fare alla Roma
1: quando lui dice non vorrei che ci fosse, ci siamo conosciuti meglio, ecco, questi disguidi devono finire. Allora, ci siamo conosciuti, poi dal prossimo anno non commettiamo, cioè io sono questo,
0: certo.
1: E l'anno media, posso dirti una cosa, sembra una forma, cioè, di assolutismo, di presunzione, di arroganza. Secondo me però descrive la carriera di Gasperini,
0: che
1: è stato così a Crotone, che è stato così a Genova, che è stato così a Bergamo e che vuole essere così anche a Roma, ma non è una pretesa sua personale. Se tu mi prendi, allora forse ti devi informare meglio come sono. Cioè, a 68 anni ce n'ha, no? Ma che puoi cambiare a 67-68 anni? Certo. Poi sono d'accordo, tu hai detto, vabbè, ma non è che può fare le stesse cose a Roma, anziché beh. Sì, non può fare le stesse cose, ma allora che l'hai presa a fare? Cioè, Gasperini rende se è Gasperini. Se no, non lo prende. Cioè, direttore, che ne sa più di noi, va a prendere Gasperini, sa benissimo,
0: certo, chi
1: va
0: a prendere. Se no, un attimo solo, direttore, un attimo solo, che arrivo subito, voglio sentire Roberto anche un suo pensiero. Poi riparto dal direttore. Prego, Roberto.
10: Allora, intanto, dal punto di vista tecnico, lui difende il gruppo, lo difende a oltranza, perché evidentemente ha fiducia, no, nel gruppo. Mm-hmm. Che lo sta seguendo, che lo ha iniziato a seguire sin dalle primissime battute, perché tutti quanti rimanemmo sorpresi, no? Mm-hmm. Sin dall'esordio contro il Bologna in campionato, come la squadra si fosse già conformata alle idee di Gasperini in tempi estremamente rapidi. Chiaramente, sai, Gasperini fa anche un discorso razionale, nel senso che comunque lui ha lavorato molto su questo gruppo per infondergli la sua filosofia di gioco. Se ci fosse una rivoluzione, come a un certo punto i Friedkin avevano preannunciato, dovrebbe ricominciare praticamente, non dico da capo, ma quasi il lavoro, mentre invece un secondo anno lavorando con gran parte degli uomini con cui ha lavorato quest'anno sarebbe, insomma, sicuramente un vantaggio. Detto ciò, Gasperini lancia un messaggio chiaro alla proprietà. Gasperini non ha interlocutori in questo momento, cioè io credo che la presenza di Corbin Friedkin ieri allo stadio sia stato un po', non voglio dire un insulto, ma certamente non l'ha presa bene l'allenatore, io credo. Lui sta aspettando che la proprietà si faccia sentire e si faccia vedere soprattutto. Io torno a dire, nel momento in cui è esplosa la questione Ranieri, Gasperini, eccetera, ma insomma io mi sarei aspettato la presenza di Dan Friedkin in tempi rapidissimi. Okay. Cioè, se tu sei a capo di un'azienda, all'interno dell'azienda i tuoi dirigenti ai massimi livelli vanno in conflitto, ma insomma sei te che
0: dovresti venire, tu che sei proprio il numero uno, no? Questo è un po' il messaggio che sta dicendo Roberto, non magari, con tutto rispetto, non il figlio, cioè,
1: sì, però lui è la prima volta che dice: se le idee degli altri, io posso andare.
0: Me ne vado. Cioè,
1: no, è la prima volta che lo dice Roberto.
0: Però questo è un messaggio.
1: Roberto, è la prima volta che lo dice.
10: No, la prima volta in maniera così esplicita. Però io credo che i suoi concetti.
1: Lo so, ma è la prima volta però che esce allo scoperto. Come dire. Cioè, facciamo subito chiarezza, perché sennò, qui mi sembra che
0: esatto.
1: Sia
0: direttore.
1: No, qui dice, aggiunge una cosa, Roberto, perdonami. Cioè, non è il problema, era Gasperini Ranieri. Qui dice: ragazzi, facciamo chiarezza, perché sennò me ne vado. Cioè, lasciamo perdere Ranieri è andato. cioè non è il problema Ranieri, è il problema sono altri, sì, sì, cioè, questo, Ranieri, questo manda un messaggio a tutti quanti noi.
0: Certo, certo. Direttore, proprio su questo, visto che voleva aggiungere qualcosa, quel passaggio lì insomma è molto chiaro, no?
15: Ragazzi, ma più dichiararsi di così,
0: esatto.
15: Se poi uno vuole addolcire la pillola e ci gira attorno,
0: ma può fare Gasperini, ma può fare Gasperini dell'Atalanta qui a Roma? Domanda che faccio,
15: guarda,
0: al direttore.
15: Guarda, allora, intanto vi faccio una precisazione, perché magari uno disattento, io conosco perfettamente la storia, a Crotone non faceva questo 100%, a Crotone comandava tutto Brenna e il suo braccio destro Ursino, quindi lui allenava tra l'altro, sì, dagli inizi. Era a Genova con Preziosi e compagnia, mi pare molto difficile che lui avesse questa cosa. Lui ha cominciato a farla a Bergamo, all'indomani, ma è stato sempre nel suo io. Lui ha sempre creduto alla figura dell'allenatore manager.
0: Sì,
15: quando
0: sì,
15: lui dice io o faccio quello che dico io, posso togliere anche il disturbo, o lo può fare. C'ha la forza dei nervi distesi, c'ha 68 anni, una carriera già avviata, vuole fare il calcio.
0: È nella posizione di forza adesso.
15: E secondo me, e là concordo col commento che ho sentito prima, la proprietà al momento che Ranieri è andato via doveva venire, sedersi, conferenza e dichiarare il nuovo status della Roma con pieni poteri a Gasperini. Cioè doveva essere, è una scelta che ha fatto la società, perché al momento che Ranieri addirittura ha esonerato Ranieri, va bene, la società ha fatto la scelta di mettere tutto nelle mani di Gasperini, ma ripeto, continuo a dirlo, è anche legittimo, è una maniera di fare calcio in Italia. Io sono del parere che l'allenatore, la parola allenatore deve allenare. L'allenatore deve allenare la squadra in campo, l'allenatore è bravo, è quello che è in grado di prendere il meglio da ogni giocatore, è quello in grado di prendere un pezzo di legno e di farlo diventare una statua, perché dietro c'è competenza, lavoro, serietà, c'è tutto, va bene? Al di là di questo, quando vogliamo andare in altri campi, secondo me è un allargare i confini del proprio lavoro che forse per come siamo organizzati noi, per come è il nostro calcio, è un pochino fuori luogo, ok? Però ripeto, se la Roma ha deciso di fare una cosa del genere, ora deve avere il coraggio di fargli portare avanti le cose come dice lui. E dice bene, dice mica è tutto da buttare via, io c'ho un gruppo, bene o male ho fatto un certo tipo di lavoro. Dico, questo gruppo quando c'ha in campo con Malem, Sulle, eccetera eccetera, è un gruppo che diventa anche sfizioso. Proviamo a metterci altri due o tre giocatori importanti del livello di quelli che abbiamo nominato
0: e vedere dove si può arrivare.
15: Magari si alza il livello. Questa è la sua
1: Però io aggiungerei una cosa, cioè questa dichiarazione, le dichiarazioni di Gasperini secondo me spiegano anche questo, questa è una mia, mia lettura personale, cioè nel senso lui dice per conoscersi meglio o ci si frequenta spesso o ci si sente spesso, lui non lo dice, però dice chiarezza in questo senso, perché non è che puoi stare pure 4 anni insieme, ma se non ti senti mai, non ti vedi mai, è difficile che ti puoi conoscere, allora lui dice sai che c'è, dopo un anno io ho visto, è successo questo che è successo con Ranieri, boh, devo aspettare 10 giorni, questo va di fretta, cioè, non ha visto come va, è tutto elettrico, cioè anche caratterialmente soffre sta cosa qua, sì, fra quanto ci sentiamo? Fra 10 giorni, 10 giorni per me sono un anno, capisci? Ci sono dei tempi da una parte e dall'altra, quindi secondo me lui ci manda un messaggio per dire chiarezza, nel senso non soltanto di valutare chi confermare, poi tra l'altro mi risulta che vuol fare il nuovo anche Shaarawy e Çelik, quindi tra parentesi sembravano trombati oppure chissà dove. Per dirti come concepisce proprio difenda a spada tratta il lavoro suo e il gruppo, anche ai giocatori che magari non sono stati impiegati come Shaarawy quest'anno. Detto questo, secondo me lui ci manda un messaggio per dire sai, non è che posso dire tutto, però certamente se non ti frequento, io non ti frequento, dico,
0: come dice Roberto,
1: Marco Piccari
0: prima
1: lo vedo un po' così, ma insomma se non, se non ci parliamo come facciamo ad andare da, no, ma nemmeno d'accordo, come facciamo i segnali di fumo,
0: è chiaro
1: guarda che è una situazione, come dire, poi le idee degli altri, sai che c'è, insomma, chi me lo fa fare? Diventa tutto molto difficile.
0: Tutto molto difficile, non può fare quello che vuole fare lui, come
1: forse
0: diceva il direttore.
1: Secondo me, ci metto un punto, non si immaginava, si immaginava altro.
0: Forse.
1: Cioè, da un punto di vista proprio della
0: però
1: vicinanza, dello scambio.
0: Si immaginava un altro.
10: Però c'è da chiedersi, ma che cosa si sono detti all'inizio del rapporto? Che sì, cosa si sono raccontati dall'una e dall'altra parte?
0: Esatto. Non lo so, qualcosa pure a me non torna fino in
16: ragazzi,
0: fondo. Però...
16: scusate, sì, prego, voglio dire, fare solo una riflessione.
0: Sì.
16: Ma che, di che stiamo parlando? Del gioco dei pallini? Cioè, un allenatore deve avere il rapporto giornaliero col suo direttore. Il confronto è giornaliero, come fa un allenatore a dire io non mi vedo mai, non mi sento mai? Perché tu sei in quella maniera. Ti sei chiuso nel tuo e basta, perché è così. Cioè, quindi come se la deontologia del lavoro prevede che un dirigente sta vicino alla squadra, stare vicino alla squadra, sto vicino ai calciatori, sto vicino all'allenatore.
1: Ma chi è si è chiuso? Pietro, chi è che si è chiuso?
16: Secondo me il carattere, ragazzi, Gasperini è così, di carattere è così, è uno che vive la sua dimensione,
10: ma gli mancano gli interlocutori, direttore. Il problema
16: è questo. Io non so se
10: lui se deve relazionarsi con un rappresentante legale in tutti i sensi della società, ma con chi parla? Con chi parla?
16: Scusa, ma di che, a
10: con
16: quale
10: Massara non parla? Non c'è un amministratore delegato, non c'è un direttore generale. I Friedkin stanno a Houston o stanno in giro per il mondo. L'ultima, secondo me, io non voglio definirlo uno sgarbo, ma sicuramente è una mancanza di rispetto.
0: Tu dici mandare il figlio.
16: Una Roma,
0: prego direttore, poi devo andare in chiusura, prego.
16: Una Roma è un'azienda da centinaia di milioni, ha disegnato dei ruoli all'inizio, quindi voi mi state dicendo che Ranieri non faceva il suo ruolo e che Massara non faceva il suo ruolo. Perché
10: ma Ranieri era un consulente.
16: È quello. Ma che significa, quando voi ci credete? A Ranieri gli hanno dato quella definizione perché non ha il titolo per fare il direttore sportivo.
1: Ma allora cosa dovrebbe fare Gasperini, Pietro? Non ho capito.
16: Confrontarsi, parlare con la struttura tecnica della società. La società deve avere una sua struttura tecnica. Non può essere Gasperini e basta. Se Gasperini se ne va domani, cosa succede? Cosa succede? Tutti in mano a Gasperini, ma non esiste. La società deve avere una sua valenza tecnica. Non è possibile.
10: Ma infatti quello è il bonus.
1: Ragazzi, vedranno e stabiliranno cosa, come rispondere.
0: Vediamo. Direttore, nel salutarla posso chiedere chi rischia a questo punto di rimanere fuori dalla Champions, secondo il direttore Lo Monaco?
16: Intanto mi auguro non la Roma, perché tra tutte le altre cose per me è sempre spizioso vederlo giocare.
0: Okay.
16: Quando vedo il gioco aggressivo, gioco,
0: e quindi che rimane fuori?
16: Mi piace. È una bella lotta. Non mi va di fare il mago, non lo sono.
0: Saremo a vedere, direttore. Noi la ringraziamo tanto.
1: Grazie,
0: per essere
1: direttore.
0: Stato con noi. Grazie mille. Grazie. Roberto, chissà chi rimane fuori, chi rischia?
10: Guarda, io la butto in fallo laterale.
0: Te pareva.
10: Il Como.
0: E beh, Marcomo, io non l'ho messo nemmeno in questo giochino, dai.
1: Roberto.
0: Roberto, come sei? Vabbè,
10: il tempo
0: passa
10: mica inutilmente.
0: Certo. Te fossino. Va bene, Roberto.
1: Ciao Roberto.
0: Grazie, un abbraccio. Grazie, è sempre un piacere.
17: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
0: Ne parliamo, caro Stefano, insieme a Lorenzo Di Benedetto dalla redazione di Tutto Mercato Web, che salutiamo. Ciao Lorenzo, benvenuto.
18: Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
0: Poi con noi si ricompone questo terzetto, vediamo un po' che cosa ci regala oggi Franco Piantanida di Mediaset. Ciao Franco, ben
1: Ciao,
0: trovato.
1: Franco.
18: Eccoci qua.
0: Ben trovato. E Andrea Piervincenzi.
1: Ciao Andrea.
0: Ben trovato. Allora, dai, forza, apriamo un po' le danze. Questa vittoria della Roma veda un punto la Juventus, il Milan non è lontano. Un Milan che ieri abbiamo fatto un po' l'analisi di una squadra che nelle ultime partite pochi punti, pochi gol, o in difficoltà. Caro Stefano, chi rischia?
1: Chi rischia? Allora, relativamente all'ultimo turno del campionato, ma non funziona così, ti direi il Milan. Però poi, insomma, voglio dire, immaginare il Milan che ne perde almeno un'altra nelle ultime tre, non lo so, difficile. Anche se poi affronterà una squadra che dal punto di vista dinamico dell'aggressione, insomma, l'Atalanta non sta brillando ultimamente, però ha giocatori che possono dar fastidio per caratteristiche a questo Milan, che abbiamo visto soprattutto a Reggio Emilia, che è in difficoltà. È una difficoltà oggettiva il Milan, però mi aspetto una reazione, anche se poi nel chino che hai posto
0: adesso ci arriviamo al giochino,
1: quindi insomma, voglio dire, gli ostacoli, a Roma c'è il derby alla penultima, la Juventus all'ultima, è tutto da vedere, però insomma tra le tre quella che sta più in difficoltà secondo me è il Milan.
0: Milan, tu vai, andiamo col Milan. Di Benedetto.
18: Sono d'accordo con Stefano, perché comunque il Milan ci ha dimostrato a Reggio Emilia contro il Sassuolo di essere veramente in difficoltà. Si è mangiato un vantaggio molto importante, questo la dice lunga. Non avrà Modric, e questo è un altro aspetto da non sottovalutare, con Modric che al massimo potrebbe rientrare in campo per l'ultima partita in casa contro il Cagliari. E soprattutto ha poche certezze il Milan, perché poi non avrà Tomori la prossima giornata perché è squalificato, i centravanti non esistono, Leao, insomma, ne parliamo da tutto l'anno della difficoltà di questo giocatore, che poi alla fine il suo l'ha anche fatto, perché sennò non saremmo onesti, i suoi gol li ha fatti, però ci aspettiamo sempre qualcosa in più che forse non potrà mai arrivare da Leao. Quindi sì, dico il Milan, però poi quest'anno siamo stati abituati, no? Ogni volta che ci esponiamo da una parte poi la settimana dopo cambia tutto. Vediamo insomma se arrivati alle ultime giornate c'è un po' di continuità anche di prestazioni, sia in positivo che in negativo, perché la Roma insomma ieri sera contro una Fiorentina di cadaveri ha vinto 4-0 senza neanche premere troppo sull'acceleratore.
0: Gentilissimo proprio con la Fiorentina, mi hai detto.
18: Non so se avete visto la partita.
0: Sì,
18: no?
0: Sì, abbiamo visto. Ah. Si è chiusa dopo 16 minuti praticamente. Piantanida.
19: Il Milan non segna. Cioè, è una cosa non da poco.
0: Sì.
19: No, il problema è che
0: ha fatto un gol nelle ultime 5 partite, ragazzi.
19: Il problema del Milan è che non se, cioè, che quando non segna perde, ok? Quindi uno dice, te credo. No, si può anche perdere 2-1, 3-2, 4-3 se lotti. Però vuol dire che in questo momento qua il Milan non ce ne ha, cioè nel senso non ha benza, però, però secondo me ha il vantaggio di punti, cioè secondo me il Milan potrebbe pure bastare a vincere a Cagliari. E basta. Anche perché comunque io voglio vedere cosa succede anche e soprattutto nella partita di Genova. Ma non tanto per la questione De Rossi, perché fa un favore alla Roma, che ci credo poco. Oggi De Rossi fa l'allenatore del Genoa e, conoscendo Daniele De Rossi, lo conosciamo tutti, no? Abbiamo imparato a conoscerlo, avrà una voglia di battere il Milan, ma non per rovinare i piani al Milan, ma per fare bella figura lui, questo è il suo modo. Quindi voglio dire, secondo me quella è la partita chiave. Poi, detto questo, il Milan può veramente succedere tutto, però il Milan sì, è veramente, veramente scarichissimo. Però è questione di cambiare tutto da una settimana all'altra, cioè la Roma ha cambiato il mondo da una settimana all'altra, da Ranieri alla miglior partita stagionale, è vero, contro una Fiorentina, come ha detto Lorenzo, che non si è presentata, cioè non ha messo neanche la prima la Roma, è bastato andare in folle per vincere 4-0. Oggi sì, è vero, il Milan è la squadra messa peggio, la Roma è quella messa meglio, però la classifica parla anche un po' per il Milan, ecco. Occhio alla Juve anche a Lecce, cioè, domenica, perché anche la Juve non sta benissimo.
0: Tu dici anche la Juventus. Pier Vincenzi, poi vi leggo un paio di messaggi e vi faccio sentire un audio. Pier Vincenzi.
20: No, la verità è che ogni maledetta domenica proprio si ribaltano le gerarchie, quindi non lo sappiamo più. Non ci stanno i valori. Cioè, quello che è successo alla Juventus è una mica normale.
0: No,
20: cioè, nel senso, la Juventus prende una squadra già retrocessa e butta via 3 punti, cioè 2 perché pareggiato, ma è una cosa che quella,
0: ma lo sai che secondo me Andrea ha fatto peggio del Milan, cioè il Milan ha perso contro il Sassuolo, che è una squadra che comunque quest'anno ha giocato, ha messo in difficoltà un sacco di squadre,
20: ma di tanto, ma sì,
0: ti incastri in una squadra retrocessa, per carità, il bello del calcio, siamo tutti d'accordo, il Verona non è che doveva spalancare le porte. Però io mi aspettavo proprio una...
20: No, non è accettabile, però. Non credo sia accettabile. No. Ma da parte no, tanto dell'allenatore, anche i giocatori in campo. Cioè, alla fine mi dimostri che non hai... Neanche sai gestire certe cose, perché, ragazzi, ora non può succedere. Cioè, qualsiasi cosa accada, devi vincere, punto. E questa cosa qui mi fa pensare sulla Juventus. Il Milan, sono d'accordo con quello che ha detto Piantrita, quello ha messo peggio, ma anche quella che si batte l'Atalanta è dentro. Cioè, punto, perché l'ultima è Milan-Cagliari... quindi il Milan c'ha vantaggio di punti, la Roma è quella che sta meglio, probabilmente è anche un po' liberata di certe situazioni, a suo centravanti che ragazzi, mi ricordo Dio, cioè fa paura.
0: Sì, sì. Fa proprio la differenza adesso.
20: La Roma credo che col Parma e con l'ultima in casa, no, c'ha Parma e Verona fuori, può fare 6 punti, la Lazio proverà in tutti i modi.
0: Aspetta, poi ci andiamo sui punti, però hai detto una cosa importante sugli uomini che possono fare la differenza e mi sembra Stefano Malen, ok, sempre... nella Juve per esempio.
1: Però non è un caso, non è un caso di questa flessione di Milan-Juventus, la Juventus è vero, forse avrà affrontato, non lo so, sai, Verona è retrocesso, è entrato in campo, poi tra l'altro se non è... secondo me non è partita così male. Poi si è complicato con quell'errore di Bremer là sul fine del primo tempo e ha pareggiato, si pensava che potesse, avrebbe potuto segnare almeno 2 o 3 gol. Montipò è stato molto bravo. Detto questo, secondo me la Juventus, io ti ho sempre detto che nei finali di stagione, ma sempre, però soprattutto nei finali di stagione di una competizione
0: conta
1: europea,
0: la giocata,
1: ma contano i singoli, quelli che fanno gol, che fanno la differenza. Ildiz non sta benissimo con Sessao,
0: però c'è Vlahovic che rientra,
1: sì, però insomma è la parte creativa del gioco sugli esterni,
18: stoppalo,
1: cioè la Juve...
18: Stefano, stoppalo perché Piccari con questo Vlahovic è tutto l'anno,
0: farà il gol per la Champions della Juve, lo dico oggi.
1: E il Milan, Pulisic e Leao, che erano deputati, insomma voglio dire, quelli che devono, gli uomini della differenza, non si vedono, certo. Quindi fatica, come ha detto Franco giustamente, a segnare. Dall'altra parte Malen, anche quando non segna, spacca le traverse.
0: Sì, sì, è vero.
1: E non
0: vero,
1: solo quello. Assist, si muove, è un generatore di entusiasmo, è contagioso da quel punto di vista. Certo, e tutti quanti si esaltano, capisci? Cioè, abbiamo detto dell'Inter, perché ha vinto lo scudetto? Ha fatto 80 gol, quanti ne ha fatti? 81?
0: 81.
1: Oh!
0: 81.
1: Allora,
0: 81.
1: Perché quando ti inceppi là davanti, devi stare attento. Devi stare molto attento.
0: Ma infatti quello che sottolineava Piantanina con il Milan. Ragione, caro Lorenzo, tu non ti fidi, ma Vlahovic farà il gol Champions per la Juventus.
18: Ma io me l'auguro per Marco Piccari, però...
0: No, che allora, per Marco, per me mi torna niente.
1: Dopo Ferguson,
18: sono,
1: caro Lorenzo.
18: Io, guarda, però ho capito perché anche questa settimana ti piace parlare tanto di Vlahovic, esaltare Vlahovic, perché ha tirato una punizione come avrebbe tirato Marco Piccari.
0: No, ovvero, per carità, io
18: una palla, a due all'ora che solo grazie a Montipò è entrata in porta. Ecco.
0: Lo so, però ci insegnava lui... Arrivederci e grazie.
18: A parte gli scherzi, tolta la punizione, signori, ma Vlahovic vi ha dato l'impressione di essere un giocatore che sta bene fisicamente, un giocatore che può fare la differenza.
0: L'ho visto carico, visto, esultava, tirava, trascinava. Ci vuole uno così.
18: Io gli ho visto fare anche un bel tiro di mancino, bello sbilenco, finito
0: quasi la sta riprendendo la condizione.
18: lo so, ma il campionato è finito, sai.
0: Guarda che... serve quello che incide in queste partite.
18: La Roma ha il vantaggio di Malen, c'è poco da fare. Vlahovic secondo me può dare qualcosa, ma lo può dare solo a gara in corso e comunque se non lo metti dall'inizio, dove secondo me lo perderesti, sei costretto a mettere l'altra roba che ha Spalletti a disposizione, ovvero David che insomma,
0: per carità,
18: fa una fatica tremenda da tutto l'anno. E questo è il problema, deve inventarsi qualcosa. Io non so se potrà tornare anche alla possibilità di Bogà centravanti per provare.
20: No, Lorenzo, guarda che la Juventus non si deve mettere nelle condizioni di dover recuperare una partita col Verona in casa. È lì quello che dice Stefano. Sono i giocatori che vanno in campo e siccome non è la prima volta, è già successo, vuol dire che dal punto di vista mentale tu entri e non stai subito attaccato
0: alla partita
20: come si deve, se no quel gol lì, quella disattenzione non la fai. E Spalletti sarà immescalito di questa cosa, perché quando Spalletti disse non so che Juve alleno, è perché si è reso conto che la Juve è tonta.
1: Ma magari fa una grande partita a Lecce, ne fa qua, cioè che è capace di tutto, però questa instabilità, questa discontinuità, soprattutto anche come ha detto giustamente Andrea, a livello mentale poi può fare la differenza, anche se poi
0: Franco, tu ci credi in Vlahovic in questo finale oppure no?
19: No, allora Vlahovic è un giocatore che non sta bene, David non è un giocatore ma sta bene. Quindi io voglio dire, ha dimostrato, sono i fatti che l'hanno dimostrato, in questo momento qui Spalletti, se non fa giocare Vlahovic, come ha fatto con Verona, sbaglia. Cioè non deve andare avanti con David, secondo me è un gigantesco errore di Luciano Spalletti, si può dire, perché sennò
0: si può dire.
19: Perché sennò diciamo semplicemente no, però David, però l'altro non sta tanto bene, l'altro non sta tanto bene. Ma l'altro che gli frega, ha satanato, non giocava da 5 mesi, ha dimostrato, sì, poi è vero, Monti poi era sbagliato sulla punizione, fa niente, ma la Juve serve energia là davanti anche per scattare, anche per accettare.
0: Sono d'accordo.
19: Perché Yıldız sta a pezzi, fisicamente, a pezzi, completo, andato,
20: da un mese.
19: Sì, però comunque è completamente scarico e si vede la differenza con Boca. Quindi questo sicuramente fa per la Juve. Cioè, proprio ci devi giocare, punto, stop, non ci sono altre cose. Poi è vero che la Juve quest'anno, ragazzi, Cagliari 50 tiri e perde, Lecce sì, sì. 50 tiri e pareggia, questa partita 29 tiri e pareggia con una squadra già retrocessa, ci sono dei problemi, che siano strutturali, che siano di scelte, eccetera. Il Milan, cioè la Juve ha dei nei. Il Milan invece ha una riga che tira verso il basso degli ultimi 5 mesi. Questa è un po' la situazione. Poi però si può ribaltare tutto.
0: Sì. Allora sentite, vi faccio ascoltare, cambio un attimo argomento perché poi voglio concludere con voi con un giochino che facciamo oggi, che mancano 3 giornate alla fine, insieme a voi. Però prima vi faccio riascoltare, perché voglio sentire, prima l'abbiamo analizzato un attimo con Stefano, ho detto voglio riproporla di nuovo, un passaggio di ieri di Gasperini, e vorrei un vostro pensiero su questo passaggio. Sentiamolo un attimo, dai.
14: Posso dire che mi dà fastidio pensare che questo sia un gruppo da quinto, che qualcuno pensi che questo è un gruppo da quinto o sesto posto e che oltre non si possa andare. Io sono convinto che adeguatamente rinforzato il rimpianto sono anche per questi giocatori, avessero avuto magari un po' di sostegno in più con qualche rinforzo magari più forte insieme a loro, magari avrebbero raggiunto anche dei traguardi più alti. Questo è un gruppo molto forte, che ha una base forte, lo dimostrano i risultati, la classifica, e poi ci mette sempre la faccia, e poi giocano sempre, e non si danno mai per ammalati o fuori, sono presenti ogni partita, e quando perdono sono anche quelli che ci stanno male, non è una cosa da tutti. E questi sono valori che per me vanno rinforzati, non è che vanno smantellati per prendere non ho capito chi e con quali situazioni. Però io rispetto anche le idee di tutti, rispetto anche altri tipi di idee, però se devo lavorare, lavoro con le mie. Se devo lavorare con le idee di altri, è meglio che trovo un altro posto.
0: Beh, questo ultimo passaggio è importantissimo.
1: Bella martellata.
0: È bella martellata. Lorenzo, mi dai un tuo pensiero su queste parole?
18: Ma non so con chi ce l'abbia, perché insomma io credo che le uniche
0: uno
18: idee...
0: ha fatto fuori.
18: Appunto, li ha fatti fuori tutti, non è che uno l'ha fatto fuori, ha fatti fuori tutti. Gli unici che non ha fatto fuori sono i Friedkin, però non credo possa farli fuori, ecco, a meno che non voglia fare un'offerta, però da quanto? 500, 600 milioni di euro per comprare la società, non credo ce li abbia, ecco, Gasperini. Battute a parte, appunto, le uniche idee con le quali dovrà lavorare, se ci saranno idee diverse dalle sue, sono quelle della proprietà. E però se non accetta le idee della proprietà, io la vedo complicata, no? Trovare un posto dove non devi stare a quelle che sono le idee della proprietà. Se poi ci riesce a trovarne uno, bravo lui, però non credo sia molto facile. Per il resto sono anche quelle frasi di Gasperini che insomma servono per fare un po' di casino fuori da Trigoria, no? Perché comunque i suoi giocatori in questo momento li deve proteggere, cioè non fuori da Trigoria ma fuori proprio dentro il campo di allenamento, deve proteggere i suoi giocatori, quindi mette l'attenzione su se stesso e fa sì che insomma la sua squadra possa lavorare tranquillamente.
0: Piantanide, un messaggio diretto a?
19: No, un messaggio diretto a nessuno, cioè secondo me, nel senso, questo sono dei piccoli elementi di punteggiatura che Gasperini mette ogni tanto, e questo è il momento giusto per mettere, cioè nel senso, nel momento in cui ha fatto piazza pulita, di fatto, no? Via Ranieri, via Massaro, lui mette il punto su I am the boss, cioè il capo sono io. Poi è ovvio che se la deve vedere con i Friedkin, eccetera, ma che gli frega, lo faceva anche con Percassi, cioè con uno con cui aveva un rapporto veramente quasi paterno, ok? Quindi, ma a maggior ragione lo fa con i Friedkin, ma secondo me questo è un messaggio per tutti, e guarda caso Gasperini quando lo fa dopo un 4-0 bello tranquillo, piedi sul tavolo, lui ribadisce, però si deve fare come dico io, vedete che si fa come dico io, poi alla fine le cose vengono bene. Ma c'è un cioè è un messaggio generale che lui ogni tanto fa, ogni tanto va, mette nel mazzo. E io credo che se una società prende Gasperini e deve affidargli tutto il pacchetto, come certo, sempre è stato, con l'aiuto di un direttore, deve accettare queste cose, lo si diceva già, almeno io, a luglio.
0: Ok, Pier Vincenzi, un messaggio diretto a?
3: A tutti, perché sta cambiando il ruolo di Gasperini, si sta cambiando il ruolo, forse non hanno capito bene chi gli sta intorno, ma Ranieri l'ha capito per primo, perché non ha detto è stato fatto fuori, quindi è stato mandato via. Si sta cambiando il ruolo perché sta diventando un allenatore, praticamente manager. Vuole decidere i giocatori, chi è pure sui rinnovi, credo che in questo momento abbia preso potere. E forse è una figura che agli americani potrebbe anche piacere, non so con la lingua come è messo con l'inglese, anche perché poi ci devi dialogare tutti i giorni, però secondo me è una figura che alla Roma può funzionare. Tanto meglio le sue idee di uno che ha 1000 panchine in Serie A, ha fatto risultati impressionanti, e probabilmente anche il miglior allenatore italiano di campo insieme ad altri due, perché questo qui insieme a Spalletti e qualcun altro è nell'elite del calcio italiano come allenatore. Quindi secondo me anche le chiavi è una cosa positiva per la, per la società.
0: Scusa Franco?
19: No, volissimo, questo è, come dire, dietro queste parole c'è lo scontrino con su scritto Malen, ok? Cioè, Malen, come sappiamo? Sappiamo tutti, l'ha preso Gasperini, la trattativa l'ha fatta lui, l'ha portato lui. Lui dice, ragazzi, scusate, io vi ho portato un giocatore, lo stavo anche imitando con la voce. Le ho portato un giocatore quest'anno, ho portato un giocatore ed è questo signore qui. Vi fidate di me o cosa vogliamo fare? Perché poi questo è giusto.
0: Allora il messaggio, c'ha ragione Lorenzo e pure Stefano prima, è la proprietà. Ragazzi,
1: Non è che lui dice rispetto le idee di Piantanita, di Pier Vincenzi, di Benedetto, di Pallomeni, di Piccari, sai che se gliene importa. Rispetto le idee di tutti, però insomma io preferisco lavorare con le idee, altrimenti me ne va. A chi si rivolge? Ai tifosi, a noi?
0: No.
1: Secondo me il pensiero è molto più...
0: Per me si rivolge alla proprietà, perché anche quando dice non dobbiamo cambiarli tutti, cioè ragazzi, lì vuoi dire
1: poi no, lui dice smantellare non so con chi e poi con quali situazioni
0: capito, cioè secondo
1: quindi
0: me...
1: va nel dettaglio con chi, cioè, si rivolge, lo dice apertamente, dice quello che pensa, lo fa sapere a noi, però secondo me non è messaggio diretto all'opinione di Marco Piccari,
0: no,
1: sai che gliene frega a lui dell'opinione di lui. Voglio dire, quando lui dice rispetto alle idee di tutti, però vada avanti, l'idea di tutti di chi? L'idea di chi? Le nostre, sai che.
0: Sono d'accordo con.
1: Secondo me è molto più fine.
0: Posso dirti
1: una cosa, tra poco sapremo tutto.
0: Certo.
1: Perché però, dall'altra parte Massara dice non voglio commentare le parole, io fai elogi, sperticati nei confronti. Cioè sembra di stare veramente in un film di cui finale, un giallo, il cui finale ancora deve essere scritto.
0: Vabbè.
1: Perché mi sembra di capire che ancora mancano dei pezzi,
0: a questo
1: neanche
0: puzzle.
1: Dei pezzettini, sì esatto, per definire tutto. Perché Ranieri, cioè se pensavamo che la causa diciamo di questo disagio fosse il rapporto con Ranieri, e invece va avanti Gasperini dicendo... io o vado avanti con le mie idee o altrimenti me ne vado. Questa è la ciccia della
0: dichiarazione.
3: No, ma poi scusa,
1: è la prima volta che
3: c'è un'altra cosa. Gasperini c'ha 67 anni, 8, non mi ricordo.
0: 68, okay. Vabbè, dai.
3: Allora io non volevo Gasperini alla Roma se non fa adesso quello che deve fare, cioè
0: quando lo fa,
3: quando lo fa,
0: giustamente.
3: Cioè, questo vuole vincere il campionato, ragazzi. Cioè, ma io credimi, non è una questione di sempre critica, ma lui in 2-3 anni vuole lottare per vincere lo scudetto.
1: Penso anch'io.
3: E per farlo gli servono altri Malen, non gli serve andare a prendere un giocatore per costruirlo.
1: Sì, però lui quando fa questo discorso quasi filosofico, ideologico, cioè allora mi dicono che questo gruppo vale il quinto, sesto posto.
0: È la seconda volta.
1: Allora facciamo una cosa, Gian Piero, stai con noi, rifacciamo tutto quanto. No, magari cominciamo da capo. Siamo lì e questi sono... Cioè, non lo so, sto interpretando, non me la sento. Quando lui dice, vi ricordate quella dichiarazione? Ricorderete quella dichiarazione famosa? Ma che facciamo, l'Under 23 o la Champions?
0: Esatto.
1: E allora ritorna su questo discorso. Allora, quindi, secondo me, ancora c'è da risolvere qualche problemino.
0: Sì,
1: diciamo così.
0: Sono d'accordo.
1: Ideologico, di strategie, perché se non andiamo d'accordo lì, alla fine.
0: Anche capire, insomma, no? Vabbè, comunque.
1: Quando lui aggiunge e dice nessun disguido, mi auguro che non ci siano altri disguidi. Oh, ma dice delle cose importanti. Certo. Chiarezza subito.
0: Sì,
1: ci abbiamo messo un anno, forse. Insomma, adesso ci stiamo conoscendo meglio. Cioè, ma dice tanto, eh. Dice tanto.
0: Bene, va bene. Allora, concludiamo questo blocco,
1: ecco, giochino,
0: con
1: Lorenzo,
0: il gioco,
1: pronto?
0: Caro Lorenzo, ma preparati. Io me li sono segnati.
19: Ma fermalo, Stefano.
0: No, no,
1: lo so, ma quando parte così
0: tutto,
1: Lorenzo
0: pronta.
1: Ci prova a distanza e io faccio molta
0: allora,
1: fatica. Perché
0: adesso
1: i suoi giochini
0: io chiedo
1: sono
0: a tutte e quattro, a tutte e quattro,
1: tanto li sbagliamo,
0: li chiamerò
1: tutti,
0: per ordine.
18: No, poi figurati se si sbilancia lui.
0: No, no, io partecipo, mi sono messo anche io, non c'è problema. Mi dovete dire quanti, intanto c'è pronta la grafica, quanti punti faranno Milan, Juve e Roma nelle prossime tre partite.
1: Udini, io
0: allora,
1: tiro fuori.
0: Io parto da Lorenzo Di Benedetto sempre, quindi cominciamo, caro Lorenzo, dal Milan che affronterà Atalanta, Genoa e Cagliari. Quanti punti farà?
18: 5.
0: Juventus che affronterà Lecce, Genoa e Cagliari. Quanti punti farà?
18: 5.
0: Juventus

0: Juventus, Lecce, Fiorentina e Torino.
1: 7 punti.
0: Roma, Parma, derby di Roma e Verona.
1: 7 punti.
0: Bene. Pier Vincenzi, devo ridire anche le squadre?
2: No,
0: separate, no?
3: Poi lo dici pure tu.
0: Certo. Milan, quanti punti fa?
2: 5.
0: Juventus.
2: 7.
0: Roma.
2: 9.
0: In Pallomeni.
3: È molto intelligente per Vincenzo.
0: Piervi e Pallomeni, Milan, quanti punti fa?
3: 5.
0: Juventus.
3: 9.
0: Roma.
3: 9.
0: Vado pure io.
3: E vai.
0: Milan. 5. Juve. 9. Roma. 9.
3: Abbiamo detto la stessa cosa.
0: Eh sì, io...
3: Visto che è il tuo anno.
4: Ma ti doveva copiare per forza.
3: No, ma Lorenzo, no, è il suo anno.
0: L'ho
3: se
0: detto
3: lui domani dice ci sarà il sole, non lo so, in alto, c'è il sole.
0: Gli ho detto l'altra ieri sera, cosa ti ho detto? La Roma fa bottino pieno ieri sera, te l'ho detto. Ieri sera.
3: La Fiorentina avrà faticherà all'inizio della
0: adesso vediamo.
4: Io voglio vedere.
3: Le azzeccate tutte quest'anno.
4: Vorrò vedere chi reggerà il buon Piantanida se per sbaglio è l'unico che ha beccato che il Milan fa 7 punti. Abbiamo detto no, tutti 5, lo vedo già qui. Io l'ho detto.
5: Non c'è pericolo, perché tanto Marco si dimentica di dire i risultati. Io sto ancora aspettando quelli di marzo, dove sono arrivato ultimo, mi rendo conto.
4: Li ho segnati tutti, eh?
0: Ce l'hai, dillo te, che è andato malissimo Piantanida. Io non lo volevo dire.
4: Mi fido di Piccari, quindi me li sono segnati tutti.
0: Va bene, anche io me li sono segnati. Eccoli qua, guarda regia, dov'è la regia? Facciamo un po', ecco qua, ecco. Va bene, ragazzi, è sempre un piacere il martedì stare con voi. Allora, grazie a Franco Piantanida.
3: Ciao Franco.
5: Ciao ragazzi, un abbraccio. Ciao.
0: Lorenzo, a domani.
3: Ciao Lorenzo.
0: Preparati, che c'ho un altro gioco per domani, quindi preparati. Qui è tutti i giorni, sarà così adesso.
3: Un gioco.
6: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
0: Al di là della partita voglio risentire le parole di Sarri nel post partita e commentarle insieme a te naturalmente, poi con Andrea Piervincenzi in match analyst che ritrovo. Ciao Andrea, ben trovato.
3: Ciao Andrea.
2: Buon pomeriggio a tutti ragazzi.
0: Giovanni Capuano, ciao Giovanni, grazie come sempre.
7: Ciao, buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio. E professor Pino Capua, ciao Pino, ben trovato.
3: Ciao Pino.
2: Ciao a tutti voi, ciao.
0: Allora, sentiamo questo passaggio di Sarri, poi lascio a voi naturalmente come sempre il vostro commento e pensiero, vai.
8: Non è ufficiale, ma dovrebbe essere alle 12.30 il debut.
9: L'ATP di tennis, che è in quella data lì, la finale si sa da un paio d'anni. Che le ultime due partite devono giocare in contemporanea è una legge federale, quindi si sa da diversi anni. Se chi fa il calendario in Lega mette il derby di Roma in quella data lì, è uno che deve dare le dimissioni domattina. Noi abbiamo fatto il derby d'andata a 37 gradi a mezzogiorno e mezzo, 20 di settembre. Ora ci fanno fare il derby di ritorno è a mezzogiorno e mezza, ma a 20 maggio, 17-18 maggio del giorno. Questo è un insulto a Roma, alle due società romane, ai tifosi di Roma e Lazio, e qualcuno deve pagare. Io spero non ci facciano già a mezzogiorno e mezzo, ma solo proporlo qualcuno deve pagare. Un'altra domanda vorrei fare ai signori della Lega. Perché non hanno mai fatto Milan-Inter a mezzogiorno e mezzo? La risposta ce la deve andare. Se poi non sapevano degli internazionali d'Italia, non sapevano della concomitanza, vuol dire non sono in grado di fare il calendario. Io non so nemmeno se vengo a mezzogiorno e mezzo. Sicuramente l'intervista non ve le faccio, segno di protesta, e poi può darsi mi metto a sedere in panchina e me ne vado fuori a minuto.
0: Ma piccola precisazione, poi lascio a voi la parola, Stefano. Però c'è stato un derby
3: forte, queste dichiarazioni, sì, ma devo dire che
0: derby di Milano alle 12.30 c'è stato, quindi in aprile.
3: Sì, no, però concettualmente non è secondo me sbagliato quello che dice Sarri per quanto riguarda, insomma, ci si poteva, vedi la croce, ci sono gli internazionali e il computer gli dice guarda la penultima, non ci può essere il derby di Roma, ecco. Sì, poi sull'orario non sono d'accordo, perché lì è una scelta a

0: personaggio del Viminale, il prefetto di Roma, che tra l'altro lo scorso anno insomma si è distinto perché è venuto giù il mondo, c'è stata la scomparsa di Papa Francesco, l'incoronazione del Leone XII, l'internazionale d'Italia, insomma, tutto in giro di due giorni, manifestazioni varie, e tutti i capi dei governi del mondo stavano a Roma, non è successo niente. Quindi l'orario secondo me è corretto ed è appannaggio non tanto della Lega ma dell'ordine pubblico. Quindi entra in campo un'altra, diciamo così. Quindi sono d'accordo con Sari sul discorso, ci si poteva pensare prima a Roma-Lazio lì ficcata quando ci sono gli internazionali d'Italia di tennis. Poi però sull'orario, l'orario secondo me non è che si può discutere tanto, l'ordine pubblico e lo decide il Viminale, ci sono stati scontri lo scorso anno, quindi io sono d'accordo con l'orario delle 12.30.
1: Una precisazione che prendo dalla Gazzetta e poi lascio la parola naturalmente al resto dei nostri ospiti. Ovviamente essendoci nelle ultime due giornate la contemporaneità per le squadre coinvolte in vari obiettivi, giocare Roma-Lazio alle 12.30 di domenica 17 significherebbe mettere alla stessa ora Como-Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e forse anche Atalanta-Bologna. Un clamoroso pasticcio che ad oggi ha un solo orario percorribile, le 12.30 del 17 maggio, derby di Roma e finale degli internazionali a seguire ore 17, naturalmente ci si con un italiano protagonista, speriamo appunto sì. Si spera che l'area non vastissima possa reggere l'urto dei 100.000 persone in pochissime ore. A proposito, gli internazionali il prossimo anno 2027 termineranno il 16 maggio, meglio non dimenticarlo. Giovanni Capuano, parto da te.
2: Ma avete detto tutto voi, c'è una colpa che è quella di non aver aggiunto alle centinaia di cose che vengono date in pasto all'algoritmo quando si fa il calendario anche questa contemporaneità da evitare, cioè un big match all'Olimpico di Roma, che fosse Lazio o Roma, nella giornata degli internazionali d'Italia. E questo è stato un errore della Lega. Tutto il resto, perdonatemi, Sarri se la deve prendere con gli ultras di Roma e Lazio, che hanno costretto il Viminale, che pure dopo anni faticosamente aveva riaperto, a tornare a considerare il derby di Roma una partita ad altissimo rischio che non si può fare in orari civili. Ma questa, la colpa non è del Viminale, non è di Andrea Butti che fa i calendari in Lega, la colpa è dei tifosi di Roma e Lazio, solo che a Sarri probabilmente fa comodo non dire le cose come stanno. Sul precedente di Milano avete detto voi, tra l'altro io c'ero, era tra l'altro il lunedì di Pasquetta, quindi non solo era le 12.30 ma era anche il 12.30 con mezza Italia che andava in giro a grigliare, e sono sopravvissuti tutti, ed era stato quello un tentativo di avvicinare il calcio italiano di Serie A al mondo orientale per la questione dei diritti TV internazionali. Io però voglio fare un ragionamento un po' più ampio, e che è questo: Sarri ci ricade perché c'era già accaduto altre volte. A Sarri non sarebbe nemmeno andato bene giocare alle 18, perché all'epoca in cui sedeva sulla panchina del Napoli ci raccontava che si giocava con la penombra, no? Vi ricordate che non andava bene neanche alle 18. Io voglio fare un ragionamento così: credo che a nessun tecnico dell'NBA si è consentito esprimersi nei confronti della propria Lega di riferimento così come Sarri ha parlato ieri della questione del derby alle 12.30, tra l'altro ignorando gran parte della materia. Ecco, io penso che uno dei limiti del calcio italiano sia questo, non Sarri, ma sia il fatto che è difficile gestire in maniera manageriale una Lega, una industria che fa girare centinaia di milioni di euro, in cui viene meno la regola numero uno base, che è il rispetto delle decisioni dei manager che sono messi lì per scegliere. E credo che questo sia un enorme problema, non è soltanto di Maurizio Sarri, Sarri ci cade spesso, ma io penso che una Lega seria prenderebbe provvedimenti, e Sarri non andrebbe in panchina nel derby, non perché fa caldo, non c'ha voglia, non fa le interviste, fa protesta, se ne va dopo tre minuti o tutte quelle cose lì che ha detto, ma semplicemente perché viene fermato.
1: Professor Pino Capua.
3: Ma io ho l'impressione che si stia facendo la guerra a Sarri, che sia colpa di Sarri, non mi pare, sinceramente. Questo è un argomento delicato, difficile, e lui ha espresso il suo pensiero, che poi è sempre molto incisivo in genere quello che dice Sarri. La Lega ha ovviamente tanti buoni motivi per scegliere quel giorno e per scegliere quell'ora, però forse il problema è a monte si doveva sapere che c'era una concomitanza eccessiva, una concomitanza che non doveva essere fatta proprio a monte nel calendario, però non credo che sia colpa di Sarri. Sarri ha espresso un suo parere da addetto ai lavori e secondo me con alcune motivazioni che sono logiche. Poi la Lega ha difficoltà ovviamente a mettere d'accordo tutti, quindi va bene così, però non è colpa di Sarri.
1: Pier Vincenzi.
4: No, guarda, secondo me l'importante, visto che l'errore è stato fatto, su questo ha ragione Sarri, perché questa cosa andava comunque prevista, era facile, c'è stato un calendario degli ATP, non è che ci vuole un genio a vedere che coincide la data, però da questo momento l'importante è la regolarità del campionato, quindi faranno 30 gradi, ne faranno 37, l'importante è che tutte le squadre coinvolte nella zona Champions giochino nella stessa ora. E amen, e si va avanti. Non mi sembra un dramma, sinceramente, giocare con una volta con 34 gradi, che poi non saranno 37, sarà qualche grado in meno. E poi la Lega si adeguerà per il prossimo anno. L'errore c'è stato, molte dimissioni mi sembra pure un po' troppo, nel senso tutti sbagliamo, anche Sarri sbaglia qualche volta a mettere la formazione in campo, non è che si dimette il giorno dopo, no? Quindi si può rimediare a un errore del genere, la Lega lo farà, ecco.
5: Perdonatemi, però c'è un convitato, certo, di pietra. Cioè, io sentivo dire prima, Roma ha avuto nelle stesse ore, negli stessi giorni, i funerali del Papa e mille altre cose, sì, un anno fa, e non è successo nulla, è stata capace di reggere l'urto, ma ci mancherebbe. Roma, Milano sono grandi città con grandi apparati organizzativi. Il problema non è che non si fa il derby di Roma alle 18 o alle 20:45, perché alle 17 Sinner, speriamo, gioca contro chi, non lo so, a 100 metri di distanza e portando nel centrale del Foro Italico qualche migliaio di spettatori. Il problema è che non si fa il derby di Roma in un orario che sia paraserale, perché un anno fa i tifosi di Roma e Lazio si sono menati come dei fabbri, hanno fatto decine di feriti e il Viminale giustamente ha preso cappello ed è tornato alla situazione precedente. Cioè, questo è, non è un problema della Lega, non è un problema di neanche di Sarri, e non si può giocare di sabato perché la Lazio non può, non si può giocare di lunedì perché tanto ricadremo su un orario che non è quello serale, quindi non si risolverebbe il problema, e quindi ogni tanto andrebbe anche praticato il silenzio d'oro, a meno che non si voglia puntare il dito in maniera coerente e corretta verso il cuore del problema. Il cuore del problema è che il derby di Roma, siamo nel 2026, non si può giocare a un orario decente per colpa dei tifosi. Questo è.
1: No, no, ma su questo mi sembra pure Stefano era stato chiaro da questo punto di vista.
0: Io
1: no?
0: Ho detto questo, sì.
1: Esatto, no,
0: rispettando la diciamo così.
1: Sì, sì, ma su questo
0: il Viminale ha posto in essere diciamo una questione. Ci sono due eventi, forse tre, non lo so, c'è quello che è Maradona.
5: Sì, ma è valso anche all'andata, perdonami Stefano.
0: Sì, sì, no, Sarri, Giovanni.
5: Dice, all'andata abbiamo
0: giocato. Ma guarda che abbiamo detto la stessa cosa.
5: Sì, sì, dico con 37 gradi, lì non c'era mica l'ATP. A sì, 100 metri. Sì, sì, c'era, sì, che devono giocare a quell'ora perché la polizia,
1: sì, vero, certo. No, no, no, è vero.
0: No, ma io guarda, ho detto, ho separato un po' le cose. Tu invece non hai accettato le parole di Sarri. Sarri ha avuto,
5: no,
0: uno,
5: ma
0: sfogo.
5: Io non le accetto, sai perché?
0: No, ma da un punto di vista non hai tutti i torti, però insomma mi è sembrato uno sfogo genuino, magari circoscritto, avrà detto,
5: sì,
0: quelle cose, poi
5: ma va bene, passera. Genuino, però però poi ognuno vive e campa nel mondo in cui abita. E io vorrei chiedere a Sarri, detto che c'è stato evidentemente un errore di valutazione, e io questo da qui sono partito, e dall'anno prossimo mi auguro che tra le centinaia di incroci venga inserito anche questo, di preclusioni, quindi il giorno della finale internazionale di Roma non si gioca un big match a Roma, ok? Ma detto questo, mi chiedo, sarebbe bellissimo, allora, ci dicesse Maurizio Sarri quando va giocato il derby di Roma. Io credo che l'idea che ha lui in testa sia semplicemente incompatibile con una gerarchia delle,
0: sì, sì, ma ho capito, abbiamo capito perfettamente, sì, Giovanni.
5: E allora è facile dire che vuole le dimissioni, sì, di quello della Lega, vuole le dimissioni, sì, di, sì, di chi vuole lui, perché così è troppo facile, capito?
0: Sì, sì, sì, sì, no, ma sull'ordine pubblico no, è quello, è il motivo che hai detto tu, che ho detto, cioè, sono stati dei precedenti, e quindi voglio dire, secondo me non si discute la decisione delle 12:30 fatta dal Viminale, ecco,
1: per motivi di ordine pubblico,
0: esatto,
1: sì, sì,
0: perché sennò sembra che stiamo facendo un po' di confusione. Poi quello che dice Giovanni, dice, insomma, il comportamento, anche le dichiarazioni, le cose, chiede dimissione, questo è un altro aspetto che si può discutere. Certo, io l'ho visto un po' che è andato, cioè, ha fatto uno sfogo un po', ecco, no? Che magari si poteva risparmiare, però insomma, voglio dire, concettualmente, quando uno fa il calendario, Giovanni, non sai che quella partita sta là messa, magari la metti in un'altra giornata, ecco, non lo so. Si poteva fare, non si poteva fare, non lo so, ma senza colpevolizzare nessuno, senza colpevolizzare nessuno.
5: No, ma invece è giusto, questa parte qui è giusto colpevolizzare, cioè dire che c'è stata una responsabilità è corretto, perché voi sapete benissimo che oramai il calendario non lo fa più neanche l'omino della Lega, neanche il famoso computer. Il calendario esce così preconfezionato perché vengono inseriti diciamo degli algoritmi con una serie, e sono decine e decine e decine, probabilmente oltre 200, una volta mi avevano raccontato, insomma, poi ogni anno vengono aggiornati, di preclusioni, quindi una squadra segnala che una domenica arriverà il Papa in visita, e che ne so, è Pisa, non è Milano per intenderci, quindi è una città di provincia, in quella domenica il Pisa viene messo fuori casa e poi si vedrà contro chi. Ok, quindi ci sono tutta una serie di indicazioni.
1: Certo.
5: E evidentemente va inserita anche l'indicazione che a Roma, essendo il Foro Italico attaccato allo Stadio Olimpico,
0: esatto, bravo.
5: La domenica della finale, è bene che Roma,
0: la criticità era quella, si sa, cioè,
5: chi gioca in casa non debba giocare contro una big, perché non è che Roma-Juve o Lazio-Juve, per intenderci, cambia tanto il quadro rispetto al derby.
1: No, assolutamente.
5: E fra queste certamente anche il derby, quindi qui c'è un errore, e c'è un errore, ma a monte c'è un problema più grosso, perché se non ci fosse stato quel precedente, Roma e Lazio avrebbero giocato serenamente alle 20:45.
1: Questo è vero.
5: Roma è una grande città, non ha bisogno di separare.
0: Però hai sottolineato giustamente, Giovanni, anche proprio la logica, cioè voglio dire, sono proprio attaccati.
1: Sì.
0: Questo
1: è un problema.
0: C'era
1: Pino che voleva.
5: Ragazzi, a Milano quest'inverno abbiamo fatto le Olimpiadi. E contemporaneamente il mondo è andato avanti, ci sono state le fiere, ci sono state partite a San Siro con 80.000 persone, Roma è una città come Milano, cioè non è un problema, il problema è che quella partita è una partita che al Viminale, se potessero fare un campionato di 38 giornate ma due partite in meno, sarebbero contenti. Questo è.
1: Voglio sentire anche Pino, il professor Pino Gamba voleva aggiungere forse qualcosa.
6: Io sto facendo una battuta, tanti tifosi della Lazio non ci vanno a questo derby, quindi diciamo che il problema sarebbe comunque parzialmente risolto, però è tutto giusto quello che si sta dicendo. Il vero problema è che chi ha fatto il campionato a monte, il calendario a monte, ha sbagliato, perché questo è, non è che è sbagliato l'orario è obbligato da una serie di motivi, ma non doveva esserci, cioè veramente clamoroso che si faccia il derby Roma-Lazio quando c'è la finale degli internazionali di tennis. Quello lo sanno anche i bambini delle
0: ora, però bisogna garantire la regolarità del campionato, Pino,
1: e quindi tutte le 12:30 qui c'ha ragione Andrea, Vincenzo ha detto, dice, allora va bene, prendiamone atto che si deve giocare così, giochiamo tutti, però senza fare nessun tipo di infatti prima ho letto le partite coinvolte,
0: che fai? Cioè,
1: qui come la vedete, Pino, finisci te e poi chiedo al volo.
6: No, io ti dico che sì, è chiaro che poi tra l'altro ieri abbiamo avuto delle grandi prove di serietà in partite che potevano tra virgolette essere sospettate non corrette, e invece tutte quante sono state schierate e giocate al massimo della determinazione da parte di tutte le squadre, quindi se chi pensava che si potesse aiutare questa o quell'altra in funzione della retrocessione o meno, invece non è stato così, quindi, ed è una bella prova quella che è successa ieri.
1: Giovanni Capuano, tu devono giocare tutte alle 12:30 come diceva prima Pier Vincenzi, a questo punto va bene, si deve giocare a quell'ora, però facciamole giocare tutte.
5: Se è la penultima giornata, le norme dicono che le ultime due giornate vige la contemporaneità, non c'è discussione, giocano tutti insieme e così è, e quelle regole non le ha scritte il Presidente del Consiglio dei Ministri, quelle regole se le sono scritte da soli i club, perché le ha scritte la Lega, quindi se poi qualcuno del Milan, del Napoli, del Como o di chi vuoi tu, perché chiaramente viene tirata giù più o meno tutta la giornata, protesterà perché gioca alle 12:30, se la prenda con chi non ha, con tutto quello che abbiamo detto prima, e poi aggiunga anche se stesso che per massimizzare al momento del bando i ricavi dei diritti TV ha progressivamente mangiato giornata dopo giornata l'obbligo della contemporaneità. Questo è perché poi dopo si dimenticano tutti, no? questa cosa qua. Invece, perché abbiamo limitato le ultime due giornate alla contemporaneità? Semplicemente perché ovviamente alle TV interessa far vedere più partite possibili in slot diversi,
7: certo,
5: e quindi più certo tu limiti la contemporaneità, più hai chili di pane da offrire a chi compra,
7: certo,
5: il pane.
7: Certo, certo.
5: Questo è.
1: Velocissima una domanda.
0: Quindi quattro partite come Parma, Genoa, Milan, Juventus, Fiorentina e Roma-Lazio.
1: Sì.
0: 12:30.
5: Sì, sempre, sempre se bastano,
1: Se bastano.
0: Certo.
5: Perché io credo che la lotta a salvezza della Fiorentina potrebbe essere chiusa, ma se per assurdo la Fiorentina non fosse ancora aritmeticamente salva, si porta dietro anche
1: certo
5: le partite
1: anche quella
5: che si salva.
1: Assolutamente. E proprio velocissimo, Stefano, ci credi ad un impossibile ritorno di Sarri al Napoli? C'è questa voce che sta montando, anche a Napoli abbiamo sentito giorni fa, insomma.
0: Sì, pensavo che potesse essere Firenze la sua, però insomma, se c'è questo ritorno forte, questo in caso di partenza di Conte, perché no?
1: Avrebbe una squadra anche molto competitiva.
0: Cioè, non mi sorprenderebbe se tornasse a Napoli. Sì, squadra molto competitiva, gli vogliono bene, hanno adorato quel tipo di grande bellezza, no? Di quel Napoli memorabile.
1: C'è ancora chi dice che quel Napoli lì è il più bello di tutti.
0: Però, sì, non vincente.
1: Non vincente, è vero.
0: Cioè, pazzesco, 91 punti, non vincente.
1: Esatto, esatto. Pier Vincenzi, tu ci credi a una situazione di questo genere?
8: Ora ti dico che i numeri, se prendi i ritorni degli allenatori dove sono già stati e hanno fatto tra l'altro bene come ha fatto Sarri a Napoli, sono dei numeri impietosi, quindi forse lui non ci andrei, però a prescindere da questo non credo, cioè De Laurentiis non credo che punterà su un allenatore emergente, nuovo, tra l'altro dovrà abbassare il monte ingaggi che hanno sforato completamente, farà una squadra un po' più giovane, non credo che Sarri sia, io credo che Sarri come tanti altri allenatori il meglio l'abbia già dato, ha un po' esaurito l'ispirazione, quindi non è un allenatore su cui io punterei, non credo neanche che Manna e De Laurentiis, ma l'allenatore tanto lo sceglierà De Laurentiis, andranno su Sarri.
1: Non ci credi tu? Pino Capua?
9: No. Beh, no, io ci credo perché oltretutto quello che sta facendo Sarri quest'anno ha fatto rivalutare tantissimo le sue diciamo caratteristiche possibili per le altre squadre, quindi secondo me Sarri viene molto rivalutato per i risultati che sta facendo la Lazio negli ultimi due mesi e quindi a Napoli ci fa bene e poi non lo so De Laurentiis come la penserà, è chiaro che Firenze la pensano tutti che possa essere più comoda e più vicina, però non è così che si fanno le scelte degli allenatori, quindi a seconda dei chilometri. Secondo me una diciamo riflessione su Sarri al Napoli secondo me la faranno.
1: Giovanni Capuano?
5: Sarri quest'anno sta facendo un miracolo, se pensiamo a tutta la stagione della Lazio l'ha portata a fare comunque una stagione dignitosa in campionato e mercoledì prossimo si gioca la finale di Coppa Italia, dovesse vincerla sarebbe qualcosa di straordinario, ma già essere arrivato in finale è un'impresa. Però io sui ritorni sono d'accordo con chi parlava prima e aggiungo che il Napoli oggi è diverso dal Napoli di allora, il Napoli di oggi comunque è una squadra che è passata da due scudetti e volente o nolente per quanto poi dovrà razionalizzare le spese, gli stipendi insomma ha fatto questo fuorigiri due anni con Conte, non può permetterselo a lungo, però volente o nolente è una piazza che si è abituata a vincere e quindi al prossimo allenatore chiederà comunque di essere, al di là di quello che verrà detto ufficialmente, di essere estremamente competitiva, perché è l'altra grande del calcio italiano in questo piccolo periodo storico. Una è l'Inter e l'altra è il Napoli.
1: Eh sì, sì. Capuano, chi rimane? Chi rischia in Champions, secondo te? Tra Milan, Juve, Roma?
5: Ma guarda, davo un'occhiata al calendario. Il Como ce li ha 9 punti potenziali, perché le trasferte sul campi di due squadre, una retrocessa il Verona e l'altra l'ultima la Cremonese, rischia di essere retrocessa. La partita in casa con il Parma insomma sono tre partite in cui 9 punti li puoi fare e il Como salirebbe a 71 e secondo me è la cifra dove può arrivare anche la Roma che è in mezzo il Moloch del derby. Il grande tema è mentre la Juventus mi sembra in salute, è stato un incidente, ha sbagliato approccio, il Milan è piantato e quando tu sei piantato, Milan-Atalanta e Genoa-Milan, che sono le prossime due, secondo me sono due partite complicatissime e una delle due il Milan deve vincerla, altrimenti veramente si inguaia.
1: Pino, siccome Andrea e Stefano hanno già risposto, tu che dici? Chi rischia?
9: No, è giusto quello che diceva Capuano prima. Secondo me rischia più di tutto il Milan, più di tutto il Milan, perché io l'ho visto proprio male e non so se ha margini di possibile ripresa, non lo so.
6: La Juve gli ha detto male, secondo me, è stato un incidente di percorso, ma non era proprio in pessime condizioni. La Roma l'ho vista benissimo ieri sera, quindi può andare avanti. L'unico dubbio per la Roma appunto è il derby, perché potrebbe essere, diciamo, proprio la partita determinante, che non ti giochi così facilmente contro questo.
1: Pino, ti stiamo perdendo. Pino, non c'è più? Abbiamo perso? Vabbè, intanto io saluto Andrea Piervincenzi e lo ringrazio. Ciao Andrea, a presto.
7: Ciao Andrea,
1: un abbraccio.
7: Buon proseguimento a tutti.
1: Grazie. Giovanni Capuano, grazie anche a te. Buon
0: Ciao,
1: lavoro
0: Giovanni.
1: Come sempre. Grazie per aver accettato il nostro invito.
10: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
1: Vado a salutare Raimondo De Magistris. Ciao, Raimondo. Raimondo, ben trovato.
11: Ciao Marco, ciao Stefano, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio, ben trovato. Scusaci di questo ritardo, ma era doveroso fare un incipit di questo tipo. Tra l'altro abbiamo letto anche i pezzi di approfondimento di tutto Mercato Web, che ha descritto un po' tutta la carriera di questo calciatore, che ha segnato un tratto importante della storia dell'Inter e del calcio italiano. Quindi è giusto anche ricordarlo, e soprattutto anche mi piace molte volte quando abbiamo questi calciatori che appartengono a quel calcio che io definisco sempre un po' più romantico, magari più giovani hanno visto soltanto le immagini, eccetera. È bello anche sentirlo raccontare da chi li ha vissuti, da chi li ha conosciuti. Oggi per esempio c'è Gigi Cagni, che abbiamo avuto prima, ha detto: beh, io mi ricordo quando mi fece un dribbling, mi fece il tunnel in allenamento, io mi sono fermato e gli ho detto: non t'azzardare mai più a fare una cosa del genere. E lui ha chiesto scusa, capito? In allenamento. Vabbè, poi tu in campo fai quello che vuoi,
0: perché
1: ma in allenamento no.
0: I tunnel del Beck erano umilianti.
1: Erano umilianti.
0: Cioè, non erano casuali, così fortuiti, istintivi, ma ragionati. Sì, quindi.
1: Sentite, prima di andare ad un altro tema, vi voglio chiedere, Raimondo, parto da te, un pensiero anche su quella che è stata la partita di ieri sera. L'Arsenal va in finale dopo 20 anni. Dopo 20 anni, sì. Va in finale di Champions. Se pensa, sono andato a leggere i nomi di quella squadra lì, c'era, vabbè, Wenger in panchina, ma c'era anche Fabregas, sì, in campo, eh? C'era Henry, insomma, sì. 20 anni dopo quello, la finale.
11: Quello insomma era un Arsenal, forse per certi versi anche alla fine di un ciclo, del lungo ciclo Wenger, che iniziò a fine anni 90 con Thierry Henry, con Kanu, con Pires, con Will Ford, Bergkamp. Cioè, quello è stato un Arsenal che ha fatto innamorare mezza Europa. Ed era davvero una squadra straordinaria. Questa è una squadra molto diversa, questa di Arteta, che però insomma sembrava a un certo punto della stagione, fino a una settimana fa, andare incontro al solito copione dell'Arsenal degli ultimi anni, cioè una squadra che parte fortissima e poi però nel momento decisivo della stagione viene meno, che non ha i giocatori di personalità necessari per supportare i successi. Invece poi nel giro di due sere è cambiato tutto, perché adesso in Premier League è di nuovo padrone del suo destino dopo il pareggio del Manchester City sul campo dell'Everton, quel 3-3, e quindi l'Arsenal adesso è primo, e se li vince tutti, anche se poi non sarà semplice, la prossima è con l'West Ham, che deve salvarsi in ogni modo, uno dei derby più caldi di Londra, insomma partita complicata, però l'Arsenal adesso è padrone del suo destino in Inghilterra. E ieri ha fatto il suo contro l'Atletico Madrid. Non ci aspettavamo, almeno io non mi aspettavo una gara più spettacolare di quella che abbiamo visto. Poi non so voi, vedendo la stagione dell'Arsenal e dell'Atletico Madrid, una squadra molto solida, anche qualche episodio girato a favore, però visto il cammino dell'Arsenal in questa Champions, una squadra che non ha mai perso, forse in fondo è anche giusto così, cioè è giusto anche che i Gunners tornino a giocarsi questa finale di Champions.
1: Do anche il buon pomeriggio a Francesco Montervino. Ciao Francesco, ben trovato.
0: Ciao Francesco.
12: Salve, buon pomeriggio a tutti.
1: Buon pomeriggio. Un pensiero anche da parte di Stefano sull'Arsenal che va in finale. Arteta, che c'entra questo obiettivo?
0: Sì, un percorso importante ha fatto l'Arsenal anche nella prima fase, quindi poi si è perso un po', un calo fisiologico, adesso si sta riprendendo, come ha detto anche giustamente Raimondo, il pareggio tra Everton e Manchester City ha ridato un po' di entusiasmo.
1: Sì.
0: Visto un Arsenal un pochino più, no? Sgombro con la testa, ha fatto un'ottima partita e i punti poi ha meritato
1: i punti, sì.
0: Centrare questa finale che poi ricade, come hai detto, dopo 20 anni, credo che quella poi la finale la persa in finale col Barcellona,
1: di
0: Guardiola,
1: credo di sì, sai, vado a vedere perché c'ho questo, però era, credo di sì. E vabbè, quindi in finale, Francesco, anche un tuo pensiero, che poi aspettiamo stasera la grande attesa, perché insomma stasera i due allenatori hanno già detto che non andranno a snaturare la loro natura, quindi si gioca così.
12: Non vedo per quale motivo dovrebbero farlo, voglio dire, non sarebbero loro. Vabbè, tenendo conto che la partita di ieri è chiaramente è stata per le due semifinali quella meno aspettata, perché tanto tutti si aspettano la finalissima anticipata di stasera. Però secondo me dalla partita di ieri ne viene fuori un Arsenal che anche in finale potrà dire la sua. Ieri ho rivisto una squadra che...
1: Non c'era
0: Guardiola in panchina.
12: Una squadra in qualche modo che ha fatto la partita, ha avuto secondo me una qualità migliore rispetto alle ultime settimane, e questo ci fa evidenziare quanto è importante l'aspetto mentale, perché è chiaro che il risultato negativo del City ha permesso a questa squadra secondo me di andare in campo ieri anche con una situazione mentale chiaramente diversa. Quindi se oggi dovessi dirti cosa pensi di quella che potrebbe essere un'ipotetica finale fra Bayern e Arsenal o Paris Saint Germain e Arsenal, io non sarei così convinto, insomma, che poi dovessimo vedere potremmo vedere insomma un Arsenal sconfitto.
1: No, infatti vediamo, insomma, poi quando si va in finale tutto... No, intanto stavo leggendo, era Rijkaard,
0: con... mi sono confuso con la finale di Roma tra Barcellona e Manchester, che c'era là, c'era Guardiola, 2009.
1: Vai.
11: No, dicevo, su quest'Arsenal che è anche un po' italiano, perché al netto di Calafiori, che ieri poi forse è stato tra i meno brillanti, però comunque era uno dei titolari dell'Arsenal di Arteta. Però insomma, questa è una squadra costruita la scorsa estate da un direttore sportivo italiano, che è Andrea Betta, che tra l'altro è l'Atletico Madrid. Fino
1: ha litigato pure con Simeone ieri sera.
11: Che ha litigato anche con Simeone dopo tanti anni insieme, e che ha portato nella sua organigramma anche un dirigente che poi lo stesso Montervino conosce molto bene, come Maurizio Micheli, che era a Napoli fino a pochi mesi fa, oggi è capo scout dell'Arsenal. Che ha scovato tanti campioni in questi anni, anche al Napoli, insomma Kvaratskhelia è uno dei tanti, ma è stato uno dei migliori dirigenti che abbiamo avuto in Italia, lui come Berta, che adesso invece fanno le fortune dell'Arsenal.
1: È vero.
12: Sì, diciamo che loro come scouting sono straordinari, poi essere un grandissimo osservatore e individuare grandi calciatori, magari poi sotto il punto di vista della direzione sportiva e quindi fare il direttore, è ben diverso, e poi c'è una gestione dei calciatori. Però Maurizio ha dimostrato negli anni di Napoli di essere un grandissimo osservatore e di scovare tantissimi talenti, uno degli ultimi sicuramente Kvara.
1: Sì, intanto poi andiamo su Napoli perché mi ci state portando, e quindi voglio chiedere una cosa, però vado subito velocemente a leggere, stavo dando un'occhiata, mi piace sempre tornare un po' indietro a quella finale lì di 20 anni fa dove c'era l'Arsenal. L'Arsenal metteva in campo Lam tra i pali, Eboué, Touré, Campbell, Cole, Pires a destra, Gilberto Silva, Fabregas, Leb davanti, Ljungberg e Titi Henry. Insomma, dall'altra parte c'era Eto'o, Ronaldinho, Edmilson, Deco, Van Bommel, insomma c'era una bella squadra pure dall'altra parte. Va bene, l'allenatore era Rijkaard, infatti, poi Guardiola arrivò dopo.
0: Mi sono confuso con la finale di Roma tra Barcellona e Manchester col colpo di testa di Messi, no?
1: Sì.
0: A proposito, Cristiano Ronaldo, Messi, penso, 2009.
1: A proposito di Napoli, Raimondo, situazione allenatore, perché insomma da Napoli cominciano a venire forti delle voci su Conte un po' più lontano, crescono le quotazioni di Sarri, si inserisce pure Grosso. Come siamo messi, Raimondo?
11: Siamo messi che Marco, dobbiamo aspettare questo incontro tra Conte e De Laurentiis, che a questo punto che arriverà una volta blindato il posto Champions, e quindi verosimilmente la prossima settimana, perché il Napoli prossima settimana potrebbe essere certo della qualificazione, dovrebbe essere certo della qualificazione alla prossima Champions League. A quel punto, senza più obiettivi, si potrà decidere il futuro. Conte più lontano da Napoli ad oggi, soprattutto perché si parte poi da posizioni molto distanti ad oggi. Cioè, da un lato c'è l'ambizione di un allenatore che vuole ricostruire una squadra vincente, vuole essere tra le favorite il prossimo anno per tornare a vincere lo scudetto, una squadra competitiva anche per fare bene finalmente per Conte anche in Europa, e dall'altro lato però c'è un Napoli che dice calma. Cioè, dopo 2 anni di grandi investimenti, dopo un bilancio in rosso lo scorso anno, un bilancio in rosso che sarà anche il prossimo, il Napoli deve ripartire dai conti, quindi deve abbassare il suo monte ingaggi, deve rimettere in rosa giocatori anche di prospettiva con cui poi fare quelle famose plusvalenze che hanno fatto la fortuna della gestione De Laurentiis, da Cavani, Higuain, Lavezzi e tutti quelli che sono venuti dopo, e quindi le due prospettive sono queste qui. Come queste due prospettive possono andare avanti insieme, questo è complicato capirlo. La prossima settimana verrà messo un punto su questa vicenda. Certo, si parte da presupposti di base molto, molto distanti oggi. Cioè, un anno fa c'era la possibilità Juventus, poi Conte preferì restare, però il Napoli e Conte e De Laurentiis viaggiavano più o meno sulla stessa lunghezza
1: d'onda. La distanza
11: d'onda,
1: dove sta, scusami Raimondo, sta nel fatto delle richieste? Cioè, ci sono delle richieste che il Napoli non può sostenere? Ti faccio questa domanda.
11: Sì, c'è soprattutto una squadra che per come la pensa Conte è difficile da tenere in piedi, okay, in termini di Conte, in termini di Conti. Okay, okay. E quindi è quello il presupposto, secondo me, che oggi vede, insomma, Conte e De Laurentiis partire da due punti di partenza molto distanti. Poi nulla vieta che si arrivi a un accordo, poi ci sono tante variabili, okay, c'è da capire Conte cosa ha sul piatto. Ad oggi possibilità nazionale, ma resta una possibilità, lo stiamo vedendo con Malagò, emerge una novità al giorno, e quindi la sua candidatura oggi c'è, domani chissà, da qui al 22 giugno è lunga, certo, ti permetto di dire. E quindi, e però poi per i club ad oggi in Italia non c'è nulla per Conte, quindi anche questo può fare la differenza, ma Conte potrebbe tranquillamente decidere di andare via e restare fermo un anno. Poi però c'è da trovare un accordo per la risoluzione, eventualmente, ricordiamo come finì all'Inter, insomma, con Marotta che spostò un assegno piuttosto impegnativo in quella circostanza. Non credo che De Laurentiis possa abbia intenzione di fare lo stesso. Insomma, ci sono tanti punti interrogativi, però dobbiamo tornare al punto di partenza, cioè un incontro tra Conte e De Laurentiis che dovrà avvenire una volta centrato l'obiettivo Champions. Se ad oggi questo incontro non c'è stato perché il Napoli matematicamente non è ancora sicuro Champions, del allora, posto Champions.
1: Chiedo a Montervino e Stefano, sensazione, come va, che cosa pensate? Sì,
0: Conte... devi capire, facendo un po' di giro di parole, che siamo alla resa dei conti. Se Conte si accontenta, il Napoli può contare su Conte,
1: altrimenti
12: quindi stiamo parlando di nulla.
0: Quindi non
12: stiamo parlando di nulla, perché conosciamo tutti quali sono le esigenze ogni volta che esprime Conte all'inizio di ogni campionato, prima di iniziarlo un campionato. Quindi io credo che siamo di fronte, possiamo parlare di quella che potrebbe essere una separazione tra le parti. L'unica cosa importante in questo momento, ci parlo, è la situazione contrattuale, che chiaramente con un contratto mi pare da 8 milioni circa di euro netti sia un contratto molto oneroso per il Napoli, e quindi come diceva giustamente prima Raimondo, De Laurentiis non è avvezzo a fare degli incentivi all'esodo di un certo tipo, così come Conte non è avvezzo a lasciare facilmente quello che potrebbe essere il suo ingaggio, quello che può essere il suo ingaggio. Quindi di conseguenza credo che si arriverà a quella che può essere una risoluzione, qualora, ipotesi secondo me unica, ci possa essere una situazione nazionale che si possa aprire per Antonio Conte, perché oggi un club italiano sicuramente no, ma anche europeo di un certo tipo che possa permettersi le prestazioni di Conte credo non ci sia. Quindi potrebbe essere solamente, a mio avviso, ingolosito da un discorso pluriennale della nazionale italiana.
1: Allora facciamo una cosa, facciamo questo scenario che si arriva alla separazione, perché insomma ci sono, diciamo così,
12: presupposti.
1: Si arriva alla separazione, vi metto lì due nomi, ditemi secondo voi quale potrebbe essere in questo momento quello più diciamo idoneo per il post, per l'eventuale post Conte. Stefano, parto da te, ti metto Sarri perché sta crescendo, comunque poi magari Raimondo ci dice se questa cosa si sta sviluppando o meno. Vicino a Sarri ci metto anche Grosso, perché anche il nome di Grosso è un profilo comunque interessante, è un allenatore che ha fatto molto bene con il Sassuolo quest'anno. Non ci facciamo così, non siamo prevenuti sul nome, perché ricordiamo che Sarri, quando arrivò al Napoli, aveva allenato l'Empoli, quindi veniva dall'Empoli, quindi non stavamo parlando
0: tu
1: di
0: dici
1: una...
0: potrebbe ripercorrere le orme
1: di chiedo
0: del,
1: quale potrebbe
0: Sarri
1: essere, che... oppure se ne avete un altro, buttate lì se ne avete un altro. Io ho messo questi due nomi perché prendono quota. Stefano,
0: insomma, questo c'è sul mercato, perché, però sarebbe una scelta, insomma, non di ripiego da parte dei lavorenti, però sarà abbastanza sorprendente, cioè, il ritorno di Sarri, dico, nulla toglie che poi potrebbe fare anche meglio,
12: sarebbe romantico,
0: sarebbe romantico, sono d'accordo, e magari si potrebbe togliere quella soddisfazione negata con i 91 punti là, l'albergo, lo scudetto perso all'albergo, la Juve, insomma, che poi alla fine ha fatto il controsorpasso, insomma, stiamo parlando di punti incredibili, che di solito con 91 punti vince lo scudetto. Si potrebbe togliere anche sul finire di carriera Sarri questa soddisfazione, questa possibilità. La squadra ce l'ha, manterrebbe anche Olidine la rosa, possono partire 3-4 giocatori, poi rivedere un po' l'organico, ma Marco, credo che il Napoli resti competitivo, Conte o non Conte, Sarri o non Sarri, o Grosso o non Grosso. Poi ci sono delle differenze tra Conte, Sarri e Grosso, non abbiamo tempo per parlarne. Conte è una garanzia da questo punto di vista, Grosso è una bella intrigante scommessa, anche io sono per dare chance, possibilità anche alla nuova generazione che avanza, ai nuovi allenatori, perché sì, tra poco anche questo pacchetto di grandissimi allenatori
7: prima o poi
0: voglio dire, no? Cioè, non dico che, ma insomma sono sempre quei 4-5 nomi e facciamo sempre i soliti nomi. Ecco, sarei sorpreso invece della scelta sul ritorno di Sarri, sarei molto
1: sorpreso. Perfetto. Montervino, come la vedi?
13: No, beh, sicuramente il ritorno di Sarri sarebbe romantico, perché è stato l'allenatore che probabilmente nella storia del calcio Napoli ha fatto esprimere alla squadra il miglior calcio mai visto a Napoli, tenendo conto che non ha vinto nulla nei 3 anni di Sarri. Noi dobbiamo essere chiari, il Napoli non ha vinto nulla, neanche la Coppa Italia, quindi sarebbe come un far tornare un qualcuno a Napoli che ha lasciato un lavoro incompiuto. E onestamente la vedo un'ipotesi romantica, sarebbe un allenatore ben visto e amato dalla piazza, proprio perché la piazza stessa lo reputa tra i migliori, se non proprio il miglior allenatore che ha avuto il Napoli nella storia. Tra l'altro la squadra, a mio avviso, ha anche delle qualità che possano convincere Sarri a tornare a Napoli. Detto questo, anche io però sono la penso come Maurizio sul fatto che dare la possibilità a nuove leve di potersi esprimere come Grosso, ma anche lo stesso Farioli, questa tipologia di allenatori qua che hanno anche fatto bene all'estero, potrebbero essere delle opzioni non indifferenti. Di certo, questa è per me una convinzione, io sono convinto che qualsiasi allenatore di questo tipo di allenatore possa arrivare a Napoli, la qualità del gioco del Napoli potrebbe migliorare, perché Conte ti dà una garanzia, quello del risultato. Oggi tu avresti un dubbio prendendo chiunque al posto di Conte, il dubbio su arrivare o non arrivare al risultato ce l'hai, e con Conte a mio avviso non ce l'hai, però nello stesso tempo mi toglierei anche il dubbio di poter dire che secondo me il Napoli, con qualsiasi altro allenatore di questa caratura, di questa qualità, non migliori la propria qualità di gioco.
1: Raimondo?
14: Allora, i nomi sono diversi sondaggi, ma è inevitabile, cioè è chiaro che in questo momento c'è il contatto con Sarri per capire se eventualmente sarebbe disposto, ma anche un anno fa fu così, ricorderete anche allora addirittura i contatti con Allegri, no? Poteva essere una possibilità per il Napoli quando a un certo punto la Juventus provò a prendere Conte, poi non ci riuscì per Conte come per Gasperini, quindi Sarri, quindi un'idea può essere Grosso. E quindi un contatto c'è stato anche per Maresca, qui però c'è un discorso economico anche importante, c'è soprattutto un Manchester City in ballo perché Guardiola potrebbe salutare dopo una lunga epopea alla guida del Manchester City, e Maresca sembra un po' l'erede designato. C'è anche Vincenzo Italiano come possibilità che non possiamo trascurare, perché è sicuramente uno di quei nomi che è nella testa di De Laurentiis già da qualche anno, e che quest'anno insomma lascerebbe volentieri Bologna, si è un po' pentito lui di aver detto no al Milan un anno fa dopo la vittoria della Coppa Italia, allora quell'entusiasmo post vittoria della Coppa Italia lo travolse, decise di rinnovare col Bologna, poi però questa stagione è stata abbastanza deludente. Resta però uno di quegli allenatori di cui parlavamo in rampa di lancio che spesso hanno fatto le fortune del Napoli dai tempi di Mazzarri in poi, cioè il Napoli da questo punto di vista è stato un grande club per tanti allenatori per fare il passaggio in più. Sarri sarebbe invece una scelta contro tendenza, contro corrente, cioè non sarebbe una scelta da De Laurentiis, che tendenzialmente ha sempre oscillato tra due tipi di allenatori in questi anni, o il giovane emergente o la grande star internazionale, se pensiamo da Benitez in poi, con Ancelotti e poi lo stesso Conte. Diciamo che oggi Sarri non è né l'uno né nell'altro in queste tipologie di allenatori, però sì, sicuramente è una possibilità. Io sposo un po' le tesi di Stefano e di Francesco, cioè io andrei su un allenatore emergente, quindi sull'italiano di turno, anche perché questa nuova generazione di allenatori, Farioli in Portogallo, Company in Bundesliga, Christian Kivu in Italia, ha già iniziato a vincere, sta portando nuove idee, l'idea di segnare un gol in più dell'avversario e non l'idea di vincere con la miglior difesa del campionato, e quindi è un'idea anche affascinante, entusiasmante, da capire però se De Laurentiis poi eventualmente col
1: ma Grosso lo vedete pronto?
0: Poi tanto vale la pena rischiare, Marco,
14: sì.
0: Perché
14: Grosso,
0: tanto hai vinto
14: Grosso
0: con Spalletti
14: molto
0: e Conte,
14: verso la Fiorentina,
0: cioè De Laurentiis se vuole se pensa di poter vincere lo scudetto con Grosso, magari la prima volta un Grosso ci riesce, ma insomma deve capire, deve far capire anche soprattutto i tifosi del Napoli che probabilmente sarà difficile vincere uno scudetto, tanto uno ci prova, ecco, chi con l'Inter, però tu hai vinto lo scudetto con due allenatori gestori che hanno, voglio dire, ampio raggio di insomma, sono molto liberi di decidere, Spalletti e Conte, eh? Cioè tu hai vinto quando ti sei appoggiato a questo tipo di figure di allenatori,
1: certo,
0: quando
1: certo.
0: Tu hai scelto, le cose non è che sono andate benissimo, anzi o no, Garcia mi sembra di capire,
1: sì, sì, Garcia, sì.
0: Quindi non lo so, attenzione, cioè, se tu scegli Grosso, Chivu, questi profili, Farioli, non sbagli mai, perché tanto non è che i tifosi del Napoli ti chiedono subito lo scudetto. Può arrivare, come non può arrivare, con Conte e Spalletti e tu vuoi vincere, o no?
1: Sì, sì, cioè, questo è chiaro.
0: Cioè tu hai preso
1: questo
0: Conte perché?
1: Perché
0: volevi vincere.
1: Certo, certo, assolutamente. Va bene, va bene, va bene, siamo arrivati, vediamo, perché poi insomma dobbiamo seguire, come ha detto Raimondo, quello che succederà tra De Laurentiis e Conte, quindi ci sarà questo incontro, così come dopo la Coppa Italia ci sarà l'incontro, almeno così hanno detto, tra Sarri, Lotito e Fabiani, per capire anche lì che tipo di strada verrà tracciata in casa Lazio, perché ricordiamo Sarri ancora è legato ad un contratto con...
0: due anni,
1: esatto, quindi anche lì c'è da capire.
0: Sarri soffre questa cosa ambientale, Max.
1: Eh sì, eventualmente,
0: cioè, questo stadio vuoto
1: lo tocca profondamente,
0: sì, sì,
1: va
0: sì.
1: Bene, va bene ragazzi, allora io saluto e ringrazio Raimondo De Magistris.
0: Ciao, Raimondo,
1: grazie.
14: Ciao,
1: buon
14: grazie
1: lavoro, grazie anche a Francesco Montervino.
0: Ciao,
1: grazie
0: Francesco,
1: a, voi, grazie a presto.
10: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
1: Va bene, andiamo a dare il buon pomeriggio a Lorenzo Di Benedetto dalla
0: redazione
1: di Tutto Mercato Web. Ciao Lorenzo. Non lo vedo, non lo non sento, c'è. Non lo vedo.
7: Vedete?
1: Sì, adesso sì, eccoci. Ciao Lorenzo,
0: ciao,
1: ben trovato, ben trovato.
7: Mi hanno mutato.
1: Vabbè, adesso ti hanno dato subito la voce. C'è Ricky Buscaglia, telecronista da Zone. Ciao Ricky.
15: Ciao, ciao ragazzi, buon pomeriggio.
1: E poi Enzo Palladini, ciao,
0: ciao
1: Enzo,
0: Enzo,
1: ben
15: buon
1: trovato.
15: Buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio a voi.
7: Grande Enzo.
15: Grande Ricky.
1: Allora, stavamo un po' disquisendo su Conte, perché prima siamo partiti, così vi chiedo, ve lo chiedo subito anche a voi, cioè, insomma, la situazione Conte, De Laurentiis, Lorenzo, insomma, tutta da decifrare, però non sembrano più così vicino, quindi... c'è da capire. Allora ci stavamo un po' interrogando con Stefano nell'eventualità, nello scenario in cui lui insomma non si trova l'accordo, si separano Conte e De Laurentiis, chi potrebbe essere l'eventuale sostituto, perché insomma poi lì quella è una panchina importante, un Napoli comunque che rimane competitivo, come diceva Stefano, insomma chi arriva a Napoli trova una squadra forte, non è che trova Lorenzo, intanto chiedo anche a te la situazione, e poi insomma chi potrebbe essere, noi abbiamo messo lì due nomi, c'è Grosso, c'è Sarri, stanno salendo le quotazioni di Sarri, poi c'è Maresca che piace molto per esempio anche come nome a Napoli, che situazione possiamo così mettere in piedi?
7: Allora, guarda, partiamo dal presupposto che Conte e De Laurentiis si dovranno vedere, ma come di fatto diciamo da un po' di settimane, la volontà di entrambi potrebbe anche essere quella di separarsi, e dico di entrambi perché da una parte Conte può essere comunque allettato anche dalla possibilità di tornare a essere il commissario tecnico della nazionale, e dall'altra parte insomma De Laurentiis che proprio per questo motivo, dal momento in cui disse se Conte vuole andare in nazionale me lo dica per tempo, io lo lascio andare, insomma quelle conoscendo De Laurentiis ci aveva fatto capire subito che insomma la sua posizione non fosse più così certa di andare avanti con Antonio Conte. Potrebbe essere il sostituto, si parla come dicevate tanto di Sarri, però le minestre riscaldate io non sono mai troppo convinto che possano funzionare, anche se Sarri chiaramente ha fatto un lavoro straordinario a Napoli. Grosso è il nome più in voga per tanti club in questo momento, perché ha fatto benissimo e sta continuando a fare benissimo con il Sassuolo in questo campionato. Maresca è molto complicato, perché alla base della motivazione che Aurelio De Laurentiis voglia magari separarsi da Antonio Conte, c'è anche il voler abbassare i costi, e con Maresca i costi non li abbassi, e comunque vai a prendere un allenatore che è in Premier League da tanti anni ed è abituato a stipendi faraonici. Non dimentichiamoci poi Vincenzo Italiano, che comunque resta una possibilità, è sempre piaciuto a De Laurentiis, e quindi potrebbe essere anche lui un nome spendibile per la panchina del Napoli.
1: Enzo, vengo da te, anche a te ti chiedo, insomma, un nome che potrebbe essere l'eventuale sostituto. Ecco, Grosso, come ha detto Lorenzo, è un nome che gira in più di una squadra, e tra l'altro ha fatto molto bene quest'anno, sta crescendo, mi sembra anche non so, io sono molto per dare possibilità a questi nuovi allenatori, devo essere sincero. Ricordiamoci che Sarri, quando arrivò al Napoli, veniva dall'Empoli, quindi non è che veniva dal...
0: Sì, anche se a Sassuolo...
7: Ma il Napoli non aveva vinto due scudetti,
1: Anche questo è vero. Anche
0: Sassuolo mi ricorda un po' l'Udinese di tanti anni, difficile che abbia sbagliato un allenatore.
1: È vero,
0: uno,
1: anche questo
0: forse,
1: è vero.
0: Uno, ma nemmeno.
1: Anche questo è vero. Enzo.
16: Allora, io credo che Grosso si sia promesso alla Fiorentina, che comunque il rapporto con Paratici è consolidato da tempo, i due hanno già lavorato insieme, tutto quanto. Sicuramente De Laurentiis vorrà scegliere in prima persona l'allenatore, e questo potrebbe escludere Italiano, perché Italiano gli era stato proposto da Manna tempo fa, quando comunque all'inizio della stagione De Laurentiis aveva iniziato a guardarsi in giro per cercare di capire quale sarebbe stato l'allenatore del futuro, se Conte o un altro. Però molto probabilmente lo stesso Manna lascerà il Napoli a fine stagione, quindi a quel punto sarà veramente il solo De Laurentiis a scegliere. So che vorrebbe fare un colpo alla De Laurentiis, so che ha fantasticato su Fabregas, però secondo me zero possibilità che Fabregas possa abbandonare subito il progetto Como, se non per andare ad allenare una grande squadra, una delle prime 8 squadre europee, ma che in questo momento non lo stanno cercando. So che ha pensato a Farioli per un po' di tempo, e comunque Sarri sarebbe un colpo alla De Laurentiis, perché è stata la grande scoperta di Laurentiis quando l'ha portato dall'Empoli, che giocava benissimo, al Napoli, che poi avrebbe giocato benissimo, e quindi nonostante l'età, nonostante sia una minestra riscaldata, nonostante sia un ritorno, Sarri ha dimostrato quest'anno che ha fatto miracoli in una situazione che veramente non si augurerebbe a nessuno, perché comunque è una situazione ambientale veramente complicata, e con una squadra che poi alla fine è stata un po' modificata a gennaio, ma nei primi mesi è stata plasmata su quella che era andata male l'anno scorso.
1: Ricky, vengo da te.
17: Allora, penso che chiaramente quando parla Enzo Palladini di mercato si ascolta si appunta. Detto questo, io comunque la pista Italiana non la chiudo, anche per le motivazioni che ha detto Enzo, cioè se dovesse esserci proprio anche una rottura con Manna, l'orgoglio di De Laurentiis potrebbe anche essere solleticato pure in questo senso qua. No, aggiungo soltanto una nota di cronaca. Qualsiasi mossa di mercato del Napoli andrà sottoposta a quello che viene definito il costo del lavoro allargato, e manca ancora un dato, e devono esprimersi su Napoli e su altre 3-4 società. Quindi è possibile una riduzione di costi al Napoli, e di conseguenza anche eventualmente per la panchina. Stiamo facendo chiaramente fantamercato, perché oggi Antonio Conte è allenatore del Napoli, questo va sempre sottolineato, e stiamo parlando di ipotesi.
1: Certo. Vediamo, dai. Scusa Lorenzo, una cosa ti volevo chiedere. Ho letto anche, non so quanto sia percorribile o meno, ma la Fiorentina potrebbe anche provare con De Rossi?
7: Ma allora, De Rossi, partiamo dal presupposto che da lunedì, ovvero dal momento in cui la Cremonese ha perso in casa contro la Lazio, De Rossi ha visto rinnovarsi automaticamente il suo contratto, esatto, fino al 2028, neanche 27-28. Quindi questa è la cronaca spiccia di quella che è la situazione De Rossi. Diciamo che intorno alla Fiorentina si sta scatenando un po' di tutto, no? Perché la certezza, anche se Paratici non lo ha detto chiaramente, è che Paolo Vanoli non sarà più l'allenatore della Fiorentina la prossima stagione. E sono d'accordo però con quello che diceva Enzo sul fatto che Fabio Grosso si sia tra virgolette promesso, perché poi comunque ci sono delle dichiarazioni molto importanti sia pre-partita che post di Fiorentina-Sassuolo di 2 settimane fa, e c'è questo rapporto con Paratici che insomma va arriva dai tempi della Juventus. Grosso che lo ha ringraziato per essere stato il primo ad aver creduto in lui, e quindi di conseguenza insomma Grosso in questo momento è il favorito numero uno. Poi è logico che se De Laurentiis davvero dovesse chiamare Grosso, Grosso chiamerà Paratici e gli dirà: guarda, ci vogliamo bene come un minuto fa, però ti dico di no perché il Napoli è Napoli e ci mancherebbe altro. Quindi è chiaro che bisogna tenere altre candidature aperte, però in questo momento Grosso è il favorito per la Fiorentina.
11: Vabbè, aggiungo una considerazione, Marco, se posso.
1: Sì, vai, vai, ci mancherebbe.
11: Non credo che il Napoli possa permettersi un allenatore con zero esperienza in Europa. Io è solo per quello che non credo Grosso Napoli, credo molto di più Grosso Fiorentina, perché credo che abbia bisogno comunque di un allenatore che abbia la competenza di giocare le tre competizioni. Io da questo faccio fatica a sganciarmi.
0: Mi ricorda anche un po' la parabola di Francesco Grosso, cioè che lo aveva a mezzo di Serie A, quando ti ricordi col Sassuolo.
1: Come no?
0: Col Sassuolo non copre. Non lo voleva la Fiorentina, l'Atalanta e poi andò alla Roma.
1: Però fece bene alla Roma.
0: Sì, sì, sì. No, mi ricorda cioè, il Sassuolo a De Zerbi di Francesco, aiutiamo.
1: No, cioè, ha avuto molti Grosso allenatori che hanno fatto sì.
18: Allegri è passato da lì comunque.
0: Esatto. Carnevali. Carnevali.
18: Terreno fertile il Sassuolo.
0: Cioè, io sarei attento, cioè nel senso che sono per carità, però
1: ci andresti con i piedi di più.
0: Piazza ha fatto bene Sassuolo? Chi c'è? Carnevale. All'Udinese chi faceva bene? Ti ricordi l'Udinese?
1: Sì,
0: non c'era un allenatore. Chi è andato male all'Udinese? Non mi ricordo.
1: Però dopo dell'Udinese
0: un allenatore in 12 anni, 27 anni di storia, cioè di quel periodo lì.
1: Però l'Udinese andavano, chi andava all'Udinese faceva bene. Vinto lo scudetto, insomma.
0: Com'è?
1: Zaccheroni, Spalletti,
0: vai avanti. Sì. No, va avanti. Quanti hanno Cosmi ha portato, poi ha ereditato il lavoro di Spalletti e si qualificò per la Champions League, fece un Galeone fece bene. Cioè, dimmi tu.
18: Roy Hodgson ha fatto fatica.
0: Bravo Enzo. Ma voglio dire, se ci sono quei posti magici in cui secondo me
1: la
0: magia è anche la competenza dei dirigenti, senza nulla togliere.
7: Non c'è pressione. Cioè, si lavora bene.
0: Bravo. Grosso per me è bravo. Come bravo Di Francesco, poi incappato in stagioni sfortunate, però mi ricorda quel periodo lì. Allora, doveva venire a Firenze, giusto Lorenzo? Di Francesco, quel periodo lì, quando allenava il Sassuolo.
7: No, ma ci furono incontri, esatto. Guarda, sono stati anni, ma incontri.
0: Quando alla Roma, c'era la fila Di Francesco come Grosso, poi sono d'accordo con Righi. Secondo me se tu mi dici Grosso Fiorentina, Grosso Napoli, dico Grosso Fiorentina.
1: Faresti fare uno step ulteriore?
0: No, secondo me sono più avanti dall'altra parte. Proprio da un punto di vista proprio delle notizie. Lorenzo ce l'ha detto. Secondo me Grosso e Fiorentina è più di un contatto. Poi non è definito niente, però sono più avanti. Certamente se c'è la telefonata di De Laurentiis che può far riflettere Grosso, però secondo me c'è un mezzo accordo tra Paratici e Grosso sulla parola, non so se è verbale, però insomma c'è qualcosa in più di un
1: intesa. Righi, Sarri-Napoli tu lo vedresti un connubio, un... di che tipo? Cioè un ritorno, sai, io non credo poco a questi ritorni, però
11: anch'io. Cioè nel senso che allora io parlo dal punto di vista tecnico, non delle possibilità, chiaramente.
1: Sì, sì. Certo.
11: Dal punto di vista
1: tecnico, sì, proprio squadra, ambiente, tutto, dai.
11: Squadra, ambiente e anche l'uomo che è diventato Sarri. Cioè Sarri a Napoli.
1: A Napoli lo amano tantissimo, cioè, stavo vedendo dei sondaggi ancora che molti vorrebbero Sarri, Cioè ti dico, è un nome che ancora suscita emozione, ecco.
11: Una minestra De Laurentiis l'ha già riscaldata con Mazzarri e non è andata bene, e per non arrivare a Sarri prese il suo vice e non è andata bene. Secondo me oltretutto Sarri, ripeto, a quanti anni fa ormai risale la sua esperienza a Napoli? Siamo quasi a 10, perché poi sembra, ma il tempo passa. Oggi è un uomo che l'hai sentito anche in conferenza stampa, non le manda più a dire,
1: no.
11: E quindi quello
1: ormai non c'ha più confini, cioè proprio
11: molto bene, ma perché ha ragione, cioè a un certo punto dice: ma io ho una certa età, io vado a divertirmi, e quindi secondo me no. Dal punto di vista tecnico io ti dico no.
1: Tu ti dici no. Palladini?
18: Io invece ho qualche dubbio, dipende da come
16: lo accoglierà la squadra se dovesse andarci, perché comunque loro alla cultura del lavoro, anche un po' esasperato, ci sono abituati, perché comunque Conte non è che li risparmia i giocatori, li torchia mica male. È vero, sarebbe tutto un altro discorso tattico, perché comunque Sarri è uno che vuole sempre avere il pallino del gioco, vuole ha degli schemi offensivi molto più delineati rispetto a quello che ha Conte, che comunque Conte parte dal presupposto che bisogna lottare, sudare e dà l'anima. Sarri ha un'idea di calcio un pochino più, diciamo, estetica, un po' più raffinata, e vuole arrivare al gol come dice lui. Dipende, la squadra secondo me è fatta più raffinata e vuole arrivare al gol come dice lui. Dipende, la squadra secondo me è fatta

0: uno stipendio mica male, che non ci sarà più l'anno prossimo.
1: Certo.
0: Io non sono sicuro che resti De Bruyne, perché comunque da come esce dal campo quando viene sostituito, da come si guarda in giro quando finiscono le partite, non so, qualche segnale di insofferenza lo si nota. L'ultima partita contro il Como è stato praticamente nullo, mentre quella precedente era stato uno dei migliori in campo. Per cui può darsi che ci siano questi due abbassamenti di Montengaggio che potrebbero Montengaggi che potrebbero fare bene al Napoli. Poi dipende, se un allenatore è bravo arriva e trova il Napoli già così com'è, secondo me c'è possibilità di fare un ottimo lavoro.
1: Sai che io penso che questa esperienza, non so Lorenzo se la condividi, questa ultima esperienza di Sarri in campionato con la Lazio, secondo me sia stata molto formativa per lui, cioè nel senso, io vedo una squadra che non è vicina ai principi sariani, ma nemmeno lontana, è una via di mezzo, perché poi è una squadra che comunque sa palleggiare, ma è una squadra che sa ripartire. Secondo me è stata un'esperienza formativa anche per lui, perché non, io, il fatto che un allenatore dica sempre io non posso fare il mio calcio, io quando sento il mio calcio
2: Di Francesco diceva spesso il mio calcio,
1: cioè non esiste il tuo calcio, esistono le caratteristiche dei calciatori, tu c'hai un'idea, cerchi di adattarla, trovare un compromesso.
2: Però il mio calcio è una forma, come dire,
1: sì,
2: le mie idee, che
1: sì,
2: so,
1: però
2: che
1: vedo un po'
2: è stata strumentalizzata come frase,
1: sì, insomma.
2: Poi
1: anche Guardiola si è adattato
2: a dire
1: anche
2: il mio calcio è un boomerang, insomma, molto pericoloso, perché poi il calcio è 11 contro 11.
1: Lorenzo, e poi voglio chiedere una cosa su un altro argomento, vai Lorenzo.
3: No, sono d'accordo, insomma, sicuramente Sarri ha vissuto una stagione molto complicata quest'anno, perché l'abbiamo detto tante volte, è iniziata con un mercato bloccato e non lo sapeva, poi quando gliel'hanno sbloccato forse gli hanno fatto ancora peggio, perché insomma gli hanno venduto Guendouzi e Castellanos, che erano certamente due punti fermi per l'allenatore della Lazio. Non so se formativa o non so se la maturazione di Sarri è ormai avvenuta sotto tutti i punti di vista, ovvero da una parte non le manda a dire, dall'altra però non si avvelena neanche più come magari si poteva avvelenare qualche tempo fa, e quindi diciamo è un Sarri veramente maturato al 100%, lui che ha fatto una carriera insomma partendo dai bassi fondi e arrivando fino a vincere lo scudetto.
1: Posso chiedervi una cosa velocissima proprio? Perché
0: comunque scusa, nel suo piccolo si è inventato Maldini centravanti e Patrick regista.
1: Lasciamo stare, che è un'invenzione che funziona poco, Maldini centravanti.
0: Sì, funziona poco.
1: Adesso io voglio bene, però insomma, Nosni quando entra la butta dentro, fa gli assist. Mi sembra che Maldini sia proprio un giocatore che lì meno ci sta e meglio è per lui, insomma, onestamente parlando, però... Questa è una mia idea, per carità.
3: La grande sembra... stima di Piccari per Maldini,
2: si sente.
1: Non mi sembra una grande invenzione, Maldini c'entravanti.
0: Contro la Juve è stato determinante.
1: Vabbè, ho capito, va bene una volta, non è che sia una cosa. A me mi sembra tutto meno che in c'entravanti, però.
2: Comunque stavo rivedendo tutti gli allenatori del Sassuolo.
1: Sì.
2: Quello che è durato di più di Francesco 5 anni, De Zerbi 3 anni, Grosso 2 anni, il biennio di Grosso, quindi sono le tre stelle delle scelte di Carnevali. Poi c'è un Bigica che precede,
1: che è stato un intermedio.
2: E c'è un Bucchi, uno Iachini e poi anche Pioli e Allegri, come giustamente osservava Enzo.
1: Ce ne sono stati.
2: Quindi Carnevali, bravo.
1: Carnevali ci capisce, insomma, ci mancherebbe. Quante possibilità date in questo sprint che sta preparando la Lazio in Coppa Italia, Stefano? Con l'Inter in finale.
2: Ma le finali come Arsenal contro il Bayern,
1: ci arriva bene, sinceramente,
2: sei sicuro che l'Arsenal possa
1: avere?
2: Non
1: c'è nessuna sicurezza.
2: Alla finale può succedere di tutto. Aspetta, senza ansia, vivi così con molta...
1: quante possibilità dai?
2: Poche? 30%?
1: 30%.
3: Cioè, dai, di più, se non è contento.
2: Possiamo dire così, dai. La classica frase però banale, che però dice tutto, dipende da lì, ma dipende dall'Inter.
1: Certo che
2: dipenderà
1: dall'Inter
2: e basta, punto.
1: Ricky?
4: Non so, io sulla Lazio e la Coppa Italia mi sono già espresso. A me sembra una squadra portata dal destino e che sfugge a qualsiasi pronostico. Gli poteva andare male 1300 volte, gli è sempre andata bene. Quando succedono queste cose che non hanno una logica in competizione da dentro o fuori, vale anche per la Champions League, vinta ad esempio dal Chelsea nell'anno più improbabile, o dal Milan nel 2007 quando doveva vincerla nel 2005. Mi sembra portata dal destino.
1: Cosa
2: è stato, tra l'altro, se ben ricordo, buon profeta Ricky, perché ha detto Atalanta-Lazio vanno ai rigori e poi è passata la Lazio.
1: È vero, l'aveva detto,
2: ti ricordi?
1: Mi ricordo.
2: Ricordo quello che
1: Enzo, veloce, tu che dici?

0: Ma io sono quasi sempre d'accordo, e anche in questo caso con Ricky, perché comunque
1: ma anche io sono d'accordo con Ricky adesso.
2: Io no, un po' meno.
0: La Lazio è arrivata in un certo modo a questa finale, e poi bisogna capire quanto saranno intensi i festeggiamenti dell'Inter in questi giorni, quanto ancora avranno da spendere, perché comunque diciamo che alle ultime partite sono arrivati un po' con l'ultima riserva di fiato alcuni giocatori dell'Inter, soprattutto quelli più anziani, però dipende, perché poi ci sono i Barella e altri giocatori, Lautaro Martinez che si è riposato e che probabilmente starà meglio per la finale, e quindi potrebbero essere quelli decisivi, però dipende anche dall'appagamento che ha portato questo scudetto.
1: Lorenzo?
3: E allora io non faccio mai 0-0, quindi mi esprimo a dritto, vado a dritto.
1: Ci piace per questo.
2: Bravo, insomma. Lorenzo, va a dritto.
3: Due notizie, sono qua praticamente ufficiali, siamo a un passo all'ufficialità. La Lazio vincerà la Coppa Italia e l'Arsenal vincerà la Champions League.
1: Ah, questa segniamola, ragazzi, 14:58 del 6 di maggio. Io la segno, guarda, qui pronostico di Benedetto. Queste sono proprio due perle che mi lasci e ci porteremo dietro per i prossimi giorni. No, una cosa la voglio chiedere a tutte e tre, perché poi ci ritorno dopo. Ricky, in questa corsa Champions, stavo valutando se ci possono essere dei giocatori, lascia perdere gli attaccanti che possono segnare o meno, ma giocatori un po' leader che possono guidare queste tre squadre nel raggiungere questo obiettivo. Io ho scelto Rabiot perché Modric dovrebbe rientrare
2: tra Genoa e Cagliari.
1: Esatto. Ho messo Rabiot per il Milan, Locatelli per la Juve, Pellegrini per la Roma. Faccio fatica a trovare un leader, perché mi sembra più un discorso di squadra nel Como. Che mi dici?
4: Nel Como il leader è Fabregas.
1: Esatto, infatti, il leader sta in panchina. Chi può incidere secondo te in questa, a livello di giocatori leader, non di quelli che devono poi fare il gol, perché la Roma c'ha Malen che secondo me in questo momento fa la differenza, quindi un bomber così le altre due non ce l'hanno adesso.
4: Penso più Mancini alla Roma, allora, a questo punto, dal punto di vista leadership. Mi sembra veramente un po' il braccio armato di Gasperini in campo, anche a livello verbale, a livello emotivo. Cioè, mi sembra, se devo scegliere un nome da questo punto di vista, prendo lui. Sugli altri mi trovo più o meno d'accordo, ma perché hanno recitato tutto l'anno una parte di questo tipo qui. Occhio del Como fa 9 punti.
1: Sì, che siamo. Anche ieri abbiamo fatto il giochino, 9 punti hanno messo il Como.
2: No, non l'hai messo il Como.
1: Non l'abbiamo messo.
3: Ma non te l'abbiamo chiesto.
1: No, sì, però
2: no, ma Ricky non l'ha messo il Como. Hai fatto il giochino,
1: avete detto tutti che fanno 9 punti.
2: Ma tu hai fatto il giochino con Milan, Juve e Roma.
1: E Como detto che fa 9 punti.
2: Non l'hai considerato il Como. E oggi adesso tu
1: Ricky ti ha dato una stilettata. Avete detto tutti che fa 9 punti.
2: Sì, ho capito, no, però tu non lo consideri proprio il Como.
1: Ma il Como non va in Champions League.
2: Ma tu non lo puoi sapere,
1: ma
2: però.
1: Ma io sono sicuro, come lui ha le sicurezze, ma ti dico che il Como non va in Champions.
2: Avresti dovuto mettere anche il Como. Vabbè,
1: mettiamocelo.
2: Sto scherzando, dai. No, il gioco era relativo a Ricky a 3 squadre, Milan, Juve e Roma.
1: Sì.
4: No, però ci sta a giocare, ma la volta deve essere sopra i 71, perché quelli vanno 79.
2: Però c'è Marco che l'hai fatto fuori il Como, no?
1: Vabbè, me lo metteremo nel prossimo gioco. No, non gli do una chance in Champions.
2: Infatti ho capito, l'ho visto ieri.
1: Non ci va. Questo, la penso così, dai, vediamo. Poi
2: ma mica contesto al tuo pensiero, dai. Però non c'era nel giochino.
1: No, non c'era.
2: Forse t'ha sentito ieri, guarda che c'è anche il Como. Toc, toc.
1: No,
2: ti sei dimenticato il Como. L'hai proprio messo al settimo posto.
1: È troppo dietro,
2: Arriva al lago.
1: Esatto, arriva al lago. Tu che mi dici?
2: Che ti dico?
1: Sui leader. C'è un leader?
2: Allora, sulla leadership sono d'accordo con Ricky, Mancini sì, però alla fine ti ho detto sempre che nel finale chi decide
1: conta chi fa gol,
2: la palletta dentro la casetta, come la chiama la casina, come la chiama Spalletti. E che lì davanti Spalletti cioè,
1: c'è uno che fa
2: il Diz, sta male con Sessao, la vede la porta, David la vede la porta, e Milan o si sveglia tutto un tratto, Leo Pulisic che mettono la firma sulla Champions.
1: Sì.
2: Beh, sì, voglio dire, aspetta e spera, però su due giocatori forti. Adesso lascia perdere che sono stati discontinui, gestiti, possiamo parlarne come.
1: Ha fatto un gol in 4-5 partite.
2: Vabbè, però insomma sono giocatori forti.
1: Sì, sì.
2: E Malen? E Malen sta là. Se non segna spacca le traverse. E quindi secondo me là davanti ci sarà la differenza vera. Se si svegliano Iltiz, David, Vlahovic, le cose, secondo me la Juve va. Cioè, dipende chi fa la differenza là davanti, per come la vedo io.
1: La Juve fa 9 punti.
2: Se certo. Io
1: sì.
2: Io no. Io la penso come Righi, tutto può succedere.
1: Enzo?
2: Perché Parma-Roma è facile.
1: No.
0: Ma nella Juve io vedo Vlahovic, l'unico che possa fare veramente la differenza, perché è l'unico che non c'è stato finora, e quindi il tempo che ha giocato contro il Verona è stato un tempo di un giocatore che aveva molta voglia.
1: Ecco, dillo a Di Benedetto, caro Ballarini, che lui non ci crede. Dillo. Io gli ho detto
3: a parte il gol, che io vado a correre, ho voglia,
0: ho messo l'anima. Ci ha messo veramente l'anima.
1: Certo.
0: Ha sbagliato tante le cose, però per carità, si sbagliano delle cose. Se tu vai a 200 all'ora, è chiaro che se tu vai a 30 all'ora nel centro di Milano puoi frenare in 5 metri, se vai a 200 all'ora sulla tangenziale fai più fatica. Lui andava a 200 all'ora e quindi ha sbagliato qualcosa, però quel gol è stato importante e secondo me quella voglia che ci ha messo è stata importante. Nel Milan a Reggio Emilia contro il Sassuolo gli ultimi ad arrendersi sono stati due, Rabiot, ma quello non si arrende mai, e Pavlovic avrebbe mangiato mezza squadra del Sassuolo, perché comunque recuperava palloni nella sua area, partiva a palla al piede, faceva cost to cost, tentava di disegnare. Cioè, questi due giocatori secondo me sono quelli che gli altri dovrebbero guardare per capire come si gioca per il Milan. E nella Roma secondo me male nel mezzo squadra, perché veramente basta dargli una palla anche sbagliata, va bene anche una palla sbagliata, e lui la fa diventare un'occasione da gol, ma veramente in una maniera stupefacente, perché non ce n'è stato un altro secondo me in tutta la Serie A che abbia saputo ripulire così dei palloni sporchi per farli diventare delle occasioni da gol, e quindi secondo me tutto dipende da lui.
1: Chiudi te, Lorenzo.
3: Guarda, ti dico, sono d'accordo su Mancini, sono d'accordo su Rabiot, e sulla Juve faccio fatica, ti dico la verità. Forse ci metto Spalletti, come è stato detto, di Fabregas al Como, perché leader veri e propri in campo non ne trovo. Però prima di chiudere volevo fare una domanda a Stefano, se posso.
2: Vai. Devi, come no, Lorenzo.
3: Allora, Stefano, è peggiore la versione di Marco Piccari che non mette il Como nel giochino, o è peggiore la versione di Marco Piccari che fa finta di avercelo chiesto inventando?
1: No, ma ieri l'avete detto tutti che fa 9 punti. Oh, avete detto che fa
2: la seconda, quella è la seconda, quella che hai detto, come diceva Rosati.
1: Ma non potrebbe bastare il punteggio pieno al Como?
2: Ma tu l'hai proprio messo, cioè l'hai messo, Ricky, che ci sono gli stabilimenti, Juve, non so, dimmi uno.
1: Ma
2: cioè,
1: stai
2: l'hai messo al mare, l'hai mandato al mare,
1: ma sta troppo dietro.
2: Ma no, ma no, ma no.
1: Ma se
2: ma non
1: fanno
2: è così,
1: 9 punti il Como, non bastare.
2: Ma
1: se
2: perché
1: ne fa 9,
2: sei,
1: la Juve.
2: Ma sei certo che fa la Juve fa 9 punti, il Milan fa 9 punti?
1: Sei certo che li fa il Como 9 punti?
2: Io la penso come Righi.
1: Ho capito, allora vediamo.
0: Comunque, se Nico passa da 3 palloni come i 3 palloni che ha dato contro il Napoli, sono tutte partite vinte, c'è poco da fare, perché il Napoli ha una difesa forte, ma le altre non hanno quella difesa che ha il Napoli.
2: E 3 palloni dopo la pendicanza di Fiorello, la dimenticanza di Piccari.
1: va bene, dai, vediamo. Vi devo salutare, grazie a Lorenzo Di Benedetto, grazie a Enzo Ballarini e a Ricky Buscaglia.
2: Ciao Enzo, ciao Ricky, ciao Lorenzo. Ciao.
5: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
1: E dunque, sto dando un'occhiata poi che il Napoli, almeno secondo quanto riporta anche tutto il mercato web, Stefano, torna Di Lorenzo, il capitano, verso un posto da titolare 3 mesi dopo l'ultima volta, e quindi sta rientrando anche lui in questo finale. Enzo, ci sei? Ti vedo.
6: Ciao Enzo. Eccoci qua, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a tutti. Allora, aspetta che abbiamo anche Paolo Marcello di Netwick con noi. Ciao Paolo. Ben trovato.
7: Ciao Marco, ciao Stefano, buongiorno ragazzi.
1: Allora, ben trovati a tutti. Allora, io insomma prima volevo parlare di questa corsa della zona Champions.
2: Ma tu hai fatto, un maestro come Enzo Bucchioni.
1: Ma non è che lo escluso,
2: ti avrebbe dato il giallo,
1: un po' più dietro.
2: Enzo ha tolto fuori il Como dalla corsa, cioè, ieri ha fatto il giochino, adesso si sta risentendo un pochino,
1: perché
2: il Como, no, per me il Como non ce la fa, ho capito, però l'aritmetica ancora non lo condanna, perché non lo devi mettere? Non l'hai messo.
6: Ma è l'unico, il Como, fra l'altro, che sulla carta, non ti dico che ha 9 punti in tasca, ma l'unico che può fare 9 punti è il Como.
1: Dici, non l'unica squadra. Ma pure la Juve può fare 9 punti.
6: Con il in pratica la Juve due derby, quello vero con il Torino e quello con la Juventus.
2: Scusa, la con la Fiorentina.
1: Oddio, sta Fiorentina, niente, te voglio bene, ma sta però Fiorentina penso, deve fare una prova di carattere, però, di quelle
2: attenzione
1: toste.
2: Alla Viola da l'Allianz, ha ragione. Vabbè,
6: queste sono quelle partite che sulla Viola si salva domenica, a parte che già salva, ma gli manca quel punto della aritmetica.
2: E lo fa domenica, lo fa col Genoa.
6: Torino, dal punto di vista dei valori, la Fiorentina ha fatto un campionato disastroso, ma i valori ci sono, si mettono in testa di fare una partita di quel tipo lì. Ma è bastato il Verona a fermare la Juventus. Cioè, sono situazioni, questa è una partita strana, stranissima con la Fiorentina, sempre stata storicamente.
1: Paolo, tu che dici?
6: Poi c'è Paratici.
4: Ma dico che sicuramente il Como, se ha ambizioni di Champions League, è chiaro che possa solo fare la corsa sulla Juve, non sul Milan. Mi sembra che il Milan sia troppo distante. Se il Como dovesse fare 9 punti, la Juventus a quel punto ne dovrebbe fare almeno 6, quindi due vittorie. Vedo la Juve favorita. È vero che la Juve ha pareggiato tante partite casalinghe con il Lecce, con il Pisa, ha perso a Cagliari, però non ha mai demeritato.
1: Ma poi c'è il Milan che sta davanti, ragazzi, cioè, diciamo, i punti di vantaggio ce l'ha. È una squadra in grandissima difficoltà, però ha dei punti di vantaggio.
4: No, il Milan è strafavorito. Il Milan è strafavorito. Poi è vero che è in balia degli eventi. Dal Milan ci possiamo aspettare di tutto. Io non penso che possa perdere punti all'ultima con un Cagliari già salvo. Però Milan-Atalanta e Genoa-Milan, io credo che il Milan possa fare dai 6 ai 0 punti. È davvero in balia degli eventi contro due squadre particolari, perché l'Atalanta si può fare la grande prestazione, credo comunque che lo scenario di San Siro esalterà gli uomini di Palladino, e il Genoa di Rossi secondo me è una squadra che gioca un ottimo calcio, e l'ultima al Ferrari se vorrà ben figurare. Quindi credo che la Roma possa fare la corsa sul Milan e il Como invece possa e debba provare a fare la corsa solo sulla Juventus.
1: Milan, Stefano, è quella che in questo momento è vero. Allora, ieri abbiamo detto tutti che è quella che sta un po' in difficoltà, però ha dalla sua il margine di punti.
2: Cioè, no, ha detto bene Paolo, però secondo me dipenderà molto dalla prima con l'Atalanta.
1: Con l'Atalanta.
2: Se non la vince, secondo me si mette male per Milan.
6: Non c'è dubbio, ma dipende dalla reazione di questa settimana. Cioè, comunque è una squadra dove ci sono giocatori di grande personalità. I momenti di difficoltà io mi immagino che possono tirare fuori quello che non si è visto nelle ultime partite, veramente imbarazzanti, e di questo deve mettere in campo il Milan. Però attenzione, perché sono tutte e due, sia l'Atalanta che il Genoa, squadre di gamba, e il Milan in questo momento, oltre che mentalmente, sta male fisicamente. È una squadra che non reagisce, non è reattiva, quindi se trovi un avversario che comincia a correre, sono problemi, certamente. Abbiamo negli occhi l'ultima prestazione con il Sassuolo, ma non può essere così da qui alla fine, come quella della Juventus. Io me l'aspetto una reazione. C'è in ballo un obiettivo straordinariamente importante, anche per il futuro di tanti di questi giocatori.
1: Intanto saluto anche Alessandro Iori con noi in collegamento. Ciao Alessandro.
2: Ciao Alessandro.
4: Scusate il ritardo, come diceva qualcuno. Ciao ragazzi. Ciao,
1: No, però c'è, caro Enzo, c'è Marco al 331-8200-23 che ti contesta subito e ti dice: Bucchioni, ma ha visto la storia del derby di Torino negli ultimi 30 anni?
6: Ho visto, quindi, sì, come dire, non possiamo. Sì, ho capito, ma non è una partita insidiosa sulla carta?
1: Sì, sulla carta.
6: Assolutamente sì, è sulla carta, però ti può capitare che dopo tante sconfitte arriva il Torino che non ha più niente in ballo, se non togliersi una grande soddisfazione. Il Torino non è mica una squadra scarsa, lascia perdere il campionato che ha fatto. È un centrocampo, di grande qualità, di grandi valori. Ti trovi la partita che può capitare, perché le motivazioni sono enormi quando incontri la Juventus, quindi non posso escludere a priori. Posso dire che la Juventus ha già vinto quella partita lì, perché negli ultimi anni l'ha sempre vinta. Io non, sinceramente no.
1: Non ti fidi, insomma. Non si fida, insomma.
4: Comunque, ragazzi, io penso che...
2: Dice bene, insomma, è una partita insidiosa. Aspetta, poi Torino che non la vince dal 94.
1: Sì, sono un po' di anni, insomma.
2: Un po' di anni.
1: Eravamo più giovani tutti.
6: Enzo
1: era più giovane. Sì, nel 94
6: no, non sono mai stato giovane. Boh, no, dicevo, anche la statistica ti aiuta, conforta questa, dire una partita pericolosa, perché
1: insomma,
6: poi,
1: prima quindi mi state dicendo chi ci va in Champions partiti. Allora scusa, quella Milan sta in difficoltà e la Juve non fa 9 punti, quanti ne fa la Juve?
2: Nulla, che ne sappiamo, Juve... però io ti dico che secondo me le può vincere tutte, però ci sono delle insidie, ha ragione Enzo, cioè, ci sono delle insidie.
1: Vai, prendi la tabella che voglio sentire Alessandro. Alessandro, stavamo discutendo su questo finale, giustamente prima si è detto il Como fa 9 punti, quindi diamo a tutti il Como 9 punti.
6: E poi anche lì non è ascoltato.
1: Vai Ale.
8: No, beh, è chiaro che se avessimo fatto la tabella una settimana fa nessuno avrebbe messo in discussione i 3 punti della Juve col Verona, quindi esatto. Discutiamo sostanzialmente di nulla. Nel senso che questo finale ci fa vedere delle squadre imprevedibili. Secondo me il vantaggio proprio numerico che ha il Milan in classifica rispetto alle inseguitrici ancora le garantisce, insomma, un piazzamento in Champions. Secondo me arrivati a 3 giornate alla fine quel vantaggio lì può essere determinante, però è vero come diceva Enzo che il Milan sta malissimo, cioè quello il Milan visto contro il Sassuolo è una squadra in questo momento impresentabile, che non segna più, che ha un attacco che non ha mai girato, che ha adesso anche i leader
6: non corre,
8: l'hanno trascinata in stagione, che non corrono, e questo è un problema serio ed è paradossale considerando che è la squadra che ha giocato meno partite di tutti.
1: Ma è vero,
8: detto ciò secondo me molto passa dai derby, nel senso mi sembrano gli snodi determinanti per la Roma da una parte e per la Juve dall'altra.
1: Io vedo la Roma più in forma di tutti adesso.
8: In questo momento credo di sì anch'io.
1: Mentalmente e fisicamente, Stefano.
8: Sono sai cos'è? Sensazione di chi vive lontano da Roma, quindi prendetela con il beneficio di inventario. Cioè, sensazione che risolti quei nodi interni che c'erano, adesso la squadra stia riprendendo a viaggiare e ai ritmi della primissima parte di stagione, quando si ipotizzava addirittura una Roma in grado di sgomitare per lo scudetto. Ecco, quindi dal punto di vista degli equilibri tattici, poi con un Malen in più rispetto alla primissima parte di stagione, la Roma è una squadra molto pericolosa.
1: Stefano.
6: E poi la Lazio
2: ha fatto anche delle ottime partite, con l'Atalanta ha fatto un'ottima partita la Roma.
1: Sì.
2: Pareggiata, però insomma c'era ancora Ranieri. Sì, è vero in parte quello che dice Alessandro, però credo che questa squadra sia proprio più fresca. Intorno a Malen ha recuperato giocatori importanti.
1: Sta recuperando giocatori?
2: È tornata,
1: anche su lì, guardate che
2: sembra essere tornata quella dell'andata in cui c'era l'equilibrio difensivo, mancava invece il Malen della situazione, poi ha trovato il Malen e ha trovato un po'. Non c'è, è mancato questo equilibrio difensivo, adesso ha ritrovato un po' tutte e due, quindi attenzione perché nel rush finale poi conterà.
8: Io resto un attimo ancora nella psicologia, quella, la sensazione lì della questione Ranieri, te l'ho detto, una sensazione vista e vissuta da lontano, perché c'è questa coincidenza che può anche essere semplicemente una coincidenza della ripresa di stato della squadra nel momento della soluzione di quella vicenda lì. Dal punto di vista psicologico secondo me può contare anche questa era una squadra che tutti ormai avevano dato per sesta e quindi non lo so, questa reazione del gruppo a dire ci avete dato tutti per sesta, vi facciamo vedere, facciamo i conti alla fine. Poi è chiaro che serve la collaborazione delle altre, perché se Milan e Juve avessero continuato a fare un campionato da 6 meno, non dico qualcosa di straordinario, però insomma un ritmo simile a quello che avevano avuto nelle settimane precedenti non iniziavamo nemmeno questa discussione. Però insomma la condizione tale per cui adesso diventa molto interessante questo finale Champions.
1: Enzo, stavi dicendo una cosa?
6: No, dicevo a proposito della Roma che anche il derby con la Lazio è un po' depotenziato, perché questa finale di Coppa Italia la Lazio porterà via parecchio, quindi anche questo teniamola in conto.
1: Ma io quasi un mettevamo... po' andrei un po', cioè nel senso è vero che porta via, ma potrebbe anche dare tanto, perché se tu poi arrivi con un risultato positivo c'hai una spinta ulteriore, magari una sconfitta ti porta un morale diverso, bisogna vedere come va.
2: Però c'è
1: dispendio energetico, sì, sono d'accordo, dispendio energetico, insomma, sì, però mentale potrebbe darti...
2: No, però insomma giochi una partita, non è che giochi una partita, giochi una finale, per vincere un trofeo.
1: Sì, sì.
2: Cioè non è
6: sì, per giochi... vinci ti dà questo senso di appagamento che non so se lo riesci a replicare qualche giorno dopo. Comunque questa è una variabile, un'ulteriore variabile. nell'analisi di quello che può succedere. Sì, sì, certamente sì. La squadra più in forma è la Roma, questo è fuori di dubbio.
1: Senti, voglio fare una domanda un po' cattiva con uno scenario negativo.
6: Paolo, siamo un po' cattivi, dai.
1: Paolo, supponiamo che il Milan non arrivi in Champions.
4: Sì.
1: Che fai con Allegri?
4: Guarda, io con Allegri lo manderei a casa a prescindere che il Milan arrivi o meno in Champions.
1: Proprio.
4: Quindi sfondi una porta aperta. Prima si parlava di Sassuolo-Milan, giustamente si puntava il dito su una partita oscena del Milan, ma vi chiedo, ma Milan-Juventus come ha giocato il Milan? Verona-Milan come ha giocato il Milan? Milan-Udinese 0-3 come ha giocato il Milan? Napoli-Milan 1-0 come ha giocato il Milan? Cioè, si dice che il Milan corre poco, i dati non dicono questo, il Milan corre male, i giocatori in campo non sanno cosa devono fare. Quando il portatore di palla, lo yasciare di turno, si guarda attorno, non trova nulla, c'ha nulla attorno a lui, mentre il Calhanoglu di turno nell'Inter ha mille varianti. Allegri purtroppo non sta allenando il Milan, ragazzi, questa è la verità. Cura molto la fase difensiva, però poi là davanti fa Bobis, e a volte ti va bene, a volte ti va male. Cioè è lampante guardando giocare il Milan. È lampante, credo sia stata davvero una stagione fatta di episodi, finché c'è Maignan che ti para tutto e poi trovi la giocata là davanti. Ma è possibile, scusate, poi chiudo, che si parli di un attacco del Milan scarso con Pulisic, Leao, Nkunku, Jimenez? Ma dategli la Gasperini, questi qua, e poi ditemi se non fa il miglior attacco della Serie A.
1: Allora, sì. Ti fermo perché proprio sei andato giù bello tosto, e mi piace questa cosa che uno è diretto così, è giusto pure. Che ne pensate?
2: No,
1: Stefano,
2: ma Paolo non dice secondo me le cose inesatte. Cioè, secondo me il reparto offensivo del Milan non è così scadente
1: come tutti stanno descrivendo. Esatto. Anch'io la penso così.
8: Ragazzi, parliamo di
1: Pulisic,
8: giustamente, cioè in valore assoluto i giocatori non si discutono, però Pulisic non è più lui per motivi che io onestamente non conosco da ormai 3 mesi, e non mi sembra che sia solo una questione poca cura della parte offensiva con Allegri, ma mi sembra che il ragazzo stia attraversando un'involuzione pesante. Jimenez non ha mai performato nemmeno la scorsa. Prima che arrivasse Allegri, quest'anno è stato condizionato fuori a lungo. Leao, io credo che a Leao Allegri avesse dato la massima fiducia, investendo anche di tante responsabilità offensive. Poi bisogna determinare dove arriva la responsabilità dell'allenatore e anche quella dei giocatori. Perché
4: il peggior anno della storia di Leao, ragazzi.
1: Il peggiore anno, io ho fatto una statistica,
4: ma a livello numerico,
1: ma io mi sono sentito con Paolo prima, perché insomma sono giorni che dico Leao sta facendo la peggiore annata, caro Paolo, se trovi un sostenitore.
4: Ma ragazzi, ma non è un centravanti, non l'hai mai stato. Se l'ha inventato,
1: ma non ci ha capito niente, una volta centravanti, una volta esterno, una volta gioca così, ma dai ragazzi, io
4: se un giocatore fa male, ragazzi, possiamo far calare la scure su un giocatore. Aspetta. Ma se tutto un reparto d'attacco non fa bene, ma possibile che il povero Allegri sia vessato da tutti i giocatori che gli remano contro, che non trovano la condizione? Ma no, non li mettono nelle
1: cose. Ti fermo.
8: No. Adesso siamo assolutamente. Infatti, stavo arrivando lì. Cioè, quello che dice Paolo è corretto.
1: Ma tu sei a Maranello? Ale, dove sei? No, sento passare delle macchine. C'ho paura perché.
8: No, scusami. Avevo abbassato il finestrino perché improvvisamente è tornato il caldo.
1: No, mi sono preoccupato. Ho detto, dove stai? Perché ho detto,
6: sta andando lui a due.
8: No, Maranello e Fiorano, se volete vado
1: no, perché sai, io ho una passione per i motori, sentivo queste frecce, ho detto dove stai, capito?
8: Sì,
1: vabbè, dai.
8: Sì, magari nella parte della Ferrari sorpassata da tutti,
1: sì, vabbè, purtroppo non tocchiamo il tasto Ferrari, dai, lasciamo stare.
8: Ha ragionissimo Paolo quando dice che se tutto un reparto offensivo fallisce, evidentemente c'è la responsabilità dell'allenatore. Però su alcuni casi specifici, e io ho sottolineato quello di Pulisic, che secondo me c'è un problema anche di condizione individuale del giocatore.
1: Certo, sì.
8: Fatemi
1: sentire Enzo Bucchioni.
6: Ma questo è un tema che io allargo, perché queste sono evidenti, che ci sono queste situazioni descritte perfettamente. Ma perché succede questo? Perché la società Milan non ha capito e ha sbagliato le scelte. Cioè tutto nasce da lì. Allora tu sei una società che non ha l'intenzione di crescere dal punto di vista, se non fino a un certo punto, dal punto di vista del progetto calcistico, non hai la disponibilità per andare a comprare dei campioni e vai a prendere un allenatore che funziona solo con quel tipo di calcio lì, quando gli metti a disposizione dei giocatori di categoria superiore che lui non deve, al quali non deve dare un gioco. Il gioco se lo fanno da solo. Nel mondo di Allegri non è mai stato centrale il gioco, sono stati centrali i giocatori. Finché Modric ha girato da 8 in pagella e non poteva girare così tutta la stagione, ha mascherato tutti i difetti. Finché Pulisic ha fatto i suoi gol fino all'anno scorso, 2025, nella parte iniziale della stagione, funzionava. Poi sono calati questi e c'è il nulla dietro. E quindi dovresti avere in panchina delle soluzioni per far entrare i giocatori dal livello tecnico equivalente, cosa che Milan non ha. Avresti dovuto a gennaio andare sul mercato, andare a prendere Malen, l'ha preso la Roma, avrebbe fatto comodissimo anche al Milan. Non fai, la società non ha questo in testa, ha un calcio che deve guardare prima i conti, il fondo non sa se investe o non investe, allora vai a prendere Allegri. Devi andare a prendere un allenatore che mette al centro il gioco, che fa crescere i giocatori, che magari gli dai qualche giocatore da 5,5 o 6 e te lo fa diventare da 6,5 o 7, come fanno gli allenatori, chiamiamoli giochisti, quelli che mettono. Ecco, quindi il tema di tengo Allegri o no, secondo me deve essere fortemente in testa ai dirigenti, se avessero una ratio calcistica, ma non parlo di Tare, parlo di chi comanda. Mm. Perché è evidente che c'è una contraddizione. Fra un anno, se non risolvono questa contraddizione, e siamo a parlare della stessa cosa, devono prendere un allenatore che mette al centro il gioco. Allora, se non vogliono spendere, devono fare solo questo, se no Allegri non è l'allenatore adatto per il Milan. È chiaro, chiarissimo.
1: Stefano, sei anche tu di questa idea? Andare su questo tipo di soluzione?
2: Su quale? Di rinunciare ad Allegri?
1: Se qualora...
2: qualora non dovesse centrare l'obiettivo.
1: Paolo è stato netto, a prescindere proprio dall'obiettivo.
2: Paolo sì. Io ti dico che se dovesse invece centrare la qualificazione, un altro anno di Allegri, insomma, magari. Però non so quali siano poi le
1: criticità. Poi se arriva la nazionale, bisogna vedere. Sì, magari lo chiama la nazionale.
2: Quando?
1: A fine campionato.
2: A fine campionato ci saranno le elezioni del 22. Salvo prove contrarie, perché insomma sappiamo quello che può succedere. E poi che fai? Allegri decide di andare in nazionale, lo comunica al Milan il 3 luglio con la stagione prossima alle porte. Cioè, voglio dire, non lo so, secondo me invece bisogna risolvere
1: subito adesso.
2: No, le criticità all'interno del Milan, forse Paolo ne sa meglio di noi, e, insomma, Furlani, Ibrahimovic, Tare, Allegri, insomma, a che punto stiamo lì?
6: Intanto se si parlassero,
2: capito, è quello,
1: se si parlassero, dice Bucchioni.
9: No, no, avete detto tutto giusto, avete detto tutto giusto, ragazzi. Si parla tanto della proprietà del Milan, ma la proprietà dell'Inter, Oaktree, non è che ricerca le grandi vittorie, così come la proprietà del Milan, essendo un fondo, cerca di fare utili. La fortuna dell'Inter è che Oaktree ha dato tutto in mano a un grande presidente come Beppe Marotta, che ha strutturato l'Inter in una maniera meravigliosa, quindi ausilio direttore sportivo, poche teste, ruoli ben precisi. Nel Milan ci sono lotte intestine, c'è il parere di Furlani, c'è il parere di Tare, c'è il parere di Moncada, c'è il parere di Zlatan Ibrahimovic, che so,
1: insomma, c'è un po' di confusione, dai.
9: No, c'è troppa confusione. Poi a livello tecnico ha ragionissima Enzo, non è l'uomo giusto Allegri. Ad Allegri devi dare un grande gruppo e lui te lo può gestire, ma per il resto è l'ultima persona sulla quale credo che Milan debba e dovesse puntare.
6: Va se bene. Davvero c'è il Real Madrid, Allegri deve andare al Real Madrid, ma doveva andarci un mese fa, se davvero c'è.
1: Ma chi ha dice questa cosa del Real Madrid?
6: Ah, guarda, Florentino Perez gli piace molto. Io avevo vissuto la precedente la precedente proposta.
1: Io mi preoccupo questa cosa.
6: Però va a cercare anche Mourinho, perché Mourinho non è.
1: Ma già Mourinho, però, capito? Mourinho è stato già lì, conosce. Mourinho è un uomo di mondo, ha girato un sacco di campionati. Vediamo.
2: Ok, insomma, se è stimato da Perez, perché ti sorprende questo nuovo interessamento, nuovo rilancio da parte della casa?
1: No, io fatico un po' a crederci.
2: Blanca nei confronti di Allegri.
6: Ha vinto 6 scudetti.
1: Ho capito, sì.
2: Cioè tu dici non ti capaciti come possa avere ancora mercato internazionale, questo.
1: Ma non c'è mai andato all'estero.
2: E vabbè, oh, ci sarà una, sempre la prima volta.
1: Non lo vedo uno da... vedo più da...
10: Ma
1: da...
10: voi tifosi del Real Madrid, ragazzi, ve li immaginate?
1: Ma sai, una pagnolata come parte. Falli andare,
2: che dici effetto pagnolata?
1: Sì, sai, la pagnolata come parte dopo, dai. Dopo
2: te la pagnolata subito.
1: Dopo, vabbè, anche loro, dopo anche cominciano loro, a fare così con i foglietti bianchi, voglio vederli che succede.
6: Vabbè, ma il grandissimo Ancelotti numero uno non è che facesse quel calcio così spumeggiante da Real Madrid degli anni d'oro, ormai sono un po' adattati anche a un calcio più utilitaristico che comunque ti fa vincere.
1: Ci scrive un nostro ascoltatore: al Real ci andrà Klopp, l'unico in grado di sedersi su quella panchina.
6: Che non vuole più allenare, no,
1: proprio... ma quello secondo me fa una bella vita Klopp adesso. Dice, ma che mi andavo di nuovo?
6: Sì, ma poi
2: deve stanziare una finanziaria al Madrid, sì, Madrid, sì, Madrid, sì, per averlo. Sì, sì. Non lo so. Boh.
1: Va bene, facciamo
10: l'ultimo. È un allenatore da opposizione. No, no, dicevo, Real Madrid è una società da governo. Klopp è un allenatore da opposizione, secondo me.
6: Certo, è vero, questo, è vero.
2: Bravo, bravo Paolo. Paolo, grande tocco.
1: Questo proprio ci voleva, proprio a chiudere così. Facciamo l'ultimissimo giro. Visto che stiamo parlando di allenatori, sapete, a me sto giochino piace tantissimo. Enzo, ti chiedo, qualora non dovesse trovare soluzioni di continuità Conte con De Laurentiis, chi vedi come possibile sostituto e perché? Mi date una motivazione, un nome con una motivazione. Tutti quanti però, senza un nome e una motivazione. Enzo.
6: Ma io tengo sempre in considerazione italiano, la pista italiano, perché so che piace molto De Laurentiis. Poi vedi che c'è questa con il Bologna, resto, non resto, ci dobbiamo vedere. Quando ci sono queste cose nell'aria sotto si nasconde poi qualche altra verità. C'è sempre l'aria Sarri, ma io Sarri non lo riprenderei, perché tutti i grandi ritorni, comincia da Sacchi, fa vedere Capello, persino Lippi quando è tornata alla Juve non ha fatto... quindi io lo escluderei, però
1: italiano.
6: Secondo me italiano.
1: Marcello.
10: Ho sentito l'ipotesi molto esotica di Xabi Alonso, però mi pare più fantacalcio che altro. Concordo con Enzo, italiano secondo me è una bella soluzione. È una bella soluzione, a De Laurentiis piace molto. Su Sarri è vero che le minestre riscaldate, i ritorni, non ha mai portato nulla, questo perlomeno dice la storia. Però ammetto che anche solo vederlo in conferenza stampa, di nuovo calcare quei campi, mi farebbe venire la lacrima agli occhi, perché le cose che ho visto con il Napoli di Sarri negli ultimi 30 anni le ho viste raramente a livello di calcio e di spettacolo.
1: In pallomeni.
2: Io sarei per un anno di riflessione, una pausa di riflessione vincente, aggiungerei. Cioè Conte, ultimo anno di contratto, temporeggiare, veniamoci armistizio, non lo so, diciamo amministrativo, sportivo, non perché hanno discusso. E poi dopo tracciare un nuovo Napoli, la linea del prossimo anno, si vedrà.
6: Conte non ci sta.
2: E allora arrivederci, no, però insomma io sarei per Conte non ci sta, non lo so, insomma, perché mi sembra che magari con qualche garanzia, con le opportune modifiche, necessarie modifiche, magari non c'è quello, mi prendi quell'altro. Il Napoli così com'è, anche con 3-4 partenze illustri, secondo me è competitivo. Resta competitivo, quindi perché Conte non dovrebbe rimanere un altro anno in scadenza di contratto e poi si vedrà. Perché adesso mi sembra di andare a cercare un, non una toppa, però allora si fa il nome di, per carità, grosso, Sarri, ritorno di Sarri, che insomma, perché c'è Conte un altro anno, ci parli, dici guarda facciamo un altro anno, poi se Conte va in nazionale, no, se Conte va in nazionale allora poi il discorso cambia. Però Farioli è stato riconfermato dal Porto, De Zerbi sta al Tottenham.
1: Cioè, Maresca è complicato.
2: Maresca è guadagna tanto.
10: Maresca fare ad altri tipi.
1: Io andrei su Grosso a Napoli.
6: Grosso ha bisogno di un Firenze, passaggio intermedio. Si chiama Fiorentina.
1: Fiorentina, ok.
10: Sono d'accordo con Enzo. Credo che abbia bisogno di un passaggio intermedio. Secondo me è italiano la soluzione più logica.
1: Quindi tu vedi italiano. Va bene, va bene. Allora qui ci scrivono che se Allegri va via, italiano va al Milan, potrebbe andare al Milan.
6: L'anno scorso ha rifiutato.
1: Poi Massimo ci scrive: Bucchioni anche a Capello gli sventolavano il fazzoletto bianco. Fanno fatto la bagnolata,
6: vinto,
1: pure a Capello.
6: Però ha vinto. Sì, me lo ricordo bene.
2: Nonostante abbia vinto,
6: dopo aver vinto la Liga è andato via.
1: Poi Lippi quando è tornato alla Juve ha vinto due scudetti, In tre anni
6: è stata più con la Juve come la prima, lo
1: però,
6: so,
1: ecco, non ti piaceva come gioco, insomma, vabbè.
6: No, ma anche lui non si è mai più ritrovato, ma l'ha detto poi lui stesso.
1: Vabbè, staremo a vedere, dai, il gioco delle panchine. Va bene, io ringrazio Alessandro Iori. Vai piano se sei vicino Maranello, perché sento passare lì delle macchine velocissime, stai attento, capito?
6: Ma lui è sulla Ferrari, Alessandro.
1: Ciao Alessandro, un
2: ciao
1: abbraccio.
2: Alessandro.
1: Grazie alla pennellata di Paolo Marcello.
2: Ciao Paolo.
1: Oggi.
2: Va bene.
1: Ciao Paolo, un abbraccio anche a te, buon lavoro. Enzo, ci vediamo più avanti. Va
2: ciao
1: bene?
2: Enzo.
1: Sempre
6: quando
1: un piacere.
6: Volete, sono sempre qua. Guarda, mi metto sempre la giacca. Per
1: sei proprio elegantissimo, di un'eleganza stratosferica.
5: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.

0: Guelfi e Ghibellini, idee a confronto, non solo esperti, perché su TMV Radio la vera libertà è dare voce alla gente.
1: Eccoci, eccoci, sì, ci siamo in tempo reale. Io faccio sempre così perché siamo in tempo reale. Ve lo do subito il numero, vi do il numero 331 8200213. Ma oggi lo studio non è che si trasforma dopo, nasce proprio così. Perché applauso, io metterò un applauso perché lui viene tipo due volte l'anno. Gaetano Imparato. Gaetano.
2: Ciao ragazzi, pregate per me perché non so oggi come va a finire. Fra due donne in gambissima. Mi sa che me ne torno a casa con l'ambulanza.
1: Mi sa che ti dovevo mettere qui e così saresti stato in mezzo. A me è Alessia Tarani. Ciao Alessia. Allora, direttore sportivo, fra un po' anche osservatore, allenatore, insomma, fai tutto. Poi
2: organizzatrice
1: dicevamo,
2: di eventi sportivi.
1: Ecco, poi di quello parliamo, fra un po' parliamo, perché poi dicevamo, sì, ma le donne studiano nel calcio, però poi se ci fate pure lavorare sarebbe carino, no?
3: Minimo di riconoscimento, diciamo.
1: Vabbè,
3: dai.
1: Questo per esempio nei giornali è stato sdoganata, no Gaetano? Perché sì. adesso già da qualche anno tante belle firme sono femminili.
2: Sì, non è la quantità che sarebbe giusto, ma comunque è stato
1: sdoganato. La qualità, certo.
2: La qualità assolutamente. Sì,
1: però insomma la quantità, gli uomini fanno quantità e non sempre poi
2: sì, no, comunque ci sono bravissime colleghe, ma anche ai miei tempi ce n'erano bravissime, a Ulisio e altre, anche a livello soprattutto anche a livello nazionale. No, su questo sì, sulla stampa sì, televisive anche brave, però come giustamente dicevamo prima, sul campo in trincea è sempre un po' un problema e non si capisce perché.
1: Detto bene, non si capisce perché.
2: O perlomeno ci sono ancora quei vecchi bubboni che delle donne a bordo campo, i giocatori distratti dalle donne. Vabbè, poi questi sono quelli che camminano.
1: A me ai tempi del Palermo mi hanno lasciato in un Palermo Milan, mi hanno lasciato a Milano di notte da sola perché io non potevo salire sul pullman. Che era cosa da uomini,
3: esatto.
1: Ragazzi.
3: Ma succede ancora.
2: Questo succede ancora, sì. Il pullman sì.
3: Ne posso dire una al volo di pochi giorni fa?
1: Vai.
3: Dico quando,
1: perché poi credo che ci abbiamo già l'ospite. Aspetta, perché lo voglio presentare così interagisce con noi Daniele Garbo. Ciao Daniele.
4: Buongiorno ragazzi, vedo Gaetano in grande forma,
2: Sì, vedi? Sì.
1: sì,
2: abbronzato nero.
1: Daniele, poi una volta ti aspettiamo, perché io sogno di stare e questo andrà su blob, tra Gaetano e Daniele.
4: Volentieri.
2: Due sbronzi di Riace e la leonessa in mezzo.
1: Allora,
4: sbronzi di Riace.
1: Sì, certo. Alessia, ti ho interrotto, stavi dicendo?
3: Sì, no, che nell'ultimo mese e mezzo, dai, diciamo così, non si capisce quali partite, ero in panchina come preparatore atletico, a volte capita che vado in panchina, e a una partita un ragazzo di 16 anni a fine partita mi ha detto, era stato maleducato, per cui gli dico, forse dovresti chiedere scusa, insomma hai fatto una cosa poco carina, e il ragazzo mi ha risposto, tu va a casa da tuo marito.
1: È una cosa grave, Alessia, la cosa grave è che siano ragazzi di 16 anni, perché vuol dire che queste cose le sentono a casa o avrà la mamma che sta solo a casa col marito senza poter fare altro.
3: E sempre nelle ultime settimane, non diciamo quando, e invece un guardalini, ho detto, incidentalmente un giocatore colpisce un altro sulla faccia, e io, ma in modo molto leggero, senza recriminare niente, dico, però le pizze in faccia anche no. Questo si gira e fa, adesso devo sentire anche le voci femminili? Guardalinee, nella mia panchina c'era il vicepresidente, mi ha guardato e mi ha detto che dato che sei una donna devi star zitta.
1: Sì.
3: Dico vabbè, tanto non devo parlare.
1: Daniele, tua moglie a casa parla, com'è? Come funziona?
4: Come parla?
2: Comanda!
4: dialoghiamo, litighiamo pure, perché ovviamente dopo 45 anni insomma è normale pure che si litighi, no?
1: Ma è pure giusto così, cioè, ma che piattume
2: non è bello
1: sarebbe?
2: Se non è litigarello, no? L'amore.
4: Certo.
1: Ma no, ma
4: comunque,
1: poi questi
4: stavo ascoltando quello che diceva la vostra
1: Alessia,
4: che saluto.
1: Ciao.
4: Alessia, io francamente faccio fatica ancora a capire queste cose nel 2026.
1: Pure noi.
4: Faccio una fatica tremenda perché non riesco a capire. Tra l'altro, io, a parte che sono sempre stato un ammiratore delle donne, nel senso che secondo me le donne sono molto più intelligenti di noi, molto più forti di noi, anche fisicamente, nonostante quello che si pensa, e poi sono capaci di fare più cose contemporaneamente, cioè le donne sono multitasking, gli uomini riescono a fare solo una cosa alla volta di solito.
1: Quanto è vera questa cosa. Però avete anche altri pregi, perché io poi in alcuni, per alcune cose sono molto maschilista, perché poi noi donne...
4: Anche mia moglie fa molto più d'accordo con gli uomini che con le donne.
1: Per esempio nel mondo del lavoro lavorare con gli uomini è molto più facile che lavorare con le donne, perché molte donne vanno subito in competizione, quando poi non ci sarebbe...
4: C'è molta più lealtà, gli uomini sono più leali di solito, questa è una dota che va riconosciuta agli uomini.
1: Con le donne sì, non lo so, uomo, perché poi... L'altro giorno ne parlavo con Giuseppe Smorto, che ha scritto il libro I Cinque Gianni, di, insomma, un po' la storia di Repubblica. Poi lui è stato vice direttore del sito di Repubblica, o addirittura direttore, non ricordo. E mi diceva: a quei tempi c'era molta competizione nei giornali. Abbiamo fatto nomi, però c'era la normalità, tu non potevi neanche guardare un foglio dove qualcuno stava scrivendo qualcosa, no? Gaetano, me lo confermi?
2: Diciamo che in una trasferta della Roma, un collega all'estero, ma stavamo facendo una partita di precampionato, dietro gli passa un collega nostro italiano, seguivamo la Roma, si mise a leggere, volarono le sedie. Però...
1: Davvero.
2: Babbo, andiamo, vai, com'è il programma di oggi?
1: Dai. Allora, intanto il Sassuolo e il Torino ha vinto, giusto? 2-0?
2: 2-1.
1: 2-1. Però la cosa bella è la sfida al quarto posto. Io non so se la Roma, voi ci credete che possa arrivare ancora a
2: quarta? Io ci spero, più che ci credo, ci spero alla grande.
1: E tra Lecce e Cremonese, tu già me l'hai detta, la tua in privato.
2: Sì, secondo me la Cremonese va a lei.
1: Secondo te, Daniele, perché oggi c'è Lecce e Juventus, Lecce non è proprio così scontata che vinca. Cremonese Pisa, invece, voglio dire, se la Cremonese fa la Cremonese, il Pisa non ha più niente da chiedere, è retrocesso, no?
4: Guarda, dopo quello che è accaduto nell'ultimo turno non darei più nulla per scontato, francamente. Abbiamo visto, no? Il Verona già retrocesso, che va a pareggiare la Juventus inguaiandola nella corsa alla Champions. Io veramente credo alla Roma a questo punto, perché la Roma è una squadra che può vincere le ultime tre partite, è una squadra in grande salute, ha recuperato tutti gli infortunati, ha meno pressioni, nel senso che, sai, come nel palio, no? Il cavallo di rincorsa spesso vince il palio, perché arriva e trova gli altri un po' fermi, no? La Juventus ha un calendario obiettivamente difficile, perché a parte Lecce, che non è scontato che vinca, e già se non vince a Lecce è un problema, ma l'ultima giornata è il derby, il Torino, a casa del Torino, oltretutto non credo che il Torino gli dica: prego, accomodati, vai in Champions League con la benedizione nostra. Quindi
2: vabbè, gestione Cairo, gli fa pure la macchina per spedirlo in... vai.
4: Capito? E poi la Roma, è vero che ha il derby, anche la Roma alla penultima.
1: Infatti stavo dicendo quello, vuol dire che se tu hai detto le può vincere tutte e tre, sì, sulla carta la può vincere, sì, però non è una partita proprio scontata.
4: Però la Lazio ci arriva dopo la finale di Coppa Italia, quindi bisognerà vedere
1: come ci arriva.
4: Quanta energia avrà lasciato in quella partita, mentalmente, fisicamente, insomma, quindi la Roma anche in quella partita lì, secondo me, è favorita, insomma.
1: Anche perché oggi, non so se Gazzetta, perché noi li compriamo, eccoli qua. Io li compro ancora i giornali, ragazzi. Credo che sia una delle ultime superstiti.
4: Una delle poche, sì.
1: Sì, no, io li compro. C'era scritto, non mi ricordo insomma dove, su Gazzetta, che comunque il mercato della Roma è a grande rischio se non entra in Champions.
2: Beh, certo, cambia tutto.
1: E poi Gasperini, insomma, lui che negli ultimi anni era abituato a spendere e spandere 20, 30, 15.
2: Ma
1: insomma.
2: No,
1: tu sei pro Gasperini. Tu...
2: No, negli ultimi anni con l'Atalanta, come giustamente disse Daniele l'altra volta, non mi ricordo chi per lui, il segno è stato sempre positivo per l'Atalanta. Quindi se spendeva e spandeva 20-30, vuol dire che aveva incassato 40-50.
1: Sì, no, ma perché aveva incassato.
2: Esatto,
1: qui
2: bisogna vedere
1: se incassi.
2: Io so per certo che sul mercato della Roma si sta muovendo già lui in prima persona a indicare certi nomi e anche a fare telefonate, al di là di quello che sarà il DS, visto che comunque non sarà più quello attuale.
1: No,
2: e quindi già
1: assodato.
2: Lui si sta muovendo un po', però insomma però io mi auguro veramente che possa essere la Roma in Champions League. Lo sai perché lo dico, lo sai perché ho vissuto quello che ho vissuto.
1: Tu l'unico... sei stato inviato sulla Roma quasi dieci anni,
2: voglio dire, secondo me l'unico tabù, questo faccio anche io l'uomo troglodita con la clava in mano, vecchio calcio, l'unico tabù è che davanti c'è una squadra che si chiama Juventus, e che là bisogna vedere, stare con gli occhi aperti, a tutto VAR, quello pulito, quello sano e quello vero, e vediamo che succede.
1: Secondo te, Alessia, questa lotta al quarto posto?
3: Allora, io la vedo a livello di calendario molto come la vede Daniele, nel senso che il fatto che il Juventus debba giocare col Torino la vedo allo stesso modo. Direi che tutto sommato forse potremmo tentare di puntare un po' sulla Roma, e per quanto riguarda il mercato ho le stesse informazioni che a lui, quindi sicuramente ci si sta muovendo per trovare dei giocatori più pronti ora, come diciamo, con delle caratteristiche che il mister ha anche già annunciato, diciamo. Il problema sarà dove trovare i fondi per acquistare il tipo di giocatori che si stanno cercando, nel senso sembra che il problema sia un po' quello, anche perché ci sono tre contratti che credo in scadenza, quindi si giocherà su quello, credo, il mercato.
1: Daniele Gaetano, che ne pensate di tutto quello che è successo a livello arbitrale, federazione, insomma, come ci arriviamo adesso alla fine del campionato, con quale attenzione?
2: Ma io penso, guarda, che vai tu che ti rubo, faccio copia e incolla, perché io voglio andare molto cauto su sta cosa. Vai. No.
4: Allora, guarda, sulla vicenda arbitrale io ho, diciamo così, che sono in contatto con alcuni di questi protagonisti, insomma, li conosco bene, quindi ci siamo sentiti spesso in questi giorni. La mia percezione, ma non da ora, già da qualche mese, è che si tratti di una faida all'interno dell'AIA. C'è una guerra in corso da tempo che ha portato poi alla condanna e all'estromissione quindi di Zappi dalla presidenza dell'AIA. E c'è una guerra in corso da tempo, e questa cosa che è successa, secondo me la chiave di lettura che do io è che sia appunto la resa dei conti di questa guerra. Dopodiché aspetto di vedere dove sono i reati, nel senso che sta indagando una procura, quindi non parliamo di giustizia sportiva ma di giustizia ordinaria. Sto aspettando di vedere dove sono i reati, quali sono le colpe che attribuiscono a Rocchi e a tutti gli altri arbitri implicati, perché per il momento non ho trovato la famosa pistola fumante, ecco. Magari ce la daranno.
2: No, sono d'accordo con Daniele, mi manca farla apposta, davvero devo fare copia e incolla. Io mi ci trovo spesso con Daniele perché abbiamo la visione delle cose un vecchio stampo, nel senso, con l'asticella dell'autocensura all'altezza giusta, non ci va di sparare a prescindere cose. Come giustamente dice Daniele, la pistola fumante non c'è, mi fanno ridere quando subito chi si scaglia contro l'Inter, vedete che c'è pure la Juve, vedete che c'è il Napoli, vedete che c'è questo, Corona che si è fatto lo zuppone, mi pareva Natale Corona in casa Cupillo, o zuppone pure io, vi dico io, vabbè, quindi bisogna andare molto cauti. L'unica cosa che veramente mi rende, non ottimista per una questione che si arriverà a un dunque, secondo me sostanzioso, anche se fino adesso manco la punta dell'iceberg, abbiamo visto il fatto che la procura di Milano, sì, è vero, per una faida, come dice Daniele, perché è partita da una denuncia, però la procura di Milano non si sarebbe mossa, non avrebbe fatto il via giudizio se non ci fosse ancora già qualcosa di tosto da valutare, vedere e andare a verificare. Perché non dimentichiamo che la procura di Milano è quella che ha fatto in Italia la rivoluzione di Kashmir, che è diventata politicamente un emblema per tutta l'Europa, cioè siamo stati capaci di fare un ribaltone politico, non entro nel merito, di eliminare un partito, un uomo politico e via discorrendo, e poi tutto quello che è venuto dopo, prima e seconda repubblica, figuratevi se si metteva a fare, oltre al fatto della denuncia degli arbitri, ha ragione Daniele, c'è la loro faida, però secondo me hanno trovato di tutto di più, come quando vai a Pompei trovi un buco, diceva che questo buco mettiamo un albero, vai a aprì e ti trovi la casetta, ti trovi le ossa, ti trovi i vasi e cose. Quindi aspettiamo con calma, qualcosa uscirà.
4: Dai Gaetano, però io facevo una riflessione, la giustizia in un paese civile è fondamentale, sì, ovviamente, sì. Ma purtroppo tante volte ci fa anche dubitare della sua capacità di giudicare, diciamo così. Cioè quello che è accaduto, che sta accadendo a Garlasco è una cosa pazzesca, secondo me.
2: Guarda, sei scorrettone, vedi proprio l'emblema del dilettantismo della giustizia.
1: Dopo Garlasco
2: non dovremmo entrare più nei tribunali.
1: Perché io ho visto anche i servizi su Olindo e Rosa, e lì anche verrà fuori un altro grande sbaglio.
2: Hai ragione
1: giudiziario.
2: Daniele, hai fatto un'osservazione d'applauso, però se pensiamo a quello allora
4: guarda Gaetano, io c'ho un amico che era giudice del tribunale di sorveglianza a Napoli qualche anno fa, sì. È stato tirato dentro da un pentito della camorra, sì, il quale disse che lui era il loro uomo lì dentro, era quello che praticamente li faceva uscire di galera.
2: Sì.
4: A distanza di tempo è stato sottoposto a procedimento, è stato prosciolto con formula piena perché, per non aver commesso il fatto. Gli hanno rovinato la vita, la carriera, hai capito? Quindi i giudici, i suoi colleghi, quindi io non mi fido più di questa giustizia, di questa magistratura.
1: Questa è una cosa forte, eh?
2: Dani, ma sta bomba da semanato alle 11.30.
1: Ci dovrei fare un titolo. Però diciamo che tutti i torti,
2: ma c'ha ragione anche su
1: dare,
2: questo,
1: Daniele.
2: Però ci sono queste cose, per l'amor di Dio. Ma pare che ci chiamava uno, faceva una trasmissione con un pappagallo che si chiamava Torto, Lorenzo, pare che un po' di casini l'ha subiti pure lui, non mi ricordo, ero piccolino, ma vabbè, andiamo a calcio.
1: Questa è la storia. Però nel calcio, no, tornando nel calcio, con una nazionale che non è andata ai mondiali, con una federazione che è tutta da ricostruire, con delle riforme che sono da fare, serviva anche questo se poi ancora non c'è niente dietro?
2: Serviva, è scoppiato, come giustamente dice Daniele, da una denuncia di un arbitro in generale, poi hanno indagato e poi evidentemente, ti ripeto, per il via giudizio.
1: Però ancora non abbiamo
2: niente, comunque non è che... Secondo me sì, serviva, nel senso, al di là di quello che poi ci arriva eventualmente, se ci saranno sentenze, condanne e cose così, serviva perché è un'ulteriore goccia, non solo che fa traboccare il vaso, ma che comunque mette in uno stato d'allerta tutti, anche perché non dimentichiamo che la nostra AIA ha una particolarità, quella di essere un ente separato dalla Federazione e dalla Lega, un'anomalia abbastanza forte in Europa, e quindi nel minestrone generale che dovrà rifarsi Lega, Federcalcio, sarebbe il caso di iniziare a vedere la figura degli arbitri o professionisti come l'ipotizzava Gravina, o comunque come un ente all'interno di Lega della Federcalcio, come in altre federazioni. Quindi di sicuro non fa danno, perché che ce frega se escono fuori, se escono fuori arbitri corrotti, se ok, quelli sono corrotti, vanno via, è successo nel 2006 con qualcuno che è continuato il calcio, io penso che continuerà e continuerà meglio.
3: Ma forse, Susanna, non è neanche un caso che il vaso di Pandora si apre in questo momento.
2: Esattamente.
3: No? Cioè, con tutto quello che comunque è successo negli ultimi mesi, a un certo punto un terremoto ci deve essere, no? Poi che ci auguriamo tutti che non sia l'aver cercato e magari anche trovato un capo espiatorio, no? Nel senso, non è che adesso ce la prendiamo con loro
2: finisce
3: e
2: lì,
3: focalizziamo l'attenzione lì, perché purtroppo in questo paese spesso poi cercano di destabilizzarti mettendo l'attenzione su un fatto e non su un altro, no? Così tutti ci giriamo a guardare quello che succede a destra, a sinistra sta succedendo il putiferio e non lo vede nessuno. Però in un momento in cui stiamo affrontando che è venuto fuori quello che è venuto fuori sui settori giovanili e la nazionale, un terremoto di qualche tipo ci doveva essere, però ecco, magari non guardiamo solo lì, guardiamo un po' dappertutto, anche perché, come diceva Daniele, qui della giustizia, con quello che abbiamo visto negli ultimi tempi, pure io insomma sinceramente mi prendo responsabilità di dire che qualche dubbio ce l'ho, poi che ci siano delle cose che sono sempre state così, me lo diceva pure mio papà, io sono figlia d'arte, mio papà faceva lo scouting in Serie A 30 anni, 40 anni fa, io andavo in ritiro con le squadre di Serie A con lui, no? E mio papà mi insegnava le pratiche sportive, cioè ci sono state sempre, lui piangeva e si addannava, ma ci sono sempre state, purtroppo è un male che ci siamo portati dietro per almeno 40 anni. Quindi che adesso ci sia il dubbio sugli arbitri, ma ce l'abbiamo sempre avuto, cioè a meno che non volevamo stare con la testa sotto la sabbia, queste in realtà sono cose che già sentiamo dire, poi come diceva giustamente lui, ci vogliono le prove, nel senso adesso non è che condanniamo tutti, va bene così per sentito dire, ci devono essere delle prove, se le prove non ci sono dobbiamo prendere un'altra direzione, insomma.
1: No, è questo, poi vedremo. Allora, vi leggo un titolo, mi dite se siete d'accordo, se parliamo di Milan.
2: Sì.
1: C'è una rivoluzione all'interno del Milan, sembra che D'Amico sia in pole position dopo il dopo Tare.

0: si salva, può ripigliare a fare il direttore, che male non è. Però quando è stato da solo con la Juventus, io non ho mai visto uno che su 10 operazioni le ha sbagliate tutte e 15. Ma veramente qualcosa, io sono rimasto allibito, ma no, antipatia, non c'ho nulla contro, non c'ho nulla pro, non c'ho nulla. Quindi ok, se va all'Atalanta, se va invece alla Roma dove già ci sono i proprietari di defilati, no, secondo me non va bene per la Roma, assolutamente no. E poi gli altri, vabbè, il Milan, ma sei sicuro che Allegri vada via? Allegri, se entra in Champions League, ha fatto il suo dovere. Io non penso che lasci, anche perché c'è un contratto e si farà pagare perché non si dimette, e il Milan non è che galleggi tanto nell'oro, quindi dovrà pagare Allegri, Italiano e via discorrendo. Andrei cauto su questa soluzione, a meno che Allegri non sia lui il predestinato per la nazionale, però mi sembra ancora un po' prematuro, sono un po' scettico su questa soluzione.
1: Daniele?
2: Ma guarda, molto dipende dalla qualificazione del Milan in Champions. Se il Milan si qualifica, secondo me Allegri rimane assolutamente, perché ha fatto quello che doveva fare. Poi cambierà il direttore sportivo, questo non lo so, ma insomma, se invece il Milan non va in Champions, allora sì, ci potrebbe essere una rivoluzione, potrebbe cambiare tutto.
1: Ma perché
2: tutto.
1: Abbiamo dei dubbi sul Milan in Champions? È vero che oggi gioca con l'Atalanta, domani gioca con l'Atalanta, quindi una partita così, però insomma ha 3 punti più della Roma, 2 più della Juve.
2: Se dovesse perdere con l'Atalanta le cose si complicano, cioè, è vero che il Milan ha un piede in Champions, ma deve mettere anche il secondo in Champions, secondo me. Per il momento non c'è ancora arrivato, ripeto, il Milan è quello messo peggio dal punto di vista, io l'ho vista contro il Sassuolo, è stata una cosa imbarazzante, veramente imbarazzante, e quindi una squadra che è in quelle condizioni può anche perdere con l'Atalanta in casa.
1: Ah sì, certo, ovviamente. Alessia?
3: Allora, penso anch'io che se mette il secondo piede in Champions probabilmente non cambia nulla, e la vedo anch'io che non è così scontato, perché il Milan non sta in splendida forma, mentre l'Atalanta, come dicevamo stamattina con degli ex calciatori della Roma, non è morta, quindi non è così scontato.
1: Però giustamente Gaetano diceva, io non credo ancora, almeno per adesso, ad Allegri alla nazionale, non crediamo neanche a Conte alla nazionale, al netto del fatto che secondo me non è il problema della nazionale, non è l'allenatore,
2: è tutt'altro.
1: I problemi della nazionale sono dal basso, ma però un allenatore lo dobbiamo trovare.
0: Sì, ma io penso che bisogna trovare prima un presidente, bisogna trovare prima un mega accordo, a meno che non cambino le regole, perché Daniele, che ha fatto tantissima politica federale, tanta, lui, Bondini, Palombo, quello del Corriere dello Sport, Sciaroli, mi ricordo i colleghi che la facevano, io la leggevo.
2: Ma tu mi accosti a dei giganti.
0: Modestino, tu zio mio, caro mio zio, fai sempre il modestino. Comunque lui sa benissimo cosa serve. Modestino,
2: con cui tu hai lavorato,
0: sa benissimo che accordi
2: Bondini,
0: servono.
2: Gianni Bondini è stato grandissimo.
1: Che accordi servono, Daniele? Che accordi, che cioè, vedremo
0: le federazioni,
1: vedremo
0: dilettanti,
1: il solito Abete, vedremo il solito Malagò, cioè io non ho niente contro Malagò, anzi sta pure simpatico, ma
2: parlare di CT del nazionale in questo momento, come hai detto giustamente tu,
1: di presidente,
2: ma mi sembra di capire che si vada verso la candidatura di Malagò, che a quel punto lì vincerebbe a mani basse. Può darci pure che Abete si metta da parte, però il problema non è tanto il presidente della Federcalcio, come hai detto giustamente tu, il problema è il dopo, il programma. Non dimentichiamo che Gravina fu eletto la seconda volta con oltre il 90% dei consensi per fare certe riforme che non gli hanno fatto fare poi. Quindi Malagò avrà le garanzie dalla Lega di Serie A, che è quella che si è sempre messa di traverso sulle riforme, e riuscirà a farle, oppure anche questa volta la Lega di Serie A farà il gioco delle tre carte? Io mi fido pochissimo di questa Lega Calcio, che secondo me ha portato il calcio al calcio italiano al disastro che stiamo vedendo. Quindi vediamo cosa succede. Insomma,
1: io non so sinceramente se Malagò sia disponibile ancora a,
0: come si dice a Napoli, a fare il soldato vestito,
1: ecco,
0: fulmine.
1: Io adesso non posso dire tanto, però so che se non gli fanno scegliere la maglietta da mettere, lui lì non ci va, no, per dire.
0: Sì, penso che sia comunque l'abito.
1: Anche perché sarebbe inutile, sarebbe sì, inutile, sì, sarebbe sì, un altro ciclo con un altro presidente che

0: non può fare nulla.
1: A meno che, esatto. Un po' quindi... di fumo, qualche modifica così, campionati da 20 a 18, la C falcidiata con il girone, queste cose così, un po' di fumo negli occhi, ma come giustamente dicevi tu e diceva soprattutto Daniele, la Lega si è messa sempre di traverso. Sì. Sono i presidenti che si vogliono fare i cavoletti di Brusselloro e ostacolano tutto a partire dalla nazionale. Ma tu pensa se la nazionale fosse andata a fare i mondiali, alcune società che hanno, che avevano insomma un po' di nazionali dentro, 1, 2, 3, 33, quelli che sono, pensa che rotture di scatole per loro dover aspettare che tornavano dai mondiali, vabbè che non saremmo andati in finale, fargli fare le ferie mentre gli altri facevano le ferie, fare cose che prima queste erano normalissime, perché certo. Eravamo nazionali, invece adesso un giorno l'allenatore che si lamenta, quelli in ritardo, questo e quello, no no via, ma che c'è una nazionale.
2: Guarda, ti posso dire una cosa, io a proposito di nazionale ho la sensazione che stiano preparando un trappolone all'Iran per impedirgli di partecipare ai mondiali e ripescare l'Italia. Mi auguro non succeda.
0: Dio, speriamo
2: questo.
0: Di no.
1: No, però le ultime no. Cose lette, Dani, vanno proprio in direzione contraria, proprio così, anzi, anche perché assume una questione di politica internazionale per l'America, fa vedere che accoglie l'Iran, gli fa giocare il mondiale, non succede un beniamato cappero, si mette una medaglia in petto di quelli giustizialisti che hanno fatto quello che hanno fatto solo per le cose
2: strane. Io ho letto che loro sono preoccupati dell'arrivo dell'Iran perché temono che l'Iran porti dei personaggi, dei servizi di sicurezza che sono dei Pasdaran, perché ovviamente sono, dei, come tutti sappiamo, dei terroristi, e quindi loro non li farebbero entrare. Insomma, non lo so, mi sembra una cosa abbastanza complicata. Poi c'è quel simpaticone di Zampolli che spinge per la riammissione, il ripescaggio dell'Italia. Io, se fossi il presidente della Federcalcio, in presenza di una situazione del genere, direi io no. Noi vi ringraziamo, ma non ci siamo qualificati e rimaniamo a casa.
0: Sì, no, infatti, un po' di dignità. Ma sì, anche perché i nostri giocatori hanno già preparato le ferie.
1: Sì, ma mica possono disdire, cioè, no, i villaggi.
0: Ma figurati per due partite, cioè, ma dai, no. Devi pagare la penale, no?
1: E gli alberghi, le fidanzate.
3: Tutti al mare, tutti al mare.
0: Assolutamente, beh, tutti al mare. Noi ci giriamo da Gaetano e già lo vedo abbronzato. Io sono bianchina e lui è nero. Vedi la fortuna di nascere nei posti giusti.
1: Sono nato sul mare nella meravigliosa Castellammare. Venitemi a trovare, sono felice. Sono felice. Gli amici di Roma.
0: Ho visto delle foto bellissime.
1: Gli amici di Roma, di 30 anni di Roma, dove io sto spessissimo, infatti sto qua. Gli amici di Padova, magari mancato zio per poco, e poi tutto il resto.
0: Però Daniele è padovano, però anche con una cittadinanza romana, no Daniele?
2: No, io ho cittadinanza, io vivo a Roma da 40 anni.
0: Ecco, quindi un po' romano ti senti pure.
1: Io sono 35.
2: No, i miei amici padovani mi dicono che ho l'accento romano ormai, che non ho più l'accento bene, quindi per cui insomma è abbastanza strana, ecco, la situazione, perché i romani mi dicono che si sente che sono veneto, secondo me si sente, ma i padovani mi dicono che ho l'accento, che ho preso l'accento romano.
0: Perché sei mezzo e mezzo, insomma, succede. Daniele, grazie.
2: Grazie a voi.
1: Ciao
2: piacere.
1: Zio.
0: Grazie.
2: A tutti.
0: Noi ci fermiamo due minuti perché io poi voglio andare a parlare di questa doppia sfida tra Lazio e Inter, del fatto che oggi non ci sarà nessuno allo stadio. Insomma, ne parliamo tra poco, due minuti.

0: gioco?
1: Canta. Eccoci, eccoci rientrati 331-8200213, però vi dico anche che siamo sul canale 403 del digitale terrestre da Palermo a Padova, tanto per rimanere... Sì, no, no, no, certo, in tutta Italia e poi soprattutto scaricatevi l'app, perché visto che queste sono giornate da mare, no, la doppia, E quindi ci potete portare con voi sotto l'ombrellone, ci facciamo due chiacchiere insieme, soprattutto anche domani mattina che molti di voi saranno al mare e noi invece siamo qui, quindi se volete chiacchierare con noi 331-8200213.
0: Perché
1: allora...
0: la domenica il programma Guelfi e Ghibellini ha la parte 2 e inizia alle ore...
1: E siamo in onda dalle 11 alle 13.
0: Uguale stesso, come questo, quindi il sabato, orario. Versione sabato e versione domenicale.
1: Nessuna replica. Nessuna. Poi domani vi faccio vedere il giornale della giornata, quindi proprio
2: è testimonianza
1: che non siamo in replica,
0: tutto in diretta, tutto fresco appena pescato.
1: Mi apri, no, il pescato. Mamma mia, buono. Io ho un periodo che ho fame. Allora, Alessia Tarani, Gaetano Imparato e si aggiungono a noi Alessandro Cerreoni. Ciao direttore.
3: Ciao, buongiorno Susanna, buongiorno Gaetano.
0: Ciao.
1: Francesco Vitale, il nostro amico, ma anche content creator, un giornalista che con noi, devo dire, è sempre molto opaco. Francesco.
4: Buongiorno a te Susanna, ovviamente, buongiorno anche a Gaetano Imparato.
0: Ciao ragazzi, ciao amico mio.
4: Ciao caro, ciao. E ovviamente un saluto anche ad Alessandra, a tutto il
1: quartiere. No, Alessia Tarani.
4: No, avevo capito che ci fosse anche il direttore,
1: sì.
4: Cerreoni, quindi...
1: Sì, c'è anche... Sì, c'è. E poi c'è una new entry. Lui è un esperto anche di calcio, di Amarcord, di calcio, Francesco Gigante. Ciao Francesco!
5: Ciao, buongiorno a tutti quanti, buongiorno. A tutti voi presenti e astanti.
1: Buongiorno, allora, io volevo parlare con voi... Poi vediamo se si aggiunge per un saluto anche un'amica, di quello che sta succedendo e succederà tra Lazio-Inter, Inter-Lazio. Insomma, ci sono due partite ravvicinate, perché c'è la sfida di campionato oggi e poi ci sarà la finale di Coppa. Oggi non entreranno i tifosi della Lazio. Alessandro, dimmi se sbaglio, tu che sei più...
3: Non entreranno
1: nemmeno quelli dell'Inter, però.
3: Ma diciamo, parliamo i tifosi dell'Inter e della curva, perché
1: sì,
3: poi
1: certo,
3: bisogna vedere gli altri tifosi.
1: I tifosi dell'Inter che sono qui sarebbero voluti entrare alla finale di Coppa, ma non hanno trovato biglietti, e so che un biglietto arriva anche a 3.000 euro, ragazzi, cose assurde,
3: guarda.
1: Quindi insomma, a chi non sarebbe piaciuto andare a vedere una finale del genere, però... Intanto cominciamo da questa cosa. Oggi sarà una partita vera, sarà una partita finta, sarà, dice l'Inter, metterà le riserve, la Lazio non lo so. Che succede? Ve lo chiedo a tutti quanti. Vai Alessandro.
3: Ma diciamo, la partita vera sarà quella di mercoledì, è inutile negarlo, l'Inter... Ha raggiunto matematicamente il suo scudetto, quindi chiaramente diciamo, non dà nessuna importanza a questa partita, ma idem la Lazio. Diciamo che le attenzioni sono alla finale di mercoledì sera, quella sarà la vera Lazio-Inter, quindi sarà una partita che in certo senso comunque sarà anche utile per Sarri, anche per testare, no, magari le condizioni di Rovella, che è appena rientrato e quindi magari potrebbe anche a sorpresa candidarsi anche per partire titolare mercoledì in finale, quindi giocherà poi chiaramente oggi e poi si vedrà per mercoledì. Tra l'altro la Lazio deve fare anche attenzione ad alcuni diffidati, uno è Nuno Tavares, che probabilmente partirà in panchina perché una sua eventuale ammonizione lo costringerebbe a saltare poi il derby con la Roma, e idem anche Kenneth Taylor, anche lui, su lui pende la diffida e quindi anche su di lui verranno fatte delle valutazioni, quindi chiaramente bisogna fare i conti anche con tutto questo.
1: Francesco,
4: Allora, io mi accodo grosso modo a quello che già stava dicendo Alessandro. Io ti devo dire la verità, è una partita del quale avremmo tutti volentieri fatto a meno, perché poi tutti i nostri occhi, la nostra mente sarà orientata al match di mercoledì, che è la partita vera tra Lazio e Inter, perché mette in palio un trofeo. Sinceramente, del fatto che non ci sia il pubblico in questa sfida, per me conta relativamente, perché al di là che sia la 36ª giornata di campionato, costituisce ad oggi un carattere amichevole, perché l'Inter è aritmeticamente campione d'Italia, al cospetto di una Lazio che è concentrata sulla finale di Coppa. Sono d'accordo con Ale quando dice che sarà una partita importante per testare Rovella, che è finalmente rientrato, però chiaramente dobbiamo capire se eventualmente possa avere i 90 minuti nelle gambe, perché quello è l'ago della bilancia, o comunque averlo per delle tempistiche diverse in un eventuale finale. Quasi sicuramente, leggendo le formazioni, non ci sarà Kane e Taylor, sia per la diffida, ma secondo me anche per fare turnover, perché poi chiaramente Taylor e Tavares sono diffidati per il derby, ma in questo turnover rientra anche Mario Chila, che è il perno centrale di difesa della Lazio. Quindi più che le diffide per il derby, secondo me non bisogna farsi male in vista della finale di Coppa, perché poi quella tanto, non solo per la Lazio ma soprattutto per Claudio Lotito, che noi abbiamo ampiamente criticato anche su queste frequenze, ma chiaramente se lui dovesse vincere questa Coppa farà tutte le dovute festività del caso e rinfaccerà i tifosi anche questo
1: però inevitabile. Posso fare una riflessione? Io non so Gaetano e anche Francesco, Alessia, come la pensano. Adesso fortunatamente la doppia sfida è con l'Inter, che ha vinto il campionato, poi se la Lazio non gli interessa arrivare settimo, va bene, ma tutta questa enfasi nel dire va, noi pensiamo alla finale di Coppa, se ci fosse stato un Lazio-Milan, Lazio-Juventus, Lazio-Como o Lazio-Cremonese contro qualcuno che si stava giocando qualcosa, la Lazio non poteva fare un discorso del genere, perché allora falsi il campionato.
4: Sì, però è successo in Inghilterra, scusami.
1: Lo so, è successo, però mica, cioè, è successo pure in Italia.
4: L'Aston Villa e il Tottenham.
0: Bravo Francesco. Oh, non te sfugge una virgola, mamma. Ma esce ogni tanto, come mi hai Massimo Troisi, il film Tocchi le donne ogni tanto, cammina, cioè non fare il maschilista.
4: Ultimamente no, purtroppo.
0: Come si chiamava quello del film? Paolino, poi esci, tocca le donne, tu nella orchestra. Grande Francesco.
1: Fatemi sentire la voce di Francesco Gigante. Cosa ne pensi di questa cosa, Francesco?
5: Allora, sicuramente sposo tanto di quello che è stato già detto. Per quanto riguarda l'importanza della partita, è chiaro che se non si pongono però a 18 squadre dei play-out e dei play-off, è normale che si possono determinare le situazioni di questa Lazio-Inter. Su questo non ci sono dubbi. E per quanto riguarda, è chiaro, questa partita ha un significato molto relativo. L'Inter si è posta nelle migliori condizioni, chiaramente dicendo prima, per preparare la partita e per recuperare, diciamo, vista la rosa larga, dei futuri. La Lazio, è chiaro, secondo me, è molto legata alle condizioni e alle prestazioni del purificante, che fortunatamente adesso ha imparato pure la fase difensiva, quello di Tavares, e molto di Cila, che secondo me è totalizzante nelle performance della Lazio nella fase difensiva. Questo è quello che vedo io.
0: Comunque non mi meraviglierei se domani questa partita, guarda, domani o stasera? Stasera.
1: Oggi
0: sì. Stasera sì. Non mi meraviglierei se Chivu puntasse su una formazione, ma proprio turnover alla grande, perché non gli frega nulla del campionato, lo scudetto matematicamente vinto, sta rodando la squadra per la finale, secondo me non rischia nulla e la miglior formazione se la tiene per la finale.
5: Ma assolutamente, lui certo, diciamo, preserva dei giocatori, è normale che è legato molto alla tutela di Turano e di Lautaro, che sono determinanti, diciamo.
0: Anche perché poi hanno anticipato questi dell'Inter, ma anche Marotta ha fatto chiaramente capire che vogliono allungare il ciclo e comunque faranno non una mezza rivoluzione, ma cambieranno un bel po' inserendo dei giovani. Quindi adesso si decide, saranno gli esami di quelli che potranno rimanere o no, convincono o no, anche se una partita che non serve a nulla, perché c'è sta qualcuno che è in bilico nel capire se deve rimanere o no, oltre poi allo svecchiamento, sì, che secondo me tra Acerbi, De Vrij e via discorrendo, le valigie sono già pronte.
5: Ma lì quello, se mi posso permettere, quello è un altro discorso. Quello è un altro discorso, perché per quanto riguarda lo svecchiamento, l'Inter ha iniziato già l'anno scorso e quest'anno, chiaramente, dopo diversi anni di inerzia da questo punto di vista, continuerà questo percorso. Per quanto riguarda il gioco, quello è da vedere in divenire, perché chi ha lasciato intendere che praticamente vuole una squadra un po' più verticale e cambiare questo 3-5-2 che è cristallizzato da 7 anni. Questo lascia di intendere, poi il futuro lo vedremo.
1: Alessia,
2: ma vabbè, penso abbiamo detto più o meno tutto, nel senso sicuramente il turnover, perché ci sta, se io fossi il direttore o il mister dell'Inter, anche se eticamente trovo che sia poco carino e poco corretto, però si fa, e farei una scelta di turnover. Per la Lazio farei la scelta di tenere fuori i diffidati, perché darei comunque priorità al derby, perché comunque è il derby. E sono d'accordo anche sul discorso del test per capire chi resta e chi va, perché potrebbe essere una buona occasione, cioè una di quelle situazioni che dovendo far parte di uno staff farei, insomma, sicuramente.
1: Ma secondo voi quante possibilità ha la Lazio di vincere sta Coppa Italia, Gaetano?
0: Ma secondo me è un'annata particolare, perché se, lasciando stare che c'è l'Inter dall'altra parte, se la Lazio vincesse la Coppa, tutta la protesta, che è giustissima, tu lo sai, l'abbiamo sempre appoggiata, avrebbe un contraccolpo enorme e lo titolo alzerebbe petto in furia, andrebbe petto in furia, ho vinto la Coppa, non ci capite niente e via discorrendo. Però, e questo sotto l'aspetto sponda Lazio, sotto l'aspetto sponda Inter, l'anno scorso soffiato in uno scudetto la finale di Champions, che è stata traballante, hanno fatto male, e se riescono a vincere quest'anno lo scudetto e vincono anche la Coppa Italia, Chivu si candida davvero ad avere un ruolo duraturo nell'Inter, ma soprattutto nel panorama degli allenatori italiani. Io dico 70% l'Inter, 75% l'Inter e 30-25% la Lazio.
1: Poi... Alessia annuisce. Alessandro?
3: Ma diciamo che l'Inter è nettamente favorita, ecco, inutile negarlo. Però sai, se si fosse giocata su un altro campo, avrei detto 70 Inter e 30 Lazio, però dato che si gioca comunque all'Olimpico, magari questo potrebbe rappresentare magari un valore aggiunto in più per la Lazio, quindi diciamo che a quel punto le percentuali 55 Inter, 45 Lazio.
1: Ecco.
0: Poi teniamo presente che l'Inter viene da due finali sì di Champions, dove insomma ha fallito. Se Chievo vincesse una finale sì di Coppa Italia, che non ha nulla a che vedere con quella della Champions, comunque sarebbe una cosa significativa, per il fatto che comunque in estate, ricordate, si diceva sto Chivu viene dalla primavera, sì, ha fatto un po' il Parma, ma che carisma ha, e invece sarebbe uno di quelli che comunque riesce a motivare, a fare, a via discorrendo, e quindi uscirebbe proprio da gran vincitore da quest'annata.
1: Francesco, abbiamo tanto sentito i tifosi, insomma, hanno criticato lo Tito, ma se dovesse vincere sta Coppa Italia?
4: Allora, faccio un po' tutto quanto, nel senso volevo un attimo rispondere a Gaetano, partendo un attimo dal presupposto che secondo me anche qualora l'Inter dovesse perdere la finale di Coppa Italia, non si può negare il fatto che Christian Chivu ha fatto un lavoro strepitoso, perché il campione non l'ha vinto, l'ha stravinto, partendo poi dal presupposto che è stato anche un ottimo psicologo, perché poi indipendentemente dalla forza della rosa dell'Inter, lui ha dovuto ricostruire dalle macerie, perché era uno spogliatoio altamente devastato, soprattutto dopo la lite al mondiale per club tra Hakan Çalhanoğlu e Lautaro Martinez a mezzo pubblico, che non è mai bello che uno attacchi l'altro a telecamere accese. Quindi secondo me il lavoro di Chivu dovrà durare nel tempo, sempre se poi mantiene questo andamento in chiave campionato, indipendentemente da una vittoria o meno in Coppa Italia. E allora, rispondendo invece alla tua domanda, qualora dovesse vincere, come ti avevo già annunciato prima, sarà soprattutto la vittoria di Lotito, però è chiaro che poi la posizione del tifoso, indipendentemente da quella che possa essere la vittoria di un trofeo, è non ben cambia. Salda e chiara da quelli che sono quasi 22 anni, quindi di conseguenza credo che non sposti nulla, perché ognuno andrà dritto per la sua strada. Per quanto concerne invece le percentuali, io ti dico 60% Inter, 40% Lazio, però come stava giustamente dicendo Alessandro, anche se poi tecnicamente a campo neutro la finale si gioca a Roma, quindi di conseguenza avere il pubblico a favore fa tutta la differenza del mondo, anche se poi questo può essere altamente relativo, perché la Lazio perse anni e anni fa una finale di Supercoppa italiana con la Juve 4-0, quindi poi i valori possono uscire anche fuori dal fattore campo, che comunque è importante e dà qualche cosa di vantaggio in più alla Lazio. Però è chiaro che poi a me è piaciuta la Lazio soprattutto con il Bologna e con l'Atalanta nei turni precedenti per l'atteggiamento, perché comunque ha avuto rispetto dell'avversario e ha giocato con umiltà portandole entrambe ai rigori, e secondo me avrà questo tipo di atteggiamento anche chiaramente con l'Inter. Scusate un attimo, siamo immersi nel traffico. Ecco, prego, riparti. È il bello della diretta in macchina, perché non sto guidando io, c'eravamo un attimo fermati nel traffico.
1: E scommetto che stai andando verso un bel posto di mare.
4: Sì, verso un bel posto di mare per rimanerci definitivamente nei prossimi 3-4 mesi.
1: Certo.
4: Però comunque, concludendo invece il concetto, le finali sono strane, perché io poi nel corso della mia vita ne ho viste tante. Io ricordo anche una Grecia che ha battuto il Portogallo in una finale di un europeo a casa loro, e il Portogallo aveva gente come Rui Costa, Pico e Cristiano Ronaldo, quindi poi in una finale può succedere sempre di tutto, poi Gaetano,
1: soprattutto se andiamo ai rigori, Gaetano,
4: Alessandro, che sono storici anche loro del calcio. C'è anche la finale, quella tra Hamburgo e Juventus, dove l'Hamburgo vinse con la Juve la finale di Coppa dei Campioni, quindi poi
3: Magaz,
4: i livelli sono diversi, però poi in una finale può succedere di tutto.
1: Beh, poi no, Gaetano, dicevamo, se andiamo ai rigori abbiamo scoperto un ragazzo, un portiere che
0: sì,
1: ci sa fare.
0: Penso che partirà da lui dall'inizio.
1: Perché non gioca il portiere, cioè se è tornato
3: no,
1: il portiere.
3: Provvidelle.
0: Sì, non seguo quotidianamente. Io voglio dire questo, che comunque quello che si diceva prima, anche quello che dice Francesco, cioè l'imponderabile possibilità che la Lazio se la possa giocare, assolutamente. E il fatto che si giochi in casa non è, io lo davo per scontato, sono fattori che do per scontato. Io dicevo l'Inter, perché comunque l'Inter, ragazzi, è una corazzata, a meno che non si rincoglioniscono tutti i 90 minuti, allora vabbè. Però che la Lazio se fa il miracolo, se l'impresa la può fare tranquillamente, ma non scherziamo.
1: Francesco Gigante, una percentuale?
5: Allora, secondo me... considerando che comunque si gioca all'Olimpico, considerando anche che secondo me è un po' sottovalutato questo dato, che Sarri comunque secondo me è un top a livello di allenatori e quindi di preparazione di partite e quindi anche di scontri importanti, secondo me 65-35, io la vedo così. Poi è chiaro, dipende da tanti altri fattori, però diciamo Sarri ha il suo peso specifico, non che Chivu non abbia dimostrato quest'anno, contro tante previsioni e tante persone che lo dileggiavano, che non sia un grande allenatore, però voglio dire l'esperienza.
1: Beh, Chivu già partiva con una squadra insomma fatta con giocatori importanti. Sarri partiva con tanti problemi, insomma.
5: È vero questo, però in una squadra in cui si è svecchiato, perché sono andati via 4-5 giocatori, di rinnovamento perché non si ringiovaniva da 3-4 anni, sicuramente ha avuto il suo peso specifico. Poi è chiaro, l'hanno fatto passare pure per ingenuo, Chivu a 21 anni faceva la fascia di capitano dell'Ajax, è proprio l'ultimo dei club, non mi sembra che sia, però poi... è il chiaro, quando parla il campo gli allenatori possono emergere oppure
4: ti do anche un altro dato, perché se poi noi invece ci soffermiamo, hai fatto bene a ricordare questo dato, 21 anni capitano dell'Ajax da straniero oltretutto, perché poi lì quello che dicevo io invece su Chivu, che secondo me, anche se il suo percorso da allenatore chiaramente è breve, ha appena iniziato la carriera, se noi ci basiamo prettamente sui numeri, ha salvato il Parma, è vero, in una situazione deficitaria, perché comunque aveva un calendario difficilissimo,
5: sì,
4: e lui è riuscito a portare la nave in salvo, e soprattutto a livello giovanile, con le giovanili dell'Inter, lui ha fatto bene, quindi in qualsiasi esperienza l'allenatore romeno si è proiettato, ha sempre fatto bene.
5: Certo, certo, ma infatti io lo seguo dalla primavera, per cui chiaramente non è una sorpresa in assoluto, perché chiaramente un giocatore è stato un giocatore importante. Mi sembra che nel triplete qualcosa abbia fatto pure lui, a 21 anni capitano, voglio dire, poi nel Parma una situazione difficile, nella primavera ha fatto bene.
4: Allora, faceva ridere, fra era che c'era alla vigilia di questo campionato, c'era chi diceva: ma chissà chi vuole emotivamente come possa gestire giocatori come Lautaro. Ma ragazzi,
5: ti
4: ma
5: posso dire che ti posso, scusami Francesco, ti posso
4: con Mourinho, con Eto'o e con Milito.
5: Sì, ma ti posso dire una cosa, perché poi io sono pure un osservatore, mi piace osservare i vari allenatori. Noi parliamo e decantiamo giustamente allenatori con tanta esperienza. Ti posso dire che, almeno dal mio punto di vista, che nelle interviste la persona più equilibrata e più posata che ho visto quest'anno è stato Kivu. Che ne so niente.
1: Vabbè, vedremo dopo la finale di Coppa Italia, che se la dovesse perdere, se sarà ancora posato e educato.
5: No, vabbè, un po' di adrenalina.
1: È pure normale, Francesco. Allora, io saluto Francesco Vitale, che è in macchina, e quindi mi raccomando la cintura, Francesco.
4: Assolutamente, sono a bordo con tanto di cintura.
1: Bravo.
4: Verso... con l'autista, direzione mare.
1: Ecco, hai capito? Beccatevi questo. Allora, grazie a Francesco Vitale, che ricordo ritroviamo domani mattina.
0: Ma Francesco, se l'autista è una bella ragazza, sa che pizza che ti arriva.
1: È una bella donna l'autista.
4: Ciao Gaetano, ciao a tutti.
0: Ciao grande.
4: Ciao ragazzi.
1: Ciao. Saluto Francesco Vitale, Francesco Gigante, che ringrazio per essere stato con noi. Grazie Francesco.
5: Grazie a voi per l'opportunità e vi auguro una buona giornata.
2: Grazie.
1: Alessandro, io invece ti auguro buona comunione per domani, e non riesco a fare l'accoppiata Cerreoni miele, però la faremo
3: domenica prossima.
1: Ecco, la faremo domenica prossima per questa candidatura. Grazie ad Alessandro Cerreoni.
3: Ciao.
1: Lo sai che Renato Miele si è candidato alla presidenza della federazione? No, non riuscirà mai.
0: Però, fa bene, ambire fa bene, poi si letto, conta. E,
1: però io ho letto il programma.
0: La federazione regionale del Lazio?
1: No, è con Malagò. Per quello dicevo.
0: Vabbè, ma non riuscirà mai, nel senso di fare lui il presidente della federazione, ma sarà uno dei consiglieri, potrà essere. Se vince Malagò può essere.
1: Io me lo auguro, perché ho letto il programma e ci sono dei buoni spunti. Poi nella sua carriera è anche un avvocato, insomma ha fatto calciatore, ha fatto l'avvocato, insomma. Sa di campo, e quindi domani lo sentiremo. Intanto io mi fermo un attimo, perché andiamo a parlare di Juventus-Lecce. Così scontata, Gaetano? Mi sa di no, vero?
0: Se la Juve fa un'altra frenata, forza Roma.
1: Ecco, sentiamo cosa ne pensano anche i romanisti. Fra due minuti.

0: Allora, abbiamo parlato di quarto posto, però esiste pure la zona retrocessione. Allora, ad oggi Pisa e Verona, Pisa 18 punti, Verona 20, sono retrocessi. Ok, Cremonese e Lecce se la stanno giocando, perché la Cremonese ha 28, il Lecce ha 32 punti. Ci sono due partite particolari, cioè Lecce-Juventus e Cremonese-Pisa. Cremonese-Pisa, per l'importanza della partita, dovrebbe essere scontata, no? Anche se poi di scontato nel calcio non c'è niente, perché se siamo abbastanza vecchi per ricordarci Roma-Lecce, che era una partita che non doveva chiedere, no, nulla, e quindi era solo un festeggiamento per la Roma, invece è diventata una catastrofe per la Roma. E c'è questo Lecce-Juventus. Allora, per parlarne io ho disturbato Igor Barbazza. Ciao Igor.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti e grazie.
0: Grazie a te per essere sempre con noi. Tra un set e l'altro ci fai questo onore. E Pierpaolo Verri. Ciao Pierpaolo.
2: Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno. Allora, io ho detto un Lecce-Juventus che a Lecce serve per non retrocedere, no? Possiamo dirlo. Alla Juventus serve per mantenere il quarto posto. Poi sulla carta che partita è? Inizio da Pierpaolo.
2: Beh, chiaramente il Lecce arriva a questa partita con la consapevolezza che mancano tre incontri alla fine, che dall'altra parte del campo ci sarà una Juventus che arriverà sicuramente arrabbiata per il risultato dell'ultima sfida contro il Verona e sicuramente stramotivata per conquistare i punti utili alla qualificazione in Champions. Quindi diciamo che il Lecce arriva a questa partita con un'asticella dell'attenzione abbastanza alta. Sicuramente facilita arrivare a questa partita dopo la vittoria contro il Pisa, che ha permesso al Lecce di salire a 4 punti di vantaggio sulla Cremonese, però io credo che anche considerando l'impegno della Cremonese contro il Pisa, in questo momento a Lecce non si facciano calcoli e non si guardi troppo la classifica, si sta pensando, diciamo, più al campo, l'ha detto anche Di Francesco, una partita per volta. Si sono fatti anche dei ragionamenti sul discorso di Fidati, però Di Francesco ha sottolineato il fatto come la prossima partita è la più importante, al netto di tutte le difficoltà, perché chiaramente il divario tecnico è importante fra Lecce e Juventus, però il Lecce arriva a questa partita con la consapevolezza che a tre giornate dalla fine, con quel vantaggio sul terz'ultimo posto, i punti diventano pesanti e bisogna provare a farli anche contro avversari come la Juventus, malgrado chiaramente tutte le difficoltà di questa partita.
3: Ma mi sento di dire, a parte il fatto, spero tu abbia salutato zio, perché sennò sarai redarguito.
2: Assolutamente sì.
3: Allora, no, volevo dirti una cosa, chiederti questo. Eusebio Di Francesco è secondo me è un bravo allenatore che sa come imbrigliare certe partite tatticamente. Con Spalletti se la può giocare alla grande. C'ha solo l'unico difetto che si butta in situazioni dove sa di dover rischiare e a volte ci lascia le penne. Volevo chiederti, il Lecce che va ad aspettare la Juventus, informazioni al completo, cioè avete defezioni importanti o comunque invece siete con tutti disponibili?
2: Il Lecce credo che scenderà in campo con la stessa formazione che ha battuto il Pisa una settimana fa, quindi con quella che oggi possiamo definire un po' la formazione tipo. Gli indisponibili sono giocatori che ormai sono fermi da tempo e che ragionevolmente difficilmente potranno rientrare per il finale del campionato. Sono assenze comunque pesanti, perché Gaspar, Berisha e Sottil, per una squadra che lotta per la salvezza, sono rispettivamente in ciascun ruolo, difesa, centrocampo, attacco, sono giocatori molto importanti, però sono giocatori che mancano ormai da diverse settimane. C'è stato qualche problema in settimana perché ci sono giocatori importanti come ad esempio Banda, Gandelman, Veiga, che da qualche settimana stanno gestendo qualche problema, diciamo, di usura di fine stagione, mettiamola così, di fine campionato, certo, però certo. Sono problemi che il Lecce, che i giocatori stanno gestendo con dei lavori indifferenziato, però poi il giorno della partita sicuramente ci saranno, sono fra i convocati e saranno sicuramente della partita, anche perché mancano 270 minuti, quindi ci sono giocatori che, diciamo, per il bene della causa stanno giocando anche nonostante qualche dolore e qualche acciacco che magari in un'altra fase della stagione gli avrebbe fatto saltare qualche partita, ecco.
0: Igor, Lecce, ok, la Juventus invece quanta motivazione c'ha? Perché sta a un punto dalla Roma.
4: Tu prima hai fatto una premessa, il calcio è imprevedibile, io ti dico che è bello per questo, perché non più tardi di una settimana fa ero quello che diceva che La Juventus avrebbe fatto sicuramente la sua partita contro il Verona e poi è andata come è andata, quindi chi se l'aspettava? Un Verona ormai eliminato, fuori dai giochi, una Juve a cui servono i tre punti come il pane, e in realtà abbiamo sofferto. E quindi sai, andare a Lecce in uno stadio insidioso, con un Lecce sicuramente affamato, Di Francesco che anche secondo me è un bravo allenatore, però dategli un consiglio di cercare di contare fino a 10 prima di buttarsi in certe situazioni, sennò questo diventa veramente il mister delle retrocessioni.
3: Bravo, bravo, hai ragione, bravo.
4: Ma sì, ma io poi questo sarebbe un altro dibattito,
3: sì, da fare.
4: Confrontarci,
3: ma
4: no?
3: Questo gliel'ha anche mischiato a Zeman. Lui di Zeman ha preso alcune cose tattiche, ma sto fatto di buttarsi a capofitto è proprio di Zeman.
4: Ragazzi, cioè, era qui a Venezia, vicino a casa mia, è andata come è andata, tutto esatto, un rischio, tutto
3: esatto.
4: Cioè, e mi dispiace perché secondo me lui sotto il piano del gioco, le idee tattiche,
3: esatto,
4: per stimolare. No, io non ho nulla da dire, cioè non è un perdente, anzi è un vincente mancato.
3: Bravo,
4: e questo mi dispiace per lui. Poi umanamente, parlando con i giocatori, mi dicono che è anche una persona che si sa far voler bene. Comunque, so, detto ciò, è una trasferta insidiosa, sì, la Juventus deve vincere, sì, non me ne vogliano gli amici di Lecce, città che amo e che circa una volta all'anno sono lì, però ragazzi, se devo guardare le cose mie in casa, Forza, certo, Juve tutta la vita per questa sera, chiaro.
0: Senti Igor, Allegri ha parlato, no? Ha detto l'aspetto mentale è quello che conta più di tutti, però dovremmo fare una partita con molta attenzione. Ma qual è il problema? È veramente mentale il problema dei giocatori della Juventus?
4: Ma io direi di sì, nel senso che comunque il tasso tecnico non è sicuramente elevatissimo, anche perché ragazzi, forse voi come me avete visto le ultime fasi della Champions League, dove vogliamo andare, ma anche la più forte in Italia soffrirebbe contro queste squadre, questa velocità, questa intensità, siamo veramente purtroppo una spanna dietro, però in questa fase dell'anno il mister sicuramente è importante, ma poi ogni giocatore deve sapersi autostimolare, vale un po' anche nel mio mestiere, no? Puoi avere Sorrentino alla regia, gli attori bravi, però siamo noi che dobbiamo trovare la giusta intensità, la giusta concentrazione, cioè siamo noi che dobbiamo dare il mille per mille, perché ogni partita è un'opportunità e se tu canni queste opportunità poi ti trovi a 270 minuti dalla fine sperando che non solo la Juventus riesca a fare il risultato, ma bisogna stare attenti anche alle altre, perché se commetti un altro mezzo passo falso dietro c'hai quelli che sono lì col coltello tra i denti. Quindi più di così che cosa può fare Spalletti, più di così che cosa può fare Allegri? In campo vanno i giocatori, quindi secondo me l'allenatore è fondamentale, sì, anzi secondo me è fondamentale, però è fondamentale anche l'approccio che i giocatori hanno, devono avere, la concentrazione, la voglia di vincere, di lottare su ogni pallone. Però ripeto, io contro il Verona questa cosa non l'ho vista, cioè la Juventus è scesa in campo in un modo e ha terminato in quel modo lì, quindi ha voglia poi a fare i cambi, a mettere Vlahovic, a mettere Dizio, Caio, la partita comunque sembrava indirizzata, purtroppo.
0: Alessia?
1: Beh sì, vabbè, più o meno abbiamo detto, penso un po', abbiamo fatto un quadro abbastanza preciso, diciamo che mi veniva da pensare che se Lecce pensa di partita in partita, come è giusto vista la sua situazione, e qui viene fuori sempre comunque il discorso anche del famoso derby che poi aspetta la Juventus, cioè non si possono permettere neanche un pareggio, quindi secondo me bisogna che superano il problema mentale nelle prossime ore, insomma è importante veramente.
0: Sì, anche perché Gaetano, il pareggio non servirebbe a nessuno, né a Lecce né alla Juventus, quindi te la devi giocare.
3: A Lecce non lo so, noi non ho visto le altre partite che mancano.
0: Beh, Cremonese-Pisa è probabile che la Cremonese prenda 3 punti.
3: Sì, Lecce dopo che fa? Le altre quali sono?
0: Aspetta.
2: Lecce ha Sassuolo e Genoa, Sassuolo in trasferta e Genoa in casa.
0: Sì. Quindi... E invece la Cremonese, Pierpaolo, hai visto?
2: La Cremonese invece, Udinese in trasferta e Como in casa.
0: Beh.
3: E Como secondo me sarà giocato fino all'ultimo.
0: Susanna,
4: scusami. Ragazzi, consideriamo che la Juventus ha due turni di due squadre che sperano che la Juve non vada...
3: Sì, sì, coppe. bravo, certo, esatto.
4: Le considerazioni che fate sulle minori... fatelo anche
3: sì, tu. La Juve le deve vincere tutte, non esiste
4: ragazzi,
3: proprio
4: Fiorentina
3: nessun discorso.
4: Torino, cioè queste faranno di tutto per far sì che la Juve sia fuori dalle coppe. Cioè,
3: certo.
4: Per loro è quello l'obiettivo, non è che dobbiamo girarci intorno.
3: Penso che Lecce in teoria se uscisse dal campo un pareggio pur giocando in casa, poi vediamo l'andamento della partita, magari piglia 30 pali Lecce, la Juventus balbetta, lo sono incazzati, ma io non penso, perché Spalletti ne può sbagliare una, ne può fare così, fa un mezzo acuto, però per il resto li sa ripigliare subito le sue cose, quindi vediamo. E quando si fanno questi discorsi, io voglio vedere alla fine la partita chi ha avuto più occasioni da gol, perché quello è l'elemento fondamentale per dire il risultato giusto, non giusto e via scorretto. E conoscendo Spalletti, che a Napoli è stato 2 anni, ma anche prima, è uno che non fa il bis per partite balbettanti, secondo me.
0: Pierpaolo,
5: sì.
0: E quindi i tifosi, quanti ce ne saranno allo stadio?
5: Quasi pienone, sono rimasti pochissimi biglietti praticamente ad altezza campo, a ridotta visibilità nei posti di tribuna, centrale. Chiaramente il Viale del Mare, comunque in generale l'ambiente ha capito il momento. Io credo che un risultato positivo, quindi alternativo alla sconfitta, anche un pareggio oggi a Lecce darebbe veramente un morale clamoroso in vista delle ultime due, ma anche poi dal punto di vista della classifica, perché il Lecce a 32, anche con un pari sarebbe a 33 a 2 giornate dalla fine, con la trasferta a Reggio Emilia contro il Sassuolo, che sarà una trasferta, però vi posso già dire che si sta preparando un esodo impressionante di tifosi, quindi sarà una trasferta quasi in casa praticamente dal punto di vista del tifo per il Lecce. E poi l'ultima giornata con il Genoa in casa, chiaramente arrivare a 33 punti con queste ultime partite sarebbe un'occasione molto importante.
3: Voglio chiederti, quando parli di Via del Mare gremito quasi, quante unità parliamo? 40.000?
5: No, parliamo di circa 28.000.
3: Circa
5: 28.000.
3: 30.000, insomma, una capienza da 30.000, ho capito.
5: Sì. Poi chiaramente ci sono dei lavori in corso, perché con i giochi del Mediterraneo in questo momento il Via del Mare, diciamo, si sta lavorando, stanno montando la foresta integrale, quindi è una situazione diciamo di transizione anche per lo stadio, però saranno circa 30.000.
3: Comunque Corvino potrà gioire, farà gli occhi alla Paperone con i dollari che girano, bim bim bim bim, bim. Pantaleo che...
5: qualche giocatore l'ha indovinato anche quest'anno, mettiamola così.
3: Sì, no, ma Pantaleo, figurati. Pantaleo mi ha cresciuto professionalmente, diciamo che siamo cresciuti insieme, perché poi Pantaleo è Pantaleo, ma io andavo a fare il Casarano quando Pantaleo stava lì, quando ancora lavorava nell'aeronautica, e quando poi decise di lasciare. Quindi Corvino, quando ci vediamo facciamo panza e panza, è un grande, ancora ne è giustamente, ha indovinato altri calciatori. Dirmi, senti, Pantaleo Corvino in qualche squadra di Serie A che va per la maggiore e cerca direttori sportivi, sarebbe il numero uno. Io il nome non lo faccio proprio, perché Pantaleo per sradicarlo da Lecce deve arrivare il Papa, e forse pure gli direbbe di no.
5: Sì, ha sempre detto che diciamo voleva chiudere la sua avventura calcistica qui a Lecce. Devo dire che nel corso di questo ciclo comunque ha già 3 salvezze di fila che Lecce non aveva mai fatto: una vittoria in un campione di Serie B e uno scudetto primavera. Quindi diciamo che
3: ma il figlio è sempre procuratore, perché si paventava il fatto che prima o poi diventasse anche lui nell'arco dei DS. Il figlio fa ancora il manager dei giocatori?
5: Sì.
3: Perfetto, vabbè.
0: Io prima, Igor, ho detto Allegri, no, era Spalletti, perché Spalletti pure ha parlato e ha detto no, nella Juventus non è tutto da buttare, ma non appelliamoci alla sfortuna, giusto? Poi ha parlato pure di mercato, ma insomma avremo tempo di affrontare questo discorso, no?
4: Ma avremo tempo, anche perché dove sarà la Juve? Se c'è, bisogna capire un attimino.
0: Perché poi per la Juve e la Roma valgono la stessa situazione, perché anche della Roma si dice il mercato della Roma bisognerà vedere se sarà in un modo, se entra in Champions, sarà in un altro se in Champions non entra. E lo stesso vale per la Juventus, no?
4: Ma sì, Susanna, poi sai, diventi più appetibile per i giocatori se il prossimo anno fai una Champions League, se invece non ci sei, un giocatore altre scelte comunque valuta. Una volta venire in Italia, lo sappiamo, lo continuiamo a dirlo, l'abbiamo sempre detto, era la punta massima per un calciatore. Oggi su piazza hai la Premier League, comunque la Liga, il campionato tedesco, e poi forse veniamo noi, io la penso così, quindi da essere i primi in assoluto oggi secondo me siamo abbondantemente su un quarto posto, parlo per quei giocatori che possono venire alla Juve e quindi di conseguenza possono ambire ad altrettante piazze, certo, molto importanti, almeno le prime tre per ogni campionato, no? E poi il campionato francese non è allenante, o meglio è allenante per la Champions League, perché penso che il PSG si alleni durante la settimana per poi entrare in scena il mercoledì, perché obiettivamente primo non ha rivali, seconda cosa sta esprimendo un gioco che è una meraviglia. Il calcio è imprevedibile, c'è l'Arsenal, l'altro giorno parlando tra amici, vabbè, ma il PSG passeggiata, ragazzi, partita secca, io non mi fido, io sono testimone del fatto che purtroppo di partite secche dove la Juventus era strafavorita abbiamo lasciato giù la coppa, quindi io sono testimone del fatto che fino alla fine non mollerei un centesimo e non darei nulla per scontato.
0: Certo, certo. Allora io ringrazio Igor Barbazza, grazie Igor, magari ci sentiamo domani al risultato acquisito.
4: Quando vuoi, me lo dici sempre, non mi chiami mai, io sono arrabbiato.
0: Hai ragione.
4: Ciao ragazzi.
0: Hai ragione, ciao, ciao Igor. Grazie anche a Pierpaolo Verri, quindi ti leggiamo anche a te stanotte.
2: Grazie a voi.
0: Più o
2: grazie
0: meno, credo.
2: Faremo un po' tardi.
0: Sì, molto tardi. Grazie a tutte e due. Grazie. Io adesso volevo anche insieme a Gaetano andare a parlare di un'iniziativa, se magari con l'aiuto della regia mettiamo anche la locandina, di cui un evento di cui ti stai occupando, giusto Alessia?
1: Sì, ce lo racconti?
0: Eccola qua. Eccola.
1: Allora ve lo racconto con grande orgoglio, perché in realtà è il primo grande evento di beneficenza che riesco a fare, diciamo, con le mie forze e quelle del mio socio, perché abbiamo fondato insieme questa associazione per il terzo settore, quindi di promozione sociale, con la quale ci auguriamo di fare tantissimi eventi già quest'estate in corsa. Il 23 e il 24 maggio abbiamo preso lo Sporting San Cesario e in quella sera faremo il 23 tutta una serie di partite di beneficenza dove ho coinvolto le mie amate nazionali suore e sacerdoti con le quali ormai viaggio per tutta Italia, e l'inventore di Yoga Stenics, che è una nuova disciplina di fitness che sta andando fortissima, e poi ci sarà la nazionale dei direttori sportivi, la nazionale degli individual coach.
0: La nazionale dei direttori sportivi, dice un po' qualche nome di quelli che corrono, cioè...
1: Corrono?
0: No, perché di solito i direttori sportivi...
3: Allora, diciamo che... in ospedale che bomba,
0: capito? No, c'è chi fuma, c'è chi mangia,
1: esatto,
0: no?
1: Allora, esatto.
0: Me li immagino un po'...
1: Un po' sì. Ci sono alcuni, diciamo, che tengono un po' le redini della squadra, in particolare in difesa siamo messi abbastanza bene. Io di solito vengo schierato o terzino destro o terzino sinistro in base alle necessità.
0: Che poi le squadre sono miste, uomini, donne.
1: No,
0: donne,
1: ci sono solo io, solo io, figurati, solo io. L'unica coraggiosa. Okay. Anche ieri ho giocato la prima squadra del San Cesario. Ieri sera abbiamo fatto la partita dello staff. E quindi anche lì sono l'unica donna. In questo caso faranno poi il calcio camminato, perché l'idea è quella di fare anche un torneo di calcio camminato.
0: Di non
1: perché...
0: perderli per strada, insomma.
1: No, perché il nostro presidente Alfonso Morrone ci tiene tantissimo a questo calcio camminato, quindi l'ho fatto contento e gli ho messo una partita di calcio camminato contro i sacerdoti, che sicuramente
0: forse
1: invece
0: il calcio
1: corrono.
0: Camminato pure noi potremmo farlo.
3: Ma io posso fare calcio telefonato con un amico da lontano, perché...
0: manco l'arbitro.
3: L'arbitro,
0: perché l'arbitro pure devi correre.
1: L'arbitro ce l'abbiamo, viene il grande palazzino ad arbitrarci tutte le partite, è uno dei grandi ospiti che ci ha detto di sì. E poi abbiamo Musa Mario, che è un TikToker che va molto forte tra i giovani, e la sera abbiamo la cena di gala di beneficenza, e il giorno dopo abbiamo invece tutto fitness. Abbiamo le suore Bologna che vengono a cantare, che ormai viaggiano con me con la nazionale suore e sono simpaticissime, quindi la cena di gala, come dico sempre, sarà una cena di gala in scarpe da ginnastica, nel senso l'idea è quella di mangiare, divertirsi, sapendo che stiamo facendo qualcosa di buono per qualcuno che ha bisogno del nostro aiuto assolutamente. E la domenica mattina invece tutto fitness, ci sarà Tiago da Silva, che è il creator di una nuova disciplina che si chiama Ritmo Fit Dance, che è una roba molto carina, è molto aerobica ma con la musica brasiliana, quindi è una roba che a Rimini Wellness farà il pienone. Poi c'è Animal Flow, che è una disciplina nella quale sono certificata anche io, ma ho chiamato qualcuno che secondo me è più bravo di me e quindi la farà lui la masterclass. E poi ci sarà un Cardio Power con Roberto Curci. E più o meno il programma è questo. Spero venga la suora del Cagliari Calcio con il suo food in track, perché lei ha questo camioncino con il quale prepara la specialità sarde, ormai la facciamo partecipare a tutti i nostri eventi perché lei si occupa di un...
0: Sei suore,
1: No,
0: capito?
1: Sono fantastiche, giuro, cioè, da venirla a vedere, giocheranno sabato intorno alle 2:30, sabato 23 maggio.
0: Perché... Senti, ovviamente è aperto a tutti, tutti possono partecipare, perché tu... Allora, diciamolo Gaetano, perché in queste cose poi la difficoltà è, se non stai dentro certi meccanismi, dentro certe cose, la difficoltà è trovare i fondi e trovare i sponsor. Tu sì. Ti sei inventata sì. Una
1: un escamotage.
0: No, perché qui nella vita bisogna inventarsi qualsiasi cosa, no? È giusto, soprattutto,
3: che sei inventata?
0: Soprattutto per la beneficenza. Si è inventata una maxi riffa.
1: Sì.
0: Dove
1: sì.
0: Magari è più facile che gli sponsor mettano a disposizione anche bei premi.
1: Sì.
0: Tu
1: sì.
0: Mi parlavi di un viaggio, sì, insomma, sì, ci sì. Sono bei premi, quindi ecco, un modo di partecipare sì, anche a viene... questa beneficenza è contribuire con la riffa, perché poi magari potete anche vincere
1: sì.
0: E avere qualcosa
1: sì,
0: indietro. Sì. La beneficenza non si dovrebbe fare per avere qualcosa indietro, però nel caso che uno è proprio così è, va bene anche questo.
1: Sì, mi sembrava la cosa più carina. Mi sono dimenticata la nazionale jazzistica che mi ha dato l'ok ieri, se no faccio una figuraccia, quindi ci saranno anche loro e spero di non aver dimenticato nessuno, perché devo dire c'è stato un grosso contributo da parte di tutti, quindi quello che mi auguro è che ci sia tanta partecipazione, perché anche la nazionale suore porta un messaggio.
0: Vabbè, poi magari carino. La prossima settimana ci possiamo collegare, così lo ricordiamo anche.
1: Va bene.
0: E quindi insomma lo state vedendo in televisione, questi eventi oltre a far divertire sono dei eventi sociali, come ha detto Alessia, quindi vale
1: per
0: la
1: una
0: pena,
1: causa meravigliosa per
0: io
1: una
0: dico
1: sportiva.
0: Vale la pena partirci da Roma, ma soprattutto se siete di zona non ve lo potete perdere, ecco tutto insomma questo.
1: Sì, tutte le info le trovate comunque sui social, sulla pagina di GED, Accademia dei Campioni, o GED Official o GED Fit Lab, quindi GED, su GED, GED trovate
0: su
1: tutto.
0: GED, andate su Google, GED, oppure andate sul social di Alessia
1: sì.
0: Tarani,
1: anche sì, sì.
0: Che quindi lì c'è tutto, ragazzi, non avete scuse. Allora, noi adesso ci fermiamo un attimo perché Repubblica questa settimana, ovviamente l'Inter ha vinto lo scudetto un po' prima sì. Della fine del campionato, e Repubblica, che già stava preparando, perché poi queste cose si fanno in anticipo, è uscita con un libro che si chiama Amala, cioè non si poteva chiamare diversamente, adesso poi lo vedremo, ma abbiamo deciso con Alessandra Broglia di occuparci di questo libro e con l'autore, ma anche no, chi ha curato tutti i testi, di occuparci di questo libro nel nostro spazio Allenamenti Letterari. Quindi ci fermiamo un attimo e torniamo con Alessandra e anche con chi ha curato questo libro.

0: Eccoci tornati in diretta alle 12:38. Oggi siamo puntualissimi, non mai stati così puntuali. Allora, l'Inter ha vinto lo scudetto. Avevamo dubbi, Gaetano, che l'Inter vincesse lo scudetto?
1: No, no, personalmente quasi, no. Quasi lo sai, dall'anno scorso lo dico.
0: Quasi nessuno. E Repubblica, che insomma ci ha visto prima degli altri, ha fatto uscire immediatamente un bel libro che si chiama Amala, la storia dello scudetto dell'orgoglio nerazzurro. E parlando con Alessandra Broglia, che è la curatrice di questo spazio che si chiama Allenamenti Letterari, dice: ma lo facciamo? Certo che lo facciamo. Alessandra, sei con noi?
2: Sì, buongiorno. Eccoci. A tutti, un caro saluto anche a tutti voi presenti. Mi fa molto piacere che oggi ci siete anche voi, e complimenti anche per questa splendida presenza. Anche mi ricordi il nome, scusa,
0: Alessia
2: tanto.
0: Tarani, credo che stai dicendo lei, perché Gaetano
2: sì,
0: lo conosce.
2: Sì, certo, certamente, quindi. Perché è una novità per me, e ti faccio ulteriori complimenti perché vi stavo ascoltando.
0: Grazie.
2: Anche per l'iniziativa che hai illustrato.
0: Grazie. Allora, invece, questa iniziativa bellissima per soprattutto i tifosi dell'Inter, no? Perché ricostruisce un po', ma mo ce lo facciamo dire da lui, dal curatore di tutto, Franco Vanni. Benvenuto.
3: Ciao, guarda, in realtà io diciamo che ho scritto la buona parte del libro, nel senso che ho scritto le partite, però a curare il libro sono stati il vice capo della redazione di Milano, Carlo Annovazzi, poi c'è il capo della redazione di Milano, Enrico Del Mercato, c'è un capo della redazione Sport, che è Francesco Saverio Intorcia. Diciamo che io ci ho messo la mia parte.
0: È un
3: di
0: lavoro
3: scrittura,
0: a più mani, che... diciamo, un lavoro a più mani.
3: Sì, è un lavoro collettivo, perché è molto, diciamo, molto consistente, insomma, un libro vero, non è un opuscolo. E la mia parte è stata scrivere la sequela delle partite, insomma, tutte le partite dell'Inter dell'anno le ho scritte come cronaca su Repubblica, e quelle che sono state ritenute più interessanti sono state poi riportate sul libro per intero. Di altre partite c'è solo il tabellino, i marcatori, le pagelle, insomma, i voti.
2: Senti. E anche la storia di tutte le formazioni dei 21 scudetti, diciamolo, insomma, è veramente completo questo libro.
0: Ma vedo, Franco, anche delle foto molto belle.
3: Sì, sì, è proprio un bel prodotto di cui andiamo molto molto orgogliosi, ha richiesto tanto lavoro a tante persone.
0: Lo vedo.
3: E, sì, sì, sì, assolutamente. Si parte con il racconto della festa scudetto, che si è riusciti a inserire un po' in corsa. Ci sono le fotografie dell'esultanza, si somigliano un po' in tutto il mondo, insomma, quella la gioia enorme dei bambini, grande dei giovani, e poi via via a scemare fino agli anziani che recuperano quell'amor di calcio che magari avevano lasciato lì tanti anni prima. E poi abbiamo tante belle interviste, abbiamo intervistato anche personaggi di ambiti molto diversi. C'è il rettore dell'Università Bocconi, ci sono pasticceri, ci sono comici, c'è Bedi Moratti che ricorda di come ha vissuto da vicino gli anni prima dell'Inter di suo padre, poi degli anni, cioè prima dell'Inter di Moratti l'uno, poi di Moratti l'altro. Poi c'è, abbiamo sentito, è stato intervistato Marco Tronchetti Provera, Nicola Savino, di Moratti l'altro. Poi c'è, abbiamo sentito, è stato intervistato Marco Tronchetti Provera, Nicola Savino,

0: e appunto da sempre conosciuto come grande interista, che è anche appunto primario della chirurgia delle urgenze, anche docente universitario, per dire come anche volevo citare anche la giovanissima Francesca Scardella, nata a Sondrio ma appunto grande appassionata dell'Inter, cui si devono anche parte delle foto contenute all'interno, perché questa grande passione si è scoperta anche molto brava anche nel fotografare questi attimi così che sanno veramente conquistare anche chi non è interista.
1: Franco, ti voglio chiedere, almeno io conosco cosa succede qui da noi a Roma, no? Quando c'è una squadra che vince lo scudetto e noi festeggiamo per 3-4 anni di seguito, no? Forse anche di più, perché io adesso a giugno presento a Fiano Romano, anzi siete tutti invitati, il libro sui 40 anni dello scudetto della Roma, quindi insomma sono 40 anni. Invece su a Milano, fronte Inter Milan, no? Com'è la festa in piazza? Quanto dura? Cioè quella serata e poi basta, oppure siete un po' come noi?
2: Allora, diciamo che direi che ai laziali sarebbe piaciuto festeggiare lo scudetto per 3-4 anni di fila, perché lo vincono nel 99-2000, certo. Poi la Roma lo vince l'anno dopo,
1: certo.
2: Scudetto scucito, quindi diciamo che allora, Milano funziona che c'è una certa abitudine a vincere scudetti, a essere sinceri, vale per l'Inter, vale per il Milan, però negli ultimi anni, dopo il lungo dominio della Juventus, che merito proprio ne ha vinti 9 di fila, il fatto che spesso siano proprio Inter e Milan a giocarsi gli scudetti rende le vittorie particolarmente gustose per le due tifoserie. Cioè, penso allo scudetto vinto con Pioli, quello famoso di Ibrahimovic su Puma scoperto che prende in giro gli interisti, e secondo me questo qua non c'è niente di male, peraltro è uno degli aspetti divertenti di questo sport. E poi c'è stato l'Inter, che vabbè, questa è una cosa che anche a farla apposta non riesce più, nel senso che è riuscito a vincere lo scudetto della seconda stella con cui sorpassava il Milan nella contea dei scudetti nel derby in casa del Milan, ok? C'è soddisfazioni simili per i tifosi, ovviamente si festeggiano in maniera totale, ecco. Già però c'è da dire che questo scudetto, il 21esimo interista rispetto al 20esimo vinto in quel modo così rocambolesco, così evocativo, è stato festeggiato meno, in tutta onestà. Adesso ci sarà poi, perché ormai abbiamo ereditato questa tradizione dal Sud America e da altre parti d'Europa, ci sarà la giornata del pullman in parata per le strade cittadine a Passo Duomo con il bagno di folla, però e mi aspetto che ci siano le solite centinaia di migliaia di persone che a Milano si riversano in piazza per qualunque tipo di evento iniziativa, che sono concerti, una partita di pallone, una manifestazione politica. Milano è una città che vive molto per strada, in realtà, al contrario del luogo comune, però non diciamo che rispetto all'ultimo scudetto interista sicuramente questo è stato festeggiato in maniera un po' più timida, ecco, diciamo. Un festeggiamento vero, ma non paragonabile a vincere lo scudetto nel derby ad aprile.
1: Certo. Gaetano, volevi chiedere qualcosa?
3: No, voglio fare i complimenti. Non l'ho ancora sfiorato e lo voglio prendere, lo voglio tenere, perché questi libri evocativi che vengono fatti dai giornali, no, il momento di scudetti, momenti particolari, li conservo volentieri. Poi tra l'altro nella lista dei nomi c'è quello di Intorcia, che Beneventano conosco bene, i due fratelli, uno al Corriere dello Sport, ed è sinonimo di gran lavoro, perché è un pignolo, è un organizzatore eccezionale. Anzi, colgo l'occasione per chiederti, non va bene non spoilerare o cose, ma sai se per i 100 anni del Napoli ad agosto è prevista qualche altra cosa? Perché conoscendo come a Napoli anche noi collezioniamo molto questi tipi di libri usciti in occasione o di scudetti o di manifestazioni, il centenario del Napoli, non mi meraviglierei se Intorcia, ma anche l'organizzazione di Napoli, la redazione di Napoli con Ragone, via discorrendo, di Repubblica, si inventassero qualcosa, Marco Azzi e via discorrendo. Quindi complimenti. Guarda, esatto. E spero che continuino, perché sono bei documenti da conservare.
2: Guarda, su questo ti dirotto per l'appunto su Marco Azzi, perché noi Repubblica, essendo un quotidiano veramente nazionale, nel senso abbiamo redazioni in tutta Italia, funzioniamo un po' come l'arma dei carabinieri, nel senso che ognuno provvede dove sta, no? Sulla territorialità. Quindi ti dico la verità che qua dalla gaglia ci

0: alpina da cui ti parlo, sinceramente la visione, cioè la piena visibilità dei progetti editoriali delle altre redazioni non la ho, però diciamo che così come avendo noi una bellissima redazione a Napoli e avendo grandi energie, anche grandi passione per lo sport al di là della squadra che ovviamente certo. È super identificato con la città, immagino che qualcosa di bello faranno, però certo. Che questo qualcosa di bello possa essere un libro sinceramente non te lo so dire, non vorrei dare informazioni sbagliate ai nostri lettori di Napoli, ecco. Una cosa che trovo molto bella del nostro libro è anche il titolo, perché il titolo del libro sull'Inter è Amala, la storia dello scudetto dell'orgoglio nerazzurro. E Amala era l'inno dell'Inter dell'inizio anni 2000, la famosa tazza Inter. Poi quando arrivò Steven Zhang come presidente e proprietario dell'Inter, disse no more pazza, l'Inter non deve più essere pazza. Christian Chievu e anche Antonio Conte ci teneva molto a dire l'Inter non deve essere pazza, deve essere regolare, togliendo parecchia poesia. Invece quando è arrivato Christian Chievu, che tutto può permettersi perché è uno degli eroi del triplete, che nel mondo interista sono un po' come i vincitori del mondiale 2006 o dell'82 per tutta l'Italia, Chievu ha detto l'Imperio, no, ve lo dico io, l'Inter è ancora pazza dopo le ultime partite col Como, queste partite molto, e quindi insomma il fatto che la torni secondo me è una cosa bella. L'altra cosa bella è che sono state schierate tante firme, insomma, oltre che tanti intervistati. Quindi Andrea Sereni, che di solito segue il Milan, ha fatto il pezzo sulla festa, la bellissima intervista a Tronchetti Provera l'ha fatta a Novazzi, che è un capo molto molto esperto di sport, molto bravo, che abbiamo a Milano. Insomma c'è tutto un giro di firme, per cui insomma se il tifoso dell'Inter o l'appassionato di Inter che legge Repubblica bene o male si becca sempre le mie cronache, stavolta qua più fortunato perché c'è più varietà. Insomma, quella di Savino non è un'intervista ma è un intervento, cioè, poi c'è Bolognini che ha intervistato Baby Moratti, insomma, abbiamo tante firme per tante voci. Questo, secondo me, è
1: posso aggiungere anche Gianni Riotta? Posso aggiungere anche Gianni Riotta su Maroggia?
0: Gianni, stavo scrivendo le pagine e li leggevo nell'ordine in cui li vedevo. Ovviamente Gianni è bravissimo, è un interista di strettissima osservanza, è un interista praticante. E avere anche
2: sulla praticante è
0: sicuramente una cosa bella, una cosa in più.
2: Complimenti anche per la tua analisi, quella, la forza di saper dire scusate ho sbagliato, perché è un bel titolo.
1: Infatti, del
2: capitolo, che poi paradossalmente è un controsenso, perché Repubblica, per chi sa la storia di Repubblica, nasce da Eugenio da Scalfari, con l'assenza nelle edicole il lunedì perché non voleva fare calcio. Cioè sembra un controsenso, invece oggi è diventata, no? Oggi ormai da anni è diventata, poi anche con Mario Sconcerti che ha fondato le pagine sportive di Repubblica, poi oggi è un punto di riferimento, no? E infatti libri come questi sono i libri che poi il tifoso in particolare dell'Inter, ma anche il tifoso che ama il calcio, sono libri da tenere sulla libreria, no? Diciamolo, perché sono...
3: Certo,
2: vai, Alessia.
4: No, volevo dire che l'idea, cioè il tipo di impostazione del libro mi incuriosisce parecchio, nel senso che il fatto che non sia solo un approccio tecnico, ma che dia voce e spunti a 360 gradi intorno a quello che può essere un campionato, uno scudetto vinto, un tripleto, quello che volete, e dà anche l'idea, secondo me, a chi magari non vive di calcio come noi ogni giorno, e che dietro una vittoria c'è tanto altro, cioè non c'è solo una squadra tecnicamente forte, un mister particolarmente capace, dietro una vittoria importante c'è una squadra molto più ampia di persone che lavorano, e un clima giusto, una bellezza di intenti, insomma ci sono tante altre cose, quindi il fatto che il libro non si focalizzi solo su un aspetto tecnico, secondo me porterà anche nuovi tifosi all'Inter, insomma.
2: Se ce ne fosse bisogno.
4: Se ce ne fosse bisogno.
0: A Milano poi funziona per generazioni, per cui come comprensibilmente negli anni del Milan di Sacchi e di Capello, l'Inter non era scarsa in quegli anni, ma il Milan di Sacchi e di Capello hanno segnato veramente in maniera profonda la storia del calcio. Io ricordo da bambino degli anni Ottanta che le maglie del Milan erano prevalenti. Adesso se si va davanti a una scuola elementare, io le frequento parecchio avendo i figli di quell'età, c'è tanto nerazzurro, insomma. sul fatto, poi sugli adulti, lì secondo me più che cambiare squadra, che è un atto radicale, io ricordo c'erano quelli che cambiavano squadra milanisti che abbandonavano il Milan perché Berlusconi era sceso in politica, è una cosa inimmaginabile, cioè non ha nessun senso, erano una piccola minoranza ma molto intervistata ovviamente. Però più che altro come si può con questo tipo di lavoro e soprattutto con le vittorie delle squadre, perché poi noi facciamo il libro perché l'Inter ha vinto, altrimenti il libro non l'avremmo fatto,
2: certo.
0: Si può ravvivare la passione nei tifosi blandi o negli ex tifosi che magari da ragazzini erano molto entusiasti, poi con gli anni, e in questo senso anche vedere appunto le grandi firme di Repubblica schierate sull'argomento, cioè Romagnoli che racconta il suo rapporto con la piazza e con la società, di Gianni Riotta abbiamo detto, cioè di Pollina che è di televisione di costume.
2: No, non spoileriamo tutto perché no, sennò nessuno se lo prende più.
0: I progetti che racconta Lautaro, cioè abbiamo veramente schierato
2: allora,
0: il nostro giornale
2: Franco,
0: raccontando l'Inter in questo modo, insomma, e raccontando da tanti punti di vista.
2: Franco, questo libro ricordiamolo perché noi non l'abbiamo detto, non so se lo vuole fare Alessandra che si prenota in libreria, giusto Alessandra?
1: Sì. Per ora Milano e la Lombardia hanno il privilegio, ma
2: e poi arriverà anche da
1: Repubblica
2: noi, perché
1: di averlo.
2: Perché
1: poi,
2: ovviamente
1: io
2: se...
1: uso il condizionale, come si dice, in questi casi l'obbligo del condizionale lo uso io, ecco, okay. Se Franco è d'accordo con me.
0: Volevo dire un'altra cosa, oltre ad Amala, che è il libro di cui stiamo parlando, c'è un altro libro bellissimo, in cui non c'entro niente io, che vi volevo consigliare, che è I tre Gianni. Che ha scritto Peppe Smorto.
2: No, è i quattro Gianni, e ne parleremo. Avrò ospite Giuseppe.
1: Scusatemi, ma io volevo, se me lo permettete,
2: no,
1: volevo ricordare per il coordinamento editoriale Ottavio Ragone, la curatela affidata a Carlo Annovazzi e le ricerche di archivio di Andrea Montanaro, che hanno appunto contribuito con Amala a rendere questo lavoro così prezioso. Ma non finisce, perché Franco Vanni nel 2023, correggimi se sbaglio, sei stato anche autore insieme ad Aldo Serena dei miei colpi di testa, le scelte, i derby e gli scudetti di un centravanti con la valigia.
2: Va bene, magari di questo ne parleremo un'altra volta insieme a Franco. Non la comunicazione è una cosa importante, non mischiamo, se no facciamo casino in chi ci ascolta. Allora, visto che l'avete spoilerato, io Beppe ce l'avrò ospite qui da me la prossima settimana.
3: Qua.
2: Penso di sì, perché lui è a Roma, no?
3: Sì,
2: lo sai,
3: sì.
2: Se non
0: è un libro meraviglioso,
2: sì, io l'ho letto già.
0: In un viaggio in treno, veramente bellissimo.
2: Allora, grazie a Franco Vanni, grazie per tutto il lavoro che c'è dietro, ovviamente a tutti quelli che hanno fatto questo grande libro per gli interisti. Grazie Franco.
0: Grazie a voi, grazie per la bella opportunità. Buona giornata.
2: Grazie ad Alessandra Broglia, che comunque va alla ricerca di questi libri per poi proporli in allenamenti letterari. Grazie Alessandra.
1: Grazie a voi e soprattutto grazie di questa bella compagnia. Mi avete oggi veramente, mi sono sentita coccolata.
2: Meno male, siamo contenti. Noi siamo arrivati in conclusione, quindi io ringrazio Alessia Tarani e magari domenica prossima ricorderemo l'evento.
4: Grazie
2: e ringrazio la presenza, perché lui c'è sempre, però quando c'è in presenza ci piace di più, di Gaetano Imparato.
3: Ciao a tutti ragazzi, buon fine settimana, grande domenica a tutti.
2: Buone
3: ciao.
2: Partite.
5: TM Radio ha presentato Guelfi e Ghibellini.

0: Maracanã.
1: Devo dire che ha dato ordine ad una squadra che attraversava degli alti e dei bassi, però ha dato una continuità e speriamo così che non si lasci andare in queste ultime tre partite, perché comunque ha fatto un ottimo lavoro.
2: Dovrebbe capire la motivazione, però, perché comunque sai, quando entri in corsa così non è mai facile, soprattutto capire perché i giocatori magari non rendono, quindi è difficile entrare nella testa veramente dei giocatori.
3: In questo momento, se il Parì è in finale un'altra volta, lo deve, non dico in gran parte, ma in buona parte a Kvaratskhelia. Cioè ha fatto veramente una fase a eliminazione clamorosa. Vedevo i suoi dati, se non sbaglio è l'unico giocatore che per 7 gare consecutive ha fatto gol o ha fornito assist.
4: In questo momento il trofeo che attira più attenzione è la Champions League, quindi, però poi dopo questo stato anche emotivo, tra un mesetto passerà, ci si concentrerà su quella che è la manifestazione più importante al mondo, che sono i mondiali di calcio, per cui i giocatori che saranno protagonisti, magari oltre ad essere protagonisti con i club, lo saranno anche con la nazionale.
5: L'unico che potrebbe rimanere in Italia è proprio Ken, ma non per il valore del giocatore, perché lui all'estero forse si potrebbe affermare in maniera definitiva più di quanto non la possa fare qua da noi, o lo potrà fare qui da noi, ma dei tre che sono tutti destinati a mio avviso all'estero.
6: Sono giocatori che non credo, o quantomeno immagino, che per quello che vogliano realizzarci le squadre del Milan e della Juve, insomma questi sono giocatori che costano, ma chi li prende in Italia? Ci vuole, se vogliono realizzare qualcosa li devono dare all'estero, perché all'estero che c'hanno dei soldi da spendere.
7: Sì, su Leao sono d'accordo, ormai questa è la sua settima stagione, mi sembra,
8: sì,
7: Milan, sesta o settima, adesso non mi ricordo bene. Va per i 27 anni, abbiamo parlato tante volte, insomma, di che tipo di giocatore sia, e che non si è evoluto, anzi, se forse si è involuto anche.
9: Maracanã!
10: Buon pomeriggio a tutti.
11: Buon pomeriggio e benvenuti alla puntata di venerdì di Maracanã. Un saluto da Marco Piccari
12: e Lucio Marinucci. Buon pomeriggio, buon venerdì a tutti.
11: Ciao Lucio, ben trovato.
12: Ciao Marco.
11: Come sempre. E allora sì, questa anteprima dove andiamo a recuperare un po' di approfondimenti, dove tra l'altro ci sono anche le parole di Spalletti,
12: sì,
11: che ha detto che Vlahovic potrebbe partire titolare. E questo è molto importante per il giocatore, per dare una mano appunto in questa partita. Giocheranno contro una squadra organizzata, quindi bisogna dare il massimo per portare a casa il risultato. Vediamo come si evolve poi la situazione per quanto concerne appunto Vlahovic e poi
12: la telenovela,
11: sì, per quanto riguarda praticamente anche la sua condizione fisica, ma anche la sua condizione contrattuale. Non è tutto da buttare, ma non appelliamoci alla sfortuna, ha detto anche. Quindi poi ha fatto capire, anzi l'ho detto chiaramente, che non è che andranno via in tanti, che questo gruppo insomma
12: ha delle basi.
11: Vediamo. Beh, ne parliamo come sempre oggi in questa puntata che ci porta dritti alla giornata di campionato numero
12: ormai 36. Mancano 36. 270 minuti alla
11: 270
12: fine.
11: Minuti per i verdetti finali, in particolar modo per quello che riguarda la Champions League, per quello che riguarda la zona retrocessione. E allora questa giornata potrebbe essere comunque importante, perché ci sono degli scontri, vedi Milan-Atalanta, vedi la Juventus a Lecce, dove si incrocia Champions e salvezza, insomma tutto ancora da decifrare, perché poi c'è la Roma che ha un'altra possibilità di eventualmente di accorciare la classifica, quindi
12: certo.
11: È tutto ancora da scoprire in questa giornata. La Roma che va a Parma, cliente non facile, perché soprattutto squadra diciamo così che ti costringe,
12: l'abbiamo detto tante volte Marco,
11: imbruttisce
12: Parma
11: qualche volta le partite,
12: sì.
11: Allora,
12: paradossalmente
11: però
12: fa più punti in trasferta,
11: è vero,
12: però...
11: verissimo. Allora Lucio, andiamo subito a salutare tutti coloro che ci seguono attraverso la nostra applicazione, ma anche attraverso il canale 61 delle Digitale Terrestre. Ricordiamo anche a coloro che sono davanti alla TV che oggi alle 18:30 c'è Storie di Calcio, e come sempre vi invitiamo a scaricare l'app Storia di Calcio, curata da Francesco Tringali. Oggi è dedicata al ricordo di Evaristo Beccalossi, quindi tanti commenti per ripercorrere quella che è stata la carriera del numero 10, ma anche nero-azzurro naturalmente, per conoscere anche chi lo ha vissuto come amico e quindi ci racconta un po' di cose di lui. Quindi 18:30, scaricatevi l'app. Detto questo, saluto in cabina di regia Andrea Magliocca, Giorgio Sorani come sempre, e poi vi ricordo anche l'altro programma, alle 19 c'è anche Football Rewind, curato sempre da Francesco Tringali con Alessandro Santarelli, che ripercorrono un po' le principali notizie di questa settimana con i loro commenti. Quindi tutto questo nella nostra app, scaricatevela e seguirete tutto il restante del palinsesto. Alle 17 c'è anche il secondo appuntamento di A Tutta C, che va anche sul canale 61. Detto questo, caro Lucio, io andrei ai titoli, poi partiamo. Milan, 20.000, ma sono ancora di più perché sono arrivati già 25.000 passe contro Furlani, quindi una petizione rossonera contro Furlani, hai capito qui, eh? Vabbè. Lazio Inter, sono un po' le prove generali per la finale di Coppa Italia di mercoledì, chissà chi metteranno in campo i due allenatori. Vlahovic, come ha detto lo stesso Spalletti, potrebbe partire dal primo minuto, almeno sembra così, e quindi Vlahovic per la Champions, diventa fondamentale il suo contributo visto che gli altri attaccanti in questo momento stanno in grossissima difficoltà, ma non da oggi, insomma, da un po' di tempo. La Roma invece ha l'ostacolo Cuesta e quindi dovrà scardinare la difesa del Parma per arrivare a Dame e fare tre punti importanti per la corsa Champions. Milan, ti giochi il pass Champions contro l'Atalanta, diventa una partita fondamentale di queste ultime tre. Qui dobbiamo dirlo, parte il filotto del Como perché affronta il Verona retrocesso. La settimana scorsa il Verona ha fermato la Juve, vediamo se può fermare il Como, che almeno sulla carta potrebbe fare veramente punteggio pieno nelle ultime tre partite.
12: Farà gli scongiuri il buon Cesc Fabregas,
11: capito, però, farà, insomma, gli scongiuri. Il calendario del Como è quello sicuramente più facile.
12: Beh,
11: quindi,
12: certo, sì, più agevole,
11: più
12: sulla
11: agevole,
12: carta.
11: Più facile, quindi dobbiamo dire che c'è questa opportunità di fare 9 punti e poi dovrà, vediamo quello che fanno gli altri. Potrebbero non bastare, comunque. Anche
12: per la Champions League,
11: esatto, potrebbero,
12: sì,
11: anche non bastare vincendole tutte e tre, quindi è obbligato a fare questo, poi vediamo. E allora, dunque, siamo per partire in questa giornata, caro Lucio, dove nel primo titolo iniziale c'è questa petizione di queste 20.000 e passa
12: 20.000 firme, sì, contro Furlani,
11: contro
12: nota
11: Furlani.
12: Piattaforma, insomma, di firme online, poi diciamo non è che stravolgano niente, però fa capire che non c'è gradimento a livello di dirigenza.
11: Esatto, fa capire qual è il clima,
12: Ma non è di certo da oggi, Marco,
11: No, c'era il coro
12: al
11: coro vendila, come vendi lì,
12: devi vendere,
11: vattene, adesso si aggiunge la raccolta firme e questa petizione che di fatto non può portare a nulla. È soltanto una dimostrazione, appunto, di senso,
12: basso gradimento.
11: Bassissimo gradimento. No, però io voglio fare una domanda. Voglio essere cattivo. Ma se Allegri non c'entra la Champions, fanno una raccolta firme pure per mandare via Allegri?
12: Ah, non lo so, può essere.
11: No, così, insomma.
12: Al di là, attribuisci le responsabilità anche all'allenatore.
11: Al di là delle responsabilità della società, e per carità, no? Però poi dopo, insomma, si va in campo e
12: potremmo rivedere l'Allegri out, ecco, lì di solito,
11: a conti fatti, insomma, mi sembra che la rosa del Milan non sia così proprio da buttare via, e soprattutto mi sembra che alcune partite è andata, diciamo così, a perdere punti con squadre inferiori al Milan per organico, per qualità, E quindi in quel caso che si fa? Cioè, se non si va in Champions, e perché c'è questo rischio, perché noi abbiamo messo col Milan con
12: l'Atalanta
11: si gioca il pass, voglio dire, se non dovesse andare, è chiaro che bisogna poi fare anche una valutazione sull'allenatore. Che si fa? Si fa un'altra raccolta firme?
12: Ma non lo escluderei, sai, si fanno per tutto le raccolte firme, quindi alcune più serie, altre decisamente meno serie. Non lo escluderei. Cambia il mondo andare in Champions o no? Per il Milan e per Allegri cambia tutto.
11: Ma cambia per le squadre che devono fare mercato il prossimo anno, cambia tantissimo.
12: Sì, certo.
11: Quindi in questo
12: poi,
11: sono
12: alla luce del percorso che hai fatto fino a un certo punto, avevi la Champions, la davamo quasi per scontata per il Milan. Il vantaggio era ampio sulle altre.
11: Ha scupato un bel vantaggio e adesso si trova lì, vediamo, perché come abbiamo detto anche nel corso di questa settimana, è la squadra in questo momento
12: in
11: che appare un po' più in difficoltà. Poi
12: nelle ultime cinque
11: si smentirà o
12: meno. Cinque, una vittoria, un pareggio, ma soprattutto nelle ultime cinque un gol. Il problema grosso del Milan è che non produce più niente, non crea più niente lì davanti. Quando crea qualcosa non concretizza.
11: Un gol solo nelle ultime cinque partite, come abbiamo sottolineato, è una squadra che tira poco in porta, una squadra che crea poco, quindi ci sono delle problematiche. Ripeto, al di là di tutto il discorso che possiamo fare a livello societario, che vanno sempre fatti, per carità, e però dopo alla fine si va in campo e io dico lì
12: conta il terreno di gioco sicuramente. Peraltro poi, qualcuno dice, è una sorta di scontro salvezza alla luce delle ultime settimane. Il giorno approfondimento di tutto mercato web diceva sì, squadra una in lotta per la Champions, una per blindare il posto europeo, ma alla luce delle ultime settimane, perché pure l'Atalanta non è che arrivi benissimo, sembra quasi una lotta salvezza.
11: È vero, i punti ottenuti male tutte e due, quindi
12: l'Atalanta non vince da
11: vediamo
12: da un mese.
11: Che cosa succede sotto questo aspetto. No, e poi c'è anche da dire che in settimana ci sono state delle parole abbastanza forti di Marco Van Basten, giocatore amatissimo non soltanto dai tifosi del Milan ma da chi ama il calcio. Lui ha detto chiaramente, poi ne parliamo magari proprio oggi, che potrebbe essere un motivo così di un approfondimento nel corso di questo lungo pomeriggio, ha detto che le proprietà straniere stanno rovinando il calcio italiano. Le proprietà straniere in questo momento ci sono i fondi, e quindi è interessante, no, anche affrontare questo tema, se è vero o non è vero, se siete d'accordo o meno con Marco Van Basten, che appunto in effetti poi ci sono i pro e i contro che stiamo vedendo. Ad esempio ci sono delle proprietà, mi viene in mente anche quella dell'Inter e quella dell'Atalanta, dove le proprietà non sono italiane, ma hanno però una gestione che è stata affidata soprattutto, le figure di riconoscimento sono molto italiane. Ad esempio nell'Inter c'è Marotta, dall'altra parte ci sono i Percassi, che sono di fatto rimaste a capo, no, di questo.
12: Sì, non è proprietà, ma gestione,
11: però la gestione
12: presidenza,
11: completamente
12: quasi quella lì.
11: Che può essere anche una strada, cioè io compro questo club, poi individuo le persone che devono fare praticamente tutto il resto.
12: Si discute
11: sui fondi o meno, se oppure c'è il caso della Roma, dove la proprietà è molto lontana e non è poco presente. Tutto quello che è successo adesso sembra che ci sia una gestione nel dare totali poteri a Gasperini.
12: Sì, quella è una cosa diversa, certo. Ne siamo pieni in Italia, ma Marco, ormai il calcio fatto tanto da proprietà straniere, io credo che semplicemente qui in Italia abbiano un modo di investire differente, perché il Manchester City è una proprietà straniera, il Paris Saint-Germain è una società straniera, tantissimi altri club hanno società straniere, proprietà straniere. È chiaro che lì possono permettersi di investire in un certo modo perché hanno un certo tipo di incassi, e in Italia meno.
11: Va bene, vediamo, questo potrebbe essere sempre un tema di approfondimento. Intanto stavo leggendo un po' di cose, come Runaic che ha parlato e ha detto che a un altro anno di contratto, stiamo pianificando il 2026-2027. Il tecnico dell'Udinese, che
12: è meritato, dai,
11: ha fatto molto bene. Ha avuto
12: il suo, però, una squadra che ha un'anima. La differenza fra l'Udinese e il Torino, per esempio, Torino è nella stessa zona di classifica, ma non si percepisce quella frizzantezza che ogni tanto invece ad Udine si vede.
11: Ritornando sul discorso che facevamo prima, ad esempio tutto mercato web, c'è l'editoriale di Lorenzo Di Benedetto, che poi avremo tra poco nel corso del pomeriggio. Pochi soldi o dirigenti sbagliati? Questa è un po' la domanda. I club italiani hanno milioni che servono a migliorare le squadre, ma vengono spesi male. e poi parla appunto di queste panchine. Qualcuno però impari dai casi Luis Enrique e Arteta per quanto riguarda il valzer delle panchine. E quindi c'è questa analisi, questo approfondimento sui dirigenti che sono sotto esame, perché ad esempio il Milan ha speso più di 150 milioni per portare alla corte di Allegri Kunku, Yashari, De Winter, Estupinian, Atecame, Ricci e via dicendo. Quindi vuol dire, non è che non c'erano i soldi, ma evidentemente sono stati spesi male. E questo secondo me è un punto molto importante. Io spesso su questa cosa sottolineo, perché avere poi i soldi non è tutto, devi avere la competenza.
12: È ovvio, non ti basta avere solo
11: 150 milioni spesi. Sono tanti, se tu pensi. Beh, so pochi.
12: Soprattutto per il momento, certo, attuale del calcio
11: Juve
12: italiano.
11: La Juve, mi sembra,
12: eh?
11: Qualche anno fa ne spese 200, adesso vado così a memoria. Allora vuol dire che i soldi tu li hai spesi, ma li hai spesi male. Vuol dire che c'è qualcuno che ha sbagliato e che qualcuno che non è riuscito in maniera competente a centrare praticamente determinati obiettivi.
12: Ma è così.
11: Perché non è che, insomma, 150 milioni per fare una squadra non sono pochi, 200 milioni non sono pochi. Quindi vuol dire che poi, al di là di questo, per rispondere a un nostro amico che parla solo sempre dei soldi, no? Quando fa un discorso di calcio, non sono così da buttare via, però vuol dire anche che dopo devi saperli spendere i soldi, devi avere qualcuno competente che vada ad individuare i giocatori idonei per quel tipo di progetto calcistico.
12: Ma sì, ma è il solito discorso, Marco, non ti basta mai una sola variabile, devi averle tutte se vuoi puntare al massimo. Per esempio il Como ha i soldi, ha investito i soldi nel corso dell'ultima finestra di mercato, ma li ha investiti sapientemente, ha diviso i vari investimenti su tanti giocatori, qualcuno non l'ha pagato poco, ma il massimo è stato sui 25 milioni, ribadisco, non poco per il calcio italiano, ma in passato abbiamo visto altre squadre investire 50-60 milioni per dei singoli giocatori che poi non hanno reso. Quindi serve sapienza, serve conoscenza del calcio, serve progettualità. Alcuni club non ce l'hanno, Marco, perché negli ultimi anni le variazioni dirigenziali e di organigramma sono state all'ordine del giorno, e quando ovviamente tu hai più continuità riesci anche ad impostare poi su un progetto sportivo e di conseguenza il mercato con più visione, ecco, con più stabilità.
11: Allora, 331-8200-213 per i vostri messaggi. Buon venerdì, ci scrive Andrea. Buon venerdì anche a te, Andrea.
12: È venerdì, ci mancava altro, Andrea. Come sono entrato in diretta subito, stavo pensando di dirlo
11: anch'io. Ciao Marco e Lucio, un saluto da Genova, dalla dunata degli Alpini, li salutiamo, vi seguiamo anche da qui, va bene, grazie.
12: Un saluto
11: a tutti voi e a tutti coloro che insomma ci seguono in questo venerdì. Mandateci messaggi che volete in questo venerdì al 331 82 00 213. Ancora qualche altro minuto prima di andare in pausa, allora andiamo a prendere altri approfondimenti da tutto mercato web. Lucio,
12: sì, intanto ti riporto a questo punto qualche parola di Spalletti, perché si è soffermato su tanti punti il tecnico bianconero. Ha detto che al momento è difficile fare un paragone con l'Inter a livello di struttura societaria, ma poi si è soffermato anche su quello che sarà il futuro, quindi sulla programmazione della prossima stagione. Ha detto non si può stravolgere totalmente una squadra, poi noi abbiamo dei diritti e dei doveri, di questo se ne parlerà per bene a fine anno, però stravolgere completamente una squadra non è facile. Andrebbero trovate le gioventù, gli stimoli, il volersi sacrificare, il sapere fare fatica. La vittoria ama la preparazione, il sacrificio e la disciplina. Quindi sostanzialmente ha specificato che non sarà facile stravolgere il volto della Juventus di quest'anno. Ha detto anche che buona parte dei componenti della rosa di questa stagione faranno parte poi anche della rosa del prossimo anno. E quindi questo pone anche un po' già un accento differente, Marco, su quello che sarà il mercato del prossimo anno. Completo appunto le dichiarazioni con altre parole. Ha detto
11: sì,
12: molti,
11: stiamo vedendo
12: sì, molti di questa squadra rimarrà la stessa. Dentro la testa devono essere convinti di far parte del futuro. Ciò non vuol dire rimanerci, perché alcune cose ci mancano, dobbiamo trovarle affinché siano più complete. Quindi completare ma non stravolgere, queste sono le parole di Spalletti. Qualcuno si aspettava una mezza rivoluzione per alcuni reparti, soprattutto invece Spalletti al momento lascia trasparire una, visione differente.
11: Ma sai, fare le rivoluzioni non è facile.
12: Non è facile, Marco,
11: perché poi devi andare a trovare i giocatori, devi sostituirli,
12: devi
11: quindi
12: investire.
11: Non è una cosa
12: no, molti parlano di stravolgere 10-15 variazioni in un anno.
11: Ma queste sono cose da fantacalcio che
12: sì,
11: piacciono ai tifosi, ma non esiste proprio questo ragionamento. Io credo che sia importante poi inserire tre giocatori, ecco, magari ci possono essere delle cessioni che ti aiutano ad arrivare, una cessione barra due che ti aiutano ad arrivare ad un obiettivo,
12: sì.
11: Però pensare di cambiare 9 giocatori
12: no, è una follia, è anche difficile poi improntare un progetto di una squadra importante in un primo anno in cui hai
11: per esempio sto leggendo dell'Inter
12: rosa.
11: Che vorrebbe inserire 2 o 3 giocatori, già tu vai a rigenerare, che ne so, il reparto difensivo ha bisogno di un paio di inserimenti,
12: quello
11: tu
12: sì,
11: li metti
12: Marco.
11: Dentro qualcuno di fatto terminerà, non so, Acerbi mi sembra un giocatore molto in là con l'età,
12: De Vrij uguale,
11: quindi è chiaro che tu qualcuno devi inserire, ma rimane comunque l'ossatura là dietro dei giocatori importanti. Non è facile, insomma, fare le rivoluzioni, come non è che stiamo a giocare a Football Manager, che tu prendi i giocatori no, cedi a tuo
12: e non succede neanche lì, ve lo assicuro.
11: Esatto. Allora, andiamo, Federico che dice, perché mi interessa sempre lui, vediamo se dice
12: sulle
11: un messaggio sui soldi.
12: Questo è un
11: 3 squadre inglesi nelle 3 finali della UEFA, il modello da seguire per la Serie A è questo. In Italia applicato dal Como, proprietà miliardaria, dirigenti competenti, allenatori top, giochista Federico. Ma ti ripeto, per me non è un discorso soltanto di soldi, perché se tu pensi al mercato fatto dal Milan, al mercato fatto della Juve, dove hanno speso comunque soldi, vuol dire che i soldi ci sono, li devi poi saper spendere. Certo, non puoi competere con il calcio inglese, come tu dici. E per me il Como non è un modello, io lo continuo a dire.
12: Però un modello di competenza sì,
11: di competenza sì, ma non può essere un modello, perché tu hai speso 200 milioni in un anno,
12: però le spesi bene, secondo
11: le
12: me
11: le spesi bene, più che altro il modello deve essere sulla
12: bene.
11: Competenza non su
12: sui soldi. Il Como secondo me al momento ha dimostrato di avere potenziale economico e competenza, al momento sì, è un bel
11: poi
12: progetto.
11: Adesso vediamo se va in Coppa, quello che deve fare con i paletti e tutto quanto, insomma
12: su quello sì, su quello della sostenibilità economica non è, sì, non è però al momento ho visto quasi esclusivamente
11: poi sulla
12: cose
11: competenza
12: positive.
11: Sulla competenza siamo tutti d'accordo, ma quella ci deve stare sempre, che tu c'hai 5, che tu c'hai 10, che tu c'hai 15, la competenza ci deve stare sempre, e questo è un altro discorso.
12: Tutto ciò, tre inglesi nelle finali europee. Quest'anno ci sarà un inglese in finale di Champions che è l'Arsenal, un inglese in finale di Europa League che è l'Aston Villa, un inglese in Conference League che è il Crystal Palace.
11: Questo momento,
12: ma il riferimento inglese, Marco, lo sappiamo.
11: In questo momento sono anni praticamente
12: sì,
11: che dominano
12: il campionato più forte.
11: Allora, dunque, ancora qualche minuto prima di fermarci, 331-8200-213, ecco, qui invece si è fermata la batteria, ma andiamo subito a prendere tra poco, proprio mentre andiamo in pausa.
12: Il bello della diretta,
11: sì,
12: il bello
11: sì,
12: della diretta.
11: Ma era stata segnalata.
12: E non hai prestato attenzione.
11: Sì. Allora, dicevo, Lucio...
12: sì, qui qualcuno scriveva 2023, anche tutte le italiane arrivarono in finale, Inter, Roma e Fiorentina, sì. Però poi loro danno continuità, noi qualche buona finale l'abbiamo fatta negli ultimi anni, ma c'è grande differenza. Quell'anno ce l'avevamo fatta effettivamente, poi non abbiamo vinto, però questo è un altro discorso.
11: No, ma io credo, ripeto, che bisogna cercare di programmare un po' meglio, di essere attenti a come diciamo poi vanno investiti i denari a disposizione, e quindi questo è il discorso della competenza. Avere delle strutture praticamente societarie che poi cioè, che ognuno ha un determinato ruolo e che non vada poi a interferire in un altro, insomma spesso si nota confusione sotto questo aspetto. Quindi,
12: beh, in alcuni club
11: vediamo,
12: si è visto.
11: Vediamo.
12: Sì.
11: Allora, ci dobbiamo fermare, siamo arrivati al break, ci fermiamo, ci prendiamo un mini break e poi torniamo per la seconda parte di questa prima anteprima.

0: Allora, dunque siamo tornati nuovamente con voi in questa anteprima 331-8200213. Tra poco vi facciamo sentire anche vedere, anzi un contributo, ci sono i funerali di Beccalossi ed è stato intercettato dai nostri corrispondenti, da Ivan Cardia, è stato intercettato da Enrico Ruggeri e tra poco ve lo facciamo vedere, grande amico di Evaristo Beccalossi. Sì. Allora, 331-8200213, Spalletti ha detto che non stravolgerà la rosa, ma poi dice che ha sbagliato a non far giocare Openda perché pensava inferiore agli altri. Questo significa che gli altri sono al suo livello. Questo l'ha detto lui, ragazzi. Quindi,
1: sono state delle parole curiose, Marco, effettivamente.
0: Poi tra poco lo sentiremo.
1: Sì, ha chiesto scusa quasi a non averlo fatto giocare, ha detto si è impegnato tanto negli allenamenti, sempre al massimo della professionalità. È un po' forse.
0: Quindi ha sbagliato lui.
1: Sì, si assume l'ha detto proprio, si assume delle responsabilità, dice che ha sbagliato.
0: Ma meno male.
1: Certo, fa capire Openda, diciamo, che in quelle fasi in cui ha giocato non è che abbia dato grandi risposte.
0: Vero. Lui non ha dato risposte, evidentemente.
1: Fa
0: anche
1: capire
0: lui...
1: che, però, anche gli altri, forse è un modo per pungolare anche gli altri, non lo so. Leggo tra le righe, far capire sì, Openda ha fatto male, ma anche voi non è che abbiate fatto così nettamente meglio di lui, però non lo so, questa è una mia interpretazione.
0: Bene, allora 331-8200213 per i vostri messaggi. Andiamo con un altro contributo, Lucio, altro approfondimento, come sempre, tratto da tutto mercato web, vai. Poi sono uno dopo che voglio sottolineare io, vai.
1: Io parto con l'Inter in questo blocco, perché si continua a parlare del portiere Josep Martinez, che ormai sta diventando sostanzialmente un po' l'erede di Sommer. Lo spagnolo infatti ha convinto lo staff tecnico con le prestazioni sempre di alto livello. Promuovere l'ex Genoa permetterebbe chiaramente al club nerazzurro di risparmiare il budget inizialmente destinato ad un altro numero uno. Sappiamo, Marco, che i portieri accostati all'Inter negli ultimi mesi sono stati tanti, uno su tutti Vicario, però avere già il portiere titolare in casa ti permetterebbe di investire il tesoretto su altri ruoli. Dopo un'annata complicata, viene scritto, anche per via delle vicende extracalcistiche, ricordiamo il tragico incidente dello scorso ottobre, però il portiere si sta riprendendo e, tanto quanto riferito appunto, lo spagnolo dovrebbe essere titolare nel doppio confronto con la Lazio, quindi sia nella partita di campionato e sia nella finalissima di Coppa Italia, quindi sono due candidature importanti, Marco. Sommer ha dato tanto nel corso di queste stagioni, però Martinez ha sempre risposto presente e vederlo titolare nelle due sfide con la Lazio fa capire che ormai si sta puntando sul portiere spagnolo con, mi sento dire, col merito.
0: Bene, bene, anche questo che riguarda appunto il portiere dell'Inter in prospettiva. Martinez, insomma, si candida per le due partite, sia per queste prove generali di finali che vengono fatte appunto nella partita di campionato.
1: Anche per l'anno prossimo.
0: Intanto prendo anche un altro approfondimento da tutto mercato web, perché poi diamo un'occhiata anche a quello che sarà il calcio mercato che arriverà, perché poi già ci siamo, già ci sono i primi movimenti, le prime diciamo così idee e intenzioni praticamente dei club. Ad esempio in casa Napoli, scrive Marco Conterio su tutto mercato web, è iniziato il dopo Anghissa e quindi una lista di giocatori per sostituire eventualmente questo giocatore molto importante. Quali nomi? Andiamo a leggerli un attimo insieme. Il primo è Perrone, argentino del Como, che piace anche all'Inter e che Fabregas vorrebbe trattenere sulle rive del lago, però l'Europa si avvicina per il Como e con questa anche la scure dei conti, con i conti della UEFA diciamo non si scherza, no? Altri obiettivi sono Rios da parte del Benfica, che ti ricordi era un giocatore che era stato cercato anche dalla Roma di Gasperini era uno dei giocatori che voleva. Poi c'è Gabriel Sara del Galatasaray, altro diciamo così obiettivo del Napoli, quindi il Napoli è alla caccia di un sostituto, di un profilo che potrebbe sostituire appunto Anghissa. Mi piace molto Perrone, sarebbe molto interessante vederlo poi in un club come il Napoli, con più pressione, con obiettivi maggiori.
1: Vero, anche se hanno caratteristiche molto diverse, sì. un altro tipo di giocatore.
0: C'è l'idea di cambiare qualcosa.
1: Sì, può essere.
0: Sotto questo aspetto. 331-8200213 per i vostri messaggi come sempre. Allora, per una giornata appunto che vede delle partite interessanti, vogliamo fare anche il gioco pronostico con i nostri amici, scegliendo due partite. Una penso che sia abbastanza
1: scontata,
0: ossia Milan-Atalanta, per forza Milan-Atalanta non possiamo non scegliere, da Lucio, perché la partita che insomma può consentire veramente al Milan di, non dico avere la certezza, ma di avvicinarsi tantissimo alla Champions.
1: Una vittoria, un dentro fuori, esatto, se una perdi vittoria sarebbe fondamentale. Se vinci puoi mettere un bel
0: non
1: distante.
0: Perdere punti in questa partita sarebbe fondamentale, vincere addirittura sarebbe quasi determinante per staccare il biglietto della Champions, quindi c'è un peso notevole soprattutto sulle spalle dei giocatori del Milan. Quindi vi chiediamo il risultato esatto di Milan-Atalanta. Io poi rimarrei sempre in zona Champions perché c'è questo Lecce-Juventus, scegliamo Lecce-Juventus, la Roma è impegnata a Parma, il Como forse ha sulla carta l'impegno più facile a Verona, anche se attenzione perché Verona
1: ha fatto uno sgambetto alla Juventus.
0: Ha fatto lo sgambetto alla Juve, quindi...
1: Però certo, sulla carta...
0: Lo so, però sulla carta è... Quindi Lecce-Juventus con il ritorno in campo dal, almeno dal primo minuto come titolare di Vlahovic dopo 160 giorni. Quindi
1: ho detto lo stesso Spalletti.
0: Esatto, risultato esatto di Lecce-Juventus, che poi è importante per il Lecce anche ai fini della salvezza, quindi conquistare punti in questo match.
1: Nettamente.
0: Anche perché la Cremonese
1: gioca col Pisa in casa. La Cremonese non sta vivendo un buon momento, ha delle assenze, però dovesse vincere rischi di trovarti a più uno e sei di nuovo lì.
0: Risultato esatto quindi di Lecce Juventus e di Milan Atalanta. Votate. Bene Lucio, andiamo ancora ad un altro approfondimento di questa parte di trasmissione. Dove adesso ci porti in questo momento?
1: Prima parlavi di Anguissa, quindi del Napoli, sì. E ti porto anche su un altro giocatore degli azzurri, perché è vero che ormai il campionato del Napoli è praticamente finito, ci si sta già proiettando per il futuro, però il Napoli ritrova il suo capitano, perché nell'allenamento congiunto disputato ieri contro la Scafatese, squadra che ha vinto il girone G di Serie D ed è promossa in Serie C, finito 2-2, ma insomma è stata chiaramente un'amichevole, la notizia migliore è quella delle condizioni di Giovanni Di Lorenzo, che è stato schierato dal primo minuto ed è sempre più vicino al ritorno in campo da titolare, si avvicina quindi la fine di un lungo calvario per Di Lorenzo. In mezzo ci sono stati una serie di problemi, la lesione al ginocchio, poi l'intervento per risolvere il problema al piede, settimane complicate vissute lontano dal terreno di gioco, ormai praticamente 100 giorni d'assenza, Marco. E comunque in un modo o nell'altro qualcosina ha pesato anche a livello psicologico. Il suo recupero rappresenta una notizia fondamentale per il finale della stagione, ma anche poi per averlo al meglio nella preparazione in vista del prossimo anno, e quindi il Napoli si appresta a ritrovare Di Lorenzo, chiaramente con un recupero graduale, però il capitano è a tutti gli effetti tornato.
0: Bene, insomma, ritorna anche Di Lorenzo, come hai detto tu, più in ottica prospettiva che in questo campionato.
1: Beh, sì, ormai conta che... poco, esatto. Però è sempre un bel segnale averlo in campo che non averlo.
0: Assolutamente. E allora 331-8200213 sempre, lo ricordo. Allora, per la condizione psicofisica del Milan, per non parlare dell'incapacità di andare a rete, un pareggio contro l'Atalanta sarebbe a mio parere salutato da Allegri come un trionfo. Saluti e buona giornata, Stefano ci scrive. Sì ragazzi, potrebbe essere anche questo, poi non mi sembra che l'Atalanta stia in grandissima condizione, ecco, per dirla tutta, quindi è vero che il Milan non segna, è vero che il Milan viene da un periodo non semplice, però come diceva anche Lucio prima, mi sembra che pure l'Atalanta non sta dando segnali.
1: Beh, è un po' in calo da qualche così, settimana, diciamo, non vince da un mese.
0: Non vince da un mese e si è un po'...
1: Si è un po' arenata la squadra, ha vinto due partite, una con Lecce e una col Verona negli ultimi mesi, poi in realtà se guardi il percorso degli ultimi due mesi abbondanti, tutto marzo, tutto aprile e l'inizio di maggio ha vinto quelle due partite lì, poi per il resto solo sconfitto pareggi, in mezzo l'eliminazione col Bayern, l'eliminazione con la Lazio in Coppa Italia, non è un momento facile,
0: no,
1: per niente.
0: Assolutamente. Non è assolutamente un momento facile per l'Atalanta, come non lo è per il Milan, quindi due squadre al momento dobbiamo dire che si affrontano, che non stanno benissimo.
1: Non escluderei un pareggio avulso, classica partita all'italiana, per non incrinare ulteriormente pareggino.
0: Senti, c'è un altro tema che oggi ha approfondito tutto il mercato web, che oggi magari possiamo anche prenderlo, sai che a me stanno molto a cuore gli allenatori, però c'è questa statistica che viene messa in evidenza: nessun allenatore in Serie A è in carica da più di 2 anni.
1: Ah, l'avevo letto.
0: Il 75% dura meno di uno. Capito? Qui c'è una statistica che viene riportata dove appunto i dati delle leghe con il ricambio maggiore, dove si legge che i tecnici della nostra A cambiano per il 75% prima di 12 mesi. Ovviamente il Barça delle panchine della scorsa stagione, Allegri al Milan, Chirico all'Inter, Spalletti alla Juventus, Juric all'Atalanta, Gasperini alla Roma, Pioli alla Fiorentina e così via, influisce su questo calcolo. Insomma, al netto delle tante chiacchiere sul progetto, non c'è nessuno che aspetta, a meno che non venga imprigionato da un contratto come la Juventus con il quadriennale di Allegri da 8 milioni annui quando lo fece, no? Oppure arrivino risultati incredibili come quelli di Gasperini o di Simone Inzaghi con le due finali di Champions. Per l'anno prossimo sono confermati Chivu, Gasperini, Spalletti, tutti gli altri sono a rischio per un motivo o per l'altro. Hai capito? Qui aspetta, c'è anche un dato che riguarda la B. La Serie B cambia moltissimo, il 90% dei tecnici non durano più di un anno, perché c'è un tecnico che dura da 2 anni, cioè Calabro della Carrarese, che aveva preso il posto di Alessandro Dalcanto dalla 22esima del 23-24. Nelle prime 2 serie professionistiche del nostro campionato è l'unico. Hai capito qui che roba?
1: È un dato interessante.
0: Come te lo spieghi questa cosa? Come lo spieghiamo questa?
1: In Italia c'è sempre un po'.
0: C'è un po' di fretta, dai.
1: Sì, non solo per quanto riguarda la Serie A, poi anche per quanto riguarda le altre categorie. Appunto, la Serie B erano dati abbastanza estremi da questo punto di vista. Fa impressione quest'anno però, Marco. Era già capitato, mi ricordo, nel 2021 che in Serie A variassero quasi tutte le panchine delle big. È risuccesso quest'estate, però pochissimi confermati, perché appunto Chivu è arrivato quest'anno e verrà confermato. Per il Milan Allegri forse verrà confermato, non lo so. Spalletti è arrivato in corso d'opera, Gasperini è arrivato quest'anno, Palladino è arrivato in corso d'opera, Sarri è ritornato quest'anno, Fiorentina, Vanoli è arrivato in corso d'opera. Sono variate tante panchine, Marco, e l'impressione che possano rivariare, quindi è evidente come ci sia una difficoltà a livello progettuale.
0: Bene, forse magari delle volte non c'è pazienza nell'attendere praticamente l'allenatore, quindi questo è un po' una nostra caratteristica.
1: Ti leggevo prima il messaggio di Federico. Scriveva nei pronostici Lecce Juventus 1-2, Milan Atalanta 1-2 ed esonero di Allegri. Lo accompagnava con...
0: Vabbè, tu lo sai, Federico ce l'ha con Allegri per altri motivi.
1: Sempre insomma. Molto netto, Federico.
0: Sì. Allora, dunque, facciamo una cosa. Vi faccio vedere adesso questo contributo che ci ha mandato Ivan Cardia al funerale di Beccalossi. È stato intercettato Enrico Ruggeri.
2: Io sono figlio unico, lui era uno dei miei fratelli.
3: Da tifoso cosa aveva di speciale quando giocava?
2: Che faceva innamorare della gente, perché era ancora un calcio nel quale la grande giocata era parte del... si pagava il biglietto per vedere lui. Sono gli ultimi di quella generazione per la quale il passaggio che tu non riuscivi a vedere, lui sì, l'assist, la giocata di Fino era quasi più importante della vittoria, al di là del fatto che ha anche vinto uno scudetto bellissimo, l'ultimo senza stranieri.
3: Può dire che è stato il più amato nel mondo Inter di quella generazione?
2: Beh, di quella generazione sicuramente, perché era il più quello che si portava la leggenda dietro, no? Quello che sono quei giocatori che piacciono al pubblico. Sono quei giocatori che piacciono ai tifosi, anche ai compagni naturalmente, perché ha fatto 37 gol, ma ne ha fatti fare molti di più.
3: E questa cosa che...
0: Enrico Ruggeri ricordava questo grandissimo numero 10 di un calcio lontano e romantico, come l'ho definito io ieri, dove il numero 10 rappresentava veramente il talento, la qualità, la fantasia, il giocatore che doveva illuminare, che come ha detto anche Enrico riusciva a fare un passaggio dove tu non lo vedevi, a far passare il pallone dove un comune mortale non lo vedeva, e Beccalossi appartiene a uno di questi. Poi lasciatemi dire, insomma, visto la mia età del 72, questi qua erano tutti un po' le mie figurine, e quindi c'è sempre lì che ho avuto anche il piacere,
1: coltivano.
0: Esatto, ho avuto anche il piacere poi di poterli intervistare nel corso di questo cammino professionale, tantissimi di loro, tra cui anche Beccalossi. Però insomma, quando penso a questi giocatori penso sempre a quello che è stato un po' l'adolescenza, le figurine, questi calciatori, queste maglie, questi gol, eccetera. Quindi lui appartiene proprio a quel tipo di calcio, ha detto bene Enrico, insomma, dove questi qui che avevano queste caratteristiche erano quelli che tu, diciamo così, verso di loro riservavi tutte le speranze della tua squadra. Quando
1: Ma
0: c'era
1: sì,
0: quel giocatore
1: sì.
0: lì
1: e non solo della quindi, tua squadra
0: sì
1: poi.
0: Sì, è chiaro, però questi numeri 10 che rappresentavano proprio quello, adesso vedrai che inventa qualcosa lui, la sistema lui la partita, no? La mette lui. Poi sono arrivati, è vero, la sottolineatura, lo scudetto vinto quando tutti erano italiani, perché poi dopo da lì in poi aprirono le frontiere, arrivarono anche gli stranieri, e bisogna dire che in quel periodo sono stato testimone di stranieri di altissima qualità, cioè proprio quelli che facevano
1: sì,
0: realmente la
1: quello
0: differenza.
1: Quello fa la differenza, quando facevano lo straniero è forte, chi se ne importa.
0: Abbiamo visto arrivare dei 10 fortissimi nel nostro campionato, su questo non ci sono dubbi. Allora, oltre ai nostri che avevamo, 331 8200 213, per i vostri messaggi ci sono degli audio, li andiamo subito a recuperare.
4: Buongiorno, sono Rosario da Frattamaggiore. Allora, riguardo proprio a questa situazione che in Italia c'è poca pazienza sugli allenatori, io l'altro giorno all'indomani della qualificazione dell'Arsenal per la finale di Champions facevo questa considerazione, cioè Arteta i primi anni all'Arsenal ha fatto disastri, diciamo, ha raccolto pochi risultati, e ora ormai mi sembra che Arteta sia al quinto, al sesto anno, ma anche Klopp ai primi anni a Liverpool diciamo i primi anni di Klopp a Liverpool furono disastrosi, e poi dal terzo quarto anno ha iniziato a raccogliere i propri frutti. Un abbraccio e buon lavoro.
1: Nulla da aggiungere, è esattamente così. Liverpool attese tanti anni prima di vincere i trofei, perse, ricordo, anche una finale di Europa League. È quello, è la pazienza. E Arteta, guarda Marco, che negli ultimi anni veniva preso in giro da tutti, anche qui in Italia, peraltro da molti senza neanche guardare le partite, senza guardare quello che si stava effettivamente costruendo sul campo, che è stato qualcosa di molto efficace. Non ha fatto disastri l'Arsenal negli ultimi anni, ha sempre lottato per il massimo, non l'ha raggiunto, però la pazienza e la forza delle idee lo sta portando adesso a mettere in ghiaccio la Premier League dopo 20 anni, a giocare una finale di Champions League dopo 20 anni. Questo fa capire che poi, se si ha coraggio nella di perseguire la scelta non solo di un tecnico ma di un percorso, di un progetto in generale, poi spesso si ha ragione, mentre qui si sconfessa tutto nel giro di pochi mesi. Siamo un po' il paese della ghigliottina noi,
0: no,
1: subito
0: ma più che
1: si
0: altro
1: taglia
0: siamo,
1: la testa
0: siamo quelli
1: e si riparte.
0: Che non riusciamo a costruire perché vogliamo tutto subito, c'è grande fretta,
1: sì,
0: e quindi questo
1: peraltro non contestualizzandoci
0: porta,
1: al periodo storico, non abbiamo le strutture, non abbiamo il potere
0: d'accordissimo.
1: Sì, per fare qualcosa
0: andiamo a prendere un altro contributo, vai.
1: Sì, altre notizie, altri approfondimenti, ti porto anche sulla Roma, perché il tema del direttore sportivo, Marco, è sempre molto molto caldo nella capitale. Qui viene scritto nel pezzo di approfondimento di Tutto per Catuweb che si deciderà molto a breve sul direttore sportivo. Frederic Massara ormai è sostanzialmente fuori dai giochi della prossima stagione, ci sarà un profilo nuovo che possa lavorare in sinergia con Gasperini, e nelle ultime settimane si è parlato anche di Fabio Paratici, ma il dirigente della Fiorentina sembra immerso nel nuovo ruolo per accettare una proposta differente, quindi una pista che non si sta scaldando tanto. Più semplice da raggiungere appare Cristiano Giuntoli, anche se le sue quotazioni appaiono un po' in ribasso, e soprattutto potrebbe scegliere un'opportunità dall'estero, quindi anche Giuntoli rimane nell'universo, ma ci sono altre piste
0: anche
1: per
0: Manna.
1: Lui, mentre il nome dovrebbe uscire tra quelli di Tony D'Amico e Giovanni Manna, che hanno insomma varie situazioni. Il primo è sotto contratto per un altro anno con l'Atalanta, anche se ci sono delle valutazioni in corso d'opera dopo un'annata non straordinaria, peraltro ha già lavorato anche con Gasperini, quindi potrebbe essere un'idea, e questo potrebbe essere un profilo. E poi quello di Manna, DS del Napoli, che sarebbe al momento un po', sembrerebbe il favorito. E occhio, l'articolo si conclude, occhio agli outsider, ai nomi che non sono usciti, perché non è necessario che un tecnico, un dirigente sia parte di questo novero, potrebbe anche, chissà, arrivare dall'estero.
0: Bene, bene, allora 331 82 00 213, se abbiamo un altro audio lo mandiamo, forse riusciamo a mandare anche un contributo, un altro contributo che ci arriva dal funerale di Beccalossi, perché è arrivato anche un altro big. Abbiamo un audio, vai.
5: Buongiorno a tutti, sono Giuseppe da Reggio, ho un messaggio per conto di un mio amico, vuole sapere, ma in Napoli, con tutti i giocatori che rientrano dai prestiti, con tutti i prestiti che invece deve pagare per i sapere, ma in Napoli, con tutti i giocatori che rientrano dai prestiti, con tutti i prestiti che invece deve pagare.

0: Ci sono tanti parametri per l'indice di liquidità, per la sostenibilità.
1: Quando... Ma non solo Napoli, insomma, credo che sia un po' da parte di tutti. Quindi...
0: È chiaro che l'obiettivo è rivendere tanti dei giocatori che sono stati acquistati, che non hanno fatto bene. Poi ci sono i vari introiti tra gli sponsor, tra lo stadio. Quindi non vabbè, si parla solo del mercato, ma ci sono tanti altri paletti. E in quelli al momento il Napoli rientra e conta con il mercato di ristabilizzarsi.
1: Bene, allora andiamo a prendere anche il gioco pronostico, lo abbiamo detto, lo ripeto, Lecce-Juventus e Milan-Atalanta, risultato esatto di queste due partite, poi lo ripetiamo anche dopo, però c'è questo contributo che ci arriva, c'è un'altra giocatore importantissimo dell'Inter, un'altra bandiera che è Bergomi, sentiamolo.
2: Possiamo chiederti un ricordo di Evaristo Beccalossi.
3: Oh, guarda, io ho tanti bei ricordi del Becca, perché mi ha accettato nello spogliatoio, perché aveva sempre un sorriso e poi, vabbè, sotto l'aspetto tecnico non tocca a me dirlo, insomma, per me sarebbe stato perfetto anche nel calcio di oggi. Aveva una simpatia, un'ironia per come trattava il calcio e la vita. E poi quando ho fatto la mia partita da Dio mi ha detto: zio, grazie che mi hai riportato a San Siro. E quindi invece c'era una bella foto mia e sua in quella partita lì. E negli ultimi tempi lo vedevo sempre al distributore di benzina, insieme, che si fumava la sua sigaretta, leggeva la Gazzetta e mi parlava del suo impegno con le giovanili della nazionale, ed era entusiasta di quello. E ce l'ha portato via troppo presto, come Nazareno Canotti.
4: Senti, quella è stata la tua prima Inter, quella di Evaristo Beccalossi.
3: Sì, sì, assolutamente. Abbiamo giocato 4 anni insieme e quindi io ho iniziato a giocare con loro dove c'era uno straniero solo e poi sono molto legato a quella squadra. Insomma, da collante io c'ho sempre Beppe Baresi che mi dà tutte le notizie, mi dava anche le notizie del Becca, ecco, quindi sono tanto legato con la squadra.
4: Senti, l'unico crucio, perché tu hai fatto parte, insomma, di quella grande Inter, sei andato in nazionale con Barzot e sei stato campione del mondo, quello è stato il suo più grande crucio, di non aver fatto parte di quell'Italia?
3: Lo so, dispiace, però penso che la vita sia fatta di scelte, no? E quindi, cioè, io non me la sento dire qualcosa al mio maestro Enzo Bearzot, no? Che poi quella nazionale ha vinto. Il Becca certo che meritava, però sai, fai delle scelte, però penso che l'abbia presa anche nella maniera giusta il Becca, da quel punto di vista. Mi spiace.
1: Abbiamo sentito anche il pensiero di Bergomi e tra l'altro su questo della nazionale, proprio nel nostro speciale alle 18.30 di Storie di Calcio curato da Francesco Tringali, ci sarà proprio un racconto di Bruno Longhi sulla nazionale, su come la mancata convocazione in una amichevole con il Lussemburgo è quello che provocò praticamente al calciatore. Siamo arrivati alla fine di questa anteprima. Lucio, grazie come sempre.
0: Grazie a te, Marco.
1: Buon fine settimana.
0: Buon fine settimana, grazie.
1: Buon lavoro ancora. E adesso noi ci fermiamo. Arriva Stefano Impallomeni. Partiamo con tutti gli amici con i temi da affrontare. Abbiamo appena iniziato. A tra poco.

0: Allora, dunque, ci siamo. Un saluto da Marco Piccari.
1: E Stefano Impalomani, ciao Marco, buon pomeriggio.
0: Allora, buon pomeriggio a tutti, ben trovati. A

0: Tutti quanti diamo anche il buon pomeriggio agli amici che sono sul canale Gold TV 11 del Digitale Terrestre nel Lazio, sempre del circuito Network, quindi li salutiamo rigorosamente in diretta con noi fino alle ore 17. Stefano, ci siamo per questa giornata numero 36 del campionato, quindi una giornata che ci potrebbe dare ancora ulteriori dettagli su quello che riguarda la corsa alla zona Champions, la salvezza, si incrociano anche alcune sfide, sì. Vedi Juventus-Lecce, ha parlato Spalletti, tra poco poi sentiremo anche qualche passaggio del tecnico, però andiamo a dare il buon pomeriggio a coloro che ci accompagnano in questo tratto di trasmissione, ossia buon pomeriggio a Niccolò Ceccarini, ciao Nick, ben trovato.
1: Ciao Niccolò.
2: Ciao ragazzi, ben trovato, con le mani sul petto io ve lo prometto, Fiorentina presto vincerà lo scudetto.
0: Ah, vabbè, se lo dici tu, guarda, noi ti seguiamo. Allora,
2: mi sveglio tutto sudato ed era un sogno.
0: Ed era un gioco, certo. Allora, Daniele Garbo, ciao Dani,
1: ciao Daniele.
0: Ben trovato.
3: Ciao ragazzi, ben trovati, buon pomeriggio.
0: Sì, adesso la prossima volta vi chiedo ognuno una strofetta, così ognuno
1: è carina,
0: una
1: sua...
2: lo so, a me è venuta spontanea.
0: Vabbè, però è carina questa cosa, chiediamo ognuno tutti una strofetta. C'è anche Massimo Bonanni.
1: Ciao Massimo.
0: Ciao Massimo.
4: Ciao ragazzi, ciao Stefano.
1: Ormai
0: è di rito questo gioco.
1: È andata
0: Stefano.
1: Male però la scorsa settimana.
0: Vabbè, sì, vediamo se
4: va. È andata male. Avevo detto 3-0 proprio senza problemi, infatti abbiamo 4-0.
1: È vero.
0: Marco.
2: Me ne è venuta in mente un'altra per Stefano Buonaria. Cerco un DS tutto l'anno e all'improvviso eccolo là.
0: Oggi sei canterino, mi piace. Allora, visto che hai lanciato subito questo tema, andiamoci,
1: notizia.
0: No? Quindi che dici? Perché leggo.
2: Guarda,
0: anzi, aspetta,
2: allora,
0: prima.
2: Ora,
0: vai.
2: A parte gli aspetti canterini, che naturalmente Firenze, tra l'altro, sembrava ci fosse il sole da quando ho cominciato, si è già rannuvolato. Ma a parte tutto,
0: sembrava
2: che questa fosse la settimana decisiva per la nomina del DS della Roma. E io credo che invece la situazione sia temporeggiante. Erano partiti bene, secondo me, i Friedkin, perché avevano fatto capire a Gasperini che in questa settimana gli avrebbero presentato i due o tre profili, la rosa dei due o tre profili da condividere. Io so che ora, mentre vi sto parlando, questa rosa ancora non gli è stata presentata. Quindi non so, francamente, se c'è un problema di rosa, tra virgolette, nel senso
0: pure
2: che i nomi non è
0: tutto un problema.
2: No, nel senso, i nomi non sono un problema, magari è un problema magari che questi nomi possano essere appetibili più o meno.
0: Ma facciamo dei nomi, Nick.
2: Guarda, io li faccio stasera, li faccio tranquillamente stasera, anche nell'editoriale tutto mercatore, che poi non c'è niente di nuovo, ma è una riflessione sui nomi. Giuntoli, libero, alto livello, verrebbe secondo me di corsa a prendere in mano una situazione come quella della Roma, ma ancora non c'è stato un contatto ufficiale. Manna è un'altra ipotesi, ma si dovrebbe liberare dal Napoli. Non è così semplice, perché poi De Laurentiis, prima di lasciar partire eventualmente Manna, vuole avere un altro DS che chiaramente sia in piena sintonia con lui, e non è facile, perché comunque andare d'accordo col presidente. Poi c'è un altro nome, che è quello di Tony D'Amico, anche lui sotto contratto con l'Atalanta, che forse per caratteristiche e per situazioni potrebbe essere quello magari più malleabile con Gasperini. Malleabile non vuol dire che si fa manovrare da Gasperini, però magari diciamo con il quale c'è più affinità caratteriale. Però anche lì
0: fate rabbia un'altra volta questo, perché cioè, no, l'importante è non far rabbia a Gasperini, perché insomma voglio dire, adesso bisogna fare una scelta.
2: D'altra parte, se tu scegli, d'altra parte, in questo momento, se la società dà forza a Gasperini, cioè se no diceva guarda Gasperini, va bene tutto, non ti sta bene quello e là, però si decide noi, se ti va bene così, se no vai via. Loro hanno fatto un altro ragionamento, hanno detto no, Gasperini comanda,
0: allora.
2: E quindi se dicono che Gasperini comanda, bisogna che in qualche maniera ci sia uno che lo affianchi. E ti dico l'ultimo nome, che secondo me sarebbe un gran bel nome, sottovalutatissimo, quello di Togliano, che ha in mano un contratto di 3 anni da rinnovare col Verona, ma che sta aspettando per capire se c'è questa soluzione. È uscita anche la voce di Daniele Pradelli, un clamoroso ritorno di Daniele Pradelli, però sinceramente mi sembra altamente improbabile.
0: Allora facciamo una cosa, visto che hai lanciato questo tema, che era uno di quelli che comunque avremmo affrontato, anche tutto Mercato Web con il pezzo di approfondimento fa questa gamma di nomi, allora vi chiedo chi potrebbe essere quello più idoneo per con Gasperini, perché poi deve andare d'accordo con lui, si deve stabilire un piano di lavoro insieme, insomma adesso io ho detto prima non lo facciamo arrabbiare un'altra volta, perché voglio dire adesso si va in una direzione di dare a Gasperini un certo tipo potere, chiamiamolo così, Stefano, quale potrebbe essere la figura più idonea?
5: Ma non saprei, ma siccome ti devo dare una risposta e siamo qui per questo, con l'ultimo con cui ho lavorato, Tony D'Amico.
0: Che si deve liberare però dall'Atalanta, questo è chiaro.
5: A tutti quanti, tranne giunto, di tutti si devono liberare.
0: Sì, pure questo è vero.
5: Per avere Manna devi pagare, non lo so, a De Laurentiis, ho letto, non lo so, poi se conferma Niccolò, ma soldi oppure addirittura un giocatore, che ne so, insomma, mi sembra eccessivo.
2: Di solito...
5: Cioè, non è che il direttore sportivo, pur bravo che sia, scende in campo e ti fa vincere le partite.
2: Sì, però di solito, voglio dire, si possono, hai detto bene, no? Se non ci sono clausole rescissorie nei contratti o dei dirigenti oppure dei calciatori, magari, o degli allenatori, magari per liberare eventualmente un profilo professionale, uno può dire: vabbè, dai, prendo questo giocatore, ti do questo giocatore, magari te lo do a un prezzo leggermente più basso, c'è, cioè, una sorta di pseudo-indennizzo. Quindi, ma guarda, la soluzione, secondo me, si trova sia nel caso di Manna, che nel caso di Sogliano, che nel caso di Tony D'Amico. Il problema è che sono i sostituti di questi.
0: Ah, tu dici chi devono prendere al posto loro, giustamente.
2: Cioè, io fossi l'Atalanta, prima di avviare Tony D'Amico, bisogna sapere in mano un altro diretto.
0: Questo è chiarissimo. Daniele, tu che ne pensi? Quale potrebbe essere la Giuntoli? Ma Giuntoli è libero, no? Però forse è l'unico libero in questo momento.
3: È libero.
0: Daniele.
3: Ma guarda, allora, siccome Gasperini ha un potere che nessun allenatore della Roma nella storia della società giallorossa ha mai avuto, neppure Mourinho, è chiaro che l'ultima parola spetterà lui. È probabile che lui spinga per D'Amico, però bisogna vedere se l'Atalanta è disposta a lasciarlo andare. La suggestione per me può essere interessante, perché Daniele conosce bene l'ambiente, ovviamente, essendo romano, avendo lavorato alla Roma. Bisogna vedere se va d'accordo con Gasperini, quindi la scelta è molto delicata e importante per il futuro della Roma, perché è chiaro che Gasperini vuole mettere becco non solo sulla scelta del direttore sportivo, ma conseguentemente anche sulla scelta dei giocatori che arriveranno e quelli che partiranno. Per cui è una scelta delicata, importante, fondamentale. Molto dipenderà ovviamente dal fatto che alcuni di questi sono sotto contratto, e quindi non è facile evidentemente andarli a prendere. L'unico libero veramente è Giuntoli, anche Pradè è libero, per la verità, quindi bisogna vedere cosa succede.
2: Però posso aggiungere solo una cosa: cioè, il profilo di Pradè non è il profilo di Massara, cioè Pradè sta a Ranieri più che a Massara, tanto per capirsi, quindi io c'ho una difficoltà in più. Cioè, secondo me Pradè non è il classico direttore sportivo che va proprio anche sul mercato in quella direzione specifica, cioè secondo me a quel punto Pradè si dovrebbe accompagnare anche a un DS, quindi secondo me ce ne servirebbe due in quel caso lì alla Roma. Ecco perché la strada per me è complicata.
0: Quindi rifamolo tutta una cosa, ho capito quello che dici, però mi sembra insomma un po' Massimo Bonanni.
6: Ma io dico,
0: che dici tu?
6: Io dico povero chi va come direttore sportivo, perché? Se non dovesse essere quello dell'Atalanta, secondo me, chiunque può trovare delle difficoltà laddove si va ad avere un pensiero diverso da quello che è quello dell'allenatore, no? Perché se tu dai pieni poteri ad un allenatore, come è stato fatto in questo momento alla Roma, chiunque deve essere super linea quello che è il discorso dell'allenatore, quindi praticamente la squadra fa allenatore. La figura del direttore sportivo è una figura che va alla ricerca di mediazioni di economiche con le società e con i procuratori. Poi per il resto la squadra la fa l'allenatore, fa tutto quanto l'allenatore. Quindi io ti dico, penso così a naso, penso che Gasperini provi a far fare di tutto la società per prendere D'Amico. Se così non dovesse essere, che non dovesse arrivare, secondo me chiunque metti può avere.
0: Però io penso una cosa, però Massimo, penso una cosa, così coinvolgo pure sia Stefano che Nick. Ci sarà, io credo, in questo momento dove appunto è stata riconosciuta una certa posizione a Gasperini, ci sarà un modo per dire con Gasperini: vabbè, questo, però troviamo anche un'eventuale alternativa qualora non si dovesse arrivare, faccio per dire, ad Amico. Io credo che poi anche lui, insomma, ci sarà una figura che
2: la rosa sarà. Io ho capito che la rosa che gli vogliono presentare è di due o tre nomi,
0: poi non è detto che tu riesci per forza. Può capitare che magari D'Amico non viene perché rimane lì, per dire, no? Faccio l'esempio, insomma, io penso pure loro a essere un po' male.
6: Secondo voi Giuntoli è una persona che può accettare magari questo tipo di
0: situazione,
6: questo tipo di contratto?
5: Per me sono due i profili di Gasperini, D'Amico e Manna.
0: Loro due,
5: non ce ne sono altri.
0: Sì, perché sono più accomodanti.
5: Giuntoli no, Fratelli no, gli altri no, tutti no.
0: Tutti no. Queste due
5: D'Amico o Manna?
0: Basta. Perché sono più vicino a lui.
5: No, che li riconosce. Vicino, Manna lo conosce nella vita e D'Amico ce l'ha.
0: Non può, gente che
5: no,
0: conosce,
5: ma non
0: dai.
5: Può assumersi il rischio di imbarcarsi in un'avventura con uno bravissimo, per carità, giunto. Tutti, certo, tutti, certo. Tutti gente competente, però non è, poi che facciamo? Cioè si ricomincia. Certo. Invece sa benissimo che magari uno può avere un contrasto con gente con cui ha lavorato, quindi D'Amico lo conosce, Manna pure. Quindi secondo me, io vado così a intuizione, sono loro i profili.
0: Nick, stai aggiungendo qualcosa?
2: No, io condivido quello che dice Stefano. Penso che potrebbe andare bene anche Sogliano, perché è un altro che sta molto nel suo, non appare eccetera. Però ha ragione, con Tony D'Amico e probabilmente con Manna le cose potrebbero andare bene. Però poi alla fine... Cioè, è molto curioso, no? Che uno dovrebbe guardare le capacità di un direttore sportivo piuttosto
0: senti
2: che
0: un po', mi sta venendo in mente una cosa: se Manna va via, Giuntoli, Napoli, Gossarri.
2: No,
0: come no? Ma dai,
5: i grandi ritorni,
0: no, dai, perché no?
2: Secondo me a Napoli non ci torna in questo momento, anche perché quello che gli ha fatto passare De Laurentiis prima di andare alla Juve, ma anche giustamente perché comunque era sotto contratto, quelli sono discorsi per me no. Maurizio è più un discorso anche di tifoseria e secondo me Maurizio potrebbe anche essere tentato perché è una cosa che Napoli gli è rimasta nel cuore, ha vissuto anni importanti e lui è uno così e quindi magari gli darebbe, no, anche un'emozione, quindi io non la sottovaluterei questa cosa. Su Giuntoli non lo so, oddio, poi nella vita no ci si mettono da parte tante
0: ma magari
2: cose,
0: lo chiama Sarri, gli dice ma dai vieni, ricominciamo, io che ne sai, no,
2: no,
0: però, escludi, però non lo so. Sai, nel calcio io non escludo niente perché
2: mi trovi d'accordo.
0: Daniele, tu che dici, potrebbe essere una coppia Napoli, un ritorno?
7: Ma io
0: no, non ti sento entusiasta
7: per quello che diceva Nicolò. Non credo che Giuntoli sia possibile che Giuntoli torni a Napoli. È possibile che ci torni sicuramente Sarri. Ma l'accoppiata la vedo molto complicata, onestamente.
0: La vedi complicata? Vabbè, insomma, Massimo, pure tu la vedi complicata, però sai, magari torna Sarri, ci parla, vieni qua. No. Cristiano, che rifacciamo,
6: credo che
0: il Napoli dei 91 punti
6: abbia fatto un grandissimo lavoro e tornarci sarebbe magari anche una cosa che gli può tornare contro, no? Quindi io credo che lui, come ha detto il direttore bene, credo che lui a Napoli non, in questo momento non abbia il pensiero di andarci.
0: Vabbè, dai, vediamo, insomma, poi tanto sono tutte situazioni che richiederanno, insomma, un certo tipo di sviluppo nei prossime settimane, anche perché poi siamo, io credo, il mercato deve cominciarlo a fare, o comunque penso, Nick, già lo staranno facendo, perché non è che parte il mercato finita l'ultima giornata, ecco.
2: No, vabbè, ma è chiaro, ma sai, il mercato, ci sono tanti club che hanno delle situazioni, io stasera scrivo anche Allegri e Conte, possono far partire il domino anche delle panchine, perché se si libera quella del Napoli, si libera quella del Milan, entrano in ballo Italiano, Sarri, c'è Grosso che comunque ha molto mercato.
0: Certo.
2: Gattuso che potrebbe tornare al Torino, ce ne sono.
0: Ieri ne abbiamo parlato, c'era Fuser e Benedetti che l'hanno sponsorizzato, che dice che incarna il temperamento granata, toro, capito? Quindi vediamo.
2: Voglio dire, secondo me Gattuso si troverebbe bene anche, secondo me, anche come impatto ambientale è uno di quelli che piace, no? Perché è uno che dà tutto, poi è uno che non si nasconde mai dietro un errore, una debolezza, è sincero, e tutto quello che fa gli viene dal cuore. e questi secondo me sono aspetti che magari a una tifoseria calda come quella del Toro possono piacere, molto.
0: Sentite, ho una curiosità che prendo spunto da tutto Mercato Web, che oggi leggevo questo approfondimento in mattinata, no? Dove nessun allenatore in Serie A, Stefano, è in carica da più di 2 anni. Il 75% dura meno di 1 anno. E quest'anno insomma ci sono stati tanti cambiamenti, e quindi diciamo non c'è nessuno che aspetta, a meno che non venga poi imprigionato da dei contratti molto pesanti, no? Come ad esempio il quadriennale che fu fatto ad Allegri da 8 milioni, no? E addirittura in Serie B, pensate, cambia moltissimo, il 90% dei tecnici non durano più di 1 anno, quindi c'è proprio un divorare gli allenatori. Perché, Stefano?
5: Girandola,
0: perché vi faccio questa osservazione?
5: Quello che dicevamo anche nei giorni
0: scorsi, non si aspetta, cioè, non subito si aspetta. Voglia di avere il risultato immediato,
5: così. Questa frenesia, questo vivere freneticamente un lavoro che invece ha bisogno, insomma, voglio dire, qui abbiamo Massimo che ha lavorato benissimo allo Stiamare, sa benissimo le difficoltà. Da fuori è molto facile parlare, però insomma deve avere il tempo, la fiducia, lo spazio, anche il margine di miglioramento, ma anche io aggiungerei anche il margine di errore, perché devi poter sbagliare per imparare.
0: Certo.
5: E qui non c'è spazio a questa cosa qua, a me questa cosa fa...
0: Ti fa arrabbiare questa cosa?
5: No,
0: io penso almeno 3 anni bisognerebbe dare.
5: Mi demoralizza, perché poi tra l'altro magari sarò in minoranza. In questo io non mi ci vedo, in questa confusione, questa
0: bruciare tu. Continuo,
5: no? Va, ma non se ne può più.
0: Sì.
5: Scegli un allenatore, stai calmo. Poi magari dopo 4-5 anni tracci una linea, allora,
0: o almeno 3 anni, dagli un margine di
5: 3-4 anni,
0: anni,
5: no? 4 anni, alla fine il quarto anno. Arteta l'hanno massacrato in Inghilterra,
0: ma
5: massacrato,
0: Klopp ha messo quanti anni per vincere?
5: Perché Ferguson?
0: Ragazzi,
5: quindi
0: ma...
5: voglio dire, lascia perdere, poi può essere Guardiola, poi
0: sì,
5: ci sono Luis Enrique che è entrato e si è impattato
0: fatte
5: subito,
0: salve qualche rara eccezione.
5: Sì, vabbè, ma devi, ecco. Siamo calmi, cioè, però qui non...
0: Massimo, voglio sentire il tuo pensiero su questo, che mi ha incuriosito questo fatto, è una statistica insomma che molto alta, no, di questi cambi in pochissimo tempo della guida tecnica.
8: No, io l'ho sempre detto, secondo me in Italia non c'è progettazione, gli allenatori purtroppo sono troppo legati ai risultati, non si aspetta, ecco perché quando un allenatore, in Italia adesso noi abbiamo il problema che non giocano i giovani, perché per far giocare i giovani li devi far sbagliare, e un allenatore non ha tempo di sbagliare, perché se sbaglia 3 partite viene esonerato. La problematica sta lì, l'ho sempre detto. Il problema,
5: ma Massimo, perdona se ti interrompo. No, ma la cosa, l'aggravante, lo sai qual è? È che tu vinci magari uno scudetto. Allora, vediamo il prossimo anno chi. È così in Italia. Cioè, non è che anche se vinci, se fai bene l'anno dopo sei sempre legato ai risultati, e se fai male vieni cacciato. Ma a me mi sembra assurdo. No? Cioè, ti dimentichi che magari anche uno scudetto, una bella annata, una stagione positiva. E quindi.
8: No, purtroppo è così. Ma anche nei settori giovanili purtroppo è così,
0: anche nei settori giovanili. Daniele,
9: è totale mancanza di progettualità, improvvisazione, e questo è il modo in cui vengono gestite le nostre società, e viene gestita anche la Lega, e ha detto giustamente Massimo, anche nei settori giovanili è così, e uno dei problemi del settore giovanile è proprio questo, che gli allenatori anziché insegnare calcio cercano di ottenere risultati, perché se non ottengono risultati vengono cacciati. Allora è un problema di carriera personale, non è un problema di insegnare il calcio ai ragazzi giovani, e in questa maniera non si va da nessuna parte.
5: Ma sai, Daniele, possiamo magari approfondire in questo senso, cioè la valutazione di un lavoro dell'allenatore, i risultati sono importanti, per carità, però tu devi valutare, devi magari fiutare se il primo anno, anche se fatto male, c'è qualcosa per il secondo anno per il terzo.
9: Certo.
5: Se no te ne accorgi subito, ti stringi la mano e dici guarda, non ci siamo, non c'è un punto d'incontro, mi sa che non c'è uno sviluppo, ho sbagliato scelta. Quello è un altro discorso. Ma esonerare un allenatore in base soltanto ai risultati dopo che l'hai scelto è ridicolo.
9: Ma poi, scusami, quando una società assume un allenatore, immagino che lo segua attentamente, sappia che tipo di calcio pratica.
0: Tu dici che fanno tutte queste valutazioni.
9: Dovrebbe essere così. Dire che siamo all'improvvisazione totale.
5: Ma molti allenatori vengono scelti dalla pressione mediatica, quindi sei costretto a prendere l'allenatore.
9: Infatti si vede come siamo ridotti. Poi.
0: Esatto. Ma senti Daniele, prima di siamo quasi chiusi, però ti voglio fare una domanda. Hai visto che al Milan hanno raccolto, c'è una petizione che hanno superato, sono arrivate 25.000 firme per mandare via, ce l'hanno con Furlani. non lo vogliono.
5: No, questa mi mancava.
0: Questa è una petizione attraverso i social, hanno raccolto più di 20.
5: Ma è milanista Furlani, perché ce l'hanno?
0: Ce l'hanno con lui. No, però chiedevo una cosa, ma se Allegri non va in Champions quest'anno, quante firme devono raccogliere dopo, scusa?
5: Ecco, lo sapevo io.
0: Hai
5: fatto sponda come
0: Abiliano. No, voglio dire,
5: sponda
0: Furlani
5: per andare in buca su.
0: No, perché qui si parla di società, però il campo, voglio dire, poi questo non è,
5: ma è terzo,
0: che,
5: aspetta.
0: Se non ci va, quante firme devono raccogliere dopo? Ma scusa, o no?
5: Aspetta,
0: Daniele.
9: Guarda, secondo me la cosa giusta l'ha detta Van Basten l'altro giorno, quando ha detto che il problema del calcio italiano, io penso uno dei problemi forse principale, insomma comunque uno dei più importanti, sono le proprietà straniere, che quando acquistano una società italiana lo fanno per ragioni diciamo così economiche, finanziarie, non perché credono nel calcio italiano, perché gli piace investire nel calcio italiano e così via. Cercano di massimizzare gli utili, di ottenere più soldi possibili da questa avventura, e infatti questa la prima conseguenza è che queste proprietà straniere boicottano in qualunque maniera la nazionale, per esempio, perché non gliene può fregare di meno agli americani della nazionale italiana, è ovvio, no? E questo si ripercuote poi in tutta la gestione della società. Credo che siano 8 o 9 le proprietà.
0: Ma scusami, ti faccio una domanda, Daniele, perché è molto interessante questo discorso. Ma tu pensi tutte quante sono la rovina del calcio italiano, oppure c'è chi in qualche maniera ha operato bene? Perché ad esempio mi viene in mente l'Inter e l'Atalanta, che hanno proprietà straniere, però hanno lasciato nella struttura personaggi importanti che conoscono, che sanno, e gli hanno dato la gestione praticamente, ecco.
9: E questi sono esempi virtuosi da cui dovrebbero trarre indicazioni anche gli altri. Invece pare non sia così, insomma, voglio dire, molte società sono gestite veramente malissimo. L'Inter si è affidata a un uomo di calcio come Marotta, che gestisce la società al meglio, e così come l'Atalanta, che ha comunque mantenuto Percassi sulla tolda di comando. Infatti l'Atalanta comunque continua a essere una società seria, che va seguita, che investe, che ha uno stato di proprietà, insomma è una società che lavora molto bene, insomma, ecco questo discorso.
0: Nick, chiudi te con questo, perché è interessante questo tema, che poi ci andiamo, no? Sul fatto della frase di Van Basten, adesso al di là della battuta, queste 20.000 firme raccolte contro Furlani, contro Cardinale, insomma, che una proprietà non italiana in questo senso, no? Furlani, per carità, però c'è anche questo, no? Come bersaglio.
10: Guarda Marco, io credo che la situazione al Milan sia per certi versi un po' paradossale, perché io credo che ci sia una sorta di dubbio su tutti, cioè io sono più convinto che resti Allegri, non sono più convinto che resti Furlani, per me rischia tanto anche Tare, cioè rischia nel senso che anche Tare non lo so quanto potrà restare in questa situazione, perché chiaramente stare in un posto di lavoro dove tutti la pensano in maniera diversa, ragazzi, cioè io credo che se il Milan quest'anno riesce a portare in fondo il traguardo della Champions League, se l'anno prossimo vuol fare qualcosa di buono o chiarisce tutta la sua situazione interna, o se no l'anno prossimo rischiano grossissimo, perché oggi diciamo la colla in qualche maniera è stata messa, ma ora comincia a inclinarsi il terreno, e a franare un attimo, e a far franare tutto ci si mette un attimo,
0: Va bene, staremo un po' a vedere quello che succederà, però intanto anche il campo, perché poi magari conseguendo un obiettivo la cosa si rasserena un attimo, staremo un po' a vedere. Va bene ragazzi, andiamo ai pronostici di questa giornata, perché qui il campionato prosegue. C'è Bonanni che non si ferma più, fermatelo per cortesia. Allora partiamo da Garbo. Garbo, Lecce Juventus.
9: 0-1.
0: Milan-Atalanta.
9: Milan-Atalanta 1-2.
0: Lazio-Inter.
9: Lazio-Inter 1-1.
0: Ceccarini, Lecce-Juventus
10: 0-2.
0: Milan-Atalanta
10: 1-1.
0: Lazio-Inter
10: 2-1 la Lazio.
0: Bonanni, Lecce-Juventus
11: 1-3.
0: Milan-Atalanta
11: 2-0.
0: Lazio-Inter
11: 2-2.
0: Ammazza. In pallomeni, Lecce-Juventus
5: 2-0 per la Juve.
0: Milan-Atalanta
5: pareggio 1-1.
0: Lazio-Inter
5: vince l'Inter 3-1.
0: Bene, Allora io faccio Lecce Juventus 0-2, Milan Atalanta 1-0, Lazio Inter 0-1. Va bene. Allora Nick, ci sentiamo in settimana. Buon
5: ciao,
0: fine
5: Nicolò.
0: Settimana, grazie. Grazie, grazie a Niccolò Ceccarini, grazie ancora. Ci fermiamo, break, e torniamo tra poco.

0: Bene. Ci siamo sempre con voi nel pomeriggio di Maracanã, Marco Piccheri e Stefano Impallomeni.
1: Ciao Marco,
0: studio.
1: Di nuovo ciao a tutti. Stefano.
0: Allora, poi per quanto riguarda in collegamento abbiamo Massimo Bonanni con noi, ciao Massimo, ben trovato.
2: Ciao ragazzi, ben trovati.
0: Daniele Garbo, ci sei Daniele?
3: Ci sono, buon pomeriggio a tutti.
0: Buon pomeriggio e ben ritrovato. Allora, posso ritornare un attimo, approfitto dell'assist che ci ha dato Daniele proprio prima di chiudere, prendendo le parole di Van Basten di giorni fa, no? Che ha detto proprio che...
1: No, non ho seguito.
0: No, lui ha detto che le proprietà, uno dei problemi del calcio italiano sono queste proprietà, diciamo, straniere che in realtà, diciamo,
1: virgola,
0: così,
1: perché?
0: Perché quello il discorso che faceva prima Daniele, cioè pensano più al profitto che a tutto il discorso praticamente.
1: Ma lo ha detto lui o lo immagino?
0: No, no, lui ha detto questo, non mi ricordo dove la rilasciata, mi sembra.
1: Abbiamo un pezzo, ma non abbiamo la seconda
0: mi
1: parte.
0: Mi sembra a Piero Pellegatti, se non erro.
1: Sì, no, è importante sapere perché perché le proprietà straniere sono la rovina del calcio italiano. Allora, ci aggiungiamo nel pezzo o Van Basten dice altro, perché se no non
0: io adesso
1: manca,
0: ho riportato questo,
1: una cosa fondamentale la seconda parte della sua frase, se no possiamo dire X è la rovina del calcio italiano, perché cioè, perché ce lo insegnano, no? Perché ha detto questa cosa secondo lui tu hai detto il profitto, sì. Ma tu l'hai detto, non lui.
0: Vabbè, adesso le recupero,
1: no, adesso voglio dire, senza complicare le cose, possiamo dire che e dipende, per adesso le proprietà straniere stanno facendo l'uno e l'altro.
0: Guarda, lui dice Van Basten ritiene che le proprietà straniere siano la rovina del calcio italiano e che la Serie A ha perso la sua identità, campione centralità in Europa. Ha dichiarato che sarebbe importante riportare i club italiani nelle mani di proprietari italiani per tornare ai vertici in Europa. Ha citato il Milan come esempio negativo di trasformando che il club attuale non è più quello che era prima. E ha notato con dispiacere che attualmente l'Inter diciamo ha un'identità maggiore rispetto praticamente a
1: quella
0: della...
1: Mi sembra che la maggioranza vada sulla proprietà, adesso poi dopo quello che faranno non lo so, però il calcio è chiaro, ma
0: cioè, poi ci sono stranieri anche in Premier League,
1: ma il presidente ormai, imprenditore italiano ormai fa fatica a reggere questi ritmi, dai, con i fondi, con le proprietà che hanno un flusso denaro superiore, credo che sia inevitabile. Poi quello che dice Van Basten magari si riferisce a un calcio che era 40 anni fa, 30 anni fa, che è finito, scomparso. Cioè, io credo che poi a livello europeo l'Atletico Madrid di chi è?
0: Liverpool di chi è?
1: Liverpool di chi è? Cioè, voglio dire...
0: Sì, di chi
1: è? In Francia quante proprietà miste, insomma, voglio dire...
0: Sì.
1: Premier League da decenni ci sono gli arabi, poi dopo anche americani, eccetera, eccetera.
0: Forse farei un discorso diverso. Magari capire la modalità di lavoro di una proprietà straniera all'interno di un club, cioè nel senso ci sono, per esempio, prima Daniele
1: forse si riferiva a un sentimento o qualcosa che però non è che si può pretendere sta cosa, insomma c'è un po' di freddezza magari nel dirigere, non ti so dire, adesso nel caso del Milan specifico, vabbè, siamo d'accordo, la tifoseria, io mi ricordo però anche i tifosi del Liverpool, quando il Liverpool vinceva contestavano la proprietà americana, ti ricordi che contestazioni anche sui biglietti, hanno disertato una volta,
0: come no?
1: Mi sa che non hanno fatto il tifo per una partita perché non volevano questa proprietà americana, però insomma il Liverpool è competitivo, cioè dipende, Marco, io che c'entra, sono romantico anch'io come te, come Van Basten, come tutti quelli, ma insomma i Berlusconi, i Moratti, mi sembra che insomma non, no?
0: Sì. Io credo che sia, ecco, mi trovo d'accordo con Daniele quando sottolineava ad esempio l'Atalanta e l'Inter hanno delle proprietà straniere, però hanno lasciato esatto, che secondo me è molto importante.
1: Perché Mina, che c'è? Ci sono stranieri.
0: In effetti
1: Furlani che è straniero, pare sì, ormai italiano, dai, cioè
0: forse
1: l'adozione.
0: Poi dopo di magari c'è il discorso
1: Allegri,
0: della competenza,
1: mi sembra italianissimo.
0: Del saper, diciamo.
1: Ibra. 30 anni che sta, 20 anni che sta qui in Italia, è vero che poi è svedese, ma insomma mi sembra molto molto italiano, o no?
0: C'è anche con noi Lorenzo Di Benedetto, che
1: ciao, Lorenzo.
0: Saluto subito dalla redazione di Tutto Web. Ciao Lorenzo, trovato.
4: Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
0: Tra l'altro Lorenzo, oggi, che poi si può collegare benissimo a questo discorso che stiamo facendo nel tuo approfondimento, quando hai sottolineato anche che le squadre, i club italiani hanno speso tanti soldi, forse ne hanno spesi male, anche qui magari oltre al fatto di essere proprietà straniere, poi c'è anche il discorso di saper spendere bene i soldi, quindi la competenza nel fare, diciamo, determinate operazioni. Lorenzo,
4: ma guarda, sì, ma non è, cioè, non ho scoperto l'acqua calda, ho fatto soltanto dei semplici calcoli, cioè il Milan 150 milioni che per in questa stagione almeno non hanno fruttato praticamente niente, e parlo di Nkunku, Yashari, Ricci, Atekame, tutti quei, insomma, tanti giocatori, sì, sì, troppi, sì, giocatori che non hanno far reso, Luca, Lang, Eukema per quel che riguarda il Napoli, la Juventus comunque Openda, David, anche se David è arrivato a zero, sì, ma ci sono 15 milioni di commissioni e uno stipendio da pagare molto alto, quindi zero, uno zero mascherato, e quindi sì, cioè, è inutile dire no, in Italia non abbiamo soldi, no no, in Italia soldi ci sono, chiaramente non quanto in Premier League,
5: esatto,
4: ci mancherebbe altro, chiaramente non quanto possono permettersi di spendere il Real Madrid e il Paris Saint Germain, questo è fuori discussione, però non siamo a zero. Cioè non siamo il Rennes di turno o il Rayo Vallecano che arriva in finale di Conference League, i soldi ci sono, però sono stati spesi molto male. Per quel che riguarda le proprietà straniere, a Firenze quando c'era la questione della Valle che doveva vendere o commisso, girava lo slogan comprala te. E allora diciamo la Van Basten, compralo te il Milan, se puoi gestire una, insomma, un club di Serie A con tutti i costi che ci sono, ben venga, però
5: Che poi è sempre facile fare i giudizi
4: questo, cioè non ci sono più le famiglie, ma più che altro non c'è più voglia di buttare via soldi, perché il calcio è una rimessa.
5: Forse sai, io forse i fondi non ho qualche, diciamo così, perplessità sul fondo, mentre la proprietà magari è un po' diverso. Poi ecco, magari si può fare un appunto sulla presenza o meno più vicina alla squadra, questo è un altro
1: magari
5: discorso.
1: Magari ripartiamo la frase del mitico Van Basten: la proprietà straniera sono la rovina del calcio italiano, ma di converso, se non ci fossero state le proprietà straniere o i fondi,
5: esatto,
1: che saremmo fine, stati meglio o peggio noi adesso? Esatto. Cioè, questo è un motivo, certo, di questo. Secondo me, non lo so, non posso saperlo. Secondo me, questa è la mia opinione, peggio.
5: Peggio.
1: No, no, vabbè, cioè, sinceramente. Perché no, ma non hai, come ha detto Lorenzo, non hai la forza economica per magari avere anche quelle campagne acquisti. Ha detto bene anche, l'ho letto il pezzo di Lorenzo, perfetto. Insomma, poi i soldi li devi saper spendere bene. Però ce devi avere. Mi sembra che Como i soldi ce li abbia, perché? Perché c'è una proprietà straniera.
5: Certo.
1: I Friedkin ci hanno messo un miliardo di euro, poi lascia perdere i risultati e non i risultati, ma insomma i soldi, il risultato dei soldi c'è stato. E se non ci fossero state queste realtà straniere, come cioè il campionato di Serie A, come sarebbe? Messo bene o male? Certo. Questa è la domanda, certo, perché ribaltare un po' la considerazione di Van Basten.
5: Infatti ci scrivono degli ascoltatori, ad esempio dice, in Inghilterra sono quasi tutte straniere le proprietà, no? Pure questo è un altro dato che possiamo sottolineare. Invece quelle italiane sono il top, guarda Lotito e Cairo come sono amati. In effetti anche questo è un'altra situazione, diciamo, questo momento che va evidenziata.
1: Per me sono due eroi in questo
5: sono
1: momento,
5: sono rimasti gli unici,
1: sì. E De Laurentiis.
5: Massimo, tu che ne pensi?
4: Odiato anche De Laurentiis,
5: Pure De Laurentiis spesso viene criticato.
4: Portavo due scudetti al Napoli, ancora c'è chi non lo vuole.
5: Anche questo è vero. Bonanni?
6: Allora, diciamo che i presidenti, chiunque viene sempre criticato perché i tifosi vogliono sempre qualcosa in più da tutti, no? Quindi è difficile trovare un presidente o una proprietà che realmente viene amata per quello che fa. Per il resto, insomma, sulle parole di Van Basten, io non lo so, io continuo a dire che sicuramente si fa fatica ad avere una programmazione. In Italia, secondo me, poche società fino ad oggi hanno avuto una programmazione e hanno avuto ragione su questa. Una di quelle è l'Atalanta. Per il resto si vive molto sull'aspetto del risultato, si vive molto su tante altre cose che esulano probabilmente dal campo. In parte mi dispiace, io guardo da spettatore, faccio parte di un mondo piccolo che è quello del settore giovanile. Dal prossimo anno mi ritroverò in un mondo professionistico e spero di riaffacciarmi in un mondo che sostanzialmente mi possa permettere di dare quelle che sono le mie esperienze e le esperienze dei miei allenatori ai ragazzi per provare a farli crescere. Poi il risultato è una conseguenza assoluta del lavoro che si fa, soprattutto nei settori giovanili, però vi assicuro che è veramente molto difficile. Viviamo in un mondo in cui i genitori hanno grandi richieste, grandi aspettative, così come i tifosi hanno grandi aspettative e grandi richieste alle società. Quindi è tutto molto difficile e complicato, tutto.
5: Daniele, a chiudere tu?
7: Ma guarda, allora, come hai detto giustamente tu, un conto sono i fondi, un conto sono le persone fisiche. I Friedkin, ad esempio, sono persone fisiche che hanno gestito la Roma per 6-7 anni male, secondo me, perché hanno speso 1 miliardo, non hanno vinto nulla, hanno cambiato 6 allenatori, e questo mi sembra davvero troppo, ha cambiato 20 dirigenti, se non sbaglio, mi sembrano troppi anche questi, e quindi evidentemente qualcosa hanno sbagliato. L'esempio virtuoso che abbiamo fatto prima sono l'Inter, sono l'Atalanta, che hanno comunque lasciato dirigenti italiani che conoscono bene il calcio e per questo vanno bene. I fondi di investimento hanno altri obiettivi, ovviamente, che non sono quelli di cercare di vincere, ma sono quelli di ottenere più utili possibili. Aggiungo una cosa, le società italiane costano poco, costano molto poco rispetto ad esempio a quelle della Premier League. Perché? Sia perché la Premier League i diritti TV ovviamente portano in cassa un sacco di soldi in più, sia perché le società, essendo piene di debiti, chi arriva con i soldi in mano le può acquistare a prezzi molto convenienti, quindi è anche relativamente facile fare utili poi in questa situazione. Ecco, questo volevo dire.
5: Ma che ne pensate, scusami Sara, allora, di queste 25.000 firme, petizioni che hanno raccolto contro Furlani?
1: Ma questa
5: contro...
1: è una cosa, insomma, che va avanti un po' da tempo.
5: Non
1: è legata
5: ai risultati.
1: Ma non solo, cioè, è una cosa che secondo me divide un po' il tifoso.
5: Non c'è sentimento,
1: questa
5: questo.
1: Cosa qui, ma no, vedono un mercato così, c'è sempre questa precarietà. Sì. Il Milan è un grande club, ha avuto una storia gloriosa, abbiamo rivissuto con Pellegatti, no?
5: Certo, giorni
1: il giorno della sua presentazione del suo libro, no? 50 partite indimenticabili del Milan che fu. Cioè, adesso la realtà è diversa e credo che all'interno della società ci siano anche anime e figure diverse. Il tifoso milanista discute di questo, non credo possa mettere in discussione, ecco, il sostegno economico. Io Daniele, facevo riferimento al sostegno economico, poi sono d'accordo con te, i soldi spesi o male, e sono d'accordo con Lorenzo che poi ha fatto un po' la sintesi e riassunto tutto questo, perché i soldi devi saper spendere anche bene, insomma, non è che ce ne devi avere tanti, devi saperli spendere. Però se non ci fossero stati tutti sti soldi, come saremmo messi noi in questo campionato, in questa Serie A? Cioè, sì. Noi possiamo immaginare che Lotito, lo stesso De Laurentiis è l'eccezione, insomma, di questa triade italiana, che
5: anche
1: la
5: Juve,
1: De Laurentiis,
5: come proprietà italiana,
1: sì, è vero,
5: che fa fatica, guarda, tantissimo, nonostante abbia soldi.
1: Voglio dire, sono quattro eccezioni. Poi la norma
5: di soldi negli ultimi
1: ti giri
5: anni.
1: A Genova è Parma, è così, dall'altra parte sì, il Sassuolo è un altro gioiellino. Però voglio dire, sarebbe una Serie A più povera da un punto di vista economico, senza l'apporto della società straniera. Poi no, cioè, se uno deve essere lanciare una considerazione, la rovina del cioè, non sarei così superficiale, andrei più in profondità. Poi delle cose non mi piacciono, e
5: certo,
1: come a tanta la maggior parte dei
5: discorsi nostalgici,
1: sì, esatto,
5: certe volte
1: no, ci sta, perché tu devi anche sta, per però... rispettare la storia di un club.
5: Sì.
1: Però devi rispettare pure il business, cioè, se tu cedi in mano devi rispettare anche il business, cioè le due forme, un mix, una forma, cioè, poi sta l'intelligenza, la sensibilità di chi si insedia, di capire se invece tratti il Milan come se fosse una cosa così, allora cioè, io sono d'accordo con questo tipo di protesta, ma una protesta costruttiva. Non deve essere una contestazione così senza soluzione di continuità contro perché mi sta antipatico, oppure perché non c'è, oppure perché io posso fare meglio, io tifoso mi posso mettere dentro la società e faccio meglio di Furlani,
5: no,
1: ecco.
5: Infatti,
1: cioè non
5: a me
1: farei un attimo una media.
5: A me mi sembra molte volte che il tifoso adesso, non so Lorenzo che ne pensi, però c'è questa tendenza quasi che il tifoso conosce come funziona la società, tutto, ti vuoi insegnare, cioè io qua sono sempre molto, per carità, si può protestare giustamente, raccogliere le firme, insomma non è una protesta civilissima, quindi la lasciamo, però io sono un po' d'accordo con quello che dice Stefano, poi bisogna vedere chi, quando si dice manda via il presidente, chi viene posto il presidente, cioè chi se li compra adesso queste società, cioè,
4: no,
5: a me mi
4: guarda,
5: fanno ridere queste cose.
4: A proposito di firme, no? Non so se avete visto quante ne hanno raccolte per mandar via Mbappé dal Real Madrid, cioè sì. Sono milioni, milioni,
5: esatto.
4: Milioni di firme, non 25.000 come per Furlan, i milioni, quindi lascia un po' il tempo che trova, no? Cioè, se uno fa una raccolta firme per mandar via Lotito dalla Lazio, e si arriva anche lì al milioncino di tutti i tifosi della Lazio che lo vogliono mandare via, ma non è questo il fatto. Il problema, secondo me, è che si è abituato, giustamente la gente si è abituata al fatto che bisogna vincere per forza e anche rapidamente. Si torna al discorso che faceva Massimo prima, no? Non c'è un progetto, non c'è un qualcosa che parte da lontano, cioè si cerca di fare tutti instant team, comprare tutti i giocatori già pronti, sbagliano in continuazione a prendere giocatori, l'anno dopo è l'anno zero, l'anno dopo è l'anno di nuovo, l'anno dopo ancora è l'anno zero di nuovo. Non c'è un progetto. Se qualcosa non funziona, via l'allenatore, se qualcosa non funziona, via il direttore sportivo.
5: Sì, sì, sì.
4: E qui non si fa niente, cioè non si arriva da nessuna parte. E il tifoso la vive questa cosa per forza, perché il tifoso chiaramente non può sapere, ma perché non lo sappiamo neanche noi che comunque ci lavoriamo tutti i giorni, come funziona davvero una società al suo interno, no? Perché non lascia intrapelare niente, perché non entri più nei centri sportivi, non vedi più gli allenamenti, non vedi più niente, quindi già noi non sappiamo niente di quello che è la quotidianità all'interno di una società. Figuriamoci i tifosi, no? Che giustamente fanno altro nella vita, però poi si abituano, no? Perché paroloni, titoloni, grandi dichiarazioni, sì. Quest'anno qui, quest'anno là, poi vediamo partite come Milan-Juve 0-0, 0 tiri in porta, e questo è lo specchio del calcio italiano. Non c'è nessuno che ha il coraggio, che questo, bisogna avere il coraggio di dire: ok, l'anno prossimo arriviamo ottavi, l'anno dopo arriviamo sesti, l'anno dopo ancora secondi, poi però vinciamo per 10 anni. È questo che non c'è il coraggio.
5: Sì, programmare, costruire. Sì, sì, sì.
4: Un paio d'anni o tre.
5: Sì, sì. No, sono d'accordo. Dai, prego, Daniele.
8: Una cosa?
5: Prego, vai.
8: Posso aggiungere una cosa a quello che diceva giustamente Lorenzo? Ecco, l'esempio di progettualità. Luis Enrique arriva alla Roma, viene mandato via come se fosse un imbecille, no? Uno che non capiva niente di calcio, un pazzo così. Poi abbiamo visto chi è Luis Enrique, è un grandissimo allenatore che sa motivare i giocatori, che sa metterli in campo bene, che sa vincere cose che il Paris Saint-Germain non aveva mai vinto, e soprattutto è riuscito a vincere senza il giocatore più forte che aveva il Paris Saint-Germain, che è Mbappé, che infatti a Real Madrid adesso lo vedo con il fumo negli occhi. Quindi Luis Enrique è un visionario, è un grandissimo allenatore, alla Roma ha durato poco perché dicevano che era un cretino, questa è la realtà.
5: Sulla programmazione sono d'accordo, comunque c'è questa difficoltà nel programmare a lungo termine, si vuole subito il risultato immediato. Comunque arrivano tanti messaggi sul tema al 331-200-213. Per esempio Federico dice: ve lo spiego io, quindi spiega lui. Io al Milan la cosa che interessa di più ora è una sola: lo scudetto del bilancio. Però io credo che sul bilancio, ragazzi, ci devono fare attenzione un po' tutti, non soltanto il Milan. Non lo so, quindi vediamo. Poi ci sono i paletti in Europa che devi andare, quindi, perché adesso Lorenzo, Massimo, Daniele, Stefano, l'esempio è il Como, siccome ha speso 200 milioni è diventato improvvisamente l'esempio, ma il Como poi, se va in Europa, dovrà pure il Como adeguarsi a determinate situazioni, no? O mi sbaglio?
4: Però il Como, tornando, uscendo un attimo dal discorso giustissimo che hai fatto, che chiaramente dovrà fare anche lì settlement agreement e tutto quello che hanno fatto tutti, poi tra l'altro, però il Como è la rappresentazione di quello che dicevo prima, no? Quindi l'anno scorso guarda, l'anno scorso il Como aveva già speso 150 milioni, è arrivato decimo, dodicesimo, chi se ne frega. Quest'anno ha speso altri 200, benissimo. Come arriviamo? Sesti, settimi, chi se ne frega?
5: No,
4: e avanti,
5: carità,
4: cioè, devi avere la pazienza di buttare via 3-4 stagioni, perché se no le butti via lo stesso. Cioè, la Juventus non le ha buttate via le ultime due?
5: Sì, assolutamente. Quarta, ha speso anche un sacco di soldi.
4: Giornata, e quest'anno lo stesso.
5: Ha speso più di 200 milioni pure la Juve negli ultimi anni per fare il mercato e via dicendo. Ricordiamocelo.
4: Esatto.
5: Non è che...
8: Questa proprietà ha acquistato il Como in Serie C, ragazzi.
5: Sì.
8: E quindi l'ha portato dalla C alla B, dalla B alla A. Quindi se non è progettualità questa, non lo so.
5: Va bene, sentite, proprio per prima di chiudere voglio chiedervi una cosa, posto, andiamo un attimo sul campo, posto Stefano che il Como sulla carta ha la partita più facile?
1: Diciamo di sì,
5: insomma a Verona, voglio dire, poi è vero che la squadra retrocessa ha fermato la Juve nell'ultimo turno, quindi
0: dove vedete individuate un pericolo maggiore, l'ostacolo maggiore? Viene da dire Milan-Atalanta, sì. Le altre passano indenne, Juventus,
1: non c'è
0: in... Roma, tutte e due?
1: Roma c'è una trasferta
0: ostica.
1: Sì.
0: Questa c'ha questo fortino, però va meglio fuori che è dentro.
1: Sì, no, questo sì. Però insomma non è facile. Certo, la Roma è favorita, ma insomma, ecco, immaginiamo tre vittorie, Como, Roma, Juve e Milan-Atalanta, vedremo.
0: Lì c'è il pass per la Champions per il Milan, sì. Siete d'accordo?
1: Sì, questa è una partita molto chiave, per chiave. Il Milan.
0: Daniele, partita chiave per il Milan, c'è il pass per la Champions contro l'Atalanta?
8: Assolutamente sì, però io non darei nulla per scontato, francamente. Dopo quello che è accaduto all'ultimo turno, soprattutto col pareggio della Juventus contro il Verona, eviterei di dare qualcosa per scontato. Ecco, vediamo cosa succede, ma non sarei così sicuro che le cose vadano come immaginiamo noi. Ecco.
0: Bonanni?
9: Mi sono perso la domanda, ragazzi.
0: No, no, su quelle, sulle partite di questo turno. Stavamo ragionando un po' se ad esempio il Milan con l'Atalanta può trovare il pass Champions, la Roma che va a Parma, la Juve che va a Lecce. Sulla carta il Como c'è la partita più facile, a Verona, ecco.
9: Sulla carta sì, il Como c'ha la partita più facile, però insomma sono curioso, io sono curioso di vedere Milan-Atalanta. Secondo me il Milan vince,
0: anche per me,
9: perché mi aspetto una risposta anche da Allegri, una risposta anche da lui. E poi le altre partite, insomma, diciamo che secondo me Como, Juve e la Roma non dovrebbero avere grosse difficoltà.
8: L'avvocato, il compianto avvocato Prisco diceva: sulla carta noi siamo favoriti, il problema è che si gioca sull'erba.
0: Allora, Di Benedetto.
4: No, guarda, io dico che il Milan si gioca la Champions e Palladino si gioca l'Atalanta. Quindi è una partita che nessuno dei due, Allegri da una parte e Palladino dall'altra, possono sbagliare. Che se Palladino perde anche col Milan, secondo me lo fanno fuori. Non ora, chiaramente le ultime due gliele fanno fare.
0: Certo.
4: Se il Milan perde, secondo me è fuori dalla Champions. Perché non ha la forza, non ha il carattere per riuscire a ritirarsi su in due partite. Questo è il mio pensiero personale.
0: Sì, una partita. Allora, un audio velocissimo di un ascoltatore, siamo quasi saluti, vai.
10: Ciao, vorrei chiedere ai vostri ospiti un'opinione su una piccola considerazione. Cioè, sulle 8 squadre che abbiamo in finale di Coppa, le 6 per quanto riguarda il settore maschile, più le 2 squadre finaliste della Champions femminile, la maggior parte, ben 6, sono allenatori spagnoli. È una casualità o l'idea del calcio spagnolo, naturalmente escludendo questa, è quindi un'idea propositiva del calcio, è molto aperta, è quella vincente in questo periodo.
1: Ma non ho capito le 8 squadre.
0: Ha messo pure il calcio femminile.
1: No, ma le 8 squadre non ho capito l'inizio.
4: Sono le 3 coppe, Champions, Europa League e Conference più Champions femminile.
0: Esatto.
1: Ah, la finale. Sì. Quindi a livello europeo, diciamo.
0: Sì, sì, a livello europeo. Che, ma ieri l'avevamo detto.
1: La scuola spagnola va forte.
0: Va forte. Ok.
1: Ma è sempre andata forte.
0: Sì. Sì, però non è che fanno tutti il calcio propositivo.
1: No.
0: Però,
1: No, assolutamente. Potrebbe... Però insomma, voglio dire, sembra che interpreta. Emery.
0: Sì, sì. Emery è uno specialista delle coppe.
1: Luis Enrique.
0: Va bene. Non so se Daniele, Massimo, volete aggiungere qualcosa? Poi ci salutiamo.
8: No. È tutto a posto.
0: Va bene. Daniele, ci sentiamo lunedì.
1: Ciao,
0: buon
1: Daniele.
0: Fine settimana. Un abbraccio a Daniele Garbo. Ragazzi. Un saluto e buon lavoro a Massimo Bonanni.
1: Ciao Massimo.
9: Ciao ragazzi, buon fine settimana.
0: Prima di salutare di Benedetto in questo punto.
4: Dai, prende la penna, siamo a posto.
0: No, siccome mi avete giustamente sottolineato una cosa, e allora io che cosa ho fatto? Ho chiamato Piantanida... Mi ha dato il pronostico, sentiamo che pronostico sul Como nelle ultime 3 partite, sentite.
11: Se il Como con Verona fuori casa, Parma in casa, Cremonese fuori casa fa meno di 7 punti,
12: offro una cena a Lorenzo Di Benedetto.
5: Ecco, intanto, prima, allora aspetta, poi ho chiamato pure Pier Vincenzi perché dobbiamo completare col Como, quindi preparatevi al pronostico Como delle ultime tre. Pier Vincenzi?
13: Buon pomeriggio Maracanà, il Como di Cesc Fabregas nelle prossime tre partite farà 9 punti.
5: E quindi va a 71. Io pure dico 9 punti, così abbiamo in pallomeni.
1: Ma non mi ricordo che ho detto 9.
5: No, no, tu non hai detto niente perché
1: come no? Ma l'hai chiesto, ma non ti ricordi nemmeno quello che fai il giorno prima.
5: Gli altri,
1: dai,
5: gli altri li avevi fatti sul Como.
1: Ma ne hai fatti 200.000 volte. 9 punti. No,
5: va bene, dai.
1: Lorenzo,
5: Di Benedetto,
1: aiutami.
5: Como, quanti punti fa?
4: A questo punto con la cena di con la cena di Frank, di Frank devo di 6 per forza.
5: Va bene, dai, c'è la gara, c'è la gara,
1: bello,
5: c'è
1: bello.
5: Una cena, c'è una cena, mi piace, mi piace. Va bene, va bene. Lorenzo, a lunedì, ci vediamo lunedì, buon fine settimana.
1: Ciao,
5: grazie
1: come
5: sempre.
4: Ciao.
5: Break per noi, torniamo perché arriva De Paola, Braglia e Orlando. A tra poco. E Braglia...

0: Allora, caro Stefano, siamo tornati naturalmente.
1: Eccoci qui.
0: Dobbiamo salutare gli amici che sono collegati con Italia 7 in Toscana, canale 17 del Digitale Terrestre. Allora, caro Stefano, guarda, sul tema di prima si sono scatenati dei messaggi, perché ad esempio Salvatore dice: sul tema allenatori, Fabregas non potrà mai più allenare in Italia se non dai tempo a questi allenatori. I risultati all'Arteta, alla Klopp, non arriveranno mai perché li esonerano prima. Klopp, se avesse allenato Milan, Inter e Juve, se al secondo anno non avesse portato trofei, via pure lui. Questo è un po' una cosa che abbiamo sottolineato prima. Poi ci sono degli audio che tra poco recuperiamo. Poi vabbè, Federico, che lui è quello dei soldi sempre. Comunque dice: il Como non c'ha nessun problema con la UEFA, prende, paga le multe e fa come gli pare. Insomma, questo è quel concetto del Como. Allora, do il buon pomeriggio, caro Stefano, a Massimo Orlando.
1: Ciao Massimo.
2: Ciao
1: Massimo.
2: Stefano, ciao Marco, buon pomeriggio a tutti.
0: Buon pomeriggio anche al direttore Paolo De Paola. Ciao Paolo, ben
1: ciao
0: trovato.
1: Paolo.
3: Ciao, saluto a tutti. Ciao Massimo.
2: Ciao Paolo.
0: Allora, poi
2: ciao,
0: andiamo Paolo. A dare un buon pomeriggio a Simone Braglia, che è in una location bellissima. Ah, guarda te, anche in compagnia, quindi andiamo a presentare.
1: Un po' inquietante questa immagine, però.
0: Di Simone, certo.
1: Ma sicuramente Simone, è lui che inquieta un po' la rovina.
0: È vero, è vero.
1: Buon pomeriggio,
0: buon pomeriggio.
4: Buon pomeriggio.
1: Che bella immagine.
0: Dalla tenuta dell'Annunziata Uggiate Trevano, in provincia di Como, correggimi se sbaglio, caro Gevano. E dunque siamo all'interno di questa tenuta di Massimo Guffanti. Vicino a te ci sono Elisabetta e Arianna. Presentali tu però, Simone,
1: fai
0: da te il padrone di casa,
1: insomma,
0: voglio dire,
1: Non ti avventurare troppo, però insomma, fai una cosa
0: non ci
1: abbastanza
0: fare
1: sintetica,
0: brutte figure, mi raccomando.
1: Capito? Vai.
5: Ciao. No, dai. Lo sapete, ve l'avevo già detto, che io abitualmente tutti i venerdì vengo a farmi il massaggio dalla spa, dalla bellissima tenuta che c'è qua, e sono ospite da loro, e grazie anche a loro collaborazione oggi mi ha permesso di essere qui insieme a loro.
0: Sei elegantissimo,
5: bellissima.
0: Sei elegantissimo.
1: Sei riconoscibile, insomma.
0: Veramente,
1: ecco,
0: sei elegantissimo.
1: Ti fa molto bene frequentare questa struttura.
5: Allora, a loro due gliel'avevo detto che c'era un certo Stefano Impallomeni che già mi avrebbe preso per il...
1: No, assolutamente.
0: Ma noi ti vogliamo bene.
1: Sta funzionando questa, ti vedo veramente ringiovanito,
0: sì.
1: È un aspetto...
0: Esatto, baci più spesso perché...
5: Mi avrebbe preso per il...
1: No, assolutamente.
0: Ma noi ti vogliamo bene.
1: Sta funzionando questa, ti vedo veramente ringiovanito, è un aspetto...
0: Esatto, baci più spesso.

0: Perché ecco, benissimo, bel sorriso.
1: Quindi,
0: bene.
2: Voilà.
1: Raccontaci un attimo dove sei, insomma, per
3: allora adesso sono principalmente, però lascerei la parola a loro perché magari dico qualche strafaccione come sempre, solitamente, insomma,
1: come abitudine.
3: Voi andate sempre
0: benissimo, si autocensura.
1: No, può confermare anche il direttore Paolo di questa cosa, giusto Paolo?
4: Volevo lasciare la parola a loro, però se come posto stupendo, veramente magnifico, un panorama meraviglioso. Oltretutto, chiaramente lui si limita al massaggio, ma è una tenuta che offre servizi d'eccellenza, oltre anche a un ristorante, giusto che non è niente male. Quindi mi riproponevo di andarlo a trovare qualche volta. Quindi,
1: abbiamo un altro.
3: Allora ti dico già, Paolo, se tu puoi, venerdì prossimo sei ospite qui alla tenuta, giusto?
5: Volentieri, certo.
3: Facciamo ancora da un'altra postazione della tenuta. Facciamo
4: a beneficio anche degli ascoltatori. Chiaramente tu sei un ospite perché conosci la zona, io no. Conosci il posto, io no. Quindi io quando verrò pagherò ovviamente la mia quota, non c'è nulla che possa fare solo sull'ospitality. Questo lo dico perché a volte ci sono delle cattive abitudini nel nostro mondo che io non ho mai amato seguire. Tutto qua.
1: Bene Paolo.
3: Sì, quello è vero, ma lascerei la parola a loro.
1: Sì, dai, così
3: presentiamo. Che gentilmente ci hanno ospitato per questa ora di trasmissione. Elisabetta. Vai Elisabetta.
5: Beh, benvenuti virtualmente, insomma, in tenuta dell'Annunziata. Appunto, noi siamo un relè che si trova sulle colline del lago di Como, siamo a 10 minuti dal lago, mezz'oretta da Milano, a confine con la Svizzera, quindi diciamo che si trova in un quadrilatero interessante, anche perché appunto abbiamo anche Varese in zona. E qui appunto diamo il nostro miglior benvenuto e accoglienza per un discorso legato a un'ospitalità a 360 gradi, quindi legata al mondo dell'hotellerie, quindi con la possibilità di soggiornare, di potersi rilassare all'interno insomma di 1500 metri quadri di zona benessere, quindi abbiamo tutta la zona della spa e zona beauty trattamenti. Un infinity pool che si affaccia appunto e vede fino ai grattacieli di Milano, quando è nitido vediamo addirittura i colli piacentini. E un ristorante appunto interessante legato prettamente al territorio, perché appunto valorizziamo il territorio in cui siamo, quindi con produzione propria e con la collaborazione anche di aziende agricole sempre della zona, quindi cerchiamo di dare insomma la migliore esperienza ai nostri ospiti facendoli sentire a casa e con l'augurio insomma di poterli regalare ogni volta un'emozione.
3: Hanno un piccolo difetto, che qui vengono sempre i giocatori dell'Inter.
1: Ma come un difetto? Così, bene, così adesso ti insulteranno i tifosi dell'Inter. Benissimo, abbiamo cominciato subito bene, caro Mario.
5: Noi diamo il benvenuto a tutti.
1: Ma ci mancherebbe. Magari una volta andiamo a fare la trasmissione lì, caro Stefano. Ci andiamo a casa di...
0: La presenza Braglia. Di Braglia mi inquieta. Quindi non lo so, devo riflettere.
1: Non ho mai visto Braglia così elegante, dire la verità. Mai, è in splendida forma, quindi... Vuol dire che i risultati ci sono. Va bene.
3: Ma la tenuta, il merito della tenuta, te l'ha detto prima Elisabetta.
1: Certo, assolutamente. Quindi metterà in sesto anche il direttore De Paola, sono convinto di questo, insomma. Quindi vedremo un direttore straordinario nei prossimi giorni. Va bene.
3: Assolutamente.
1: Ma Simone, noi intanto proseguiamo, no? Così ti unisci alla chiacchierata di calcio o meno che vogliamo fare, va bene?
3: Va benissimo. Ci uniamo anche loro, magari.
1: Sono tifose o no?
5: Non sappiamo se sbilanciarci o no.
1: No, ma sbilanciatevi tanto.
0: Dobbiamo saperlo.
1: Tifose di? Tifosa di?
5: Tifose nerazzurre. Sì.
1: Beh, allora vedi.
0: Ecco, una persona seria ti sei messo accanto, bravo.
1: Meno male. Sono campioni d'Italia, caro Simone.
5: Però diciamo che in famiglia siamo un po' misti. Un po' divisi. Tra cuore rosso-nero e cuore nero-azzurro.
1: Bene. Va bene, allora intanto rimanete con noi, facciamo una chiacchierata di calcio con il direttore De Paolo, che so che oggi si ferma soltanto per questa prima parte di trasmissione.
4: No, ti avevo detto la seconda parte.
1: Mi sono sbagliato io allora.
4: sono arrivato anche la prima, quindi sono
1: avevo capito, potevi fare soltanto la prima. Benissimo, allora difendi.
4: Posso fare
1: no Paolo, allora senti.

0: Apriamo con te. Prima stavamo parlando con Stefano e anche nell'altro blocco di questa diciamo protesta dei tifosi del Milan. Hai raccolto più di 20 firme, petizioni?
1: 20.000.
0: Più di 20.000, più di 20.000, più di 20.000, quasi 25.000 sono arrivati. Contro Furlani, quindi voglio dire, vedi, insomma, vedi delle responsabilità importanti in questa annata della società o meno? Come ci dobbiamo mettere su questa
2: No,
0: cosa?
2: quest'anno no, sinceramente, però devo dire è una situazione che si trascina da troppo tempo. Una spia importante a tal proposito sono state le dichiarazioni di Confalonieri. Voi dite Confalonieri che è uscito di scena, insomma, per carità,
0: Sì.
2: amico di Galliani, Berlusconi, eccetera, però ha rilasciato delle dichiarazioni abbastanza pungenti, no? Come a dire che i fondi poi non è che possono avere un interesse marcato, una competenza marcata, che lui vedrebbe per esempio un ritorno di Galliani per poter far andare a posto tutte le cose al Milan, fermo restando anche la presenza di Tare. Il problema qual è, in effetti? Che Furlani è un ottimo amministratore, se tu vedi i conti del Milan sono tutti in ordine, tutto a posto, però la smania a volte di prevalere nei giudizi sugli altri crea, non dico delle gelosie, ma crea un pochettino di attriti all'interno delle parti importanti che riguardano il mercato. Mi riferisco all'allenatore, al direttore sportivo e appunto all'amministratore delegato. Ora, io non credo che questa, siccome Furlani è un tifoso accesissimo, adora il Milan, io non credo che questa sua intromissione sia fatta in malafede o per prevaricare gli altri, solo perché ci mette molto entusiasmo e molta generosità. Ma che cosa è successo? Che negli ultimi anni ci sono stati troppi, soprattutto diciamo la partenza di Maldini, troppi eventi e la partenza di tanti uomini di mercato importanti, che sì, ma lo stesso Ibra che è dovuto ritirarsi, Reinders è l'ultimo che è partito, insomma di uomini importanti di mercato che non dico hanno indebolito la rosa, ma l'hanno trasformata di anno in anno, cioè ogni anno c'è stata una rivoluzione al Milan. Allora, per carità, quest'anno già il Milan sta facendo dei progressi, è la squadra che ha fatto la performance migliore rispetto all'anno scorso e quindi anche la posizione in classifica induce a un certo ottimismo. Ma è il problema della pianificazione, cioè del rimanere un po' con i piedi stabilmente per terra di una società che possa essere identificabile anche con dei personaggi che sono cari alla storia del Milan. Questo manca al Milan e questo, diciamo, potrebbe essere un piccolo suggerimento anche allo stesso Furlani, perché ribadisco, secondo me Furlani è molto competente, ma molto competente per quanto riguarda numeri, bilanci, merchandising, marketing. È molto appassionato come tifoso, però il fatto a volte di come dire, passare velocemente sopra determinate storie o determinate cose perché devono funzionare in un altro modo, ecco, nel calcio funzionano meno.
0: Cioè tu dici di portare più dentro storia rossonera, questo mi fa un po'
2: Storia
0: capire, no?
2: rossonera, a me per esempio l'idea di Confalonieri che fa un riferimento, fermo restando Tare, fermo restando Furlani, fermo restando tutti, ma di un Galliani che possa essere, come dire, un referente per quanto riguarda le operazioni, soprattutto di mercato del Milan, poi diciamo se si farà quello che si potrà fare anche con i
0: Certo,
2: soldi che
0: certo,
2: si hanno, perché il Milan
0: certo, certo.
2: non è che ha speso poco,
0: No,
2: non è una squadra.
0: 150 milioni, prima stavamo
2: Esatto,
0: facendo un conteggio.
2: non è una società che ha speso poco ed è una società, ribadisco, che ha i conti in ordine. Quindi sembra un po' strana, un po' anomala questa reazione,
0: Van
2: però.
0: Basten ha detto che il problema sono le proprietà straniere, hai letto?
2: Sì, ho letto, però non è nemmeno vero questo, perché senza le proprietà straniere il nostro calcio sarebbe a carte 48 in questo momento. Il problema è le competenze a cui le società straniere affidano la propria società. Allora, tu dimmi una cosa, l'Inter ha cambiato due proprietà, Zhang e adesso diciamo la nuova società,
0: Il
2: e
0: fondo.
2: Oaktree. Ecco, dico, ha cambiato tre allenatori. E Marotta ha vinto 8 titoli con due proprietà diverse e tre allenatori cambiati. Il che significa che se tu proponi un dirigente di grande personalità, che addirittura fa il presidente in questo momento,
0: Puoi
2: hai
0: risolvere i
2: fatto
0: problemi.
2: bingo.
0: Certo.
2: Hai fatto bingo, hai risolto il problema anche della proprietà straniera, che che vede oltretutto rivalutare il proprio capitale, perché la proprietà, il fondo di investimento, che cosa vuol vedere? Vuole vedere la rivalutazione del proprio capitale.
0: Okay.
2: Cioè, ma se ti affidi in buone mani, senza cambiare ogni anno lo staff dirigenziale, questo è un buon viatico per ottenere quel successo.
0: Paolo, sentivo borbottare Braglia, sentiamo un attimo, di Braglia. Poi sentiamo anche Orlando,
1: Simone,
0: da portare più storia rossonera, ma lui diceva qualcosa, non lo so, che c'è che non va bene?
3: No, ha ragione Paolo,
0: ha ragione
3: al 100%, nel senso che ha fatto un esempio al di là di quello che sono le validità di Marotta e Ausilio, ma c'è senso di appartenenza nel senso anche all'esterno della squadra, cioè i vari Zanetti, i vari Riccardo Ferri, cioè sono tutte persone, il settore medico del dottor Volpi che è una vita che è lì, sono tutte persone.
0: C'è l'identificazione, tu dici.
3: Esatto, cioè sono tutte persone che hanno l'identificazione e l'attaccamento, va bene, da un punto di vista di fede nerazzurra e che trasmettono ai giocatori quello che è, cioè, non, ricordiamoci tutti che all'inizio dell'anno nell'Inter nessuno di noi dopo la Scopola in Champions pensava che l'Inter potesse fare il campionato che ha fatto e questo lo ha permesso, al di là dei meriti di Civu, perché poi i meriti vanno divisi per tutti, va nell'identificazione dell'identità, del senso d'appartenenza che questi giocatori hanno avuto grazie a coloro che c'erano alle spalle.
2: C'è un'obiezione, Simone, solo un'obiezione che voglio fare, è che quelli del Milan, non dico hanno dimenticato, ma in qualche modo è passato in cavalleria l'esperienza di Ibrahimovic, perché lì è stato l'errore. Cioè, Ibrahimovic può essere sicuramente qualche cosa che rievoca il passato del Milan, ma da un punto di vista dirigenziale Ibrahimovic è stato disastroso. Allora bisognava prendere, perché è entrato addirittura in conflitto con lo stesso Furlani, sono io il boss, no sei tu il boss, sono io l'altro, eccetera eccetera, sono tutte cose, dicotomie che di cui il Milan non aveva bisogno, e quella parentesi bisognava chiuderla rapidamente. Quindi se tu hai avuto per le mani Maldini, che poi non ha funzionato per altri motivi, mille motivi che non voglio adesso rievocare, devi ritornare comunque su un operativo di grande spessore. Per questo facevo riferimento ai Galliani, ma ce ne possono essere anche altri.
0: Orlando, tu sei d'accordo? Manca la parte di storia rossonera in questo club?
2: Sì, sì.
0: C'era, l'hanno mandato via. C'era Maldini, l'hanno mandato via.
4: No, infatti, voglio dire, il direttore e poi Simone hanno confermato un po' anche il mio pensiero. Mandare via Maldini è stato veramente un errore enorme. Lì sono subentrate gelosie, sono subentrate posizioni che davano fastidio ai portieri alti della dirigenza del Milan.
0: Però senti Massimo, c'è un ascoltatore che ci scrive, dice vabbè, ok, tutto sto discorso che state facendo, però ragazzi, il Milan senza coppe quest'anno non poteva far meglio di quello che ha fatto.
2: Vabbè, questo
1: è un altro discorso.
0: Aspetta, c'è Orlando, arrivo su, Orlando.
4: No, qui davvero sfondi una porta aperta. Il Milan, guardando il calendario da qui alla fine, io credo che sia in grande difficoltà per l'obiettivo che si era fissato all'inizio campionato. Queste sconfitte arrivate nelle ultime giornate, io non so se il Milan ha la forza in questo momento.
0: Contro l'Atalanta è determinante, Massimo.
4: Sì, con l'Atalanta sì, è vero che la Juventus ha Torino e Fiorentina, che comunque sono due squadre che per una questione di odio sportivo tra la tifoseria verrà giocata al 100%, però insomma il Milan si è messo in una situazione drammatica, secondo me, sportivamente parlando. Dunque, Allegri, che sembrava che avesse fatto un capolavoro, secondo me invece ha fatto un bel casino.
0: Stefano,
1: ma riferimento
0: ti trovi
1: al discorso...
0: con questo discorso?
1: No, Paolo è perfetto, molto chiaro, esaustivo. Io aggiungerei una cosa, cioè secondo me abbiamo parlato del Milan e dell'Inter, credo che la differenza sostanziale sia sul principio di delega e il potere che comporta la stessa. Mi spiego meglio, cioè se io proprietà o fondo ti delego, cioè in questo caso Marotta che è presidente, Marotta poi insieme a Baccin, Ausilio, le cose ha ampi poteri, cioè è una delega forte, consistente, non sterile e rappresentativa di rimando. Cioè lui sceglie Chivu, Chivu sceglie Kolarov, è stato scelto Riccardo Ferri, proprio per il discorso che si faceva, l'anima interista all'interno c'è. E nel Milan c'era Maldini, e quindi bisogna vedere se il principio di delega è lo stesso. Parte tutto da là, cioè la cura, l'investimento del business, è lecito e legittimo insomma che ci sia da parte di una proprietà o di un fondo straniero. Quindi secondo me non sono una rovina, sono d'accordo, l'ho detto pure prima di Paolo. È abbastanza, voglio dire, molto superficiale, no? Giudicare alla rovina del calcio italiano sono una proprietà straniera. No, la differenza è il principio di delega, cioè come vediamo anche nelle altre proprietà, insomma nel Parma, nel Bologna, nella Roma. Quanto pesa questa delega? Cioè quanto potere ha chi riceve la delega?
0: Esatto, ho capito.
1: Se c'è un margine, no, di azione, Marotta ce l'ha, al Milan ce l'hanno, punto di domanda.
0: Esatto, pure questo bisogna aggiungere. Paolo, volevi aggiungere una cosa? Scusami che ti ho interrotto.
2: Sì, rapidamente. La questione Allegri è un'altra questione. Ora ditemi voi, Furlani, che c'entra con Allegri? Però il problema, chiaramente, è che tutto casca sullo stesso Furlani, anche le diciamo le
0: se
2: cose
0: non fa,
2: che...
0: se non va in Champions se faranno la raccolta firme pure per Allegri
2: non lo so perché perché tu sai che molti nostri colleghi invece ne hanno un'ammirazione incredibile, per cui potrebbe ancora godere di un certo credito, e tutto questo però chiaramente che non c'entra con la proprietà. C'entra con il metodo di allenamento, c'entra con una flessione veramente ancora incredibile del credo, Milan nella seconda parte del campionato, e ha ragione, ancora, ha pienamente ragione l'ascoltatore che dice: ma scusate, non concediamo troppi alibi a una squadra che secondo noi eppure poteva competere per lo scudetto. Ha mollato troppo presto, improvvisamente ha mollato quando era in corsa, era a tre punti dall'Inter, e ha mollato.
0: Aspetta che c'è Braglia che vuole aggiungere qualcosa qui, secondo me. Sentivo che...
3: c'ha ragione.
0: Ti
3: cioè,
0: sentiamo?
3: Ha mollato
0: non
3: troppo
0: è che
3: noi...
0: Dai, vai.
3: Ah, mi sentite?
0: Sì, sì, ti sentiamo. Cioè, mica si sordi ancora, insomma, ringraziando Dio sentiamo. Dai, via. Dicevi?
3: No, ma ha ragione Paolo. Cioè, ha mollato troppo presto il Milan. E, a mio modo di vedere, al di là di quelle che sono le caratteristiche della squadra mancanti in qualche pedina, ma la squadra del Milan, giustamente avevi detto tu, hanno speso l'ira di Dio, anche il Milan secondo me dall'inizio dell'anno alle ultime partite la squadra si è involuta, e le responsabilità a mio modo di vedere la deve avere gambe. Anche Allegri
0: sì. Beh, in effetti che ci sia stata un'involuzione è vero, Stefano, cioè, adesso sul campo, se rimaniamo sul campo, cioè, adesso tutti i discorsi societari possono
1: il rallentamento
0: tenere,
1: sul campo è evidente,
0: però è evidente, c'è stato insomma la frena, poi adesso dovuto, non so se a condizione fisica, se quello che, però c'è stata chi è che dice? Paolo, non sei d'accordo?
2: Assolutamente d'accordo.
0: Ah, no, pensavo...
2: No, non ero contrario. Vai. Però Marco, vai, scusami, vai. No, ma dico, ok, il Milan nella prima parte della stagione ha fatto qualcosa di incredibile sui numeri, ma si vedeva che la squadra era lì non con merito per quello che si vedeva in campo. Io continuo a dire che avendo commentato tante partite del Milan, il Milan quasi sempre quando ha vinto avrebbe meritato di perdere, mi spiego? Cioè, Magnan faceva 10 miracoli, gol al 95esimo. Cioè, il Milan nella prima parte del campionato, fino a quando è arrivata a seconda o vicino al primo posto, li ha ottenuti, ma con molta fortuna, molta un gol di Leao e poi tutta fase difensiva. Prima o poi, giocando in questo modo qui, ti viene a mancare un po' di fiducia, ti viene a mancare un po' di condizione fisica, gli altri ci saltano addosso come sta succedendo, e il Milan non propone gioco, non propone idee. Come puoi pensare di vincere giocando così?
3: Però Massimo, scusa, ma in questo caso la responsabilità è dell'allenatore sul fattore del gioco. E quindi al di là della società, anche l'allenatore ha le sue responsabilità, perché non possiamo imputare sempre alla società di essere mancante di un qualcosa che invece è da imputare, perché se no lo stipendio, il salario che prende un allenatore bisogna valutarlo sul lavoro che fa all'interno della squadra, perché se no, la squadra mi si... è involuta, sono d'accordo con te sull'analisi della
0: classifica che ragazzi l'anno scorso è arrivata nona, non ce lo dimentichiamo.
3: Aspetta la fine, aspetta la fine.
0: Ho capito, però
4: No, ma per me
0: dobbiamo considerare d'accordo, questa cosa.
4: Per me la colpa, cioè io non ripeto, non è che non posso esprimere un parere negativo su un allenatore perché ha vinto 6 scudetti e ogni volta
0: Massimo, su questo hai ragione, però cioè adesso no, voglio fare l'avvocato del diavolo, perdonami, voglio fare l'avvocato del diavolo,
1: però io non sono d'accordo perché io all'inizio dell'anno, devo dire la verità, pensavo che il Milan potesse arrivare quinto, quindi secondo me sta in linea con quello che
0: doveva
1: fare.
0: Cioè tu dici sta facendo un ottimo lavoro?
1: Secondo me sì.
0: Ma io
1: scusate,
0: voglio fare
1: non è che voglio
0: del diavolo,
1: andarvi
0: però,
1: contro, però Allegri
0: però
1: sta facendo il suo, caro Braglia,
0: e dove
1: capito?
0: Sta, capito?
1: Sta facendo il suo, dai. Su.
0: Paolo non sarà d'accordo.
3: Vabbè, tu provochi adesso.
1: No,
2: fai bene a provocare, noi dobbiamo cadere in queste provocazioni perché dobbiamo rispondere.
1: Ma no, ma dico quello che penso veramente. No, io all'inizio dell'anno mi sorprende questo terzo posto del Milan. Quindi Allegri sta facendo il suo.
0: È vero, Stefano non l'aveva messa tra le prime quattro, è vero.
2: Volevo argomentare.
0: Poi dopo andiamo in pausa un attimo, dai, via.
2: Sì, volevo argomentare dicendo che un allenatore fluido al quale diciamo possiamo avvicinare con
0: chi è fluido?
2: Mille accortezze Allegri è sicuramente Luis Enrique. Però io, diciamo, da quello che ho visto, letto, ascoltato in prima persona anche dallo stesso allenatore, quell'allenatore è uno che soprattutto nel reparto offensivo e nella fase offensiva della squadra incide in maniera pazzesca. Il Milan dalla cintola in giù è lasciato in balia di se stesso e della qualità dei singoli giocatori. Ora il problema è questo, il problema è questo. Se in Italia non acquistiamo più grandi giocatori ormai da decenni, da almeno 20 anni, ma qual è la gestione che noi possiamo affidare a un allenatore come Allegri? Non esiste più l'allenatore che gestisce in Italia, non ha più alcun senso, tanto è vero che si chiama gestore il CT della nazionale. Benissimo, si può accostare allora Allegri alla nazionale, ma è un po' per sbolognarlo dal club che ha bisogno, ha assolutamente in Italia bisogno di altre esigenze, cioè di un allenatore che costruisca gioco, come fa Conte, come fa Spalletti,
0: insomma,
2: come,
0: Conte, fanno, così e così.
2: Come fanno anche i nuovi allenatori di oggi. Allegri là è rimasto a questa fluidità che però, ribadisco, nelle mani di Luis Enrique è stato completamente superato. Ho visto un filmato in cui lui dà addosso, parlando negli occhi, a Dembélé dicendogli come deve aggredire il portiere avversario perché deve velocizzare la fase di...
0: Certo.
2: Di riconquista del pallone da parte della sua squadra.
0: Bene.
2: Cioè, ma questa è, diciamo, è l'attenzione alla fase offensiva. E l'abbiamo visto col PSG, ha aggredito il Bayern, che è una squadra che aggredisce tutti, sin dal primo minuto. C'è una differenza enorme tra un gestore to cure su grandi giocatori e quello che sta facendo Luis Enrique, secondo me
0: un altro pianeta. Luis Enrique
2: cacciato un po' troppo presto dall'Italia,
0: e questo è vero. Mi devo fermare, vado un attimo da Braglia. Braglia, mi senti? Mi vedi?
1: Ma hai pranzato già, Simone?
0: Ma Elisabetta, che dici?
1: Cosa hai mangiato?
0: Di questi questo. Commenti, Elisabetta,
1: come hai pasteggiato, Braglia? Vogliamo sapere
5: Porto
1: il tuo menù di pranzo. Che cosa hai?
0: Hai pranzato sì o no?
3: Cosa ho mangiato? Cioè, non mi ricordo più.
1: Allora,
0: vabbè, qua ci fermiamo. Ma allora... qui ci fermiamo, facciamo la pausa.
3: No, ho mangiato i ravioli.
1: Bravo.
0: Noi stiamo con mezzo panino, dai. Ma una roba vergognosa, che i ravioli, veni qui, il massaggio. Ma come è possibile?
1: È bella
0: fermiamoci, facciamo un break e torniamo subito.

0: Bene, ci siamo, tornati con voi, Marco Piccari e Stefano Palomeni in studio.
1: Marco,
0: eccoci qua,
1: di nuovo.
0: Maracanà nel pomeriggio, sono tutti collegati con noi, allora ricomincio a fare l'appello velocemente. Massimo Orlando, di nuovo Massimo, ci sei? Buon pomeriggio. Poi, non c'è, non lo sento. Massimo, ci sei?
2: Sì, sì, buon pomeriggio.
0: Non t'avevo sentito. Paolo De Paola, di nuovo con noi, direttore.
3: Tutti.
0: E poi c'è Simone Braglia, che è dalla tenuta dell'Annunziata, un posto meraviglioso, caro Simone. Allora, vicino a te Elisabetta Guffanti, la figlia del proprietario Massimo, che ringraziamo naturalmente per l'ospitalità di oggi. Allora, caro Simone, caro Stefano, Massimo e Paolo, andiamo a sentirci le parole di Luciano Spalletti, perché la Juve va a Lecce, partita delicata, dove la Juve deve fare il risultato piano per la Champions. Il Lecce deve fare punti per la zona salvezza, quindi partita verissima. Sentiamo Spalletti.
4: Secondo me noi siamo una squadra dove si può crescere, dove ci sa potenzialità di crescita, sono stati fatti dei passi in avanti, abbiamo la possibilità di un futuro, si tenterà di migliorare che la squadra, tutti insieme, perché si lavora per questo e metterci quello che manca. Abbiamo anche già prenotato, abbiamo chiesto un preventivo sui pullman a due piani per tutti i giocatori che voi ci dite, per vedere se si riescono a prendere tutti, però la vedo difficile. Secondo me molto di questa squadra rimarrà la stessa, per cui dentro la testa debbono essere convinti che debbono far parte del futuro, e far parte del futuro non vuol dire rimanerci. Noi le dobbiamo trovare alcune cose che abbiamo dentro, che siano più forti e che siano più complete di quello che abbiamo fatto vedere. E quello che mi interessa che capiscano è che noi come squadra siamo a un buon livello, ma che c'è da migliorare, e che molti rimarranno a far parte di questa squadra qui, dei nostri calciatori, ecco.
5: Penso che è sparito dalle rotazioni open down.
4: E quello probabilmente è un altro di quegli errori che ho fatto io e che non avete citato fino a questo momento. Se non l'ho fatto giocare perché credevo fossero meglio gli altri e che ci potessero dare più risultato in queste partite qui, ecco.
0: Hai capito che ha detto Stefano? Un errore su open down.
2: Vabbè, lo devono vendere, lo devono ridare.
0: Ho capito, direttore, però dice ho fatto un errore, pensavo che fosse...
2: Certo, ho sbagliato, vendiamolo al meglio, perché è buono vendare, certo.
0: Ho capito, però anche hai detto guardate che rimangono quasi tutti questi, quindi
1: ma
0: voglio dire...
1: Lui crede.
2: Ragazzi, questo è intelligente, non è un...
1: Ci crede Paolo, ci crede.
6: Non ci sono soldi.
2: Ma anche se non ci credesse, è uno che fa un discorso intelligente e motivazionale. Sì, sì.
0: Perché li motiva tutti così, no?
2: Motiva tutti, farete tutti i passi a rosa, le ultime tre partite sono da vita o di moda.
1: Ma secondo me ci crede anche un po' questa squadra, Paolo, la vede discontinua e nel prossimo anno la migliorerà.
2: Certo, ma guarda che lui ha fatto riferimenti sicuramente a due personaggi che secondo me sono, come dire, un pochettino subiudice, che sono Bremer e Vlahovic, perché Bremer la sua palata di critica se l'è presa negli ultimi giorni, anche dallo stesso allenatore che ha detto è bravo per carità a difendere ma non è bravo a costruire, e Bremer sta aspettando il rinnovo del contratto, quindi sono tutte situazioni un pochettino in itinere.
0: Quindi motivatore Braglia, tu che hai detto invece non ci stanno i soldi?
6: Mi sa dalle parole di Spalletti si evince quello che è un problema di fondo per tutte le squadre italiane, non solo della Juventus.
0: Ma io ho speso tanto.
6: Che i giocatori, che i giocatori sono quelli che quelli devono migliorare, quindi starà la bravura dei vari allenatori dover cercare di tirar fuori le prestazioni dai giocatori, perché non mi sembra che le squadre italiane viaggino nel loro, pur comunque non stando male. Detto questo, le parole sono limpide da parte di Spalletti, e secondo me è già andato avanti in quello che può essere il futuro. Questi sono i giocatori e questi giocatori devono migliorare sotto la mia guida. Io credo che grandi spostamenti quest'estate
0: ci saranno,
6: dubito che ce ne saranno.
0: Orlando, guarda qua, tutto mercato web sottolinea, Vlahovic torna titolare, Spalletti conferma, può essere la sua partita dopo 160 giorni, può ritornare ad essere titolare della Juventus lì davanti.
7: Sì, sì, ma mi sembra anche giusto, voglio dire, ha provato con David, ha detto che di Open Dano si è fidato, e in queste partite che sono delicatissime è giusto che giochi Vlahovic. Ma sai, nel discorso di Spalletti, Spalletti è un toscanato, dunque ci credo o non ci credo, tu sai come sono i toscani, no, sono bravi a rigirarla. Io credo invece che la Juventus, sono d'accordo con Stefano, non ha bisogno di fare molto nel mercato. Guarda, un portiere, due centrocampisti e l'attaccante, e per me la Juve è fatta.
0: Quindi tu dici la base è da tenere proprio perché è già una squadra che ha delle potenzialità, no?
7: Beh, i due esterni, meglio di Conceição e Yildiz, non credo che tu possa trovare in giro, no? Poi c'hai Boga, che molto probabilmente verrà riscattato, e mi sembra una buonissima riserva. Secondo me il centrocampo va migliorato proprio per la qualità, manca qualità, l'ho sempre detto, e la difesa... sì, puoi comprare un difensore in più, un terzino in più, però ecco, mi sembra che la squadra, la base ci sia. Se
0: Vlahovic deve rimanere, però
7: se convinci Vlahovic, che comunque mi sembra che ancora insista con sto discorso del contratto, cioè voglio dire, hai fatto due anni comunque, diciamo da 5 in pagella, prendevi 12 milioni, adesso ti devi accontentare, anche perché sta sondando il mercato estero, ma onestamente chi è che va ad investire 60-70 milioni su questo Vlahovic?
0: No, non c'è nessuno, sono d'accordo. Stefano,
7: gli
0: però,
7: conviene restare.
0: Conviene restare, e a Lecce deve, insomma, partita...
7: Certo.
0: Stefano, Lecce,
1: questa partita,
0: lo so, però Lecce pure non è che può permettersi tanti passi falsi, eh.
1: No, però pareggio solo per la Juve, no. Lecce può pareggiare, la Juve no, già cambia.
0: Certo.
1: Poi insomma Spalletti fa bene, come ha detto Paolo, a tenere tutti sulla corda, e soprattutto, ma secondo me ci crede, cioè vuole migliorarla, vede, questa squadra ha un difetto di personalità, si deve robustire da questo punto di vista. Cioè, prendiamo Yildiz, che è il giocatore, diciamo, straordinario, quello che deve fare la differenza, adesso sta un pochino male, deve conoscere ancora se stesso, è giovane, c'ha 21 anni, noi lo celebriamo come se fosse già un fenomeno, una stella, sbagliamo, lo distruggiamo così, lo penalizziamo. Invece lo dobbiamo aspettare, lui nel frattempo deve conoscersi, perché per esempio anche nelle giocate, che Orlando conosce benissimo perché era più o meno questo tipo di giocatore, e tu le scelte le devi sapere, cioè a certi livelli a volte parte, fa dei dribbling che nemmeno li pensa, cioè si crea confusione così, vedi, un allenatore deve parlarci, guarda, fai una battuta, tu fai punti, a volte il capo alzalo, non ti incurvare, invece a volte entra in 20-25 minuti che sembra un esterno comune, e invece è un campione potenziale, cioè alterna momenti di visioni comuni a momenti di cose illuminanti, straordinarie, però devi aggiungere, devi lavorare, non è che possiamo stare qui ogni anno e dire però è giovane, è giovane, giochi nella Juve, non sei giovane, sei Yildiz, ecco, si cominci da lì, quindi è tutto un processo, cioè, secondo me invece di esaltare troppo un giocatore fenomenale come lui, lo devi aspettare perché si deve ancora conoscere. Cioè lui non sa ancora come utilizzare il suo talento, io credo che sia questo. Poi noi esaltiamo già questo giocatore come se fosse un fenomeno consolidato, e invece è un fenomeno da sviluppare ancora. Quindi Spalletti,
0: ma che voto data alla
1: sa benissimo
0: di,
1: quello che deve fare
0: di
1: Yildiz
0: oggi. Allora, Braglia, che voto daresti? Ha fatto 11 gol stagionali, 45 partite complessive fino ad oggi.
6: Se giudichiamo dei gol che ha fatto, non è che ci siano tanti giocatori, il capocannoniere ha fatti pochi di più, non è che ne ha fatti molti di più, però io Yildiz, al di là dei gol fatti, non è tanto i gol fatti, non sono d'accordo con quello che ha detto Stefano, poi io un 7,5 io a Yildiz io darei.
0: De Paola?
2: Sono d'accordo, darei 7 perché comunque sono d'accordo con quello che ha detto Stefano, i margini di miglioramento di questo giocatore sono ancora notevoli, è un giocatore che fosse il migliore del nostro campionato, o perlomeno diciamo nei primi tre certamente, quindi bisogna farlo crescere. Lo stesso discorso va fatto per esempio per Thuram, perché è un altro giocatore giovane, un po' disordinato, sì, che è inquadrato. Ma è vero il discorso che comunque Spalletti ha dato ordine a questa squadra, ha dato un ruolo a tanti giocatori. Guardate la trasformazione di Locatelli, è una cosa incredibile.
0: Sì. E Orlando, volevo sentire anche un tuo di pensiero.
7: Sì, non sa neanche lui quanto è forte, sono d'accordo con Stefano, gli do anch'io un 7, perché insomma in alcuni momenti è stato lui a tenere la Juve in piedi, però davvero da lui ti aspetti che diventi il nuovo Del Piero, che abbia quella continuità, che abbia quella classe che ti permette di non sbagliare quasi mai una partita, ecco,
0: io penso una cosa solo, che in questa stagione dove c'è stato anche il cambio di allenatore, quindi sei partito con un allenatore, poi è arrivato un altro, secondo me ha fatto una buona stagione, però sono curioso di vederlo dall'inizio con Spalletti, esatto, perché secondo me sarà importantissimo vederlo il prossimo anno, proprio con il lavoro di Spalletti che viene fatto nella preparazione, costruisce una squadra più vicina all'allenatore, più sua, che la senti, cioè secondo me
1: il prossimo anno sarà decisivo,
0: esatto,
1: importante,
0: esatto,
1: per lui.
0: Sarà importante per lui, per la Juventus, per Spalletti.
1: Però lui
0: pure
1: si deve dimenticare di essere il giovane promettente, capisci? E quindi Spalletti è l'allenatore ideale per fare qualità. Se non fa queste altre qualità, la Juventus rischia, perché tu guarda adesso il calo suo e il calo della squadra.
0: Sì, sì.
1: Cioè, lui sono un mese che non, ragazzi,
0: fisicamente ha avuto un po' di rimpicci,
1: vabbè, ho, sì, ma anche lì la dimensione della maturità, cioè un altro calciatore più maturo, anche a mezzo servizio, fa la differenza. Lui non la riesce a fare se non sta bene fisicamente, quindi questo è un discorso da affrontare abbastanza serio.
0: È giovanissimo,
1: ma io non vado sulla carta d'identità. Si parla di Juventus, di Barcellona, di Bayern, io non guardo la carta d'identità, guardo il valore individuale di un calciatore. Siccome lui ha il talento da vendere, nel momento in cui lui ha la flessione, vuoi per l'infortunio del ginocchio, la Juve si inceppa. Tu facci caso, perché ha una forte dipendenza, perché è un giocatore formidabile. E però, cioè, sì, è vero, poi elabori tutto il gioco di squadra, ma se non c'è Yildiz ti fa la differenza. Tu le partite rischi di non vincerle, Marco. Non so come non ci giriamo intorno. Dall'altra parte c'è Conceição, gli avversari non è che ci hanno l'anella. Ti vedono, blocchi le due fonti, poi dopo hai fatica, insomma. Non è un segreto così clamoroso. La Juve, poi quello che sarà il prossimo anno, Spalletti ha le idee chiare, tanto ha alzato il livello di questa squadra, che non è, guarda che non era facile, quindi è un fenomeno Spalletti. Però poi dopo c'è da costruire Yildiz l'anno successivo, l'anno prossimo. Insomma, perché non ci sono altre soluzioni. Cioè, se noi consideriamo Yildiz il giocatore che deve fare la differenza, la deve fare. Certo. Che giochi nella Juventus, certo. Però poi diciamo è giovane, allora c'è qualcosa che non quadra, perché o parliamo della Juventus, cioè Del Piero c'aveva 22 anni, non facciamo questi discorsi. Del Piero, cioè, quando tu meriti fiducia, non è che la Juventus ti regala perché sei giovane e ti dà la possibilità di crescere. La Juventus punta su di te perché pensa che tu possa essere un campione. Allora il discorso di Yildiz, lui deve capire che adesso le responsabilità saranno enormi.
0: Certo, ma questo è chiaro. Poi giochi alla Juve, ecco perché io dicevo sempre, guardate,
1: siccome secondo me è un ragazzo che ha carattere, gioca al temperamento, deve capire che la carta d'identità non deve essere più una sponda, un attenuante, un alibi. Non c'entra niente. E anche noi basta questa cosa dei 21-22 anni. Cioè tu devi giochi nella, se giochi in un altro livello, parliamo di un livello alto, giochi nella Juve, sei il giocatore più forte della Juventus. E quindi ci manca un pezzo, perché se noi cominciamo a dire no, aspettiamolo, vediamo, e passano gli anni. Lui ha fatto quante presenze? 96 con la Juve, ha segnato 19 gol, c'ha 21 anni, quindi c'ha 3 anni di Serie A alle spalle, poi con continuità
0: in Serie A 19, 27 complessivi in 3 anni che sta giocando.
1: Non è un anno che gioca, tu dirai, ma è giovane,
0: sì, sì.
1: Siamo sempre lì, ma giochi nella Juve però.
0: Sì, sì. Però vabbè, io no, perché penso che poi sia un giocatore di grandi potenzialità, vediamo, insomma, poi il tempo c'è.
1: Ma è innegabile, dà, però se è la Juve devi fare la differenza.
0: Del Piero,
1: vabbè, allora forse non mi sono spiegato.
0: Del Piero all'età di Rizzo faceva la differenza?
1: Sì.
0: Segnava meno,
1: No, ma faceva la differenza come giocava, come faceva non la prestazione, so, lui all'interno. Ma era un'altra squadra, adesso sì, non sì, facciamo sti sì, paragoni.
0: No, questo pure è vero.
1: Però vabbè. Totti a 21 anni faceva la differenza.
7: Era un'altra squadra, sì.
0: E va bene, va bene.
1: A 21 anni faceva la differenza.
0: Posso chiedere, Simone, a Elisabetta lì, che sono, insomma, qual è il giocatore dell'Inter che gli piace di più, visto che ci hanno detto che sono tifosissime dell'Inter?
3: Lascio la parola a Arianna. Beh, simpatizziamo per tutta la squadra in generale, quindi non abbiamo proprio...
0: Ma non c'è un giocatore preferito quest'anno che...
6: No, ce l'hanno, loro preferito, ce l'hanno.
0: Chi è? Chi è? Arianna, non ti vediamo, spostati un po' di più verso il centro della...
1: Verso,
0: verso destra. Arianna, avvicinati.
3: Diciamo che sicuramente appunto una nota di merito va a Stefan De Vrij, perché comunque ci ha scelto anche 2 anni fa
0: perché è venuto...
3: celebrare esatto il suo matrimonio, e quindi diciamo che sicuramente, vabbè...
0: Beh, un gran bel giocatore, sì, però, un bel difensore, ovvio, sì. Vabbè, quindi De Vrij,
3: è stato qua recentemente, sì. Abbiamo avuto il piacere, insomma,
1: la tenuta è meravigliosa,
0: sì sì, si è andata a vedere,
1: sono andato a vedere, complimenti, perché la tenuta è...
0: Complimenti, vi fa Stefano per la tenuta, che è andata a vederla su internet, quindi...
3: Grazie, ma aspettiamo per poterla testare dal vivo.
0: Assolutamente,
1: quando non ci sarà Braglia, volentieri.
0: Ecco, ecco, Stefano viene quando non c'è Braglia, cioè tu devi capire questa cosa, capito?
1: No, ma okay. Scherziamo con Simone, no, ci
0: assolutamente
1: molto bene.
0: Assolutamente, va bene,
6: mi vuole bene, mi vuole bene,
0: certo certo. Allora, sentite, andiamo quasi a chiudere questo nostro, diciamo, pomeriggio. Lo facciamo un po' con col solito gioco, prima dei pronostici, il solito gioco che facciamo. Caro Paolo, tu lo sai, ormai dobbiamo scegliere, perché questa è una giornata dove...
7: Un'ultima cosa, sì. Un'ultimissima, velocissima sulla Juve.
0: Vai,
1: quando, vai Paolo.
7: Quando tu parli di Del Piero, è vero. Però perché Spalletti poggia anche ironicamente sul mercato? Perché Del Piero giocava con Vialli, con...
1: Sì, no, ma infatti, no, e Marco l'ha tirato fuori, ho detto è improponibile. Cioè, però come struttura, allora... Paolo, Ildiz è un fenomeno per me, però deve capire dove sta.
7: No, deve essere, sì, aiutato anche dal resto della squadra.
1: Sì, sì, certo, certo, certo, deve essere creare, più forte.
7: No, per non creare il castello difensivo solo attorno a Ildiz. Questo è il problema di tutti gli avversari.
1: Sono d'accordo. No, ma non era Ildiz in discussione assolutamente. Io adoro Ildiz, però pretendo di più da lui, perché è più forte. Quindi.
0: Va bene, va bene. Allora, andiamo al solito gioco, perché c'è una giornata, come dicevamo prima, molto, molto importante tra Champions, salvezza, ci sono degli incroci. Allora, partiamo sempre con il gioco della squadra della settimana, allenatore della settimana e giocatore di questa giornata. 36esima, ci avviciniamo sempre di più al termine del campionato, con l'Inter campione d'Italia ormai, ma vediamo gli altri verdetti. E allora, partiamo... Parto da Stefano Impallomeni, la squadra della settimana, della 36esima giornata di campionato. Stefano.
1: Juventus.
0: Aspetta, c'era la sigla e mi piaceva tanto, non parte. Si è bloccata la sigla. Carina. Allora, vabbè, Juventus, capito. De Paola.
7: Ma io dico che può essere il Milan, perché deve fare qualcosa di diverso.
0: Milan. Nando.
8: Juve.
0: Braglia.
6: Roma.
0: Io dico Milan. Andiamo invece all'allenatore della settimana, Impallomeni.
1: Vabbè, dico Spalletti.
0: De Paola.
7: In questo caso sposto il mio tiro su Conte.
0: Orlando.
8: Sì sì, anch'io Spalletti, e seguo Stefano.
0: Braglia.
6: Gasperini.
0: Io dico Spalletti. Andiamo invece al giocatore di questo turno.
1: E chiudo tutta una cosa bianconera con Ildiz.
0: Ildiz in Pallomeni. De Paola.
7: Ildiz anch'io.
0: Orlando.
8: Io dico invece con Seisao, perché dall'altra parte Galo se lo mangia.
0: Braglia.
6: Malen.
0: Io dico Vlahovic. Stavolta me lo gioco. Rientra, dovrebbe giocare dall'inizio. Va bene. Allora, caro Paolo, andiamo ai pronostici. Vediamo se qui ce l'abbiamo o meno. Non c'è niente. Cioè, oggi è tutto bloccato. Ah, ok, perfetto. Allora andiamo avanti. La classifica di questa giornata del gioco dei pronostici vede Bonanno 65, Orlando 64, poi io 61 e via via tutti gli altri. Circa 56, De Paolo 55, Braglia 54, Garbo 52, Impallomeni 44.
2: Hai capito, Stefano? Via via tutti gli altri, capito?
0: Cioè, conta il podio.
1: È il momento,
0: il momento
1: quando legge la classifica.
2: E questa è l'arroganza.
1: Un po' arrogante, sì. È un finto umile, sono quelli più pericolosi.
0: che via, cattivi via, che
1: ma lui pensa che gli altri non lo capiscono, invece poi dopo...
0: Allora, va bene. Allora, andiamo da Orlando. Orlando, Lecce Juventus.
8: Lecce Juventus, 1-2.
0: 1-2. Milan-Atalanta.
8: Mamma mia. Milan-Atalanta, cortomuso, 1-0.
0: Lazio-Inter.
8: Lazio-Inter, che vada. Lazio-Inter, 2-2, partita libera.
0: Partita libera. De Paola-Lecce-Juventus.
2: E Lecce Juventus deve essere 1-0-2 secondo me.
0: Milan-Atalanta.
2: Milan-Atalanta io vedo un 1-0 cortomuso.
0: Lazio-Inter.
2: E Lazio-Inter questa secondo me i bagordi, la festa. Io farei un 1-0.
0: Braglia. Lecce Juventus.
6: Aspetta. Lecce-Juventus 0-2.
0: Milan-Atalanta
6: 1-2.
0: Lazio-Inter
6: 2-0.
0: Facciamo fare il pronostico anche ad Elisabetta Arianna di sì, Lazio-Inter, sì, dai, dai. Lazio-Inter visto sotto... dai Elisabetta, Lazio-Inter come finisce?
3: 1-2.
0: 1-2, vittoria dell'Inter. Arianna?
1: Brava, brava sì. Elisabetta. Arianna?
3: Io dico 0-2.
1: Brava, 0-2, brava.
0: Va bene, vittoria dell'Inter, campione d'Italia. E poi tra l'altro si incontrano mercoledì.
1: Quella conta.
0: Quella conta, questa possiamo pure lasciarla, insomma.
2: Ci rivediamo col progetto.
0: Va bene, siamo in addirittura d'arrivo. Io intanto ringrazio veramente Simone, ringraziamo no, per l'ospitalità, la tenuta molto, dell'Annunziata di questo pomeriggio passato
3: voi.
0: Con
3: grazie
0: noi.
3: Grazie a voi.
0: Vi siete divertite?
3: Sì, certo, sì. Assolutamente.
6: Avevo
3: una
6: detto,
3: bella esperienza.
6: Avevo detto che andavano via dopo 10 minuti, invece sono rimaste tutta l'ora.
0: Vedi? Beh, insomma, quindi... Simone, hanno ascoltato le tue perle pure oggi.
1: Va bene. Simone, riposati, che hai bisogno di riposo. Mi raccomando.
0: Ma che fai pure a cena?
6: Sì, adesso vado a rivitalizzarmi col massaggio.
0: Ah, pure. Ma poi fai pure a cena, fai? Rimani pure a cena?
6: No, ah, cioè,
0: ti mandano a casa una certa ora.
1: Una giornata,
0: ma mandatelo via. Ma non è possibile.
1: Braglia, una giornata come le Termini d'antico romano, capito? Col grappolo d'uva, con l'allora. Ma io me lo immagino così,
0: tutto bello pettinato, preciso, una roba proprio. Va bene. Grazie, vi ringraziamo tanto. Simone, a presto. E grazie ancora.
1: Ciao, grazie ancora.
0: Ciao, Torre d'Annunziata, grazie. A presto. Allora, Paolo, ci sentiamo lunedì nell'editoriale.
1: Ciao Paolo.
0: A presto, ore 11, mi raccomando. Ciao Paolo. Massimo,
9: ciao.
0: Ci sentiamo
9: ciao,
0: lunedì.
9: Ragazzi.
1: Ciao Massimo.
0: A lunedì.
9: Buon weekend.
1: Anche
9: ciao.
1: A te,
0: grazie. E allora ci fermiamo, break, e torniamo tra poco.

0: Bene, siamo tornati nuovamente nel pomeriggio di Maragana, entriamo nell'ultima ora, recuperiamo qualche messaggio, qualche news come sempre. Allora, intanto rinnovo Vlahovic a massimo 6 milioni, ci scrive un ascoltatore, più un altro centravanti temprato ma di garanzia, 18-20 gol a stagione, un buon regista, un laterale al posto di Cambiaso, più vendere a qualsiasi cifra Kop, Openda e David. Questo è il mercato che fa Germano sulla Juventus. Vabbè, sì. Vedi, ha fatto mercato, entrata e uscita, va benissimo.
1: Perfetto.
0: Sono le sue idee, quindi ci sta, però è chiaro che due o tre giocatori la Juventus li deve assolutamente prendere pensando al prossimo anno. C'è una, vado a prendere qui una news su tutto il mercato, Stefano, perché c'è un'ammenda che viene data a mister Vanoli per lo sfogo post Fiorentina-Inter. Vado a prendere, eccolo qui, il tecnico della Fiorentina Paolo Vanoli è stato sanzionato con un'ammenda di 2.250 euro, le hanno riportato i canali ufficiali della FIGC al termine della gara di campionato con l'Inter dello scorso 22 marzo. Ci hanno messo poco, insomma, a stabilire la multa. Il tecnico della Fiorentina aveva pronunciato in conferenza stampa un'espressione di carattere blasfemo e quindi è stato multato il tecnico della Fiorentina. Fiorentina che gioca contro il Genoa, se non erro.
1: Sì.
0: Sì. Quindi c'è questa sfida con
1: un
0: De Rossi.
1: Punto, manca un punto aritmetico.
0: Manca un punto, però insomma, mi sembra,
1: certezza di restare in Serie.
0: Mi sembra, diciamo, poco, no? Possibile che non venga salvata,
1: forse,
0: dai.
1: Questo risultato non lo so.
0: Senti, Lazio-Inter cos'è? Le prove generali?
1: La prova generale, prove, ma non generale. Solo perché la Lazio sta lì a ridosso, guarda il settimo posto a 4 punti sta
0: prove generali per la non sfida solo, di mercoledì solo,
1: sì. No, ma capito? Deve sfruttare questo
0: che noi seguiremo quindi
1: sì.
0: Vabbè, che voglio dire, per queste prove generali chissà chi manderanno in campo. Molta attenzione,
1: beh, sì,
0: a non farsi male, gestire la situazione, eccetera, no?
1: Rotazioni, preservare un po', insomma, io direi evitare, no? Imprevisti, tipo infortuni, eccetera, eccetera, e poi presentarsi il 13 maggio, che è la partita, insomma, che conta. Beh.
0: Assolutamente. 331-8200-213, vediamo se c'è anche un vocale da recuperare, vai. Andrea arriva subito con noi.
2: Ciao Marco, ciao. Io vorrei dire la mia sul discorso Milan. Io non sono milanista, però io credo che quello che è successo l'anno scorso al Napoli, che ha vinto lo scudetto dopo essere arrivato decimo, ci ha un po', diciamo, destabilizzato tutti a livello di pensiero. Il Napoli, allora, Conte ha preso una squadra che due anni prima, 9-11, aveva vinto un campionato. In questo Milan, gente che ha vinto il campionato ce ne sarà 3 o 4, credo. E sono involuti, perché Leao sì, quest'anno fa la peggior stagione, ma nelle ultime due tante volte l'abbiamo criticato perché è un giocatore discontinuo. In più è stato venduto Reinders, l'anno scorso è stato il miglior centrocampista della Serie A insieme a McTominay. Quindi, secondo me, a livello di gioco il Milan è poco, ma secondo me come risultati ha fatto il massimo.
0: Stefano, do a te la risposta.
1: Più o meno d'accordo? È quello
0: che abbiamo detto. Beh,
1: no,
0: anche prima.
1: Io non mi aspettavo Milan subito,
0: no, ma tu l'hai detto
1: molto
0: sempre.
1: Competitivo per la Champions, per piazzamento alto. Io pensavo che fosse fuori dalle prime quattro, invece terzo. Poi possiamo discutere del gioco, dei momenti, insomma, ecco, di questo rallentamento, questa flessione oggettiva notevole che può compromettere poi la qualificazione in Champions. Però, insomma, non mi sento di rimproverare, anche con, facendole, voglio dire, ascoltando le considerazioni del nostro amico, le trovo corrette, cioè Marco, non possiamo fare questo Napoli, Milan, uno arriva a 10, ma no, Napoli c'ha una storia, ha vinto lo scudetto, ha fatto un anno un po' negativo e poi si è rimesso in sesto con l'arrivo di Conte. Non ti so dire, insomma, voglio dire, certo, Allegri non è che ha fatto vedere un calcio così eccezionale, spettacolare, però nella prima parte della stagione ha fatto vedere anche a tratti un po' quello, poi gli sono venuti a mancare Leao e Pulisic, per un motivo o per un altro non l'hanno reso, secondo, in base a quello che si aspettava l'allenatore e anche poi tutto l'ambiente. Capita, insomma, non so quante responsabilità ci siano Allegri per vedere un Milan così dimesso, e, però insomma sei terzo in classifica. Lo scorso anno ha cambiato, è successo, insomma, quello che abbiamo.
0: Sì, sì, allora, poi Salvo mi scrive che la pensa come me, bisogna rischiare con i giovani allenatori che hanno il coraggio di far giocare i ragazzi promettenti e basta con, diciamo, gli allenatori, io dico così, lo correggo un po', diciamo un po' datati, ecco. Dobbiamo farci promotori di queste idee innovatrici, scrive Salvo. Vabbè, ci proveremo, caro Salvo. Allora 331 8200213, vai con un altro audio.
3: Però questo stare a sindacare sui tifosi a me sinceramente fa un po' ridere, perché il tifoso alla fine è un cliente semplicemente e paga. Se non è soddisfatto è giusto che protesta, è giusto che non va. Così come un presidente è legittimato a dirigere una società come meglio crede.
0: Sì, sì, per carità, non lo so, io...
1: No, io sono d'accordo, sì, cioè, sì, il tifoso è una componente del calcio, noi ce la dimentichiamo, insomma, merita tutto il rispetto possibile, la dignità possibile, no, anche meglio... cioè, quando noi parliamo degli atleti, delle squadre, le cose, dobbiamo rispettare, insomma, è un obbligo, cioè, i tifosi non è che sono diversi, fanno parte del mondo del calcio.
0: No, io l'unica cosa che delle volte mi interrogo è sul fatto...
1: No, che il tifoso la possa far facile...
0: Manda via quello, manda via quell'altro...
1: No, che si possa sostituire a un allenatore, a un giocatore, a un amministratore legato, no, perché uno fa il tifoso, però sono d'accordo con...
0: Poi per carità, è giusto manifestare in maniera civile sempre il proprio pensiero, ci mancherebbe, però quando si chiede spesso no, deve andare via, sì, deve andare via, ma non è... cioè. Un club, una società di calcio, non è come mettersi una maglietta o cambiare una macchina. A me fa un po' sorridere quando sento deve andare via, deve vendere, deve andare via, deve vendere. Ho capito,
1: semplificare ma, così no, però insomma va rispettato il tifoso.
0: Ma no, per carità, secondo me. Ci mancherebbe. Non... Però mi sembra che un discorso molto semplice, e non è così semplice, ecco, per dire mandar via un presidente o dar via una società, eccetera. Quindi.
1: Che poi è anche, voglio dire, un po' cervellotica la cosa, perché siamo un po' tutti tifosi. Se ci rifletti bene, insomma, alla fine ognuno c'ha una passione sportiva.
0: Ah, certo, questo è quello.
1: Sì. Cioè, uno ama il calcio perché magari si è innamorato di un calciatore, di una squadra. Poi resta.
0: 331 8200213, poi c'è. Chi insomma dice Guaraschelli è andato via da Napoli, ha vinto tutto, lo stesso deve fare Yıldız se vuole vincere, se rimane alla Juve non vincerà nulla. Vabbè Rudy, io non... a me mi sembra un pensiero un po' troppo interista il tuo, questo. Tu ti auguri che non possa vincere nulla, ma prima o poi insomma poi la ruota gira e cambia, non è che quindi allora è meglio intanto tu pensa a godere adesso, perché poi
1: tutto finisce, non si sa mai.
0: Tutto finisce a un certo punto, poi ricomincia, è un po' così, no? Allora, chiedo se dobbiamo recuperare un altro audio, no? Allora, siccome stavo leggendo questo approfondimento al volo, magari proviamo un attimo il collegamento veloce, chiedo in regia, perché oggi c'è stato Stefano anche, così riportiamo come sempre la news, appena si apre, ecco qui, inchiesta Arbitri, terminato dopo 3 ore l'interrogatorio del club reference manager dell'Inter, Schenone. Quindi leggiamo un attimo, molto impegnativa negli uffici del Tribunale di Milano, in ottica inchiesta sugli arbitri, il pubblico ministero Ascione ha ascoltato per 3 ore come persona informata sui fatti, non indagata, attenzione, Giorgio Schenone, ha detto agli arbitri dell'Inter, dopodiché è iniziata l'audizione di Dino Tommasi, neodesignatore della Serie A. Più tardi toccherà anche ad Antonio Zappi, ex presidente dell'AIA, squalificato per 13 mesi. Un flash lo facciamo al volo e lo ringraziamo con l'avvocato Roberto Feltra. Ciao Roberto, ben trovato, buon pomeriggio.
4: Buon pomeriggio a tutti, agli ascoltatrici e agli ascoltatori, e grazie di avermi interpellato.
0: No, grazie a te qua. Roberto. Dici di questo interrogatorio durato circa 3 ore, terminata l'audizione dell'addetto agli arbitri dell'Inter Giorgio Schenone?
4: Ovviamente il contenuto dell'interrogatorio è stato secretato sicuramente, certo, perché è uno degli atti istruttori. Che cosa abbia detto Schenone non lo possiamo sapere, non per fare 0-0, è importante che sia stato interrogato quale ancora oggi
0: persona informata ma non indagata,
4: infatti, ma non indagata, ipoteticamente lo potrebbe diventare. Dobbiamo attendere che gli atti vengano dissecretati, e questo lo sapremo solo quando saranno concluse le indagini preliminari. Secondo alcuni queste indagini preliminari si potrebbero concludere anche in tempo breve, considerato che già vanno avanti dal 2024. secondo altri invece, e io appartengo più a questa seconda corrente di pensiero, non si concluderanno prima del prossimo autunno, inizio inverno, perché è stata richiesta una proroga di 6 mesi, e quindi solamente quello che è certo è che alla procura federale potranno arrivare gli atti solo dopo che saranno depositati ai sensi dell'articolo 415 bis del codice di procedura penale. Quindi, per quanto riguarda le valutazioni federali, si deve andare gioco forza nella prossima stagione agonistica. Quindi... non sono, a quanto mi risulta, non sono trapelate indiscrezioni sul contenuto dell'interrogatorio di Schenone, quindi si attendono voci ufficiali.
0: Ma una cosa, una curiosità, avvocato, qualora dovesse essere ravvisato qualcosa di irregolare e si parte con la prossima stagione, le eventuali sanzioni incombono sulla stagione che inizia, non su quella precedente?
4: Sulla prossima stagione sì, certamente sì, anche perché,
0: la prossima stagione, le eventuali sanzioni incombono sulla stagione che inizia, non su quella precedente?
4: Sulla prossima stagione sì, certamente sì, anche perché, anche

0: che debba inficiare eventuali titoli acquisiti. Quindi saremo sempre ed esclusivamente nell'ambito delle penalizzazioni per la stagione successiva, come accadde al Milan, che da penalizzato non ebbe l'attribuzione del titolo di campione d'Italia, andò a fare addirittura, come ricorderete, i preliminari di Champions e vinse la Champions quell'anno, il 2006-2007.
1: Sì. E l'ultima, prima di salutarti, avvocato, che idea ti stai facendo tu personalmente di tutta questa
0: faccenda? Allora, le idee lasciano il tempo che trovano. Sono abituato, da qualche anno di esperienza di diritto penale, a leggere gli atti, a cercare di capire, ed è già difficile poter ipotizzare, come tanti si stanno sbizzarrendo a dare ipotesi, interpretazioni, definizioni. Mi sembra uno sport poco gradito, sì, perché parliamo di diritto. Esatto. Dico solo una cosa: mi sembra che da qualche giorno a questa parte, dopo il fine settimana precedente Como-Inter, in cui esplose la bomba Rocchi, il 2 aprile, Doveri, Colombo, mi sembra che anche gli organi di stampa sono molto più cauti, perché non ci possiamo nascondere dietro un dito. L'involgimento della classe arbitrale in una situazione di frode sportiva, tra virgolette, che a mio avviso è molto molto più grave una sportiva che riguardi singole società, perché tolte quelle le altre sarebbero positive, e invece non ha la stessa rilevanza, la stessa pregnanza sulla opinione pubblica di quella che sbatte in prima pagina una revoca di uno scudetto, per esempio. Questo è un problema un po' generico per tutta la cronaca nera italiana. Sono abituato a dire che l'ordinanza cautelare si pubblica in prima pagina, l'assoluzione si pubblica vicino ai necrologi, perché questa sì, è purtroppo questa... la grande
1: una cosa che sottolinea spesso l'avvocato, anche sempre, Stefano qui con me, che dice:
2: ma
1: noi...
2: non è che scopro l'acqua
1: calda. No, è certo.
2: Come una persona indagata non è niente, esatto. L'indagato è colpevole.
0: Ma Stefano mio, l'indagato è colpevole se poi lo archiviano, ha sbagliato il pubblico ministero oppure quello che l'ha comprato. Questo è il problema.
1: Vabbè, attendiamo avvocato.
0: Non c'è dubbio, con grande serenità.
1: E noi la ringraziamo.
0: Chi ha sbagliato paga. Ma
1: assolutamente.
2: No, su quello non ci sono dubbi.
1: Esatto.
0: Nel modo congruo e aderente a quello che ha fatto, però.
1: Assolutamente.
2: Però sì, ripeto, ci vogliono le prove, ecco, per condannare una persona.
0: Esatto, ma vedi, nel diritto
2: non i pensieri.
0: Bastano anche gli indizi. Io non dico altro. Quello sono state le uscite del ministro, che ha invocato il primo giorno parità di trattamento, come se mai ci fosse stata nella giustizia sportiva una disparità di trattamento, e questo non è bello.
1: Va bene. Avvocato, grazie come sempre per la sua disponibilità.
2: Buon pomeriggio.
1: Grazie all'avvocato Feltra. Beh, noi come sempre attendiamo e riportiamo quello che poi sono gli sviluppi di questa situazione. Del resto di questa diciamo audizione non si sa nulla, vediamo poi quali saranno i risvolti, caro Stefano.
2: Da una parte c'è la funzione importante del pubblico ministero, che deve far emergere la verità dei fatti,
1: esatto,
2: che non è un lavoro semplice, e poi dall'altra parte massima cautela, perché insomma, voglio dire, ci sono persone che stanno sotto indagine, e fino a prova contraria non si possono ritenere colpevoli.
1: Bene Stefano, senti, proprio chiudo così, prima di andare al giro dei campi, ti volevo chiedere una cosa che mi è rimasta un po' appesa oggi, su Dybala, perché Dybala ho letto che lui vuole restare.
2: Beh, ma non avevamo parlato.
1: Però lì ci sarà tutta una questione sull'ingaggio.
2: Esatto,
1: penso, no?
2: Secondo me c'è una lista, capitolo rinnovi in casa Roma, c'è una lista di Gasperini, insomma, tra cui c'è Mancini, Cristante, credo lo stesso Dybala. C'è lì il Sharawi e Pellegrini. Cioè, lui dà l'ok per questi rinnovi, poi però lo ha detto anche, voglio dire, mi ricordo mesi fa, da un punto di vista dell'aspetto economico, Marco, lì non puoi entrare, lì non può entrare l'allenatore. Quindi non può fare la differenza. Però può dire, a me piacerebbe che...

0: Dybala possa restare, però poi è un altro conto se Dybala e la società non si mettono d'accordo sul piano economico.
1: Certo.
0: Lì ci può fare poco l'allenatore. Quindi però, secondo me Gasperini vorrebbe riconfermare.
1: No, da quello che ho percepito e letto, mi sembra che questa sia l'indicazione di
0: lui,
1: confermarlo,
0: Pellegrini.
1: Perché sono giocatori di qualità e quindi servono loro per aggiungere poi qualcosa.
0: Il prossimo anno bisogna vedere come li puoi gestire, eccetera, eccetera, con tutte le problematiche che c'ha Dybala. Però insomma, poi sai cosa perdi, ma poi non sai cosa puoi trovare. Ecco perché Gasperini diceva: lo tengo, poi lo gestisco io, vedremo.
1: Certo, farsi. Certo, assolutamente. Va bene, Stefano, ci fermiamo perché andiamo al rientro, al giro dei campi della 36ª giornata con tutte le ultime da parte dei corrispondenti. Quindi state con noi, torniamo tra pochissimo.

0: E allora ci siamo, partiamo con il giro dei campi della 36esima giornata di Serie A. Prima partita è Torino-Sassuolo per il Torino, Emanuele Pastorella, per Sassuolo Antonio Perrotto.
1: Il Torino vuole cancellare la brutta prestazione con tanto di sconfitta di Udine e vuole ritrovare risultato pieno in casa, dove con il tecnico d'Aversa ha collezionato 10 dei 12 punti a disposizione. Nell'anticipo contro il Sassuolo si rivedrà ancora Paleari in porta, in difesa mancheranno Ismaili e Maripan, di conseguenza si va verso la conferma dell'ultimo terzetto, quello formato da Marianucci, Coco e De Bosse. A centrocampo si rinnova il ballottaggio a tre tra Casadei, Gineitis e Ilkan, con Lazzaro e Obrador sulle corsie laterali. Vlasic sarà ancora sulla tre quarti in attacco e sicuro del posto Simeone, al suo fianco uno tra Angie e Zapata.
2: Fabio Grosso con il dubbio Izes. Il centrale indonesiano non è al meglio dopo la botta al tallone con il Milan e potrebbe anche partire dalla panchina. Se non dovesse farcela, due le opzioni. Una con Valukiewicz centrale e Koulibaly a destra, l'altra con Filippo Romagna dal primo minuto al fianco di Muremovic, Valukiewicz normalmente a destra, mentre a sinistra resta aperto il ballottaggio tra Garcia e Doig con il primo favorito. In porta ha confermato ancora una volta Turati al posto di Muric. Per il resto non dovrebbero esserci grandi novità con Torsved, Matic, con E in mediana, Berardi non al 100%, anche lui per un affaticamento dopo la gara con il Milan, ma dovrebbe partire titolare. Ci sarà il rientro di Pinamonti in avanti, comunque insidiato ancora da Nzola, e Lorientè a completare il tridente. Studio.
0: Stefano Palomeni, primo pronostico, Torino-Sassuolo.
3: Pareggio tra Torino e Sassuolo, segno X.
0: Per me invece segno 2. Andiamo a Cagliari-Udinese per il Cagliari, Elena Cardi per l'Udinese, Davide Marchiol.
4: Prosegue la caccia alla salvezza per il Cagliari di mister Fabio Pisacane, che domani scenderà in campo alla Unipoldomus contro l'Udinese. Ai rossoblù basterebbe anche soltanto un punto per poter conquistare appunto la salvezza, ma dovranno essere bravi a non abbassare troppo la guardia e a rimanere sempre in campana. Ancora qualche problemino per Mazzitelli ed Eiola, che non si sa se saranno della partita. L'undici titolare dovrebbe comunque rispecchiare il modulo del 3-5-2. Caprile naturalmente in porta, la difesa dovrebbe essere formata da Zepedro, Mina e Dosena. A centrocampo dovrebbero esserci Palestra dopo Gaetano, Folruscio e Obert. La coppia d'attacco quasi sicuramente sarà invece formata da Esposito e un ritrovato Mendy.
5: L'Udinese si prepara alla trasferta di Cagliari e ancora una volta mister Costarugnic ha diversi dubbi legati alla squalifica di Cabasele e all'assenza di Heckenkamp, che per via di un infortunio salterà le ultime tre gare di questa stagione. Verosimilmente sarà comunque un 3-5-2 con Okoye in porta, in difesa si candida per una maglia da titolare il giovane Mlacic, visto per qualche minuto in questo girone di ritorno dopo il suo arrivo a gennaio, e insieme al croato ci saranno Solé e Christensen sulle fasce e Izibo e Camara, con il rientro di Karstrom in cabina di regia, affiancato con tutta probabilità da Attà e Miller. Davanti ci sarà Zaniolo, insieme a lui il ballottaggio è ancora una volta tra Buxa e Gueye. Infatti Davis ha sì recuperato, ma si accomoderà in panchina. Studio.
0: Sabri Palomeni, Cagliari-Udinese.
3: Vittoria del Cagliari, Cagliari-Udinese, segno 1.
0: Anche per me segno 1. Sabato ore 18, Lazio-Inter, per la Lazio Lorenzo Beccarisi, per l'Inter Bruno Cadelli.

0: Lazio-Inter, atto primo all'Olimpico, in attesa della finale di Coppa Italia. Maurizio Sarri vuole gestire la propria rosa, senza però ricorrere a un turnover totale. Ci saranno dei cambi, ma senza stravolgere la squadra, perché l'obiettivo ottavo posto rimane vivo in casa biancoceleste. In difesa ritorna Chila dal primo minuto, al fianco di Romagnoli, con Marusic e Tavares, che saranno gestiti e lasciano il posto a Lazzari e Pellegrini davanti a Motta. In regia si rivede dal primo minuto Rovella, rientrato bene con la Cremonese. Ai suoi lati Dele Basciro è sicuro di una maglia, con Taylor che si dividerà i minuti con Basic. In attacco, possibile conferma per il tridente visto lunedì a Cremona, con Zaccagni e Isaksen sulle corsie esterne, mentre al centro Maldini può essere confermato, con Noslin pronto a entrare a gara in corso.
1: L'Inter campione d'Italia scende in campo contro la Lazio nella 36esima giornata antipasto di quella che sarà la finale di Coppa Italia in programma il prossimo 13 maggio all'Olimpico di Roma. Christian Chivu opta per il solito 3-5-2 con Sommer in porta, difesa a tre composta da Carlos Augusto, De Vrij e Bissek, mentre a centrocampo ci sono Dumfries e Di Marco sugli esterni, in mezzo invece Sucic, Mkhitaryan e Barella. La coppia d'attacco dovrebbe essere formata da Lautaro Martinez e Anjoan Bonny. Studio.
2: E allora Stefano Palomeni, Olimpico, Lazio-Inter, le prove generali per la Coppa Italia, come finisce?
3: Vedo favorita l'Inter che vincerà, Lazio-Inter segno 2.
2: Segno 2 anche per me. Lecce-Juventus sabato 20:45, per il Lecce Pierpaolo Verri, per la Juventus Camillo De Michelis.
4: Il Lecce prepara la sfida contro la Juventus con il morale alto dopo la vittoria nell'ultimo turno di campionato contro il Pisa. Non ci saranno contro la formazione bianconera gli infortunati Berisha, Fofana, Gasparre e Sottil. Qualche problema in settimana per Gandelman, Banda e Veiga, ma tutti e tre dovrebbero essere normalmente a disposizione del tecnico Eusebio Di Francesco. Si va così verso una continuità rispetto alla formazione che ha vinto nell'ultimo turno di campionato. Nel tradizionale 4-2-3-1 ci sarà Capitan Falcone in porta, la difesa sarà composta da Veiga, Thiago Gabriel, Siebert e Gallo. Davanti alla retroguardia spazio per Ramadani e Ngomo con Koulibaly sulla tre quarti. In attacco a destra confermato Pierotti, a sinistra ci sarà Banda e al centro del tridente conferma anche per Khedira.
5: Luciano Spalletti per il match contro Lecce si affiderà ancora al 3-4-2-1. In porta è aperto il ballottaggio tra Di Gregorio e Perin dopo l'errore commesso dal numero 16 bianconero contro il Verona. Al momento comunque l'ex Monza sembra favorito per una maglia titolare. In difesa toccherà il terzetto composto da Kalulu, Bremer e Kelly. A centrocampo sulla destra gira ancora McKennie, in mezzo spazio alla coppia formata da Locatelli e Thuram, mentre a sinistra giocherà Cambiaso. Sulla tre quarti Spalletti si affiderà alle due certezze con Seisao e Il. Il turco questa settimana si è allenato in gruppo e dunque la sua presenza dal primo minuto non è in dubbio. In attacco invece tornerà tra i titolari Dusan Vlahovic, il bomber serbo, dopo aver ritrovato il gol contro il Verona e voglioso di poter dare una mano alla Juventus giocando dal primo minuto contro il Lecce. Studio.
2: E allora si incrocia salvezza e Champions, come finisce Lecce-Juventus in Palomeni?
3: Con la vittoria della Juventus a Lecce, Lecce-Juventus segno 2.
2: Segno 2 anche per me. Verona come lancio match di domenica, per il Como molto importante, sempre in chiave Champions. Allora per il Verona Daniele Najar, per il Como Ivona Alessandro.
6: Nonostante sia già arrivata la matematica retrocessione, il Verona vuole provare a salvare almeno l'orgoglio in questo finale di campionato, un po' come fatto la scorsa settimana con l'1-1 strappato a Torino. Ecco che dunque il tecnico Paolo Sammarco potrebbe confermare in toto l'11 che ha fermato la Juventus. È improbabile che ci possano essere ripensamenti sul fronte Orban, che dovrebbe restare ancora fuori dai giochi. Davanti a Montipò, Valentini insidia Frese, che parte favorito per affiancare Nelson ed Edmundson in difesa. In mediana ci saranno ancora Kpakpro, Gagliardini e Bernede, con Belgali e Bradaric sulle due fasce nel 3-5-2. Il supporto di Bowie dovrebbe essere confermato poi su Slova.

0: Dopo il Napoli, il Como a Verona non vorrà farsi scappare 3 punti per la corsa all'Europa. Fabregas dovrebbe effettuare qualche rotazione nell'undici, a partire dalla difesa. Ramon non ci sarà perché squalificato. Spazio allora a Kempf, Diego Carlos dal primo minuto, con Van der Brandt a rilevare Smolcic sull'out destro. Maia invece dovrebbe rifiatare in favore di Moreno. Ballottaggio tra Cacheré ed Acuña, con il primo avanti sul capitano. Perrone invece confermato titolarissimo in regia. A salire Diao, largo a destra, Nico Paz sulla tre quarti, Jesus Rodriguez parte un pizzico in vantaggio su Baturina. In avanti invece chiude i ranghi Duvikas. A voi studio.
1: A te Stefano, Verona Como.
2: Anche qui un'altra vittoria esterna, Como vincente, Verona Como segno 2.
1: Anch'io, copio e incollo, andiamo avanti. Fiorentina Genoa, ore 15 per la Fiorentina Nicolò Righi, per il Genoa Andrea Piras.
3: Un punto alla salvezza e all'orizzonte una squadra, il Genoa, che storicamente porta bene, viste le 5 vittorie e 5 pareggi nelle ultime 10 sfide. Al Franchi sì. La Fiorentina va a caccia del match point per chiudere aritmeticamente la questione salvezza e voltare definitivamente pagina su questa sciagurata stagione. Per questo motivo non sono previsti troppi stravolgimenti di formazione per Paolo Vanoli, che ripartirà dal suo ormai fedele 4-1-4-1. Con De Gea in porta, in difesa ci saranno Dodò, Pongracic, Ranieri e Gosens. A centrocampo, confermato Fagioli, tornerà Mandragora e per completare il reparto e ballottaggio a 3 tra Brescianini, Ndur e Fabian, con l'ex Atalanta leggermente favorito. Sulla corsia di destra si potrebbe rivedere Parisi dal primo, mentre a sinistra confermato Solomon. Davanti, in assenza ancora di Piccoli, spazio a Gudmundsson da falso 9, in vantaggio su Braschi.
4: Importante informazione per Daniele De Rossi, lo ha annunciato in conferenza stampa lo stesso tecnico rossoblù. In difesa al Franchi giocherà Zatterström, il centrale under 21 svedese, giocherà al posto di Vasquez, dunque sul centro-sinistra, mentre Østigard e Marcandalli completeranno il pacchetto arretrato a protezione della porta difesa da Bailo. A centrocampo nessuna novità, con Frendrup e Amorim che giocheranno dal primo minuto, con Saberi a destra ed Ellerson a sinistra. In attacco al centro ci sarà sempre Lorenzo Colombo, con la salvezza aritmetica del Genoa, che è scattata dopo la sconfitta della Cremonese contro la Lazio. Al sostegno del numero 29 rossoblù invece ci saranno Ekator e Vitigna. Lì nello studio.
1: Fiorentina Genoa, Vanoli contro De Rossi, come finisce?
2: Con un pareggio al Franchi tra Fiorentina e Genoa, segno X.
1: Per me segno 2. Cremonese Pisa, punti importanti per la Cremonese per sperare nella salvezza, ce ne parla Lucio Marinucci per il Pisa, Daniele Petroselli.
5: Punti importanti in palio per la Cremonese, che affronta la Pisa con alcune assenze importanti. Mister Giampaolo schiera il 4-4-2, in porta Audero, in difesa i terzini saranno a destra Terracciano, a sinistra Pezzella, al centro invece non ci sarà Baschirotto, lesione di alto grado al retto femorale, per lui è stagione conclusa anzitempo, titolari saranno Bianchetti e Luperto. Nella seconda linea 4 sugli esterni Floriani, Mussolini e Van de Putte partono leggermente in vantaggio nei ballottaggi con Barbieri e Zerbin, al centro Malè sarà titolare sicuramente, mentre Torsby si gioca il posto con Bundo. In attacco a fianco di Bonazzoli, che partirà dal primo minuto, potrebbe esserci Vardi, ma occhio alle quotazioni in rialzo di Sanabria. Per quanto riguarda gli indisponibili, oltre a Baschirotto è out anche Mumbagna.
6: La Cremonese si gioca le residue speranze di salvezza contro il Pisa, già retrocesso. Per la squadra toscana, senza Tramoni e Denun, Ilemark punta sul solito 3-5-2 con Semper tra i pali, linea difensiva composta da Bozinov, Caracciolo, Canestrelli, ai lati Lieris e Angori, mentre in mezzo al campo Akin Samiro, Ebischer e Vural. Davanti invece la coppia formata da Moreo e Stojkovic, con quest'ultimo in vantaggio su Meister e Duronzimmi. A voi studio.
1: Stefano Palomeni, Cremonese Pisa.
2: Vincerà la Cremonese, Cremonese Pisa, segno 1.
1: Segno 1 anche per me. Al Tardini c'è Parma-Roma alle ore 18 per il Parma, Edoardo Mammoli per la Roma, Marco Campanella.

0: Non ci si aspettano cambi nella formazione del Parma, con mister Carlos Cuesta pronto a ripartire dagli ormai consueti 11. Si riparte dunque da Suzuki in porta, difeso dal terzetto, composto da Cercati a destra, Troilo al centro e Ndiaye a sinistra, con quest'ultimo in vantaggio su un possibile ritorno di Valenti. In cabina di regia ci sarà ancora Nicolussi Caviglia, affiancato dai soliti Bernabé e Keita. Largo sulla destra ci sarà Capitan del Prato, ancora in vantaggio su Britski, mentre a sinistra non si tocca Valeri. In attacco, spazio al consolidato tandem Strefezza-Pellegrino.
1: È iniziata la rimonta Champions della Roma. La prima tappa è allo stadio Tardini di Parma, dove Giampiero Gasperini si affiderà al suo consueto 3-4-2-1. Davanti al solito Svilar, confermatissimo tra i pali, agirà la linea 3 composta da Mancini, Ndicka ed Hermoso. Sulle fasce, pronti Celik e Wesley, con Cristante e Koné chiamati a guidare la mediana. Sulla tre quarti dovrebbe essere confermato Sulè, mentre resta aperto il ballottaggio per l'ultima maglia disponibile. Dybala e Pisilli si contendono infatti il posto sul centro sinistra dal primo minuto. In avanti invece sembra esserci un solo vero punto fermo. Sarà Daniel Malen il terminale offensivo a caccia del 12° gol in Serie A. Studio
2: Parma-Roma, Stefano Impallomeni.
3: Vittoria della Roma, Parma. Parma-Roma segno 2.
2: Mi associo anch'io, segno 2. Milan-Atalanta, il match delle 20:45 di domenica per il Milan. Antonello Gioia per l'Atalanta, Filippo Di Santo.
4: Dopo la sconfitta contro il Sassuolo, il Milan deve assolutamente ripartire, perché il fallimento Champions non sarebbe assolutamente tollerato. Per questo motivo Massimiliano Allegri cambierà qualche uomo nella partita contro l'Atalanta, dove comunque è attesa contestazione, ma non cambierà il modulo, quindi sempre 3-5-2, sempre con Maignan in porta, in difesa oltre ai soliti Gabbi e Paoli ci tocca a De Winter, che sostituirà lo squalificato Tomori. Tocca invece a Fofana sostituire l'infortunato Modric. In questo modo, con il francese da mediano, ci sarà, oltre Rabiot, Loftus-Cheek alla destra. Sugli esterni torna Barthezaghi a sinistra e poi Saremakers, che in vantaggio su Atekame a destra. Davanti sembra sicuro del posto Santiago Jiménez, con alle sue spalle il ballottaggio tra Pulisic, che è in vantaggio su Leao.

0: L'Atalanta contro il Milan cerca una prestazione d'orgoglio, ma in primis l'obiettivo è quello di blindare il settimo posto in classifica che varrebbe la Conference League nel caso in cui l'Inter dovesse vincere la finale di Coppa Italia contro la Lazio. Classico 3-4-2-1 per i nero-azzurri a San Siro, con Carnesecchi tra i pali, difesa a 3 con Scalvini, Ieneon e Stannor, quest'ultimi favoriti su Jim City e Kolasinac. A centrocampo confermato il duo Ederson Deron, mentre sulle fasce, oltre al solito Zappacosta, potrebbe scalpitare un testa a testa tra Nicola Zaleschi e Raul Bellanova. Davanti invece Charles De Cattelare verrà schierato nuovamente a destra, a sinistra confermato ancora una volta Jack Raspadori, mentre al centro, viste le ultime prestazioni, Nicola Cristovic nettamente favorito su Gianluca Scamacca. A voi studio.
1: Stefano Palomeni, Milan-Atalanta.
2: Finirà in pareggio a San Siro, Milan-Atalanta, segno X.
1: Per me segno 1. Andiamo all'ultima partita, Napoli-Bologna, di lunedì 20:45, per il Napoli Fabio Tarantino, per il Bologna Leonardo Nevischi.

Penultima in casa per il Napoli, che affronterà lunedì sera il Bologna allo stadio Diego Armando Maradona, una partita fondamentale perché potrebbe significare aritmetica qualificazione in Champions League, con dubbi di formazione per Antonio Conte, anche perché stanno tornando diversi calciatori. Tra i convocati dovrebbe rientrare Vergara, mentre è pronto dal primo minuto il capitano Giovanni Di Lorenzo. Ebbene, potrebbe essere lui il titolare che sarà il centrale di destra della difesa a tre, con Milinkovic, Savic in porta e poi Rachmani, buongiorno, a completare la linea difensiva. Centrocampo Politano da una parte e Gutierrez dall'altra, con Lobotka e McTominay come sempre mediani, e poi alle spalle di Rasmus Højlund, De Bruyne accanto ad Alisson. Non dovrebbe cambiare di fatto di molto la squadra, che ha pareggiato 0-0 sabato scorso al Senigallia contro il Como.

0: Il complicatissimo rush finale che attende il Bologna nelle ultime tre gare di campionato avrà come prima tappa Napoli. All'ombra del Vesuvio, i rossoblu proveranno a riaccendere le fievoli speranze di riconquistare l'ottavo posto. Per farlo, Vincenzo Italiano dovrebbe accantonare esperimenti e turnazioni varie, come successo con Roma e Cagliari, e tornare a schierare il miglior 11 possibile. In porta ci sarà Ravaglia, nonostante Pessina scalpiti e Skorupski sia tornato a disposizione. In difesa, l'unico ballottaggio riguarda il partner di Lukumi. Sarà uno tra Eggem ed Elland, con il secondo favorito. Sugli esterni, pronti Joao Mario e Miranda. A centrocampo, Freuler sarà spalleggiato da Ferguson e Pobega, mentre in attacco è testa a testa tra Orsolini e Bernardeschi per completare il pacchetto offensivo con Castro e Rowe. A voi studio.
1: Completiamo il nostro giro dei campi con il pronostico di Napoli-Bologna. Stefano Impallameni.
2: Con la vittoria del Napoli. Napoli-Bologna, segno 1.
1: Beh, copio e incollo anch'io, segno 1. Termina qua il giro di campi della 36ª giornata di Serie A.

0: Mettevo a posto i fogli, caro Stefano. Allora, dunque, ci siamo, abbiamo fatto questo giro 36 giornate, siamo veramente in addirittura d'arrivo di questo campionato, con ancora, diciamo, dei verdetti da da individuare. Sicuramente Champions, zona Champions e Serie B rimangono, perché l'Inter ha conquistato lo scudetto.
1: Sembra di capire, era un duello Lecce-Cremonese.
0: Lecce-Cremonese
1: E poi quattro squadre per due posti.
0: Io dico tre, però insomma.
1: Sì, no, ne ci metto anche il Como. Massimo rispetto.
0: Assolutamente. No, no, ma non è per, perché però, la vedo
1: sì,
0: dura.
1: Sì,
0: ecco,
1: sono d'accordo con te. Il Como è un po' in ritardo, non si sa mai, insomma.
0: Stavo dando un'occhiata, naturalmente, a un po' di aggiornamenti qua e là che stanno arrivando. E dunque, Akanji, stavo dando un'occhiata, Inter, Akanji riscattato, ma torna anche Pavar, quindi su tutto il mercato web si comincia, no? Un po' di movimenti di mercato, con appunto il francese che rientra, almeno così scrivono, nonostante una presenza costante nell'11 titolare del Marsiglia, ha deciso di non riscattare la squadra francese il difensore, appunto, Pavar. Arrivato a fine agosto dall'Inter, il calciatore transalpino è stato liberato dalla società nerazzurra dopo aver messo le mani su Akanji. Per quest'ultimo, dopo la conquista dello scudetto, è scattato l'obbligo di riscatto, mentre per Pavar, che si è trasferito all'OM in prestito oneroso per 2,5, il riscatto a 15 milioni era libero, senza condizioni per far scattare l'obbligo, quindi rientra.
1: E beh, poi insomma, voglio dire, visto che insomma Acerbi è un po' avanti con l'età, dovrai, bisogna vedere se accetterà questo ruolo, diciamo così, di alternativa ad Akanji. Però Pavard, insomma, riprendi, secondo me è un giocatore molto, molto importante per l'Inter. Già c'è stato, è un giocatore valido, si potrebbe ritrovare.
0: Poi c'è una news di un argomento che abbiamo trattato proprio all'inizio insieme a Niccolò Ceccarini, sempre su tutto mercato web, perché il Napoli non vuole privarsi di Giovanni Manna. Gli verrà offerto un adeguamento, Stefano. Vediamo un attimo al volo. È una delle grandi, appunto, citazioni di Lotito. Cominciano, dice, pagare moneta a vedere cammello, dai tempi, diciamo, passati. Allora, stavolta però non è il presidente della Lazio a utilizzarla, bensì De Laurentiis, perché la Roma ha individuato nel nome di Manna il giusto candidato per la poltrona del direttore sportivo, con la possibilità di un cospicuo balzo di stipendio e un contratto comunque lungo 3 anni, quelli che mancano allo stato attuale sul contratto di Manna. De Laurentiis valuta Manna come un calciatore, una decina di milioni di euro, oppure l'opportunità di acquistare consensualmente una pedina che però costerebbe anche di più. Quindi c'è anche in ballo un eventuale giocatore.
1: Vedremo.
0: Quindi parte anche la disputa sui direttori sportivi, come avevamo detto all'inizio. Stefano, stiamo per arrivare al termine di questa puntata. Ricordiamo gli appuntamenti anche a coloro che sono davanti alla TV e vogliono seguire gli appuntamenti successivi del nostro palinsesto. Adesso sì, inizierà tutta C a partire dalle ore 17 anche sul canale 61 del
1: Digitale
0: Terrestre.
1: Allora, saluto a tutti, ci vediamo lunedì.
0: Assolutamente, però ricordo Storie di Calcio 18:30, oggi dedicata, e gran bel lavoro di Francesco Tringali, dedicata ad Evaristo Beccalossi,
1: sì.
0: E poi alle 19 Football Rewind con la coppia nuovamente Tringali Santarelli, che ripercorre un po' la settimana. Siamo arrivati al termine e quindi Stefano,
1: a lunedì. Ciao Marco,
0: grazie,
1: ciao a tutti.
0: A tutti, buon proseguimento, a lunedì.
2: Maracanã.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno e benvenuti al penultimo appuntamento settimanale con A tutta C, il format di TMV Radio interamente dedicato al mondo della Serie C, un format che, come ormai sapete, potete seguire non solo sulle frequenze della nostra radio, ma anche sul canale 61 del digitale terrestre. Chi vi dà il buongiorno oggi, anche se forse è un po' difficile capirlo perché mi sono fusa completamente con lo sfondo. Stamani alle 5:30 non ho pensato all'outfit mattutino più di tanto, ma dicevo, chi vi dà il buongiorno in questo venerdì 8 maggio è la voce femminile del programma, Claudia Marrone. Un 8 maggio che sicuramente regalerà anche nuove squadre alla Serie C 2026-2027, perché si giocherà l'ultimo turno di Serie B e la categoria cadetta emetterà il verdetto delle tre retrocesse. Lotta molto serrata con Reggiana, Pescara e Spezia, che sono le squadre più a rischio, ma non è da meno il Bari. Insomma, serviranno davvero tante combinazioni per far sì che una di queste quattro squadre riesca a giocare almeno il play-out che in Serie B non si giocherà, se tra la 17ª e la 16ª classificata intercorreranno più di 4 punti, e questo è uno scenario possibile, quindi l'eventualità è che si vedano direttamente quattro squadre retrocesse e, come ho detto, in tal senso le più a rischio sono appunto Bari, Spezia, Pescara e Reggiana, le ultime quattro della graduatoria di B. Ma su questo insomma potete leggere tutti gli approfondimenti che in questa mattinata usciranno su tutto un mercato web. Io adesso torno alla Serie C, perché come sapete ieri sono stati determinati gli accoppiamenti del primo turno della fase nazionale dei playoff, accoppiamenti che prevedono poi gare di andata e di ritorno. Domenica 10 maggio le gare di andata, il 13 quelle di ritorno. I match saranno tra Cittadella e Ravenna, Campobasso e Potenza, Pianese Lecco, Casarano Renate e Casertana Salernitana. Questi i cinque confronti che diranno poi le cinque squadre che accederanno al secondo turno della fase nazionale, dove subentreranno le seconde in classifica, ovvero Union Brescia, Ascoli e Catania. Ma non ci sono solo playoff in Serie C, ma anche playout, perché domani si giocherà l'unico spareggio salvezza che questa categoria quest'anno ha deciso di far vedere, tutte retrocesse dirette a parte appunto nel girone B. Bra e Torres si affronteranno nel primo atto di questo doppio confronto, e di questo io vado a parlarne con il primo ospite di giornata. Mi collego con la redazione di TuttoC.com e con Nino Sergi. Nino, buongiorno.
2: Ciao Claudia, buongiorno a tutti.
1: Allora, io non so se mi riesci a vedere, perché oggi ho deciso di fondermi per bene con lo sfondo. Forse vedi la testa e i capelli un po' stile Mercoledì Adams, che ecco, almeno ti fanno capire che ci sono.
2: Sì, ti vedo benissimo.
1: Allora, sono già stata redarguita da Sara Mastro Simone. Cosa ho combinato? Forse mi sta davvero brontolando per il vestito, non lo so. Ma Nino, allora, intanto che io qua prendo cazzettoni di mattinata, no, a parte gli scherzi, vedremo, cioè cercherò poi di capire cosa ho combinato, ma andiamo appunto a questo playout dei playoff. Ne abbiamo parlato ampiamente ieri pomeriggio nella puntata che è succeduta appunto al sorteggio effettuato negli studi di Sky Sport da Gianluca Zambrotta. Siamo però alla vigilia di un playout, quel playout che poi deciderà chi tra Bra e Torres si salverà, ma siamo anche nel giorno che probabilmente potrà essere clou per il Trapani.
2: Sì, poi possiamo anche dire che vedere un solo playout è abbastanza, tra virgolette, deprimente per la categoria, perché abbiamo assistito negli anni a tante partite playout ricche di emozioni, partite anche giocate molto bene a viso aperto dalle squadre che lottavano per la salvezza. Invece quest'anno abbiamo visto veramente dei campionati già decisi a febbraio, a marzo, con squadre già retrocesse. Quindi secondo me quest'anno anche, ha perso un po' di spettacolarità anche la lotta a salvezza. Nel girone B troviamo questa partita. Sicuramente la Torres parte favorita. Il Bra sì, ha una buona squadra, ha giocato delle buone gare durante il corso della stagione, ma tecnicamente o di profondità d'organico, sicuramente la Torres ha qualcosa in più. Vedremo anche come reagirà mentalmente la Torres, perché a un certo punto, in quella famosa ultima partita di campionato, la San Benedettese sembrava ormai spacciata lì di dover giocare il play-out al posto dei Sardi. Poi è arrivata quella rimonta con la Vispesero, e da qui nasce anche, collegandoci anche al prossimo futuro, che anche da questa partita potrebbe arrivare un addio importante in casa Vispesa, come quello di Roberto Stellone, nonostante un contratto forse tra i più importanti, anzi cosa mai vista in Serie C, un contratto fino al 2030 che è stato firmato la scorsa estate dal tecnico della Vispesa. Ma tornando al playout, sicuramente la Torres parte favorita, ma tutto dipenderà sempre dal fattore mentale, anche se i playout solitamente le squadre più attrezzate poi riescono a portare a casa la salvezza.
1: Ecco, però Nino, accennavi prima a questo fatto, al discorso che comunque è stato un po' deprimente non vedere i play-out. È anche vero però che formazioni come Pro Patria e Foggia un po', diciamo, se la sono cercata. La Pro Patria non ha insegnato niente, non ha imparato niente dalla scorsa
2: Sì,
1: stagione,
2: assolutamente.
1: poi vabbè, Triestina e Trapani hanno pagato l'ingente penalità, 24 punti gli alabardati, 25 i siciliani. È chiaro che questo poi ha inciso su tutto il computo che è stato
2: Sì,
1: poi quello
2: assolutamente.
1: dei playout. Ma dal Trapani oggi cosa ci dobbiamo aspettare?
2: Vedremo, perché vabbè, è sempre un po' una situazione un po' tutta da valutare, quella in casa Trapani. Intanto, ricollegandoci anche un po' al campo e non tut a tutte le vicende che ha avuto con il Trapani, anche perché ne ha parlato tantissimo Antonini, ne continua a parlare, vedremo alla fine tutti i pronostici di Antonini, diciamo che non è che sono stati così azzeccati nel corso di questa stagione. Però è partito già dalle conferme. Ieri abbiamo visto i rinnovi di contratto sia per il direttore sportivo Luigi Volume che per l'allenatore Salvatore Aronica. 2 giorni fa è arrivata la conferma di Balla, che è arrivato praticamente a fine marzo, come ha fatto lo scorso anno Kragl. Vedremo come andrà quest'altra battaglia da parte del Trapani, però se il Trapani poi con il Trapani in Serie D, nonostante tutte queste conferme, non lo so se poi rivedremo la stessa formazione siciliana. Vedremo come andrà questa giornata, ma rimane un grande, grosso punto interrogativo, come un punto interrogativo anche la questione riguardante il Siracusa e queste squadre che hanno avuto delle grossissime difficoltà economiche e societarie durante la stagione. Non ti sento più.
1: Con oggi non mi senti? Allora un attimo,
2: Ora,
1: Sara sta. Vabbè,
2: adesso sì.
1: stiamo cercando un secondo di risolvere la questione legata al mio microfono.

0: Ed eccoci nuovamente in studio, riprendo Nino Sergi, c'è stato un piccolo problema tecnico immediatamente risolto. Nino, eccoci. No, stavo dicendo, difficilmente comunque il Trapani giocherà quei play-out tanto chiamati da Antonini.
1: No, assolutamente, poi come ti dicevo prima, alla fine di dichiarazioni poi di Valerio Antonini durante il corso della stagione, dai punti restituiti a tutto, ce ne sono state... Possiamo fare veramente un libro di tutte le dichiarazioni e tutti i pronostici del presidente durante tutto l'arco della stagione. Alla fine non è stato restituito alcun punto al Trapani, che è retrocesso, ma la vedo molto difficile andare a stravolgere la classifica adesso e rigiocare un play-out, nonostante la squadra si stia comunque ancora allenando. Quindi il futuro, secondo me, tralasciando i rinnovi e gli annunci che sono arrivati nelle scorse ore, comunque è tutto un punto interrogativo, come ti dicevo, anche per altri club, come può essere lo stesso Siracusa, che ha vissuto più che una stagione travagliata, una stagione davvero davvero molto complicata, ed è a serio rischio il futuro del club.
0: Allora Nino, ci saranno poi anche le retrocessioni dalla B, perché comunque stasera sarà una giornata, quell'ultimo turno del campionato cadetto, che verrà chiaramente osservato anche dalla Serie C, perché verranno date le tre o quattro, perché tutto è possibile, retrocesse dalla categoria. Non so se hai seguito un po' la Serie B, ma sì, la segui perché già su tutto mercato sei tra i liver. Cosa ti aspetti di vedere? Il Bari ce la farà centrare almeno i play-out, o magari sarà una tra Spezia e Reggiana a centrarli? Se gli stessi si giocheranno, perché poi l'Entella magari vincendo e vedendo perdere le formazioni dietro potrebbe salvarsi direttamente.
1: Sì, secondo me i play-out si possono giocare, anche perché secondo me il Bari poi arriverà a quest'ultima, dopo l'ultima vittoria, comunque arriverà a quest'ultima partita con tante motivazioni. Alla fine ti giochi tanto, ti giochi il futuro, e secondo me può fare punteggio pieno, anche perché il Catanzaro arriva anche con una formazione abbastanza, tra virgolette, rimaneggiata, perché dovrebbe andare a schierare diverse seconde linee anche in vista dei playoff e di tutti i diffidati presenti nella rosa di Aquilani. Quindi secondo me alla fine può riuscire a spuntarla, andando poi a condannare la retrocessione Reggiana, Pescara e Spezia. Sicuramente dallo Spezia ci aspettavamo molto molto di più in questa stagione. La Reggiana ha faticato tantissimo durante tutto l'anno, e secondo me non riuscirà poi alla fine a mantenere la categoria. Vediamo questa sfida tra Spezia e Pescara, ma alla fine secondo me il Bari può fare punteggio pieno, ha tutte le possibilità per farlo oggi, anche perché le motivazioni sono talmente diverse. Il Catanzaro ormai da un paio di giornate che ha conquistato i playoff, non può più chiedere nulla, almeno a questo campionato è solo una fase di preparazione ai playoff. Quindi le tre in fondo rischiano tantissimo, e sarà un campionato tra virgolette sì fallimentare, soprattutto secondo me per lo Spezia, che il Pescara alla fine non ha neopromossa, la Reggiana ogni anno deve lottare per la salvezza, ma dallo Spezia sicuramente ci aspettavamo molto molto di più.
0: Diciamo che lo Spezia ha fallito, secondo me, quando ha affidato la panchina a Donadoni. Si poteva forse esonerare D'Angelo, sì, ma anche no. Quantomeno andava richiamato prima, quando si poteva ancora sistemare qualcosa. Poi giustamente dicevi del Catanzaro, di fatto la griglia playoff in Serie B è già decisa, il Catanzaro non può fare più niente del quinto posto, mancano solo il terzo posto, una tra Frosinone e Monza, quella che stasera sarà la grande delusa, manca l'ottavo posto, ma insomma, non c'entra niente poi con la corsa salvezza. Credo anch'io che il Catanzaro stasera si preparerà maggiormente per la sfida playoff, senza rischiare magari i top player, che non significa poi ovviamente che il Catanzaro renderà la vita facile al Bari, eh. Questo non penso proprio, perché comunque avranno l'ultima sfida casalinga. Però di sicuro forse il Bari è la squadra che ha il calendario meno proibitivo, forse. Poi il campo comunque parla, io credo che il Catanzaro sarà agguerrito ugualmente e farà di tutto per scombinare i piani ai pugliesi, anche per il semplice orgoglio di chiudere al meglio tra le mura amiche, anche se poi non potrà far più niente. Però se vincere aiuta a vincere, una vittoria stasera potrebbe proiettare le Aquile calabresi al meglio nei playoff, e il Bari a quel punto rischierebbe di risentirne. Però Credonino, lunedì ci saranno tante cose poi da commentare tra playout e retrocesse dalla B.
1: Assolutamente sì.
0: Anzi, anche dei playoff, li dimenticavo, ma è il 10 maggio.
1: Sì, sono anche i playoff, sì.
0: Anche le gare di andata del turno playoff.
1: Sì, non arriverà alcun verdetto.
0: Molto, molto ricca.
1: Sì. Non arriverà alcun verdetto per quanto riguarda i playoff, visto che c'è la gara di ritorno, però già ti può dare degli grandi spunti, perché alla fine già di sorprese ne abbiamo viste in questo primo turno. Vediamo come andranno la fase nazionale.
0: E allora Nino, io ti ringrazio per essere stato con noi, ci risentiremo prestissimo, grazie ancora.
1: Grazie a te, buon proseguimento.
0: Sono scoccate le ore 10, quindi una piccolissima pausa pubblicitaria, ma rimanete sintonizzati su TMV Radio e sulle frequenze del 61 sul digitale terrestre, perché a breve torneremo con la seconda parte di A Tutta C.

0: eccoci nuovamente in studio con la seconda parte di A Tutta C con Nino Sergi. Nel primo blocco della nostra trasmissione abbiamo parlato di quello che attende il mondo della Serie C. Come detto, sabato si vedranno le sfide di andata del primo turno della fase nazionale dei playoff, gare che si giocheranno interamente in serata alle ore 20:45 con diretta Rai Sport. Ci sarà Cittadella Ravenna, che è la gara 1, mentre la gara 2 è quella tra Campobasso e Potenza, la 3 quella tra Pianese Lecco, la 4 tra Casarano e Renate, tutte sfide che si giocheranno alle ore 20, mentre alle 21 sarà la volta della gara 5, quella tra Casertana e Salernitana. Numeri questi che serviranno poi per gli accoppiamenti del secondo turno. Una sfida, delle sfide queste di questa fase nazionale, che si giocheranno su andata e ritorno domenica, appunto i primi 90 minuti di questo doppio match. Il 13 maggio le sfide di ritorno, che daranno poi l'esito definitivo del tutto. Stasera però scenderà in campo la Serie B, quindi si avranno le 3 o 4 retrocesse dalla categoria cadetta. E per tutte le combinazioni varie ed eventuali io vi invito a leggere tuttomercatoweb.com, che stasera peraltro seguirà costantemente il torneo di Serie B, con anche annessi poi approfondimenti alla fine di questi ultimi e intensissimi 90 minuti. È un campionato, quello di B, che di fatto finora ha regalato un solo verdetto, il ritorno del Venezia in Serie A, quindi sarà davvero una Serie B da seguire fino all'ultimo respiro. E su tuttomercatoweb.com potete farlo, ripeto, già a partire da questa mattina, con tutti gli approfondimenti che accompagneranno poi alle sfide serali. Non sarà solo però playoff questo weekend di Serie C, ci saranno anche, come detto, i playout, un playout solo, quello relativo al girone B, che contrapporrà Bra e Torres. Intanto nella sfida di andata al Sivori di Sestri Levante, che è stato casa del Bra, mentre poi sabato prossimo si giocherà il confronto di ritorno in casa della Torres. Anche in questo caso veramente una sfida da seguire fino all'ultimo respiro, una sfida che probabilmente vedrà molto anche il fattore mentale come fattore predominante di questa gara, ed è un po' quello che anche il tecnico della Torres, Alfonso Greco, ha detto all'antivigilia del match, perché ieri in casa Torres è stata giornata di conferenza stampa con l'allenatore, che ha appunto fatto il punto della situazione in merito a quello che è il momento dei rossoblù. Vi faccio quindi ascoltare quelle che sono le parole di Greco e concludiamo così quindi poi il discorso legato a playoff e playout, almeno per questa mattina, perché vi ricordo poi che questo pomeriggio alle ore 17 torneremo con la seconda ora di A Tutta C, dove riprenderemo a parlare di tutto quello che è il momento della terza serie italiana. Intanto però le parole di Alfonso Greco.
1: Prego. Sì, buongiorno mister, Roberto Pina, Gazzetta dello Sport 131. Sono state due settimane importanti, forse anche per smaltire un po', no, la delusione, la mista rabbia dopo l'ultima di campionato contro l'Arezzo. La squadra, che impressione le ha fatto?
2: La squadra non vede l'ora di giocare, anche perché insomma questa attesa è stata anche un po' snervante, no, a livello mentale, quindi abbiamo lavorato, ma i ragazzi hanno voglia di giocare questa partita, la prima di due partite dove sappiamo insomma la posta in palio è importantissima, e quindi dovremmo fare già da sabato la partita almeno all'altezza dei nostri standard, ecco. Queste sono partite dove particolari, dove non dico che si azzerano i valori, ma a livello mentale sono partite da affrontare nel modo giusto, perché leggo e sento dire in giro che sulla carta la Torres è superiore, ma le partite vanno giocate, prima vanno giocate, e ripeto, dovremmo fare almeno il minimo, essere all'altezza dei nostri standard per affrontare queste partite. Sappiamo che è un primo tempo tra virgolette, quindi dobbiamo essere mentalmente bravi ad affrontare queste partite.
3: Mister, visto che è una sfida in due tempi, come la affrontate da un punto di vista mentale, cioè nel senso puntando già tutto sulla prima sfida senza preoccuparvi del fatto che ci sarà una seconda in casa?
2: Essere presenti, essere intensi, subito, già da sabato, perché non c'è alternativa secondo me. Quindi essere presenti, essere intensi. Affrontiamo una squadra che ha anche buoni concetti, quindi non sarà sicuramente una partita facile, però noi dovremmo essere intensi e presenti 100 minuti.
1: Sì, buongiorno mister, Domenico Mussolino, Calcio Torres. Nelle scorse stagioni avete giocato i playoff, quest'anno ci saranno i playout. Le volevo chiedere se ci sono differenze nel preparare la gara rispetto ad una partita della stagione regolare o comunque rispetto agli stessi playoff che sono una competizione a fasi.
2: Diciamo che fare i playout è diverso da fare i playoff sicuramente. Qui ci giochiamo la vita, tra virgolette, a livello sportivo. Quindi sicuramente sono partite diverse. Ripeto, intensità, essere presenti in campo con la testa, già da sabato 100 minuti e poi penseremo al ritorno.
1: Sì, ho curiosità su come sta anche la squadra, perché comunque ad Arezzo si è fermato Zambatara, non stava bene, l'ho dovuto sostituire prima. Nunziatini, Giolico, insomma, com'è?
2: Stiamo provando a recuperare un po' tutti, domani abbiamo un altro allenamento e poi vediamo un attimino. Proveremo a recuperarli, ecco. Però, come posso dire? Qualcuno non è al 100% sicuramente.
4: Antonello Palma della Nuova, volevo sapere, visto che vi trovate in questa situazione, anche non per demeriti vostri, visto quello che è successo nelle ultime settimane, questa cosa vi può dare una spinta ulteriore, cioè della rabbia che può essere positiva?
2: Ma guarda, noi dobbiamo pensare a noi a questo punto, non dobbiamo né pensare a quello che è accaduto. Abbiamo avuto anche le nostre chance, no? Come posso dire? Dopo una rincorsa fantastica, perché ricordiamoci come eravamo messi prima, abbiamo avuto le nostre chance, non siamo stati, tra virgolette, bravi a sfruttarle, però dobbiamo fare affidamento solo sulle nostre forze, e non pensare a quello che è successo, perché dipende solo ed esclusivamente da noi.
1: Ecco, su questo punto che ha toccato adesso, quando è arrivato a Sassari, quando è tornato, no? Quest'anno, se gli avessero detto chiuderete qui i playout, sarebbe stata una mezza vittoria, sarebbe andata bene, e invece per come è andata è quasi una mezza sconfitta, insomma, il punto un po'.
2: Diciamo che per il percorso che abbiamo fatto, poi credo che avremmo meritato, insomma, di chiudere la stagione prima. Per come eravamo messi, era una possibilità dove era da prendere in considerazione. Però credo che per il percorso fatto, per quello che la squadra ha dimostrato soprattutto nel girone di ritorno, credo che evidentemente ci è mancato qualcosa nel finale, perché io penso poi alla fine tutto torna, no? Nel senso che potevamo chiuderla prima. È vero che l'avevamo anche chiusa forse a Pineto, tra virgolette, forse l'avevamo chiusa anche a Pineto, però dobbiamo andare oltre tutto e oltre tutti e sappiamo che dipende solo da noi.
3: Da un punto di vista tattico, si aspetta qualcosa di diverso dal Bra rispetto a quello che si è visto in campionato?
2: Non credo, sinceramente non credo. Non credo che cambieranno molto come atteggiamento. Poi dovremo essere bravi noi ad adattarci a qualsiasi situazione come abbiamo lavorato. Però non credo che possa cambiare di molto il modo di giocare del Bra.
3: In ogni caso, il fatto che a voi vadano bene anche due risultati uguali costringe il Bra a fare comunque una partita d'attacco anziché aspettarvi. Questo può essere
2: Sì, ma noi
3: meglio per il vostro tipo di gioco?
2: non possiamo speculare su avere due risultati Noi dobbiamo fare la partita, come ho detto prima, intensi, presenti. Questo lo vuol dire. Lo
3: Ma
2: vuol
3: appunto
2: dire.
3: il fatto che il Bra sia costretto anche lui a
2: Ma io
3: fare la
2: credo
3: partita.
2: questo ragionamento lo possano fare a ritorno, eventualmente nel caso in cui non hanno niente da perdere.
0: Vedremo quindi domani quello che sarà l'esito di questa attesissima partita. Lo ripetiamo, è l'unico playout che si giocherà in tutta la Serie C, perché nel girone A e nel girone C ci sono state le tre retrocessioni dirette, non si sono giocati appunto gli spareggi. Evidentemente i numeri hanno certificato un gap molto grande tra chi poi si è salvato e chi invece non ha saputo mantenere la categoria, per quanto, come detto, poi Triestina e Trapani siano state molto grande tra chi poi si è salvato e chi invece non ha saputo mantenere la categoria, per quanto, come detto, poi Triestina e Trapani siano

0: Torres, della quale torneremo poi a parlare lunedì in una ricca puntata dove ci sarà appunto da parlare non solo dello spareggio salvezza ma anche del primo turno della fase nazionale dei playoff e delle squadre retrocesse dalla Serie B. Io vado a collegarmi con il secondo ospite di giornata e do il buongiorno ad Alfonso Morrone, presidente Adico Spefiz.
1: Grazie, buongiorno a voi, ciao Claudia.
0: Allora Alfonso, siamo reduci dalla settima edizione del Gran Galà del Calcio Adicosp, tanti i premiati, i premi erano relativi alla scorsa stagione, ma insomma il premio dato al Casarano, beh, direi che insomma se lo stanno conquistando anche per quello che si sta vedendo in campo quest'anno.
1: Guarda Claudia, io non voglio fare adesso il profeta, però io se andate a rileggere le mie dichiarazioni proprio sulla vostra testata, sul vostro sito, io dicevo che Casarano poteva essere una sorpresa, perché l'anno scorso io, il presidente di Adico va a visitare i nostri iscritti, che ormai sono diventati tantissimi, la Serie C ormai l'abbiamo quasi, insomma, quasi la maggioranza dei trasportivi che lavorano in Serie C sono tutti iscritti a Adico e anche in Serie D. L'anno scorso ero in Serie D, vado a fare la visita ad Antonio Obiettivo, al direttore, e veramente mancavo da tanto tempo da Casarano, e quando ho visto la struttura, ho visto il convitto, ho visto una grandissima organizzazione, già erano primi in classifica, ma voi avete un futuro roseo, evidentemente era facile da pronosticarlo, quindi a me onestamente tanta sorpresa non è per me, però giustamente poi saper vincere sul campo e andare avanti nei playoff è un merito che va alla società, ai dirigenti, al nostro amico Antonio Obiettivo e ai calciatori, evidentemente sanno lavorare, sanno organizzare bene, quindi è tutto strameritato. E il premio di Antonio Obiettivo infatti è per l'anno scorso, quindi quello va proprio per l'anno scorso, ha vinto il campionato, credo che meritatamente Antonio abbia insomma ricevuto questo premio, che è anche un riconoscimento anche alla sua carriera, lunga carriera, concentrata sempre su molti importanti pugliesi, e quindi è un coronamento del suo lavoro.
0: Io credo che infatti Casarano e comunque anche Pianese siano un po' le sorprese in positivo di questi playoff.
1: Sì. Pianese ancora di più, perché poi è un piccolo centro rispetto a Casarano. Casarano ha anche una tradizione calcistica importante, uno dei più grandi direttori sportivi che abbiamo noi, che Pantaleo Corvino esce da Casarano, quindi vuol dire c'era Miccoli, vuol dire, e poi ha una grande tradizione calcistica. Io da ragazzo amante delle figurine panine, io ricordo la Virtus Casarano, le figurine, quindi che ha fatto sempre Serie C per tantissimo tempo, quindi diciamo che sono stati bravi ad organizzare, ma anche hai una piazza anche sia molto molto con molta tradizione calcistica. Pianese invece un po' di meno, Pianese società solida, organizzata, ma andare avanti un piccolo centro toscano, arrivando adesso alla prima fase nazionale, credo che sia anche per loro un coronamento di un percorso sportivo che è partito da lontano e che ogni anno si consolida sempre di più nel panorama calcistico professionistico.
0: Tra l'altro Alfonso, nel corso del Galà si è parlato molto non solo di calcio giocato ma anche di quello che aspetta il calcio un po' in generale a livello federale.
1: Sì, noi ospitiamo tutte le istituzioni, c'era il presidente Abete che prima di iniziare insomma l'evento mi sono fatto anche una bella chiacchierata, e io il mio rammarico, questo ci tengo a precisarlo, innanzitutto io credo che bisogna sentire anche le altre componenti che non vanno a votare il 22 di giugno, purtroppo ahimè ancora i direttori, i dirigenti non hanno potere di voto, e questa è una cosa che bisogna sanare, la legge Melandri deve essere cambiata, io anche ho da capo Dipartimento Sport e di Azione ci cercherò anche di sensibilizzare il mondo della politica, perché la legge Melandri in questo momento, è giusto ricordarlo, impone un 30% tra tecnici e atleti, quindi per noi calciatori e allenatori, però credo che le circa 500.000 persone che ogni giorno portano avanti club, associazioni, sia a livello dilettantistico che professionistico, abbiano il diritto di essere rappresentati in un consiglio federale e quindi abbiano anche un potere elettivo. Però parlando con Abete, la cosa che a me rimane un po' perplesso, parliamo di persone ma non di programmi. Io vorrei sapere dal 13 in poi, dal 13 maggio, quando saprò ufficialmente i candidati, chi sono, cosa pensano dei direttori sportivi, cosa pensano dei segretari, cosa pensano dei collaboratori della gestione sportiva.